0: Per qualsiasi argomento, il futuro comincerà a incrociarle: skin care e auto. Ti siedi in macchina e ti metti le creme, oppure orologi e moto. Beh, bisogna metterle.
1: La maggior parte delle donne è lì che fanno la skin care in auto,
0: che è non pericolosissimo.
1: Fanno care, ma fanno il trucco.
0: Mentre qui non si semafori. Fa, è pericolosissimo. È molto pericoloso.
2: No, perché poi il tamponamento è dietro l'angolo. Capito? Tu stai lì che magari ti metti il mascara, non ti regoli, quindi non spingi il freno e vai direttamente nell'auto che ti precede.
0: Però alla fine. Sono le cose che ci tengono in vita, che ci fanno vivere una vita leggera, sì. Lontano dalle brutture del mondo, tipo quella povera Crista, che si chiama proprio tipo Crista.
1: Vabbè, giusto? Ma ne vuoi parlare? No, dai.
0: No, la cosa che mi fa...
1: la cosa più triste del
0: mondo. No, ma la
1: mondo.
0: Cosa delirante, la stiamo cosa parlando più... della condannata a morte in Tennessee, che
1: non è riuscita a morire.
0: Adesso l'hanno ricoverata per salvarle la vita.
1: Ma beh, avrà dei danni...
0: No, ma quando gliel'avranno salvata, riproveranno a farle l'iniezione. Il senso
1: hanno
0: di
1: detto
0: tutta
1: che comunque
0: questa
1: non avrà la grazia, no?
0: No. No, io ho sentito
2: dalle l'ergastolo e basta a questo punto. Non
0: io stamattina sentivo che l'hanno ricoverata d'urgenza perché il tentativo due volte di eliminarla attraverso l'iniezione letale le ha provocato dei danni
1: con
0: quindi,
1: farmaci scaduti.
0: Ma c'è quindi la rimettono in piedi per poi riprovarci. Il senso di umano di questa cosa. Che senso ha tutto questo? Cioè è una roba fuori di testa,
2: è terribile.
0: Poi capisco che un giurista ti risponderebbe: eh no, perché bisogna, no? Ho capito, è una cosa di giurisprudenza, regolarità, ma è tutto assurdo, è tutto fuori scala, è tutto disumano.
1: È già assurdo dal fatto che ci sia ancora una pena di morte, quindi partiamo veramente dall'assurdo. Chiudiamo sta parentesi però, perché venerdì inizia il weekend, tra poco arriva Bini.
0: Dai, le passioni che ci tengono in vita, cioè
1: allora,
0: le cose che ci hanno...
1: Parliamo poi dei nonni, ne
0: parliamo. Sì, parliamo anche dei nonni, anzi io sono curioso di sapere, ne abbiamo tanti secondo voi? Secondo
1: me qualcuno sì. Tra gli ascoltatori... Ma poi i nonni sono quelli che hanno comprato la casa per noi. E sono sono gli ultimi che hanno potuto comprare la casa.
2: Sì, vero. I pochissimi che sono
1: con lo
2: usciti,
1: stipendio,
2: magari anche in contanti.
1: I nonni sono usciti a comprare la casa con il loro stipendio.
3: Sì, certo. È pazzesco.
0: Beh, anche un po' anche i nostri papà.
1: Ma qua avevano bisogno di un mutuo enorme. Mentre i nonni veramente hanno accumulato i soldi e si sono riusciti ai tempi a comprare con il loro stipendio la casa e magari anche la casa al mare. Pensaci.
0: Io faccio sempre...
2: Molti se la sono proprio costruita la casa.
0: Molti se la
2: sono
0: costruita. Io faccio sempre questo rapporto. Mio padre nell'80, mio padre e mia madre hanno comprato una casa a Castellammare. Pagandola credo 18 milioni di lire.
2: Beh.
0: E quando una macchina credo che potesse costare 4-5 milioni di lire, no? Quindi il rapporto era come se oggi una macchina costasse
1: 5 auto,
0: adesso un trilocale costa come
4: un aereo
0: 15 auto, no?
1: Vabbè,
0: cioè,
1: allora,
0: è proprio un'altra scala di valore.
1: Ritorniamo a quella cosa lì che vi abbiamo chiesto,
0: parentesi.
1: Cioè esattamente come Marco è riuscito a godere di un weekend,
4: una giornata intera,
1: una giornata dove ha provato 20 moto. Cosa vi piacerebbe passare una giornata
0: cosa fate
1: se ci riuscite, magari, capito?
4: Io ne ho un'altra.
1: Ci sono un sacco di auto, di moto, di questi brand fanno queste giornate, vero?
4: Sì,
2: e porte aperte. Allora, perché io lo farei volentieri sulle auto.
1: Per esempio, io nella mia zona ho un droghiera. Io vorrei fare una giornata
0: tutta di droghe.
2: Ma
0: tu che non hai manco fumato una sigaretta.
1: No, perché l'altro giorno comunque ho detto, cioè così, adesso non so se dirlo, forse c'era scritto, forse ho firmato un NDR, non posso dirlo. Ma ci sono questi supermercati che faranno tipo la giornata con 30 vini e tu puoi assaggiarli tutti. Ma come fai?
4: Giornata di alcolizzato.
1: Appunto, come fai?
2: Ma non vi è mai capitato? Sì, sicuramente, di entrare in un supermercato e di beccare la settimana degli assaggi.
1: Certo. Ma cosa? Col vino come fai?
4: E ci campo.
2: E ci torni praticamente più volte al giorno perché sei un assaggino.
0: Io
2: un bicchiere di vino.
0: Dove sono sti assaggi?
1: No, nemmeno
4: io.
1: Sì,
4: in base alla giornata della settimana.
1: Ci sono. No, se lo fai al mercato soprattutto ci sono quelli col piattino, c'hanno il piattino con dentro.
0: In giro, esatto, nei mercatini mi è successo, ma al supermercato.
1: Oppure ci sono... Ci sono le feste, io le ho fatte in Toscana, soprattutto in certe zone dove attorno a Cipresso ci sono quelle
0: Cipresso
1: feste del Chianti.
0: Persona, non albero.
1: Ci sono quelle feste tipo del Chianti, oppure in Piemonte del Barolo, dove ti fanno assaggiare i vari Baroli. E però come fai a assaggiare 100 vini?
2: Vabbè, tu una lì goccia. Vai e poi non è che torni a casa la sera stessa perché non puoi mettere la guida.
0: Una volta io sono stato in quello che fa in uno dei tanti appuntamenti col vino che fanno credo in Valtellina. Dove ne ho bevuti
1: le cantine, sì, sì, c'è il giro delle cantine.
0: Ho fatto 11.
1: Ma quanti Ma 11, sono 11 bicchieri.
0: 11 bicchieri.
1: Dovresti, ero... per questo loro, sai che gli assaggiatori
0: dovresti sputare,
1: lo sputano, sì, perché sputare. Sennò non puoi, ma dai.
4: Infatti il Vinitaly è un ritrovo di alcolizzati.
1: Io conosco...
4: sta scherzando.
2: No, ma io come l'October
0: assolutamente no, amici del Vinitaly.
1: Ma io conosco un sacco di ragazzi a cui è vietato entrare, perché loro facevano i conti e dicevano: allora quanto mi costa l'ingresso? Urca! Andiamo a ubriacarci, cioè veramente.
0: Pensa che ho un amico così rovinato che va a bere quello che gli altri.
1: No! Ma c'è un film.
2: Che bella avventura quella di oggi. Che bella, bella.
1: Scusami, c'è il film, non è un'ottima annata, quella dove loro girano il county.
0: Bellissimo,
1: il county,
0: bellissimo.
1: Che lui a un certo punto è talmente incazzato.
0: Il viaggio con Jack.
1: Che prende esattamente il...
0: C'è una parola prima però, in viaggio con Jack.
1: E giusto? Lui è famoso, è...
0: Beh, lui è Paul Giamatti.
1: Paul Giamatti.
0: Lo straordinario Paul
1: prende
0: Giamatti.
1: Prende esattamente il barattolone, ma non il barattolone,
0: sì,
1: è un
0: bacinellona. No.
1: E beve quella, però non è quello sputato, no, è quello avanzato dagli altri bicchieri.
4: Sideways.
0: Sideways in viaggio con Jack, esatto. Allora, le passioni che ci salvano la vita, che ci fanno dimenticare del brutto del mondo, dai, meno male che esistono queste cose. Al
4: 342 41 15 105.
0: E parallelamente anche ci sono nonni all'ascolto?
1: Fatecelo sapere.
2: Sì, qualcuno già sleep,
0: Just waking up in the morning, gotta thank the morning light. È quella, eh?

0: Raulide. Ti dà proprio quella sensazione, eh?
1: Diciamo, una giornata. Il testo va di pari passo con la musica. Parliamo dell'originale. Qui Anderson Paak l'ha rifatta, ovviamente, insieme a Cord Day, a Good Day, ma la canzone originale A Lovely Day di Bill Withers, 1976.
0: Bill Withers era un cantante, ma anche un sassofonista?
1: No.
0: Sai che ho questa immagine di lui con i Crusaders? Forse perché suonava, cantava molto con questo gruppo americano ai tempi.
1: Non so se suonasse anche qualche strumento.
0: Cos'era? Soul jazz, qualcosa del genere?
1: Fusion soul jazz. Ma io credo che addirittura Bill Withers fosse a un certo punto, prima di iniziare la carriera seria artistica, magari abbiamo detto due cazzate, verifichiamo.
0: Ma non la correggi, ma non la correggi.
2: Ma io sto ascoltando perché purtroppo sull'argomento so poco.
1: Credo che fosse addirittura uno steward, sai, che lavorasse per una compagnia aerea. Non vorrei sbagliare.
3: Cantante musicista.
1: Sì, però credo che in gioventù avesse fatto per
0: un
1: periodo.
0: Vedi che è anche musicista. Sì, coi Crusaders.
1: Sì, era nei Crusaders, quello sicuro.
0: Era uno dei Crusaders.
1: Che suonasse il sax, non me lo ricordo.
0: O cantava con gli altri, era uno dei tre, o poi non me lo ricordo.
2: Comunque c'aveva a che fare con loro, via.
1: Canzone famosa perché lui teneva quella nota lunghissima, secondo me in anni in cui non c'erano i plug-in. Cioè quando faceva A Lovely Day, che durava tipo 20 secondi. Secondo me sì, sai, io non credo che c'erano le sovraincisioni, sicuramente già, cioè le piste che potevi montare, però io non lo so.
0: 1900 hai detto?
1: 77.
0: No, sai che forse non c'erano?
1: No, c'erano.
0: Sì, multitraccia c'era.
1: Multitraccia c'era dagli anni 60, sì, più o meno. Sì. Però secondo me quella nota la teneva lui. Quel Lovely Day che secondo me durava 20 minuti. No, l'avevano calcolata, era una delle note più tenute, diciamo, più a lungo tenute.
2: Beh, doveva avere veramente un signor fiato e anche un signor diaframma per tenere una
1: dei gran polmoni.
2: Sì,
1: chitarrista, sì. In effetti
0: chitarrista.
1: Sì, chitarrista.
2: Pupazzoni, noi nonni siamo quelli che vi fanno fare i picchi d'ascolti, Aldo da Ravenna. Grazie Aldo.
1: C'è quella canzone geniale Viva i nonni, non so se Comollo tu l'hai, perché è recente, quindi
0: no,
1: Tony non l'ha
0: sentito.
1: Beccato quando Chicca era piccolina, che fa viva i nonni, che bella invenzione, viva i nonni, gelato a colazione,
0: perché sì, i nonni sono così,
1: hanno par di tutto.
0: I nonni si concedevano in cambio di un pochino d'amore, ti davano di tutto,
1: qualunque cosa.
2: Ma poi i nonni che sono stati genitori erano poco permissivi, erano molto severi con i nipoti, perdono qualunque tipo di dignità.
0: Te lo dico, quando il genitore ti dice scusa ma cosa stai facendo? A me queste cose le vietavi, io ricordo, le vietavi, no? Mio figlio, cioè tuo nipote, ma adesso io faccio il nonno, sei tu che devi fare il genitore, il nonno non devi fare questo, devi viziare, anche se devo dire delle volte io girando, per esempio, cioè quando giro in moto io li vedo dei nonnini e delle nonnine che quando spingono il passeggino col bimbino io li guardo e dico, ai... Se i genitori avessero visto la nonnina come spinge il carrozzino,
1: come la spingeva?
0: In mezzo al
2: che
0: traffico
2: fa rischiare la vita
0: perché delle volte li vedi che sono veramente un po' audaci e dici nonnina ma cosa sta facendo, prima spinge il carrozzino fuori dal camion, capito, quando ti attraversano la strada e tu c'hai il camion davanti, non li vedi, prima vedi il carrozzino e poi dopo 20 minuti la nonnina che,
1: ma sì, perché spingono il nipote e poi giocano a Fortnite,
0: sì.
2: Comunque chissà chi sarete,
0: ma io lo chiedo,
1: io non sarò nonno, Manola.
2: Ma perché no? Magari sei longevo, magari sarai ultracentenario.
0: Magari tua figlia ha 12 anni.
1: Come...
2: Ma manca fa così, dai.
0: Allora, fai un conto, quanti anni ha?
1: Se facesse un figlio a 30 anni, io ne avrei 80.
2: Speriamo
1: che non faccia un figlio a 20 anni.
0: Ma se c'ha voglia di farlo, che lo faccia.
1: Che ne so, se ha voglia, certo, però... Mi augurerei che lo facesse magari un po' più avanti.
0: Ma
1: se
0: io che ne sai, quando
1: però
2: sceglierai lei.
1: Vediamo.
0: Magari vivrai in Danimarca e quindi a 20 anni avere un figlio è anche un vantaggio, mentre da noi è proprio il disastro.
1: Vabbè. Auguri ai nonni, sono diventata nonna a 49 anni, adesso ne ho 61, giro spesso con la nipotina. Vedi, nonni giovanissimissimi. Invece sulla questione passioni.
0: Sì.
1: Mi fa impazzire perché quando apriamo a questi argomenti ne scopriamo di abbastanza... misteriose, però.
0: Certo. Io vedo qua, weekend di degustazione di birre artigianali, però siamo sempre sul campo...
1: Alcolico.
0: Io non credo che ci sia, per esempio, il weekend di degustazione arranciate. Però si potrebbe anche fare.
1: Alfredo scrive musica, libri e cavalli. Ecco, libri, posso dire una cosa?
0: Sì. Quando
1: Quando scrivi libri, oltre alla piacevolezza di esprimerti, e magari qualcuno si compra i tuoi libri, che non fa mai male. Ma la cosa bella, l'ho scritto anche in un post, è che poi gli autori vanno a fare le presentazioni e entrano in contatto con un mondo che è quello dei lettori e delle lettrici, che è una parte di paese meravigliosa. Cioè, tu vai alla presentazione, ci sono tutte persone carine, perché mediamente chi legge i libri possiamo dire è che è una persona carina.
0: È un'Italia silenziosa,
1: è una bellissima
0: me.
1: Italia
0: moderata.
1: E quindi pubblicare libri è bello anche perché tu vai a incontrare quella tipologia di persone.
0: Ma sapete cos'è bello tra queste cose? Dicevo, un weekend di degustazione birra. Il libro puoi andare in qualsiasi libreria e leggerne un pochino per capire com'è. Quindi lo assaggi prima.
1: È un assaggio. Certo.
0: È pazzesco, è una delle poche cose che puoi assaggiare prima di comprarlo.
1: Certo.
0: Bellissimo,
1: è vero.
0: No? Passione. Come era la musica? Come era la musica una volta?
1: Che andavi a sentire i
0: vinili. Vi ricordate? Vero. Si andava nei negozi.
2: Con le cuffie potevi stare lì per cercare la traccia che volevi ascoltare, ascoltarla. Sì, come no? Magari si tornasse a quei tempi.
1: Stavi per leggerne uno bello.
2: Sì, passione foto safari subacqueo.
1: Che bello.
2: Fofò da Rapallo, papà da 3 giorni. Auguri, auguri.
1: La passione che mi fa dimenticare tutto il brutto, poi mettiamo un disco, e allo stesso tempo mi fa credere che una speranza ci sia ancora in qualcosa di bello, sono i cani. Scara da Brescia, l'amore incondizionato che ti danno, che ti permette di lavorare con loro, quindi è una operatrice del settore, una a cui non si può dire nel suo lavoro è un cane.
0: No,
1: perché le fa un complimento, perché se glielo dici, anzi si può dire.
2: Si deve.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: signora mia, mi è arrivato fresco fresco stamattina.
1: Da dove? Da dove?
0: Questo arriva da Mazzara del Vallo. Questo
1: come i gamberi rossi.
0: Questo è un gambero rosso, questo selection.
2: Ma poi Ring My Bell proprio oggi che torna Bini, un caso? Io non credo.
3: Sempre sta cosa, è vero?
2: Vero.
3: E Bini tutte le volte ci spiega cosa vuol dire.
0: Non so se dirlo in onda, ma l'altro giorno una mia amica che si è riprodotta più o meno nel mio stesso periodo e più o meno a un'età più o meno analoga alla mia, mi ha detto che sua figlia, però non so se posso dirlo, dai.
2: Vabbè, ormai, cioè,
3: che sua figlia,
0: che sua figlia, diciamo che ha più o meno l'età di mia figlia, aveva scoperto delle potenzialità del suo corpicino.
3: Ma lo scoprono da piccolissimo, soprattutto le femmine.
0: Ma la parola che aveva detto alla mamma, aveva detto: mamma, mi sono trovata un pezzettino strano.
2: Che carino!
0: Alla mamma.
2: Che carino!
0: Un pezzettino.
3: Ma perché pensava fosse tipo un brufolo?
0: Beh, sai, è la scoperta del corpo.
1: Maschio.
0: No, femmina. Ring my bell proprio, no?
2: Guarda, ti voglio proprio
0: quella sensibilità.
2: Una cosa, Comollo, che tu non sai probabilmente perché hai poca esperienza, ma ogni donna ha un'anatomia a sé, ok?
4: No, non ci credo.
3: Sì, sì.
2: Te lo giuro.
3: C'è chi è orizzontale, chi è verticale, chi è obliquo.
2: Ma
3: sì, sì.
2: No, ma fai pure, guarda, se vuoi fare un aperitivo la faccia nostra, fai pure.
3: Il fatto che i bimbi in modo ingenuo scoprano dei punti sensibili sul loro corpo è pazzesco.
0: Mia figlia,
3: no?
0: non credo sia ancora arrivato o non l'ho ancora.
3: Credo mia cugina mi raccontava che fa l'insegnante. Cioè, l'insegnante le è capitata qualche supplenza in certi periodi con quelli proprio piccoli, e dicevano: ma figurati, quando scoprono questa cosa, per loro diventa talmente naturale che lo fanno sopra pensiero, cioè continuano magari a parlare con un'amica, con un'amichetta, o continuano a parlare con te che fai l'insegnante, ti spiegano, e intanto si stanno strofinando sul banco, strofinando sull'angolo del banco, quindi lo fanno proprio in maniera naturale, come per noi mentre stai parlando che ti accarezzi e ti la barba, no?
0: Sì,
3: ti tocchi l'orecchio, e loro
2: e
3: fanno
2: gli
3: così.
2: Gli esperti consigliano anche di non rimproverare.
0: Assolutamente no.
2: Perché altrimenti potrebbero associare un rimprovero a qualcosa che poi di base.
0: Parlarne con Bini. Tutto questo l'ho detto perché abbiamo scoperto, dopo averla ascoltata per anni, io almeno non avevo mai capito che ci fosse questo
3: riferimento. Nemmeno io pensavo.
0: Lo ha detto Manolo e poi lo ha detto anche Bini, che Ring My Bell, oltre a significare sono a disposizione, fammi uno squillo quando vuoi, sono qua per te, quindi un invito
3: diciamo, darmi il piacere.
0: Ma significava proprio campanellino, clitoride.
2: Quando volete saperne di più sull'universo femminile, prendetemi in considerazione, non vi preoccupate.
3: Beh, io ho un amico che fa il campanaro.
2: certo.
3: Tira le corde delle campane, il campanaro.
0: Questa cosa delle campane, ne vogliamo parlare un attimo?
3: Abbiamo chiesto una cosa agli ascoltatori.
0: Ricordatemi un giorno di parlare di questa faccenda delle campane.
3: Che cosa è che...
0: Perché sono anche piacevoli, no?
3: Hai capito, ma entriamo...
0: una sensazione di paese, di italianità.
3: Se ce l'hai a un metro.
2: Però
0: a volte non sono un po' una piaga.
3: Io dovevo
0: ti svegliano di soprassalto.
3: Dovevate in bicicletta. Il paese di Papa Giovanni. Come si chiama?
0: Papa Giovanni o di San Giovanni Rotondo?
3: No, quello a Bergamo.
2: San Giovanni Rotondo.
0: Infatti.
3: Quello a Bergamo.
0: È un po' lontano.
3: Sotto il monte. Ecco, ci sono arrivato. Sotto il monte.
0: Monte Canto.
3: A un certo punto, sotto il Monte Canto. Sotto il monte, che è la città di, credo, di uno dei papi. Adesso non vorrei dire, credo sono Papa Giovanni. Però a un certo punto ci sono le campane che quando iniziano a mezzogiorno. Ragazzi, termineranno a mezzogiorno e 40.
2: A mezz'oretta.
3: O all'una, non mi ricordo. Fanno tipo mezz'ora di campana. Non riesci a parlare. Sei lì che magari stai prendendo una bibita con un amico, non riesci a parlare. E tutte le volte dici: ma com'è possibile?
0: Allora, può essere addirittura un deterrente immobiliare.
3: Non lo so.
0: Per esempio, una sera io mi ricordo sta roba. Una volta avevo visto una casa, io e la mia non ancora moglie, e siamo andati a fare una cosa che qualcuno ci aveva suggerito. Dice: se ti piace una casa, vai la sera in Perrusta.
3: Dovresti farti il giro al mattino, al pomeriggio,
0: allora,
3: alla sera.
0: Andiamo la sera in bicicletta, che era vicino a casa che poi abbiamo preso, e anche a quella precedente dove abitavamo, quindi sempre nel mio quartiere. Andiamo, sembrava tutto a posto. Eravamo lì, c'era la luna piena. E guardavamo i balconi di questa casa. A un certo punto, un treno
3: che passa,
0: ma un volume. Ho mandato un messaggio in quel momento, erano le 11, all'agente immobiliare di cui avevo il numero.
2: Grazie di tutto.
0: Grazie mille, cancelliamo la visita. Perché come fai a dormire?
3: Certo.
2: Ma le campane scandiscono il tempo, cioè, più o meno sai che ora è.
0: Perfino per un mangiapreti come me sono piacevoli, ma quando ci sei molto vicino, ragazzi, possono avere un impatto... Mica da ridere, eh? Vabbè, un giorno ne parleremo.
3: Un giorno parleremo di case
0: e di campane.
2: E di campane. Vedi, Johnny, che il paese di Bergamo si chiama proprio sotto il Monte Giovanni XXIII, ed è appunto il paese natale di...
3: È il paese natale. E pensavo che fosse... Sì, perché ci è andato appena prima di... Ha concluso lì, credo, la sua vita.
0: Che era il Papa buono, giusto? Giovanni XXIII, okay. Sì, quello che è rimasto in carica pochissimo, no?
3: No.
0: Eh sì.
2: No, è rimasto un po'.
3: No, no. Non... Di chi parli tu? Di
0: Luciani.
3: No, sì. Papa buono è Giovanni XXIII. E il Papa Luciani è Papa Luciani, che è rimasto in carica pochissimo.
0: Allora li confondo, dici? E Papa Giovanni XXIII...
3: Era detto il Papa buono, non sai che non lo so.
0: Vescovo di Roma, tutti sono vescovi di Roma.
3: Sì, per forza.
0: No, Roncalli.
3: Papa va Roncalli. Bene, okay. Va bene, per dirvi quanto ne sappiamo. Continuiamo a leggere i messaggi che però
0: subito
3: sono
0: dopo.
3: Arrivati.
0: Subito dopo.
3: Dai.
0: Sì. Mettiamo un bel disco.
3: Bini,
0: ma bello! Ah, questo è bello.

0: Radio 105.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sono io, mi avete riconosciuto?
1: No. È una grande linea di sangue.
2: Ma chi è lo speaker?
0: Sarà un doppiatore, credo.
2: Ma è un doppiatore.
3: Giuro che mi ha preso un colpo.
2: Di Rodi?
0: L'avevo letto forse, aspetta.
2: Un doppiatore di Rodi? Perché di Rodi?
3: Pensavo che fosse aperto qualche microfono, mi ha preso un colpo, ti giuro.
4: A me sembrava il cantante di Sash Ecuador.
2: Sì? No. Tu dici?
0: No. No, no, no.
2: Ma che di solito.
3: Che musica ascolti? Ma io veramente.
4: Musica
2: di solito
4: giovane,
2: parliamo
4: questa.
2: Prima, non l'avevamo mai sentita quella parte lì. Sfera,
3: sì,
2: sfera e basta.
0: Allora,
2: dici che
0: allora, ma vedi l'AI.
2: Dai.
0: Io ho scritto sfera e basta doppiatore. Non so se devi specificare. Sfera e basta non è un doppiatore. Vabbè, secondo me Maurizio Franciosi lo sa chi è.
2: Ma perché non c'è modo. Dai.
3: Allora, una piccola specifica sul fatto papà buono, papà non buono, eccetera. Allora, sotto il monte è la città natale di Roncalli, poi diventato Papa Giovanni XXIII, papa longevo dal 63 al 78, succeduto da Luciani che durò 33 giorni e poi arrivò a Wojtyla.
0: Okay, perfetto. Quindi è due papi prima di Wojtyla. Papa Giovanni
3: XXIII. Sì, esatto.
0: Ok, perfetto.
4: Comunque la voce finale non è accreditata ufficialmente a un nome specifico.
2: Quindi intelligenza artificiale? Può darsi.
0: Pensavo fosse come altre volte invece è successo. È già successo che alcuni doppiatori prestassero la voce delle canzoni.
2: O magari un doppiatore non viene citato il nome perché non viene citato il nome. Può essere anche così.
0: Comunque, caro Sfera e Basta, volevo dirti che la compressione di quella voce lì in radio la fa uscire poco. Se posso darti questo consiglio. Io non capivo le parole, probabilmente l'hanno compresso così tanto che io non riuscivo a sentire.
2: Sei sensibile a questa cosa, come mai?
0: Ah, bravo, è vero, non ci stavo pensando. Risolvono, forse.
2: Sì, risolvo.
0: Anzi, me la fai dire sta roba?
2: Dilla.
3: No, sì, anche perché io non ho capito. Allora, quindi se mi rendete partecipe.
2: No, dilla perché era un era proprio
0: il mio audiolibro, che per fortuna sta andando molto bene. Nelle recensioni, che sono tante e molto positive, qualcuno dice: perfetto tutto, però ci sono dei momenti in cui l'autore, narratore, che sono sempre io, bisbiglia e non sento quello che dice. Bisbiglio perché ho fatto un po' i personaggi e uno dei personaggi del mio libro è un signore anziano che non ha una voce.
2: Allora,
0: in forma,
2: quando
0: diciamo.
2: La voce è fuori, lui sta fingendo. Quando bisbiglia è lui.
0: Esatto.
2: Ma il signore anziano.
0: Cioè, lì il problema è la compressione del file. E quindi ho segnalato la cosa e forse la risolvono. Cioè, io non potrei. È ovvio che.
2: Compratevi il libro, non l'audiolibro. Cioè,
0: no,
2: mi spiace di
0: stare.
2: Fate quello che volete, però. Vabbè.
0: Sì, però insomma, stiamo risolvendo.
2: Vabbè.
0: Cioè, io l'ho fatto apposta con una voce bassa perché il personaggio secondo me richiedeva.
3: E allora in questi casi che si fa? Cioè,
0: sì, Tony lo sa spiegare
2: meglio. Ci sono degli accorgimenti per cui logicamente la dinamica è cambiata, ma fai in modo con dei compressori, degli espansori,
0: di tirar su i punti più bassi, no?
2: Fare in modo che ti arrivi sempre un suono udibile, però che comunque tenga il tono di voce, perché sennò nei film. Cioè, già al cinema noi abbiamo questo effetto, abbiamo una dinamica enorme, mostruosa. Scoppia una bomba, è enorme, vibrano le pareti, si parlano sottovoce, è tutto sottovoce, ma comunque è udibile. Se invece tu non usi questi accorgimenti, ma arriva un suono naturale, il bisbiglio non lo senti, esattamente come non senti due persone che da lontano si stanno bisbigliando.
0: Ma possiamo fare
2: in natura non le senti.
0: Possiamo fare l'esempio qua, perché in radio funziona bene sta roba, perché se io faccio "Buongiorno a tutti", non vado in distorsione, ma se io faccio "Ehi, come state?"
2: Lo sentite
0: lo stesso.
3: Certo.
0: Perché
3: eppure,
0: il compressore lavora bene.
2: Eppure la sua emissione è variata da 100 decibel a 40.
0: Però, da un lato non vado in distorsione e dall'altra parte senti sempre.
2: Serve apposta per fare così, per rendere fruibile. Mi è andato via un canale. Per rendere fruibile il suono.
0: Visto che parliamo di voce.
3: Però vedi che ci avevi messo tanto impegno, no? A fare.
0: No, ma è venuto anche,
3: notte,
0: secondo me,
3: cioè,
0: molto
3: carino,
0: bene. No, ma lo risolviamo, lo risolvono.
3: Va bene.
0: Poi sai,
3: io
0: per queste cose ho un grande maestro, devo dire, gli devo tutto, gli devo veramente tutto. Lui mi ha insegnato ogni
3: che
0: cosa.
3: Luca Ward.
0: Cristian Janzante, sì. Sperai che citassi
2: te. Perché lui legge così, l'audiolibro lo legge così. Gli angeli custodi sono il motivo per cui mi sta dando.
0: Ma io o Janzante?
2: Tu.
0: Janzante invece farà.
2: No, Janzante fa.
0: Farebbe così. Lui farebbe così. La prima frase del mio libro, farebbe così. Parliamoci chiaro, quello che faccio io non è rubare.
3: No, mi mette un po' d'ansia, capito? Mi mette un po' di tensione.
0: Non è rubare.
2: Esatto, è più lungo.
0: Su
2: infatti
0: Fox.
2: lo prendono tutti in giro. Gli angeli.
3: Mi mette un po' di tensione.
2: Custodi sono il motivo.
0: Bravissimo,
2: per
0: però,
2: cui questa data.
0: Bravissimo Christian, ci mancherebbe altro, se no non ti useremmo per CSI Milano.
3: È partita la vostra preferita, eh? La sentite?
0: Audrey Hepburn!
3: Eccola!
0: Ma dai, questa è bella!

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Mi sembra la canzone giusta per fare l'errata corrige sui papi, visto che Papa Ratzinger.
1: Allora, Manola non ha letto, ha letto un messaggio, quindi sì, non ha sbagliato lei, ha sbagliato l'ascoltatore.
2: Si è fidata. Ho dato per scontato, visto che era molto convinto con date, con durata proprio del mandato, eccetera, io ho dato per scontato che avesse ragione il nostro ascoltatore.
1: Ci siamo dimenticati. Il mio papa di quando ero bambino non l'hai citato, infatti io ho detto, ma allora qual era il papa quando ero
0: era
1: piccolo?
0: Era Paolo VI. Paolo VI. Quindi Papa, allora, Papa Giovanni XXIII, poi il Papa Buono.
1: Ma scusami, Bini li sa tutti.
3: Ma, come? Ma Giovanni XXIII era il Papa Buono, come può il Papa Buono?
0: Allora io l'avevo detto.
1: Chi è Giovanni XXIII? Giovanni
0: XXIII. Io ero partito dicendo questo.
3: Papa Buono.
1: No, Giovanni XXIII.
0: No, io ho detto quello all'inizio, ho detto Papa. Ah, però ho detto è Luciani. Non è Luciano.
3: No, assolutamente no.
0: Però pure l'altro era buono, quello che è durato un mese.
1: Ma tutti sono buoni.
3: Tutti sono buoni. Quando sono freschi, sono freschi, sono buoni.
2: Sono buoni. Confusa di prima, guarda.
0: Allora, intendo dire che sia Papa Giovanni XXIII, sia Papa Luciani, che è arrivato dopo, erano entrambi particolarmente buoni.
1: No, sì, il posso... detto il Papa Buono era Giovanni XXIII.
3: Posso raccontare una cosa iper culturale?
1: Che stato... che lui li sa tutti da San Pietro in poi.
0: Paolo VI e poi Wojtyla. Chiusa parentesi.
3: No, una cosa che non sapete. Che normalmente
0: come tante.
3: Che Giovanni XXIII è stato scelto perché ci sono due papi Giovanni XXII. Il secondo papa della cattività avignonese si chiamava Giovanni XXII.
0: Sapete cos'è, no? La cattività avignonese.
3: Poi, a un certo punto, durante la scissione, c'è stato lo scisma d'Occidente, uno dei tre papi si chiamava Giovanni XXIII. Ma la Chiesa Cattolica aveva scelto un'altra linea di successione ufficiale.
0: Okay.
3: Quando ha cambiato la linea, ha dovuto dare per dare l'idea che aveva cambiato la linea. Quindi quel nome lì non è scelto a caso. È stato scelto successivamente dalla Curia, dalla Chiesa Cattolica, per dire, se voi andate in Laterano, in San Giovanni Laterano a Roma, c'è tutta la lista dei papi e vedete che c'è già il nome, perché prima apparteneva a un'altra linea di successione.
2: Okay. Quindi quel nome Manola, ora ripeti.
0: Allora, la cattività avignonese è un periodo nel quale il papato si trasferì in Francia, nella città di Avignone.
1: Io vado
0: bellissima città, peraltro.
3: Tanto per dirvi una cosa milanese. Sì. Quando c'erano questi tre papi, ci fu un congresso ad Aquisgrana, nel quale si decise di fare un papa solo e fu eletto Done Colonna, l'unico papa della famiglia Colonna, che pure aveva ben 16 cardinali, era potentissima, ma
1: a
3: come
1: Roma,
3: sempre,
1: certo.
3: Quando Colonna. Uno è troppo potente, gli altri si equalizzano contro. Quindi l'unico papa veramente Colonna è questo qua, che è Martino V, che tornando giù arrivò al Duomo di Milano e disse: vi do l'indulgenza plenaria se date dei soldi per finire il Duomo. Nel Duomo di Milano c'è la statua più bella di mai fatta prima della Pietà di Michelangelo. È stata fatta nel 1414, cioè 101 anni prima dell'altra. Nessuno la guarda mai. Nessuno la guarda mai, ma è lì la statua più bella mai fatta nel mondo prima della Pietà di Michelangelo, è nel Duomo di Milano ed è riferita a questo papa, cioè il papa che ha Done Colonna, che ha unificato il papato, tornando da Aquisgrana.
1: Uno si chiede, con le lingue che conosce, il lavoro che fa, dove trova il tempo per aver imparato pure queste cose.
3: Va bene, tanto per solo una roba culturale.
4: Alberto Angelo è un ignorante.
0: Non è che trova il tempo, sì. Sono sei fratelli. Questo è quello esperto di papi, non è lo stesso del Verdi.
1: In Colonna, Bini, quella famiglia che tuttora è potentissima, che dicono che sono tra le... quando dicono il potere,
3: certo, c'è la caratteristica nello stemma di avere una colonna.
0: Okay, allora, ma no, la mettiamo la sigla e poi fai un riassuntone di tutto.
2: Ma grazie per avermelo chiesto, perché ero prontissimo.

0: Let's talk about sex.
1: La cosa più bella è che Manola veramente ha pensato: ma chi me l'ha fatto fare?
2: Ma io dentro di me ho detto: ma
3: boccuccia mia, stai zitto.
4: No, no, stavo solo facendo una campagna per le sapiosessuali, magari vaganti,
1: che si innamorano.
2: Allora non è il mio caso, io sono veramente molto basica. Vabbè,
1: quante ne ha accolte così bene? Quante ne ha
4: quante se la bevono?
3: Professore, una domanda: secondo lei le nostre mogli sono di tutte e tre? Sono sapiosessuali?
4: Lo escludo nel modo più. Assoluto.
1: No. Allora,
4: più assoluto.
1: Secondo me sì, è che non hanno capito. Cioè, tutto lì, loro la pensano che zero.
3: Cioè, nel nostro caso, né una sapiosessuale né una con gusti normali, potrebbe trovarci
4: diciamo così, che la cosa più probabile è che loro abbiano sessuali con qualcuno che ne sappia più di voi.
3: Okay, va bene.
1: Perché ripetiamolo ancora una volta per tutte, il meglio per una donna sarebbe avere quanti mariti?
4: No mariti, tre uomini. Ce ne vuole uno che è quello come Manola, insomma, cioè ne vuole uno che ha degli ottimi cromosomi, un'ottima capacità sessuale, un ottimo gene da trasferire nel caso uno rimane incinta.
2: Come mi conosce bene uno. Il professore.
3: Gliene basta uno.
4: Poi ce ne vorrebbe uno che si chiama il procacciatore di risorse, perché normalmente quello lì che ci dà dentro sessualmente così via,
1: non ha tempo
4: dopo aver fatto quella donna lì ne va a cercare un'altra.
3: E questi siamo gli Ettoni, i procacciatori di
1: ce ne vuole uno fisico, ce gorillone,
2: non ce l'abbiamo
4: il gorillone per l'attività sessuale. Poi il procacciatore di risorse, quello che dice vado a lavorare per allevare i figli,
3: siamo noi.
4: E poi il procacciatore di risorse è molto spesso via per presentare dei libri, per fare delle voci così via, e allora ce ne vuole uno che stia lì vicino per il supporto emotivo, per supporto emotivo.
2: Quella è Lidia, dai.
4: Questo ecco
2: sono
4: bene.
2: Un po' Lidia.
3: Infatti quello che lei ignora è che noi e Tony, anche Comollo,
1: siamo
3: uni e trini. Questo che lei non sa. Uni e trini.
4: Esattamente. Siete come gli animali da compagnia più che altro.
3: Come si chiamava quel cane leccatore? Lo Schossund.
4: Oh, lo Schossund. Anche questo mancava, ma quando c'era.
3: Ma no, sai che c'è un cane.
1: Stiamo facendo un riassunto delle puntate precedenti.
2: Ma no, c'è questa. Cane leccatore.
3: Fatti raccontare dal dottore.
4: In Germania un cane si chiama Schossund che veniva allevato proprio per leccare i genitali femminili.
1: Perfetto.
4: E Tony cercò questo cane su internet, ma gli comparvero dei Rottweiler
1: tremendi. Non si sa per quale motivo. No, perché all'inizio io dissi,
4: lui si spaventò moltissimo.
1: Cioè una signora si mette davanti a un cane del genere, non ha paura. Era un Rottweiler.
2: La mia attuale reincarnazione è chiara a questo punto. Ecco. Cioè, io saluto, arrivo da una.
3: Un indù.
4: Un indù.
2: Arrivo da una specie canina, se no non si spiega.
4: Anche lei con il Rottweiler.
3: Dimorava con Rottweiler in un film famoso.
4: Ciao Asia. Di Abel Ferrara.
1: Questi sono dei momenti.
5: Sa anche questo.
1: Sa tutto.
4: No.
1: Parliamo di funghi,
4: non lo freghi. Quelle robe con i funghi adesso.
3: No, ci sono delle cose che non sa. Capisce poco. Allora, capisce poco, per esempio, di spatoline per detergere le cose
4: Quella roba lì,
3: il vetro della doccia.
1: Lui non ha mai pulito la doccia.
4: Mai.
2: Ma c'ha talmente tante altre cose da fare.
3: Non sa niente di orologi. Non sa niente di orologi. Anzi, lui sostiene che se uno ha un orologio che vale più di.
4: No, 3.000 euro tengo per il ladro.
3: Ha ragione il ladro.
4: Cioè, se l'orologio vale più di 3.000 euro, io tengo per il ladro. Cioè, perché nessuno dovrebbe possedere orologi che superano i 3.000 euro. Già mi sembra uno schiaffo morale. Già uno schiaffo morale il fatto che uno spende 30.000 euro per vedere che ora è.
1: E soprattutto,
4: già mi sembra uno schiaffo morale.
1: E soprattutto, lo diciamo per una signora, non può decidere il sesso del nascituro.
4: No, perché dovete dire queste
3: perché
4: cose?
3: Perché è una storia bellissima. Non dica i nomi.
4: Perché c'è stato. Una signora molto famosa che aveva quattro figlie femmine.
1: Non dia tutte queste indicazioni.
3: E voleva a tutti i costi un maschietto.
4: Ecco, è venuta da me e ha detto: voglio un figlio maschio. Io ho detto: non c'è problema. Abbiamo fatto la fecondazione, è nato maschio. Adesso lei pensa che io sia un genio.
1: E soprattutto
3: che abbia infranto la legge, perché non si può fare.
4: In realtà il figlio è venuto maschio, avevo il 50.
1: Ma io non ho capito perché non gli ha detto subito: signora, non si può decidere.
4: Avevo il 51% di probabilità, perché i maschi sono il 51% che nati, di vincere una ho partecipato,
1: sì, ma il fatto di stare zitto non è bello,
4: cioè... e ho vinto,
2: la signora l'ha raccomandata a tutte le sue amiche, ma certo, che sono usate, dicendo,
4: era un'operazione di marketing molto forte,
3: soprattutto, certo. E non possiamo certamente, dobbiamo proteggere la privacy, perché si dice privacy della signora, sì, in questione. Soprattutto da allora Bini mangia cinese gratis.
1: Ah sì? No, ma pensa, vero, a te, uno va dal medico, cioè, però lo vorrei maschio, e lui risponde sì sì, ma non è vero, non è vero, lui dice ho 51 probabilità su 100 di aver ragione, quindi...
3: Che storia meravigliosa.
4: La vita è una...
2: Vorrei non essere nata a me per corteggiarla, professore.
4: Ah, va bene, va bene, la volta
2: sogni.
4: Prossima, la volta... quando dai, si rincarna di nuovo nello Schossund, ci rivediamo.
3: Cosa era venuto a raccontarci prima che noi...
4: Allora, volevo parlare dell'estinzione dell'orgasmo femminile, ma prima, sì, c'erano due piccoli dettagli che volevo sistemare, ma ve li dico fra
3: va
4: un
3: bene,
4: attimo.
3: Va bene, va bene.

0: questo pezzo che è un po' un mistone, c'è cioè del latino, ma c'è anche della
1: basta che ci sia lei, senti.
0: C'è un po' di elettronica anche. Bello, bello, bello.
1: Carol
0: G, Carol G, a cui Manola darebbe un bacetto.
1: Uno, abbiamo... guarda, a destra, a sinistra, due.
0: Due bacetti.
2: Pensavo che dicesse sopra sotto, invece ho detto destra e sinistra.
1: Vabbè, ma non sono così maleducata, devo prima fare qualche preliminare.
2: È andata bene, prof. Così.
0: Cosa sta leggendo, professore, tra l'altro?
2: Ma guarda, sto leggendo un libro che mi hanno... Sai, di quei libri l'ho cominciato al super, però
3: no,
2: adesso
3: non c'è. Cioè, ma pensi, è arrivato adesso a lei il libro?
0: Ci ha impiegato due mesi.
2: Anni. Non mi ha nemmeno invitato alla presentazione perché io gli spiego sempre cosa ha scritto. Lui non mi invita più adesso perché
3: è il colmo.
2: Tutte le volte gli dico: guarda, che ha scritto. La verità è
0: che pensavo di averla inserita nel listone degli inviti, ma forse inconsciamente avevo paura.
2: Sì, perché l'ultima volta è andata malissimo. Con me nel pubblico è andata malissimo.
3: Di cosa voleva parlarci? Però?
2: Allora, due cose. Cominciamo prima cosa. Qualcuno mi ha scritto che non ho capito bene qual è il verso della Volpe in calore. Perché voi l'avete fatto, ma non.
3: Perché uno dovrebbe chiedersi che verso fa la Volpe in calore?
2: Invece, è fondamentale per il nostro lavoro sapere il verso della Volpe in calore. Io l'ho anche sentita. Però non corrisponde in realtà, perché facciamo un verso così.
1: Quando è che ha beccato una volpe in calore, però?
2: Nel bosco, cercare funghi c'erano volpe
1: vini
2: in calore.
1: Nel bosco.
3: E come fa la volpe in calore?
4: Scusa, professore, come ha capito che era in calore?
2: Da questo verso che fanno, come il cervo in calore si capisce benissimo.
0: C'è tutto un mondo di persone che vanno a sentire
1: i cervi in calore, ma come sono messi
3: questi?
2: No, però voglio dire, ognuno ha gli interessi suoi. Lei cosa fa? Uno va a sentire gli animali in calore.
3: E come fa sta volpe in calore?
2: Allora, io non lo so di preciso il verso, sembra una cosa scuoiata. Però quello che bisogna dire è che si dice if, questo verso. Questo ve lo dico semplicemente perché ci sono almeno 10.000 siti di pornografia if, che si chiama if, che magari uno non sa cos'è, e che è la pornografia delle persone che sono vestite da animale.
3: Ah, quello di cui però
2: parlavo la volta scorsa. Se tu vuoi cercare una pornografia vestita da animale, hanno scelto questo nome della pornografia, che è if, che sarebbe secondo loro il verso della Volpe in calore. Quindi sappiatevi regolare che se qualcuno è interessato a questa cosa...
3: Io non dirò il vostro numero, ma non credo che... Cioè, se c'è uno, almeno uno che ci scrive, sì, io sarei interessato, perché io non ci credo che esista al mondo uno interessato ad andare a vedere la pornografia di gente che fa sesso vestita da animale.
0: Forse tu non ti ricordi delle altre varianti di cui ci ha parlato il professore. Quella che non posso più dimenticare, Manola non c'era ancora. Era proprio ancora nata. Vediamo se lo so spiegare bene. Quelli che si eccitano immaginando la relazione tra due persone anziane sposate da molto tempo, ma non la relazione sessuale.
2: Il simbio.
0: Come fosse una cosa.
1: Devono essere per forza anziani?
2: Tendenzialmente sono eccitati dalla componente relazionale.
0: Cioè, non pensano al sé, pensano a loro che vanno a fare la spesa.
2: Però
4: ho trovato il verso.
0: Simbio.
2: Questo è il verso. E c'è uno scuoiato, vedi? Questo è il verso. Però lo traducono.
3: Stanno anche copulando. No,
2: sta cercando il maschio, sta cercando la femmina.
3: E il maschio arriva?
1: Lei è cazzata nera.
0: Come sarebbe più facile se anche tra noi umani? Uno va in un bar. E uno all'improvviso di nuovo fa. Tu sai che.
3: Che in calore.
0: Invece no, ciao, come ti chiami? Facile!
2: No, ma lei ci scherza, ma tutta questa cosa della perdita della possibilità di identificare una femmina in calore è derivata dal fatto che noi partoriamo figli piccoli, cioè nel senso che
0: nelle specie
2: nelle quali uno partorisce un figlio immaturo, cioè che cammina dopo due anni, la femmina utilizza un sacco di meccanismi per tenere lì il maschio. Un meccanismo è te la do tutti i giorni. Primo meccanismo, nel senso, gli altri animali te la danno una volta l'anno, invece lei tutti i giorni. La seconda, non ti dico mai quando io sono in calore. Così, se tu vai via il giorno che sono in calore, è il figlio di un altro, chiappati questa. Quindi, per questo,
3: una trappola.
2: La scomparsa
0: del richiamo sessuale
2: dell'evidenza sessuale nella nostra specie è legata a questo fatto. che così lui deve star lì perché non capisce quando lei ovula. Allora, capisce? Allora,
1: quanto professore, abbiamo da imparare comunque.
3: Professore, nessuno ha detto io sono interessato, ma qualcuno dice che Paolo Nois ha più volte detto che si veste da scoiattolo per fare sesso. Io mi immagino Nois vestito da scoiattolo.
2: Poi non so se Nois appartiene alla variante che utilizza i genitali di scoiattolo o i genitali propri.
3: Ah, non lo so, però
2: bisogna chiederlo.
0: Se uno come me è già orso, si deve spogliare da orso. Fa il contrario.
3: Non siamo riusciti a parlare di quello che voleva neanche in questo intervento. Lo faremo tra poco.
0: Ce la faremo.
1: È affascinata allo stesso tempo.

0: adesso per esempio, Tony, se arriva Miley Cyrus travestita da ornitoringo.
1: Da ornitoringo.
0: Da qualsiasi animale.
1: Da autorino, da ornitoringo.
2: Da formichiere, tipo, va bene comunque.
1: Da formichiere, cioè, col muso a punta.
0: Da gnu.
1: E io mi vesto da Salvatore Dalì e la porto in giro.
0: Bella citazione.
1: Sei vestita da formichiere.
0: Allora, professor Bini, noi in questo blocco non parleremo.
1: No.
0: Perché sennò non dice mai quello che è venuto a dire.
3: Ero venuto a dire una roba, ma forse la faremo la volta prossima, perché volevo una cosa molto seria, che c'è una grossa rissa tra la Tamaro e la Società di Pediatria Italiana.
0: La Tamaro, l'autrice di Vado ti porto al cuore.
3: Susanna Tamaro, quella roba lì. Però magari non facciamo niente, perché sono uscite alcune rivelazioni sull'orgasmo femminile che volevo condividere con voi, se siete d'accordo. Prima cosa che è in estinzione, cioè nel senso che quando uno dice che estinzione vuol dire che ci sono,
2: è difficile da ottenere, lo possiamo dire,
0: questo,
2: è complicato.
3: Ma questo è il problema.
2: Ma dai, che tutte fingono con te, Rosso, ma piantala, non è che ti devi illudere soltanto perché senti un ansimare.
0: Sai perché non fingono? Perché io ho l'aggeggino del dottor Bini.
3: Gli ho comprato
0: il campanellino da alluce.
3: Ti ricordi che avevo regalato il campanellino da alluce?
0: Campanellino da alluce.
3: Perché normalmente c'è l'estensione c'è l'estensione dell'alluce, solo che il viso è dalla parte opposta, in generalmente dipende dalle posizioni, però normalmente allora gli ho messo il campanellino che suonava. Quindi che regali che
1: la maggior parte di queste fanno suonare il campanellino perché stanno scendendo dal letto e se ne stanno andando.
0: Perché si sta estinguendo?
3: Allora, per cominciare, il fatto che abbia questa variabilità così assoluta indica che
0: l'orgasmo
3: femminile che è sotto scarsa pressione evolutiva, cioè vuol dire ci sono, se le farfalle
1: non
3: sono...
1: è necessaria,
3: non è necessario, se le farfalle
0: come i capezzoli nell'uomo,
3: i capezzoli sono necessari e non si estinguono perché tirano gli occhi della donna sul torace del maschio per la valutazione.
0: Ricordo che invece lui ci aveva detto che non si capiva perché fossero rimasti i capezzoli.
3: I capezzoli del maschio servono, sono macchie scure che tirano lo sguardo femminile per vedere l'insufficienza toracica, se ha fatto il militare oppure no.
0: Sì, obiettivo all'uomo,
3: diciamo, questa roba.
0: Obiettivo all'uomo.
3: Esattamente. Obiettivo all'uomo. E invece l'orgasmo femminile aveva la stessa funzione dei capezzoli nel maschio, cioè la donna orgasma per valutare quale maschio è meglio come riproduttore. Cioè nel senso che se quello lì riesce a farle avere l'orgasmo, appartiene al primo uomo dei tre che gli serve,
1: quel gorilla.
3: Quello che è giusto, che trasmetta i suoi geni.
2: Come se fosse una pacca sulla spalla. Bravo.
3: E dice: esattamente. Quindi non serve per quel rapporto lì. Perché serve per il rapporto successivo, cioè serve in valutazione. Questo ovviamente avveniva quando noi avevamo, come normalmente succede nei mammiferi, i maschi che competevano fra di loro e la donna doveva scegliere, insomma, diciamo, così via. Ma adesso che tutti i maschi, anche quelli...
1: Rosario?
3: Perfino, non hanno detto niente.
0: Perfino?
3: Sì, fanno l'attività sessuale.
0: Sì, allora no, non è l'esempio.
2: Allora lui.
3: No, non c'è più la necessità di scegliere, perché lei si tiene quello che c'ha, ne sceglie un altro, però... Quindi la pressione evolutiva è un po' meno forte.
1: Quindi è corretto se chiede a una ragazza: sei venuta? Lei ti dice sì, per la volta prossima.
3: Per la volta prossima, sì. Casomai la volta prossima.
1: Certo.
3: Poi vi ho detto che sapete che sulle giapponesi state attenti, che dicono io vado invece io vengo, per cui state attenzione.
1: Ah, dicono
3: perché...
1: così?
3: Sì, le giapponesi.
1: Sto andando.
3: Sto andando.
2: Io non so come pormi su questa cosa dell'orgasmo femminile che...
3: Ma ci sono delle altre cose. Ma difatti volevo discuterne con voi. Cioè, l'orgasmo femminile, cioè, ci sono posti molti discussioni su cosa serve in realtà, no? Perché sul piano biologico non ha tanta utilità, come invece succede quello maschile, che purtroppo è così. Sul fatto che i maschi abbiano un orgasmo funzionale, le donne no, c'è un lavoro anche molto divertente da un certo punto di vista che solleva questo problema. Se le donne sono capaci di avere un orgasmo se non hanno mai visto uno, cioè nelle scimmie per esempio
0: se non hanno mai visto uno,
3: una donna, una femmina di una scimmia fa sesso con un maschio, poi se vede che lui digrigna i denti, manda indietro gli occhi, fa così, dopo lo fa anche lei.
0: Tipo neuroni a specchio.
3: Nel rapporto successivo.
1: Perché pensa che sia...
3: Perché si faccia così. Pensa che si faccia così.
0: Non nel momento.
3: Lo impara e lo rifà.
0: Okay.
3: Come se... E quindi si è posto il problema se l'orgasmo femminile una donna lo impara avendolo visto da un film, da una pornografia, da un rapporto precedente, da una, da qualsiasi cosa sia, e spiega anche un filino del perché le donne hanno un apprendimento sul piacere sessuale più lungo rispetto a un maschio, no? Diciamo, i maschi hanno un piacere dal primo rapporto in poi è sempre uguale.
1: La donna deve imparare.
3: La donna invece ha un'evoluzione del piacere sessuale, sempre progressiva.
2: Perché impara a conoscere anche
3: il suo corpo,
2: le parti del proprio corpo, stimolate. Hanno
1: raggiungono
2: un piacere diverso, però non si vede effettivamente il nostro orgasmo.
1: Ma un po' è finto allora, se lo deve imparare.
3: Un po' finto, un po'.
0: Cioè, diciamo, vogliamo usare una parola più gentile, più è anche culturale, mentre il nostro è più fisico. Possiamo dire così.
2: Se loro imparano è mentale quello della donna.
3: Dentro
0: culturale, mentale.
3: Se c'è dentro un aspetto più forte e così via. Okay. E poi c'è una seconda cosa che hanno detto: è che dato che è più facile per il femminile raggiungere l'orgasmo con il coito orale, cioè con il cunnilingus,
1: sì?
3: È più facile.
2: È vero.
3: Sì, è vero. Per una donna è più facile raggiungere rispetto a il coito è più facile.
1: Ross, ma non è che devi sempre vedere il tuo caso, il tuo è un caso limite.
0: Ma il mio caso, figurati. Nel senso in termini temporali più rapido il raggiungimento.
3: È più facile il raggiungimento.
2: Ma anche perché credo,
0: non l'avrei
2: scusate
0: detto,
2: se io intervengo così a gamba tesa, ma essendo donna.
1: No, la gamba tesa no.
2: Che con il cunilingus si lubrifichi meglio una parte che altrimenti andrebbe stimolata per essere giusto o no
3: lubrificata,
2: professore?
3: Successivamente certo, però il
0: ci sono dei bambini alla scuola
2: no, ho capito, però l'orgasmo
0: è vero, non è vero.
3: Dica
0: non
3: la
0: è.
3: Sua frase solita, signora, poggi la rucola,
0: signora, l'insalata, sì.
3: Poggi la rucola,
0: sì la valeriana è lì sotto la carta igienica, sì.
2: No. Senza quella condizione lì è difficile raggiungere anche l'orgasmo,
3: ma certo. E allora qualcuno dice che si è evoluto l'orgasmo femminile in conseguenza del fatto che la nostra specie pratica questa pratica.
1: Se non avessimo fatto
3: questa cosa si sarebbe evoluto meno l'orgasmo femminile, perché ha una relazione tecnica più forte rispetto a questo tipo di situazioni.
1: Sempre colpa del formigliere.
3: Va bene.
0: Tra poco il gran finale e ci siamo capiti.
1: Sì.

Come dai d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Comunque c'è un rispetto per il dottor Bini in questa radio, cioè Boris Mantova è entrato senza parlare, ha portato un caffè al professore, l'ha abbracciato e è uscito.
1: Ha fatto un voto.
2: Perché forse ha risolto un problema che Boris aveva senza...
3: Adesso, ma no, stiamo lì a...
2: No, magari...
1: Boris è appena nato, è piccolino.
2: Ha dato delle risposte che possono aver aiutato Boris indirettamente.
4: Ma si chiama Boris, io lo chiamo Lucia.
3: Ancora Lucia.
4: Io lo chiamo ancora Lucia.
3: Però in effetti ci sta che abbiano questo rapporto, che comunque un pediatra ha un rapporto molto stretto.
1: Ritorniamo agli argomenti che volevo affrontare, prof, se no non ce la facciamo.
4: A me Boris dice sempre in segreto: vado avanti così che io gli porto via tutte le case a quell'uomo lì. con l'avvocato gli porto via tutte le case. Gli porto via tutte le case.
1: Di cos'altro voleva parlarci, però?
4: Allora, sempre della Tamaro, però sì. Prima un'ultima cosa sull'orgasmo femminile, che è questa, che... è consigliabile che la donna non abbia l'orgasmo la prima volta, ecco, diciamo così.
3: Al primo rapporto.
4: Al primo rapporto è consigliabile, perché lo rende insicuro, gli dà un progetto e quindi lui tende maggiormente a stare lì. Invece se lei ha già avuto l'orgasmo, comunque gli fa credere di averlo avuto sul primo rapporto, lui è come se avesse finito il suo compito e quindi
2: non ha più quell'ansietta da prestazione,
4: ha più il progetto di riuscire a farla venire, quindi tendenzialmente sarebbe meglio la prima volta, se avete l'orgasmo, di fingere di non averlo.
2: Comunque a me voi uomini fate una tenerezza, guarda, non deve essere facile.
4: Ma scusi, non è facile.
3: Il numero di volte voglio sapere qual è, la terza, la quarta, la seconda, cioè quando?
4: Tanto comincia a fare una valutazione e poi finalmente dice...
3: E poi si regola.
4: Poi si regola man mano e così via. Però tendenzialmente sulla prima, vi ricordate quel signore che voleva una donna che non avesse l'orgasmo ma lo fingesse, no? Perché abbiamo avuto un paziente una volta che non voleva una donna perché l'orgasmo ce l'aveva per...
2: Si voleva impegnare.
4: No, lo voleva dire, ha detto: io non voglio una donna che abbia una reazione fisica incontrollata che dipende parzialmente da me. Voglio una donna che mi ami così tanto da fingere l'orgasmo per me. Quindi lei ce l'aveva e doveva fingere di non averlo.
3: Questo era un suo paziente.
4: Un mio paziente.
1: Mamma mia, ma dove li trova questi casi incredibili?
4: Vengono loro spontaneamente.
1: Prima donna che finge di non averlo.
4: Fingendo di non averlo.
3: E si è rivolta a lei, lei o lui?
4: Si è rivolta a lei perché era così
3: frustrata da questa cosa.
4: Che diceva che faceva un po' fatica, perché è molto più faticoso fingere il non orgasmo, eh? È più difficile.
2: Scusi, prof.
4: Come lo fa bene?
2: Scusi, una domanda che ha una risposta, secondo me, anche semplice, se vogliamo. Ma allora, chiede un ascoltatore, perché la mia compagna, nonostante raggiunga uno o più orgasmi con la pratica orale, vuole anche la penetrazione?
3: Signora mia, perché? I cereali sempre lì,
4: In realtà soddisfano due bisogni diversi, cioè la parte orale soddisfa la parte di piacere, ma la parte penetrativa soddisfa la parte della relazione, dell'essere dentro nel corpo dell'altro, dell'essere un corpo solo, dell'essere... ci sono persone
1: incontentabili, ste donne.
4: No, voi non sapete bene, non distinguete bene che nelle persone c'è l'asse del piacere e l'asse dell'attaccamento, della relazione. Che possono essere, per esempio, di due sessi diversi. Cioè tu puoi avere un asse del piacere con le donne e un asse dell'attaccamento con i maschi molto forte e così via. Oppure diverso, ce l'hai nel senso inverso, oppure ce l'hai nello stesso sesso, ce l'hai con la stessa persona, ce l'hai con due persone diverse. Quindi un bisogno è godere, un bisogno è stare con l'altra persona e fondersi con l'altra persona, e l'ideale sarebbe che una persona sola vi soddisfi entrambi i bisogni,
3: coincidano le due figure,
4: ma non è obbligatorio.
2: Posso dire le due cose si possono fare contemporaneamente, poi non lasciatemi entrare nel dettaglio, però se avete bisogno di consigli chiedetemi pure, scrivetemi in direct.
3: Da quando si è sposata non ha più i freni inibitori,
2: però si possono fare contemporaneamente.
1: Io fossi in te aprirei un OnlyFans qualcosa con dei video.
3: Chi ti dice che non ce l'abbia già?
1: Professore, finisca però quello che voleva fare.
4: Devo dire che lei è un po'... Anche questa cosa, credo che se non sei un contorsionista non è così semplice avere una penetrazione con un pene in vagina mentre pratichi il coito orale sulla stessa vagina.
2: Infatti non implica la presenza di pene.
4: Ah, sì, questo però in realtà la signora voleva quella roba lì, perché se lei utilizza una componente strumentale si perde
0: oggettistica, intenderci.
4: Si perde un vagina. Po' il senso della fusione del corpo,
1: cioè, si fonde con il sexy shop.
4: Si fonde con la plastica.
1: Col proprietario.
0: Siamo pieni di ascoltatrici che dicono: come si fa a fingere di non avere?
4: Ma Tony l'ha fatto benissimo, però sì, farlo ancora
1: con la mano sulla bocca.
0: Come si può fare?
1: Esatto, puoi fare così. Che ora è? Devo andare. No, viva
4: certo che
1: sì, sì, è l'unico modo. Ma stai venendo? No, dicevo
0: bella carta da parati, intendevo dire.
1: Belle lampade.
0: Ah, e quel quadro è bellissimo, sta benissimo in quella posizione.
2: Va bene. Devo fare la spesa.
1: Prof, non è riuscito a dire quello che voleva dire.
0: Beh, sì,
1: quanto tempo abbiamo?
0: No, abbiamo ancora un minuto. Okay,
4: Però adesso così sì. Voi sapete che le donne vocalizzano dopo l'orgasmo soprattutto, non
2: vero,
4: durante.
2: Sì, sì, adesso sì, sì, anche sì, durante sì. Che
4: no. Il durante è il durante, ma sì, se uno fa la scansione temporale, hanno fatto le scansioni temporali tra le contrazioni della muscolatura vaginale e la vocalizzazione, magari nel rapporto lesbico non è così, ma nel rapporto con i maschi funziona che vocalizza
1: delle volte anche il giorno dopo,
4: due giorni dopo lei vocalizza, quindi cioè, il concetto è che magari riesce maggiormente a contenere, certo, la sua espressione, perché non è esattamente tarato, perché nel momento del piacere fai fatica a tenere, a fingere, no? Certo. E invece, dato che vocalizzi leggermente più tardi, magari ce la fai un filino.
1: Ieri che passavo, c'era una signora attraversava la strada, a un certo punto ha fatto proprio
4: e io era del sesso
0: del martedì scorso
4: di martedì scorso. No, va bene. No, allora volevo dire, sì, dico solo il titolo di cui, della cosa in cui parleremo la volta
0: tra
4: prossima,
0: due settimane
4: perché c'è una rissa tra la Tamaro e la società di
0: pediatria. Sì, l'ha detto prima,
4: esattamente
0: prima,
4: che era il tema di cui volevo parlare, che mi interessava molto molto di più di questo, perché è un tema serio e grosso e così via, perché la Tamaro utilizza una serie di argomentazioni, sì, che andrebbero studiate, perché lei sostiene che i bambini, non dico che non hanno sesso, ma comunque non bisogna in nessun modo influenzarli.
0: Come gli angeli.
4: Come gli angeli, comunque lasciali stare e loro fanno per conto loro, tu non devi in nessun modo forzare dicendo tu sei un maschio, tu sei una femmina, tu non sei un maschio, non sei una femmina. Se il bambino esprime un desiderio alternativo rispetto al fisico che ha, bisogna insomma far finta di niente, non incoraggiarlo, non fare niente, okay, e così via, e dice che se nessuno tocca un bambino, male che vada, va verso l'omosessualità, cioè non andrà mai verso il transessualismo.
2: Poi
4: dice,
2: male che vada,
4: dice così, dice proprio così.
2: Sì, sì, è terribile come premessa.
4: Che quindi, secondo lei, noi siamo noi che facciamo i transessuali, li facciamo noi, perché noi spingiamo in qualche modo.
0: Una semplice domanda: la signora Tamaro ha una specializzazione in sessuologia, potrebbe scrivere i suoi romanzi, perché si occupa di questo?
4: E si occupa
0: perché ne ha voglia?
4: Tutela dell'infanzia, okay, diciamo, bene, tutela dell'infanzia. Infanzia.
0: No, mi chiedevo,
4: ecco,
0: se
4: alla
0: fosse...
4: volta prossima parleremo un po' delle sue argomentazioni, che sono nate dal fatto che la società invece di pediatria ha fatto un opuscolo in cui sostiene le posizioni esattamente opposte e hanno molto litigato e stanno ancora totalmente litigando su questo argomento, e volevo specificare un po' su questo
0: argomento. Due venerdì invece io vorrei chiudere con una battuta che mi fa sempre molto ridere a proposito dell'orgasmo. Le due amiche che parlano, una fa l'altra: ma tu quando raggiungi l'orgasmo lo dici a tuo marito? E lei risponde: no,
1: perché?
0: A me non va di disturbarlo quando è
1: sul lavoro
4: al telefono.
1: Comunque, professore, io fingo l'orgasmo, io lo fingo,
0: alcuni uomini lo scrivono, alcuni ascoltatori lo scrivono,
4: anche parliamo la volta prossima del fingere dell'orgasmo maschile,
1: delle volte ancora prima di levarmi i jeans, professore, lo fingo al citofono.
0: Però ricordateci, se ce lo scordiamo, tra due venerdì, Susanna Tamaro e i bambini, titolo della puntata.
1: Grazie prof Bini.
4: Per ieri.
1: Grazie e auguri, nonno Bino.
0: Grazie.
4: Grazie mille.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: pezzone!
1: Regalo
0: che
1: per
0: pezzone,
1: te, Ross.
0: Che pezzone! Dall'album Around the World in a Day, da Raspberry Funk. Beret di Prince, del, credo fosse il 1900, vediamo se indovino, aspetta,
2: stai lì. Dai, rullo.
1: C'è scritto comunque.
0: No, non l'ho letto, giuro, dovrebbe essere 85 dovrebbe essere.
3: Però non è bello. Rullo di canguri.
0: 1985, vero?
3: Rullo di canguri, come dicono in Australia.
0: Oppure,
1: porca miseria,
3: rullo di paguri.
0: Rullo di paguri, o poi come era l'altra, trombino le squill.
3: Squillino le trombe.
0: Trombino le squillo.
1: Avete finito?
0: No.
3: Rullo di...
1: Ma questo è il gran finale, non ho capito. Sì, quello finale di cui parlavamo prima. Ho capito.
3: Allora, grazie a tutti. Ciao Lidia dalla mia camicia.
4: Ciao, a domani.
3: Ciao, a domani. E domani ci sei?
4: No, ci sono sempre con voi, anche se non sono fisicamente qui.
2: Ah, ecco.
4: Qui.
3: Ah, beh, ma allora lo faccio anch'io, ragazzi.
1: Oh, se vuoi ti raggiungo a casa, Lidia.
4: Amore, ti aspetto.
0: Va bene, ciao Comollo, ciao Lidia.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao Tony, mi raccomando, camicia.
3: Ciao, Ross.
0: Camicia. Oggi
3: sì,
0: non lavarla,
3: no,
0: mettila
3: non la...
0: direttamente
2: nel cestino.
3: Cosa dice?
1: Dai!
3: Ciao Manola, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao amici, domani.
0: Ciao, nessuno mi ha salutato, nessuno mi saluta in questo programma.
1: Ciao.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ah, che soddisfazione!
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105.
3: Lodo, fammi una quinta superiore sull'armonia, grazie.
1: Sì. Music and cars.

0: Music and Cars.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Le ore 16 spaccate, buon venerdì 2 ottobre, l'avranno già ricordato tutti, ma anche noi facciamo tanti auguri a tutti i nonni, i nostri angeli custodi.
2: Esatto, ciao nonnini che non ci sono più nel mio caso, però sì. Insomma.
1: A me è rimasta una, oggi l'ho chiamata per salutarla, per farle gli auguri e non mi ha voluto, è finita malissimo.
2: No, non si dovrebbe ridere, scusate,
1: poverina.
2: Scusate.
1: No, è che poverina ultimamente sta un po' svalvolando perché giustamente c'ha la sua età. Non credo neanche mi abbia ben bene riconosciuta, ma poi a un certo punto mi ha direttamente passato la sua badante.
2: Sì.
1: Detto, parla con lei. Insomma, no, ma io, scusa Daniela, me la puoi ripassare che ci voglio parlare?
2: E lei?
1: Non vuole! Scappava.
3: E lei ha risposto.
4: Ma chi si chi cazzo?
1: Esatto, sì. Esatto,
2: cioè,
1: esatto.
2: Sicuramente l'ha pensato. Nella mia testa l'avrà pensato, no?
1: Povera nonnina.
4: È un call center.
2: E quindi, sì, però insomma, salutiamo tutti quelli che i nonni ce l'hanno e sono una grandissima, veramente risorsa i nonni, importantissima.
1: Sì, sì.
2: Non solo, ma anche della memoria storica del nostro paese, visto che tra l'altro giovani ce ne sono sempre meno e saremo sempre più nonni. E come vedete anche io ho già cominciato a invecchiare cerebralmente molto velocemente.
1: Ma sai che in Italia ci sono oltre 12 milioni di nonni?
2: Adesso.
1: Adesso?
2: Fra 10 anni ce ne saranno 80.
1: Esatto.
2: Perché siamo tutti nonni.
1: Esatto, esatto.
2: Va bene, va bene.
1: Beh, così, dato che ci aiuta a capire quanto questa figura sia così presente nella vita quotidiana delle famiglie, ma anche perché una volta appunto c'era questo concetto del villaggio, no? Dei bambini tirati su
2: dai nonni
1: dalle famiglie degli altri, di questa condivisione che era molto bella.
2: A un certo punto a me hanno tolto dalla custodia dei nonni perché mi stavano facendo troppo male.
1: Ah, sì?
2: Sì, soprattutto la nonna materna. Sì, sì, sì, mi portava sulla cattivissima strada.
1: In che senso?
2: Mi portava sempre in chiesa. E quindi volevo, a un certo punto nella mia...
1: E quella è la cattivissima strada.
2: Sì,
1: okay.
2: Perché stavo... Cioè, a un certo punto ho avuto anche... E Pivati lo sa, perché io sono comunque molto legato ai temi religiosi. Cioè, mi piacciono comunque.
1: Sì.
2: Ho pensato di diventare prete.
1: Ma dai.
2: Intorno agli 11-12 anni.
1: Ok.
2: Perché c'era un prete da cui andavamo con la mia nonna, che era il, diciamo, il responsabile della radio dell'arcidiocesi di Palermo.
1: Vedi che la radio comunque c'era,
2: sì,
1: sempre.
2: Quindi ero attratto dalla radio. E siccome il prete
1: hai
2: era
1: capito
2: anche
1: male
2: un figo, magari divento prete e faccio
1: così
2: la radio.
1: Faccio la radio.
2: Esatto,
1: è giusto,
2: esatto,
1: ci sta,
2: esatto.
1: Ci sta, ci sta.
2: Capito? Mio padre ha detto portalo subito via da tua madre. Così. Va bene.
1: Chiamate un esorcista.
2: Esatto.
1: Va bene, ciao al nostro Pivaz, buongiorno.
3: Buongiorno e mi unisco al saluto a tutti i nonni.
1: Bravo.
3: Buongiorno. Siete dei grandi.
2: Tu ce li hai i nonni? No.
3: Purtroppo no.
2: No, tutti no, ok.
1: La zia oggi non c'è?
2: No. Però la
1: però
2: zia
1: la
2: ha dei nonni?
3: La zia ha sempre detto nonni e denti mai avuti.
2: Non è vero.
1: Non
2: zia,
1: è vero.
2: Non è vero, zia. Tu che ci stai ascoltando dall'Esselunga.
1: Esatto, esatto.
2: Rispondici.
1: Salutiamo anche la nostra Pinnetta dalla Sardegna. Chissà se in Sardegna si va ancora al sicuro. Si fa ancora caldo a Milano.
3: Sì, fa caldo.
2: Ragazzi, oggi in Sardegna
1: mare,
2: 29
1: dai.
2: Gradi. Non voglio anticipare,
1: certo,
2: quello che arriverà tra pochissimo con l'altissimo,
1: infatti.
2: Giuliacci. Però,
1: l'altissimo.
2: L'altissimo. Però credo che di aver letto che le massime sono ancora intorno ai 29, esatto. Quindi.
1: Io ogni giorno apro l'app del meteo nella speranza di vedere il calo drastico.
2: No,
1: non arriva.
2: Non arriva.
1: Ragazzi, c'è, cioè, ancora tutta la prossima settimana. Ma di poco, forse si abbassa un po', ma comunque
2: la
1: un
2: sera
1: ottobre...
2: fa freschino.
1: La sera sì, la sera sì. Adesso siamo in quella fase in cui vai a dormire col lenzuolo, ma la mattina brividino, vorresti avere una coperta.
2: Io e Pivati abbiamo già messo la trapunta, così, giusto perché
1: ma come
2: siamo...
1: la trapunta, raga?
2: Lodovica, tu hai 36 anni.
1: Ma io ho ancora le zanzare in camera.
2: Noi ne abbiamo 42. E anche noi, certo.
1: Quindi è un discorso di circolazione, dici tu.
2: Esatto, io porto le calze 100 denari.
3: No, tu 30.
1: Che bella,
2: no,
1: immagine.
2: Sì, è che sono Giuda.
3: Certo.
2: Bella, mamma mia.
1: Che bella immagine.
2: Bellissima.
1: Tu che dormi con le 100 denari.
2: Sì, sì, che mi comprimono nei punti giusti.
1: Ma è giusto, è giusto.
2: Beh, certo,
1: così,
2: ragazzi.
1: Favoriamo, no?
2: La microcircolazione.
1: La microcircolazione.
2: Sì, sì, bene, e poi non mi ristagna, non ho le vene varicose, tutte quelle cose che alla mia età inizio ad avere, insomma, ad accusare.
1: Che belle cose.
2: Che bello,
1: ma
2: sì.
1: Sprizziamo di gioventù, ragazzi, veramente, veramente. Va bene. E a proposito di gioventù,
2: Uno.
1: Ne abbiamo solo uno.
2: Uno solo.
1: Ma non saprei.
3: Io intanto saluto la zia che so oggi ha una missione importante come mystery client.
1: Ah,
2: sì?
1: L'hanno inviata in un altro supermercato?
3: Sì. Non posso dirlo, ma è una missione importante.
2: Comunque la zia sui nonni desaparecida proprio.
3: Ma è in missione.
1: Ci ha solo scritto un buongiorno con 7000 O e basta.
2: Sì, e basta, vabbè.
1: Allora, come guidarti a questo nome? Non saprete che parte iniziare, un nome lungo.
2: Sì.
1: La parte finale assomiglia al nome del nostro amico qui presente.
3: Ano?
2: No, scusa.
1: Allora.
3: Rio?
1: Ario.
3: Ario.
1: Ok, tienimi Ario.
3: Tienila
1: lì.
3: Senza la D, mancava solo la D.
2: Esattamente.
1: Poi al centro c'è un famoso cantante, Francesco
3: Re De Gregori.
2: Francesco Re
3: Renga.
2: Renga.
1: E togli la A?
2: No, la A è quella di Ario.
1: Ah, ok, sì, giusto.
3: Ma non ho capito niente.
1: Vabbè, Rengario.
2: Rengario. Che cosa ci può essere prima di Rengario? No, non è Rengario il santo.
1: Non è Rengario.
2: No, vabbè, potrebbe esserci. Cioè.
1: E manca una piccola sillabina che...
3: Berengario.
1: Sì.
2: Ecco, bravo.
1: Mamma mia. Che nome.
2: Vabbè. Berengario è l'unico santo di oggi.
1: Basta e avanza, direi.
2: Ah, direi di sì. Ci ho fatto una puntata.
0: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Cosa so?

0: boia. Si chiama così il disco nuovo, diciamo nuovo, di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goia appunto, e questo
1: come le bacche. Le bacche di Goia.
0: Di Goia.
1: No?
0: Anche,
1: ma
0: no,
1: non
0: so,
1: bacche, le
0: ha mai dipinte?
1: Le
0: Goia, le bacche, magari c'è un quadro famoso, le
1: non,
0: bacche di Goia.
1: Io non lo sappiamo.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Va bene, Lodo. Tutto bene, è venerdì, è il 2 ottobre, grazie al cielo è venerdì.
1: E dobbiamo fare un mea culpa, perché è vero, abbiamo ricordato il santo di oggi, Santo Berengario, ma abbiamo dato un po' per scontato che in realtà oggi sono i santi angeli custodi.
0: Ed è da lì che nasce la festività dei nonni.
1: Esatto.
0: Che sono
1: esatto.
0: Gli angeli custodi un po' dei bimbi.
1: Esattamente.
0: In vita.
1: Andava fatta questa integrazione.
0: Giusto, giusto. Integriamo un'altra cosa come ogni venerdì, perché arriva il weekend. E quindi dall'alto, in questo momento appollaiato su un satellite,
1: su una nuvola?
0: Sì, a 100 km di altitudine, c'è l'altissimo, per questo, Andrea Giuliacci.
1: Ciao Andrea, ciao, ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Un po' di vertigini, quindi non mi vedo tanto bene appollaiato
0: su un satellite. Poi si respira bene, mi dicono.
2: Di
0: aria pura.
1: Aria pura, a pieni polmoni.
0: Caspita. Allora, va, dai. Dai.
1: Vai.
2: Ma direi che tutto sommato l'aria non sarà male neanche qua giù. Perché il fine settimana nel complesso sarà bello, sarà gradevole. Ci sarà l'alta pressione, quindi tempo in gran parte soleggiato, a tratti magari qualche annuvolamento, qualche nuvola in cielo, pochissime le piogge, solo qualche breve piovasco possibile nelle ore centrali del giorno, soprattutto nella giornata di domani sabato sulle zone alpine, ma non guasteranno più di tanto la giornata neanche in montagna queste piogge. Per il resto, ripeto, tanto sole, temperature sempre al di sopra della norma, quindi temperature insolite per questo periodo dell'anno, temperature più da inizio settembre che da inizio ottobre, e quindi un po' di caldo nelle ore centrali del giorno, sì, però non è quel caldo intenso, particolarmente fastidioso di piena estate, quindi tutto sommato direi che esatto, va anche bene anche per fare le gite fuori porta. Quindi direi che le notizie per il fine settimana sono decisamente buone, soprattutto per chi ha deciso insomma di fare la gita, di passare qualche ora all'aperto.
0: Ok, però la Comello giustamente si chiedeva tra di noi, fuori onda, prima o poi arriverà quest'autunno, arriverà un calo brusco delle temperature, cioè vogliamo le castagne.
1: Sì, esatto, in poche parole, ecco, cioè, la castagnata.
0: Quello è.
1: Possiamo continuare a posticiparla, Andrea?
2: Però per la castagnata forse ecco, un po' ancora c'è da attendere. È vero che un po' di fresco comunque per la prossima settimana è atteso. Attenzione, non il freddo, un po' di fresco inteso come temperature più adeguate al periodo. Quindi temperature da inizio ottobre, quando soprattutto a partire da metà della prossima settimana.
0: Okay.
2: Perché?
0: Okay.
2: Perché il tempo rimarrà bello anche agli inizi della settimana. È probabile invece a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, un peggioramento del tempo, l'arrivo della pioggia su molte zone del paese e anche quindi un abbassamento delle temperature, ma un abbassamento delle temperature causato più dalle nuvole e dalle piogge che da un vero e proprio arrivo di correnti più fredde. E sì, arriverà aria più fresca, quindi temperature più idonee, più consone al periodo, ma non parlerei di freddo.
0: No.
2: Per le castagne forse attenderei ancora un po'.
0: Va bene, aspettiamo dicembre direttamente e via. È il Natale che faremo tutti ai tropici quest'anno.
1: Che bello.
0: Va bene, Andrea Giuliacci, ricordiamo meteo.it, scaricate anche l'applicazione se volete magari andare nello specifico di qualche zona.
1: Dare uno sguardo veloce. Grazie Andrea Giuliacci, come sempre, come ogni venerdì.
0: Ciao Andrea.
2: Grazie, ciao, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie. Va bene, quindi sei insoddisfatta? No.
1: No, perché sono fan delle castagne.
0: E anche io.
1: Però,
0: va bene.
1: Aspettiamo, Darione.
0: Però una bella meringata con i marron glacé sopra. Va bene, niente, io non dovrei, va bene. È nuovo questo disco.
1: Attenzione.
0: Video, guarda, manco a farlo apposta. Ieri, per chi si è perso la puntata, parlavamo di Medieval Revival.
1: Sì, vero.
0: Questo video di Troye Sivan è tutto ambientato come se fosse nel Trono di Spade.
1: Vedi
0: un po' medievale.
1: È alla moda, Troy.
0: Vedi?
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Ivan con Party. Io credo che Il Signore degli Anelli sia costato di meno di questo sì. videoclip.
1: Sì, sì.
0: Ammappate, oh.
1: No, devo dire che c'è una ricerca, soprattutto a livello di ballerini. Vagamente così.
0: E di costumi, dai.
1: E di costumi.
0: E di coreografie.
1: Sì, no.
0: E di location.
1: No, io parlavo di coreografie quando parlavo di ballerini.
0: Ah,
1: cioè, c'è
0: okay,
1: tutto un discorso.
0: Quel, sì, sì.
1: Credo anche che abbiano pagato un po' di diritti alla signora Madonna per un pezzo che si chiama Music.
0: Per questo
1: giusto?
0: Campioncino
1: giusto?
0: Che ha. Esatto. Ha prelevato.
1: Va
0: bellissimo.
1: Bene. Allora,
0: beh,
1: cara Lodo,
0: beh, come ogni venerdì dopo il meteo, ragazzi, è il momento dello sfogo. Dello sfogo perché abbiamo avuto un'intera settimana per accumulare nervosi, rotture di scatole. Ma oggi stesso, cioè, uno dice: sono arrivata a fine settimana indenne, sana e salva, pronta per il weekend. No,
1: no.
0: Perché magari le rotture più grandi,
1: sì?
0: le lero sono successe oggi, capito?
1: Esatto, e per questo noi abbiamo la rubrica giusta.
0: Hey!
2: 105 Music and Cars presenta Pesciano mai mannare
0: alle lero le lero
3: porco
0: le lero le lero
3: porco
0: le lero le lero le lero.
1: Allora, lero lero, le rotture.
0: Lero le rotture, sì.
1: Mi piace però.
0: Anche un po' yodel.
1: Esatto, se volete brusaporcare yodellando, fate voi.
0: Pure, fatelo come volete, basta che brusaporcate al 342 41 15 105. Come?
1: Ecco, beh, esatto, come così. Mandateci un bel messaggio, ci scrivete qual è il motivo dell'arrabbiatura,
0: sì.
1: Il motivo del fatto che magari avete dormito male stanotte perché qualcosa vi è rimasto qua. Ce lo scrivete, mi raccomando, nel messaggio bisogna usare la parola dor. Avete dormito male stanotte perché qualcosa vi è rimasto qua. Ce lo scrivete, mi raccomando, nel messaggio bisogna usare la parola dor.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nuovo 105 Selection, del resto è venerdì, quindi musica nuova, ma si cambia anche il giro della settimana che arriva. H.
1: R&B, Ring My Bell.
0: Allora, prima di aprire il brusaporco, volevo fare un enorme in bocca al lupo a Ricky.
1: A chi? A Ricky?
0: Ricky.
1: Ah,
0: sì,
1: Ricky!
0: Sì. Mi raccomando, Ricky. Poi facci sapere come va.
1: Ah, non vogliamo contestualizzare.
0: No, non dico niente,
1: giusto.
0: Visto che gli stanno tremando un po' le gambine.
1: Giusto.
0: Però facci
1: sapere.
0: Sappi
1: che ti pensiamo.
0: Tanto. Ma nel frattempo, amici, cominciamo a sfogarci.
1: Vai.
2: 105 Music and Cars presenta. Che ci hanno mai mannato?
0: Dove?
3: Brucia porco.
0: Ah, brutto questo.
1: Ah, un discaccio proprio.
0: Selected by Pivati.
1: Vai, iniziamo a scaldare. You need-

0: 342 41 15 105. Se qualcosa è andato storto, se qualcosa vi ha fatto male,
1: ditecelo qui.
0: Brusa porco.
1: E allora partiamo, dai!
0: Vai, vai, vai!
1: Brusa porco, brusa porchissimo. Domani potevo stare tranquillo a casa, invece no, il mio collega mi chiede il cambio. Brusa porchissimo, Achille da Parma!
0: Non ti preoccupare, ah! Achille. Da Parma! Ah!
1: Ah!
0: Senti, senti, senti.
1: Guarda come fioccano.
0: Mamma mia.
1: Ce n'è una per ognuno, eh.
0: Brusa porco di un brusa porco. Questa è un po' pesante.
1: Un po' amara.
0: Ma perché questa vita non riesce a darmi un po' di felicità? Christian, tieni duro.
1: Vai, Christian! Brusa porco!
0: Sei schiantato! Christian, la felicità arriva dove meno te l'aspetti.
2: No. Ma brusa porco di un brusa porco.
1: Ehi.
2: Domani è sabato, è l'unico giorno che riesco ad andare a Porcini e c'ho un mal di schiena,
1: no,
2: che mi vorrei staccare la spina dorsale.
1: No.
2: Brusa porco.
1: Ma perché? Proprio domani.
0: Però questa è la canzone giusta per strapparti la spina dorsale e suonarla come una chitarra.
1: Beh, che immagine!
0: Mamma mia!

Questa è lunga. Brusa porco, se io sono un'impiegata amministrativa devo fare i conti, non devo fare da arbitro tra i dipendenti che cercano di cambiarsi connotati a vicenda e poi io finisco alle 12:30, non alle 4.

0: Woman, you need.
1: Brusa porco. Oggi mia mamma,
2: ecco, che grande,
1: è andata a fare il mercatino a Roiano
2: e pioveva.
1: È tornata presto a casa perché c'era tanta bora
3: e pareva
1: e rompeva gli stendini.
2: Almeno oggi non pioveva.
1: Ma brusa porco, Debora da Trieste.
3: Sfiga, oh.
2: Eh beh, ma la bora a Trieste è normale, cioè.
1: Però anche lì vai al mercato un giorno alla settimana e ti becchi o la pioggia o la bora o la neve.
2: Ma state a casa direttamente.
1: Ma devi andarci al mercato, brusa porco.
3: È un lavoro.
1: Debora, ti capiamo.
3: Ciao Debora.
1: Ciao. Dai un bacio alla mamma. I brusaporchi non sono ancora finiti.
3: Ah, no.

0: 105 Music and Cards presenta
1: che ci hanno mai mannato.
2: E dai, eh.
3: Brucia un porco.
2: Oh yeah.
3: Brucia un porco.
2: Abbiamo concluso.
4: Questa è la macchina del ma dove vai di Lodovica.

0: my heart.
1: Mia moglie convalescente perché si è rotta il femore, figlia e badante colpite da virus gastrointestinale.
2: Bene.
1: E quindi io, botta di ulcera clamorosa, ma brusa porco di un brusa porco, quando finisce? Mar-

0: Allora, complicatissimo sto brusaporco.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Allora, volo perso per Sassari la sera.
1: Sì.
0: Ok. Nuovo volo la mattina dopo.
1: Sì.
0: Addormentato in aeroporto. Telefono spento durante la notte. Sveglia non suonata.
1: No.
0: Volo perso la mattina.
1: Ma no!
0: Brusa porco. Quando a Sassari arrivato 48 ore dopo dalla data prevista. Ma chi sei, Martin?
1: A me sì, volevo chiedere. Hai Martin?

0: Brusa porco! A so Veneto! A me sega appena rotto! Il collettore di aspirazione della turbina della macchina, oh, madonna! Sì.
1: Stai buono.
0: E cosa ha speso 2000 euro?
2: No.
0: Fa paga il colore a casa dentro. Schia nastro, ciao Roberto da Padova.
2: Benissimo. Ciao Roberto.
1: Allora, dobbiamo tradurre per chi non è proprio avvezzo al Veneto.
2: Si è rotto qualcosa, ha speso un sacco di soldi.
1: Il collettore di aspirazione della macchina, giusto? Però aveva appena speso 2000 euro per rifare la tinteggiatura.
2: Ma stai veramente traducendo?
1: Sì, okay. Di casa. E quindi schia nastro.
2: Schia nastro. Schia soldi.
1: Soldi.

0: Rosa Porco. Siamo rimasti a piedi con il camper a 150 km da casa. Già questo mese due revisioni e due assicurazioni auto e pagamento di vano e doccia nuova e tre appuntamenti dal dentista. Porco! Così, è sempre Scheianastro.
1: Scheianastro.
2: Ciao a tutti, oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
2: Sono 47, brusa porco.
0: No,
1: no.
0: No. Amico.
1: Ma sei nel fiore.
0: Se crede che... Mamma mia. Chiudo con questo.
1: Vai.
0: Brusaporco di un brusaporco. Ma quanto è pesante il traffico del venerdì.
1: E sto

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105
4: 105
3: 105 Che storia!
0: Radio 105.
4: Che storia!

0: che chiude la prima ora
1: una
0: di
1: una bella
0: oggi.
1: Storia quest'oggi. Tori Amos con Professional Widow.
0: Ma c'è una storia legata a questo disco, non so se lo sai. Perché
1: vai.
0: In realtà questa è del 1996, ma il pezzo, esattamente come quella di ieri del Music and Stories,
1: sì,
0: di Everything But The Girl, questo pezzo era uscito un anno prima. Tori Amos totalmente diverso, tra l'altro, non sembra nemmeno questo.
1: Eh sì, molto lento, molto,
0: molto
1: più lento.
0: Molto lento, ipnotico, perché Tori Amos poi
1: molto
0: ha questo...
1: Molto suggestivo. Vabbè, lei è una specie di folletto.
0: Brava,
1: sulla terra, sì.
0: Un po' streghetta. Uh-huh. E non se l'era praticamente.
1: Lato nessuno.
0: No, sì, nel senso, qualcuno sì, gli amanti di quel genere lì. Ma non ebbe il successo incredibile in tutto il mondo che ebbe con questa versione di Armand van Helden.
1: Vedi,
0: poi in realtà,
1: bacchetta magica del,
0: sì,
1: producer, del DJ. E voilà.
0: Tra l'altro, cambiandolo totalmente, tenendo soltanto questo loop.
1: Ah, capito? Vedi che storia.
2: Dice fare il mercatino?
0: No. Sembrava un po' la Marini. Va bene.
1: Divina. Com'è che faceva?
0: Divina. No.
1: Divina.
0: Non, so.
1: Non mi ricordo.
0: Scusate, siamo entrati in un loop della Marini.
1: Scusate. Va bene. 105 Music and Cars.
3: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Devo darvi una notizia.
1: Cioè?
0: Allora, noi abbiamo sempre detto che lei è Miley Cyrus.
1: Beh, perché nome e cognome, sì.
0: No.
1: No, non va più bene.
0: Non va più bene, lei si è molto arrabbiata. È come Anna Pepe che adesso è solo Anna. Adesso lei è solo Miley.
1: Va bene.
0: No, volevo dirvelo perché
1: magari
0: la incrociate per strada, non chiamatela Miley Cyrus, no.
1: Beh, se la chiami per strada non è che la chiami nome e cognome.
0: Ah no?
1: No.
0: Solo Cyrus la chiami.
1: Solo Cyrus. Oro Cyrus.
2: 105 Music and Cars presenta. Lo
1: Dai!
2: Sapevi che...
1: Che bello, lo sapevi che è un momento che mi piace tanto.
0: Lo sapevo, eh.
1: Perché, lo sapevi?
0: Che?
1: Perché noi qua facciamo, sì, dell'intrattenimento e dell'umorismo, ma facciamo anche della cultura. Della cultura, ragazzi, da poter snocciolare a destra e a manca e fare i fighi. Mm-hmm. Abbiamo un po' di primizie da raccontare.
0: Beh, che primizia, lodo.
1: No, beh, la prima fa molto ridere. Praticamente, lo sapevate che quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, e c'ho sempre il momento di panico, ho sudato, e non venivano mangiati, ragazzi, venivano inseriti dentro i calzini per tenere le dita calde.
0: Tra l'altro,
1: comodo.
0: Sì, se poi ti ricordi come tenevano i giapponesi i piedini,
1: come
0: tutti fasciati, stretti. No?
1: Ah.
0: Ti ricordi? Le geisha avevano questi piedi tutti fasciati, tutti strettissimi.
1: Però infilati dentro la ciabatta.
0: Dentro la ciabatta, esatto.
1: Di legno,
0: col peperoncino,
1: diciamo,
0: anche.
1: Lo zoccolino.
0: Che quello però è olandese.
1: Ma no, come si chiama? L'infradito quello di legno?
0: Sì.
1: E come si chiama?
0: La scarpa giapponese?
1: Sì, dai, chiamiamolo zoccolino per gli amici.
0: Sì, un zoccolino, un zoccolone.
1: Zoccolone.
0: No, nel senso proprio di uno zoccolo grande.
1: Ah. Grande zoccolo. Vabbè.
0: Ecco, vabbè.
1: Bello. Ma pensa che cioè, ma scusa, il peperoncino lì non ti dava un prurito? Non ti toglievi il bendaggi che avevi i piedi come delle zampogne?
0: Però si usa, guarda che è una cosa che in effetti anche quando vai in montagna si mette nei guanti il peperoncino perché tiene caldo.
1: Io mi metto i patch riscaldanti, non metto il peperoncino.
0: Perché tu sei moderna e sei del ventiduesimo secolo, trentesimo secolo, però.
1: Sedicesimo secolo.
0: Esatto.
1: Sì. Vai.
0: Allora, un altro lo sapevi che è questo: l'acqua calda si ghiaccia prima dell'acqua fredda.
1: Ma in che senso? Scusi?
0: Eh sì, succede questo perché l'acqua fredda contiene più gas disciolti. Quindi, questo effetto dell'acqua calda che si ghiaccia prima è l'effetto Mpemba.
1: Mpemba. Non c'è un giocatore che si chiama un
0: quel, po' No, così. Quello è Mbappé. Che tra l'altro stasera non giocherà contro l'Italia.
1: Perché?
3: Perché già fanno 6-0. Esatto. Lui sarebbero 10-0.
0: No, perché si è fatto male nell'ultima partita di Nation League, credo, no?
3: Sì.
0: Ecco, madonna.
1: O come
0: secondo lei eterosessuale.
1: Scusa, Dario, stai bene?
0: No, non sono io.
1: Io manco sapevo che giocava l'Italia.
0: Sì, stasera Francia-Italia. Tra l'altro in Francia, a Parigi.
1: A che ora? Che ora?
0: Alle 21, credo, no? Per la Nation League.
1: Oh, raga, gruppo d'ascolto?
0: Gruppone.
3: Dai. Aspettaci lì.
1: Allora, lo sapevate? Senti che furboni che siamo noi, gli esseri umani. L'apriscatole è stato inventato quasi 50 anni dopo l'invenzione della lattina.
0: E vi chiederete, scusate, come facevano?
1: Siamo rimasti lì a guardarle per 50 anni. Come facciamo a tirar fuori i fagioli?
3: No, gente che perdeva dita.
0: Sì, sì, no.
1: Denti, dita. No, in realtà si usava martello e scalpello per aprirli. Come faccio tutt'oggi in cucina, perché non ho gli attrezzi.
0: Lo lanci sul muro.
1: Sì, sì.
0: Apri, lecca
1: il muro. In qualche modo si apre.
0: Allora, chiudiamo con questo.
1: Sì.
0: In Sri Lanka c'è una compagnia. Come si chiamano gli abitanti dello Sri Lanka?
3: Sri Lankesi.
0: No, no, no, no.
1: Sri Lankiani.
0: I cingalesi.
1: Ah, è vero, che scema.
0: Sono loro.
1: È vero.
3: Effettivamente non c'è la cingaglia.
1: La cingaglia.
0: Vabbè, comunque in Sri Lanka c'è una compagnia che produce carta al 100% eco-friendly usando le feci degli elefanti.
1: Che gioia.
0: Dici, che carta di me.
1: Di merda.
3: Esatto. Quando leggi dici, bella cacata.
1: E quando sbagli a scrivere la butti nel water.
0: No, barrisce. Capito. Vabbè.
1: Vabbè, chiudiamola qua, va?
0: Grazie. Altre curiosità sul sito curiositadalmondo.it. Disco nuovo anche questo, Ugele Ghetta.

0: stato molto carino a dedicarlo a Dello Spank, il cartone degli anni 80 che tanto amiamo.
1: Quel tostapane di cane. Jimmy Bohorn è il nostro Thanks God It's Friday di questo venerdì 1979, quindi diciamo chiudeva quasi quella decade e in effetti dai suoni un po' si sentiva. E secondo me, vabbè, i puristi della musica di quegli anni lo ricorderanno sicuramente.
0: Lo riconoscono come il pezzo originale.
1: Esatto, sì. Però vediamo Lodo se tu questo te lo ricordi, negli anni 90, primi anni 90. Vedi, 1990.
0: È del 90, mio sì. Anno di nascita. Vedi? Dubito che me lo ricorderò, sentiamo.
1: Double D con Danny, che era Danny Losito, il cantante, che aveva campionato il pezzo. E questa fu una hit mondiale, si chiama Found Love.

0: Found love. Oh yeah. So I need your love. Yeah. Found love. Yeah. But I want you so. Yeah. Sai cosa mi fa impazzire di questo pezzo e in generale di quegli anni lì? Double D, sì, di cui appunto faceva parte Danilo Zito, produzione totalmente italiana. Perché lui è,
1: ah,
0: è pugliese, assolutamente.
1: Ma dai.
0: E vendette, credo, 20 milioni di copie in tutto il mondo.
1: Ma uno
0: dei dischi.
1: Te.
0: Sì, sì, sì.
2: Lui era Davide Domenella.
0: Domenella.
1: Ce ne sono di DJ italiani che hanno fatto.
0: Sì, lui cantante incredibile.
1: Strage
0: produttore.
1: Nel mondo. Sotto falsi nomi.
0: Bellissimo. Double D, appunto, che aveva campionato Jimmy Bohorn.
1: Comunque ti confermo, non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordavi?
1: No, no.
0: Però bello, bello, bello.
1: Eh beh, una
0: prima di aver fatto cosa gradita, dai.
1: Ma sì, dai.
0: Aspetta che...
1: Spank!
0: Spank! Dai, tutti, tutti.
1: Spank!
0: Spank?
1: Ho fame, sì.
0: No, questo no, no. Poi dopo il tè con i biscotti lo spank. Ammazza l'olio. Va bene, è il nostro venerdì, il venerdì di 105 Music in Cars con la Lodo, con Darietto, con Antonio Pivati che tra poco, ve lo spiegheremo bene anche come partecipare, però si trasformerà.
1: Ah, è quel momento lì.
0: È quel momento
1: lì. È il momento della Tamarria.
0: Esatto.
1: Ci siamo ragazzi, preparatevi.
0: Lui si mette questo mascherone di cera e diventa Anthony D'Andrea.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Lo vedo all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con Ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
8: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
9: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
8: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
10: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Poste, in totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: scusate, ci siamo un po' estraniati durante questo disco bellissimo, io la lodo.
1: Sì, abbiamo... di cosa siamo arrivati a parlare?
0: Bah.
1: Siamo partiti dalle stelline Disney, dal passato così, un po' turbolento, sì, a cosa faremmo se fossimo milionari.
0: Esatto. Che voli pindarici, signori, music
1: va bene,
0: in cars.
1: Va bene. Va bene.
0: E vedi? Cosa faremo se fossimo io? Ci cureremmo.
1: Sì, comprerei un ospedale.
0: Bene. Ma la senti la base?
1: La sento, amico mio. Vedi che baby steps siamo arrivati.
0: Eh sì, siamo arrivati alle porte del Caramella Club, quindi le porte del weekend.
1: Forza, ragazzi!
0: Allora, 342 41 15 105 è il La Serpasser.
1: Basta sapere il numero?
0: Sì, quello.
1: Non c'è selezione all'ingresso.
0: Ma va.
1: No. Venite vestiti come volete, con chi volete. Scriveteci quanti siete, se volete quel tavolo piuttosto che quell'altro. Se c'è un'occasione speciale da festeggiare, mandateci vocali audio, fateci sentire che siete carichi per il weekend.
0: Esatto, tutto questo il Caramella Club. Tra l'altro, attenzione amici, per i fortunati che entreranno oggi al Caramella Club,
1: sì,
0: c'è un ritorno, una guest star che per noi insomma è un po' casa.
1: Attenzione.
0: Sì, perché noi abbiamo, a parte chiaramente me e te che facciamo un po' da animatori della serata, però quello che dà il via alle danze ufficialmente è sempre il nostro The Boys.
1: The Boys
0: Zanotti.
1: Mamma mia.
0: Quindi signori, oggi
1: guarda,
0: non potrei.
1: Ho la pelle di pollo.
0: Ho visto.
1: Che serata.
0: Io capponato invece. Allora, 342 41 15 105 se volete fare i vocalist, ci mandate un messaggio vocale, altrimenti come ha detto la Lodo ci mandate un bel messaggio, ci dite chi siete. Siamo pronti per fare festa al Caramella Club. Nel frattempo però un po' di
1: ci
0: come
1: scaldiamo
0: dire, sì,
1: un po' di spallucce con Barry Can Swim.
2: You play back to me.
0: You play back to me.
1: Questa è Dance Dance Dance.

0: Space Caramella Club.
1: Mi fai screcciare anche il respiro.
2: Tutto bene, Lodo?

0: per distribuirla.
1: Dai, Kivaz, mandami il mio vocale.
2: Ma vai a cagare.
3: No, vai!
0: Ma prima glieli chiediamo e poi li mandiamo a quel paese. Dai!
4: Attenzione, un tavolo per 1000 al caramella! 1000?
0: E dove li mettiamo?
4: Per i ragazzi dell'aperitivo in

0: Garibaldi.
1: La cultura al caramello.
2: Oh, Fabio chiaro. Zaffa.
0: Ospite questa sera anche al Caramella Club, Nicolò Torielli.
2: Sulle mani, Nick!
1: Attenzione, qui si cambia atmosfera, amici.
2: Fa parte il limone, eh?
1: Sì, sì.
2: Roba da limone.
1: Allora, che cosa? Questo era il signor Topaz. Beh, che salto indietro nel passato. Sulle mani.
3: Benvenuti al Caramella Club.
2: Ciao.
3: Oggi festeggiamo una nonna speciale. Nonna Benny. Rinormonata nonna. Sei una bravissima nonna per Aria Luna. Beviamo.
2: Ma chi è?
1: Ma sti drogati li possiamo lasciare fuori?

0: proprio per festeggiare l'ottimo fatturato del 2026. Bravo Ale!
1: Ma non si è ancora chiuso il
0: l'anno. Striscia la carta!
1: Ale, comunque, io conosco personalmente Lodovico.

0: 2026, è un venerdì e faccio 40 anni. Facciamo il sold out al Caramella!
1: Scusa, quando è che ha detto il 23 ottobre? Non ci siamo, siamo registrati.
2: Ma è vero!
3: Abbiamo un rogito a Lodi. Sì.
1: Ma io qui sento una... I got the power! I got the power!

0: la devi entrare, un'ormonata ti devi spalmare.
1: Ma che è la crema?
0: Ma che cos'è la poesia?
1: Dai.
2: E questa sera con il Darietto e la Lodo di sicuro me la godo.
0: Godo.

0: dopo aver ricevuto una bella notizia di spendere 5.000 euro per un intervento chirurgico della moglie, andiamo al Caramella tutti insieme a beverci un bel litrone di Ormonatella, così la giornata diventa più bella.
1: Bella!
2: Bene. Allora, aspetta.
1: 5.000 euro? Ma va là, che belle tetone che si farà! Vai!
2: Beh, se vuoi bella la mammella, viene il caramella.
1: La mammella!
2: Sto diventando un club strano.
1: C'è gente strana a quest'ora.
2: Vabbè, mettiamo anche la dark room e facciamo tutto a questo punto.
1: C'è chi cerca una monella al caramella. Gian da Torino, monellino.
2: Ammazza che mina. Comunque siamo mal pensanti, ragazzi. L'intervento era al braccio, cioè veramente.
1: Dai.
2: Sì, si è fatta mettere una tetta al braccio.

0: sei forte.
1: E sei fortissimo.
0: Dov'è Edoardo Mecca quando serve? Al Caramella c'è una bella pischella.
1: Chi è?
0: Di nome Comella.
1: Ah,

0: Nine.
1: Mandy.
0: Minine.
1: Vive la Ginevra, non è male, ma il caramella ti fa ballare.
2: Un attimo.
3: Che ci fa Ginevra?

0: ritmo vi fa venire la tremarella.
1: Alessandro, ti prego, cioè veramente hai rovinato tutto.
2: Mi si è mosciato tutto.
1: Dai, Ale, dai, puoi fare di meglio, Ale, lo sappiamo.

0: Mi sa che sono gli ultimi a entrare, Lodo.
1: Ma c'è ancora posto.
0: Ma no, non lo vedi che sta albeggiando fuori? Siamo arrivati alle prime luci dell'alba.
1: È fatto tardi.
0: Allora, grazie mille a tutti voi per tutti i messaggi, per essere stati con noi anche in questo venerdì pomeriggio al Caramella Club. L'unico inimitabile nella seconda ora del venerdì di 105 Music and Cars.
1: Che sudate.
0: Grazie mille al DJ resident del Caramella, Anthony D'Andrea.
2: Bravo. Esci in prima regione il Vicious.
0: Esatto.
1: Ti saluto.
3: Ciao, ti saluto.
0: Grazie Zanotti, grazie Lodo.
1: Grazie Dario.
0: Il Caramella torna settimana prossima. Mua.

0: Attenzione per gli amici del canale 66, in questo momento Lodovica Comello è stata agguantata da un fan. Ah no? No, che peccato, sembrava tutto vero.
1: Uff, ci avevo creduto per un secondo, era bellissimo.
0: Era bellissimo. Vabbè.
1: E invece? Bene.
0: Basic Connection, Háblame Luna, l'ultimo di questa settimana in realtà, ed è proprio l'ultimo perché è il disco che chiude anche lo spazio dedicato al Caramella Club, per cui ci stava un pezzo.
1: È stato molto bello.
0: Molto, molto, sì.
1: Darietto, come ti si prospetta questo weekend? Hai qualche programma, qualcosa?
2: Non devo fare niente.
1: No, come piace a te.
0: Come piace a me.
1: Puoi fare il nonno sul divano.
0: Sì, stasera una cenetta tra amici.
1: Anch'io, sì.
0: Ruota della fortuna tra amici che giochiamo tutti insieme, poi alle 10 fuori dalle balle che devo andare a dormire
1: a tutta birra
0: esattamente. Tu invece, cara Lodo?
1: Anch'io cenetta tra amici e basta, poi a nana,
0: no Paolino, non fare quei
1: cosa
0: gesti. No, ha detto che
1: ho capito,
0: sì,
1: adesso
0: una cena latina,
1: ma volesse Dio e
0: ma
1: niente, poi
0: tu smetti,
1: vai, ti prego. Non abbiamo grossi programmi, insomma, no. Anch'io spero di grattarmi.
0: Benissimo.
1: Ce n'è molto bisogno.
0: Una bella grattata a tutti. Allora, amici, un bel weekend per voi.
1: Disgrattamenti vari.
0: Ecco, grazie mille Antonio Pivati.
3: Ciao, vi saluto.
1: Ciao Pivati.
0: Grazie mille zia.
1: Grazie Pinnetta, grazie Dario,
0: grazie Lodo,
1: grazie Roma.
0: Torniamo lunedì alle 16 puntuali, chiaramente se lo vorrete, qui su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars. Buon weekend, ciao!
0: Paolino, Linda, Martin c'è? Martin c'è,
1: c'è anche Marco. Martin c'è!
3: Vi saluto.
4: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
7: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
12: autunno.
13: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
14: Lo vedo all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina. Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile.
21: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
22: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it.
27: A Radio 105 sono le 6:04. Sasa Akato.
28: Внимание, внимание. 22,

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.

0: Buongiorno 105, buongiorno Ciurma Capitano, a tutti quanti voi tutti esauriti. Volevo ascoltare, se possibile, You Could Be Mine dei Guns N' Roses. A colazione, Mimmo da Poerino, ciao!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Nella vita tutto accadrebbe per una ragione.
2: Bravo!
1: Attenzione, è la teoria del toast bruciato.
3: Sì.
1: Boris,
4: cercare il lato positivo anche negli imprevisti può avere un impatto notevole sul benessere psicologico, perché chi adotta una mentalità ottimista addirittura ha un rischio minore di mortalità. Cosa ci sarà, direte voi, in un toast bruciato di buono?
2: Positivo.
4: Nulla.
1: A me piace
4: l'occasione.
1: Sì.
4: Ho l'occasione di mangiare fuori o di andare al bar.
3: Per un toast
4: paradossalmente.
3: Bruciato.
4: In realtà il toast bruciato potrebbe avervi fatto ritardare la vostra giornata. E quindi magari non avete preso l'auto. E se quell'auto vi avesse portato verso un incidente, è questo quello che dicono gli psicologi. Per cui dobbiamo abbandonare la frustrazione e il senso di colpa di un piccolo ostacolo che si mette fra noi e l'obiettivo, quindi il toast tra noi e la giornata di lavoro o un impegno, e guardare l'altra faccia, magari quella non bruciata del toast, sperando ci sia un lato positivo in tutte le cose.
5: Guarda, avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Ciao Marco, io faccio il corriere, di pazienza ne dobbiamo avere comunque tanta. Ho imparato a non arrabbiarmi più quando trovo code, casino, semafori rossi e tutto. E un paio di volte mi è successo proprio di schivare un incidente, a volte anche mortale, per una manciata di minuti. E mi sono fermato a pensare se non fossi rimasto in colonna, se fossi stato dentro, come sarebbe andata, come non sarebbe andata. Per cui prendo tutto come va. Ciao Tommy.
7: Ciao Marcolino, amore mio. Niente per caso, è il mio mantra. L'universo ti manda ciò che ti spetta. L'universo provvede per noi. E poi sempre ottimisti, sempre ottimisti bisogna essere. C'è il bello, il buono in qualsiasi cosa.
8: Capitano, quindi io che sto facendo tardi al lavoro perché ho dovuto pulire, che il cane è stato male stanotte, è un segno buono del destino? Io pensavo di aver cominciato una giornata di merda. Nicolò da Longiano.
9: Capitano, io sono come te, a me lo sbruciacchiato piace ovunque, in tutte le cose, nel toast, nella pizza, a me tutto lo sbruciacchiato piace.
10: Buongiorno ragazzi, un detto napoletano dice: storta va, relitta viene. Storta va, diritta, dritta ritorna. Nel senso che quando succede qualcosa, anche se improvvisamente quella cosa è andata male, però comunque ci si aggiusta in qualche maniera, e poi grazie a quella cosa sbagliata ritorna dritta, perché succede poi qualcos'altro che comunque sia permette che quello che è successo alla fine va bene lo stesso.
11: Io credo che ogni cosa che ci succede ci aiuta a prepararci all'inaspettato. Saperlo un po' prima tramite un problemino che si palesa potrebbe essere un aiuto e non una difficoltà. Ciao, Sonia da Roma.
12: Capitano, quando ero piccolo ero in autostrada con mio padre, scoppiammo una gomma e mio padre si fermò e si mise a ridere. Non dimenticherò mai le sue parole, mi disse: meno male che abbiamo scoppiato, così possiamo perdere un po' di tempo. Gli ho detto: papà, ma cosa dici? E dice: vuol dire doveva succedere qualche altra cosa di brutto, meglio questo. Ciao ragazzi, sono Nunzio da Stoccarda.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
16: Ciao, volevo ascoltare, c'è la possibile Santana, l'orario più o meno c'è un quarto, 6:20. Vi ringrazio, disperati, buona giornata, Salvatore da Torino, ciao.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
14: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
14: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao ragazzi, sono Silvia, sto tornando da Roma verso Piemonte. Vorrei ascoltare Il Liquido con Narcotic e auguro.

0: farvi una buona giornata. Grazie mille, ciao!
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
2: Buona giornata da Boris Mantova. I genitori di Chiara Poggi in esclusiva a Verissimo su Canale 5 chiedono che cessi il circo mediatico dell'ultimo anno e mezzo intorno al dibattito di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Se ci sarà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Tentato femminicidio a Torino, un 37enne ha aggredito la compagna di 31 anni, lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini. Con la figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal decimo piano. Operaio 61enne trovato senza vita in strada a Caivano, a nord di Napoli. L'ira della moglie, lo hanno abbandonato. Voglio giustizia, era stato assunto il giorno prima. Visita sotto le bombe russe del cancelliere tedesco a Kiev, colpito il ponte nord della capitale ucraina. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto Merz. L'ONU certifica, la guerra ha fatto soltanto nel 2026 15.000 tra morti e feriti, 400 civili uccisi, agghiaccianti gli stupri dei russi. Guerre insensate e crudeli, manipolazione e arroganza, l'auspicio è che il sole di Francesco possa convertire le menti indurite dall'odio. E questo quanto detto dal presidente della Repubblica Mattarella ad Assisi per la festa del santo patrono d'Italia a 800 anni dalla morte. Lo sport calcio, la nazionale di Mancini contro la Turchia questa sera, il CT deve rinunciare all'acciaccato Kenne, Tonali potrebbe riposare, si rivede però Barella. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia, secondo Kimi Antonelli che allunga nel Mondiale Piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di Russell, terzo Hamilton su Ferrari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
5: Ascolta, io ho un momento di fragilità, lasciatemi stare. Ogni tanto sono qua in diretta e sento bumble, mumble, mumble e sono sempre indeciso se sono false o sono vere. Dai, adesso è una roba umana. Quando a un certo punto, magari, capito, c'è quella puzzetta, potrebbe essere. No, no, è allarme rosso. È una. No, non ti puoi fidare. È una situazione. Cioè, Max! Perché Max mi capisce, Max.
6: Ma come si capisce? Prende Max. Anche lui, scusa.
5: No, Max sì. Però ha vissuto questi momenti.
7: Ma li vivo ancora, Marco, sì.
6: Fa
7: parte della
5: Max,
7: quotidianità.
5: Come, cioè, come si può percepire la differenza fra una fake mumble e una real mumble?
6: Ma non hai detto che non ne parlavamo.
7: Tuttora non l'ho ancora capito, tant'è vero che a volte capita che mi però voglio dire
5: vedi,
7: è
5: povero
7: difficile.
5: Max vive il mio dramma, ma è un momento di fragilità,
6: ma che, vita
5: ma che ogni ascoltatore ha vissuto, quella che
6: vero,
5: uno pensava fosse semplicemente un po' d'arietta, un po' di
7: si rivela essere più pesante,
5: esatto, invece è uno tsunami incontrollabile.
6: Ma non è una barzelletta,
5: per questa pastiglietta il farmacista, me lo ricordo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto da tranquillo, questo è omeopatico, sono cose naturali, minchia,
6: sì,
5: cose naturali.
6: Bagno,
5: allora apriamo una parte marketing, apriamo un'azione marketing, sì. Volete essere partecipi con noi conduttori di Tutto Esaurito o volete un programma serio e professionale? No, perché basta dirlo, cioè
8: avanti avanti ci posto,
0: l'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Capitano, se volevo una radio convenzionale, ascoltavo le altre, invece io ho scelto voi, grazie di esistere.
10: Ma scusate, non si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno? E allora, eccoci qua, Alessio da Roma.
11: Capitano, io ho avuto la bella idea di prendere quella pastiglietta durante un viaggio perché era 3 giorni che non riuscivo proprio ad andare in bagno. Però l'indomani avevo una gita, non ti dico, ho battezzato tutti gli autogrill della Calabria. Ciao ciao, Maria da Ventimiglia.
12: Io mi ricordo i primi giorni del servizio militare, un ambiente diverso, si faceva un po' fatica. Allora andavi dal tenente medico e ti dava il sale inglese, o il sale amaro lo chiamavano, da sciogliere nell'acqua. Beh, dovevi essere assolutamente nelle vicinanze del bagno quando lo bevevi, perché dopo pochi secondi faceva già effetto. Diego da Verona.
4: Marco, in Veneto si dice che sei una scureda vestia. Quando succede mumble mumble, una scureda vestia. Mamma mia, ciao da Chiara.
13: Il miglior prodotto omeopatico che prendo io è il kiwi giallo a colazione, insieme a dei frutti di bosco. Te lo consiglio.
14: Figa, capitano, una volta un mio amico si è mangiato una scatoletta di prugne e sandwich e si è cagato addosso.
15: Ciao capitano Luca da Milano, anche a me capita, soprattutto la mattina dopo il caffè della moca. Unico piccolo problema, mi incomincia il blu blu blu mezz'ora dopo che sono uscito di casa. Aiuto!
16: Attenzione, si avvisano gli ascoltatori di Tutto Esaurito che il capitano Marco Galli a breve farà una piccola pausa bumble bumble. Ci scusiamo per il disagio. Grazie.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Ciao ciurma, mi piacerebbe sentire Teorema di Marco Ferradini. Grazie, buona giornata a tutti. Lino da Genova.
20: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: Champions.
1: Gianni da Torino, professore a scuola. Chi mi sa dire quanti anni ho? Il primo bambino dice 28. Sbagliato. Secondo bambino 45. Sbagliato. Allora il professore dice: Pierino, provaci tu, dai. Facile. 40. Bravo, ma come hai fatto? Mio cugino che è mezzo scemo ne ha 20.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Il quesito.
3: Tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: È tempo di domande, è tempo del quesito, di tutto esaurito. Buongiorno. A tal proposito, in un orologio, come si chiamano gli indicatori di ore, minuti e secondi?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 verso Torino tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Coda di un chilometro tra Torrenove e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Traffico rallentato sull'autosole tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi, sì. Vi abbiamo chiesto come in un orologio si chiamano quegli indicatori di ore, minuti e secondi. Sono le lancette. È questa la risposta corretta.
4: Quante ne sa
5: il vincitore.
6: Buongiorno amici, buon lunedì.
2: Ma buongiorno a te, cara Eileen. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Meleno.
7: Buongiorno.
2: Max Madia Roma.
6: E a tutti voi, naturalmente, buongiorno Piripizza.
2: Buongiorno.
6: Siamo pronti, quasi. Eh sì, per annunciare il nome del vincitore del quesito di oggi, ma prima
2: vogliamo i vostri dischi buongiorno. Basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale. La tua canzone con scritto disco buongiorni.
6: Ve lo ricordiamo amici, quando ti richiameremo tu non dovrai rispondere con un pronto, ma con un bel buongiorno.
2: O con una lancetta.
6: O con una lancetta, il quinto squillo, questo è difficile. E qui ti voglio stamattina. Annuncio io, attenzione, direttamente da Campagna Lupia.
2: Sì.
6: O Lupia.
2: Lupia.
6: O Lupia.
2: Lupia.
6: The winner is Giuseppe.
2: Bravo, lancetta. Giuseppe
6: provincia?
2: Lancetta.
6: Provincia.
2: E siamo a Salerno.
6: Ah.
2: Sì.
8: Sicuro?
2: Ma certo.
9: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Sai che c'erano i gecchini piccolini, sì, che si rincorrevano sul muro, Ile. Antonio li vuole ammazzare, no, ma, no, ma non può, ma Antonio, no, ammazzare, ma no,
2: no, no,
1: no,
2: no,
1: perché
2: no,
1: portano, no, fortuna. Ma quando trovate un gecko, sì, trovate un tesoro.
3: È vero.
1: Boris, no, scrive: i gecchi sono tra i pochi rettili a emettere suoni, vedi, e praticare autotomia.
4: In effetti sono tra i pochissimi rettili che emettono suoni, addirittura sono squittii che gli consentono.
1: Ma come i topi!
4: Basse.
5: Senti, hai sentito? Get go!
1: Questo fanno i gechi!
5: Sì,
4: sì, questo è un gecko, anche se può sembrare una porta che cigola.
1: Voi siete pazzi! Ma questo è come al Luna Park, quando l'orso fa che tu lo becchi, il gecko si mette in piedi e poi va avanti a camminare e torna indietro. Tu col fucile, col tappo, pam, lo becchi, no, e lui fa se lo becchi tre volte ti regalano il peluche.
5: Dai. E invece che cos'è l'autotomia?
1: Ah, cos'è Boris, l'auto, cioè
4: l'autotomia,
1: una roba zozza?
4: No, assolutamente no, è una forma di difesa che hanno i gechi. Cioè loro sono in grado, alla presenza di un predatore, di staccare autonomamente parte
1: la coda.
4: Esatto.
1: Ma lo fanno già le lucertole.
4: Ma loro lo fanno in autonomia facendola cadere come se fosse un pendulo.
1: Pizza, vuoi che vuoi dire che anche noi avevamo l'autotomia e non ce ne siamo accorti, no, no, abbiamo sbagliato il bottone ed è per quello che se lo troviamo
3: pendolo.
0: Avanti ci posto, l'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Capitano, io faccio il falegname, cambiamo serramenti, finestre, porte. Siamo andati a fare una casa a Desenzano del Garda e non hai idea di quanti gechi spuntavano fuori. Come da noi qua nel Mantovano sputano fuori le lucertole, da ogni dove là erano i gechi. È diventato quasi un animale comune sul lago di Garda. Sono bellissimi. Ciao, Simone da Calvatone.
7: Un paio d'anni fa stavo studiando in veranda, sentivo dei rumori, non capivo cos'era, ci ho messo un sacco. Poi, man mano che mi avvicinavo, ho visto che era il gecko, ho sentito che era il gecko, ho cercato su internet per capire se era normale, perché per me era la prima volta.
8: Capitano, buongiorno, io abito in campagna, devi vedere la sera sulle pareti. Caimani sono, quanto sono grossi, però fanno bene alla natura, mangiano tutti gli insetti, comprese le zanzare. Ciao belli!
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, ve lo confermo, in Polinesia noi abbiamo dormito con un gecko di 30 centimetri in stanza e a un certo punto della notte si sentiva un cigolio. Io pensavo che ci stessero entrando in stanza e invece era il gecko.
10: Ciao capitano, alle Seychelles i gechi sono animali sacri, non li puoi toccare, se gli fai male un gecko ti arrestano. Ciao Edo da Crema.
11: Buongiorno, sono Sonia. Io a Cicciottino, che sta fuori casa, gli ho messo un faretto, Cicciottino perché è grasso come una vacca, e lui praticamente mangia davanti a casa tutte le zanzare.
8: Capitano, metti la canzone del gecko, quella prendi la mosca, mangia la mosca.
0: Amico gecko,

0: Ma ce la fate, capitano? C'è la gente che mi sta guardando e mi dice: ma questo qua è un folle, sto ridendo come un pazzo. A colazione!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
3: Solo su Radio 105.
4: Tra poco su Radio 105.
5: Attenzione,
6: sì,
5: pizza,
6: sì, Marco.
5: Guarda che siamo molto, ma molto in anticipo.
6: Ma una cifra,
5: quindi
6: Marco,
5: gestisci bene questo tesoretto,
6: sì,
5: che hai tra le mani.
6: Va bene.
5: Non so, vuoi dirci qualcosa che ti ha particolarmente colpito?
7: Il marketing.
6: Guarda, Marco, ieri l'ho fatta la benzina da un'altra parte che non
5: perché
6: so come si chiama.
5: Perché ti hanno riconosciuto, hanno detto questo c'ha soldi,
6: sì,
5: c'ha case.
6: Sì, sì, l'ho investito, Marco, ho fatto il pieno.
5: E quanto hai speso di pieno,
6: Pim? 80 euro.
5: No, veramente?
6: Con la mia macchina.
7: Ma non ci interessa niente.
6: 80
5: ma
6: euro.
5: Non ci interessa. Ho speso 80 euro. Pensa che io 74.
6: Pazzesco.
8: Ma non ce ne frega niente.
5: Ma guarda che la gente invece è molto interessata.
7: Capitano, c'è da dire che questa mattina Pizza ha buttato Mitch giù dal letto. L'ha svegliato prestissimo.
5: Perché? Se sono andati a smutantura.
6: Sì, quasi.
5: Perché hai svegliato prestissimo?
6: Perché lo dovevo portare in radio, allora le ho detto: quell'orario lì devi essere preciso sotto.
5: Bravo.
6: Casa mia. Ma ci vediamo alle 6 meno 10. Alle 6 meno
5: 10. Alle 6 meno 10.
9: Che io dico, poteva passare lui da casa mia, no? Io ho dovuto svegliare Linda.
6: In pigiama.
5: Brava,
9: che
5: Linda,
9: in pigiama
5: Linda
9: è scesa
5: brava.
9: In macchina.
6: Bella.
5: Ma ascolta, perché la prossima volta non vai a dormire in taverna dove dormirai legna?
6: Ma sai, quasi quasi la vado a provare.
7: Capitano, perché ci siamo già io, Tony, il cane.
5: Ma scusa, Ile, cosa dice?
7: Raffa da Palermo.
5: Ok.
7: Li alleva.
5: Ah, sì.
6: E c'è
5: grosso, grosso grosso.
7: E dice che ne ha uno grosso grosso e aggiunge: ma Ro, quando è grosso? Così ci scrive.
5: Tu non stai bene, Ilenia. Guarda, questa cosa del trasloco d'amici ti sta alterando, Pensa che una volta avevo la cincia allegra, adesso sono con sti jeghi che mi fanno. Era più bella la cincia allegra.
9: Sì.
5: La cincia allegra.
9: Magari però questo, non lo so, è un verso di corteggiamento, può essere?
5: Può essere, che si riproducano.
10: No, non necessariamente di corteggiamento,
6: no.
10: Sono versi che servono a comunicare tra loro in presenza di un predatore, oppure mettere suoni affabulanti atti a poter irretire la femmina.
5: Capito, va bene.
6: Irretire.
5: Pizza, quando io ti faccio... tu sai cosa voglio da te?
6: Sì, lo so, tesoro.
5: Tu lo sai cosa voglio da te?
2: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli solo su Radio 105.
11: C'è tutto esaurito.
6: Restate
11: qui con me.
6: Ciao.
7: Buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
7: Per tutto il giorno. Pronti, prontissimi alle 6:55 minuti, amici, per il disco. Buongiorno.
6: Che l'avete richiesto al 342-41-15-105. Cinque squilla a disposizione. Un bel buongiorno ci sta.
7: Esatto, non dite pronto.
6: No.
7: Primo squillo mi sa che è già andato, sai.
6: Vuoi dire?
7: Secondo.
12: Buongiorno.
6: Buongiorno. Ma ciao.
7: Ma che bella voce dolce.
6: Ciao.
7: Buongiorno. Buongiorno a te. Chi sei?
12: Sono Ilaria.
7: Ciao.
12: Sono Ilaria, quella vi scrivo sempre. Sono la mamma di Nicolas.
6: Sì.
12: Mi conoscete così.
7: Sì.
12: Da Torino.
7: Buongiorno.
6: Okay, buongiorno,
7: buongiorno Ilaria, mamma di Nicolas.
6: Sì.
7: Sai che ci viene da parlare così, anche a noi questa mattina.
12: Sono tanto, sì, tanto emozionata, veramente.
6: Ma no, patatina, dai, che sei in famiglia.
7: Sei in famiglia, esatto.
12: Sì,
7: c'è
12: sì.
7: Lo zio Pizza.
6: Sì, anche il nonno Pizza, se vuoi.
7: Ilaria, possiamo
12: Grazie.
7: Chiederti dove sei in questo momento? Sei a casa? Stai andando al lavoro?
12: Sì, sì, no, sono a casa. Sono a casa e devo svegliare, insomma, un po' tutti.
7: Tutta la famiglia. Ma Nicola,
12: esatto,
7: sta dormendo?
12: Nicola si sta ancora dormendo, sì, tanto entra alle 8:30 a scuola.
7: Ah, ok,
12: sì.
7: Perché che classe fa Nicola?
12: Allora, lui fa prima media, però è un ragazzino autistico,
7: sì.
12: E in teoria dovrebbe essere in seconda perché ha 12 anni, mm-hmm. però abbiamo fatto un anno in più di scuola materna, quindi è ancora in prima.
7: Amore, quindi
12: ha iniziato le medie. Sì.
5: Dai.
7: E noi gli facciamo un in bocca al lupo grande. Gigantesco per sì. le medie, per il nuovo percorso. Quindi a che ora lo grazie. Svegli? Tra poco, immagino, Ilaria.
12: Sì, 20 minuti, tempo di fare colazione io che mi sveglio da sola per stare sola e fare colazione, sì. ascoltarvi
7: grazie.
12: E poi lo sveglio.
7: Grazie.
12: Grazie a voi veramente.
7: Allora,
12: grazie a tutto ti... quello che mi regalate.
7: Ma
12: grazie.
7: Ci mancherebbe, siete voi sì. che siete speciali per noi, veramente. Grazie. Ilaria, siete degli ascoltatori grazie. Speciali. Senti, questa canzone è molto bella, la vuoi dedicare a qualcuno in particolare?
12: A voi,
7: grazie.
12: A voi.
5: Grazie.
12: Solo a voi.
7: Ilaria, noi
12: un
7: la dedichiamo.
12: Un abbraccio grande a voi e un abbraccio a Boris, che è un uomo meraviglioso.
5: È vero, oh. brava.
7: Ilaria, noi la dedichiamo a te, sì. a Nicolas, e te la lasciamo annunciare. Se vuoi.
12: Enola Gay.
7: Un bacio enorme.
5: Ciao
7: Ilaria.
5: Buongiorno.
7: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
7: Questa è molto... Oh. 80!
13: Chi vince? Mi passi l'organetto per piacere?
7: Io non ce l'ho, mi no. sa che l'organetto... No. Te l'hai portato via, amici!
13: No! Patatino!
7: Amici, dove hai messo l'organetto?
14: Buongiorno!
7: Buongiorno, buongiorno!
14: E l'ho

0: Sostituisci.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituisci.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Signora.
4: Oh, eccomi qua, signora.
3: Oh mio Dio.
4: Ma Marco, siamo in anticipo.
3: No, veramente?
4: Ma sì, dai, è presto ancora.
3: Ma come le di? Aspetta che mi petti.
4: Sì, allora. Pettinati un attimo. Sì.
3: Aspetta che mi metto. Ah. Mi metto il liner.
4: Ah sì, dai.
3: Mi metto.
5: Ma gli chatouche.
4: Dai, te li faccio io, Marco, gli chatouche.
3: Aspetta.
4: Sì.
3: Oh mio Dio, mi è accaduto il rimmel.
4: Aspetta che te lo raccolgo io.
3: Oh, il rimmel.
5: Scegli orribile.
3: Oh mio Dio, ho finito il fondotinta, oh madonna.
4: Il legno?
1: Sì.
3: Va bene. Ma allora, ascolta.
4: Mi dica. Vuole sapere?
3: Che cosa?
4: Che ore sono?
3: Giusto, lei ha un orologio?
4: Ma certamente.
3: Sincronizziamo gli orologi per tutta la settimana.
4: Dai.
3: Facciamo che il lunedì è il giorno proprio, capito, che uno dice, per tutta la settimana
4: sincronizziamo. Sì. Ok, siete pronti?
3: Come dovessimo fare una rapina.
4: Bravo, ecco. Marco!
3: Oh, facciamola sta rapina, va.
4: A Radio 105 sono le 7.03, Sassacato! Io faccio il pallo, Marco.
3: Oh, pazzo! Sì.

0: così ha risposto Spielberg.
1: Ha fatto bene, Martino.
0: E dopo Max gli ha detto: allora fai il cazzo dopo tu, allora. E Spielberg gli ha detto: ehi, guaglio, va ci piano, insomma, tutto così, un dialogo.
1: Capitano, ma ci ha chiesto molti soldi.
0: Sì, però li ha trattati Boris.
2: Beh, allora Marco,
0: Boris gli ha detto: ti piace un presepe? E allora Spielberg gli ha detto: che cazzo vuoi, cazzo vuoi? E lì hanno cominciato a discutere, non litigato.
1: Mitch ha fatto qualche cambio merce?
0: Sì. Mitch gli ha offerto la taverna. Ha detto: siccome Ilenia, non si parla di soldi con Ilenia.
2: No, no.
0: Allora Spielberg, ascolta me, io ti faccio risparmiare sull'albergo e ti metto in taverna.
2: Alla fine Spielberg che dà i soldi a Boris,
0: ecco, così va a finire, bravo Pi, così va a finire. Spielberg ci paga a noi, ci paga.
1: Ti rendi conto,
0: ragazzi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Marchino.
2: Buongiorno.
0: Com'è? È lunedì oggi?
2: Sì, un bel lunedì, dai.
1: Molto lunedì, abbiamo perso un elemento.
2: No.
0: Un elemento?
1: Sì, capitano. E che elemento della ciurma? Abbiamo perso una colonna oggi.
2: Sì.
0: Che colonna abbiamo perso?
1: Guarda un po', lo studio rosa è nero.
3: No.
2: No.
0: Lo studio rosa è nero. Sì. Rosa nero, no, del Palermo.
2: No.
3: È spento.
0: Sarà sotto il mixer.
2: No,
1: no, non
0: sarà,
1: c'è.
0: Sarà nascosta sotto la sedia.
2: No.
1: No, non c'è. Guarda, no. C'è anche un pacco per lei. La scrivania.
0: Un pacco per lei.
1: Sì, inquadrato in questo momento, c'è mica un pacco.
3: Sulla sedia, sulla sedia.
0: Cosa sarà quel pacco?
2: Ma
0: un pacco sospetto.
1: Cosa conterrà quel pacco?
0: Cosa fa? Tic tac tic tac tic tac quel pacco?
2: Sì.
1: Speriamo di no.
0: E va bene, oggi è il compleanno di Laura da Imola. Guarda, capitano, auguri, auguri,
2: auguri.
0: Ciao Laura, auguri.
3: Auguri.
0: E poi c'è buon inizio di settimana a tutti voi. Anna Maria dalla provincia di Rovigo, grazie.
1: Ciao Anna Maria, buongiorno.
0: Capitano in super forma stamattina, ci piace. Beh, Albi da Verona, Albi, fai il bravo. Mi sono truccato, Ile mi è passato la sua... Come si chiama? Brochure?
2: La trousse.
1: La trousse.
0: La trousse.
1: Mi sono privata della mia trousse per te. Marco, ma mi fai fare un saluto a Cristian di Cinisello Bar?
0: Certo, devi.
1: Gli scrive: saluta Milenia, capitano. Ieri l'ho vista all'IKEA di Carugate. Non ho avuto il coraggio di salutarla. Ma potevi salutarmi, Cristian?
0: Ma potevi salutarmi, anzi, potevi farle pagare i tuoi acquisti.
1: Ma scusa, Cristian, potevamo girare per l'IKEA insieme. Che Tony non c'aveva voglia, lo trascinavo.
0: No, povero Tony.
2: All'IKEA.
0: Ma dai, ma la domenica all'IKEA lo devi portare. Ma non è bello, dai.
1: Ragazzi, erano 10 anni che non andavamo da IKEA. È stato un'emozione.
0: Ma ci sarà un perché? Fatti una domanda e dati una risposta.
1: È stato bellissimo.
0: E adesso come sta, Tony?
1: Ho anche mangiato gli hot dog.
0: Ma hai mangiato gli hot dog? Ma poi ha ragione Mitch. Se non hai una casa, che cazzo vai a fare all'IKEA? Arredi la taverna di Mitch.
2: Se l'immagina, Marco, lì così.
0: Ma se l'immagina.
1: È stato bellissimo, ragazzi. Chissà quando la rivedrò di domenica.
0: Vedeva la casa degli altri. Vedeva questi salotti e dice: questa è mia, questa. E Tony, andiamo via, la trascinava. Guarda, andava dalla cucina. Questa è la mia cucina. Patata, ma guarda che è un dramma.
3: A meno che non... Cioè, vuoi trasferirti all'IKEA? Stai cercando...
1: Ma infatti, guarda che...
3: Non è male.
4: Dove li devi mettere i mobili che non c'è una casa?
1: In realtà è stato un po' quello il mio retropensiero. Cioè, Tonino, guarda che potremmo vivere qua.
2: Certo.
1: Un giorno scegliamo questo ambiente, il giorno dopo scegliamo quest'altro.
0: Che bello. Guarda che in effetti, vabbè, adesso non è una bellissima notizia, anzi, non va replicata. Quella dei ragazzi che si chiudono nei negozi, nei supermercati e passano lì la notte. Che non sono più che...
1: Perché si può fare, Marco?
3: No, vietato.
0: Sì, ti nascondi nei bagni. Sì. Ti nascondi nei bagni.
1: Sì.
0: Mamma mia, cosa le sto mettendo in testa, Ilenia?
2: Ma no, Marco. No.
0: Tony mi starà dicendo: ma stai zitto, ma stai zitto. Mamma. Vedi, Angel Fire dice: se dovessi beccare Ilenia e Tony all'IKEA,
1: sì,
0: sequestro Tony per bere della birra.
2: Certo.
1: È così, ci metti due secondi, tra l'altro. Cioè, non è che devi insistere molto.
0: No, ascolta, no, Ile, ma hai trovato qualcosa che ti piaceva comunque dopo?
1: Da IKEA?
2: Tutto.
1: Sì, sì, no, sì, ho visto tantissime installazioni di Halloween.
2: Ah sì?
0: Ah,
2: ma sei andata per Halloween?
0: E cosa vuol dire?
2: All'IKEA.
0: Come l'installazione di Halloween? Ho
1: sentito le installazioni di Halloween.
3: Concettistica, dai.
1: Molto
3: da
1: carine, molto
3: casa,
1: carine, capitano, sì.
3: Bello.
1: Tipo i cuscini con i ragni, i ragnetti, sai?
3: Sta andando fuori di testa.
0: Mamma mia, Stelena, ma, no, ma guarda che poverina, no. Ma, cioè, ma quando è che si trasferisce da te, Mitch? Cioè, quando è che avrà un tetto sulla testa, Ile?
3: Ma credo per fine anno.
0: Ma come per fine anno? Fino a dicembre, sta ragazza che va in giro a chiedere ospitalità, dai!
1: Capitano, festeggeremo Natale e Capodanno insieme a casa Mencarelli. Che bello!
0: Ah, che bello, guarda, che bello!
3: Non aspettiamo altro.
0: Va bene, dai, in compenso questa sera, Ile, ti potrai godere la nazionale.
1: Oh.
0: E andiamo subito da Boris. Boris Mantova, decisiva, decisiva. Bisogna vincere stasera. Buongiorno, Boris.
5: Una bellissima giornata a te, Marco. Buongiorno, Ciurma.
2: Buongiorno.
5: Sì, è decisiva, bisogna vincere, magari non con lo stesso risultato della prima partita contro la Turchia di Montella 4-1, ma sicuramente portare a casa una vittoria. Ne è consapevole Mancini, che è pronto a cambiare ancora la formazione. Tra l'altro il CT deve rinunciare a Ken acciaccato e quindi Tonali, tra l'altro pure lui potrebbe riposare, magari torna a Barella. Fino all'ultimo il commissario tecnico azzurro si mantiene, mantiene le carte coperte nell'obiettivo di cercare di intervenire a sorpresa sulla formazione e quindi lasciare magari scoperta qualche strada di accesso alla loro porta per portare il gruppo 1 con gli azzurri in testa. È fondamentale accedere ai quarti di finale ed evitare i playoff di Lega
0: Sì.
5: Se ricordate, siamo in National League.
2: Ha detto,
0: eh sì, perché l'importante, l'importante, voglio dire, è comunque evitare la retrocessione in Serie B della Lega lì, della Nation.
5: Sì, Lega della National League.
0: Che guarda che è strana. Che poi rigiocano a novembre, ho scoperto. Cioè, ci hanno tenuto il 12 novembre.
5: Sì, si ritorna il 12 novembre.
0: Che
5: perché
0: palle,
5: bisogna.
0: Però, scusa. Adesso per due settimane hanno tenuto fermo il campionato. Il 12 novembre ancora.
5: Ma sì, necessariamente bisogna continuare con le altre giornate di National League. Ci sono ancora due giornate, la quinta e la sesta. E dunque il 12 novembre giochiamo questa volta in casa contro la Francia.
0: Sì,
5: e poi si chiuderà, diciamo, il girone col Belgio, che è stata la prima partita che abbiamo fatto tre giorni dopo, il 15 novembre. Quindi in quel lasso di tempo il campionato si fermerà nuovamente, il campionato di Serie A.
0: Pazzesco però, guarda che è pazzesco. Ascolta, e delle Ferrari vogliamo dire qualcosa, ma cos'è successo? E le gomme sbagliate, la pioggia, poi vabbè, Hamilton ha fatto una rimonta incredibile, però
5: ha salvato Sepang, ma non salva l'immagine del cavallino rampante agli occhi dei tifosi. Ieri c'è stata una sorta di rivolta da parte dei tifosi della Ferrari sui social, perché non ritengono adeguato il team alle vittorie che necessita la scuderia, che un tempo era di fatto imbattibile sui circuiti di Formula 1. Quindi Hamilton salva Sepang, ma non basta. Problemi, Marco, problemi tecnici subito. È partito in salita il Gran Premio della Malesia e hanno cercato di metterci una pezza, ma solo Hamilton ha costruito questa grande rimonta fino al terzo posto. Ricordiamo che ha vinto Verstappen secondo Antonelli, che allunga in classifica piloti.
0: Kimi vola, grande Kimi. Ascolta, Boris, ma non è che magari saltano i tagliandi? Quelli della Ferrari,
1: sì,
0: che ce l'ha la spia del tagliando e loro non fanno il tagliando alla macchina perché costa troppo.
5: Devo dire, dubito che sia questo il vero e proprio problema. Qualche tagliando andrebbe fatto.
0: Glielo cambieranno l'olio,
3: anche i filtri.
5: Magari qualcosa va cambiato. Non so se l'olio, ma qualcosa nel team va cambiato.
0: Ma porca miseria, dai, va bene. Va bene, va bene, ma mamma mia, ragazzi. Quant'è lunedì?
1: Lunedì, ci pensiamo.
6: Senti qui che roba!
0: Fabio, sei sicuro che è già bagnino? Dai!
2: Ma sei in anticipo,
0: In anticipo. Sei in anticipo?
2: Sì, Marco.
4: No, sono le 7.17.
2: No, 7, aspetta, 7.17.
0: 7.17.
2: Sono le 7.16.
4: E 40 secondi.
1: Però mi sa, capitano, che lei non sta più nella pelle, perché oggi è il suo compleanno.
0: Perché? Allora, andiamo,
1: Ne fa 14.
2: Ma dai.
1: Aurora.
0: Aurora. Ma buongiorno, Aurora. È Aurora.
7: Purtroppo no, sono la mamma, perché Aurora nel frattempo è dovuta andare a scuola.
1: No. Ciao mamma di Aurora.
7: Sono qui, con la sorella che sta scappando piuttosto che parlare con voi in diretta, perché sono emozionatissime.
0: Però immagina, mamma,
7: però siamo
0: che corre
7: felici
0: dietro.
7: Che ci abbiate chiamato.
0: Oh, vedi. Ma tu chi sei? Come ti chiami?
7: Allora, io sono Sara e lei? Camilla.
0: Camilla, buongiorno Sara, buongiorno
7: che
0: Camilla.
7: Ci fate un regalo bellissimo, perché abbiamo compiuto per più o meno tutti insieme il compleanno, perché Camilla l'ha compiuto il 24 settembre e ha compiuto 12 anni.
1: Sì.
7: Tu pensi? E io ne ho compiuto qualcuno in più venerdì 2, l'ho visto qualcuno in più.
0: Una bambina però,
7: Marco, e Aurora è compleanno invece oggi, però è un compleanno speciale perché è la mia prima bimba e quindi per i 14 anni è un po' come se fosse una festa anche per me.
1: Che bello!
0: Insomma, è come che i nostri compleanni durano una settimana, li festeggiate per tutta la settimana.
7: Esatto, noi qui siamo di festeggiamenti, questo weekend abbiamo fatto il pigiama party per la piccola, tra due faremo quell'altro, quindi sono sempre qui che si mangia, si beve, si drinka.
0: Bello, bello,
1: mi divertite, brave.
0: Va bene, ascolta, il disco chi l'ha scelto? Camilla, chi l'ha scelto?
7: È una canzone del cuore, perché sennò ti avrei dovuto sparare un coreano e quindi ho detto, vabbè, dai, facciamo una cosa un po' più un po' più umile. Dove adesso sono in quella fase K-pop, ho detto, no dai, andiamo su qualcosa che accomuna tutte e tre, e i Pinguini Tattici Nucleari, noi siamo super fan. E quindi abbiamo scelto Ridere, che è una delle canzoni preferite di Aurora, e poi riusciremo a farle sentire la replica, sarà contenta.
0: Okay. Va bene, dai, va bene.
2: Brava Sara.
0: Allora, ascolta.
7: Ragazzi, un'emozione veramente grande, io vi ascolto da una vita.
0: Grazie.
7: Tra l'altro una volta mi avete chiamato, ma il Bluetooth della macchina non mi faceva sentire, mi avete chiuso, io ero disperata.
1: Ma povera.
7: Quindi stamattina quando ho visto Milano, prima ho messo giù, poi ho detto no, devo rispondere, non me lo sentivo. Grazie mille, siete stupendi, siete fantastici, fate tanta compagnia e mandare a scuola adesso Aurora, gli ho detto proprio prima, ho detto ma mettiti la radio nelle cuffie, che io lo facevo quando andavo a scuola, ero così contenta di sentirvi. Grazie mille.
0: Dai, però grazie, auguroni, auguroni a tutti e tre, perché il compleanno di tutti e tre praticamente. Dai. Va bene, disco bagnino, si parte così.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.

0: Guarda, oggi che non c'è va tutta la sigla, siamo anche in anticipo. Sono le 7:26. Allora è lei, scusa. Allora
1: ma certo,
0: è solo lei.
1: Marco. Ma buongiorno e buon lunedì 5 ottobre 2026, si festeggia San Placido. Oggi è la giornata mondiale dell'insegnante, istituita dall'UNESCO nel 1994.
0: Quindi è la festa delle maestre, dei professori, di chi insegna.
1: Ma certo, auguri Boris.
2: Auguri.
1: Per il viaggio nel tempo, nel 1975 debutta sulle reti televisive giapponesi il cartone animato Goldrake.
0: Che bello!
2: Destruggibile!
0: Ma molto bello!
1: Grazie Fabio.
2: Sai che diceva la barda spaziale?
1: Sì, la barda, sì.
3: Sai da dove usciva la barda?
1: Vabbè. Nel 2011 a Palo Alto si spegne il fondatore della Apple Computer, Steve Jobs. Per l'angolo musicale sono nati Brian Johnson, Bob Geldof e Gigi Sabani, scomparso il 4 settembre del 2007. Nel 2003, tra le prime posizioni in vendita in Italia, ci sono gli Articolo 31 con la

0: grazie Fabio. Grazie. Scusa, tutta. Va bene.
1: Niente, non posso mai.
0: Andiamo all'oroscopo, attenzione!
2: Sì.
0: Oggi i segni propizi sono Leone, caro Marco!
3: Ah. Ma dai, sì. Basuile! Stellina, dai!
0: Te l'ho impacchettato bene, Marco?
3: Cosa dice? Cosa dice?
0: Un regalo piccante accenderà la vostra fantasia, Cicino.
2: No. Secondo me Marco è quel pacco sulla scrivania di Betty.
3: E cosa c'entro io? Se il regalo piccante sarà per lei.
2: No, ma
3: a me piccante
2: per...
3: arriverà l'anduia, me la manderà Max Maddi.
2: Ma magari
3: piccante.
2: È per noi, l'hanno depositato lì.
0: L'altro segno propizio è la Vergine. Anche se lentamente state riacquistando la forma fisica perfetta. Forza e coraggio.
3: Forza.
0: Il segno nefasto invece è il Sagittario.
3: No.

0: discussioni sul lavoro, attenzione a come vi muovete. Ma andiamo al proverbio, Marco. Chi vuole essere da solo in ascensore è perché sa di non avere un buon odore.
1: Ma che significa?
2: Che cosa vuol dire?
0: Non si è lavato, è stato semplice. Che significa? Che chi ha qualcosa da nascondere tende a voler stare in disparte.
2: Capisci?
0: E vai a piedi, non prendere l'ascensore.
2: Quanta saggezza!
0: E buon segno a tutti, così.
2: Signor, guarda, veramente, dice accidenti che brutta voce che ha la Betty oggi. Domenico D'Andrea, cosa vuol dire? Lui è il Bettino, è un altro mondo, è l'altra parte della luna, diglielo.
0: Certo, ma è anche il rovescio della medaglia, patatini.
2: Il rovescio della medaglia.
0: E che medaglia?
2: Signor, guarda, va bene, dai. Senti, ma Max Maddi è malato, anche lui,
0: ma come mai?
3: Ma come è malato?
2: Max, ma tu come stai, Max?
4: Che cos'ha?
5: Buongiorno, Marco, bene.
0: Ma sta bene, sta.
2: No,
0: ma
2: no, non sta bene.
1: Ha mal di gola, si sente.
3: Ma avete festeggiato il signor Nicola questo weekend?
0: Sì.
5: Sì, abbiamo festeggiato, sì.
2: Vabbè, ma ti sei spaccato
0: veramente.
5: Faceva parte dei festeggiamenti, uno si doveva spaccare.
2: Ma cosa ti hanno messo? I petardi?
5: Dove?
2: No, non lo so, scoppiettanti. No, è perché guarda come si hanno ridotto.
5: No, vabbè, adesso passa tutto.
2: Ma avete, cosa c'è stata? La torta, ci sono stati le anduia, ci sono state tutte le robe.
5: Sì, ha voluto la torta, ha voluto soffiare il numero e volere il numero più grosso e il regalo è troppo poco, è solo questo il regalo.
2: Bravo signor Nicola, bravo, così.
5: Veramente, io non lo so che pretese, però vabbè.
2: Vabbè, guarda che più si invecchia, più ci si rincoglionisce, Max, te ne accorgerai, figlio mio.
6: Ma tu lo sai?
0: Ma tu
2: le sai, le sai. Guarda, sono le 7:31. Guarda che roba.
0: Aiutatemi, Marco e company.
2: Dai, ti aiutiamo. Dai. Siamo ancora in transumanza.
0: 9 cantato.
2: E qual è?
0: È della comare in una canzone popolare.
3: Ma è facilissimo, dai. Pizza, come puoi non saperlo? Ti diamo 3 opzioni. Uno è balconcin, 2 passerin e 3 luselin o oselin. È della comare in una canzone popolare. Il balconcin, è il passerin, è l'uselin. Se lo sai o pensi di saperlo, lo scrivi e ce lo mandi
0: al 342 41 15 105. Sì, l'uselin.
6: Ma tu lo sai?
1: Sì, io lo so.
7: Sì, lo so.
8: Le so tutte.
9: Le so tutte.
8: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito.
1: Ormai la mattina è un rito. Ascolta Radio 105 tutto esaurito.
2: Io ascolto tutto esaurito.

0: Marco Galli.
1: Un nome, una garanzia.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XPIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800€ IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Ma tu lo sai?
20: Sì, sì, io lo so.
21: Sì, lo so.
22: Le so tutte.
23: Le so tutte!
24: Aiutatemi, ragazzi.
25: Ti stiamo aiutando.
24: Nove cantato è della Comare in una canzone popolare.
25: Vi abbiamo dato tre opzioni: uno è il balconcin, il balconcin della Comare, uno è il pasharin e l'altro è l'uselin.
26: Cambio?
24: Sa.
25: Cambio.
26: Perché ha scritto cambio, Max? Max, cosa cambi?
27: Cambierà il giocatore, no?
28: Dopo
26: cambio. Scusa.
25: Andiamo alle telefonate, amici, vi stiamo chiamando, potete risponderci anche con un pronto secco, entro quinto squillo, però.
26: Ma questa è una bella notizia, brava Ile.
24: Ma tu le sai la risposta è le so
27: primo
24: tutte.
27: Primo squillo?
24: Fo.
27: Dan. Secondo.
29: Pronto?
24: Sì, pronto.
26: Pronto, buongiorno.
29: Ciao.
26: Pronto? Ma pronto?
29: Chi è?
26: Salve, sono Marco Galli. Buongiorno.
29: Buongiorno. Non ci credo.
26: Abbiamo sbagliato il numero. Pronto?
29: Non ci credo.
26: Pronto, buongiorno.
29: Non ci posso credere.
26: Mi sento Oddio quelli mio. Delle consegne. Fra l'altro, che adesso. Ma tu chi sei? Chi sei?
29: Io sono Francesca da Senigallia.
26: Pensa, Francesca, che bella. Pensa che avevano fatto una canzone che addirittura diceva che non era Francesca. E invece sei tu, Francesca.
29: Vedi? Sono io.
26: Sei tu. Buongiorno, Franci.
29: Mamma mia, sono 16 anni che ascolto e non sono mai riuscita a parlarvi.
26: Fa strano. Deve essere una sensazione incredibile. Perché tu ascolti della gente per radio, poi a un certo punto, una mattina, ti ritrovi a parlarci e deve essere una roba che a chi non succede. Io a volte mi metto, a volte diciamo, vedi, adesso chiamo Ilenia e Ilenia spesso quando io la chiamo Francesca, lei mi risponde e mi dice no, Marco Galli, no, sei tu, e io dico tu sei Ilenia e andiamo avanti così.
29: No, veramente, con le lacrime agli occhi.
26: È follia. Ascolta Francesca, dove siamo con te? Dove ti troviamo?
29: Adesso sono a casa, tra poco sto andando, cioè partirò per andare a lavoro.
26: Ma in che città?
29: Vicino a Senigallia, Trecastelli.
26: Ah. Trecastelli, quindi tu sei
29: Ancona.
26: Francesca, quindi tu sei una Trecastellese.
29: Trecastellana.
25: Trecastellana. Trecastellana,
26: vedi, certo, lei è una castellana. Lei spesso indossa gli abiti medioevali e gira e dice io sono Francesca.
29: Diciamo che sono più verso il mare, quindi.
26: Che bello. Stellina, non male. Che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
29: Io sono assistente alla poltrona, nello studio dentistico.
26: È buona, Francesca, è buona. Dai, allora, ha tanta pazienza, dai, almeno mi auguro.
29: Sì,
26: va bene.
29: Tanta pazienza.
26: Stellina, brava Francesca. Ascolta, Franci, qual è la risposta esatta qua dell'aiuto a Piripiri?
25: Qual era? Della Comare, allora. Francesca, il balconcin, passerino, l'uselin.
29: Luselin,
26: bravo! Luselin della Comare, brava Francesca. Adesso occhio perché questo il secondo giro lo fa un po' più pesante, occhio.
29: Ok, ci provo.
24: Ascolta bene Francesca, 70 al sud.
26: E la miseria.
24: Un comune sul lago di Como.
25: Che non è tanto sud in realtà. No. Allora Francesca, le tre opzioni sono 1 Belluno, 2 Bellano. Tre Bellinzona. Un lago di Como su quel
26: Pensaci
25: ramo.
26: Bene,
25: Belluno, Bellano, Bellinzona.
26: Perché adesso la terza. Perché lei pensa che sia uno scherzo il nome vero.
29: Sono talmente emozionata che non riesco proprio a pensare.
26: No, Francesca ragiona bene. Allora, perché lei, io già lo so, perché in effetti siamo stupidotti, dirà quel nome lì è il nome
1: finto. Ha già risposto, Marco.
26: Ma non ha risposto, poverina.
2: Ma siete cattivi.
27: Ha risposto, io non l'ho sentita.
29: Sì.
26: Cosa ha detto?
25: E quindi non gliela diamo buona, ragazzi?
1: Ha detto la 3 non è sbagliata.
2: La risposta è sbagliata.
29: Sì, ha detto la 3, va bene. Però io sono contenta comunque di essere, cioè di avervi parlato e va bene così.
26: E noi siamo contenti di averti conosciuta.
29: Per me è già tantissimo.
26: Ascolta, Franci, saluta chi vuoi, dai, saluta.
29: Allora, saluto il mio bambino che sta andando a scuola con mio marito e mi dispiace che non era qui perché anche lui con me tutte le mattine scriviamo, mandiamo i messaggini.
26: Ok.
29: E tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
26: Va bene, Francesca, un abbraccione.
25: Grazie,
26: ciao, buona giornata.
25: Ciao. Che peccato.

0: Questa mi piace proprio.
1: Capitano, ti piacciono le chezzai, la verità.
0: Mi piacciono, mi piacciono. Senti, sono le 7.46, questo è tutto esaurito. Io sono Marco Galli, non c'è tutta la ciurma, no.
2: Non c'è.
0: Ne manca uno, vero Ile?
1: Sì, manca la nostra Betty.
0: La nostra Betty, amore, è malata. Il nostro Max Maddi è malato.
1: Sì.
0: Il nostro Boris Mantova è nono in classifica. E pensa che nella sua rassegna stampa dice che, attenzione, colpo di scena, ma secondo me non lo so, dice: perché dovresti mettere una ciotola di bicarbonato in frigorifero? Tu lo sai, Pi?
3: Ma non lo so.
2: Toglie gli odori, magari, no?
3: Il bicarbonato.
0: Il bicarbonato, ma non è inodore il bicarbonato.
3: Sì.
0: Boris!
4: In realtà funziona davvero, lo confermano test di laboratorio rimediati già nel 1972.
0: Il bicarbonato.
4: Sì, cosa fa il bicarbonato? Il bicarbonato di sodio è diciamo una base debole, si dice in chimica, e soprattutto reagisce quando incontra un acido, l'acido acetico per esempio.
3: L'aceto,
4: e tutto questo neutralizza gli odori. Sì, è vero, e dal 1972 altri studi hanno voluto confermare, soprattutto quello del 2020 ha confermato che era interamente dedicato agli odori, soprattutto quelli del kimchi.
0: Cosa?
3: Kimchi.
1: Cos'è?
4: Gli odori del kimchi. E il kimchi, visto che era uno studio che era portato avanti in Corea del Nord, è il cavolo fermentato, è il peggiore odore che si possa avere in cucina sostanzialmente. E allora gli studiosi coreani hanno voluto provarlo anche con quello. Ebbene, inutile provare altro. Questo tipo di studio conferma come mettere il bicarbonato in frigorifero neutralizza qualsiasi odore. Però attenzione, non sostituisce la pulizia. Cioè, se per esempio lasciate qualcosa che va male in frigo, prima va pulito. E dopo, diciamo che in 2 settimane, massimo 3, il bicarbonato assorbe ogni altro odore.
3: 3 settimane bisogna aspettare.
4: Sì, a volte anche un mese, ma la pazienza è la virtù dei
0: forti. Ma funziona anche in bagno?
3: Ma certo, Marco.
0: Anche in bagno, che uno magari fa le caccotte, non so, tipo quelle di Mici.
3: Sì.
0: E Linda mette il bicarbonato.
2: Con l'aceto.
4: Non so se possa funzionare sui composti solforati del bagno di Mici, però.
0: Composti solforati. Mica Mici, che cazzo fai? Il piccolo chi? Quando vengono, cioè veramente il coso solforato fai.
1: Ma, dai.
2: Tanto siete cattivi. Comunque funziona, spurga,
0: veramente.
2: Sì, viene utilizzato anche per spurgare, per liberare
3: lavandini.
2: I tubi.
0: Ma nello stomaco o già fuori? O fuori, intendi?
2: No, per i lavandini, per i tubi, anche nello stomaco. Però nello stomaco non lo devi fare, non abbinato con l'aceto, ma con il limone. Se vuoi essere sereno, tipo se hai la gastrite, così ti pulisce.
4: No, per la gastrite, se posso permettermi, meglio evitare il limone. Serve a digerire, come dice Mitch.
3: Sì.
4: Quello sì. Però attenzione, non dovete mettere una ciotola qualsiasi in frigorifero.
3: Ah no.
4: La reazione avviene soltanto dove la polvere tocca l'aria.
0: Bravo,
4: per cui stiamo parlando,
0: Boris,
4: di una ciotola larga e bassa.
3: Sì.
2: Un piatto.
4: No, quello è il piatto. Io ho detto ciotola. Cioè,
0: dicono
4: ciotola
0: che è vero, che c'è gente che lo mette il bicarbonato, Boris, vedi?
4: Ma io non avevo dubbi sulla notizia.
0: No, io
4: inserita.
0: Avevo dei dubbi perché a volte, sai, Boris, la polvere di caffè ci vuole. Manuel da Bassano del Grappa.
1: Tanti ce lo stanno scrivendo, ragazzi. La polvere di caffè, il macinato in polvere, sì.
3: Ma dai.
0: Ma dopo saprà di caffè.
4: È vero, però esatto, l'odore poi del caffè è molto forte e può infastidire. Il bicarbonato invece apparentemente non ha odori, ma li neutralizza. Ecco perché abbiamo specificato. Tra l'altro deve essere bicarbonato attivo, non altri tipi.
1: Non passivo.
3: No. Che peccato, io c'ho quello passivo.
0: Anch'io passivo. Con il caffè macinato in polvere, se lasciato in frigo aperto, elimina gli odori in meno di 24 ore. Pazzesco, va bene. Comunque, vedi quante se ne impara ascoltando la radio. Ma tu lo vedi? Ma tu lo senti?
1: Ma tu lo
0: ricordatelo.
1: Sai.
0: Siamo sul canale 66, siamo anche sul canale 66 del vostro digitale terrestre. Accendete la tele se siete ancora a casa. E tu guarda la gente, ma quanta roba mettono nel frigo?
3: Una cifra, Marco.
0: Io nel mio frigo metto le forfiesta per tenerle fresche. Buone, che freschine sono anche più buone. Poi adesso ho preso anche il Kit Kat.
3: Ah, il Kit Kat, che buono!
0: Che buono, Marco, anche il Kit Kat, ho riscoperto!
1: Capitano, quello è il dolce preferito dai gatti.
0: No, no, anche dai
5: umani. Si chiama Kit e Kat, si chiama solo Kit Kat.
0: No. Kit e Kat io lo chiamo.
5: No,
0: come la
5: forfiesta
0: c'è il Kit e Kat. Allora, attenzione, cosa succede, Piripì?
3: Che tocca allora ai nostri ascoltatori a votare la migliore barzelletta, la 1, la 2, la 3, la 4. Oggi ci sono i bimbi, ragazzi.
1: I piccoli. Sì.
3: E basta.
6: Big Smile. Uno.
7: Ciao, sono Pietro e vengo da Genova.
1: Ciao.
7: Ho 10 anni e questa qua è la mia barzelletta e spero che vi piaccia.
1: Sì.
7: C'è una banana, una mela e un pomodoro che sono in strada. Poi a un certo punto devono attraversare. La mela passa, la banana passa e la banana e la mela si accorgono che il pomodoro è fermo e gli chiedono: pomodoro, perché sei fermo? Perché sono rosso.
0: Dai.
8: Due.
9: Ciao a tutti, io sono Diletta, 8 anni e questa è la mia barzelletta. Un ragazzo dice alla ragazza: come mai quando cuoci in padella hai visto il col di sempre l'estremità? Non saprei, è una cosa che fa sempre mia mamma. Mamma, come mai quando cuoci in padella hai visto il col di sempre l'estremità? Non saprei, è una cosa che fa sempre mia nonna. Nonna, come mai quando cuoci in padella hai visto il col di sempre l'estremità? Non saprei, è una cosa che fa sempre la mia bisnonna. Bisnonna, come mai quando cuoci in padella hai visto il col di sempre l'estremità? Cosa? Ancora non avete comprato una padella più grande?
8: Tre!
10: Ciao, mi chiamo Arianna, ho 14 anni e vengo da Milano. Allora, c'è una bambina ferma al semaforo con una bicicletta. A un certo punto gli si avvicina un carabiniere a cavallo. Il carabiniere si gira e le chiede: allora, te l'ha portata Babbo Natale sta bicicletta? La bambina risponde dicendo di sì. Il carabiniere tira fuori un foglietto, glielo dà ed è una multa da 15 fiorini. Le dice: la prossima volta dia Babbo Natale che ci mette la luce da posizione. La ragazzina rimane interdetta, non sa che cosa dire. Allora lo guarda la multa e gli dice: e a te, sto cavallo, te l'ha portato Babbo Natale? Il carabiniere gli fa: sì, perché? E la prossima volta di che i testicoli vanno sotto e non sopra.
0: Cosa ha detto?
8: Quattro.
11: Ciao capitano, sono Anita da Fiorano, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
11: Ci sono due amici che si incontrano. Uno, Giovanni, dice all'altro: perché sei triste? Perché mio nonno è caduto dal quarto piano e è andato in cielo. Cacchio, che rimbalzo!
6: Big smile.
0: Va bene, allora chi è che vince qua?
3: Tocca a voi votare la 1, la 2, la 3, la 4 al 342 41 15 105. Portati avanti, registra la tua barzelletta col WhatsApp vocal. E basta.
8: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
6: Big Smile.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
24: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
25: Amore, non rompere le uova.
26: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
26: Le piastrelle?
25: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
27: Iperceramica.
28: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
29: E da oggi anche il mobile.
28: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
30: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
31: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
32: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
33: È possibile.
34: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
35: Ho fatto la scelta giusta.
34: Cioè?
35: Faccio pubblicità in TV.
34: Non ci credo.
35: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
34: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
35: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
34: Adesso?
35: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
36: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
37: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
38: Gel al 2% di Diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
39: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di Diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
40: Buongiorno 105!
41: Ciao ragazzi, se siete forti!
40: Oh, meno male che c'è tutto esaurito, almeno ci diamo una scossa.
0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno.

0: detto.
1: No.
0: Tu in metropolitana, no, roba da non credere, roba. Però la cosa bella è che allora, siccome si parla sempre male delle persone, di tutto, pensa, sono tornato alla fermata di Pasteur.
2: Perché quando il capitano chiama.
0: E ho detto, ma figurati, e busso nel gabbiotto. La signorina che era dentro, spalanca, mi guarda e mi fa: lei ha perso la carta di credito.
3: No, vabbè.
0: Insomma, salta fuori dopo un minuto.
4: Tu sei Marco Galli.
0: Ile, eravamo collegati con la linea rossa, la linea gialla e la linea verde. C'era il collegamento internazionale dei trasporti. C'è Marco Galli, no, ma non è Marco Galli, è Marco Galli, vabbè. E devo salutare Aurelio.

0: linee, la rossa, la gialla.
1: Ma che saluto è?
0: No, guarda, veramente, se ne veramente sono stati bravissimi.
2: Hai sentito? C'è 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
3: Adesso vuoi andare a trasmettere dal gabbiotto di Pasteur, della merce di Pasteur.
0: Ma una figata, vabbè.
2: 105 tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Ring my bell. Hey, John.
1: You can ring my bell.
0: Ring my bell. È il nostro 105 Selection.
2: C'è tutto esaurito.
3: No, Nino.
4: Ma a chi è?
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Siamo sincronizzati.
12: Din don dan, din don dan, è Natale qua.
13: Questo è tardi, dai.
12: Tardi.
11: A Radio 105 è tardi, sono le 8.07, si è saccato.
14: Studio centrale di Radio 105 di Milano. Il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale.

0: Alle 3 un quarto.
1: No, alle 2.
0: Non avete fermato niente, ragazzi.
1: Niente. E in più devo aspettare la Passo con quello là della Passo. Bello. Dai, no, ma è sveglio, Boris. Ma dai, ma che bello. Vabbè, niente, dai. Se non farà la radio lui, figurati, non la fa nessuno, te lo dico io. Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono le 8.09, questo è tutto esaurito e voi avete fatto proprio bene a scegliere noi. Perché? Perché mi ci hanno fatto bene a sceglierci? Dai, diglielo.
2: Perché gli regaliamo l'energia, gli diamo il buon umore, li informiamo, li accompagniamo in questo lunedì mattina.
1: Perché Ile, perché hanno fatto bene a sceglierci?
0: Diglielo. Perché abbiamo tantissima musica, nuova, bella, fresca.
1: Hai puntato proprio al focus, alla musica. Perché hanno fatto bene a sceglierci?
3: Perché la pubblicità ti aiuta, ragazzi, per gli acquisti.
1: Qua come noi, nessuno.
3: Al mondo.
1: Qua trovate veramente i consigli migliori.
3: Certo.
1: Fabio Liuzzi, perché hanno fatto bene a sceglierci?
4: Perché siamo belli anche da vedere in televisione sul canale 66.
3: Insomma.
4: Vedete la TV ovunque voi siete.
1: Pensate quanti motivi. Max Maggi, perché hanno fatto bene a sceglierci? Diglielo.
5: Perché in giro, Marco, non c'è niente di meglio.
0: Ma poi detta così, no?
1: È un programma pieno di salute. È un programma che punta all'ottimismo. Senti, a proposito di ottimismo,
3: Marco.
0: Sì.
1: Allora, avete capito tutti i motivi buoni che confermano la vostra scelta, no? Ecco. Però c'è una cosa. Ho letto anche un paio di messaggi, prima, stamattina. Però io ho detto, vabbè. Dopo mi gira sta roba in testa. Boris.
6: Marco.
1: Ma quella fiala che si è rotta... lì in Siberia.
6: Sì.
1: Ma non è che siccome voi lo ricordate, no? Ma mica sono passati quanti? 6 anni.
0: Sì.
1: Ma vi ricordate che 6 anni fa eravamo chiusi in casa, non uscivamo, mamma mia. E non ci dicevano niente all'inizio, no? Perché da dov'è che arrivava poi da un paesino?
6: All'epoca arrivava da Wuhan.
1: Wuhan.
6: Premesso che fino all'ultimo l'ordine è sempre stato negare sempre.
1: Esatto. Un po' sulla scia di Chernobyl, anche a Chernobyl. Quando era scoppiato il reattore lì, cos'era successo?
6: Sì, il disastro peggiore della storia.
1: Dicevano, ma no, niente, la nuvoletta, ma va, non arriverà mai. Adesso gira sta notizia, infatti tanti hanno detto, ma voi non dite niente, voi non sapete, voi ci potete dire. Si è rotta una fiala.
0: Capitano, comunque gira da anni,
1: Sì. Come si da anni?
0: No,
1: ieri è successo.
0: Sì, sì, però è da anni che gira.
3: Chi te l'ha
0: roba
3: detto?
0: Qui.
1: Ma chi te l'ha detto a te?
3: Come mai?
1: Ile, Baba Yaga.
0: Certo.
3: Tu sai delle cose che noi non sappiamo, Marco.
1: C'è?
0: Parlava di dobbiamo dirlo? Vabbè, sono teorie, sono profezie, parlava di virus e batteri che così all'improvviso ritornavano scongelati.
1: La peste,
0: sì, anche.
1: La peste. Mamma mia, Boris, però adesso non vogliamo né allarmare né. Allora, fonti ufficiali, quindi la situazione ora com'è in teoria?
6: Fonti ufficiali, cioè le autorità russe, perché siamo in Siberia, negano qualsiasi incidente, quindi come da prassi in questi casi. Intanto una donna è morta ed è scattata la quarantena per 200 persone. Si sta cercando di indagare l'origine del contagio, che sarebbe di peste, cioè una forma di peste diversa.
2: Dicono che è una polmonite di origine sconosciuta anche.
6: Sì, è corretto. È un, infatti la peste di solito non attaccava proprio i polmoni, solo i polmoni. Era un percorso, diciamo, interstiziale quasi, che per molti questa frase ricorda il Covid. Intanto anche la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative al caso della quarantena. Le persone in quarantena sono 200. Una commissione di biosicurezza non ha rilevato emergenze per gli agenti patogeni laddove è successo l'incidente, cioè da dove si sarebbe rotta questa fiala. Fin qui le notizie ufficiali, Marco. Cosa c'è di ufficioso?
1: Certo.
6: Però essendo ufficioso vi pregherei di prenderlo davvero con le pinze, perché si tratta di indiscrezioni e non è che i giornalisti hanno il Vangelo in tasca.
1: Bravo,
6: in Siberia ci sarebbe un laboratorio russo dove si studiano degli agenti patogeni chimici da utilizzare in eventuali conflitti, ma quando la situazione ovviamente degenera completamente. E qui purtroppo il parallelo è obbligato con Wuhan, perché anche lì erano custoditi tutti i virus utili a un'eventuale guerra batteriologica.
2: Si parlò di incidente laboratorio.
6: In realtà sono passati 6 anni. C'è già all'epoca, Marco, in realtà c'era una ricostruzione di fonti particolarmente attendibili di come era successo l'incidente e di come è stato negato dalla Cina. Però sono ricostruzioni riservate perché sono su documenti di governo secretati.
1: Ma certo. Okay?
6: Detto questo, ad oggi è accaduto così: una donna è morta, si chiamava Daria Shipilova, aveva 28 anni, era tecnica di laboratorio all'Istituto Antipeste di Irkutsk.
1: Ile, cosa dice Baba Yaga?
0: No, è quello che vi ho detto. Ha parlato di questo.
2: Che veniva
0: in una delle sue professioni.
2: Un batterio, un virus. Vero, vero. Ma l'avevi raccontata questa cosa?
0: Sì,
2: tempo fa ne stavamo parlando.
1: In Siberia, ragazzi.
0: Sì, lei parlava proprio di Siberia, tra le altre cose. Vedi, Daniele Camionaro della Sardegna ci scrive: ma capitano, con lo scioglimento dei ghiacci è normale si liberino virus e batteri preistorici?
1: Metti una base, non so, metti giro tondo, quanto è bello il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
0: Sì, grazie.
1: Capito? Che uno dice: metti qualcosa, metti la filastrocca e giro tondo, casca la terra. Che uno dice: minchia, che quando sei piccolino non ci pensi. Se l'abbini questa filastrocca a una notizia del genere, diventa terrificante.
4: Casca il mondo, casca la terra, tutti giù,
1: tutti giù per terra. Cioè, più di così è impossibile. Eppure tu hai fatto una bella ambarabacci cicocco. Tre galline.
0: Squid Game. Comunque, capitano, esatto, lo so per dire io, ma fammi dire in mente Squid Game.
1: Mamma mia, ragazzi, te lo ricordi?
7: Me lo ricordo.
1: Va bene, vedi, dicono: vi ho scelto perché non posso essere in condizioni peggiori del capitano. Perché non sarò mai fumato come pizza. Per sapere le vicende mirabolanti di Micci, per le foto zozze di Ilenia, per le notizie assurde di Boris e perché alla regia ci sono due pilastri. Ecco perché vi ho scelto, Matteo da Genova.
0: Grazie
2: Matteo, grazie.
1: Perché in questo lunedì di cacca portate un sorriso e leggerezza, Stellino. Ma che bello, guarda. Perché siete unici, vi ho scelto, Valeria da San Giorgio in Bosco. Grazie Valeria.
0: Grazie Valeria. Senti capitano, ci chiedono di pareggiare un po', ci vorrebbe adesso una notizia positiva.
7: Dove?
0: Ma non lo so, ne abbiamo
1: positiva.
0: Boris.
1: Stasera Italia-Turchia e Boris, come finisce?
6: Ma non sono Baba, cioè
1: lo chiedo amici.
6: Direi che sei decisamente, sei sveglio e più esperto di me.
0: Sei sveglio,
1: che acidità. Allora amici, visto che Boris ti delega, come finisce stasera? Dai,
2: Io credo che finalmente, cioè, l'Italia ci dia una soddisfazione, che quindi questa sera possiamo tutti quanti godere di questa vittoria.
7: No, dobbiamo non possiamo.
1: Ce la danno. Bologna è tutto esaurito a Bologna, eh? Giocano a Bologna, Dallara.
6: Sì. Il Dallara è completamente pieno per dare ancora un'iniezione di fiducia agli azzurri di Mancini. Del resto, se mi consenti, lo ha fatto lo stesso commissario tecnico, che dice: al di là dei numeri bisogna credere che ogni risultato è possibile. E non a caso sperimenterà un po' obtorto collo, un po' perché per le varie assenze deve sperimentare la formazione.
1: Certo, dove, certo.
7: Dove gioca? No, obtorto collo, dove gioca?
1: Obtorto collo gioca sulla fascia.
7: Ah, sì?
1: Perché gli tortono
6: turco.
4: Al posto di Caione gioca
0: un
1: sì. Che gli torcono il collo.
0: Capitano, senti cosa scrive Cristiano. Sì. Capitano, cosa? Io vi ho scelto perché oggi mi avete insegnato come usare il bicarbonato.
1: Sì. Allora, Luca da Genova dice: pare che Nostradamus avesse previsto la sigla nuova nel 2028. Attenzione, Max.
5: Sì, Marco.
1: Max, Tierra, Max. Mi inquadrate, Max, sul canale 66, così vedo la reazione fisica. Max.
5: Sì.
1: Siccome l'altro giorno abbiamo suonato, bravo Fabio, che questo alleggerisce, lo fa contento. Le apine, Max. Possiamo far sentire la sigla così, a schiaffo, dopo il barzellettometro o prima, scegli tu. Guarda, ti sto facendo il primo piano proprio sul canale 66. Guarda, la devo cercare.
5: Io la sto già caricando.
1: Quella delle 7, quella delle 8, quella che vuoi, quella delle 8. Sono le 8. Allora, vuoi farlo prima del barzellettometro o dopo? Così lo facciamo sentire anche a quelli.
5: Dopo il barzellettometro, così la metto dentro.
1: Okay. Dopo il barzellettometro.
0: Grazie,
1: allora,
0: Max.
1: Rimanete con noi, dai, rimanete con noi. Non l'ha presa male. Boris, no. Si è innervosito, finge.
6: Finge maledettamente.
1: Finge, ovvio. Ha imparato a essere un camaleonte quell'uomo proprio. Guarda, si è tolto il camice.
7: È vero.
1: Si è rimasto in maglietta, fra poco sarà a torso nudo. Va bene, allora andiamo a vedere qual è la barzelletta più bella della, della mattinata, giusto?
8: Giusto. Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro, di tutto esaurito.
1: Ma ve la facciamo sto sentire, ma ancora non è ufficiale. Occhio la sigla. Dai.
8: Completato. La barzelletta più bella di oggi.
1: Qual è?
8: È la numero 3.
0: È Arianna.
1: Qual è?
9: Ciao, mi chiamo Arianna, ho 14 anni e vengo da Milano.
0: Sì.
1: Ciao Arianna.
9: Allora, c'è una bambina ferma al semaforo con una bicicletta. A un certo punto gli si avvicina un carabiniere a cavallo. Il carabiniere si gira e le chiede: allora, te l'ha portata Babbo Natale sta bicicletta? La bambina risponde dicendo di sì. Il carabiniere tira fuori un foglietto, glielo dà ed è una multa da 15 fiorini. Le dice: la prossima volta dia Babbo Natale che ci mette la luce da posizione. La ragazzina rimane interdetta, non sa che cosa dire. Allora lo guarda, guarda la multa e gli dice: e a te, sto cavallo, te l'ha portato Babbo Natale? Il carabiniere gli fa: sì, perché? E la prossima volta di che i testicoli vanno sotto e non sopra.
1: E va bene, finisce in finale, la risentiremo venerdì, una bella notizia, ti ascolto con la mia bimba di un anno e la mia piccola di una settimana, ci hai chiamato stelline quando Elena era in pancia, la Vale da Ravenna, brava Vale, un bacio a tutti.
7: Ciao.
1: E adesso mi ripi che fanno?
7: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp,
0: Voca!
1: E attenzione, battaglione, e non è ufficiale ancora, è un preascolto, lo regaliamo a quelli delle 8, l'altra volta abbiamo fatto sentire quelle delle 9. Eccola, la sigla nuova!
10: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico Tutto
0: Esaurito!
10: Sono le 8 e lo show

0: con noi.
1: Forza, vieni con noi.
0: Bellissima.
1: Bravi ragazzi.
0: Guarda, anche Serpe in seno, il nostro Cristiano dice semplicemente fantastica.
1: Grazie.
0: Oh, è proprio bella, è proprio bella. Grazie ai pinguini, grazie alle Masa, grazie a Max Maddi che hanno lavorato notte e giorno come sulla Reggio Salerno, Calabria, Lilla, tutto che donna. Max, Max.
2: Sì?
0: Sei arrabbiato?
2: No, perché?
0: No, chiedevo. Senti, guarda le apine, Max. No. Perché adesso, Max, stanno lavorando sulla parte video.
2: Ah,
0: Guarda, c'è il primo piano. Guarda, fa finta di essere tranquillo, ma non
2: ma
0: è tranquillo.
2: Sono tranquillissimo.
0: Ascolta, a che punto sei col video?
2: Ah, boh, bisogna parlare col regista.
0: Non si può dire. Spielberg, te l'ho detto stamattina, sta certo, arrivando. Si stanno accordando sui soldi. Ecco, è quello. Boris Mantova scrive: un programma nazionale come il nostro che dipende da quello.
1: E quello è Max. Intende gli umori di Max.
0: Sì, tu pensa che è Max. Pazzesco. Vabbè.
2: Non so che dire, vabbè, io lo lascio parlare, tanto il regista è lui,
0: lui. Va bene, dai, va bene.
3: Gioco nuovo,
0: bella, comunque bella, mi piace, bravo.

0: bellissima la sigla, grazie.
1: Pensa, ed è solo le prime volte, pensa quando poi la sapremo a memoria.
0: Non sai come si fa, su gioca insieme. L'hai visto, capitano, il messaggio di Sandra da Pistoia? Stupendo, dice: vi ho scelto 24 anni.

0: vi si sceglie perché siete una boccata d'aria nelle nostre mattine, siete amici che entrano nei nostri cuori, siete famiglia e mille altri motivi che vi rendono unici. Vittorio da Luserna, grazie, che belle parole, sì, Vittorio,
1: grazie.
0: Bello, bello, dai, veramente ci sono tanti motivi, vedi, poi, poi posso dire il più banale, il più che detto potrebbe anche sembrare cinico o magari anche un po' freddo, ma anche per abitudine,
2: certo.
0: Perché poi diventi anche abitudine, un'abitudine che noi a volte magari sottovalutiamo, è una cosa che è un punto di riferimento.
2: Vero, esatto.
0: Io stesso mi rendo conto nel corso della giornata, ho dei programmi, ho delle abitudini, ho dei suoni che se, non so, prendi il campanile a quanti paesi, a mezzogiorno. Avete mai fatto caso il campanile a mezzogiorno?
1: Sì, sì,
0: ma
1: certo.
0: Tu ce l'hai il campanile che ti suona a mezzogiorno, che fa din don din don din don din don din don,
3: No, però quando ero piccolo Assoverato c'era.
0: Assoverato c'era, vedi, perché non in tutti i paesi c'è proprio il campanile. Tu ce l'hai, Mice, lì a Desio? Lo fa?
4: Ce l'ho, sì, certo che ce l'ho.
2: È suo, Marco.
3: È suo.
0: E Mice non sa che tu l'hai comprato, però, vero?
3: È vero.
0: È vero, certo. Non in tutti i paesi, ma fa proprio la canzoncina.
4: Sì, esatto, esatto, sì.
2: E no, fatti eccola, da... eccola qua, questa la canzone. Qua. Don, don, don, don.
0: Don, don.
2: Sì.
0: Questa, sì,
2: sì,
0: è sì,
2: questa, sì.
0: E non c'è niente da fare, fa molto Peppone Don Camillo, sì, Però per esempio questo è un punto di riferimento.
2: E quando tanti... non la senti stai male, Marco, perché ci rimani male.
0: Ci rimani male, sì, perché dici che non è ancora mezzogiorno e quindi non si mangia. No. Ci rimani male per quello. Perché quando la senti dici che sei mezzogiorno, e allora dun, dun, dun. Pazzesco.

0: Vedi, questa è Ave Maria e la suonano la mattina.
1: Ah sì?
0: È Ave Maria. No, ma è quello... Albe da Saronno dice i batacchi ce li mette pizza.
2: Certo. Vabbè, comunque fanno parte della tradizione italiana, dai. In quasi tutti i paesi ce l'hanno il campanile.
3: Sì.
2: A volte sono anche finte, ho scoperto. Le campane non,
0: guarda,
2: ci sono.
0: Mitch, guarda che tanti non fanno la canzoncina, Cioè nelle città così, vedi, per esempio Max non la sente più.
1: Guarda, ci scrivono che a Como c'è il colpo di cannone che viene sparato alle 12, lo sapevate?
0: Addirittura!
1: Sì. Sarà vero, sì?
4: Anche a Cesano Maderno c'è il colpo di cannone.
1: Benissimo!
2: C'è pizza.
0: Ma quello è un po' a tutte le ore,
4: sì,
0: a tutte le
4: sì,
0: ore
4: a tutta l'era.
0: Pazzesco, il cannone sparano.
2: Così. Ma non è inquinamento acustico sparare il cannone ogni volta?
1: Così, ci scrivono, ragazzi, dai.
0: E a salve, Boris, il colpo di cannone non è a Campidoglio, lì a Roma, che fanno, lo fanno
5: il
0: ancora.
5: Il Gianicolo, certo. Soprattutto in alcuni momenti storici, giornate come la festa della Repubblica, la festa delle Forze Armate il 4 novembre, quindi tra un mese. Ma il colpo di cannone di Como è diverso, è tradizionale, ovviamente uno sparo a salve.
1: Sì.
5: Ogni giorno puntuale alle 12, è una tradizione che risale, se non erro, ai primi del Novecento, cioè 1910-1911, per scandire lo scoccare del mezzogiorno. Ed è posizionato e di Brunate, si chiama il cannone di Brunate, a metà percorso tra la funicolare Como Brunate e Carescione Cantoniera, mi pare, non ricordo benissimo.
1: Vedi, ma anche a Erba sparano il cannone. Non è vero, dai.
4: Sei una bambina, dai.
0: Una bambina. Sì. Uno dice: ma quindi alla prossima sigla è suonata col campanile? È probabile. È probabile, è probabile. Oh signor. Vedi, buongiorno Marco e buongiorno Ciurma. Noi abbiamo un bel campanile vicino alla finestra della camera e suona ogni quarto d'ora.
4: Ora. Ah,
0: suona l'ora e poi i quarti d'ora. Se provi a lamentarti in paese ti sparano a vista. È tradizione, Erika da San Cosimo, Genova. Ma non sei l'unica, Erika. In tanti abbiamo il campanile del quarto d'ora. Mamma mia.
2: Ma alla fine ti abitui, come avere casa vicino ai binari del treno, dai.
0: Sì, probabile, dipende dalla vicinanza, Mitch.
4: Sì.
0: Dipende dalla vicinanza, va bene. Dai, 8:32, dai. C'è il treno, ciacco nuovo.
1: Si va, amici, siamo nella fase di reclutamento. Anche oggi vi chiediamo una parola di lunghezza piacere che contenga due lettere. Le lettere ve le diamo noi tra pochissimo. Tempo di ricordare quali sono le parole che non valgono, che sono bannate.
4: Nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata, banana e campane.
1: Neanche campane,
0: no,
1: oggi.
0: Neanche campane.
4: No, oggi no.
1: Cannone sì, però.
4: Cannone
1: sì. Le lettere di oggi sono
2: la E di Empoli e la T di Taranto.
1: Le vostre parole al nostro numero
4: 342 41 15 105.
1: Credo,
4: gioco nuovo.
6: Torna tra poco.

0: Morena. Morena dice: col cavolo che ci si abitua. Campanile a 50 metri e suona alle 7 del mattino e poi alle 8 per 10 minuti filati. No. Vivo lì da 19 anni e mi sveglia ogni santo giorno.
1: Una tortura così.
2: Ma no, così è, sì, è un po'
0: Morena, fastidioso. Morena, però ci sono anche i tappi di cera. Sai che a me uno mi ha fatto male, però.
1: Sì, infezione?
0: Non lo so. Mi ha fatto. Perché quando io dormo di qua, sulla destra, e il tappo è andato dentro.
2: Ma dovevi farti fare quelli su misura da Tony.
0: Ecco. È vero, brava! Brava! Ma quelli per sentire, quelli che fa Tony.
2: Anche per non sentire.
0: Anche per non sentire.
1: Ma quanti quelli che usa Tony in casa.
2: Esatto.
0: Dai, vengo giù in taverna da amici. Apriamo.
2: E ce li facciamo.
0: Uno studiolo lì, apriamo. Sì.
2: E ci prendiamo le impronte, capito? Bello. Belle cose.
0: Va bene, dai, allora Ile, gioco nuovo, gioco nuovo.
2: Oggi con la Lady Empoli, con la T di Torino, tantissime parole buone, valide. Attenzione amici esauriti, vi stiamo già chiamando, rispondete proprio con la parola che avete scritto nel messaggio entro il quinto squillo. Oggi primo.
3: Ma lo sento, sono bravissime.
4: Pronto?
2: Ecco.
0: No, perché hai detto pronto?
4: È arrivato dopo.
0: Dopo. Voi dovete sempre sapere che siete in ritardo. Però il silenzio, uno ti chiama, sente il silenzio, tu di la parola. Ma porca miseria. È quella che è caduta in testa, però. Stellina.
4: Era appena finita la sigla del gioco nuovo.
0: Ha ragione, era appena finita la sigla. Ha ragione. È indietro di un minuto, ragazzi.
2: Così tanto?
0: Guarda, adesso
4: era
0: per esempio.
4: Finita.
0: Ha ragione, lei ha ragione. Guarda, adesso tu prova a dire una cosa e vedi, e poi lei la senti in radio, vedi dopo quanto. Allora, io dico, guarda, facciamo la prova.
4: Però io adesso mi sento con. Aspetta che sto guidando.
0: Lei sta sentendo al telefono adesso, ovvio.
4: Eccomi, telefono. Adesso sono dal telefono, però non ho collegato.
0: Aspetta, io dico palla. Stai a sentire?
4: Aspetta.
0: Aspetta. Guarda, io dico palla.
4: Ma questo ti sento perché sono al telefono.
0: Alza la radio. Cosa che non diciamo mai. Che non diciamo mai questa, ma non tantissimo. Un filo.
4: Mi fermo. Sì, mi fermo perché ho la macchina tutta particolare.
2: Cioè?
0: Come la macchina?
4: Ma sono in diretta.
0: Stiamo registrando per.
4: Che bello.
1: Non ci credo.
0: Allora, volevamo far sentire il ritardo per giustificarti, capito?
4: Dai. Certo, allora, adesso ho spento la macchina. Vediamo un attimo.
0: Adesso deve accendere la radio, però ha spento la macchina.
5: Entro oggi, possibilmente.
0: Quando poi dici delle donne, dopo. Vabbè. Allora, c'è la radio accesa?
4: Sì, ma non va, mamma mia. Perché al motore si fanno le sfighe del lunedì, eccoci qua.
0: Va bene, dai, come ti chiami? Come ti chiami? Dai, va bene, lo faremo.
4: Sono
0: con
4: Valentina.
0: Valentina, dove siamo? Vale, come dove siamo, Vale, con te?
4: Siamo nel Canavese, in provincia di Torino.
0: Ok, quindi Vale, tu adesso sei lì con la macchina spenta.
1: Sì.
4: In mezzo alla strada,
0: in mezzo alla strada, dai. Ma ascolta, ma perché la tua macchina è particolare? Cos'ha la tua macchina?
4: Mi dice trasferimento al telefono, fine. Posso accenderla, rispegnerla, tutto quanto. Ma
0: Max,
4: non si sente
0: Max
4: niente.
0: Le dice trasferimento al telefono. Cosa deve fare?
6: Ma converrebbe che staccasse il Bluetooth del telefono, così evita.
4: Esatto. Ci provo.
0: Ok. Ma io non ho capito perché la sua macchina è particolare.
4: Eccoci qua.
7: Sentite?
0: Ok, sì. Aspetta, facciamo l'esperimento. Allora, attenzione, Valentina. Io dico palla.
7: Funzione, Valentina. Io dico
4: Sentite che è in ritardo.
0: Vabbè, sì, ma di pochi secondi. Oh, Valentina, ma gli altri molto, ma molto molto di più gli altri. No, ah, non posso farti giocare, no, no, se era, se era più lungo allora ti facevamo giocare, no. Vale, manda i saluti a chi vuoi, Stellina, dai, al volo.
4: Allora mando gli auguri ai miei nonni, mio papà che potrebbe sentirmi, e al mio ragazzo che è appena partito per la trasferta.
0: Ah, ok, perché dice no, io ho bisogno d'aria, deve respirare. Valentina, un abbraccione. Ciao Stellina, ciao.
2: Capitano, ciao. Vito da Napoli è pronto, è la riserva.
0: Forte, buongiorno Vito.
5: Buongiorno capitano, pizza.
7: Ciao.
0: Buongiorno Vito, dobbiamo correre, ok, mamma mia, sono le 8.43. Vito, ok, stai lì, stai davanti, adesso ti troviamo quello che ti arriva dietro.
7: Occhio.
0: Aspetta, aspetta che lo cerchiamo, dovete dire la parola, al volo.
2: Primo squillo, ne avete 5 al massimo, secondo, che squilli veloce.
1: Veloce, veloce.
2: Terzo.
1: Perché è tardi, devo fare in fretta.
4: Pronto?
2: No, no.
0: Hai detto pronto! Vabbè, ma anche lei era in ritardo. Sì. Pronto?
4: Pronti?
0: Pronti via. Ma no, hai detto pronti. Ma
4: perché io adesso sono in giro, non sto più ascoltando la radio e mi sono persa.
0: C'è da fare anche, sta manca tutta la mattina a sentire la radio. Cioè, ha anche ragione. Anna... tu sei Anna da Venezia, Stellina.
4: Sono io, io.
0: Questa cammina sulla laguna, va sui ponti, c'ha i sospiri, c'ha i piccioni, c'ha troppa roba lì.
4: Esatto.
0: Anna, mi fanno gestacci, saluta chi vuoi, se vuoi.
4: Chi vuoi? Saluto chi vuoi che saluto? Nessuno, saluto il mio capo e il mio marito, ecco.
0: Okay, ciao Anna! Ciao. Ci sarà un perché, ci sarà un perché.
2: Capitano, Eleonora, Milano, pronta?
0: Eleonora, buongiorno, Milano!
8: Buongiorno, ciao!
0: Buongiorno, chi fai a Milano, Eleonora?
8: Io sto accompagnando mio figlio Leonardo a scuola, stiamo aspettando perché entrava la seconda ora e dopo vado a lavorare.
0: Ok, va bene, allora Eleonora, sei dietro a Vito e attenzione, concentrati, mi raccomando, occhio ai salvatori.
7: Attenzione che mi piace tutti gli ori.
2: Dai. Partiamo, andiamo a Napoli, Vito, tocca a te, concentrato, partiamo?
1: Sei, vai. Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la G di Genova.
5: Porca. Gioco.
2: Gioco.
9: Corretto.
2: Bravo.
0: Bravo Vito, bravo. Beh, era scritta, era lì. Bella, bravo Vito. Dai, adesso via. Eleonora concentrata,
8: Pronti.
1: Pronta. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la Q di Quartus Antelena.
0: Urca.
8: Quota.
2: Come?
0: Cosa?
10: Aia.
9: Non è corretto. Quota.
2: Cosa ha detto? Quota.
8: Quota. Ha detto quota. Sbagliato.
0: No, Eleonora. Aia.
8: Era quote.
0: C'era, l'aveva. C'era, però la parola è sbagliata. Non è detto, Eleonora, magari il Salvatore, anche lui. Oh, avete detto tutti pronto stamattina. Magari anche il Salvatore dice pronto. Occhio perché deve dire subito la parola. Salvatore, si stanno lanciando uno sopra l'altro come i pinguini quando si buttano in acqua.
2: Amori.
0: Bellissimi, bellissimi.
2: Andiamo a vivere lì, capitano, coi pinguini. Sì, dai, però anche
0: visto,
2: noi.
0: Hai visto in Siberia cosa sta succedendo? Lascia stare. Siamo a casa nostra, che è meglio.
7: Sì.
0: Perlomeno tu in taverna.
2: Io amici. Amici, che me ne frega a me.
0: Sì.
1: È la stessa sirena.
0: Attenzione. Basta, dai.
2: Entro il quinto squillo. Amici, direttamente la parola. Primo. Secondo.
0: Guarda che non risponde.
2: Quarto.
0: Ma che non risponde.
1: Quinto.
2: Ciao.
0: E mi è andata bene, Vito. premi li vedranno arrivare a casa loro. Vito, a chi li mandi i saluti da Napoli se vuoi?
5: Capitano, li mando soprattutto a voi che vi ascolto dal 95-96.
2: Mamma mia!
5: Sì. Grazie, dal tempo dell'Ambaradan, non so se vi ricordate.
0: Noi ce lo ricordiamo.
2: Che bello.
0: Bello che te lo ricordi. Saluto
5: i miei colleghi della DR Impianti e tutti quelli che mi hanno riconosciuto. Grazie.
0: A te, Vito. Ciao. Buona giornata. Eleonora, saluti da Milano a chi vuoi.
10: Allora, io saluto innanzitutto voi che ci fate tantissima compagnia ed è veramente un piacere sentire stare con voi tutte le mattine.
0: Grazie.
10: Poi salutiamo Virginia, che è l'altra figlia, la sorella di Leonardo che è qua vicino a me, che è a scuola. E salutiamo il papà Pippo, che ci sta sicuramente sentendo perché gli abbiamo mandato il messaggio che eravamo riserve.
0: Ah, che bella famiglia, bella famiglia. Grazie. Complimenti Leonora, buona giornata anche a voi. Gioco nuovo domani.
11: Gioco!

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo.
3: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi?
3: Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da Unieuro. Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
15: Vimar. Energia positiva.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
22: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
23: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero!
24: Tutto esaurito!
25: 105 tutto esaurito!
26: Siamo un po' fuori dalla norma, ecco perché ascolto tutto esaurito.
25: Con il capitano Marco Galli.
27: Grande capitano!
28: Tutto esaurito!
25: Qui
0: 105 tutto esaurito.
1: A posto siamo.
2: Che nome dai d'un sogno?

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: siamo tutti esauriti.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova la più critica, con 11 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne causa code tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla A1 Firenze-Roma code per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Si è verificato un incidente sulla A6 Torino-Savona allo svincolo di Ceva in direzione Savona. Infine sulla statale 193 di Augusta si procede a rilento per lavori in corso tra Masseria e Augusta in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: Finite le vacanze!

0: Tif.it.
1: Ehi tu, capitano!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Ma grazie per essere con noi! Per aver anche oggi detto, ma io ascolto tutto esaurito! E non solo l'ascolto, lo guardo anche sul canale 66! Buongiorno ciurma, era un po' che non vi guardavo in TV, siete bellissimi.
3: Radio 105, tutto esaurito con Marco Galli.
2: Cavolo, che scollatura la Betty!
4: No, non è vero.
5: Come? Adesso ti guardo, sì.
4: No, non è vero.
5: Come
4: non è vero?
6: Tutto esaurito!
2: Ma come non è vero? Se lo scrivono!
7: Si tira su. Si
2: è coperto. Nello studio rosa c'è la fame nel mondo ormai. Guarda, Max Maddi scrive: sì, Betty, hai le bocce di fuori.
4: Max, poi facciamo i conti, ti dico.
7: È vero.
4: Dai, ragazzi.
2: Chissà cosa l'hai preso, ma una volta arrivava che sembrava suora Elisabetta.
8: E che stai a fare? Non lo stai ascoltando?
1: 105, tutto esaurito.
2: Adesso è un periodo che secondo me o ha trovato e incontrato Mandingo, il remake di Mandingo.
4: Amore, ce l'hai con me?
5: Dovrebbe essere a pagare.
2: No, io no, io.
9: Ragazzi, comunque stamattina siete fantastici. È mezz'ora che rido.
5: Marco attrae.
2: Corro ad accendere la TV subito per vedere la Betty. Uno scrive: ora tiene il braccio davanti. Max, ma davvero?
7: Sì, sì.

0: che esagerare.
1: Sei veramente una cosa, guarda.
2: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
3: Vi mettete pere degli articoli 31.
2: Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Dopo anni di silenzio scelgono di parlare i genitori di Chiara Poggi. A Verissimo su Canale 5 Rita Preda e Giuseppe Poggi chiedono anzitutto rispetto per la figlia e per il lungo calvario fatto di 5 processi in aula, mentre non si contano quelli mediatici. 19 anni di tutto e il contrario di tutto. Sull'indagine che mette al centro Andrea Sempio chiariscono.
2: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto. Non è che noi siamo testardi, abbiamo sentite tante.
3: Dopo 19 anni è ora che finisca, perché Chiara ha diritto di riposare
2: in pace.
3: In pace.
1: Arriva dal Brasile l'esito del primo turno delle presidenziali. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato, batte con il 47,1% delle preferenze l'attuale presidente Lula, che si ferma al 45%. Tutto sarà deciso nel ballottaggio del 25 ottobre, determinante per il Sud America e gli equilibri internazionali. Doppio attacco missilistico russo su Kiev, Ucraina, colpito il distretto industriale, un morto e 6 feriti, un altro raid ha preso di mira un'infrastruttura energetica, lasciando senza corrente elettrica 22.000 persone, ieri colpito il ponte nord di Kiev, e c'è poi il rapporto shock delle Nazioni Unite, solo nel 2026 15.000 tra morti e feriti, 400 civili uccisi, agghiaccianti gli stupri da parte dei russi. Le intenzioni del copilota omanita sarebbero state quelle di far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto di Tel Aviv in Israele solo dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riportano le indiscrezioni sugli interrogatori di Amam al-Amami, sospettato del tentato attacco terroristico. La Spagna nel caos per le proteste di massa contro il caro affitti e la speculazione immobiliare. Il premier Pedro Sanchez sta parlando alla nazione in questi minuti. Si va verso le elezioni politiche anticipate. Lo sport calcio. Questa sera l'Italia è impegnata contro la Turchia in un match da dentro fuori alla quarta giornata di Nation League e la vittoria consentirebbe di ottenere punti decisivi per guardare al primo posto del girone A1. Formazione rimaneggiata, ma solo oggi il CT scioglierà gli ultimi dubbi. Non ci sarà Kenny. Europei di ciclismo, vince Evenepoel al fotofinish su Ciccone, azzurro anche il terzo gradino del podio con Scaroni. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: A Radio 105 sono le 9:07,
9: sacco!
10: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano

0: qui con me.
1: Acula, acula, acula, Ciane Ma, buongiorno amici. Buongiorno, dalla ciurma di tutto esaurito alle 9:09. Noi ci siamo, l'estate, una volta l'estate, avete visto?
2: Cosa?
3: Dura, dura, l'estate sta durando.
1: Da domani switch.
2: Cosa?
1: Si cambia, arriva l'autunno, vero Boris? No, da mercoledì, domani è martedì, da mercoledì dicono gli esperti.
4: Sì, ma dicevi bene dalla tarda giornata di domani, mentre oggi ancora avremo un tempo più o meno accettabile, seppur dal sapore autunnale, soprattutto nella fascia della mattina e della sera, da domani c'è il vero e proprio assaggio di temperature in calo accompagnate da piogge che arriveranno tra mercoledì sera e venerdì, con un significativo cambiamento perché sono accompagnate da massa d'aria fresca e dunque si abbasseranno le temperature, non di tantissimo, ma saremo sicuramente in linea con le temperature autunnali e quindi un po' ovunque, devo dire, un po' su tutta Italia. Sì.
3: Che peccato, che peccato.
1: Che vabbè, insomma, che può essere estate per sempre, però amici.
3: Ne approfitto per salutare gli amici Azzurra, Manzone, Maurizio, gli amici della costiera amalfitana.
1: Che bello, che bello. Li salutiamo anche noi. Allora, stiamo per entrare nel mondo di 70-80-90, anche questa mattina con tre canzoni in vetrina, lasciatecelo dire, una più bella dell'altra. Ragazzi. Poi sarete voi naturalmente a votare la vostra decade preferita e cercare di portarla alla vittoria. Intanto parliamo un po' di incontri. Voi come avete conosciuto la vostra anima gemella?
3: Ve lo ricordate?
1: Festa di paese. Ok.
3: E i missionari salesiani.
1: Amici. Cioè, tu che ci facevi i missionari salesiani?
3: Ero andato.
1: Stavi suonando le campane.
3: Era una festa vicino casa, quindi alla fine ne approfittavo sempre. Una di quelle feste storiche.
2: Sì.
1: E da subito hai visto lei. Questo Linda è stato colpo di fulmine.
3: Dopo pochi anni l'hanno tolta quella festa, non c'è più.
1: Basta.
3: Non c'è più. No.
1: Pizza, vabbè, ce l'avevi già raccontato, se non ricordo male, eravate, insomma, siete cresciuti insieme, no? Tu e tua moglie, non vi siete considerati per un lungo periodo e poi è scoccata la scintilla.
2: Sì, ancora adesso non mi considero.
1: Vabbè.
2: No, non è vero.
1: Però ti ha sposato.
3: Dopo tanti anni ha ceduto, Nadia, ha detto, fammelo sposare.
1: Vabbè, molti negli ultimi anni hanno conosciuto l'anima gemella o comunque hanno provato, insomma, ad ampliare il loro giro di conoscenza attraverso le app, no? le app di dating,
3: attraverso i social.
1: E pare che sia superata ormai questa cosa, che sempre più persone trovino l'amore, ma anche l'amante volendo, attraverso i run club. Quindi delle vere e proprie comunità che riuniscono gli appassionati della corsa, jogging o comunque l'attività sportiva.
2: Ma certo.
1: Più in generale, per quello che ieri sei andato a correre, tu mi sa.
2: Sì, ieri sono andata a correre.
1: Allora, Boris, run club.
3: Nelle palestre?
1: Anche.
4: Non necessariamente la palestra è sorpassata, qui sono proprio dei club, cioè in realtà tutto trova origine in un vecchio adagio, trova un punto in comune e colpisci lì la tua eventuale prossima occasione di rapporto personale.
1: Beh, furba questa cosa, devo dire.
4: Sì, ovviamente sì, ma il problema qual è? Che si cerca un punto in comune e evidentemente la moda degli ultimi anni è quella di correre, per cui molti si iscrivono ai run club, cioè i club dei runner, di coloro che corrono, per il puro piacere di acchiappare, di intercettare il sentimento di qualcun altro. I corridori perché fanno questo? Perché dopo aver sgambettato allegramente vanno a bere insieme, un aperitivo, una bevanda energetica, e a furia di macinare chilometri si parla, ci si dà appuntamento con sguardi d'intesa all'eventuale bevuta successiva, e c'è anche chi ha trovato l'amore. Non sono pochi, per la verità. Prima era il padel. C'è stato un po' di tempo il padel che ha preso piede, e poi ora è il momento dei run club.
1: Ovviamente ci si conosce, come dicevi tu giustamente, dopo la corsa, perché mentre stai correndo credo sia un po' difficile parlare, socializzare.
4: Tutto un po' più subdolo, perché tu inizi a correre in zona, ad occhi l'eventuale personalità che ti interessa, dopodiché ti adegui ai suoi orari, cioè se la vedi fare il giro per dire del quartiere alle ore 6:30 scenderai un quarto d'ora prima, vuol dire che lei è già giù. Uno sguardo oggi, uno sguardo domani, un buongiorno, quanti chilometri hai fatto, ma che ritmo hai, e da lì poi nasce un'eventuale intesa che avviene tra single. Il punto è che è un'ottima modalità anche per essere fedigrafi,
1: Infatti, guarda, Albe da Saronno ci scrive: da Jessico Calcetto a Deborah Running è un attimo.
4: Ma sì, perché se tu dici al tuo partner vado a correre alle 6 del mattino o a tarda sera, è tutto abbastanza normale. È che il partner non può sapere che tu vai a correre guardando con insistenza le altrui grazie.
3: Beh, senti un po'. Devono essere tutte fisicate queste persone, tutte persone attive.
2: Beh, è logico.
3: Tutta gente che c'ha
4: siamo
3: voglia
4: sicuri
3: di muoversi.
4: Che tu non tradirai Linda in questo modo, ne siamo certi.
1: No, esatto, ne siamo abbastanza certi, in effetti. No, allora, intanto è partita l'onda, è bellissima. I nostri esauriti ci stanno raccontando marketing come si sono conosciuti, quindi come hanno incontrato, approcciato, insomma, l'anima gemella. Se vogliamo farlo scattare, pizza o marketing proprio ufficiale.
2: Ma voi, cari amici, cari amiche, come avete conosciuto il vostro compagno, marito, amante?
1: Ditecelo
2: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
1: Vedi, Samu da Castel Goffredo dice: animazione turista in un villaggio in Abruzzo. Insomma, si pensava fosse una storiella estiva, quindi un grande classico, no? Un grande cliché, l'animatore e la turista. E invece, sposati da quasi 10 anni, due splendidi figli. Bello.
3: È diventata seria. Poi invece abbiamo l'esperienza di Stefano che ci scrive: sono 2 anni che corro in un gruppo di corsa, però cavolo.
1: E fatti avanti.
3: Sono tutte occupate.
1: Tutte occupate.
2: Vabbè, corri di più allora, fratello, vai avanti tu.
1: Qualcuno dice come hai conosciuto Tony, quindi vuole sapere come a Formentera,
3: flirt
1: estivo che poi è diventato.
2: A Formentera chi non sei contenta.
1: Invece Fomenta, Cicino. Noi lavoravamo insieme prima e adesso invece sono 34 anni che stiamo insieme, con più di 8 di fidanzamento. Mariella da Torino, che è sempre un po' rischiosa, devo dire, quella roba lì. Fidanzarsi, innamorarsi del collega. Nel senso che se dura è la cosa migliore del mondo, ma se poi non dura, lo devi vedere tutti i giorni in ufficio. Insomma,
2: in effetti hanno cambiato lavoro tutte e due.
1: Ecco.
3: Due lavori diversi, ovviamente. Io con la mia fidanzata ci siamo conosciuti al concerto dei Pinguini Tattici.
1: Dai, bellissimo. C'è qualcuno che si è conosciuto attraverso noi?
3: Attraverso tutto esaurito.
1: Magari a qualche raduno oppure nei nostri gruppi social. Immagino di sì, perché ogni tanto qualcuno si affaccia e ce lo dice: grazie a voi ho trovato l'amore. È bello questo messaggio anonimo. Ciurma, buongiorno. Io l'ho conosciuto sotto l'androne di un palazzo. Pioveva quella sera ed è stato bellissimo. È una scena molto romantica. Quindi pioveva di brutto, magari tutte e due senza l'ombrello sono andati a rifugiarsi nell'androne di un palazzo.
3: E via, è scattato l'amore. Quasi cinematografica.
1: Esatto. Bellissimo.
3: Un giorno di pioggia.
2: Che bello, nell'androne.
3: Io l'ho conosciuto in laboratorio. Lui faceva l'elettricista. Ce lo scrive Barbara da Padova. Durante una riparazione, quindi, vedi?
1: Saverio da Collodi dice: io ho conosciuto mia moglie mentre guardavamo correre gli altri. Cioè, che senso? Guardate in giro e guardavate questi qui che correvano. Ma tu, Max, invece, la tua Rosaria come l'hai conosciuta?
0: No, io su Facebook.
1: Ah, su Facebook. È vero. Forse te l'avevo chiesto una volta.
0: Sì.
1: E anche Liuzzi, mi pare, abbia conosciuto Alice attraverso qualche o app di dating o social.
3: No,
1: davvero?
3: Autogrill.
5: Facebook.
1: Sì. Era una tua fan.
5: Una nostra fan.
1: Una nostra fan. Bellissimo.
3: Ah, era nostra fan?
2: Sì.
3: E perché ha scelto te poi? Non ho capito.
5: Perché Terry già
1: tu eri già occupato, amici.
5: Eravate tutti già occupati, l'unico libero. Max non c'era ai tempi,
1: esatto. Tu eri già sposato. Pizza Pusa è buttato su di te.
5: Si è buttato sull'unico libero. O il più bello, scegli tu.
3: Ciao Alice, ciao.
1: Ciao bella. Io e il mio compagno ci siamo conosciuti alla festa della birra in Austria. Österreich. Hai capito? Vabbè, insomma, quali sono i posti, Boris, adesso, a parte questi run club, lo sport in generale, che sicuramente unisce e favorisce il dialogo, i luoghi, le circostanze migliori?
3: Tempo fa avevamo detto anche il supermercato. Che
1: è vero, con l'ananas è girato al contrario, per far capire che si è single, in qualche modo.
4: Sì, il supermercato è, resta almeno in questo periodo per i single è un vero e proprio luogo. Poi c'è, sì, mentre per quel che concerne i luoghi, l'estate un po' ballerina, l'estate un po' frivola è inevitabilmente la stagione dove maggiormente ci si incontra. Stabilimenti, per esempio balneari, in coda al bar a chiedere il caffè. Oppure villaggi turistici, anche qui
1: è un grande poi classico.
4: Bisogna differenziare le età, per lo più in generale. Inutile dire che sul lavoro tantissimi incontrano l'anima gemella, addirittura sui banchi dell'università, cioè chi poi continua il suo percorso insieme. Incredibilmente c'è anche un luogo meno probabile secondo la mente di alcuni, che è il parco.
3: Il parco, qualcuno scrive dal veterinario.
4: Vabbè, dal veterinario, non so se ricordate, una volta parlammo della notizia secondo cui molti fingevano un malanno del proprio amico a quattro zampe.
1: Non è vero, dai, non ci
4: poverino
1: credo.
4: Obtorto collo veniva portato dal veterinario, ma non aveva nulla, solo perché in sala d'attesa c'era qualcuno da adocchiare.
1: O magari la dottoressa, la veterinaria.
4: Anche o il dottore, certo.
1: Particolarmente carino. Beh, io ho un amico che tutti i giorni va in farmacia.
2: Ma dai!
1: Sì, comprare delle robe inutili, avrà, non so, penso 300 scatole di aspirina a casa. È perché la farmacista è molto interessante. Senti, invece una volta si flirtava in discoteca. Nelle sale da ballo.
4: Sì, è passato quel tempo, ora più che altro nei club di latinoamericano, per lo più.
3: I corsi di ballo, magari.
4: Esatto, no, vedete, alla fine ci troviamo sempre sullo stesso punto. Uh-huh. Si individua un'eventuale passione comune. Uh-huh. E si segue quella strada, che sia la palestra, che sia il run club, che sia il corso di ballo. Addirittura molti scelgono di fare corsi culinari.
1: È vero.
3: Corsi di cucina, quindi.
1: Con le mani in pasta. Culinari, è anche molto sexy, anche di erotico, se vogliamo.
3: Enoteca no? Non c'è nessuno.
4: Meno, questo era più negli anni 90, anni 90-2000, adesso meno.
1: Lì di solito si va dopo, no? Se finisce la storia d'amore, andiamo al bar. Allora, di sicuro, comunque, la musica unisce e come se unisce. Allora, qui è tutto pronto, siete pronti anche voi da casa, smartphone in mano, telefonini, perché si vota 70
2: 80
5: 90.
2: Chi vince?
5: 80
2: 90. Chi vince se la canta?
1: Tre canzoni, tre decadi vanno in sfida anche questa mattina. Quella che vi piace di più, la più forte secondo voi, la votate. Basta scrivere 70 o 80 o 90 nel vostro messaggio, poi ci pensiamo noi. Vi richiamiamo, ma voi dovrete essere molto bravi, rispondere confermando il vostro voto entro il quinto squillo. 70. Allora, partiamo da te, Piripizza. Oggi sei cattivo.
2: Ragazzi,
1: oggi sei aggressive. Disco 70.
2: Usciva nel 1977 in Italia il primo singolo di questa punk rock
1: band.
2: Sì, wow. Band, ma ragazzi, ma cosa ve lo dico a fare? È stato il grido di rabbia per tanti di quegli anni, ma ancora adesso sarà il grido di rabbia.
1: Sì.
2: Vi presento i Sex Pistols.
1: Wow.
2: Anarchy in the UK. Wow.
5: Si tomita.
1: Yeah. I am an anti-Christ, I am another kind.

0: Avete sentito che cosa tira fuori per i pizza questa mattina? Anarchy in the UK, Sex Pistols. Non c'è la nostra Betty oggi, le mandiamo un bacio, però c'è Max Maddi.
1: Sì, che è la stessa cosa.
0: Che è la stessa cosa, no, adora gli anni 80, quindi disco 80, attenzione, scelto proprio da Max.
1: Allora, pensate, nel 1987 e un artista in particolare portava l'Italo disco italiana ai vertici europei.
2: È vero.
1: Pensate che questa canzone, che adesso vi dirò cos'è, arrivò al numero 2 in Gran Bretagna, al secondo posto in Gran Bretagna in quegli anni lì.
0: Ah, quindi. Ho capito, perché si pensava lei fosse straniera all'inizio, in realtà, no, italianissima.
1: Sto parlando di Spagna con Call Me.
0: Pensava lei fosse straniera all'inizio, in realtà, no, italianissima.
1: Sto parlando di Spagna con Call Me.

0: Ragazzi, oggi è difficile. Io non saprei che cosa votare. Disco 70, Sex Pistols, Anarchy in the UK. 80, Spagna, Call Me, No Fanta, Regina di Cuori, Litfiba. Esauriti, votate adesso
1: al 342 41 15 105.
2: Anche vocali
1: d'autunno.
3: Questa era bella.
0: Questa è la sigla.
3: Questa
0: si può usare.
3: No.
0: Poi non è degli anni 70.
4: I successi di sempre.
3: Beh, ragazzi.
0: Wow. The Boss. Ciao Mattia, ciao Centallo, 90 anche per Francesco da Bergamo, anni 80 invece da Firenze.

0: anni 70, vai pizza, andiamo a vincere. Stefano di Milano.
1: Ciao Ste, ma quanti ce ne sono che hanno votato gli anni 70? Vai!
2: Due, yeah. Pizza due.
0: No, non è vero, dai, te li trovo io. Sono Gigi, due. Pensa, da Ponte San Pietro. Dov'è Ponte San Pietro?
1: A Ponte San Pietro.
0: Vicino a Fumone?
1: No, è a Latina.
0: Ah, Latina, anni 70. Ciao Gigi.
2: C'era anche un altro, dai.
1: Sì.
2: Gigi da Ponte San...
0: Ah, no, è sempre lo stesso. Sì, sì, è sempre lo stesso. No, ne ha mandati due, vale doppio?
1: Ma non male, certo.
0: Vogliamo salutare i ragazzi della Cascina Primavera di Saluggia. Ciao ragazzi, votano.
1: Ciao.
0: Gli anni 90. Disco 90, chi vince se la canta. Anche per Enzo da Bergamo e Gloria di Milano e Giorgia di Bologna, Litfiba, tutta la vita, Angelo da Loreto a Prutino. E insomma un po' si capisce.
1: Ah, si capisce?
0: Un pochino sì.
1: Ah, no.
2: Andrea da Mantova, seduto sul camion, vota anni 90 come Vincenzo. E Carlo da Bergamo, oh, anni 90.
1: Vada, vada, vada.
0: È partito il nostro jukebox autunnale. Siamo nel cuore di 70-80-90. Fate ancora in tempo a votare. Oggi ci sono i Sex Pistols,
1: allora,
0: The Anarchy in the UK, i 77. Disco 80, Spagna con Call Me. Disco 90, il Litfiba, Regina di Cuori.
1: Tocca a voi votare al 342-41-15-105.
0: Ah, ora sì.
1: Ah.
0: Questa la dedichiamo a Betty.
1: Sì, ciao Betty.
0: È tra le sue preferite in assoluto.
2: Ma lei è una signora, però.
1: No, no, non è una signora.
0: Chi?
3: La fetta del cuore.
1: Una bambina ancora.
2: È una signorina.
0: Comunque Ponte San Pietro era Bergamo. Ciao, ci
1: l'avevo detto io.
0: No, non avevi detto
1: sì,
0: questo.
1: Bergamo, Bergamo Alta.
0: Alessandro, Palermo, anni 70. Pizza, si vince a mani basse.
3: Vola planale.
2: E dall'Olanda votano anni 90.

0: Oh, fogliolina d'argento. '70, chi vince se la canta. Forza pizza, punk rock, Joe da Brindisi.
1: Ma che brutta fatica.
2: Oh, che fatica.
0: E c'è Elena da Venaria Reale, non ha dubbi, sceglie gli 80, sceglie Ivana Spagna.
2: Ciao.

0: 90 per Gilberto, sì, da Leverano 90 per Salvatore, sì, da Nocera Inferiore.
1: Oh no!
2: Oggi giri tu, Fabio.
3: Tinto o fuori?
4: Non c'è la Betty?
2: Non c'è Betty, no. C'è.
4: Allora mi sa che esce Max.
2: Ah, sì? Ti senti questo?
4: Oh, sì, oh, è strana, oggi è una sensazione strana.
2: Vamos, la ruota gira.
3: Oh, tanta!
1: No!
2: Era proprio la sensazione strana.
4: Strano, è strano.
0: Oh, ce l'hai fatta pizza?
1: A fare.
2: Che avevi poco fa. Allora, attenzione, avete votato gli 80, avete votato Spagna. Call me, e noi vi stiamo chiamando. Saranno 5 gli squilli a vostra disposizione. Rispondete 80!
4: Ma chiama Max?
2: Chiama Max.
4: Allora, risponde sicuramente.
1: Ma sì!
2: Aiuto.
4: Dice che ha qualche parente.
0: È Barra, dice che è Barra. No. Confidiamo in Max, nella professionalità. Dai.
2: Intanto abbiamo tantissimi regali, ve li vogliamo mandare tutti a casa, secondo...
1: Sapevo.
5: Pronto?
1: Ma
2: no,
1: certo, pronto.
2: Come pronto? Ciao!
0: Hai sbagliato.
2: Buongiorno,
3: benvenuto. Niente da fare.
2: Niente da fare, via. Lisa.
0: Dagli occhi blu?
5: Buongiorno, esatto.
2: Ma buongiorno, Lisa. Buongiorno. Ma dovevi rispondere 80.
1: Ma hai fatto anche bene.
4: Non t'avevo avvisato.
5: Ma io sono sempre a lavorare a quest'ora, non lo sapevo.
2: Oh, che peccato. E che lavoro fai, Lisa?
5: Sono ammalata, impiegata.
2: Impiegata, sei in ufficio adesso?
1: No, è ammalata lei.
2: Ah, è ammalata.
5: No, sono a casa, sono ammalata oggi e
1: oh,
5: sono a casa.
1: Lisa, questo... come la nostra Bettina.
2: Come la nostra
1: amore.
2: Betty, Lisa, hai un po' di febbre.
5: Ecco, esatto, uguale. Sì, esatto.
1: Patatina.
2: Ci dispiace, ti mandiamo tanti bacini anche dalla TV, se ci stai guardando in questo momento. Lisa, purtroppo non vai a casa con i nostri regali perché hai detto pronto. Però vuoi fare dei saluti?
5: Vi saluto tanto voi e tutti in generale.
1: Grazie,
2: forza,
1: ciao,
2: Lisa, guarisci presto, un bacio da noi. E con questo pronto secco, signori.

0: cose. Come dite, esauriti, e adesso io che ho votato Ivana Spagna, che faccio? Puoi rivotare o i Sex Pistols, sì, Disco 70, o i Litfiba, Disco 90.
1: Al 342 41 15 c'è...

0: 63 da Parma.
1: Attenzione.
2: Atto.
0: Già.
2: Ma certo.
0: Secondo stop.
3: Gira Max, tanto uscito.
0: Gira Max. E Max è mo si vendica, sta a vedere.
3: Quando gira Max lo sai che
0: stai a vedere.
4: 90.
0: Una volta che gira Max escono i 90, amici. Ma come mai?
5: Ma è impossibile.
0: No, sei uscito, no, è possibilissimo.
5: Ma state barando, ragazzi.
2: Ma no,
5: impossibile.
2: Ma tanto rispondono, Mitch, non ti preoccupare.
5: Ma non è possibile. Ma
0: sì, ma rispondere rispondono, ma cosa devono rispondere? Non vale il pronto.
5: 90, devono confermare. Sì. 90.
2: Ma certo.
0: Una sola telefonata.
5: Ma i dati non dicono questo.
0: I dati?
2: Ma no. Chi li ha dati?
5: Neanche i voti.
0: Ah.
6: Dati,
0: voti, i dati.
5: I numeri sono altri, dai.
0: Allora, attenzione. Aspetta, non è successo niente. Neanche la telefonata è partita, neanche il Galli segnale, nulla di nulla. Attenzione, se volete tenere in gara l'Itfiba, sì, mi raccomando, squilla il vostro telefono, urlate 90.
5: 90, chi vince se la canta. 90.
0: Adesso stanno succedendo cose. Primo squillo.
5: No, vanta.
0: Terzo.
5: No, vanta. Ciaone.
6: Aia.
2: Ma
0: vabbè, però.
2: Te l'avevo detto.
0: Da fare.
2: Che rispondevano subito, no?
5: Avete barato.
0: E adesso?
2: Adesso.
0: Pizza, sei rimasto solo.
5: In quattro ti hanno votato. Adesso vai a vincere.
2: E allora,
0: e ma vedi, il bello di questo gioco è questo. Allora, anche i Litfiba, anche la regina di cuori del piano, vanno a casa. Disco 90 non è più votabile a questo punto. Che succede? Se volete continuate a votare, rimangono solo i Sex Pistols.
2: Ragazzi, è inutile che ve lo dica. Votate al 342 41 15 105.
5: Cosa devono votare?
2: Solo anni 70.
0: Sono 70,
2: dai,
0: 70.
2: Dai.
0: Ma tu vota esaurito così. Ti chiamiamo tra poco.
7: She said

caro Vigo, anni 70, pizza, mi fanno impazzire i tuoi baci. Oh, cara. Sai come pungono?

0: la canta. Alberto ci scrive: vai che Robbie Williams si avvicina a Disco Millennium. Tra l'altro mi ha appena chiamato Robbie Williams, scrive il nostro Ale Masa, sta registrando un nuovo pezzo al volo per fare il millennium nuovo. Ma non è detto, Ale.
1: Anni 70 per Monica, da Varese.

0: Ma sì, ragazzi,
1: d'autunno
2: è terminato.
0: Deve girare la ruota adesso?
3: Sì,
2: sì, vabbè, è pura formalità, perché sei rimasto solo tu. Ma la giro io, ragazzi. Però dai, prima facciamo un recap delle canzoni.
0: Ce n'è una.
2: Che sono rimaste in gara. E ce n'è una. Ma una, ragazzi, sola. Ma vale per 10.
0: Ma quando
2: sono
0: mai?
2: Rimasti solo i 70. Sono rimasti loro
4: 70.

0: in the UK the Sex Pistols.
1: Ma quando riascolterete i Sex Pistols?
2: Ma bravo, ma diglielo, pizza.
1: Ma dai, ragazzi.
2: Allora, andiamo alla prova del 9. Effettivamente escono i 70. Allora, attenzione amici, non basta una telefonata, ce ne vogliono due. Sì.
1: Allora,
2: arrivati a questo punto del gioco, due conferme. Dai, pizza, forza.
1: Ma sì,
2: prendiamoci.
3: Comincia a avere le scalmane.
1: Ah sì? Vuoi dire?
2: Allora, pronti a rispondere? 70.
1: Sì.
2: Se volete anche aggiungere chi vince se la canta, ma è facoltativo, fatelo entro il quinto squillo.
1: Dai.
2: E li sommergiamo di regali, tra l'altro.
3: Sì. Ma io vi invito a diventare cecchini questa mattina.
2: Ma perché?
3: Ma
2: sei cattivo.
3: Pronto.
2: Secondo.
4: 70.
2: Brava!
1: Ma certo,
2: pizza è Chiara!
1: Ciao Chiara! La Chiara la risposta? No.
2: È Chiara la risposta, ma è Chiara anche lei, è di nome e di fatto, diciamo.
1: Ciao Chiara!
4: Ciao pizza, che emozione!
1: Ma colazione, sono ancora addormentata. Ma ciao patatina!
2: Allora Chiara, leggiamo il tuo messaggio, sono ancora un po' addormentata, mi serve una carica dagli anni 70.
1: Brava.
2: E sei stata subito accontentata, vedi, anche chiamata.
1: Sì.
4: Infatti, ma ho pigiato venerdì, pizza, perdonami, dovevo farmi perdonare in qualche modo.
1: Amore, la sei sempre perdonata.
2: Allora, super Chiara, speriamo che tu riesca ad ascoltare i Sex Pistols. Basta un'altra telefonata dopo la tua. Così intanto noi ti mandiamo a casa un sacco di regali.
1: Una cifra.
4: Perfetto, grazie mille, cioè, un saluto a tutti, siete fantastici.
2: Sei fantastica tu, grazie, ciao, non puoi neanche immaginare cosa c'è dentro quel paccone.
1: Sorpresone, ma roba da mangiare questo weekend.
2: Ah, da mangiare?
1: Sì, sì, a mani basse, ci funghi.
2: Velenosi, no. Allora, siamo a metà dell'opera.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Come mai?
2: Te ne basta un'altra di telefonata così e vai a vincere.
3: Non succede, non succede.
1: Non ci credo.
3: No, non ce la fa, non ce la fa.
2: Secondo squillo.
1: Più di te così.
5: Tanta, ma, chi vince se la canta.
2: Ma ragazzi, amati, bassissime, ci stavano là a pizza, ti aspettavano.
1: Grande fratello.
3: Grande pizza, bravo.
2: Ma ciao, benvenuto e complimenti, chi sei?
5: Ciao, sono Alberto da Zoppola.
2: Dov'è Zoppola?
1: Beh, come dov'è Zoppola?
5: Pordenone.
2: Pordenone. Albi, come mai voti 70?
5: Boh, per pizza.
1: Grande.
2: Per pizza. Beh, tanta roba.
5: Per pizza. Pizza merita tanta.
1: Amore, grazie fratello, ti voglio bene.
2: Albi, meriti anche tu tantissimo. Meriti anche tu tantissimo. Quindi nel nostro paccone adesso pizza aggiungerà qualcosa di speciale per te.
5: Grazie mille.
1: Figurati.
5: Siete grandi e basta.
1: Grazie Albi.
2: Tu chi saluti da Zoppola?
5: Tutti. Boh, mia moglie non mi ascolta perché lavorare, però saluto tutti quelli che...
3: Tutti
5: qualcuno
3: quanti.
5: Mi conoscerà sicuramente.
1: Ma certo.
2: È stato un piacere, Albi. Grazie di cuore.
1: Ciao,
3: ciao
1: Albi.
3: Ciao.
1: Grazie.
2: Per essere con noi. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
2: allora, giustizia è fatta. Era da un po' che non vincevi, caro Piripizza. Rimanete con noi, rimanete su 105 e non andate via perché tra poco arrivano loro.
1: Punk rock, ragazzi.
2: Sex Pistols.
6: 70.

0: famiglia la nonna vuole fare la pasta all'uovo. Il papà sostiene che la carbonara si fa solo come dice lui. Il nipote invece a colazione vuole solo uova strapazzate. Ma su una cosa sono d'accordo: le uova piacciono a tutti. Nutrienti, fonte di proteine di alta qualità, versatili e convenienti. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, impali un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
1: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremi 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
14: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Eccolo!
20: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
17: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
21: E questo?
22: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
1: Settanta! Ottanta! Novanta! Chi vince se la canta? Decade 70!

0: Mamma mia, 1976, Sex Pistols. Vengono i 70 oggi. Il 70, 80, 90. Beh, non è che sono proprio tutti d'accordo, ma del resto, de gusti pulsa. Muio da Monza scrive: pizza, ma che ti abbiamo fatto di male per sentire questo scappato di casa?
1: L'avete deciso voi, l'avete deciso.
2: Ragazzi, è musica anche è questa. Musica. È che
1: tra
2: musica.
1: L'altro ci segnalano che nei cori c'era Robbie Williams.
0: Non è vero.
1: Era un piccolo e giovane Robbie Williams.
3: All'archivo.
0: Vabbè, allora, fan degli 80 o dei 90, potete rifarvi domani.
2: Sì, sì.
0: Se non vi siete già fatti
2: oggi, però continuatevi a farvi, non so, a votare. Sì,
0: certo,
2: votare,
0: anche noi ci rifaremo domani con il nostro capitano, sì. Tutta la ciurva, forse.
2: Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto, e dalle 7 sarà nuovamente
1: tutto esaurito.
0: Oh yes, hello friends, passate una buona giornata. Grazie, ciao Fabio.
2: Ciao, buona estate.
0: Ciao Max, sempre sì.
1: È autunno.
0: Ciao Max, ciao Boris.
1: È finita l'estate.
2: Buone ferie.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 un incidente crea code in uscita da Almine in entrambe le direzioni. Sulla stessa autostrada si resta in coda per un altro incidente tra Somma Campagne e Verona Sud verso Padova. Per traffico invece si registrano code a tratti tra Monza e Raccordo Viale Certosa. Sempre per traffico si registrano code lungo la 10 tra Genova Pegli e allaccio con la 7. Su quest'ultima coda tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova Livorno in direzione Milano. E ancora il traffico a creare code all'uscita di Busto Arsizio della 8 Milano-Varese, e sulla stessa autostrada sono segnalati materiali dispersi tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate. Si resta in coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Prato Ovest, ma a causa di un incidente. Sulla 3 coda per incidente tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione Napoli. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo traffico rallentato allo svincolo Cosenza Nord in direzione allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo €1,49. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Amore, non rompere le uova.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
12: È possibile.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero.
19: Sostituiscio.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
24: La piadineria.
22: La più buona, perché mia.
25: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
26: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
25: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
26: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
25: Quello è sicuramente un brutto affare.
27: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
28: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
29: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
30: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
31: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
32: Amore, quanto di anticipo?
31: Zero.
32: E di interessi?
31: Zero.
32: E quanto ci pensi ancora?
31: Zero. La prendo!
33: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
34: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
33: Ti aspettiamo negli MG Store.
35: Sognare una vacanza d'inverno?
36: Previsto.
35: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
36: Inaspettato.
35: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
36: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
35: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
37: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Ma scusate, è una mia sensazione o cominciamo spesso con questo disco? È il nostro disco polemica. Copertina. No, che polemica.
1: Sarà che ti piace talmente tanto che ormai lo senti ovunque sempre.
2: Dove vai, Tony? Là al microfono.
3: Sì, no, che non vedo, è che non la vedo Manola, quindi ho detto non ci sarà.
1: Amore,
3: perché...
1: mi senti però, forte e chiaro.
3: Mi
1: senti?
3: Che non c'è, allora, non c'è proprio.
2: Non c'è, non esiste. Non
0: c'è. Ma che occhiali ha messo quello lì?
1: Che bello, buongiorno. Di Chip, ve li ricordate?
0: Già cominciamo con Chips. Antidroga. Allora, poi ha quegli occhiali, sembri un poliziotto. Così.
3: Allora, vi dico la verità, non è Chip per niente perché li ho pagati cari. Quindi non sono Chip.
1: Bravo, tu sì che sei un radical chic che si rispetti davvero.
0: Non sono Chip, li ho pagati cari.
3: Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.
3: Sono le 10, manda le 10 un minuto, manda la sigla con Molly. Ah, perché non vedo? Ah, sì, la vedo. Allora la vedo.

0: In verità, non volevo fare una gag, ho sbagliato gli occhiali. Ho aperto l'involucro, come si chiama?
1: Il case.
0: E perché ne ho preso una case. Ho preso una a caso.
1: Esattamente.
0: Ho preso quello sbagliato. Buongiorno, come state? Tutto bene?
1: Bene, Manola, come stai? Come va a Roma?
2: Scusa, tutto bene, grazie per la domanda. Volevo soltanto avere una delucidazione. Ma quegli occhiali tu li indossi quando sei in moto? Perché guarda che sei stilosissimo nel caso.
0: Non rispondo.
2: Perché mi ignori sempre poi a inizio settimana? Cioè, perché vorresti che da qui partisse proprio l'indifferenza per tutti e 6 giorni?
0: Scorpione.
3: Così.
2: Che poi più fai così. A me funziona questa tecnica, capito?
1: Ma lui l'ha capito, cioè, lui il satanasso
2: sono proprio basica
1: capito.
2: In questo.
1: Sei capace che...
2: adopera indifferenza.
0: Allora, Manola da Roma, hai già parlato abbastanza per tutta la puntata. Adesso ci risentiamo la seconda ora con... Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno con Aldo Cazzullo.
1: Però vi faccio notare quanto sarebbe una botta a livello gossip. Sì, attenzione,
2: Vai.
1: Trasmissione radiofonica. Nuova conduttrice di orientamento sessuale, come si può dire?
2: Definito, ma comunque
0: no,
2: diverso.
0: No, indefinibile. Non si può più capire, non si capisce più.
1: Ragazza sposata con ragazza. Tony Severo, in teoria eterosessuale, a cui piacciono le bionde. Se loro avessero una storia, sconvolgerebbe tutti i piaci. Per un romanzo sarebbe
2: tutto sbagliato.
1: Per un romanzo sarebbe proprio un momento.
0: Cioè, guarda che io cioè una persona,
1: un plot twist pazzesco.
0: Una persona ci starebbe malissimo, proprio si ucciderebbe.
2: Ma chi?
0: Io.
2: Ma quando te ricapita,
1: sarebbe meraviglioso. Cioè, tutti
0: speriamo,
1: i giornalisti
0: speriamo non capiti.
1: I giornalisti di gossip Parpiglia farebbe subito un articolo. Salutiamo Gabriele Parpiglia.
2: Uscirebbero articoli su quelle testate lì importanti.
0: Quelle importanti,
2: proprio,
0: certo.
1: Corona farebbe un numero speciale di falsissimo. Solo su voi due.
2: Bigodini.it farebbe veramente una settimana di articoli.
0: Si può cominciare con così un programma di lunedì invece di dire cosa avete fatto di bello. Cosa hai fatto di bello, Lidia? Questo
2: allora,
0: weekend facciamo il
1: sono
0: giro.
1: Sono andata a vedere
0: dai.
1: Questo gruppo islandese.
4: No, un gruppo americano.
0: Americano.
4: Che sono
0: ma che
4: convinta
0: nessuno
4: che...
0: conosce, no?
4: No, non ancora.
0: Infatti,
4: li ho visti all'Arcibellezza, eravamo una quarantina.
1: Arcibellezza, famosissimo.
4: Sono sicura che tra un po' di anni.
1: Perché qual è la nuova frontiera
4: grandi.
1: Di quelli come lei?
3: Pioniera.
1: Andare a sentire gruppi per poter
0: che
1: dire tra 5
0: sono...
1: anni io c'ero, ero lì con 20. E poi esagerano.
0: Quanti
1: eravamo lì in 10?
4: No, no, un 40-50 persone.
1: Cioè, meno che alle presentazioni dei miei libri.
4: Sì, giuro. Cioè, sì, anche perché era un concerto di domenica sera.
0: Una fermata dell'autobus.
4: Sì.
2: Ma vuoi mettere il dire io c'ero? No, cioè, quando saranno famosissimi.
0: Sì, vabbè,
2: fai bene.
4: Più che altro anche no, godere un po' di un'atmosfera più intima rispetto a questi grandissimi eventi che sono bellissimi, però
0: cioè, è bello perché alla fine uno può anche dire dai facciamo l'amore tutti insieme che non è proprio
1: no, puoi scegliere la scaletta, no, bere una birra con la band,
0: ma poi
1: cioè,
0: lei lo fa con una, cioè prende un grande numero di questi in modo che un giorno potrà dire io c'ero perché ne hai visti mille di concerti così
4: no? Dovresti farmi delle interviste a ogni concerto per vedere poi.
0: Ti ricordi però di essere andata lì, quindi
1: è vero.
0: Va bene, cosa hai fatto tu, Romana de Roma?
2: Allora,
0: Romana
2: de Latina,
0: no?
2: Frosinone. Io ho fatto incetta di carboidrato, ho mangiato tutto quello che mi capitasse a tiro. Tra l'altro sono stata a pranzo sabato da una mia zia che abita a Lavinio, qui vicino Roma. E ha fatto... Sai quando le zie dicono, vabbè, ti invito a pranzo, che fai? Non ti piace? Non mangi? Sei già piena?
0: No, ha fatto di tutto.
2: Cioè, ha fatto qualunque cosa, tu sei già piena, però pur di non offenderla, capito? Di non
1: farla... Agua dalla macinara.
2: Madonna, ha fatto un couscous incredibile.
1: Ah, vabbè,
2: però ci ha
1: allora...
2: messo di dentro tutto quello che capiva. Quello che aveva in frigo.
0: Avete mangiato medio orientale?
2: Sì, però lei è siciliana.
0: Ah, no, okay. Ma che lei è in Sicilia, a parte di Trapani, credo.
1: Sì, fanno il couscous, vero?
0: Sì, in gran parte della Sicilia,
2: buono.
0: Però a Trapani in modo particolare.
1: Quindi diciamo weekend familiare, potremmo dire.
2: Sì,
1: potremmo dire.
2: Ieri pizza con amici. Ah, no, ieri in realtà sono andata ad un evento molto bello al Foro Italico qui a Roma che si chiama Tennis and Friends. Perché ci vado? Perché dopo i 40.
1: Perché lavori nei Friends.
0: Perché fa fare l'analisi.
2: Sì, fai tutte visite gratuite. Quindi ho fatto la tiroide, le carotidi. Certo, chiaro. Perché ci sono tutti gli ospedali del Lazio.
0: Ma quella è una scorpione.
1: Voglio andare anch'io.
0: Ma quella ma quella scrocca.
2: Ci sono due giorni in cui tutti gli ospedali del Lazio hanno un proprio stand con i propri specialisti all'interno. Tu fai la fila e ti fai fare gli esami.
1: Ma il tennis cosa c'entra?
0: Niente.
2: Perché c'è anche lo sport abbinato a questo tipo di evento. Cioè, tipo, e tu guardi una fattispecie il tennis.
1: Guardi un incontro di tennis e intanto tuo malgrado ti fanno una colonoscopia.
0: No.
1: Tu sei lì che guarda. Cosa fate?
2: Ragazzi, io ho delle carotidi che guarda, ne parla tutta la città, sono perfette. Ieri ero veramente molto, molto orgogliosa.
0: Ma la cosa più bella, la cosa più bella di quegli incontri è che molta gente ci va proprio perché riesce a farsi delle analisi che,
1: certo,
0: altrimenti non riuscirebbe a fare.
2: Ma io manco spiego di averle le carotidi.
1: Sei mesi di attesa.
0: Dice, ci vuole 6 mesi di attesa. Vado a quel, vado all'incontro di tennis, che me la fanno subito.
1: Ma a Milano c'è qualcosa di simile, vado subito.
0: No, non credo.
2: L'anno prossimo ti organizzi, ti dico subito. Qual è il weekend, ti fai questi due giorni di visite specialistiche.
0: Perché puoi farlo
2: genere,
0: anche se sei, diciamo, non laziale, certo, straniero.
2: Certo.
1: Quindi scusa, prima hai mangiato tutte le robe della tua zia e poi carotidi.
2: Poi carotidi, cioè, e tiroide, grande.
0: Ma cosa vuol dire? Ho fatto l'eco Doppler alle carotidi?
1: Sì, esatto, mazza, è un esame complicato quello. Io
0: ho tenuto a portare la macchina lì, non è proprio una roba.
1: Infatti.
2: Cioè, ma poi la dottoressa bravissima, devo costosa, dire, mi ha messo molto a mio agio, perché io avevo un po' di, non sapevo nemmeno di avere delle carotidi in realtà. Quindi non... Però devo dire, bella giornata. Cioè, mi sono divertita e dentro di me ho detto: vedi come cambiano le priorità nella vita, ti diverti a farti fare degli esami.
1: Couscous e carotidi. Riassunto,
2: sì,
1: del
2: via,
1: tuo weekend,
2: via.
1: Comollo.
3: Io, a proposito di grandi eventi, sono stato in Sardegna a Sedini a fare una serata.
1: Grandi eventi.
3: No, però c'era un sacco di gente.
0: Perché
3: anzi,
0: lì c'era una festa particolare. L'evento è la festa che c'è.
3: L'evento
0: non
3: è la
0: tu.
3: Festa, io ero lo special guest. Ovviamente. E vabbè, quindi niente, non ho dormito nulla perché poi ero di corvée con
1: di
3: Cesare,
1: corvée.
3: Quindi andato e tornato, ringrazio la mia mamma che ha tenuto Cesare a casa.
1: E quindi l'ha rimpinzato di dolci,
0: e
1: marshmallow.
0: E tu Rosario, so, dove sei andato?
1: Rosario è andato venerdì, sabato mattina sono andato alle Olandia, non me lo ricordo più che
3: ma
1: giorno.
3: Ma da solo?
1: Con la famigliola. E ho scoperto che,
0: cioè, la verità è che la piccola ti ha portato alle Olandia.
1: Sì, perché era stata con la mamma e non è, dice, voglio andarci anche col papà.
0: Portiamo anche il papà che si diverte.
1: Che si diverte. Ma la cosa clamorosa è che ho scoperto
0: che
1: dove stanno tutti gli ascoltatori di Radio 105.
2: Cioè?
0: Alle Olandia.
1: Sono tutti là. Cioè, io sono entrato e non mi sono mai sentito così famoso. Voglio andarci ogni sabato ormai per la mia autostima. Ciao, vi ascolto, ciao, facciamo una foto.
0: Ma scusami, quella sul lago di Garda o quella
1: no,
0: Bergamo?
1: No, questa è sì, Capriate.
0: Capriate, quella di Bergamo.
3: Sì. Bergamo.
0: Ok.
1: No, molto
0: divertente. Quella che una volta era Mini Italia, c'è anche la Mini Italia.
1: C'è
0: ancora.
1: Italia,
0: okay.
1: Sì. Io tra l'altro ero interessatissimo, perché io sono pazzo delle Mini Italie, mi piace riconoscere.
0: E io no.
1: E ti accorgi quando sei...
0: Non capisco perché ci sono degli omini piccoli piccioli, bisogna farli almeno 3 volte più grandi.
1: No, ma per te, Tony, non è per te è un viaggio normale.
0: Cioè, normale.
1: Tu parti col trolley.
2: Sì, sì. Un po' di shaming come... gratuito. Io non te lo permetto, sai, come... Rosario.
0: Come... come in Zoolander.
1: Certo.
0: Cioè, bisogna farli almeno 3 volte più grandi, perché
1: io...
0: bambini...
1: Ho incontrato un sacco di amici, ho preso il caffè da Boris Mantova dentro la certosa di Parma, è stato divertente.
2: Ma poi lui si diverte da morire.
0: Ma poi,
2: quando dice queste cose si diverte
0: ma
2: da morire.
0: Ma stamattina mi ha telefonato presto per
2: ma
0: dirmi
2: che cos'è
0: una
2: caffettiera?
0: Mi ha telefonato stamattina presto per dirmi una cosa che mi ha fatto impazzire.
1: Che non possiamo
0: che
1: dire.
0: Possiamo
1: non possiamo dire.
0: Però veramente, veramente incredibile.
1: Comunque la Mini Italia, la Mini Italia si ricollega a ciò che diremo con Aldo Cazzullo, perché il libro nuovo di Aldo è Quando l'Italia rinacque. Si
0: perché
1: parla
0: leghi
1: di...
0: la telefonata stamattina a quello
1: no, beh,
0: Aldo Cazzullo?
1: Al Rinascimento. Il libro parla del Rinascimento e quando tu vai a vedere la Mini Italia ti accorgi che siamo tutti un po' ignoranti, perché dici, ma questa è bellissima, cos'è?
0: Cos'è?
1: Ed è un monumento o una certosa,
0: una chiesa,
1: famosa, ma che tu non identifichi, perché abbiamo così tanta roba in Italia.
0: Ma soprattutto magari vista dall'alto così,
1: dovresti
0: vedere
1: sì,
0: dal basso come siamo abituati.
1: E tu, fatta di sguardi tu?
0: Io ho fatto il bagno.
1: Ho
0: il
1: visto.
0: Bagno bello. Il 4 ottobre, ho fatto il bagno il 4 ottobre.
2: Che bello!
0: Cioè, forse quando ero piccolo ho fatto il bagno al mio paese, a Napoli. A Napoli ancora si fa a ottobre, ma forse
3: e invece dove eri?
0: In gran parte d'Italia, in Liguria.
1: In che paese, Tony?
0: In Liguria ero
2: esattamente dove?
0: Ero a
1: ad alcuni mafiosi, Varazze. Alcuni mafiosi.
2: Varazze.
1: Il paese si chiama Alcuni Mafiosi.
0: Varazze, a Varazze.
1: Varigo.
0: Varazze. E ho fatto il bagno. Sono andato in bici, ho fatto il bagno, ho fatto un sacco di cose, ho montato un paio di video di Chicca. Che è già uscita con un video nuovo,
2: molto bello.
0: Veramente molto bello. Sì,
1: stamattina
0: sì.
1: Pensavo, a proposito dell'ottobrata pazzesca che stiamo vivendo, che rischia questa coda d'estate di far diventare il cambiamento climatico simpatico. perché sì, siamo tutti felici con questo ottobre. Poi questo ottobre, un attimo dopo diciamo, ma non va bene in teoria, no?
0: C'è un effetto strano. In me l'effetto è che non capisco che sta per arrivare l'inverno. Non lo capisco.
1: Cioè, il tuo corpo non si...
0: Sì, sì, sono pronto per partire per le vacanze estive. Non ce la va. Quindi ho addosso un... Vabbè, sono stanco, ma tra un po' partiamo per le vacanze. No,
1: è vero,
0: tra un po' inizia l'inverno. E in molte persone sentono freddo. Perché è bastato poco che si abbassasse la temperatura, già sentono un freddo come se fossero 10 gradi.
1: Ma sì, perché c'è una differenza tra mezzogiorno e le 8 di sera.
2: Beh, la sera fa un po' più freddo.
1: Lì capisci che siamo a ottobre, no? Lì sì, capisci che siamo a ottobre. Sì. Discorsi un po' d'ascensore, ma ci stanno. Questa cosa del cambiamento sembra quando avevano chiesto a Ali G, il personaggio di Sacha Baron Cohen. Anzi no, più che chiedere, era lui che diceva, un esperto vero di clima, diceva no, perché hanno detto che Londra nel 2050 avrà la temperatura di Miami. E poi lui faceva: let's make it happen. Cioè, facciamo in modo che
0: Ma per loro è un problema perché non hanno i condizionatori. Lo sai che non hanno i condizionatori? Perché non fa mai caldissimo.
1: Così caldo.
0: Quindi
1: non avevano.
0: Soprattutto al nord.
1: Ormai
0: non ce li hanno, adesso devono prendersi.
1: Ormai secondo me sì.
0: Comunque ci andavo anch'io lì all'Olandia. O forse andavo di fronte.
1: A Guglielmo Tell.
0: Non ricordo dove.

0: Ma quanti sono in questo disco? Ma è una comitiva di gente.
1: È un botto, sono un botto.
0: Basta, basta con questi dischi
2: firmati. Ma come fanno a dividere la SIAE? Non...
0: Infatti.
2: Cioè,
0: ma cosa si comprano?
3: Ma chi sono?
2: Allora, cosa sono? Si prendono? Un pacchetto
0: una
2: di
0: cabina telefonica a Orvieto, una, un
1: Ugel, David Ugel, giusto?
0: Un Cavedio Ugel. A Pescassero,
1: David Guetta, French Montana, Aidan.
0: Aidi.
1: Aidi,
0: ti saluto nel mondo.
2: Allora, vi abbiamo chiesto cosa avete fatto voi durante il weekend. Fateci sognare.
0: Non l'abbiamo chiesto, però lo sanno in automatico.
2: Lo sapete in automatico, infatti ce lo state scrivendo. Perché le temperature, almeno fino a giovedì, credo. Giovedì,
0: poi
2: venerdì,
0: arriva un po' di pioggia. Ho letto.
2: Arriva un po' di pioggia, ma la temperatura. Io guardavo la temperatura di Milano, rimarrà a 20-22 gradi per tutta. Forse si abbassano le minime. Però rimarrà 20-22 gradi per tutto il mese di ottobre. Quindi...
1: Oh, quindi come mi vesto io domani? A strati?
0: A cipolla.
2: Brava. Perché? Dove vai domani?
1: Vengo vicino a te. Vengo lì,
0: ma
1: accanto
0: domani,
1: a te.
0: Ma sei milanese? Cazzo, ma capite,
1: domani sono milanese accanto a Tony.
2: Ma capite
1: piazzo.
2: Che queste sono minacce?
0: Minacce. Promesse o minacce?
2: Minacce, minacce.
0: Vestiti a cipolla, sai la vecchia storia? Ti sei vestito a cipolla, vero? Sì.
2: Perché si sente, sente.
1: No, mai, guarda. Il giorno che succederà una roba del genere potete anche non parlarmi più.
0: No, tu sei profumatona, Tu sei una profumatona,
1: Meno male.
0: In ogni dove
1: non
0: è profumata, in ogni
1: niente.
0: Dove ragazza
1: mi odia oggi, guardalo.
2: No, figurati. stavo pensando a quello che avete fatto veramente, perché c'era un'Italia, non ho trovato traffico in autostrada, però
0: questo è strano, con le temperature miti mi sarei aspettato.
2: Insomma, ci sono solo i ricchi che se lo possono
0: come
2: permettere,
0: te, come te i ricchi.
2: No, io ero babbo morto, quindi sono andato ospite. Lo sai, quando vado là sono ospite.
0: Mamma
2: faccio
0: mia,
2: come Manola che va a farsi le analisi gratis.
0: Sabato abbiamo portato i nostri tre figli a fare motocross come regalo per i compleanni.
2: Portatevi
0: che faranno...
2: Comollo,
0: esatto.
2: Che sta svezzando il bambino. Ma che cosa,
3: certo,
2: mi stai
3: invitatemi.
2: Rovinando sto ragazzino?
3: È un centauro dentro.
0: Ma è stato un weekend complesso per i motori, ho letto di polemiche per la Formula 1, un po' di
3: Formula 1 non lo so, però la MotoGP sì.
0: Vabbè, comunque sì, un po' di io non lo racconto perché sbaglierei qualcosa, in quanto sapete che non sono un grande esperto. Chimi Antonelli.
2: Ho sentito interviste, ma non ho capito granché, devo dire la verità. Però il pacchetto nuovo, parlavano di nuovi e accrocchi che hanno inserito in queste auto, qualcuno è stato fantastico, molto invece deludente. È una roba del genere, vero Lidia? Guarda, possibile sì. Che Lidia ne sa
0: più di noi. Cioè, invece stasera c'è Italia-Turchia, sempre per la Nations League. C'è stata invece Francia-Italia, abbiamo pareggiato con la Francia 1-1. Donnarumma ha fatto 38 parate pazzesche.
2: Non me lo sarei aspettato.
0: Ma perché
2: io mi sarei aspettato un 6-0 a favore della Francia.
0: Donnarumma ha fatto delle parate che senza di lui, con un portiere normale, avremmo perso il 6-1. Cioè, perché hanno tirato nel secondo tempo. Tirava pure l'allenatore. Zidane ha fatto una punizione. Che cazzo, adesso tiro io. Così, però abbiamo portato a casa.
2: Una testata.
1: Vabbè, poteva andare peggio. Questo è il sunto.
2: Perché loro hanno Zidane adesso come allenatore. Nuovo. La prima volta che fa l'allenatore?
0: No.
2: Non lo sai? No, non so.
0: Forse
2: non so.
0: Era già stato per un periodo allenatore della Fonction.
2: Perché lui usa la testa. So.
1: Hai voglia, grandi testate.
0: Ho visto un'intervista, ho letto un'intervista dove lui diceva: sì, questa cosa è la testata, certo, non lo rifarei. Ma che vi devo dire, in quel momento lì il calcio è fatto anche di quello.
2: Mi ha telefonato stamattina per dirmi: senti, quella cosa della testata, se vuoi non parlare.
0: Non la dite più. No, ho trovato anche un'affermazione sincera, no? Cioè, inutile dire, tornassi indietro non lo rifarei, però il calcio è fatto anche di passione, no? E quindi in quel momento, ahimè, mi è venuto da farlo.
2: Ma che poi gli ha dato una testata in petto.
1: Scusa, altro che passione, altro che fermento.
0: Poi sai tutte le congetture.
2: Sì, però non ne aveva fatto.
0: No.
2: Che
0: no.
2: Era male,
0: no,
2: era proprio
0: certo
2: il gesto, era un gesto.
0: Però
2: non
0: lì
2: era
0: poi ci si
2: più.
0: Chiedeva cosa avesse detto Materazzi, qualcuno l'aveva a un certo punto rivelato, Materazzi l'aveva un po' smentito. Lo sanno solo loro due, vale. Cosa si sono detto.
4: Aveva allenato il Real Madrid.
0: No, quello me lo ricordavo, Real Madrid. Ma la Francia mai? Neanche le giovanili? Boh, vabbè.
2: Credo la prima volta, vabbè.
4: Però mi sa di sì, perché su Wikipedia
0: io ho questa sensazione.
2: Allenato il Real
4: dal 2026.
2: Ha anche vinto la Champions, dicono.
0: Vabbè, sì.
2: Ha vinto due volte la Champions League allenando il Real, due volte.
0: Weekend pieno, sabato pranzo per i 40 anni di un ex compagno di università di mio marito, lasciando i nostri tre figli ai nonni. domenica pomeriggio, festa dei nonni, dove mio figlio di 7 anni è stato premiato per il miglior disegno che rappresenta lui e mio padre.
1: Che bello, che soddisfazione.
0: Che bello.
1: Senti Lidia, ma vuoi salutare Gennaro, le cui origini sono piuttosto chiare? Lui scrive da Ferrara, ma insomma delle parti tue. Ricordo che al liceo con Lidia certo. Ricordo che al liceo con Lidia andammo al concerto dei Verdena. Non li conosceva nessuno.
4: Vero.
0: È un tuo amico?
4: Vero, mio amico.
0: Grandi Verdena.
4: Ciao Gennaro, che non sento da tantissimo. Abbiamo fatto il liceo insieme.
2: E
4: anno
2: quindi
4: inferiore.
1: Oh, ma sta a vedere che Gennaro alla fine si rivela quello, eh?
0: Alla fine, vedi, hai fatto tutto il giro internazionale,
1: e poi
0: Inghilterra, British,
2: poi
0: e ti metti con Gennaro. No, finirà così.
1: Ferrara,
2: ma quando andavate a scuola insieme,
4: No,
0: Gennaro, un bacetto,
2: un limone, dai, un limone.
4: È felice, va bene.
0: Mariti, no, e, famiglia, mariti e buoi dei paesi tuoi.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
3: Shh! Ale, Franz, venite!
4: Michel!
5: Cosa c'è?
3: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Non è mica un segreto.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
3: E certo! Click su Canale 5!
4: Quindi?
5: Non è mica un segreto.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?

0: vai su Deghi.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Scampanellami.
1: Suona la campanella.
0: Il pezzettino, come dice la figlia della mia amica. Ho scoperto il pezzettino. Gliel'ho detto alla mamma che ho detto questa cosa e adesso mi ha denunciato. Cioè mi ha...
1: È chiaro.
2: Che penso che parli dell'intimo di sua
0: cose
2: figlia.
0: Cose sensibili. Vabbè, ma era solo perché combini mi sembrava materia di...
2: Vabbè, ma eri in onda, non... sai, fuori dall'onda potevi.
0: Ma noi facciamo
2: fuori dall'onda.
0: Nessuna pietà.
2: Nessuna pietà.
0: Nessuna pietà. Com'era la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo?
2: Era un supermercato.
0: Fuori dal letto.
2: No, perché lui stava...
0: Nessuna perfetta.
2: Gli stava dicendo, gli stava facendo capire che doveva avere un atteggiamento con questa donna che poi era famosa, la moglie, no, credo fosse la moglie di
0: l'altra loro attrice bravissima, sì,
2: e
0: sì.
2: A un certo punto dice, ma lo dice anche la canzone fuori dal letto, e lui, nessuno è perfetto, no. E interviene una signora anziana lì che sta guardando il pesce e dice,
1: beh,
2: nessuna pietà,
1: sbagliato.
0: Nessuna pietà,
2: sono tutti
0: fuori dal letto.
1: Fa ridere,
0: no,
1: molto.
0: Ma ragazzi, Aldo, Giovanni e Giacomo, su cui era uscito un documentario che avevamo presentato, vero? Ma poi l'avevamo visto quel documentario, era carino.
2: Io l'avevo visto.
0: E com'era?
2: È la loro storia, è proprio un documentario, non è che fa ridere, non fa ridere. Non ci sono parti da ridere, sorridi perché ci sono certe cose talmente particolari dove loro parlano delle prime volte che andavano proprio... Cioè, che qualcuno di loro, non ricordo chi dei tre, andasse addirittura a ritirare dei soldi per far vedere che... Che avevano guadagnato,
0: allora,
2: no?
0: Certo,
2: no,
0: gli inizi complicati. Vero, vero. Adesso ce n'è un altro, credo, anche sulla Jalapas Band. C'è un documentario che ripercorre la carriera della Jalapas Band. Beh, un genere che sta cominciando a funzionare. Va bene.
1: Sì.
0: Gianfranco, ieri compleanno mamma Rosa, spaghetti ai frutti di mare e per finire frittura di pesce. La frittura di pesce, quella
1: agisce. Che buono, quella muscardini fritti poi sono...
0: La frittura di pesce agisce proprio a livello... subliminale, cioè quando senti l'odore di frittura di pesce puoi aver appena mangiato e comunque la mangeresti.
1: Beh, dopamina,
2: non è vero. Palla,
1: eh?
2: Certe ore da fastidio secondo me.
0: A me piace
2: quando passo al mattino presto che stanno già friggendo i vari...
0: già lì la mangerei.
1: No, io pure come le patatine fritte mi dà quell'effetto lì a qualunque ora del giorno o della notte, va bene sempre.
0: Amico da Pradipaldo Marostica, la canzone Casini di Marrakech e Gue non è un plagio, è una canzone che utilizza un sample, è tutto
1: sample
0: dichiarato, è ufficiale, utilizza il sample di Based on Paradise di Stevie Wonder, che era già stato usato da Curio per fare Gangsta's Paradise, quindi non è un plagio, è tutto a posto.
2: Ma... dice che sono stati anche degli altri amici di Vimercate a Leolandia, ma non ti hanno incontrato perché tu ti nascondevi dietro il...
0: perché ero vestito da bambino.
1: Come si chiama Prezzemolo?
3: No,
1: non è Prezzemolo, quello è un altro.
2: No.
1: Come si chiama il pupazzone di
2: Leolandia? Di Gardaland?
3: No, Gardaland
2: si chiama
3: Leolandia.
1: Quello Prezzemolo. Prezzemolo di Gardaland,
2: sì, mentre quello di Leolandia si chiama Leo qualcosa.
0: Sì, sì, tipo Leone, sì.
2: E Leone, sì. Leoncino, sì.
0: Che ne so. Ma
1: Leo.
2: Leoncino, Leo.
1: Leo, si chiama Leo.
2: Lui va su due zampe come gli orsi.
0: Come gli orsi. A un certo punto c'era la stanza dei pigiamini e lì mi sono proprio emozionato.
3: Cos'è? Pigiamini è un cartone animato, se dice così.
0: Hanno fatto una roba bellissima.
3: Pigia Masks.
0: C'è questa serie che si chiama PJ Masks, in italiano i pigiamini, ed è una serie a cartoni. Loro hanno fatto la casa, io fossi stato un bambino, la casa dei pigiamini, dove tu entri, c'è il cartone gigante sugli schermi laterali, ma poi quando parte la mostra, tra virgolette, cioè tipo immersiva, quindi i pigiamini li vedi lungo, cioè sulla finestra, sul tetto. Io ero emozionatissimo. A voi brividi. Giuro, più di mia figlia
3: aspettiamo che Rosario non ha avuto.
2: No, vabbè, dai. Ma probabilmente dobbiamo vederli, perché sentirli raccontati non ci hanno
1: emozionato. No, ci hanno lasciato un po' perplessi. Ma
0: perché io ho un'età
1: alla tua commozione.
0: Certo, ma io ho un'età interiore di 8 anni. 7-8 anni, al massimo.
2: 8, 4 anni di Giamini.
1: Forse anche 3.
2: Allora, io sono stato alla Monferrato Gravel, 80 km con 1500 metri di salite, spettacolo, 80 km. Tanta roba, vuol dire un po' su strada, perché 80 di sterrato, insomma, tanta roba, vabbè.
1: Lo vogliamo abbracciare forte, Pierluca Dalbenga,
2: che?
1: Dandogli un po' di conforto, oppure lo invidiamo, perché dice pranzo dalla suocera e poi divano. Cioè, ma divano perché a un certo punto è dato tutto durante il pranzo dalla suocera e quindi magari, sai...
0: Ma lì il trasferimento sul divano è ancora mentre mangi, ancora con l'ultimo boccone, già scivoli.
1: Finito.
2: Perché non c'è niente da fare, tua suocera può anche cucinare benissimo, mia suocera cucinava bene, però sei sempre a casa da altri, no? Capito, mangi ma non vedi l'ora di...
0: metterti in mutande.
2: Sì, non mi dice, senti, mi fai la doggy bag? Mangio a casa per conto mio.
0: Ma voi, a casa, avete i vestiti per casa?
2: Sì, io
0: questa
2: sì.
0: Questa è una grande...
2: L'abbiamo già detto, sì.
0: Sì, anch'io.
2: Io appena entro devo cambiarmi.
0: Però è brutta quella cosa lì, perché poi quando vai ospite... o ti porti la borsettina, oppure dopo un po' non ti godi il post prandiale.
1: Ma non ti senti te stesso, perché no, comunque sei costretto nei jeans, magari nei pantaloni, quando sei abituato invece ad un abbigliamento un po' più comodo.
0: È un
1: casa,
0: tema,
1: no?
0: Tony.
2: Quando vengono
0: tema.
2: Gli ospiti da me o un abbigliamento di mezzo?
0: Ah, un po' casalingo.
2: Di mezzo, sì.
1: Ma tipo tuta?
2: No, però mi metto un pochino più comodo appena appena, dipende poi da che tipo di ospiti. Se arriva mio cognato, non dico che so quello di casa, no. Però se arriva un altro ospite più importante, sì.
1: Se però vogliamo a casa il cognato.
2: Mia, a casa mia, ma il cognato è casalingo,
0: di, cioè famiglia,
2: di famiglia.
0: Sì.
2: Poi svizzero, mio cognato arriva vestito da svizzero, quindi è sempre vestito da casa anche fuori. Gli svizzeri sono così, non ci badano molto.
0: Io quando ospito mi vesto da pagliaccio, sì, quello dei film dell'orrore.
1: No? Sì,
2: per l'avrei giurato.
0: No, per fare una roba. No, quello dei film dell'orrore.
1: Vedi, che bello.
2: Io mi vesto dal cugino, It. Metto il ciuffo davanti.
1: Ma a casa mia ubriaco, Ross.
2: Dice delle robe. A casa mia però stiamo a piedi, cioè
0: anche noi piedi scalzi.
2: Piedi scalzi.
0: Ma hai le ciabatte di servizio come negli alberghi? Alcuni le hanno.
1: Io
0: e
1: sì.
0: Tu dici, va bene tutto, ma queste ciabatte di servizio le hanno già messe degli altri, io non voglio mettere. Cioè alcuni ti danno le allora, o me le dai a me pulite.
2: Da me sono quelle pulite, proprio apri la bustina.
1: Sì,
0: come gli albergo.
2: Insieme all'asciugamano, l'accappatoio.
1: Certo, io a casa ho una collezione di ciabattine prese proprio dagli hotel dove sono andata.
2: Rubata?
1: Vabbè, rubate sono comunque quelle che useresti, no? Quindi diventano tue.
2: Ma se non le hai usate non sono
1: vabbè,
2: tue.
1: Non le ho usate, le ho messe in valigia, le ho portate a casa, grande collezione, quindi quando arrivano gli ospiti aprono la confezione e possono indossare.
0: Quindi non solo ruba l'acqua minerale.
2: Ma a casa sua c'ha tutte le minerali
1: ma no,
2: rubate.
1: Ma tanto sarebbero mie comunque quelle ciabattine lì, giusto?
0: Tu sei sei Winona Ryder che era stata arrestata.
1: Ma non è vero,
0: per cleptomania.
1: Sarebbero comunque mie, dai.
0: Vabbè, così poi gli alberghi falliscono.
1: Ma non per le mie ciabatte.
0: L'economia crolla e poi in Spagna vanno in piazza. Poi ne parliamo.
4: Se stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma secondo voi ancora tutta questa grinta, Madonna, o c'è un po' di intelligenza artificiale, o ci sono delle controfigure? La stessa controfigura che utilizzavano in si era detto, ti ricordi?
1: Ormai non puoi più distinguere vero da falso. Questa sarà la sfida dei prossimi anni, i nostri figli, sarà un continuo di questo è falso, questo è vero, questo è finto, questo è vero.
0: Secondo me su TikTok, Instagram, ormai siamo al 50% di falso. Anche quello vero viene...
2: è una percentuale alta.
0: Ma secondo me è sempre di più, sai. Cioè, a parte che poi ci sono quelli, ormai è diventata la moda, no? Cioè, scoprire il vero o falso. Per esempio, qualsiasi cosa faccio vedere a Comollo, lui dice intelligenza artificiale.
3: Vabbè, ma si vede.
2: Ma poi, poi dice si propone dei contenuti che sono evidentemente falsi, cioè.
3: No, quelli che mi fa vedere Tony sono
2: no, tutti. Quelli che proponi tu sono proprio falsi.
3: Vabbè, quelli
0: io gli faccio vedere dei miei video. Faccio vedere dei miei video mentre monto gli orologi, lui mi fa intelligenza artificiale. Ma l'ho fatto io.
3: Ma delle manine troppo piccole.
1: Sta diventando un po' al lupo. Sì, un po'. Cioè, tu fai vedere un video normale di te e ma dai, AI. No, ma non è AI, sono io, giuro, l'ho fatto io. Ma dai, ma figurati, ma ormai è diventato un po' così. Va bene, vogliamo parlare due secondi della Spagna? Non c'è tempo?
0: Allora,
1: si è dimesso Sanchez, ultima ora.
0: Sì, perché vanno a elezioni anticipate a novembre.
1: A novembre. Perché il decreto legge che hanno promulgato
0: per la casa
1: ha irritato gran parte della popolazione che è scesa in piazza ed è successo quello che succede in una democrazia, secondo me, che funziona.
0: Dice, cioè, va bene, andiamo a casa.
1: Il premier fa una roba, la gente protesta per una roba importante, seria, va in piazza e quello se ne va. Ma io volevo dire questo: si può fare tipo calciomercato, lo possiamo prendere noi.
0: Si potrebbe.
1: Io lo voto!
0: Allora, perché i socialisti non vedevano l'ora, perché vorrebbero loro dall'altra parte, logicamente l'opposizione. Se lui va a casa è un favore a tutti. Quindi dai, però capite quanto è avanti la democrazia in un paese come la Spagna.
1: Che
0: la
1: come dovrebbe essere?
0: Stamattina sentivo che ne parlava con Città De Gregorio, che ha vissuto in Spagna, è spagnola, ha vissuto in Spagna. Diceva negli anni 60 era pazzesco perché la Spagna, che viveva ancora
1: la dittatura di Franco,
0: guardava l'Italia come un paese fortemente democratico. Incredibile, no? E diciamo, ma veramente voi in Italia potete veramente venire in Italia? E adesso noi guardiamo la Spagna, dove un primo ministro dice: ok, la gente è scesa in piazza.
3: Vado.
0: Mi faccio da parte.
1: Beh, credo che anche in Francia stiano protestando, per esempio, per il carburante. Cioè, io come la sensazione
0: prima
1: che
0: per la casa e poi per il carburante. Ora,
1: ho come la sensazione che in Italia ci concentriamo su cose, secondo me, un po' meno importanti e non andiamo a incazzarci per le cose. Perché il problema degli affitti esiste anche in Italia. A Milano è clamoroso. Per dire.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
7: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
8: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
9: Siamo Elia Nuzzolo
10: e Matteo Ciuccioli,
9: alias Max Pezzali
10: e Mauro Repetto.
9: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
11: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Ad ottobre la DR5 è tua a soli €19.900, pagabili in 60 rate da €339 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
18: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
22: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
10: 105 Mi Casa Live.
24: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
23: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: 105.
24: 105. Che storia.
25: Radio 105.
26: Che storia.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sì, l'abbiamo spiegata male, sembrava che non la sapessimo, ma perché l'abbiamo detta di fretta. In realtà Sanchez si è dimesso non perché lui non volesse le riforme, lui
3: perché
2: ha proposto, certo, lui ha proposto la riforma abitativa, certo, l'edilizia popolare, l'opposizione gliel'ha bocciata, la gente è andata
3: l'opposizione in piazza, e il Partito Socialista che normalmente vota insieme, esatto, alla maggioranza.
2: E lui ha detto: se non ho supporto su questa manovra, mi faccio da parte.
3: Le manifestazioni erano a favore, quindi
2: sì, esatto.
3: Allora, sono le 11, tra poco con noi Aldo Cazzullo.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio 105, 11 e 3 minuti. È arrivato Aldo Cazzullo.
1: Benvenuto. Buongiorno.
0: Aldo, devi mettere le cuffie perché sennò non la senti.
2: Ah,
0: purtroppo, per fortuna.
3: Se il volume è tanto alto,
0: cioè, ma purtroppo è a Roma. Ecco. Ti regoli.
3: Perché normalmente il volume è sempre
1: ora mi senti,
3: alto
1: per
0: le immagini. Perfetto, Aldo Cazzullo maneggia il potenziometro con malcelata
3: maestria.
0: Sicurezza e maestria.
3: L'altro giorno ho rivisto il film che ti ha dato, che da cui hai preso il titolo del tuo programma TV, ed hai fatto benissimo. Che idea quel film!
2: Devo dire che è merito di Andrea Salerno, direttore della Sette,
0: che salutiamo,
2: che è amico delle figlie di scuola. E insomma si è fatto dare il permesso di
3: perché
2: di
3: non
2: beh insomma è una giornata particolare,
3: l'ha chiesto,
2: è molto di scuola insomma, ecco.
3: Sì.
2: Però noi anche come omaggio al maestro abbiamo chiamato la trasmissione, è una giornata particolare, poi sai a volte è proprio la giornata particolare, l'8 settembre si presta a essere raccontato ora per ora, a volte è un po' un pretesto per raccontare un personaggio, lo so, ad esempio mercoledì Giacomo Leopardi, il giorno in cui Leopardi scrisse l'infinito, però non è che lo puoi dire alle 8 se infatti ho fatto colazione, vuole 9 e quindi insomma in realtà alla fine è la storia.
3: Beh,
2: di Giacomo Leopardi.
3: Ieri era il 4 ottobre San Francesco.
2: San
3: che
2: Francesco,
3: è il patrono dell'Italia,
0: su cui hai scritto un altro fortunatissimo libro.
3: San Francesco di che città? Qual era il patrono di quale città? Che noi l'abbiamo, di Firenze? No, non mi ricordo. L'abbiamo un po' rubato Italia, adesso lo cerco.
0: Altro libro fortunatissimo, stavolta invece.
2: Eh sì, perché lui moriva nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1266, 800 anni fa.
0: Esatto.
2: Tu pensa, oggi che si consuma tutto così rapidamente, un uomo morto 800 anni fa... Così vivo, lui parlava di pace, noi facciamo la guerra, lui rispettava le donne, accoglieva Chiara da pari a pari, noi le donne troppo spesso non le rispettiamo. Lui amava tutte le creature e noi la creazione le stiamo distruggendo. Più urgente di così?
0: È vero. Però quello che dicevi prima, in realtà scherzando, dicevi, non è che posso fare la cronistoria di quello che ha fatto Leopardi prima di scrivere. Io invece ogni tanto il dubbio ce l'ho, penso sempre a Paul McCartney. Che cosa ha mangiato la sera prima di scrivere Yesterday?
1: Cioè, John Lennon prima
0: ce lo possono dire che lo mangiamo
2: fumato?
0: Cosa ha fumato? Se ce lo dicono,
2: solo fumo.
0: Lo fumiamo anche noi, perfino Tony che non ha mai fumato una sigaretta. Se ti dicessero fuma questo cannone,
3: per tirare fuori
0: e domani scrivi Yesterday,
3: roba.
0: Ma per una volta,
1: quella è roba di intercessione di qualcosa, di qualche energia particolare.
0: Beh, sai che si dice che l'artista è solo un tramite,
2: sì.
0: No?
2: Ad esempio, Roberto Vecchione sostiene che l'arte è la prova dell'esistenza di Dio, perché noi da soli come potremmo fare queste cose meravigliose?
0: Bellissimo,
2: quindi
0: bellissimo.
2: Ispirati dall'energia divina abbiamo fatto ad esempio la Cappella Sistina o anche Yesterday.
0: E veniamo a noi.
3: Gli antichi ci credevano muse, dei che trasferivano
0: certo,
3: a noi
0: certo.
3: Questo.
0: Certo. 15 settembre è uscito il nuovo libro di Aldo Cazzullo che per HarperCollins si intitola Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. Intanto, se c'è già la prima utilità sociale di questo libro è che rinacque, non è che proprio lo usano tutti, cioè molti dicono rinasse, rinabbe, invece rinacque,
3: rinasse,
0: cioè il passato remoto.
1: Ma chi
0: già
1: dice
0: una
1: rinasse, scusa,
0: è già una prima, io l'ho
3: dico,
0: sentito, io l'ho
3: dico
0: sentito.
3: Rinasse,
0: io
1: ma rinasse non si può sentire.
0: No, scherzi a parte, è un libro di cui probabilmente abbiamo bisogno perché siamo poi in un momento in cui ci dimentichiamo la bellezza in questo paese, che invece c'è. Prima raccontavo che sono stato a vedere la Mini Italia ieri in un parco giochi e ho detto ma quante robe belle ci abbiamo noi.
2: Anch'io da bambino mi portavano in gita a Mini Italia, la gita classica era a Mini Italia, che era vicino a Bergamo, e poi sotto il monte che era il posto dove era nato Papa Giovanni. Sì, sai, a volte non sappiamo più chi siamo. Cioè, pensiamo di essere sfortunati, di essere italiani, pensiamo di essere un paese qualunque, un paese che non conta niente, invece non è vero, siamo un paese molto importante, ma non soltanto perché la Ferrari è veloce, la moda è elegante, la mozzarella è buona, perché siamo il paese del rinascimento e dell'umanesimo, il paese che ha affermato la dignità dell'uomo, la sua bellezza, il suo rapporto con Dio, la sua centralità nel mondo. Vi sembra poco adesso che l'uomo viene negato, sfruttato, sostituito dall'intelligenza artificiale? A me sembra tutto.
3: Beh, non siamo più quelli, però
2: siamo ancora quelli, cioè i geni sono quelli, cioè i geni proprio nel senso il materiale genetico, noi siamo figli, nipoti di questi grandissimi che poi non erano persone di cultura, cioè non avevano studiato. Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo non erano andati a scuola, non sapevano il latino, però erano persone curiose.
3: Stiamo parlando del XIV secolo fino al
2: XVI, XV, sono 1400-1500, anche se la storia
3: dice
2: comincia
3: 1350,
2: prima. Ma comincia già con Dante, se ci pensate,
3: ma infatti,
2: anche l'uomo del Medioevo, ma in qualche modo getta dei semi che poi sono fioriti.
3: La domanda da $1000, proprio questa, che cosa scatenò questa onda?
0: Perché accadde?
3: Perché accadde? Chi fu?
2: Ti do una risposta forse che ti può sembrare fredda. Il denaro ben speso.
3: Quindi bisognava abbellire le chiese. E
0: i mecenati anche?
2: Certo,
0: tipo?
2: I mecenati. Cioè l'Italia era la superpotenza economica, perché erano nate le banche in Italia, i mercanti, e culturale. E sapeva trasformare la ricchezza in bellezza. Investire nell'arte, nella scienza, nella ricerca, nella cultura, nella scuola, perché poi le università nascono prima, ma nel Rinascimento fiorisce il libro. Cioè il libro è la grande invenzione del Rinascimento. Prima i libri andavano scritti a mano sulla pergamena, miniati, dorati, un libro costava come una casa. E col Rinascimento nascono la stampa e la carta. E il più grande editore in realtà era nato vicino a Roma, Aldo Manuzio, poi si trasferisce a Venezia e fonda la prima grande casa editrice, e il suo correttore di bozze era un certo Erasmo da Rotterdam, che nelle ore libere scriveva l'elogio della follia.
1: Uno qualunque. Senti Aldo, ma i geni sono sempre tali a posteriori o venivano apprezzati anche dai contemporanei? Cioè, quello che mi chiedo è, magari noi siamo circondati da geni, non ci rendiamo conto anche oggi.
2: È una bella domanda.
1: Ci renderemo conto a posteriori.
0: La domanda ti è venuta guardandoci, no?
1: Volevo conferma, capito?
2: No, ma hai perfettamente ragione. Ci sono stati alcuni geni che sono stati capiti solo dopo. Ad esempio, Machiavelli scrive Il Principe, ma non glielo pubblicano. Dicono, no, questo brano non può avere successo. E lo pubblicano solo dopo la sua morte, è diventato un long seller, cioè che fonda la scuola della politica,
0: un extremely long seller,
2: il primo scienziato della politica.
0: Però rispetto a quello che dicevi, e poi mettiamo un disco, rispetto alla obiezione di Tony, tu hai detto una cosa importante. Tony ti dice siamo ancora quelli, e tu dici sì, siamo i nipoti o i discendenti di quelli, però tu dicevi una cosa molto precisa, che c'erano i fondi. Questo invece è un paese che la ricerca,
2: esatto, dobbiamo pagare più decentemente gli insegnanti, i ricercatori, esatto, i giovani, perché il problema non è anche soltanto la disoccupazione, che è gravissima, il problema sono i lavoratori poveri e il lavoro sfruttato e mal pagato.
0: Certo.
3: Fermiamoci qui, mettiamo un disco e ritorniamo tra poco con Aldo Cazzullo.

0: chiedo, Aldo, tu cosa avresti fatto se fossi stato nel Rinascimento?
1: Sarei stato uno scribacchino inginocchiato ai piedi di quei giganti, perché volevo finire di rispondere a quell'interessante domanda. Alcuni geni non furono riconosciuti, ma altri furono riconosciuti fin da bambini. Raffaello, a proposito di giovani mal pagati e sfruttati, Raffaello invece a 17 anni firma già il suo primo ricco contratto e lo chiamano Magister a 17 anni. E Michelangelo a 22 anni scolpisce la Pietà, un capolavoro. Ma prima ancora, sapete com'era diventato famoso Michelangelo? Facendo un pupazzo di neve. Cioè a Firenze era nevicato tantissimo e allora i ragazzi si divertivano a fare i pupazzi, li facevano a forma di leone. Allora Piero de' Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, dice: ma tu che sei tanto bravo, giovane italiano, perché non ci fai un bel pupazzo tu? Allora lui fece un grande Ercole di neve e siccome faceva molto più freddo di adesso, questo Ercole rimase lì per diverse settimane.
2: Ma questo è l'aneddoto, questo
3: è
2: non
3: tutta,
2: è un aneddoto.
1: Carina questa cosa. E tutta Firenze faceva la fila per vedere questo Ercole di neve, dice: ma questo qua deve essere un genio.
0: E si perse Michelangelo come gocce di acqua nella pioggia,
2: citando,
0: sciolto così. Citando. Però scusami,
1: sì. Era un'installazione,
2: esatto.
0: Però si maturava molto prima, si moriva prima, quindi 17 anni di allora.
1: Sì, però ad esempio, Michelangelo campa 90 anni. E sai perché campò 90 anni? Perché mangiava pochissimo. Quando era giovane sezionava i cadaveri per scoprire i segreti del corpo umano, certo. Ma quello che vedeva gli dava il disgusto e quindi perse l'appetito, non mangiava mai, lavorava sempre e visse 90 anni, a conferma del fatto che purtroppo per vivere a lungo bisogna mangiare poco.
2: Senti Aldo, una cosa che io mi chiedo sempre da ragazzo semplice è, non mi chiedo solo a proposito dell'Italia ma anche di altre civiltà, diciamo così, penso alla Grecia, no? Quando è che poi diventiamo palazzinari, l'edilizia brutta, il cinema un po' brutto, cioè perché una civiltà, un paese a un certo
3: perché
2: punto
3: perché diventiamo noi?
2: No, perché sembra avere una improvviso
0: con la bellezza?
2: Cioè, perché dal neorealismo finiamo ai cinepanettoni? Cioè, cosa succede in mezzo?
1: Ma infatti ci sono dei cicli, no? Ci sono dei momenti in cui l'Italia è al centro del mondo, l'antica Roma, il Rinascimento. Poi ci sono cose che abbiamo fatto noi italiani che sono diventate di respiro mondiale, e tu l'hai appena citata una, il cinema neorealista,
2: certo.
1: Ma anche ad esempio l'opera, no? L'opera, cosa, vabbè, c'è anche Mozart, per carità, però anche Mozart comunque aveva un librettista che scriveva in italiano, Antonio da Ponte. E sì, sai, sono un po' i corsi ricorsi. Nel caso del Rinascimento c'è questa grande fioritura che comincia con Dante, con Giotto, che esplode nel 400 con Masaccio, Brunelleschi, Donatello, all'apice alla fine del 400, inizio del 500, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, e poi perdiamo un po' di centralità perché Cristoforo Colombo scopre l'America, noi eravamo al centro del Mediterraneo, la storia del mondo si sposta e quindi l'Italia conta un po' di meno. E poi c'è la frattura del protestantesimo, che poi è una conseguenza del Rinascimento. Il Rinascimento cosa dice? Ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio.
0: Sì.
1: E allora Martin Lutero dice: beh, sai che c'è? Allora che bisogno ho del Papa? Che bisogno ho dei preti? Me la vedo io direttamente con Dio, con la mia coscienza. E quindi è qualcosa che l'Italia invece resta profondamente cattolica e quindi perde un po' il treno della storia. Però nello stesso tempo abbiamo avuto ancora Galileo Galilei, Giordano Bruno, Caravaggio, Guido Reni, Borromini, Bernini, insomma siamo stati ancora un paese
0: importante. Perché il Rinascimento non è soltanto scultura, pittura, tutto un periodo in cui cambia. E le donne?
1: Le donne sono molto importanti nel Rinascimento, intanto perché vanno al potere. Soprattutto all'estero, Caterina de' Medici diventa regina di Francia e il marito muore quasi subito in un torneo cavalleresco e lei prende il potere. E questa morte del re era stata prevista da un tipo che aveva certe capacità di intuizione, si chiamava Nostradamus, e divenne quindi molto famoso. Maria de' Medici, anche dopo di lei, diventa regina di Francia. In Inghilterra c'è la regina Elisabetta, non Elisabetta II, Elisabetta
0: prima.
1: E poi ci sono, ad esempio, Lucrezia Borgia, a cui dedicheremo una puntata di una giornata particolare per fare chiarezza. È stata denigrata come avvelenatrice, ma no, era una santa donna, terziaria francescana, molto amata dal popolo. Quello cattivo era il padre, che era un papa, i papi all'epoca avevano i figli perché erano sovrani assoluti, ed era lui sì un avvelenatore, che però si avvelenò da solo, cioè bevve una coppa di vino avvelenato destinata a un cardinale suo nemico e stramazzò il suolo perché per la gioia dei presenti.
2: Fammi vedere com'è venuto.
1: Purtroppo.
3: Senti Aldo, domanda un po' banale, però sono curiosa. Ma Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, il tuo preferito è perché?
1: Michelangelo. Michelangelo
3: davvero?
1: Perché a 22 anni la Pietà, a 26 anni il Davide, a 33 anni la volta della Cappella Sistina con il dito di Dio che sfiora il dito dell'uomo, e poi il Giudizio Universale, che secondo me è la più grande opera mai realizzata da un essere umano, e le tombe dei Medici, oh, la cupola di San Pietro, e poi il Mosè, che fu un po' l'imprinting per me. Avevo 6 anni, era la prima volta che andavo a Roma, mio papà e mamma mi portarono a vedere il Mosè di Michelangelo e io per notti non ho, intere non ho dormito,
2: tipo sindrome di Stendhal,
1: mi vedeva, no, ma proprio la paura, la, turbamento, quest'uomo che aveva visto Dio, no? Certo. questo volto luminoso, soltanto Michelangelo poteva,
2: questa folgorazione,
1: luminoso,
2: no?
1: Il marmo, quindi enorme, me lo vedevo incombere su di me, insomma una cosa che ti resta,
2: che ti resta.
0: Poi questi sono i maggiori, ci sono tutta una serie di minori che abbiamo, un sacco di opere nelle cantine dei musei, c'era tanta roba.
1: Noi purtroppo non siamo bravissimi a valorizzare l'immenso patrimonio
0: non
1: che abbiamo.
0: Come i francesi, esempio, non, bravo, come altri.
1: Ad esempio la Gioconda, se non fosse andata in Francia, sarebbe il quadro più famoso del mondo?
3: Ma no.
1: Forse no. La Gioconda è un mistero, perché allora c'è questo mercante, Francesco del Giocondo, che dice a Leonardo da Vinci che, a differenza di Raffaello e Michelangelo, non esplose subito. Fecero un po' di fatica a capirlo, no? E gli disse, beh, se fai il ritratto di mia moglie, come si chiama? Si chiama Lisa, Monna Lisa.
2: Certo.
1: Però questo ritratto, Leonardo non lo consegna mai alla persona che gliel'ha pagato, se lo tiene e addirittura se lo porta in Francia, quando va in Francia, valicando le Alpi a dorso di mulo, aveva già 60 anni, era anziano, e continua a ritoccarlo, a perfezionarlo fino all'ultimo giorno della sua vita. Un ictus gli aveva paralizzato la mano destra, intanto lui era mancino, dipingeva con la sinistra, scriveva anche da destra a sinistra. Perché allora lui ha tenuto per sé sino alla morte il ritratto della moglie di un altro, lui che peraltro era anche omosessuale? Qualcuno dice, no, occhio, che quello è lui, è Leonardo vestito da donna, un autoritratto, un travestì. Qualcuno dice, no, fateci caso, i volti di Leonardo si assomigliano tutti, sia quello di Giovanni Battista, un uomo, che quello di Sant'Anna, una donna, sono tutti, o la Gioconda, hanno tutti lo stesso
2: pittura
1: volto.
2: Pittura fluida, alla fine ha inventato.
1: È il volto di Gian Giacomo, detto Salai, in dialetto milanese dell'epoca, il Salai era il diavoletto, da Saladino, il feroce, certo, Saladino, certo, che era questo ragazzino di cui Leonardo si innamora e che gli è rimasto al fianco per tutta la vita. Secondo me la Gioconda è uno specchio. Cioè, fateci caso, ovunque guardi la Gioconda,
0: guardi,
2: è vero.
1: E vuol dire che tu guardi te stesso, guardi la persona che ami, puoi vedere nella Gioconda tua mamma, la persona che ami, puoi vedere stesso,
0: quello che vuoi.
2: Tu puoi restare un altro po'.
0: Qui.
1: Cosa potrei fare di meglio che non stare?
2: Perché la domanda è con cui ci lasciamo, ma poi ci ritroviamo con Aldo Cazzullo. Questa centralità non è il momento un po' di tentare di riprendercela?
1: Ma è urgente, se no l'alternativa è sparire.
2: Vabbè, vediamo.
0: Andiamo. Provo.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Marco Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero!
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
11: Mi fa innamorare.
13: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
13: Le piastrelle?
12: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino.
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
18: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
19: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
18: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
20: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
21: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Fuori in
21: synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Fuori in furia.

0: il disco giusto, perché parliamo del rinascimento d'Italia e comunque Miss Italia, che ormai diciamo è un pochino superata, però è qualcosa, cioè anche l'Italia che risorge può essere identificata come una Miss. C'è un bellissimo messaggio per te, Aldo Cazzullo. Girate i complimenti ad Aldo per tutto quello che fa, un amico e un accompagnatore nella quotidianità.
1: Che bello,
0: visto la mole di lavoro che sforna tra TV e libri. Grazie per questa ospitata super, Beppe, grazie a te.
2: Quando vai in onda è una giornata particolare,
1: e dopodomani abbiamo Leopardi, una puntata sul giorno in cui nacque l'infinito.
2: Porca, ti vedo anche come ospite in giro in un sacco di programmi,
0: a promuovere il libro, ovviamente.
2: Beh, anche a parlare di tante cose, perché Cazzullo può chiedere tutto, come si fa, quanto tempo deve stare l'uovo per essere
0: tutto. Lui sa tutto.
1: Senti, sono debole su un sacco di cose, dalla gastronomia. La pratico, ma non sono
3: pratico. Magari ne sei poco, però comunque sei un grande fruitore.
1: Matematica, fisica, biologia, chimica, ero veramente una pippa.
2: È fatto male a dirlo, perché adesso ti facciamo una bella domanda di biologia.
0: Comunque la gastronomia la pratico, me la rivedo. Allora, ci eravamo lasciati, scusami Tony, sull'idea che ci fosse appunto una possibilità e anche
2: un ritorno,
0: un'esigenza di ritornare un po' centrali noi come paese Italia, proprio in virtù del fatto che, come racconti molto bene nel tuo libro Quando l'Italia rinacque, siamo quelli del Rinascimento.
1: Guarda, da bambino il mio personaggio preferito era Pico de Paperis, perché mi era simpatico, no? Con questi occhiali sbadato. E poi ho scoperto che prendeva il nome in inglese è diverso, il nome italiano, e prende da Pico della Mirandola.
0: Certo, il famoso, quello della super memoria, no?
1: È quello che era in grado, se tu leggeva un testo te lo sapeva ripetere anche al contrario. Cioè lui sapeva la Divina Commedia, ma al contrario, dall'ultimo verso al primo. Non so come facesse, parlava latino, greco, aramaico, ebraico, arabo, francese.
2: Le lingue di allora.
1: E scrive, scrive un libricino che si chiama De Dignitate Homini. La dignità dell'uomo. E lui immagina, cioè riscrive un po' la Genesi, no? La Bibbia, e immagina che Dio parli ad Adamo e gli dica: io ti ho posto nel mezzo del mondo affinché tu possa vedere meglio ciò che è nel mondo, e ti ho creato assolutamente libero. Tu deciderai tu chi vuoi essere. Potrai degenerare nelle cose brutte, che sono inferiori, o rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine. Ecco, noi siamo a questo bivio, anche adesso. O ritroviamo la dignità dell'uomo, l'idea che ogni uomo è unico e irripetibile, ogni uomo e ogni donna ha una dignità che va sempre rispettata, oppure andiamo verso questa società post-umana che stanno progettando, in cui l'uomo non è neanche più sfruttato, è sostituito. Il nostro corpo da

0: cyber, dagli umanoidi, dai robot, e la nostra mente dell'intelligenza artificiale. 40 anni fa saltava il lavoro operaio con i robot, adesso salterà il lavoro impiegatizio, il lavoro del ceto medio. Beh, io non voglio vivere in una società post-umana in cui comandano Elon Musk e Peter Thiel, cresciuti nel Sudafrica dell'apartheid e quindi profondamente convinti della disuguaglianza degli esseri umani. Io voglio vivere in una società in cui gli uomini nascono liberi e uguali, poi ognuno ha il suo talento, no? E voi siete bravissimi a fare la radio, io me la cavo a scrivere, e ognuno ha il suo talento, uno cucina, uno ha idee, uno fa un'altra... Non una società in cui fanno i robot, fanno e pensano per noi. Io questo lo trovo terrificante.
1: Sai che, Aldo, forse c'è una cosa anche che purtroppo non ci contraddistingue in senso positivo
2: a noi italiani,
1: esseri umani.
2: Soprattutto okay.
1: Soprattutto noi italiani, è che noi facciamo fatica a riconoscere e ammirare il talento altrui. Ne siamo sempre un po'. Non è possibile che una persona sappia fare, ad esempio, più cose e bene. Facciamo fatica ad essere.
0: Non so, questa è un po' la natura umana.
1: No, solidali
0: in ognuno
1: senso.
0: Di noi. Cioè, forse in Italia in modo particolare può essere, però devo dirti che non so, ad esempio prendi una persona come Corrado Augias, no? Che ha 92 anni,
2: hanno appena scritto, potete chiedere a Cazzullo cosa pensa di Augias,
0: ti giuro che non l'ho letto,
2: incredibile, c'è qui.
0: Allora, cosa penso? Penso che intanto alla sua età io sarò morto da molto tempo, ma e io penso che sia un uomo straordinario, cioè alto, bello, con i capelli, elegante, ma cioè, ha le sue idee.
3: Ma lui è un clone, secondo me non è più lui.
2: Lui l'hanno clonato.
3: È perfetto.
0: Ha le sue idee, però non è una persona che è sprezzante nei confronti degli altri, no? Cioè io vedo ci sono delle persone sprezzanti, no?
1: Sì,
0: che trattano gli altri
1: fatica.
0: Come pezzi da piedi, no? Ma è una persona elegante, che sa le cose. Dicevamo prima, cioè il contrario dell'ignoranza è curiosità. Noi abbiamo bisogno di persone, non abbiamo bisogno di persone colte, abbiamo bisogno di persone curiose. E il problema non è l'ignoranza, l'ignoranza è una leva. Dice, io so di non sapere, lo dicevo già Socrate, e allora mi metto alla ricerca, mi metto in viaggio,
2: certo.
0: Vado a vedere cosa c'è, dove finisce il mondo, e Cristoforo Colombo scopre l'America. E voglio capire come volano gli uccelli, e Leonardo disegna macchine che sono state realizzate 500 anni dopo. Il problema è il compiacimento di essere ignorante.
2: Bravissimo, stavo proprio...
3: Cioè, siamo un po' diventati quelli.
2: No, quasi l'orgoglio dell'ignoranza, che
1: sì,
2: è diventato una
3: allora,
2: cosa...
0: C'è un locale qua a Milano, dove fuori c'è scritto col neon... Ignoranti fuori, belli dentro, come dire, che bello essere ignorante. No,
3: no.
0: Le fettuccine casereccia a Roma, quelle buone, si chiamano ignoranti. Nell'italiano attuale la parola ignorante ha
2: una connotazione
0: positiva.
2: Lo diciamo sempre, non, sai.
3: Ma quindi la bellezza ci salverà? L'idea di... ci studiano.
0: Guarda, la bellezza ci salverà è una frase che di Dostoevsky, ma che viene detta per dileggiare questo personaggio convinto che la bellezza ci salverà. Quasi tutte le frasi celebri che noi ci diciamo per farci coraggio volevano dire il contrario. Ad esempio, quando Shakespeare dice siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i nostri sogni. Non vuol dire che i sogni sono una cosa meravigliosa, vuol dire che siamo niente, che siamo ombra, polvere. Quando Dante definisce l'Italia il bel paese, lo fa nel posto più brutto dell'inferno e dice bel paese l'Italia dove succedono queste cose, dove fanno morire di fame il conte Ugolino con i suoi quattro figliuoli. Per cui sì, in realtà la bellezza è fondamentale, perché io penso che essere italiani è anche la bellezza di uscire di casa e vedere delle cose belle, ma non soltanto a Roma, a Milano, a Venezia, a Firenze, a Palermo, a Napoli. Il Rinascimento lo fa a Urbino, a Ferrara, a Mantova, a Saluzzo, nei piccoli centri, a Rimini.
3: È quello che abbiamo ancora noi italiani, riusciamo a vedere la bellezza e forse riusciamo ad apprezzarla rispetto ad altri popoli che non capiscono.
0: Ma per questo lo dicevo,
3: forse grazie al Rinascimento.
0: Tu ce lo facevi notare prima nella pausa, e non abbiamo mai avuto tanti turisti stranieri come adesso. Poi
1: vero.
0: Magari ci rompono anche un po'. A me sai cosa dà fastidio i turisti stranieri? Che a ottobre vanno in giro in infradito, canotta e bermuda.
1: Ma perché sei per a Milano, loro è un caldo torrido.
0: Mettiti un paio di ce l'hai un pantalone lungo, in valigia.
3: Li vuoi vestiti bene, o ti fanno freddo, non hai capito? Ti fa freddo.
0: Senti, ma qui hanno questi valigioni enormi, cosa si metteranno dentro?
3: No.
0: Cadaveri,
3: non sanno cosa
1: secondo me li portano vuoti per riempirli poi di cosine, capito, che
3: senti,
1: comprano qui.
3: Vero, ci studiano all'estero, studiano il nostro Rinascimento in tutto il mondo.
0: Sicuramente, perché poi il Rinascimento nasce in Italia, ma è un fenomeno mondiale. Arriva
3: infatti, ci
0: in
3: ringraziano
0: in Germania,
3: per
0: in Francia, in Spagna, arriva in Sud America, poi con gli imperi coloniali spagnoli. Ma se tu guai a Washington, è tutta costruita in stile
3: certo.
0: neorinascimentale, che poi è lo stile che noi recuperiamo dall'antica Roma.
2: No? Ma tu ti riferisci a quella cosa lì bellissima che era successa in America?
3: Qual era la gag di quello che hai detto? Un tassista.
2: Lasciamolo così, l'altro che secondo me gli piacerà un sacco. Una notte a New York, quando abitavo lì, facevamo la radio da lì, prendo un tasso. taxi e attraversando la strada che c'è che fa in mezzo a Central Park, cioè, che costeggia Central Park, lui mi dice: ah, sei italiano? Lei è italiano? Cioè, sì. E lui mi dice: non ringrazieremo mai abbastanza il suo paese. E io mi aspettavo la pizza per averci regalato il Rinascimento. Un tassista Fantastico. A New York alle 4 del mattino.
3: Aldo, per rivenditela.
2: io non riuscivo più.
0: Aldo già un tassista mi ha detto.
2: Meraviglioso.
3: Sei autorizzato. Aldo Cazzullo, quando l'Italia rinacque, il nostro Rinascimento.
2: HarperCollins. Grazie Aldo.
3: Grazie. Ci vediamo mercoledì.
0: Grazie. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito.
2: A presto. Ciao.
4: Radio 105.

0: scusate se abbiamo ospiti così, se chiacchieriamo di bellezza, no, di rinascimento,
1: e
0: di
1: si trovano anche bene.
2: Stavo per dirlo, se dicono, dove altro potrei andare? Sto qui. No, è un amico.
0: Scusate se abbiamo questo livello.
2: Comunque,
0: diciamo,
2: questo libro sta andando benissimo.
0: Ma perché è un momento, secondo me, dove, ripeto, gliel'ho detto a lui, non si dovrebbe dire, però è un momento in cui abbiamo bisogno di sentirci speciali, perché sembra che il nostro paese è sempre è sempre primo nelle classifiche brutte e ultimo in quelle belle. Sembra, però, poi in realtà non è così.
2: Però non è bello dire che... Cioè, non sapere le cose, vantarsi di non sapere le cose.
0: Ma io quel concetto lì lo dico sempre.
2: Quel concetto lì che è stato sdoganato in un momento.
0: Bello.
2: Tu mi hai detto, ma che fai? Parli della politica, parli male di quel partito. Un giorno che ho detto, è colpa di una certa... di un certo periodo italiano, quando si è detto tutti quelli istruiti...
0: Ci rovinano,
2: cioè...
1: L'intuizione che ho avuto io è giusta?
2: Quale intuizione?
1: Siamo tra geni?
2: No, non tutti, Manola.
0: No, alcuni di noi, Manola. Alcuni di noi sì.
1: La
0: pausa era bella.
2: No, aspetta un attimo.
1: Escludi, non ho capito.
2: Lidia sì.
1: Guarda, Lidia,
2: anche come, guarda, quando lui ha detto ognuno di noi... No, adesso non esageriamo. Però quando lui ha detto, guarda, ognuno di noi ha un talento, io stavo per dirgli...
1: Chi?
2: No, Comollo no.
0: E invece...
2: poi ci ho pensato, perché anche Comollo ha un talento.
0: Ma se è la preferita di Bini. Ma no, è la preferita di Bini.
2: E beh, certo, la vuole vivisezionare.
0: È un caso, per lui è un caso da studiare.
2: È un case history.
1: Era una prima della categoria.
2: Quale categoria?
0: Un disco, ragazzi, un disco.
3: Aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col Jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: fai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Radio 105. Okay.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
12: Vabbè, ma uffa.
13: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non è obbligato, mica
8: cosa sua presentare.
14: Sarà durissima.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
15: Uh-huh.
16: 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: È una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar, energia positiva.
19: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superfan, Eni e Mercatò.
21: Amore, non rompere le uova.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
25: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
26: Lo vedo all'alba e al tramonto.
27: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
28: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
27: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
28: Mina.
26: Dracula.
27: Ascoltalo ora su Audible.
0: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
4: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
5: 105
6: 105
5: 105 Che storia.
6: Radio 105.
5: Che storia.

0: Mi piace perché Bruno Mars è stato.
1: Ti è piaciuta dal vivo questa canzone quando l'hai ascoltata al concerto, Ross?
0: Ma sai com'è fatta l'India?
2: No.
0: È delicatissimo. Ma no, la sai com'è fatta l'India?
1: No, sei una brutta persona.
0: Stavo dicendo una cosa seria, che Bruno Mars è stato il primo a rompere un po' il tabù dei Police, perché è stato il primo a imitare. Nessuno mai aveva imitato i Police, pensateci un attimo. Cioè la musica dei Police era inimitabile. Il primo a fare un pezzo un po' in stile Police è stato lui, il buon
3: ma
0: Bruno.
3: Da allora, come vedi, ha preso una piega per cui non ti fa più entrare.
0: Non vado più
3: ai suoi show. Grazie Lidia di essere stata con noi.
1: Grazie.
3: Ci vediamo domani, dove troveremo anche il buon
2: Massimo
3: Picozzi
0: e Manola live domani.
2: No.
0: Tony, cioè, mettiti la camicia
1: Picozzi,
0: bella.
1: Signori, un caso? Non credo.
2: È un tema, approfondiremo domani.
0: Ma perché quella buffona lì è capitata proprio in questo programma? Quella cialtrona lì?
3: Perché andava tutto così bene. Andava tutto così bene.
0: È arrivata lei.
3: È sempre così. E grazie Comolli.
2: Grazie a voi ragazzi.
3: Salutatemi Manola da Roma.
2: Ciao Manola.
1: Ma perché non mi puoi salutare tu? Domani guarda vengo, ti lascio un bacio a stampo.
3: Ma queste sono minacce. Io posso, se l'avessi
0: per
3: detto un uomo
1: molestia.
3: Ciao,
1: certo,
3: Ross.
1: Certo.
0: Ciao Tony, grazie ad Aldo Cazzullo e a tutti i messaggi, agli ascoltatori che hanno mandato mille messaggi.
3: Bravissimo,
0: di apprezzamento a questo incontro che è stato proprio bello. Grazie. Sì. A domani.
1: Ciao amici.
3: Ciao a tutti.
0: Ci lasciamo con Takeaway qui.
3: Vieni presto!
1: Certo!
2: Andiamo a fare colazione!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: A Radio 105, le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. L'Istat ha reso noto poco fa che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata del 43,5%. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, ma sono i consumi a crescere fino all'1,7%. Insomma, le famiglie non riescono a risparmiare per far fronte alle spese. Un'ultima ora, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto una nuova sospensione, hanno fatto valere il diritto alla salute, prioritario su tutto. La cronaca: un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito questa mattina a Cerro Maggiore nel Milanese. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Indagini in corso. Chiede giustizia Carmela Mura, 56 anni, da sabato vedova dell'uomo con cui ha cresciuto due figlie, oggi grandi. Salvatore Calignano, 61 anni, è morto dopo un incidente sul lavoro a Caivano e lasciato in una strada isolata del comune a nord di Napoli. L'accusa della famiglia, invece di soccorrerlo, i colleghi lo hanno portato in un altro luogo per discolparsi. I genitori di Chiara Poggi dopo anni tornano a parlare, lo fanno a Verissimo su Canale 5. Rita Preda e Giuseppe Poggi chiariscono la loro posizione. 8 anni di processi ci hanno dato Alberto Stasi come colpevole. Ecco perché per noi è lui. Se la giustizia dovesse indicarne un altro, ne prenderemo atto. Chiedono rispetto perché dopo 19 anni la loro figlia Chiara possa finalmente riposare in pace. La Spagna va a elezioni anticipate il 29 novembre, la data annunciata dal premier Sanchez, una scelta dettata dalle tante proteste degli ultimi giorni, la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull'edilizia abitativa elaborati dall'esecutivo in risposta alla mobilitazione sociale per lo sfratto a Madrid di una 87enne. Lo sport calcio: la nazionale di Mancini impegnata questa sera contro la Turchia nella quarta giornata di Nation League. Vincere significa ottenere punti decisivi per il primo posto nel girone A1. Il CT costretto a rivedere la formazione.
9: Cambieremo qualcosa di più rispetto alla Francia. Quattro partite così ravvicinate sono difficili e molto faticose, per recuperare non è semplice. Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato.
8: Dunque ipotizzabile Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, uno tra Calafiori e Ruggeri, Barella, Ricci, Fagioli, Cambiaghi o Maldini, Scamacca, Vergara. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105. Buon inizio settimana, ciao Jake, come stai?
1: Bene, tranne che non sento niente, il mio microfono non vale, pulse non vanno.
0: Non ti preoccupare, vuol dire che sarà una fantastica settimana. Perché se la partenza è un po' in difficoltà, vuol dire che possiamo solo migliorare. Saluto e ringrazio Saluto e ringrazio Maurizio, saluto e ringrazio Camilla.
2: Che non c'è?
0: No, ci dovrebbe essere collegato assolutamente.
3: Ragazzi,
0: sì.
3: Non è che
2: stiamo subendo un boicottaggio?
0: No.
3: Sono nella waiting room di Zoom, nessuno mi sta facendo entrare.
2: Senti, ma facciamo una cosa, Cami, dimmi quando ti dico una cosa, dilla. Di uno.
3: Uno.
2: Due.
3: Due.
2: Allora, oggi non c'è il delay.
0: Andiamo! Attenzione, non c'è il doppio delay, perché sappiamo che Camilla ne ha uno di suo.
2: Sì, nel cervello, è okay. uno normale.
0: Che si somma.
1: Di chi?
0: Di lei. Di lei, l'hai capita, sei un grande. Veramente.
2: Comunque, raga, infatti mi stavo chiedendo. Brava Lauretta. Mi stavo chiedendo come cazzo è possibile che Mazzoli trasmette da Miami e non succede niente. Questa trasmette dal 100 metri e non si sente un cazzo. Quindi...
0: Perché noi vogliamo fare questo effetto qua. Comunque adesso, nel prossimo intervento, sicuramente avremo anche la parte video con Camilla. Ma essendo in questo caso un programma radio e essendo in diretta, possiamo tranquillamente entrare nel fantastico mondo del dai. Camilla, raccontaci un po' dei fatti
2: tuoi. Ma tu non vieni mai. Tu drugato, tu bevuto, tu non ricordi?
0: Bello,
2: tu drugato, tu bevuto, tu non vieni mai.
4: Te senta
3: tutti sono Camilla.
4: Che
3: ora
4: qui.
3: Vi vedo.
2: Ciao Cami, noi non ti vediamo.
3: Sono in diretta da Napoli. Bene. In questo momento mi trovo in una stanza, non vi so dire bene in che zona.
0: Informazioni
3: in che zona
0: importanti.
2: Però mi piace un sacco questa cosa che ogni volta trasmette da un posto diverso.
3: Zona teatro? Non ho capito.
2: Eccola, io la vedo da qua. Ciao. Quando è che torni? Mi manchi, mi hai rotto il cazzo. Due cose insieme. Quando torni?
3: Torno a fine mese, ragazzi.
2: Dai, senza piangere, rincoglionita, dimmi quando torni.
3: Sempre a fine mese.
2: Vabbè, grazie. Okay. Dici anche se ti insulto, non è che torni prima.
3: Esatto, comunque, stiamo girando questa pellicola.
0: Pellicola, certo.
3: Questa pellicola.
0: C'è la pellicola da 20 anni.
2: Ma Cami, dimmi una roba, ma tutta la vita adesso finché sarai in Napoli dovrei parlare così?
3: Ragazzi. È che volevo utilizzare un tono un po' più sexy.
2: No.
3: Per parlare in radio, quindi oggi userò questo tono così. Ieri ho mangiato una pizza.
2: Ma chi se ne frega, dai.
0: Pensa, tra le tante cose che si possono fare a Napoli, cosa ho
2: mangiato la pizza?
0: Ma che grande. Incredibile.
2: Che grande.
0: Cioè, pensa, partono dagli Stati Uniti per mangiare la pizza.
3: Che mi si è piazzata però suo stomaco, capito? Mi è
2: rimasto lo stomaco.
0: Vabbè. Fine? Cioè non c'è niente di nuovo all'orizzonte.
3: Che altro vi posso raccontare? Mi sono venute a trovare delle amiche, dei amici.
0: Sono venute.
2: Raga,
0: bene,
2: mi sono venute, tutto a posto.
3: Sì, okay. Anche quel periodo del mese lì, peraltro.
2: Anche questo mese è andato tutto liscio.
3: Anche chiudi gli occhi, senti il pesce. Ragazzi.
5: Chiudi gli occhi, senti il pesce.
2: Ma cosa sta? Rimando.
0: Sì. E poi?
3: E poi niente, mi mancate anche voi, spero che insomma quando ci rivedremo tra di noi sarà tutto ok.
2: Sarà tutto come prima.
3: Non proprio tutto come prima, cioè come prima, non come prima poco fa, prima.
0: Oggi nell'appuntamento di 105 Takeaway c'è una news, tu ce l'hai Camilla? Vado
3: lei
0: io.
3: Ce l'ho. Lei mantiene, lui soffre.
0: Scusami, forse la notizia è stata scritta da un nostro ascoltatore che ci saluta.
6: Ciao capo.
3: Ciao GPT.
6: Adesso andare
3: lui.
6: A mangiare. Okay. Io oggi lavoro troppo, sì. Io tutto acqua.
0: Va bene.
2: Grande Ryan è il nostro autore, lo salutiamo.
0: Sì, esatto. No, scusa, l'hai letta così. Lei mantiene, lui soffre. Cioè, non ho capito.
3: Ragazzi. Perché in questa mia nuova vita da attrice comunque devo interpretare ogni cosa che leggo, che dico, che penso, che faccio.
2: Ma tu non la senti che già parla un po' così? Wow,
0: no, allora io
2: troppo
0: vuoi
2: bella.
0: Che ti dica la verità? Perché la conosco. Lei bisbiglia perché appena finisce il programma entra nel mondo in cui ci sono questi che dicono: ah no, Camilla, allora adesso lei si vergogna di fare il programma.
2: È tutto molto più semplice. Secondo
0: capito?
2: Me lei bisbiglia perché è una rincoglionita.
0: Assolutamente sì.
2: Deve essere
0: d'accordo. Assolutamente sì. Esatto.
3: Comunque vi posso dire, ragazzi,
0: pensiero.
3: Poi lo so che
2: vedi che non
3: tempi
2: bisbiglia
3: tecnici,
2: più.
3: Ma a Napoli il nostro programma è seguitissimo.
2: Ma va,
3: seguitissimo.
0: Dai, basta. fai partire
3: ieri
0: una canzone.
3: Stavo camminando, sì, ovviamente per Chiaia, basta, sì, zona sì. top di Napoli.
0: Sì, sì.
3: E ovviamente mi hanno detto:
2: l'abbiamo tolta.

0: 105, state ascoltando 105 Takeaway. Sono in corso gli aggiornamenti dei driver 100% completo. Tieni il computer acceso.
1: Ma hai bevuto, hai bevuto ieri?
0: Scusate, no, sto leggendo quello che il mio computer
1: hai
0: mi dice.
1: Hai bevuto ieri?
0: Ho bevuto,
2: no,
0: mi sono,
2: ragazzi,
0: mi sono ubriacato, mi sono un po' borracciato.
1: No,
0: ho sborracciato,
1: ho sborracciato.
0: Come si dice, sborracciato?
1: Sborracciato.
0: Come si dice, Camilla, tu che parli?
2: È imborracciato.
1: No, perché no. Carol G dice sborracciato.
0: Sborracciato.
2: Allora, tra l'altro, appena detto, curiosità su Carol G, no, dai, vi dico con le mie cose, così parliamo di cose serie.
1: Anche le tue cose hai?
2: Allora, sono tutti pazzi per Carol G, che tra l'altro l'anno prossimo sarà in concerto a Milano. Che cacchio di
1: ridere? Mi fa ridere l'intro, sono tutti pazzi per Carol G.
2: Ti piace il titolo?
0: Sembra,
2: sarà in concerto
0: a
2: Milano.
0: Sembra un centralino di quelli che ti chiamano.
1: E con sempre. Adesso cerca di venderci l'enciclopedia.
2: doppio concerto a Milano, doppia data, se non erro l'anno prossimo a San Siro. Ma tra l'altro questo brano che abbiamo appena ascoltato è primo in classifica praticamente ovunque, come il suo album. Drake è pazzo di lei, Bruno Mars.
0: Quindi,
2: tra l'altro,
1: anche Drake è pazzo di lei,
2: Drake è pazzo di lei. E Bruno Mars ha anche rosicato, perché Drake è andato a vedere a cantare.
0: Ma che due coglioni, ragazzi.
2: Vabbè,
0: non ce la
2: ragazzi,
0: faccio
2: allora
0: più.
2: Non parlo più. Allora, di cosa dobbiamo parlare?
0: Dell'argomento
2: della
0: del giorno.
2: Parliamo della news.
1: News, dai, news.
0: Prego.
2: Eccomi qua per leggere. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao. Intervistato a The Jason Lee Show, il rapper A$AP Rocky ha risposto alle continue comparazioni con la compagna, ricordando una cosa semplice.
0: Sì.
2: Il successo di Rihanna non rende minore il suo. Il breadwinner wife penalty.
0: E cos'è?
2: È una roba che diciamo qui a Napoli.
0: Ah, ok.
2: È un fenomeno.
0: Cioè, si dice tra lì e wish.
2: Questo fenomeno sociologico che descrive le ripercussioni negative sia psicologiche che relazionali che colpiscono le coppie eterosessuali in cui la moglie guadagna più del marito.
0: Ok, quindi è l'unica volta in cui tu non potrai raccontarci niente.
2: Perché? Perché i miei mariti guadagneranno sempre più di me.
0: Assolutamente.
1: I miei mariti.
0: Esatto.
1: Chiudi gli occhi, raga, lo senti il pesce?
2: Ma scusate,
0: sono i tuoi sono i tuoi manutentori.
2: Io almeno un divorzio non me lo sparo.
1: Ma certo. Sì, certo.
0: Sì, sì, sì.
2: Appunto. Gli uomini che dipendono economicamente al 100% dal reddito della moglie hanno una probabilità significativamente maggiore.
0: Non ho capito, Turu!
2: Di commettere infedeltà coniugali.
0: Ok.
2: Le coppie che sperimentano il breadwinner wife penalty affrontano tassi di separazione di abbiamo capito, insomma,
0: io non ho capito se me la spieghi.
2: Te la spiego in parole povere,
0: vai.
2: Te la faccio così.
1: Hanno capito?
0: Vai, vai,
2: parole
0: Anna.
2: Che non mi rappresentano, però insomma, parole povere.
0: Esatto.
1: Allora così, parole povere.
0: Esatto.
2: Parole povere.
0: Vai.
2: Comunque, gli uomini che stanno in una relazione con una donna che guadagna più di loro,
0: sì,
2: si sentono
0: insicuri,
2: minacciati,
0: insicuri,
2: e per questo nella maggior parte dei casi peraltro commettono infedeltà coniugali per in qualche maniera forse nutrire il loro ego.
1: Allora, io devo fare un appello, posso?
0: Devi.
1: A tutte le donne più ricche di me,
0: sì?
1: Io non ho,
0: ce ne sono poche però,
1: non ho questo problema.
0: Ok.
1: Sarò fedele per sempre.
0: Anch'io.
1: E non voglio mai più fare un cazzo in tutta la mia vita. Chiamatemi, sposatemi. Io cucino, rassetto, non mi interessa. Io basta che non voglio più voglia di lavorare.
0: Perfetto. Io invece, io invece dico a tutte le donne che non vogliono farsi mantenere, ci sto, anche se guadagnano meno.
1: No, no, io voglio essere mantenuto.
0: Allora, ho capito.
1: Non mi basta,
0: c'ha la sua.
1: Non mi basta non mantenere, io voglio essere mantenuto.
2: Anch'io.
0: Giusto.
1: Io voglio una sugar mother. Una sugar mommy, va bene?
2: Oh. Sì.
0: Ecco,
2: allora invece, a questo punto anch'io seguo il vostro appello.
1: Sì, ma tu lo sappiamo già. Tu, c'hai già dato, tu sei già scritta a sugardaddy.it.
0: Uomini ricchi.
1: Profilo Camilla, Camilla Milano / Roma.
0: Esatto.
2: No, guarda,
1: on, on tour.
2: Anche Napoli al momento. È che comunque purtroppo le persone un po' age non corrispondono ai miei gusti attuali.
0: Certo,
2: diciamo.
0: Certo.
2: E quindi non so come fare. È un problema. Capito? Perché
0: scrivi un libro. Scrivi un libro.
2: E che vuol dire?
0: Parla di questa tua esperienza.
1: E che vuol dire?
0: Non lo so, però
2: no, e quindi comunque come Jake, come Daniele, anche io, insomma, se qualcuno vuole mantenermi, sono disposta. Okay.
1: Allora questo appello è bipartisan, vale per me e per Camilla. Se qualcuno vuole mantenerci, anche a tutti e due, non è un problema. Prendeteci come i fratelli.
2: Possiamo fare degli spettacolini, offriamo dei servizi, che ne so.
0: Beh,
2: capito?
0: Su questo ovviamente
1: dipende che servizi.
0: Questa si chiama prostituzione.
1: Alcuni
0: però,
1: li offri
0: Camilla,
1: tu, io non ne ho.
0: È un altro discorso, non vorrei essere tacciato di sfruttamento della prostituzione, quindi in questo caso bussano, prego.
3: Daniele, di bellissimo domenica con Malamara.
0: Lasciamo perdere. 342 41. Guarda, meglio di no.
1: Con quella roba amara, ha detto?
0: Sì, con l'amara. Sì. Un saluto a tutti gli amici. 342 41 15 105. Rimaniamo fedeli al tema.
1: No, ma dici cosa hai fatto. Adesso voglio
0: sapere. Te lo dico
1: sapere.
0: Fuori onda.
1: No, se me lo dici io lo ripeto in onda.
0: Allora non ho fatto niente. Annalisa Fit Madame qui a Radio 105 con Amica.

0: Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce. Inoltre 20.000 indirizzi gourmet. E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora. Non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
1: Fantroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
3: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
4: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
6: e Matteo Ciuccioli,
5: alias Max Pezzali
6: e Mauro Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
7: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria,
9: ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XFIR?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Shh, Ale, Franz, venite!
15: Michelle!
16: Cosa c'è?
14: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
15: Quindi?
16: Non è mica un segreto.
17: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
15: Ma lo presentiamo noi?
14: Eh certo, non lo sapevate?
16: Ale è svenuto.
14: Oh no!
16: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
14: Lascialo giù svenuto.
17: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
22: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black. A soli 130
21: terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
22: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black. A soli 130

0: questa è Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway. Se la programmazione è in quel di Napoli con Camilla, questo è il nostro selection, vero?
1: È il nostro 105 selection, H con R&B, Ring My Bell.
0: Perfetto, è in collegamento dallo stretto di Hormuz.
2: Megoglioni.
0: Stretto di Hormuz per Camilla Ghini e ovviamente...
1: Mi sentite male di nuovo?
0: No.
3: Sei anche bloccata con una faccia da pesce lesso.
0: No, è tipo un rifugio antiatomico dal quale sta trasmettendo in questo momento. Ma l'argomento del giorno...
4: Hai sentito come ha risposto?
0: No.
4: No, quella è la mia, la faccia da pesce.
3: No, quella è la mia.
0: Perfetto. Ma soprattutto la cosa più importante è che c'è un argomento del giorno che vede Jake e Camilla alla ricerca di due manutentori, ok, perché hanno problemi a casa, intesi come persone che li possano mantenere. Questa cosa ha suscitato subito le critiche forti da parte degli ascoltatori che hanno scritto con Elisabetta Canalis, come va con Babone,
1: che ho sentito Eli, tutto bene, sono a Los Angeles, ciao Cami, mi manchi, ti saluto.
0: Perfetto. La capacità incredibile di essere sempre nel sali e scendi con Giampiero Mughini. Ciao Giampiero.
5: Ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
5: Vai. Caro, ciao, sai ciao. Che ti voglio bene.
0: Anch'io Giampiero, un abbraccio.
3: Ciao Fabio. Ma che cazzo era Fabio?
0: Ma che cazzo ne so. Prego, vai con la nota vocale, vai.
6: Allora, sì. Sono Josy da Venezia e ciao. Devo essere sincera, io vi ascolto sempre, ma questa è una lagnanza che devo fare assolutamente.
0: Sì, giusto.
6: A mezzogiorno e mezzo.
0: Giusto.
6: Io per fortuna spero che tanti giovani, tante ragazze siano a spolo a fare qualcos'altro.
0: Okay.
6: Ma vi pare messaggio da mandare? Io mi faccio mantenere, tu ti fai mantenere, voglio fare il mantenuto. Ma siete matti? Ma veramente? Ma veramente? Ma dai, è una roba, non sono mica bacchetta.

0: persona, ma
1: No,
0: ragazzi, è
1: no,
0: veramente un
1: sembrerebbe però,
0: messaggio
1: Giosi.
0: sbagliato,
1: No.
0: perché ce ne sono già tanti che ragionano così. Ma
1: Vero.
0: ragazzi, lavorare, avere qualcosa, essere indipendenti,
1: È vero.
0: fare nella
1: Fare.
0: vita, è forse lo scopo per andare avanti.
2: Ma
0: Ma
2: sì,
0: non mandate messaggi
1: Giosi, a
0: così,
1: me non mi
2: dai.
1: sembra che
2: Abbiamo
1: tu c'hai
2: capito.
1: tanto da fare, però. No,
2: Esatto.
1: però non
2: Abbiamo
1: potresti fare
2: capito.
1: dell'altro, per
2: No,
1: esempio.
2: no,
1: Va.
2: no. Io sono
0: No, ma
2: Team Josie.
0: scusi, certo, ti pareva,
1: Sì.
0: chiaramente. Team Josie, signora Josie, mi scusi, no? Ma se noi stiamo dicendo questa cosa in diretta mentre stiamo lavorando, secondo lei, cara signora Josie, che non so da dove chiama, noi pensiamo veramente le cose che stiamo dicendo? Oppure è parte del nostro lavoro anche un po' scherzare ed essere un po' dei burloni? Cosa ne pensa, signora Josie?
2: Tu hai una
0: Ok, quindi.
2: responsabilità, davanti al
1: Grande
2: pubblico,
1: Bon
2: Camilla.
1: Jovi.
2: Grande.
1: Va bene.
2: Mi piace. L'ultimo tour che ha fatto è incredibile.
1: Grande, sì.
2: No,
1: John Bon
2: però
1: Jovi.
2: posso, cioè, è giusto anche stimolare la conversazione.
0: No,
2: Cioè,
0: mi piace, mi piace.
2: a oggi, insomma, c'è il tema del se
1: No,
2: lui è
1: se
2: mantenuto,
1: volete mi prendo
2: soffre.
1: io 10 secondi per parlare con Josie
2: Posso?
1: dicendole: signora
2: 15.
1: Josie, le svelo un arcano dell'entertainment.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Stiamo scherzando.
0: Cioè.
1: Se ne faccia una ragione. Un
0: Allora,
1: bacione e buona giornata. Andiamo
0: signora
1: avanti?
0: Giorgi, ultima
3: No, no.
0: cosa. Stiamo scherzando io un po' meno di
1: Ah no,
0: Gio.
1: certo, io stavo scherzando perché io
2: Sì.
1: mi faccio un culo così.
2: Sì.
1: Tu no, perché sei
0: Ma
1: mantenuta
0: come
1: da
0: no?
1: sempre.
2: Sì.
0: Ma da chi sono mantenuta? Ragazzi, ma sto.
1: Per il momento sempre da tuo
2: La tua
1: padre.
2: storia. Sì. La tua storia
0: Ma mio
2: parla per
0: padre.
2: te, Camilla, diciamo la verità. Cioè,
0: Ma
2: devi
0: Daniele,
2: andare
0: lo
2: contro la
0: sapete bene.
2: storia.
0: No, mio padre non paga neanche il mio affitto.
2: Ma scusa,
0: Niente,
2: ci hai
1: non
2: raccontato.
1: paga neanche il mio affitto.
2: Allora, scusami, un solo
3: Io non pago
2: secondo.
3: affitto.
2: Camilla,
1: Non mi dà
2: la casa
1: neanche la
2: che hai
0: paghetta.
2: comprato ti avrà aiutato tuo padre. Aiutato, ma è
0: Ehi,
2: normale. È
0: Danielino,
2: normale.
0: la casa che ho comprato me la sono comprata da sola.
1: Grande Camilla.
2: Ma per forza, sei stata 10 anni in cuffia ai
1: No.
2: tuoi ex
1: Se l'è
2: e hai
1: comprata da
2: risparmiato.
1: sola con dei piccoli incentivi da parte di coetanei di suo
2: Scusa,
1: padre.
2: quando eri fidanzata spendevi dei soldi?
0: Certo che spendevo dei soldi, Daniele.
2: Per
0: Non
2: le
0: so tu come
2: borse.
0: sei abituato, ma io spendevo dei soldi, contribuivo alle spese familiari con il mio fidanzato.
2: Ma
0: Quindi,
2: quando
0: cioè.
2: mai?
0: Ma fatti gli affari
2: Ma
0: tuoi, ma
2: l'hai detto
0: scusami,
2: tu,
0: ma
2: eh?
0: pensa per
2: L'hai
0: te.
2: detto tu, mica io.
1: Dai ragazzi, adesso basta che poi Josie ci riprende. Ma che messaggio date? Vi permettete di
0: Comunque ti posso dire, quella Josie veramente, cioè, mamma mia, mi ha fatto innervosire.
4: Scusate, io chiuderei qui mi devo, cioè, dobbiamo dissociarci come è normale che sia tutti quanti.
2: Chiudiamo la
1: Abbiamo
2: trasmissione
1: degli
2: qui.
1: altri messaggi?
2: Vai.
1: Vai.
5: Mila, ne avessi imbroccata mezza. Io per percorsi lavorativi diversi sono sposato e sto insieme da 20 anni a mia moglie che guadagna
0: Sei un
5: più di me
0: fenomeno.
5: e a entrambi non ce ne frega una mazza di questa cosa. Fabio da Milano.
2: Ciao
1: Grande,
2: Fabio.
1: grande Fabio
2: Ciao,
1: da Milano.
0: Fabio, e mi auguro che il tuo matrimonio sia un matrimonio molto felice.
2: No,
1: Sì.
2: no, gli anatemi così alla gente no, No, dai.
0: Ho capito. Però scusa, ma questi possono dire di tutto su di me, io non posso neanche augurare loro un matrimonio felice, non capisco, cioè.
2: No, cioè,
1: Ma perché ce
2: ma
1: l'aveva con te questo? Io non ho
2: sì,
1: seguito.
2: sì.
1: Mi stavo grattando la
2: Attenzione,
1: mano.
2: a proposito di questo.
6: Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha
1: Sì.
6: lanciato una fuga
1: Sì.
6: gratuita e grave nei miei
1: Sì,
6: confronti è stato già
0: mi
6: arrestato. È
0: sa
1: stato già
0: che da
1: arrestato,
0: Napoli
1: sì. Sì?
0: l'effetto tastierino si annulla.
1: Meno
2: Ah,
1: male.
2: ok.
1: Posso venire anch'io a Napoli?
0: Esatto.
2: Si annulla, ho capito. Cioè,
1: Comunque,
2: perché
1: Camilla,
2: va
1: lo
2: in
1: sanno
2: polo
1: tutti che tu sei stata
2: positivo.
1: vista in Piazza Spromonte.
2: Sì,
0: Sì, ero
2: sì.
0: io, ero io.
2: Prego.
7: Sei comprata la casa scroccando i biglietti dei concerti.
2: Vabbè,
1: comunque è un grande risparmio,
2: Giusto,
1: dai.
2: giusto.
0: Anche quella è un talento, pure quello, lo scrocco,
2: Assolutamente sì,
0: comunque.
2: assolutamente sì. Comunque, amici, se vi va anche di schierarvi con il team Josie o il team Camilla,
0: No.
2: 342 41 15 105, potete votare da questo
1: Da una
2: momento.
1: parte o dall'altra.
2: Dai, va bene, adesso andiamo avanti con la musica. Io non ce la faccio. Mi piace questa canzone, la prima volta che mi
1: Mi
2: sbilancio.
1: piace.
2: Ah!
0: Ah.

0: Ma io mi schiero dalla parte di Jake.
1: Bravo,
2: grande.
0: Sugar Mami. Bravo. Aspettarla in cucina con una bisteccona che sfrigola.
1: Infatti.
0: Bicchiere di vino rosso.
1: E via.
0: Grambiule, sì. Sotto, nulla. E poi.
1: Mi è andata, amore. Vieni qua, ti faccio un massaggio ai piedi. Sì. Bonifico. Comprare Pokémon. Ecco.
3: Cioè, in mezzo ci sarà anche una micro.
1: Però basta. Ragazzi, basta blastare Camilla. Perché comunque lei ha detto sostanzialmente la stessa cosa che ho detto io.
3: È vero.
1: Per cui, se sei d'accordo con me, devi dire pubblicamente che sei d'accordo anche con Camilla.
4: Bravo, esatto. Bravo, esatto. Bravo.
3: Giusto.
4: Volevo raccontarvi al volo.
3: Io
4: una
3: non
4: curiosità.
3: Sono d'accordo.
5: Ecco, su, ma questi parenti erano quelli di cui abbiamo parlato anche noi, Chinotto, sì. Turbo, Chino Turbo.
3: No.
4: Sì, no, no, quelli un tempo.
3: Sì.
4: No, una curiosità su Adela, la ragazza di cui abbiamo appena ascoltato il brano, che si chiama Ain't in LA, sta spopolando ovunque.
1: Sono tutti pazzi per lei.
3: Sì, anche.
4: Tutti pazzi per lei.
3: Anche Drake.
4: Anche Drake, anche sì. Bruno Mars. No, però praticamente lei, in realtà la sua è una storia di rivalsa, perché lei aveva partecipato al contest per entrare a far parte delle Cat's Eye, che sapete che
1: certo.
4: Sono il gruppo che si sono formato.
1: Come no?
4: Non è stata presa.
3: Ma io sto
4: insomma.
3: Bene comunque.
4: Ah sì? Mi sì. Fa piacere.
3: Eh no,
1: ma
3: che
1: hai
3: che
1: sai?
4: Che cazzai?
1: Non c'ho un cazzo.
4: E niente, lei ha proseguito per la sua strada e oggi comunque con il suo album sta spopolando.
1: Grande. Beh, ma sta veramente spaccando la tipa.
3: Sì, sì. Sì,
1: devo anche dire che è un discreto pezzo di cantante.
4: Te pareva,
3: sì,
4: guarda,
3: sì, no, è vero, è vero, è vero, è vero.
4: Etero basico, guarda, veramente pessimo.
1: Ma oh, e grazie a Dio. Comunque volevo dire
4: Grazie.
1: Comunque prego. Volevo dire questa cosa che ormai purtroppo la discografia funziona anche così, cioè è tutto un misto di cose, per cui la musica conta tanto.
4: Virgola,
1: l'immagine conta di più, cioè conta più l'immagine che la musica ormai nella musica.
3: Giusto, ma soprattutto per legare questa cosa che avete detto al tema, ok? C'ho il naso da pagliaccio.
1: È un grande hit.
3: Sono un grande. Allora, c'è una classifica che vedo del divario economico maggiore tra le artiste donna, vabbè, ovviamente, gli artisti uomini. Ecco, Taylor Swift, così te la cito, per esempio, ha un sacco di soldi in più rispetto al suo compagno.
4: Eh beh sì, perché Travis Kelce comunque, nonostante sia un campione del football, credo abbia un patrimonio che si aggira intorno ai 60 milioni di dollari. Per quanto riguarda invece Taylor Swift, parliamo di una donna che solo grazie alla sua musica è diventata miliardaria.
3: Sì.
4: Quindi ovviamente c'è un divario.
1: Lei lo sa perché ha guardato tutta la classifica, certo. E ha mandato delle mail.
3: Sì, sì, sì.
1: Hi Bobby, I'm Camilla from Italy, allora, I saw your 740.
3: No, Camilla ragiona così. Ogni anno...
1: I'd like to be your wife.
3: Bravo. Ogni anno stilano la classifica di Forbes, ok?
1: Sì.
3: Lei guarda, intanto sì. Se è all'interno.
1: Lei però è la classifica di Forbes. Che è Forbes.
4: Forbes
1: quest'anno ce la faccio.
3: Poi ci mette cielo manca esatto. E magari alcuni insomma sono esatto. i futuri talenti. Ma
4: comunque... Io alla fine evidentemente sto sbagliando qualcosa, perché sempre qua sto a fare la diretta con uno specchio dietro, due cavi che scendono, cioè qualcosa la sto sbagliando.
3: Mentre stai facendo le registrazioni di un film, cioè quindi sì. C'è da dire questo nel mezzo. Però
1: sai cosa
3: tema...
1: fai Camilla? Stai lavorando.
3: Sì,
4: pazzesco.
3: Hai scoperto questa cosa, l'hai scoperto un po' tardi
4: che
3: però
4: volgarità.
3: Va bene.
4: Che volgarità.
3: Vai con le note, vai.
6: Ragazzi, buongiorno, io sono un ex della Camilla e
3: buongiorno.
6: Avete ragione voi,
3: lei
6: quando convivevamo non ha mai speso nulla, ho sempre pagato tutto io.
3: Lo sapevo.
6: E lei non tirava fuori un soldo, se prendeva delle borse, delle
1: scarpe. Si tiene bene il signore per avere 75
6: ma
1: anni.
6: Ma per la casa niente, infatti io adesso... Mi sono ridotto sotto agli incroci a pulire i vetri delle macchine. Ciao ciao.
1: Ciao grande.
3: Ciao, un abbraccio. Ciao.
1: Bacione
3: ciao.
1: Da Camilla.
3: Un bacio. C'è altro Maurizio, prego.
7: Camilla, si è comprata la casa mettendo da parte le paghette di papà negli anni, già da ragazzina. Ciao ragazzi, grandi.
3: No, io non sono d'accordo su questo.
4: Oh, grazie.
3: No, la difendiamo perché c'è un lavoro dietro alle sue risorse. Sì. Poi che lei abbia.
1: C'è un lavoro dietro.
3: C'è un lavoro dietro, ma anche davanti. Cioè, insomma, un po'. C'è un lavoro. C'è un tema, diciamo.
1: Esatto, c'è un tema.
3: E quindi no, non sono d'accordo. Ma il tema vero per ricentrare un po' tutto era: ma perché gli uomini. Diventano insicuri
1: lo
3: quando
1: dico
3: la
1: io,
3: donna guadagna
1: perché
3: di
1: perché sono
3: più.
1: Degli sfigati di merda.
3: Perfetto! Ecco sono queste le verità, sono questi i concetti, sono questo, veramente, solo questo anzi. Basta con l'applauso, adesso sembrava che fosse un talk televisivo.
1: Ah, grande Ernia, dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
8: Vabbè, ma uffa.
6: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
6: Sarà durissima.
9: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
10: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
9: E dietro la grigliata?
10: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it. Organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
22: Iperceramica.
23: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
24: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Micasa Live.
1: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Micasa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
0: 105 Micasa Live.
1: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
3: C'è 105 Micasa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
1: 105
2: 105
1: 105 Che storia.
4: Radio 105.
1: Che storia.

0: Adesso smettete di cantare e di ballare.
1: Cause
0: soprattutto
1: she danced like she'd never danced before.
0: Beh, ma ragazzi, ma Jake,
2: per farlo non... di lavoro,
0: cioè,
2: eh?
0: Veramente, dovresti, posso dirti, hai mai pensato di fare il cantante?
3: Cioè, veramente, cioè,
2: ho pensato di farmi Jennifer Beals, però
0: sì,
2: tutte le volte che ho visto Flashdance
0: e tutte le volte che ascolto questa canzone, non so perché, comunque c'è un pensiero rivolto alla danza in generale. Ma
3: ragazzi,
0: comunque,
3: tra l'altro, spoiler, sì, io sto facendo anche lezioni di ballo.
2: Ma non ce ne frega un emerito, cazzo, pensa a te.
3: A Milano,
0: veramente,
3: non avete idea di cosa succederà.
2: Comunque no, non è vero che non ce ne frega un emerito a cazzo, perché adesso non so se voi avete questo privilegio, ma a me ogni 2-3 giorni Camilla mi manda un video con gli update del suo corso di ballo.
0: Bene, poi
2: vi dico una cosa, se avesse una gamba sola sarebbe meglio.
0: Bene,
3: non è vero.
0: Ma poi ci racconterà tutto.
3: Un po' di swing, un po' di groove.
2: Bene,
0: ma ci
2: dance.
0: Sarà tempo e modo di parlarne con dovizia di particolari. Grazie Jake, grazie Camilla,
2: grazie
0: Maurizio, grazie Lauretta.
3: Tutti.
0: A domani. Ciao.
3: A domani.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sono le 13 puntuali su Radio 105, partono gli squizzati di 105. Yeah!
3: Oh, andiamo ragazzi.
4: Eccoci. Eccoci qua.
5: Sei uno squizzato.
4: No, una settimana.
6: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Sei nel posto giusto, qui puoi vincere gli squizzati di 105.
2: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a tutti, buongiorno a Ludovica Frasca.
6: Buongiorno squizzati, buon lunedì.
2: Buongiorno a Rebecca Papi.
7: Buongiorno squizzati d'Italia.
2: Bene, cosa avete fatto in questo weekend che mi siete mancate? Non è vero, mi siete mancate moltissimo. Ma che stai a dire?
6: Ma schizofrenico comunque.
7: Ma dai, che te cosa hai fatto questo weekend? Che te stai sotto nello seminterrato.
2: Io sono nel seminterrato, sono rimasto qua, ragazzi, non mi sono mosso proprio.
7: Ma
2: cioè,
7: fa caldo,
2: io...
7: fa freddo lì?
6: È buio, quello è sicuro.
2: È buio, sicuramente buio, una situazione strana. Guardate, vedete, se mi mandate anche dei messaggini carini ogni tanto, io me ne sarei grato, cioè anche come stai, come va nello scantinato, cioè ditemi qualcosa invece di così. Fottevene, come state facendo, veramente, mi trattate come una pezza da piedi, ecco.
7: Comunque mi sento left out, perché tutti e due avete il cappellino, io no, oggi non me lo sono messo.
2: Come senti? Aspetta,
7: left
2: come
7: out.
2: Te senti? Left out?
6: Left out.
2: Cioè fuori di testa?
7: Esatto.
2: Ma tu sei nata così? Cioè tu quando sei nata c'avevi i capelli dritti, ti dico solo questo, e sei rimasta così. Comunque ragazze, siccome non mi volete dire cosa avete fatto, quindi deduco che avete fatto delle cose che non vanno raccontate.
6: Dette in radio, esatto.
2: Ecco, vanno dette in radio. Ecco, partirei subito con le notizie che vi hanno colpito per scegliere l'argomento con il quale noi vogliamo giocare. Va bene?
6: Va
2: chi
6: bene.
2: Parte di voi
6: allora,
2: due?
6: Parto io. Parliamo.
2: Al primo genio, ecco. Primo genio, vai.
6: Ascoltami perché questa è complicata.
2: Sta okay. Tutto orecchie, guarda, sembra Dumbo, vai, vai.
6: Parliamo di distrazioni.
2: Che è successo?
6: E non quelle che pensi tu. Siamo a Roma, siamo a Roma, a Piazza del Popolo, in un noto bar della capitale che fa angolo con Via del Babuino.
2: Ah, lo conosco.
6: Esatto, quello là, bravo. E i due turisti si sono visti recapitare un conto salatissimo di 35 euro. Poi è capitato lo stesso a due ex residenti.
2: Ma che hanno mangiato con 35?
6: È soltanto un cappuccino e un omelette.
2: A 35 euro?
6: A 35 euro. E altri anche due turisti, due gelati a 44 euro.
2: E la miseria,
6: allora,
2: ma veramente, ma sembrano
6: sbagliati. Io vorrei di all'inizio questa puntata la volevamo dedicare proprio ad onore del vero ai furbetti, no? Però
2: certo,
6: poi mi sono detta ma quelli prezzi ci sono sul menù, cioè questa cosa che la gente si lamenta dei prezzi, del caro prezzi, no? Tu lo vedi, non prendere le cose, no?
2: Cioè, sono d'accordo, c'è scritto
6: in
2: prima
6: centro. Ah, per una volta è d'accordo tuo padre con me.
2: No, ma è vero, perché se tu leggi 35 euro una omelette non la ordini, giusto?
6: Esattamente.
2: Invece l'hanno ordinata
6: E poi si lamentano. Ma scusa, sei in centro storico. Ma questo è capitato anche quest'estate, che la gente diceva: sono a Porto Cervo, mi è capitato un conto incredibile. Ho capito, ma dipende.
2: Vabbè, comunque
6: cosa
2: ci sono anche dei posti. Però a Roma ci sono anche dei posti dove costa meno la roba.
6: Ma
2: cioè,
6: certo.
2: Se vuoi fare il figo e vuoi andare nel bar, quello che sta proprio centrale, che magari. Cioè, io non voglio difendere questo bar, però ragazzi, ci sono dei locali che di affitto costano talmente tanto che per la sopravvivenza proprio dell'attività stessa, delle volte sono costretti a mettere dei prezzi così alti, che ovviamente sono altissimi, dove il margine di guadagno non è così tanto, soltanto che il margine d'esborso da parte del consumatore è elevatissimo. Secondo me il consumatore sì, dovrebbe essere un po' più attento, quello è vero, però il turista in generale dovrebbe guardare dove andare. Quindi io direi farei una puntata su distrazioni.
6: Distrazioni.
2: Distrazioni. Andiamo da Rebecca, qual è l'argomento?
7: Io l'altro giorno ho pagato un tramezzino 32 euro, non ne parliamo.
2: Ma dove? Dove?
7: In Brera. Va bene,
2: ma
7: ok.
2: Ma che sei matta?
7: Next.
2: Ma sei una ricoglionita, ma guarda i prezzi! No, ma io non lo so! Vabbè, dai!
7: Hai pagato tu il tramezzino.
2: Appunto, dai!
7: Va bene.
2: Qual okay, è la notizia oltre questa?
7: La notizia di oggi si parla di detective. Detective. A Istanbul due pappagalli domestici sono diventati dei veri e propri investigatori. Ehi. E avrebbero aiutato a scoprire un tradimento.
2: No!
7: Il marito ha iniziato a insospettirsi perché i suoi pappagalli continuavano a ripetere sempre la stessa frase. Mio marito non è in casa, vieni!
2: Ma fatti l'affari tuoi!
7: A forza di sentirselo dire, l'uomo ha iniziato a farsi qualche domanda e avrebbe scoperto che la moglie lo tradiva.
2: Ma adesso, sei accantata? Ma dimmi te!
7: I pappagalli dicevano, mio marito non è in casa, vieni! Mio marito non è in casa, vieni! Questo dice, oh, ma che sta succedendo? Va bene, allora adesso la storia è finita davanti a un giudice e bisogna capire quanto possa contare la parola di un pappagallo in davanti al giudice. Cioè, secondo te, cioè, secondo te un pappagallo può essere una...
2: può essere convocato dal giudice?
7: Esatto.
2: Vabbè. Vabbè, dipende. Secondo me l'unica cosa certa è che quando se ne andava il marito, di uccelli a casa ce n'erano due.
6: Enrico!
2: Ma io parlo di uccelli, ragazzi, parlo di pappagalli. Comunque la notizia tua qual è, Rebecca? Sugli uccelli e sui spioni?
7: E spioni e detective.
2: Dai, mi piace come argomento, lo lancio subito allora. La spia, gli spioni. Però non gli spioni nel senso quelli che fanno i detective, cioè proprio quello che fa la spia, cioè che riferisce, capito? Ho sentito dire questa cosa. Va bene,
6: ma
2: dai, l'argomento è questo. Bene, bene, dai, facciamolo. Spioni. Intanto chi lancia il brano?
6: Ci ascoltiamo una bella canzone nuova di Cesare Cremonini e Paparazzi e torniamo tra poco.
2: Benissimo, ci aspettiamo una bella canzone da Cremonini, eccola.

0: ragazzi, sempre qui in diretta, sono le 13.09 e oggi giochiamo con un tema spioni e detective. Mi piace.
1: È bello, mi piace molto. Tra l'altro io la mia carriera, come dire, la ricordo molto bene e ho iniziato proprio facendo il paparazzo, ma non il paparazzo come oggi voi lo vedete, no? Perché ormai con l'era di Instagram, dei social, insomma, un po' tutti i personaggi famosi sono paparazzi di se stessi. Ma all'epoca, vero, quando ho iniziato io, tanti anni fa, e ho portato quello che era così, come dire, una cosa quasi fantascientifica, nel senso che c'erano soltanto le riviste di gossip. Io ho portato questa idea, insomma, in Rai tanti anni fa e dissi: perché non andiamo a vedere cosa c'è dietro una fotografia scattata da un paparazzo e quindi il video di quello che accadeva. Però, visto che mi è rimasta un po' quest'anima da gossiparo, così ho il pappagallo, attenzione, che prima è stato citato da Rebecca, che ha messo nei guai questa signora che quando usciva al marito ripeteva quello che lei al telefono diceva all'amante. E quindi abbiamo il pappagallo, sentiamo.
2: Cornuto.
3: Cornuto?
4: Ma come?
3: A mia?
2: Sì, cornuta tia.
3: Ma che dici?
2: Cornuto. Tua moglie fa l'amore con l'idraulico.
1: Questa ragazzi è il pappagallo che abbiamo trovato. E quindi è successo che il pappagallo, ma davvero, tu prima Rebecca mi domandavi se è stato convocato dal giudice, mi sono informato, veramente il giudice vuole convocare il pappagallo per sentire dal pappagallo cosa ripete. Va bene, la notizia di oggi era molto divertente.
0: E c'è la moglie con il pappagallo che dice: non ho tradito.
1: lei ci prova. Comunque la notizia era molto divertente. Al 342 41 15 105, scrivete: secondo voi il pappagallo ha colpe oppure ha fatto il suo mestiere, cioè il pappagallo ripete quello che sente. Allora andiamo con i primi due concorrenti di oggi. 2000 euro ci sono pronti per essere dati a chi vince lo squizzone. Andiamo con lo squizzino e scopriamo chi sono i primi due concorrenti di oggi. Vai!
5: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
6: Abbiamo Alessandro, ha 32 anni e vive in provincia di Brescia, fa il magazziniere, convive da 2 anni, nel tempo libero va in palestra e gioca a tennis, ascolta rap e pop italiano in base al mood e dice: ho scelto di candidarmi per una sfida personale, sono molto orgoglioso, detesto perdere e ce la metterò tutta per vincere. Ciao Alessandro.
1: Buongiorno Alessandro.
7: Ciao a tutti.
1: Come stai Alessandro?
7: Tutto bene, grazie, a voi?
1: Ma dove stai adesso tu? Sei in pausa?
7: Io sono in casa. Sì, sono in pausa.
1: In pausa. Ma quindi vai a casa a mangiare e poi torni al lavoro?
7: Sì, ho 2 ore di pausa.
1: Wow, ma è bella questa cosa però. Che torni a casa, così almeno, no? Vedi la tua...
7: Sì, esatto, almeno stanco un po'.
1: Ah, bene.
7: Sì, esatto.
1: Senti Alessandro, ti faccio te la domanda. Hai sentito la notizia che ha letto Rebecca? Il pappagallo secondo te ha colpe oppure ha fatto solo il suo mestiere?
7: Ha fatto il suo mestiere.
1: Ok, ora ti faccio la domanda per quanto riguarda lo squizzino. Come si dice in francese guardone? Voyeur o zozzone?
7: Voyeur.
1: Ok Alessandro è il primo concorrente, andiamo avanti.
0: Secondo concorrente abbiamo Martina, 26 anni, vive in provincia di Bergamo, è una pasticcera, fidanzata da 4 anni, è appena andata a convivere, 26 anni, 4 anni, è appena andata a convivere Martina, ama le canzoni italiane e dice: come promesso dalla mia collega Asia, visto che l'avete chiamata, ora tocca a me candidarmi. Ciao Martina,
1: ciao. Buongiorno. Buongiorno Martina, sei giovanissima, 26 anni, e ci segui?
8: Sì, li ascoltiamo sempre al lavoro.
0: Brava!
1: Ma che bello! Senti Martina, sei una pasticcera fidanzata da 4 anni, quindi sei anche una pasticciona o no? Solo pasticcera? Fai pasticci?
8: Anche
1: pasticciona, da 4 anni sei pasticciona, proprio giovanissima ti sei fidanzata. Ti faccio la domanda, innanzitutto il pappagallo secondo te ha commesso un errore o era proprio il suo lavoro quello?
8: Ha fatto il suo lavoro.
1: Come si chiama l'agenzia di intelligence americana? CIA o CISL?
8: CIA.
1: Bravissima Martina. E allora ragazzi, abbiamo Alessandro contro Martina. Noi andiamo al primo gioco, mi manca la parola, vai.
9: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
10: Ascolta e dici la parola.
11: Ascolta e dici la parola.
9: Mi manca la parola.
1: Bene, si fermano le canzoni. Ragazzi, mi dovete dire la parola che viene stoppata. Ogni parola esatta è un punto e chi arriva a 5 va avanti, ok? Partiamo con Alessandro. Alessandro, ci sei?
7: Ci sono.
1: Are you ready?
7: Yes.
1: Mamma mia, stamattina sono veramente internazionale. Vai. Non dirgli mai che ci ho fatto sesso tutta notte intera.
3: Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
1: Bugiardo.
3: E la paura di quel temporale come ci...
7: Non so.
1: Dai, stringeva.
3: E la paura di quel temporale come ci stringeva.
1: Punto a Martina. Martina?
8: Sì?

0: Dai.
1: Oh.
0: No, non si può.
2: Ti vorrei, ma lo so, non si può.
0: Tra sentiamo, di sentiamo.
2: Questo no, non si può. Ti sorprenderà chi sia proprio.
0: Che bella canzone dei Pooh. Allora, restituito a Martina al punto, 2-1. Martina, per te abbiamo invece i gemelli diversi che dicevano così. Vai.

0: distrutto.
1: Notti di sirene in quella.
2: In quella.
3: Stazione.
2: No, no, no. Periferia.
1: Notti di sirene in quella periferia.
2: No, qua ci dobbiamo organizzare. Restituito il punto, Alessandro. Due pari. Allora, guarda, questo è facile. Questa non puoi sbagliarla, Alessandro. Hai 32 anni e il Grande Vasco deve essere per te. Facilissimo. Vai.

0: tutte le... Mi fa sciupare tutte le... le occasioni.
1: Mi fa sciupare tutte le occasioni.
0: Martina, vai a tre. Martina, Annalisa, che vedeva lui che baciava lei, che intrecciava con l'altro, facevano un casino, un'orgia. Okay. Questa, vai.
2: Lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage.
0: Io farò una strage. Oh!
2: Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade. Lei piace sia.
0: Allora, Alessandro contro Martina. Alessandro, due punti.
3: Sì.
0: E Martina ne ha 4. Ora, non mi sbagliare. Gli 883 li conosce Alessandro?
3: Sì.
0: Ma come
3: qualcosa.
0: Sì? Sì! Ma come qualcosa?
3: Sì, sì, conosco non tutta la discografia, ma qualcosa conosco.
0: Questa però è proprio famosa, eh. Hanno ucciso l'uomo gatto. Scherzo, è l'uomo ragno, vai.

0: Bang.
1: Cacciatela
2: via! Ah, la conoscete questa?
3: Sì.
2: Senti? Te la senti? Capisci? Capisci, Alessandro? Allora, Martina, sì. Se indovini la prossima vai a 5, sì. Vai avanti, altrimenti Alessandro va a 4 e tutto nelle sue orecchie. Allora, questa è una bella canzone che non puoi sbagliare, perché è una canzone di Lucio Battisti, anche se tu hai soltanto 26 anni, però più volte, se ci segui, lo abbiamo nominato. Buttati, vedrai che la prendi, vai, non è facile.
4: Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive
2: per
5: me.
2: Brava!
4: Lei vive per me.
2: E allora Martina va avanti, si qualifica e va alla prossima fase. Noi salutiamo Alessandro. Ciao Alessandro!
0: Ciao Alessandro. Sì, grazie, in bocca al lupo.
2: Crepi. Allora Martina, sei a 5, tu vai direttamente in semifinale. Ragazze, noi dobbiamo andare in pubblicità, giusto?
6: Sì, qualcuno ha detto il pappagallo è l'amante.
2: Pubblicità. 105.
7: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Ale, Franz, venite!
16: Michel!
17: Cosa c'è?
15: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
16: E quindi?
17: Non è mica un segreto.
18: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
17: Ma lo presentiamo noi?
15: E certo, non lo sapevate?
17: Ale è svenuto.
15: Oh no!
17: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
15: Lascialo giù svenuto.
18: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
20: Sì.
19: E questo?
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
25: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
26: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
25: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
27: Finite le vacanze.

0: Tiff.it.
1: Cornuto, cornuto.
2: Era il nostro pappagallo, ladies and gentlemen, bentornati. Siamo gli iscritti di 105, siamo in diretta.
3: Ok ragazzi, sto divertendo troppo con questo pappagallo. No, perché sto pensando che poi non tutti i pappagalli parlano. Io avevo un mio amico che aveva un pappagallo che mi diceva che parlava. Poi quando andava a casa sua sto pappagallo non parlava. Ma te pare che sto pappagallo sente la moglie del proprietario?
1: Cornuto.
2: Sì, lo fanno.
3: E riferisce, vabbè dai, e sì, riferisce sì. Quello che diceva la moglie, cioè che chiamava l'amante quando usciva il marito.
1: Cornuto.
3: Cioè,
1: ma
3: io non ci credo.
2: Io conoscevo un pappagallo che si chiamava Pancito e viveva in casa con questo ragazzo che poi conosceva un sacco di modelle francesi che fumavano tantissimo. E poverino, a Pancito gli era venuta la tosse.
4: E diceva voglio sigaretta.
2: Fumava pure lui, capito?
3: Povero Pancito. Comunque dai, andiamo avanti perché abbiamo Martina che si è qualificata già in semifinale. Dobbiamo scoprire chi sono gli altri due concorrenti di oggi. Vi ricordo che ovviamente chi passa questa manche va direttamente alla manche musicale e chi vince la manche musicale va allo squizzone. Per partecipare, lo ricordo, a questo gioco bisogna andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati e iscriversi. Allora andiamo a vedere chi gioca. Squizzino.
5: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Bene bene, abbiamo Enrico, a 49 anni, vive a Pinerolo, fa il programmatore informatico, è sposato con un figlio di 14 anni, Marco. Nel tempo libero lo segue perché 89 anni, vive a Pinerolo, fa il programmatore informatico, è sposato con un figlio di 14 anni, Marco. Nel tempo libero lo

0: Cosa ci vuole per violare un sistema informatico? Ci vuole un hacker? O ci vuole lo hacker, che bontà! Lo hacker, che bontà!
1: Un hacker.
0: Bravo! E abbiamo allora Enrico.
2: Chi lo sfida? A sfidarlo abbiamo Alessandro, 53 anni, vive a Messina, è un impiegato in un'azienda ospedaliera privata, divorziato e ora ha una compagna. È un collezionista di vinili e dice che è un vero squizzato perché ci segue sempre. E quando i concorrenti non skippano le domande, si arrabbia.
0: Eh certo, Alessandro, anch'io mi arrabbio, un po'.
3: Sì, ciao Enrico.
0: Cioè, Alessandro, quando si arriva allo squizzone, bisogna skipparle quelle difficili, un po' come nella vita, quando ci sono le difficoltà, o le affronti o le eviti, cioè non c'è una via di mezzo, capito?
3: Giusto.
0: Sei d'accordo?
3: Sono d'accordissimo.
0: Una cosa mi incuriosisce, allora tu sei nato a Venezia, però vivi a Messina, quindi sei nato nel profondo nord e vivi nel profondo sud. Dove ti trovi meglio?
3: Profondo sud.
0: Veramente a Messina, bellissima Messina, è un mare veramente.
3: Anche mare fantastico. Ti dico anche che comunque i miei genitori sono napoletani, quindi l'origine è napoletana.
0: Quindi hai come dire... un DNA profondamente del sud, ma sei nato a Venezia. Ma che bello, mi piace questa cosa, Alessandro. Ti faccio la domanda sugli spioni. Allora, come si chiamano i famosi fotografi di scoop? Paparazzi o paparazzinger?
3: Paparazzi.
0: questa Uzi veramente è vecchia come il cucco. Allora, abbiamo Martina contro Alessandro. Noi andiamo al prossimo gioco. E il gioco è l'indovina chi o cosa.
4: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
5: Chi sarà?
4: Cosa sarà?
5: Cosa sarà?
4: Indovina chi o cosa.
0: Allora, scusate, abbiamo Enrico contro Alessandro. Scusate, io purtroppo mi scrivo sempre, ma sono proprio rincoglionito. La persona, il concorrente che va in semifinale, sono rincoglionito, ma che devo fare, Enrico? Di qualcosa in mia difesa, ti prego, prima che mi attaccano qua le girls. Di qualcosa.
1: È l'età, no, è l'emozione della diretta.
0: Oh, ma che ti unisce a mia figlia? Ma che sei pazzo?
2: Grande.
0: Ma scusa, Martina, mi difendi? No, sta cacchio di Martina, ma porca di una miseria. Enrico, Alessandro, difendimi te. Sentiamo.
3: Lo sapevo.
0: Ma avete messo in mezzo. Ragazzi, adesso io vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. No, ma veramente, Uzi, devo andare da qualcuno a farmi vedere. Cioè, io scrivo il nome di chi si qualifica e leggo sempre quello. Ma cioè, scusate,
6: devi andare da Martina.
0: Devo chiudere e aprire, anzi, richiudere e apro una parentesi. Allora, Enrico, vado con te. Vi do degli indizi. E il tema è spioni. Prova, di cosa parlo? Prova.
1: Fotografia.
0: Grande. No, ma come hai fatto? Ma è un grande, Enrico. Ma io l'ho detto che Enrico, questo è un fenomeno. Ma poi avrei detto digitale, sviluppata, ritratto, tessera. No, veramente grande. Alessandro, dammi anche te soddisfazione, anche te alla grande. Allora, mi devi dire di chi parlo. Sospettato. E la becchi subito, vai. Dai, la becchi.
3: Indagato.
0: Che hai detto? No, Enrico, vediamo se fai l'amplen. Domestico,
1: maggiordomo.
0: Ma non ci credo, ma questo è un fenomeno. Avrei detto vai governante, pulisce. 2-0, torniamo da Enrico. Si arriva a 3. Enrico, se mi becchi pure la prossima, veramente, cioè io sono proprio stupito. Anzi, io sono stupito veramente. E non ti ha sbagliato. Allora, attenzione. Questo. Ci si può arrivare, Di cosa parlo? Allora, Sherlock. Di cosa parlo? Vediamo, se becchi pure questa.
1: Investigatore.
0: No, di cosa ho detto? No.
1: Ah,
0: Alessandro.
1: No, è vero.
0: Antica.
3: Dai, vado io?
0: Sì.
3: Indizio.
0: No. Torniamo da Enrico. Legno.
1: Pipa.
0: La pipa! E allora Enrico, che non è una pipa, ma è bravo, si qualifica e va ovviamente alla semifinale musicale. Noi salutiamo Alessandro, ci ascoltiamo Animal di Cazzissi. Come si chiama? Cazzissi.

0: Enrico, siamo tornati. Dove sei? Con Enrico.
1: Gli è caduta la telecamera.
0: Dallo scantinato che gli è caduta la telecamera. Ma siamo tornati in diretta.
2: Siamo andati
0: in
2: telecamera. Vai, vai, intanto voi andate,
0: allora,
2: ragazzi.
0: Allora, siamo tornati in diretta. Sono le 13.34. Siamo giunti al momento della nostra semifinale con Martina ed Enrico.
2: Ok, andiamo, vai, musica, eccolo, guarda che abbiamo
3: negli
2: messo Tony.
3: Squizzati di 105, wow, è arrivato il momento musicale.
4: Musica!
3: 5
2: bello.
3: Secondi per un solo titolo.
2: Grande, Tony.
3: Quale sarà la canzone?
5: Quale sarà la canzone?
6: Stregate, stregate, stregate, stregate, tutti
2: no! Quanti.
3: O la sai o te ne vai.
0: È ricaduta.
2: Tony.
1: Per chi si sta guardando al canale 66.
2: Tony, mettilo dritto
1: si
2: quello.
1: Si vede, dico che non riesce a mettere
0: Tony,
1: mai
0: no, mettilo dritto, poi vabbè.
2: No, no vabbè. Io per cioè, ma perché il doppio senso dovete prendere, ragazzi? Ma veramente
0: sempre
2: no.
0: Lo sai,
2: vabbè,
0: che sono maliziosa.
2: Tony, senti, devi alzare, però riesci a metterlo qua alto che mi fa più figo, capito?
6: Ma lascialo
2: questo
6: stare,
2: lo mettiamo no. Dietro. Silenzio che dobbiamo fare sta cosa. Metti dietro quello
1: qualcuno
2: lì.
1: Qualcuno ha detto "Oggi mi pare un po' Enrico Glionito".
0: Enrico Glionito.
2: Chi l'ha scritto? Ma perché non si regge dietro? Ma cosa, ma non si può mettere qua, scusa.
0: Va bene, allora, qua. Intanto noi stiamo.
2: Ma cosa sta dicendo quella là? Parla no, quando sente una vuoto parla, dimmi.
1: Volevamo descrivere dimmi, cosa sta succedendo all'ascoltatore.
2: Eccole,
1: praticamente sei te
2: un'altra.
1: E Tony che state cercando di mettere la telecamera. Però aspetta, tu la vuoi più alta perché così sembri più alto. Perché in realtà sei un po' bassino.
0: O più magro.
1: O più magro.
2: Ma io insomma, Tony,
0: no,
2: un casino
0: magro,
2: qua.
0: Però...
2: Vabbè, lo faccio manuale. Ladies and gentlemen, manuale.
0: Mi sta venendo la nausea a guardarti, veramente.
2: Allora, ragazzi, siamo pronti col gioco musicale?
0: Certo.
2: Ok. Vai, allora abbiamo Martina. Ok, Martina contro Enrico. Tutte e due avete battuto un concorrente che si chiamava Alessandro.
7: Il destino che ci unisce.
2: Questo è un grande destino. Guardate, vi sto facendo vedere che ci segue sul canale 66. Ho preso la telecamera, vi sto così facendo vedere dove mi trovo. Allora, attenzione, vi dovete dire il titolo di questa canzone. E ogni titolo vale un bel punto. Chi sbaglia dal punto all'avversario. Pronti? Martina, vai. Dai,
8: oddio.
2: Martina dai.
8: And the sky falls.
2: Punto, punto ad Enrico però purtroppo. Enrico, tocca a te. Sì. Dai, Simon Garfunkel.
9: Hello darkness my old friend.
7: The sound of silence.
2: Bravo, the sound of silence.
9: Silence.
2: Enrico va a due. Martina, recuperami. Questo è facile, facile, facile, facile, ok?
8: Ci
2: sei? Dai, questa è Amy Winehouse. It's not
8: enough, you love. You know I'm no good.
2: No,

0: Che bella questa canzone!
1: Io a breve che mi vado a fare i capelli neri tra 20 minuti.
0: Ma cosa c'entra
2: back
0: adesso?
2: Perché Eminem When I Was era così.
0: Ma ho capito, ma non è che... Ma voi siete due pazze veramente, ma proprio dite delle cose, quello che vi viene in testa dite, cioè io non lo so, è come se io conducessi con la telecamera che tengo con le mani, cioè è una cosa pazzesca. Allora abbiamo Julio Iglesias che ci dice la situazione. Julio, Julio.
3: Allora, siamo 3-0 per Enrico. Dai Enrico, e adesso tocca a lui.
0: Ma per
3: Enrico.
0: Me? Ma per me? Grazie.
4: Zero per me. Sì, per me.
0: Bene. Allora ragazzi, sei pronta Martina? Martina?
5: Sì.
0: Tocca a Enrico, no, dico tocca a Enrico, però ti volevo dire Martina, sei pro... Ok. Enrico!
4: Sì?
0: Dai, visto che oggi abbiamo nominato i Pooh, un'altra volta i Pooh, vai!

0: Bene, bene, Martina, dai, recupera. Se sbagli dai il punto ad Enrico. Allora, mi si sta anchilosando la braccia. Tony! Ragazzi, abbiamo un ragazzo qua che si chiama Tony, del posto. Tony, vieni qua, mi devi fare un favore, dotto. Tu mi tieni la telecamera così, sì. Guarda, dotto. Dai, aspetta un attimo, così. Tony, siamo in due. Tony, tienimi così la telecamera, che facciamo un figurone. Allora, vai, Martina, Tony è numero uno, ragazzi. Martina, se ci volete seguire sul canale 66, ci sono io in studio con Tony, che è il ragazzo, tra l'altro è un DJ, ragazzi, Tony, sì. Non è che... Cioè, diciamo, Tony, è il...
1: Il?
0: DJ.
1: DJ.
0: In arte, Tony?
1: In Tony Zucchero.
0: Tony Zucchero, sì. Capito?
1: Tu non è in arte perché è il nome mio, però.
0: È il nome tuo?
1: Sì.
0: È in arte?
1: Tony Zucchero.
0: È fatto a nome d'arte, no?
1: Pure.
0: E ci vuole! Tipo, che ne so, Tony Manero, una cosa del genere. Vabbè. Allora, Martina!
2: Sì?
0: O la sai o te ne vai? Sei pronta?
2: Sì.
0: Madonna! Grazie, Tony.
2: With that girl? No!
0: Erotica! E allora si qualifica Enrico, che se ne va direttamente allo spizzone. Enrico, sei contento?
3: Bravo, sì, certo. Enrico!
0: Sei contento? Ah, Rebecca, stai dicendo a me, bravo Enrico, a lui?
3: Io non riesco, io ti giuro, mi sto sentendo male perché? Lui, perché Tony vicino a te, tu sembri proprio che
4: sì.
3: Lui altissimo, sembra... tu basso.
0: Ma che vuol dire? Ma
3: lui
0: non ho capito.
3: Sembri un gigante, tu sembri un nanino.
0: Cioè, ma che cosa dici? Tony, cioè... perché c'hai i tacchi, che c'entra? Quello viene da lavoro, c'hai i tacchi, che va la sera a fare il DJ.
3: Oh,
0: e io sembro più... Ma cosa ridete? Andiamo in pubblicità.
4: Vai.
0: Anzi, no,
4: ma
0: ci ascoltiamo una bella... è vero, scusa, che ci ascoltiamo.
4: Ci ascoltiamo Giulie e Brescia, serenamente, torniamo tra poco, serenamente.
0: Insomma.
4: A tra poco.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: veramente. È arrivato un messaggino che dice: Papi, oggi Mazzoli ti ammazza se gli rompi la telecamera. L'hai messa a posto?
1: Ragazzi, c'è Marco che si aggira per lo studio. Comunque, intanto, vedete, ho fatto cambiare il microfono che prima era da sopra, ora da sotto. Quindi lui trasmetterà col microfono da sotto.
0: Quindi lui oggi ti
1: dopo
0: caccia.
1: Dopo anni. No, no, vabbè, sono lo ospite qua.
2: Lo ritroviamo su una strada a farla diretta, capito? Esatto.
1: Sì, è vero, ai, è ai. Vero, secondo me, dall'auto, dalla macchina. Guarda che non è brutta
2: bello.
1: Come idea. Guarda, non è brutta. Andate sul canale 66 e seguite la trasmissione, gli squizzari di 105, perché potrebbe diventare qualche altra cosa. Comunque adesso ho sistemato la telecamera un po' precaria. Però abbiamo il nostro Enrico, bravissimo, 49 anni, che vive a Pinerolo, programmatore informatico, è sposato, ha anche un figlio di 14 anni che si chiama Marco, ci segue. E Enrico, sei contento di essere arrivato allo squizzone?
3: Ah beh, certo, non ci speravo nemmeno, quindi
1: Enrico. Hai capito, bravo Enrico. Senti Enrico, a 49 anni, un figlio di 14 anni, quindi, come dire, sei un papà giovanissimo.
3: Beh, so abbastanza.
1: Sì, giovanissimo. No, dai, 49 anni, hai un figlio di 14, è bello, no? Almeno sì, potete fare un po' di cose insieme, eh?
3: Sì, no, quando riusciamo giochiamo un po' a pallacanestro insieme, andiamo in bicicletta, insomma.
1: Vedi. Comunque, Rit, te volevo dire una cosa, però te sei svegliato o te vuoi prendere un caffettino mo per fare lo squizzone? Fammi capire, perché uno ha scritto...
3: No, bellissimo.
1: Sei sicuro? T'a posto? Sei sicuro? Posso andare con la sigla? Vado con la sigla dello squizzone?
3: Sì, vai.
1: Vado. Sigla!
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa. Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di... Lo squizzone.
1: Enrico, 60 secondi di tempo. 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro. Ci sei?
3: Ci sono. Sì, ci sono.
1: Vado, il tema è spioni di tutto il mondo, unitevi. Tempo. Quale film cult del 95 vede Brad Pitt e Morgan Freeman alla ricerca di un serial killer?
3: Collezionista di ossa.
1: Stop. Seven. Però hai fatto trascorrere 10 secondi per una domanda, che nell'economia dei 60 che hai è tantissimo. Riparto?
3: Vai.
1: Come si chiama il detective soprannominato Blade Runner nel film di Ridley Scott?
3: Passo.
1: Dove risolve i casi Imma Tarantini?
3: Passo.
1: Dove avviene l'indagine nel romanzo di Agatha Christie Death on the Nile?
3: Passo.
1: Stop.
3: Ah, vicino sul Nilo.
1: Bravissimo, bravissimo sul Nilo. Mannaggia, l'hai detto in ritardo. Allora, siccome questo gioco non si chiama passo passo ma squizzone, devi dare delle risposte. Attenzione.
3: Sì.
1: Perché il detective soprannominato Blade Runner è Rick Deckard, che è Harrison Ford. E Imma Tarantini risolve i casi a Matera in Basilicata. Comunque è una risposta esatta che hai dato, è 33 secondi. Quale composto chimico scatena la chemiluminescenza?
3: Luminol.
1: Esatto, stop al tempo, ragazzi, ne hai 2,26 secondi, ce la puoi ancora fare. Qual è il nome del detective Monk di una nota serie televisiva statunitense?
3: Passo.
1: Adrian, qual è il cognome di Erika nella serie Erika, una detective per caso?
3: Passo.
1: Stop. Magliani. E prima te l'ho detto, Adrian. 14 secondi. Qual è il nome della detective amatoriale creata da Agatha Christie, amante dei lavori a maglia?
3: Passo.
1: Miss... Stop! Miss Marple.
3: Miss Marple, lo sapevo.
1: Ai. Come facciamo? Cos'è fondamentale trovare sul luogo del delitto per incastrare il colpevole? Le...
3: L'arma del delitto.
1: No, le prove!
3: Le prove!
1: Le prove! Niente, non ce l'hai fatta, Enrico, sei arrivato fin qui. Ti mancava proprio quel passetto per portare a casa i 2000 euro. Niente, ragazzi, non ce l'ha fatta, Enrico!
2: Mannaggia, però è stato bravo, bravo spirito.
0: Era bravo le canzoni, ma queste domande dello schizzone erano difficili, eh?
1: Dici?
0: Sì.
1: L'hai trovate difficili?
0: Sì, io non ne sapevo uno.
1: Ma veramente? Anche tu, Ludovica, l'hai trovate difficili queste domande?
2: Non avrei saputo indovinare manco a una.
1: Allora, Enrico, dai, diciamo che anche te sei nel mood di quelli che dicono che erano difficili. Secondo me alcune erano difficili e alcune no. Comunque, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo. Vai, pubblicità.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99 euro. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90 euro. E con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio la Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare!
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
19: Guarda, guarda, prova a indovinare.
20: È chiarissimo.
18: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
21: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
19: Ecco, l'ha detto lui.
20: Ma allora possiamo dire quando?
21: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
20: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
22: Ma... uffa.
18: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
22: Io ho capito, ma non
20: è un mio domino, non so su a presentare.
18: Sarà durissima.
23: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
24: Radio 105, proud to be different.

0: Intanto che ascoltavamo Ann Otreff e Emily Warren e Silver Lines, succedeva di tutto nello studio dello scantinato, insomma, come dice
1: bene,
0: Enrico.
1: Ragazzi,
0: cosa
1: ti
0: hai
1: piace?
0: Fatto? Cosa hai fatto alle cuffie di Mazzoli?
1: No, no, le cuffie sono apposta, abbiamo alzato la telecamera. Guardate che studio, bravo. Già è entrato Marco perché dobbiamo dare la linea allo Zoli 105. Puntuali come sempre, vi aspettiamo domani alle ore 13 qui su Radio 105 con gli schizzari di 105. Salutiamo Ludovica Frasca, salutiamo Rebecca Papi. Ciao ragazze!
2: Ciao!
0: A domani!
1: Ciao!
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Madonna, mandatelo via, vi prego.
1: Peppo!
6: Cioè, allora, si è messo a fare la regia televisiva, no, ma che roba, sì.
1: Infatti,
6: gli ha rifatto l'inquadratura.
1: Ma sei arrivato Cheyenne.
6: Madonna mia, ma
7: sei un po' rossiccio, forse.
6: Ma poi, allora, sai che a lui piace il rossiccio, perché avendo la testa tintissima, tintissimissima, lui è Tinto Brass, ha voluto a tutti i costi modificare le luci, il microfono, mamma come lo odio.
8: E tu gliel'hai permesso, incredibile.
6: Che cosa devo fare? Poi allora lui lascia i soldi, devo ammettere, guarda, vedi, lascia i soldi ogni mattina.
8: Ah, vabbè, dai,
6: e
8: carino.
6: Quindi sai, un deca di qui, un deca di là, mi faccio il pieno di benza e alla fine dici, accettiamo.
1: In tutto questo Mongo Mongo dov'è?
6: Mongo Mongo è di là, con gomma a gomma, applicazione.
1: Scemo,
6: tanto. Ma ha detto, ieri sera mi fa, oh, domani vengo presto in radio, giuro non parlo. Ma ti accato una pezza.
8: Certo. Poi la mattina si sa che te piace tantissimo,
6: sono le due, andiamo, scemi.
9: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Ciao a tutti.
6: Ciao.
9: Ho notato che nelle ultime settimane le puttanate in diretta stanno aumentando alla grandissima.
6: Devo dire
9: che ci sta di brutto. Ed è per questo che oggi sono vestito da babbuino con il culo pelato. Peccato però che non possiate vederlo. Detto questo, saluterei immediatamente in regia Pippo Palmieri.
8: Ciao.
9: Come va? Tutto bene?
8: Sì.
9: Mi ricordi con chi hai fatto le arrampicate in Sardegna?
8: Al Malenco Alpina, Ivan!
9: Fantastico! Saluto la Chicca, che oggi
10: Ciao.
9: Non è in smart, ma è qui con noi.
10: Sì.
9: Hai trovato delle belle notizie?
10: Sì!
9: Brava la nostra calabrotta!
6: Brava Chicchina!
9: Saluto Wender,
11: Ciao.
9: Che a forza di dimagrire sembra sempre di più a uno straccio bagnato. Ma non sarà mai marcio come Fabio Alisei. Come va Fabio?
8: La crema,
9: stai
8: zio.
9: Bene?
8: Insomma,
9: sono le stesse domande che ti hanno fatto Wender e Paolo stamattina, ma come sempre non rispondi fissi solo quel cazzo di computer. Saluto Paolo Noyes!
8: Ciao!
9: Allora Paolo, hai svuotato tutti i negozi di elettronica per creare il tuo robot casalingo?
8: Sì.
9: Tutto questo solo per poter far accendere e spegnere le luci?
8: Sì.
9: Incredibile. E poi da Miami, ormai sconfitto moralmente dalla presenza del mongo droide, ecco a voi Marco Mazzoli.
6: Grazie.
9: E adesso si parte.
6: Ole. Il mongo droide, poverino.
8: Bellissimo. Venuto dal futuro per romperti i coglioni.
1: Stronzinator.

0: Lo Zoo di 105, sì! Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! È tutto strano adesso, c'ho il microfono al contrario, è tutto un po'... Ci devo abituare, sai che poi a me i cambiamenti piacciono tantissimo, no? Una roba che proprio mi piace di brutto. No, è bellissimo. Allora, ieri sera abbiamo organizzato una cena con un gruppone di amici ed è venuto anche Mongol a rovinare la festa. No, lui era in mezzo e ascoltava e vedevo la perplessità nei suoi occhi. No?
2: E anche degli altri, però, secondo me.
1: No, perché sì, ovviamente lo guardavano e dicevano: ma questo che cazzo c'entra nella cena?
2: Ma non dovresti tenerlo al guinzaglio.
3: No, dovresti mettere il cappuccio come il tuo Igor di fiducia.
1: No, qualcuno, siccome io ho portato i cani, io ho tre cani, no?
3: Qualcuno con lui.
1: Qualcuno mi diceva: hai quattro cani adesso, ma è incredibile. No, lui stava lì e scrutava, sai, poi gente che parlava di aziende, robe varie. Lui poverino fa fatica a mangiare una pizza la sera, cioè capisci che...
2: Sì, ne mangia un quarto alla volta come le tartarughe ninja. Si siede a tavola e fa: stasera sono Michelangelo, e mangia la sua fetta. La sera dopo stasera sono Raffaello.
1: Però ragazzi è intelligentissimo.
2: Perché lui è...
1: Ha tipo un autismo, ADHD, non so che cazzo c'ha.
2: Lui, gli arrivano le cose lente.
3: Ma infatti è per questo che noi stiamo spingendo per far sì che tu l'assuma a Miami e lo porti via dalla miseria italiana.
1: Ma ragazzi, ma veramente, cioè, gli chiedi una roba, lui ti prepara, però è vero che usa l'intelligenza artificiale, però è bravo. Cioè, bisogna anche saperla usare, Bravissimo sotto quel punto di vista.
2: Portatelo lì.
1: No Paolo, no,
2: niente, cioè, è una risorsa.
1: Allora, invece io ho fatto una riflessione, ho detto: siccome c'è un po' di noia lì nell'ufficio milanese, no? Quando arrivi la mattina vedi che Fabio è triste, non parla con nessuno. Paolo sempre depressione, Johnny puzza di carogna. Wender poverino subisce tutte le vostre negatività.
2: Wender non c'è, ci sono solo i vestiti.
1: Siccome avete un ufficio molto grande adesso, molto gigantesco, con la finestra, pensavo di mettere una...
3: Una corda appesa con i piedi di coso che penso.
4: Non sentiamo.
2: Sarebbe carino impiccarlo al secondo e vedere i suoi piedoni che sballonzano.
3: Che i corvi non se lo divorano.
2: Come i Sikh, sai?
1: Siete delle brutte persone. Sappiatelo. Siete delle bruttissime persone.
2: C'è spazio.
1: Io l'ho tenuto qua 20 giorni.
2: 5 radio, cazzo.
1: Ho capito, 20 giorni è tanta roba.
2: Ma scusa, è un DJ, quindi capisce anche di musica. Potrebbe darti una mano per programmare. È bravo elettricamente. Quindi potrebbe...
3: Poi ha una bellissima pelle, non si scotta a Miami.
1: Ragazzi, non lo compro, grazie.
3: Hai un bicchiere? Cioè, Matt Danieli potrebbe imboccarti come una folaga.
2: Ti diamo anche il suo caricabatterie gratis.
1: Non lo so.
2: Vuoi la mountain bike?
3: I sacchetti te li diamo.
1: Paolo,
3: loro.
1: Ricordati che tu ogni tanto stai qua, ed è nel tuo ufficio in questo momento.
3: Ma è il periodo in cui devi tornare a casa dai genitori a vedere come stanno.
2: No, ma allora, lui adesso dovrebbe in teoria finire di fare il nido e poi migra, no? Cioè, se non erro, cioè, ho visto dei documentari.
3: Non so come funziona la sua specie.
1: Comunque io alla fine, vedi, me lo porto in giro, me lo porto a spasso. Ho fatto sistemare un'antenna, me lo son portato. Ho dovuto sorbire tre ore di parlate inutili.
2: Ma perché tu dovevi legarlo dietro la macchina come ringhio di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ringhio!
4: Tu hai portato chiunque a vedere le antenne. Mi hai portato, Patrick.
2: È il suo metodo di seduzione.
1: Paolo non sono mai riuscito a portarlo, Paolo scappa troppo in fretta, è veloce.
3: Fammi una gazzella. Tu sei andato
1: finito a dire: eccolo lì, è arrivato. Ma perché?
2: Vai,
1: torna nel pollaio, per favore. Cova le uova, grazie. Mamma mia, poi arriva e se ne va.
3: Permalosissimo, sta cosa.
1: Molto permaloso. Allora, voi siete d'accordo con me che purtroppo l'informazione, soprattutto da quando esistono i social network, e tutti sono a caccia di click, no? Il famoso clickbait. L'informazione in tutto il mondo, destra, sinistra, non importa, fa veramente cagare. Certo. Si cerca sempre il lato macabro, ed è purtroppo l'abbiamo vissuta anche sulla nostra pelle recentemente, dove pur di fare like e pur di avere degli utenti che insomma ti seguono, i giornalisti sono disposti a scrivere qualsiasi cosa. Quindi abbiamo deciso di creare un notiziario che praticamente vi racconta esattamente come funziona l'informazione, ma in tutto il mondo. Non è solo un fenomeno italiano. Questo è un telegiornale italiano, si chiama TG Squarto, e entra proprio nel dettaglio diciamo delle cose più macabre. Ci colleghiamo, prego. Pippuzzo, vai, andiamo.

0: Buonasera da Michela Iazza e benvenuti al TG Squarto. Sono molteplici le notizie meravigliose che vi metteranno ansia e paura per tutto il resto della giornata e vi trasformeranno in perfetti imbecilli da soggiogare e farvi comprare tutti i prodotti che promuoviamo su questa rete. Ecco, e ovviamente vi porteranno a litigare con amici, parenti e possibilmente vi divideranno o porteranno ad ammazzarvi a vicenda. Così avremo altre notizie da raccontarvi nella prossima edizione. Giusto. Ora linea al nostro inviato Nunzio Buonenuove per un incidente familiare finito in tragedia ma con un lieto fine.
1: Il salotto è in ordine, l'auto in garage, il giardino immacolato. Ma nella cucina di questa villetta di periferia ci sono 9 cadaveri e solo 11 orecchie. Il dramma si consuma in pochi minuti. La famiglia Sagrestani è a cena quando la nonna si lascia sfuggire una scorreggia particolarmente sapida. La cognata non la prende bene e colpisce l'anziana alla testa con un televisore, mutilandole un orecchio. Alla vista del sangue, il capofamiglia, guardia giurata emofiliaca, sviene sull'affettatrice, lasciandoci tutta la faccia. Il figlio minore ne approfitta dunque per sottrargli la pistola d'ordinanza e sparare per gioco contro i 5 fratelli, uccidendone 3 sul colpo. Gli altri 2 riescono a immobilizzarlo tagliandogli momentaneamente la gola. Nel frattempo la nonna, ancora in stato confusionale, raccoglie la pistola scambiandola per il suo inalatore contro l'asma. Il proiettile che le esce dalla nuca trafigge in fronte la cognata, che si trovava bellicosa alle sue spalle con una mannaia in ciascuna mano. Cadendo assieme al corpo internite, le 2 lame carambolano sul tavolo e si conficcano nel petto di uno dei 2 fratelli sopravvissuti. L'altro corre alla finestra per chiamare aiuto, ma un piccione suicida gli piomba in faccia a tutta velocità, conficcandosigli prima in un occhio e poi nel cervello con tutte le zampe. Fortunatamente all'arrivo sul posto gli eroici soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo il volatile, unico sopravvissuto della strage.
0: Grazie Nunzio. Che bello quando le storie che iniziano con eventi trucidi, sanguinolenti e sbudellosi si concludono con una bella notizia. La redazione mi ha appena confermato che l'uccello sta bene ed è tornato a cagare sulle auto del circondario. Ed ora un'altra meravigliosa e macabra storia avvenuta poche ore fa. Linea a Salvo Spesso.
2: Sottile. È stato un pitale svuotato in bocca alla compagna di stanza per scatenare l'inferno. È accaduto ieri mattina alla casa di riposo Villa Capanna, alle porte di Livorno. Filomena Prugna Semplice, 87 anni, da tempo ai ferri corti con Tonina Patè per gravi divergenze riguardanti il tenente Colombo, aveva deciso di porgerle un ramoscello d'ulivo con un innocuo scherzo per smorzare la tensione. Ma l'altra, svegliatasi di soprassalto con mezzo litro di piscio in gola, ha reagito in maniera inaspettata, brandendo il pesante crocifisso appeso sopra il letto e tramortendo la burlona, prima di trascinarne il corpo nel locale caldaie, dove si è poi barricata. Allertato dalle atroci urla di dolore della Prugna Semplice, che legata a un boiler veniva sottoposta alla sistematica amputazione di tutte e 20 le dita per mezzo della sua stessa dentiera, dopo lunghi tentativi il personale della casa di riposo è riuscito a sfondare la porta del locale caldaie grazie a un estintore. Estintore che purtroppo si è messo in funzione nell'impatto, trasformandosi in un enorme proiettile impazzito che ha infine spezzato un tubo, provocando la fatale fuga di gas diffusasi fino al sigaro clandestino del vecchio ragionier Borlotti, causando la violenta esplosione che ha raso al suolo l'intera struttura, uccidendo tutti e 69 gli occupanti.
0: Grazie Salvo. E mentre le immagini atroci di brandelli di cadavere e sangue che vi abbiamo appena mostrato in loop vi rimangono impresse nel cervello e vi influenzeranno per il resto della vostra vita, linea alla pubblicità. Comprate, comprate, indebitatevi, comprate, comprate. A tra poco con altre notizie.
3: C'è un accessorio che non può assolutamente mancare nella tua cucina. Babbioni Casa presenta il raffreddaghiaccio Babbioni. Perché il ghiaccio non è mai abbastanza freddo. Il raffreddaghiaccio Babbioni è un sofisticatissimo aggeggio che vi garantisce un ghiaccio sempre più ghiacciato. Grazie a dei sbidigudi scappellati da ingegneri tedeschi e antani svizzeri, avrai il ghiaccio più freddo di tutti i tuoi amici.
4: Ma Carlo, il tuo ghiaccio è freddissimo! Voglio essere tua amica per sempre!
5: Sandra, ti svelo un segretissimo! Io ho comprato il raffreddaghiaccio Babbioni!
4: Ma allora scopami adesso!
6: Grazie, Babbioni!
3: Il raffreddaghiaccio Babbioni può essere tuo con soli 59 euro al mese, pagando solo 3.456 rate. Cosa aspetti? Sei ancora lì a pensarci? Dai, chiama il numero gnagno in sovrigni espressione e al solo costo di 12 euro al minuto, un nostro funzionario logorroico ti aiuterà a ricevere immediatamente il tuo raffreddaghiaccio Babbioni. Raffreddaghiaccio Babbioni, ghiaccio più freddo per tutti i terroni.
0: E mentre voi vi affrettate ad indebitarvi per comprare l'ennesima inutilità tecnologica, un nuovo dramma per influenzarvi malamente e causarvi traumi indelebili che vi porteranno ad avere sempre più paura dei neri, marocchini e qualsiasi Mau Mau che abbia la pelle del colore sbagliato, diamo nuovamente la linea a Salvo Spesso per una nuova drammatica storia.
7: Sentiamo.
2: Dal segreto del confessionale ai dolori del tritolo, il passo è breve.
7: No.
2: È accaduto a Smargiasso sul Po, nel Piacentino. Don Cesarone, il parroco del paese, riceve nel confessionale Alfredo Bungalov, operaio di 48 anni. Pieno di imbarazzo, l'uomo confessa il suo peccato di lussuria. Disegnarsi dei baffetti con la cacca durante il sesso con la cugina Giuseppa. Completamente dimentico dei suoi doveri, il parroco scoppia inaspettatamente a ridergli a crepapelle e non riesce più a fermarsi. Dall'imbarazzo, l'operaio passa alla furia più cieca. Sfondato il divisorio, salta al collo del prete e fra i due inizia un'epica scazzottata che si trascina per tutta la chiesa. Due vecchie col foulard prendono fuoco a causa di cero caduto e il fumo fa perdere i sensi all'organista, che precipita dalla balconata andandosi a spatasciare come un caco sull'altare. Nel frattempo, la scazzottata si è esposta nella piazza davanti alla chiesa, dove il prete riesce a sfilarsi un laccio delle scarpe e strangolare l'operaio davanti agli occhi di un centinaio di bambini all'uscita da scuola. Troppi testimoni per poterli ucciderli tutti. Così il prete decide di fuggire rubando un'auto. L'auto però è quella del sindaco, da tempo nel mirino della mafia slovacca, ha un ordigno collegato al meccanismo di accensione. L'esplosione è fortissima e provoca il crollo del campanile. Ironia della sorte, il campanile crolla proprio addosso a Tomas Skuradi, il boss slovacco mandante dell'attentato.
0: Un lieto fine dunque per l'ultima notizia di giornata. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima edizione di TG Squarto.
7: Per il sindaco si è salvato, però. Meno male, dai. No. Cazzo, scusa. Noi gli chiedete sempre il bicchiere mezzo vuoto.
8: Mi date 5 minuti che voglio comprarmi il raffreddaghiaccio Babbioni. Cazzo, è utilissimo.
7: Ma sai che è utile? Perché il ghiaccio si scioglie sempre.
9: Allora, devi comprarlo in offerta con lo scaldafuoco.
7: Sì. Perché li vendono
9: insieme, sì.
8: Sempre Babbioni.
9: Scaldafuoco Babbioni. Li compri in base alla stagione e li usi. È un po' come il fan coil, no?
8: Quanti fan coil. Allora, sabato pomeriggio a Vicenza è successo un bordello, nel senso che ci sono stati dei disordini nel corso della cosiddetta Aura Battle, che praticamente è lanciata da questo influencer che io non conoscevo, che si fa chiamare il Vukumpra. È un influencer che ha un grosso seguito, che praticamente invitava i ragazzi a trovarsi in questa, davanti alla stazione, se non sbaglio, era l'appuntamento. Vestiti malissimo, quelli vestiti peggio avrebbero potuto vincere dei vestiti nuovi, una roba del genere.
7: Poteva essere una cosa.
8: Ma dalle immagini che ho visto non mi sembrava che ci fosse un aura battolo quel cazzo che è.
7: E poi è degenerata, che mi spiace, perché se un gruppo di giovani si vuole incontrare, a prescindere da tutti i discorsi ideologici del cazzo, da dove vieni o non vieni, ci sta. Se non rompi i coglioni, fai che cazzo vuoi, la battle aura.
8: Invece ha messo a ferro e fuoco la città.
7: In 6 secondi è diventata, andiamo a Vicenza e spacchiamo tutto. Ma perché?
8: Perché alla fine era un pretesto per spaccare tutto. Poi, vedendo quello che sta succedendo in Francia, dove con la scusa della protesta degli studenti hanno distrutto mezza città, hanno detto facciamolo anche noi a Vicenza. Cioè, dai, su, che cazzo.
7: Dai, poveri vicentini, loro e i loro gatti.
8: Allora, possiamo sfatare sto mito per una volta? Forse nel Medioevo mangiavano i gatti.
9: I gatti si sono mangiati fino al secondo dopoguerra. A Genova si chiamavano levre de cuppi, cioè lepre dei tetti. Che era un modo elegante per dire gatto. Cosa c'è stasera a Genova? Levre de cuppi, cioè i conigli che vivono sui tetti.
8: Anche in Liguria mangiavate i gatti, no?
9: Marco, chiunque si è mangiato gatti, piccioni, topi, la fame è fame.
7: Esatto, non è per un discorso culinario, Marco, è per un discorso di povertà assoluta.
8: Sì, ma non credo che oggi si mangino i gatti così. Cioè,
9: non consapevolmente. Cioè, non trovi il Mac Cat.
7: Lasciamo stare questo discorso.
9: Non
7: è che stiamo incitando le persone.
8: Sentiamo cosa ne pensano attraverso il nostro caro amico Bruciani della Zecca di questo raduno di Maranza avvenuto a Vicenza e all'interno della Zecca. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai.
10: Radio 23 centimetri presenta La zecca.
11: Oggi puntata veramente spettacolare, avremo nell'ordine una serie di scambisti campani incapaci di parlare l'italiano, poi quattro chiacchiere con l'amabile dottor Morte e alla fine un aggiornamento sulle incredibili vicende della vita del grande amico mio del cuore, però non voglio spoilerare. L'argomento di oggi è il raduno social dei Maranza a Vicenza, non c'è bisogno che vi racconti la notizia, l'avete vista su tutti i quotidiani che ovviamente speculano su questa roba, per cui apriamo le linee, dai, vi faccio sentire la puntata di oggi. Andiamo. Apriamo con Ciubecca dalla Campania. Vai Ciube. Raduno dei Maranza.
12: Non capisco, scusi.
11: Cosa non ha capito?
12: Quello che stai dicendo. Mi sentite molto sprint.
11: Ma che cazzo ride, scusi? Non c'è niente da ridere. Se lei non capisce vuol dire che lei è una bestia.
12: Sì.
11: Beh, questa è la sua risposta. Non ha nient'altro da dire.
12: No,
11: ma vada a fanculo lei, brutto bifolco. Lei si esprime solo a versi gutturali. Che cazzo è un babbuino? Cos'era questa roba? Era un verso? Lei lancia le feci per esprimere disappunto?
12: Ma mo cosa vuoi?
11: Scusi, non parlo la sua lingua. Lei è sabipode? Che fa? La danza della pioggia sta facendo. Non si capisce un cazzo. Quanti cazzo siete lì? Cos'è? Un locale di scambisti? Un'orgia? Che cos'è? Una gangbang?
13: Magari.
11: Scusi, lei che sa parlare forse quasi l'italiano, potrebbe interloquire con me zittendo il branco di oranghi?
13: Sì.
11: Oh, bene, finalmente ho trovato una persona quasi umana. Lei ha l'indice opponibile, quindi è quasi della nostra specie.
13: Ma tutto a posto?
11: Tutto a posto, sì. E lei?
13: Va bene, quando dobbiamo venire?
11: Quando dobbiamo venire, se è un'orgia decidetelo voi.
13: No, non lo so, questo lo possiamo chiedere a tua sorella.
11: Mia sorella preferisce in faccia, lei?
13: Dove preferisce tua mamma. Arrivederci, è stato un piacere.
11: Brutta porcona, si tolga la maschera, si faccia vedere. Porcona? Ci colleghiamo adesso con il dottor Morte, il dolce e sensibile dottor Morte. Che cosa ne pensi, dottor Morte, di questa vicenda dei Maranza a Vicenza? Vai.
14: Maranza, loro, dimmi, amico, casino. Ci vediamo tutti lì, vi diamo tanti soldi e scarpe, perché poi vi sono, vanno sempre quelle scarpe di merda.
11: Che scarpe hanno? Dove?
14: In una piazza,
11: a Vicenza.
14: Chiudi l'entrata, avanti e dietro.
11: Sì.
14: E brusi tutto. Metti la canzone di Gianna Nannini. Brucia la città.
11: È essenziale, Gianna Nannini, è essenziale.
14: Sì, certo. Quindi, e poi gli metti, ritorneremo come c'è. Capito?
11: Quindi tutta la
14: canzone di musica,
11: tutta la playlist ha fatto, quindi per attirarli nella piazza, però che canzone metti?
14: Per attirarli? No, tu basta che butti le mollichette a terra, visto? Quelli vengono pagati con le molliche al loro paese.
11: Sì, no.
14: Tu butti le mollichette e fai mush mush.
11: Mush mush.
14: Tu vai in alto le mollichette. Fai mush mush.
11: Mush mush.
14: Dov'è mush mush? Vabbè che poi non lo sanno, capito? Sono proprio bestie di Satana, no? Mush mush. Dov'è mush? Ok, così volta che vengono, cancelli da un lato, cancelli dall'altro. Dove noi ora? Aspettate, adesso vedete che succede.
11: Ecco.
14: Tutti la benzina con un elicottero, quelli che hai visto prendono l'acqua.
11: Sì, Canada.
14: Butti la benzina su di loro.
11: Sì.
14: E poi dici, adesso è fuoco. Via.
11: E Gianna Nannini.
14: E Gianna Nannini, certo. Okay, bruci la città.
11: Okay, una volta.
14: Alto volume, che loro.
11: Altissimo.
14: Le loro urla devono essere sopraffatte dalla canzone.
11: Certo. Non li sentiamo.
14: Saremo ricordati nella storia come quelli che hanno fatto una buona azione.
11: Che questa è una buona azione.
14: Assolutamente, ma stai scherzando.
11: Ok, dopodiché al termine di questa carneficina satanica mettiamo
14: ritorneremo come c'è.
11: Come cenere.
14: Metto io col saluto romano che dico.
11: Ecco pure.
14: Dove vai? In un maxi schermo.
11: In un maxi schermo ci sei tu che fai calmate, dove vai? E noi che facciamo?
14: E voi siete alla radio, mi dovete riprendere.
11: Allora quindi noi veniamo a commentare, tu che dai fuoco a queste persone.
14: Bravi, mamma mia.
11: Ascolta,
14: sto godendo.
11: Dottor Morte, è il mio weekend ideale. Hai appena descritto il mio weekend ideale. Io volevo andare a puttane in Austria, invece facciamo questo. Un abbraccio, ciao dottor Morte. E come avevo preannunciato, il weekend del grande amico mio del cuore è stato piuttosto articolato, ma ce lo facciamo raccontare dal suo collega, dal suo grande collega. Cos'è successo? Dici.
15: Beh, in poche parole, da quello che ho capito, c'era
10: deve esserci stata la manifestazione su per Vicenza.
11: Sì, c'era un'imbaranza, stiamo parlando proprio di quello.
10: E quindi boh, penso si sia messo in mezzo, abbia il solito discorso, pestaggio, qualcosa del genere.
11: Ma perché si viene sempre?
10: Ma perché lui si mette in mezzo?
11: Ma perché?
10: Il discorso è che lui si sente una specie di paladino, devi capire quello.
11: Sì, questo l'ho capito. Invece è una specie di pazzo.
10: E invece alla fine finisce sempre lui nei casini, quello diciamo il succo del discorso.
11: Ma le orecchie ce l'ha ancora, questa volta,
10: Questa volta sì.
11: Gli occhi.
10: Deve essersi trattata comunque, perché poi alla fine ho ricevuto anch'io le notizie, mi è arrivato praticamente un pezzo di giornale sul telefono che ha girato il titolare dell'azienda. Parlava appunto di un pestaggio tra un movimento del genere. Lui deve essersi messo in mezzo perché vuole difendere sempre
11: tutto
10: e l'hanno piallato di schiaffi.
11: Ma perché non sta a casa? Fagli Netflix, te lo pago io.
10: Bellissima idea, Giuseppe, bellissima idea.
11: Se no veramente non arriva a Natale, cazzo, lo troviamo
10: per qualcosa. Ha bisogno di un abbonamento, ha bisogno di
11: ha bisogno di pastiglie fortissime e molto mirate. Un abbraccio, ciao, buona giornata,
10: ciao.
11: Ma non saremmo dei veri grandi amici se non provassimo a sincerarci direttamente di persona delle sue condizioni di salute. Quindi chiamiamolo amico mio.
15: Pronto?
11: Salsiccetta? Sono il tuo grande amico del cuore.
15: Sono in ospedale a cagare me.
11: Lo so, ti hanno pestato anche ieri, Ti hanno pestato?
8: Di ridere. Chi è che rideva
11: fantastico,
8: dietro?
11: Fantastico. Naturalmente auguri di prontissima guarigione alla salsiccetta del mio cuore. Però direi che la puntata può concludersi qui. Andatevela a fanculo la prossima settimana. Ciao.
8: Ma perché?
9: Merino Cacciaguai.
8: Chi è che rideva dietro la Pippone?
9: No, Pagnelli è esploso attraverso il vetro. Si è sentito da un lato all'altro della porta.
16: Una risposta così era perfetta, incredibile.
8: Comunque, ragazzi, devo darvi ragione. Hanno scritto in tanti che non bisogna mai fidarsi di qualcuno che dice: vieni stasera a casa mia, se vive a Vicenza, ti offro il coniglio, perché il coniglio miagola.
9: È la cosa che ci assomiglia di più.
8: Sì,
9: le dimensioni sono quelle. Anche il Carlino, però, volendo.
8: No, il Carlino no. Dai,
9: se non metti la testa non si vede.
8: Comunque hanno confermato in tanti, soprattutto i nonni, così, sai, momenti un po' di carestia, il gatto andava.
9: Erano incerti tra il gatto e la giraffa, però era più difficile farla passare per coniglio.
8: In effetti sì. Diciamo ci fermiamo un secondo, torniamo tra pochissimo. Vai Pippuzzo, andiamo. Vai.
17: Cari ascoltatori, sapete cosa vuol dire call to action? Vuol dire noi chiediamo e voi fate. Ad esempio, sfruttate questo stacco pubblicitario per mandare alla mail marcomazzoli@105.net solo foto di culi pelosi. Vi ringrazierà uno a
8: Pippo! Hai capito? Che schifo!
9: Si è vendicato.
8: Ti è arrivato un sacco di roba, sei sincero.
16: Quando ero la settimana scorsa al selvaggio. Pensa settimana prossima che sarò anche in Egitto a fare kite.
8: Ti consiglio di aprire una nuova mail. Tipo palmieri in vacanza @gmail.com. Okay,
9: allora, ragazzi, non fate il bidet questa settimana.
18: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
19: convenienza nostra. Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
20: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
19: E dietro la grigliata?
20: Tutta l'esperienza.

0: desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo.
3: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
13: Mi fa innamorare.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
18: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
19: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
18: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
20: Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
17: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.
21: Bene.

0: tira fuori le tettine.
1: Sì, oggi proprio.
2: Cosa c'è? Capisco. Tira fuori gli antipiretici oggi.
0: Una dietro l'altra, proprio, le stiamo perdendo le tutte, queste donne. Non ce la fanno a starci dietro. Siamo. Cioè, noi maschi alfa siamo, capisci, irraggiungibili. Siamo turbo, vedi che già, sì. È lì che si soffia il naso, già raffreddata, no, anche lei, esatto, malattie.
2: Non ce la fa.
0: Che roba brutta, che roba brutta. Oh, avete visto che Roma è stata nominata la città più bella del mondo da visitare a piedi?
2: Beh, dai, il centro storico, finché non devi prendere la macchina, lo riesci a girare praticamente tutto a piedi.
0: Quello rinascimentale,
2: i fori romani, non puoi non prendere la macchina, il problema è andare fuori.
0: Ragazzi, parla di Ostia, stiamo parlando di Roma
2: già se devi
0: centro.
2: Andare a Villa Borghese, già cominci a essere un problema.
0: Cioè, sono due città che io ho visitato, e anche voi, New York e Roma, che hanno lo stesso effetto. Cioè, cammini per Roma e cammini per New York e rimani sbalordito, cioè, dalla bellezza e, nel caso di New York, dall'altezza dei palazzi.
3: Anche
0: no?
3: Se New York, mi confermerai, purtroppo è diventata talmente tanto commerciale che alla fine...
0: A me fa cagare. Quando sono venuti giù le Torri Gemelle.
2: Sei venuto con me, ti ho portato a fare un giro meraviglioso.
0: Quello è vero. Con Fabio ho fatto un giro della Madonna. Hanno come si può dire? Hanno riqualificato.
2: Riqualificato è la parola giusta.
3: Il lungo fiume? Con la bici?
2: No, allora, praticamente c'era un tratto di treno sopraelevato. Sì, che correva.
4: Quella che porta Dumbo?
2: Sì, esatto, okay. Che correva praticamente nella zona dove c'erano i vecchi macelli.
0: Esatto.
2: Hanno lasciato il tragitto del treno uguale.
0: Del treno.
2: E l'hanno trasformato in una passeggiata. Figo, no, ma è stupendo, sono 7 chilometri bellissimi.
3: Io vi consiglio di prendere la bicicletta e andare nel Bronx.
2: Non lo farò mai.
4: Ma c'è un problema, signori, c'è un problema.
0: Cosa?
4: In questo programma c'è una persona che non ha mai visto Roma.
2: Aia.
0: No, aspetta,
4: dai,
0: aspetta.
4: Scherza,
0: c'è una persona che... New York l'hai vista però, Wender. Sei stato a New York, no?
5: Allora, Roma, io penso che sia una delle città più brutte del mondo.
0: Cosa stai dicendo?
5: Orribile. Allora, esci dalla stazione Termini. C'è Barbolandia e Indialandia.
3: Lì è una merda.
0: Vabbè,
3: sì, tutte le stazioni.
0: Merda, è vero,
3: la stazione di Roma.
0: Ma tutte le stazioni sono delle merde.
3: Aspetta. No, ma anche i negozi.
5: I negozi sono tutti ormai diventati. Sto dicendo che la città una volta era più bella. Cioè, capisci? Era più bella. Adesso uno arriva lì, vede due mattoni messi uno sull'altro, marci.
3: Si chiamano reperti storici.
5: Non ci sono spiegazioni, non c'è niente. Come cazzo si chiama quel coso rotondo?
0: Il coso rotondo.
5: È una merda, ragazzi. Una roba. Come una merda? Lì, si vede che è finto.
3: Ha ragione, però.
0: Ma è un capolavoro.
3: Ah, no,
0: è un capolavoro.
3: Adesso
5: è tutto lasciato.
0: Purtroppo, negli anni passati è stato deturpato. Tu lo sai che rubavano i pezzi, no? Del Colosseo per costruirsi le case.
2: Un po' di anni fa.
0: Bel po' di anni fa.
5: E forse l'unica cosa bella di Roma è la casa di Alberto Sordi. Quella è bellissima.
2: Che cazzo la conosce la casa?
5: Sono andato a vederla.
3: Che cazzo
5: io.
3: L'ha vista mai?
5: Sono andato un anno fa.
2: San Giovanni in Laterano, no.
0: Roma non puoi dire che è brutta. Wender,
5: no,
0: è bellissima.
5: Dai, ragazzi, è orribile.
0: Che sia tenuta male, siamo d'accordo.
5: È tenuta malissimo proprio questa città.
0: Vabbè, insomma, ma
3: sai che ti auguro di rinascere piccione a Roma? Cazzo,
0: Milano è una merda. Pure Milano, cioè, dov'è bella Milano? C'ha tre robe belle.
5: Milano zero totale.
0: Castello Sforzesco, basta, finito.
2: No, è la quarta città d'Italia come patrimonio artistico, però continuiamo a dire che non c'è un cazzo.
0: Ma è brutta, dai, Milano è brutta.
5: Milano c'è, come si chiama quella cosa lì che ha fatto
2: Duomo?
5: Un dipinto sul muro del cazzo.
2: Il dipinto sul muro.
5: Quello lì, che mangiano a cena.
0: Ah, quello di quel coglione di Leonardo da Vinci.
5: Sì. Cioè, quello è basta, non c'è nient'altro.
2: Cenacolo Vinciano.
5: Sì, il cenacolo, poi non c'è nient'altro.
0: Navigli erano bellissimi, sono tutti smerdati,
2: sbombolettati.
0: Non
2: l'hanno appena rimessi a posto.
3: Allora, la cosa che farei io adesso è riportare fuori i Navigli di Leonardo.
2: Sì.
3: Quella sarebbe veramente la mossa che ripulisce questa città.
0: Sì, così non gira più neanche una macchina perché
2: ma non devono girare. Tu hai mai sentito uno che va a Venezia e dice però cazzo con la macchina non si riesce ad andare.
0: Allora aspetta, uno scrive Wender, pensa a Torino che te fanno a pezzi e te mettono dentro i cartoni.
5: Torino sta scherzando, per fare polemica. Roma è una città bellissima dopo Torino, ovviamente.
2: Torino è una merda.
0: Torino fa cagare
2: un fango.
5: Capite un cazzo.
0: Ma infatti, allora il problema qual è? Che gli italiani abituati a vivere in Italia e mai avendo visto nient'altro nel mondo sono straconvinti che l'Italia è bellissima, nessuno lo mette in dubbio, ma è tenuta di merda e questo è un dato di fatto.
2: Ma non sempre, ci sono delle realtà locali, ad esempio in Toscana,
0: piccole,
2: in Umbria.
0: Sì.
2: Ma infatti, scusate, l'Italia da vedere non deve essere quella delle grandi città. Infatti, l'Italia da vedere deve essere quella delle piccole realtà. Tu vai, ti fai tutti i paesini della Toscana, della Val d'Arno, della Val di Chianti.
0: Già lo facciamo con la voce.
2: Sono posti meravigliosi.
3: Noi abbiamo la fortuna di farlo
2: gioielli.
3: In estate, vero?
0: Sì. Ho capito, ma questo vale per mille altri paesi che hanno delle chicche che non sono famose
2: come
0: quanto...
2: il Baden-Württemberg, che voi non ci volete andare.
0: Vedi,
2: e invece Ulm è un. Marco, allora è la tua città. Non, ma ti giuro, non c'è un granello di polvere fuori posto, fiori da tutte le parti, ruscelletti, sì, fiumi di birra,
4: sono tutti fatti di Lego,
2: donne che lanciano tette.
4: Ma facciamo una cosa: la prossima volta che viene Marco in Italia, prendiamoci un weekend. Tanto lo zoo finisce il venerdì, andiamo nel
2: Baden-Württemberg.
0: Ci mettiamo ad arrivare? Quante ore
2: sei
0: sono?
2: Ore,
0: di volo?
2: Sei ore. Sei ore,
4: sei sul volo?
2: Ma no, in macchina.
0: In macchina. Allora sì,
3: non ho il portafoglio.
0: Andiamo in treno, facciamo prima, no?
2: No, ci metti meno in macchina paradossalmente che in treno.
0: Sei ore di macchina per arrivare in
2: Baden-Württemberg.
0: Non riesco a dire.
3: Posso venire in bici?
2: Sì, no. Legato dietro sì.
4: Birra buona, birra buona.
0: No, bisogna veramente. Guarda, su questo io sono d'accordo con Fabio. Il mondo va girato per poi farsi un'idea. Perché il Giappone, per esempio, ha delle robe meravigliose, altre che fanno cacare. Ma tutto il mondo ha delle robe belle, tranne il terzo mondo dove la gente si abbevola con l'acqua beige. Cioè,
2: vabbè, però lì magari ci sono le bellezze naturalistiche.
3: Però posso dire una cosa: noi parliamo di viaggiare. Sì. Ricordiamoci sempre che tre quarti della popolazione non ha il denaro per viaggiare, quello è il concetto.
0: Quindi
3: io vi propongo una cosa.
2: Sì.
0: Fionde.
3: Ci fate scopare le vostre mogli e vi diamo dei soldi. Poi ci date i figli sani per avere degli organi di ricambio, noi vi paghiamo dei viaggi. Questo è.
0: Ma guarda che non è vero, se uno vuole, guarda la cosa, Lucilla, è una miserabile Lucilla, eppure lei viaggia. Mette via i soldi, è brava, mette via i soldi, si organizza
3: Marco,
0: la vita
3: cazzo,
0: in modo.
3: Ma se sei a metà viaggio hai voglia di proteine?
0: Ci sono i gatti, no? L'abbiamo detto prima.
3: Ma devi cacciare.
0: Vicenza docet, devi cacciare.
2: Allora, per viaggiare in modo decente, non come voi altri spendaccioni, non servono tanti soldi. Quello che ti ammazza è il costo del volo. Ma se tu giri l'Europa in macchina, non costa tanto. Come esci dall'Italia, la benzina costa la metà, prima di tutto. In Germania non paghi le autostrade.
3: Mi hai convinto. Vero.
2: Perché devi andare a Ibiza a spendere un botto di volo, eh?
4: Per la fica e la droga!
2: Ma la fica e la droga ce l'hai a Stoccarda!
4: Vada a Stoccarda!
2: È fica anche più sensibile!
4: A piange!
2: La tocchi con un dito, lei già gode!
4: Se voglio piangere anch'io!
0: Ma dove cazzo sei stato tu in vacanza?
2: Ragazzi, allora, se voi non siete mai usciti dalla contea e io arrivo da Mordor, io sono Gandalf, voi piccoli hobbit, andate a girare per il mondo, fidatevi!
0: Allora, uno dice, se siete seri, ci andate col filobus. Come col filobus? Col filobus.
3: Cosa dice sto qua?
5: Allora, sarà il pullman lì.
4: No, tipo il Flixbus.
0: Anche uno scrive anche Sondrio è meravigliosa. Beh, sicuramente avrà i suoi angoli belli anche Sondrio.
2: Sì, ma non sono illuminati.
4: Ma sapete perché è bella Sondrio? Perché c'è dal Malenco Alpina di Ivan.
5: No, però a parte, ragazzi, il discorso che diceva prima Fabio, no, che la gente bisogna andare a vedere anche i paesi italiani. Quando vanno tutti in Grecia? Allora, in Grecia tutti, che bella, vanno sull'isola. Sono isole commerciali, non è la vera Grecia. Vi imbarcano di puttanate. Andate nel Peloponneso, che c'è la vera Grecia, quella mafiosa che vi tagliano la gola con le tiropita. Andate lì.
4: Ho voglia di
5: andare. Arrivo io,
0: ma
5: da
0: sai
5: Patrasso,
0: che non mi è venuta
5: lì.
0: Ma non mi è venuta voglia di andare, non so per quale motivo.
3: Ma invece mi attira, sei un grande tour operator.
2: Dovete andare a Creta, non nella parte di qua, quello occidentale, quello orientale che non c'è un cazzo, non costa niente, si mangia bene, c'è il mare bello.
0: Ma
2: non costa niente.
0: Ma scusa, uno vuole andare in un bel posto in vacanza, perché deve andare nella miseria
2: allora,
0: come vai tu?
2: Allora, Creta è meravigliosa.
0: Sporche, no, con i tuoi libri di merda finti.
2: Adesso ti mando le foto della parte orientale di Creta. Cioè, proprio ci piscia in culo la Sardegna 71 volte.
0: Allora, scusa, lo stesso discorso vale per gli idioti che dicono vado in America, vado a vedere New York. New York è una merda, è un cacatoio, puzza, fa schifo, c'è la spazzatura dappertutto. Anche Miami sono quattro strade di merda, non c'è
2: Miami
0: niente.
2: Miami è un cacatoio.
0: Beh, Miami a me piace, però non è un posto che dici che bellezza. Sono tanti grattacieli, è una roba moderna con un mare decente.
3: No, però cazzo, le rovine del Colosseo di Miami sono
0: sì. No, però c'è uno che ha costruito una specie di castelletto che sembra una roba medievale.
3: No, quello è il Coralcastle.
0: Sì, sì. C'è un castello a sud fatto con tutte le conchiglie, robe, una merda.
3: No, il Coralcastle.
0: Però l'America ha dei posti stupendi da vedere che nessuno magari conosce, mai sentito nominare.
2: Sì, molto
0: bellissimo. Il Wyoming è un capolavoro.
2: Wow, sì, soltanto che è una rottura di coglioni perché dura 200.000
0: chilometri.
2: No, allora, il problema del Wyoming è che tu giri il Wyoming e dici: cazzo, che bello il Wyoming.
0: Lo Utah, ragazzi, lo Utah è un capolavoro di natura.
2: Ma anche lo Utah. Però dopo 12 ore che sei in Utah, dici: beh, oh, basta, dai, basta Utah.
0: Sì, ma questo è per dire che comunque cioè la gente viene a Milano convinta che Milano. Cosa vuoi? Sì. Che Milano sia una grande città a livello di New York. Non lo è,
2: no,
0: non
2: no,
0: lo è.
2: A livello non di New York, è. No.
0: Non lo è, ma mai nella vita. Ma qualsiasi altra grande città europea è 100 volte meglio di Milano. Questo è ovvio.
2: Beh,
0: dai, è ovvio,
2: no.
0: Lì da vedere. È una città organizzata male, sporca. Cioè i servizi fanno cacare. È una merda. Io sono milanese, sono nato a Milano, lo posso dire.
2: Non sei mai stato a Bucarest, insomma.
0: Ho capito. No, non sono mai stato a Bucarest.
2: Non sei mai stato ad Atene, insomma.
0: No, ad Atene no, brutta.
2: Allora aspetta a puntare il dito contro Milano.
5: Devi venire in Texas da me. Ecco, nel mio grandissimo ranch con i vacconi.
0: Sei stato in Texas tu.
5: Io gli schiaffi nel culo alle mie vacche che le porto fuori alla sera.
2: A sera.
5: A sdrumentarsi col mio bellissimo cavallo.
2: Come si chiama?
5: Saverio.
2: Tipico del
5: cavallo. È un Italo Dance.
2: Un Italo Dance.
0: Yeah. Wow. Senti, dobbiamo collegarci con i mamma. Se no ce la taglia quel bastardo.
2: Dai.
0: La puntata di oggi ma perché? La puntata di oggi si intitola Baby Shower Cacca Bimbo.
2: No.
0: Ho paura.

0: Ciao Adam, come stai oggi? Come procede la gravidanza?
1: Buongiorno Tiruccia, diciamo che potrebbe andare meglio. Ho tanto male alla culancia.
0: Culancia? Ma cos'è la culancia?
1: Il culo pancia.
0: Il culo pancia?
1: Senti Tila, volevo chiederti una mano ad organizzare il mio baby shower. Ti andrebbe di darmi un parere su alcune cose che vorrei fare durante la festa?
0: Ma perché? Hai già saputo il sesso? A proposito, Orco mi ha detto che hai deciso il nome, ma non ha voluto dirmi nulla perché ha detto che avrei dovuto chiedertelo io. Poi ha fatto un verso di sconforto ed è svolazzato via verso il glory hole del bagno dei ricchioni.
1: Ma da quando abbiamo un bagno dei ricchioni con un glory hole? Nessuno mi ha detto nulla. Perché avete realizzato uno dei miei progetti di ristrutturazione del castello e non mi avete detto nulla? Questa cosa mi fa tremendamente arrabbiare. Erano anni che cercavo di convincere mio padre a realizzare una zona spa dove divertirsi con le socie. Perché ha cambiato idea? E perché non mi ha reso partecipe?
0: Calmati, Adam. Non agitarti. Non fa bene al bambino. O bambina, che dir si voglia. Anche se tuo padre passa le serate a bere e drogarsi, piangendo mentre bestemmia il dio dei terrestri, mugugnando cose insensate su un figlio che impenna con la moto da cross invece che succhiare cazzi, ti vuole un mondo di bene e sta cercando di farti un po' di sorprese per compiacerti. Anche se lo maschera fingendo disapprovazione, con cose tipo scrivere con la merda il tuo nome sui muri del bagno, prima di vomitare e svenire strafatto.
1: Davvero il mio pappone sta facendo tutto questo per me? Oddio, come sono felice! Che bella cosa mi hai detto, Tila. Grazie.
0: Allora forza! Mettiamoci al lavoro per organizzare il più mitico dei baby shower che si sia mai visto. A proposito, non mi hai ancora detto come si chiamerà la creaturina?
1: Hai ragione, Teso. Scusami. Ma sai, con questi ormoni impazziti ho un sacco di sbalzi di umore improvvisi. Non ce la faccio più.
0: Tranquillo, Adam. Ti capisco. Allora, come si chiamerà?
1: Cacca bimbo! O cacca bimba, in caso nasca sbagliata.
0: No, aspetta. In che senso cacca bimbo? Non colgo... Cacca bimbo!
1: Non è il nome più mitico che tu abbia mai sentito per un neonato partorito da una pancia culo attraverso una fica magica sopra il buco del culetto? Credo sia stato il mio più grande colpo di genio gay della storia.
0: Dai, Adam, non essere demente. Non puoi chiamare un bambino cacca bimbo.
2: No.
0: Non è un nome, Cristo santo!
1: Come ti permetti di venire nelle mie stanze a criticare le scelte per mio figlio? Chi sei tu per osare di insultare il nome di mio figlio? Esci subito da qui! E corri da un parrucchiere che costi più di 20 euro perché hai dei capelli inguardabili, brutta sciattona!
0: Cristo santo, Adam, sei uno stronzo!
1: Stronza? Prego, io sono una uoma, ricordatelo, zitella sciattona!
0: Finocchio del cazzo!
1: Cosa hai detto, scusa? Ripetilo se hai il coraggio, brutta zitella strega donna immagine di Shane.
0: Vaffanculo, Adam!
1: No, vaffanculo tu!
0: No, vaffanculo tu!
1: No, no, no, vaffanculo tu! E solo tu, con avvitamento del vaffanculo. Gne,
0: gne, gne, gne. Cristo Dio, ma quanti anni hai? Me ne vado e fottiti tu e il tuo baby shower di sto cazzo!
3: Ai, ai, ai.
4: Andate tutti a quel paese! Non ho bisogno di voi! Io e Cacca Bimbo ce la caveremo da soli! Non ho bisogno di voi! Voi siete solo un branco di insensibili! Sempre pronti a giudicare e decidere cosa sia giusto o sbagliato! Mentre io sono anni che sopporto! Fottetevi tutti! Non farti più vedere, sciattona! Con me hai chiuso! E adesso butto via quel paio di ciabatte orribili che mi hai regalato a Natale! Si vede che le hai prese su Vinted, brutta taccagna sciattona!
0: Mamma mia, che checca isterica del cazzo!
5: Tutto a posto, Tila? Sentivo urlare e mi sono precipitato.
0: No, no, niente. Ho avuto una litigata con Adam. Vado un po' nelle mie stanze a sbollire.
5: Certo, capisco. Sono cose che succedono. Vedrai che tutto andrà a posto.
2: Bravo.
5: Se vuoi ti accompagno. Magari ci ubriachiamo e ti metto le mani nelle tette.
0: Cristo santo! Ma sei mio padre!
5: Quindi è un no?
6: Ma come?
7: Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo in sto castello?
8: Oddio, cosa terrai per il film vero così cazzo?
9: Master, è i dominatori dell'universo!
8: Cacabimbo comunque è un nome spettacolare.
2: Ah, poi crescono
7: molto bello, molto fredda, bello. Sì, sì, sì, sì. Cacabimbo ci sta come personaggio.
8: Cacabimbo.
7: Ma hai intenzione di dargli poi vita? Cioè, nel senso, diventa un protagonista?
8: Se vuoi, cazzo, scusa. Ma che voglio sapere.
7: Ma spoilerata, scusa.
2: Parto gemellare, Cacabimbo e Pisciabebè.
8: Eh beh, ragazzi, però voi pretendete. Cosa volete?
7: Fatemi
8: inventare il momento quando sono fumato. Dai,
7: siamo appassionati, cazzo.
8: Questo mi fa molto piacere, però dai, vediamo, vediamo come evolverà.
7: Sai che carattere avrà Cacabimbo?
8: Non lo so, non lo so.
2: Uno dei due.
6: Vogliamo iniziare bene la settimana con un bel fumagazzi al polso? Allora giochiamo a schiaffi in faccia. Mandate un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 e il più veloce giocherà con noi. Noi siamo
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
12: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
24: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
26: Beamer. Energia positiva.
27: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Maro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Attenzione.
8: Attenzione.
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
8: Intelligenza artificiale.
7: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
9: 105
10: 105
9: 105 Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: Ma è vero che Hathaway non è quello che canta la canzone? Ha fatto tipo i Milli Vanilli. Sai che in quel periodo lì usavano delle belle immagini, ma poi la voce era di un altro, cioè Milli Vanilli, poi sgamati, sputtanati.
1: Ma capito? Ma se devi usare un'immagine, usa una bella, un cesso.
0: Beh, non è brutto, un bel ragazzo. Io due colpi ce li darei, ma proprio.
2: Ma perché sei affamato?
0: Scusa, sto frequentando Papi troppo e purtroppo, sai com'è, no? Lui ogni due secondi, ma a me non interessa, sai?
2: Quel vecchio cavatappi con gli occhiali,
0: ride, oh, io uomo, donna, cane, gatto, non cambia un cazzo.
2: Ma si è visto anche da come fa la radio.
0: Dai, poverino.
2: Sei una persona orribile. No, la fa bene, nel senso, cioè,
0: ecco,
2: qualsiasi cosa lo metti a fare, la fa bene. Questo
0: la fa bene,
2: dire, certo.
0: Tu dici gay, non gay, lui lo fa
2: sì,
0: bene.
2: Sì, è versatile, è un po' una presa asciuco lui, diciamo.
0: Sì.
1: La presa asciuco invece è più difficile da infilare.
2: No, non è vero.
1: No, perché il presasciugo si accoppia solo con l'asciugo.
2: Sì, ma se spingi forte entra.
0: Ah, okay, entra, invece. Entra, ha ragione, sì, ah, entra, ragione.
2: Allora, la presasciugo è l'anal dell'elettricità.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, per farla funzionare...
0: Ma qual è quella grossa a tre, quella
1: a due,
0: tre.
1: No,
0: quella
1: tonda, tedesca,
2: la tedesca.
1: Tonda due.
0: Tedesca, aspetta.
3: Quella rotonda che ci attacchi il phone e la lavatrice.
0: Cioè, allora, ok, sì, no, dai, quella entra dappertutto.
2: Quella che si chiama tedesca, ma il nome è giapponese.
1: Sì, che poi non ho capito. Bene. Allora, se fai l'asciugo, fai anche le prese asciugo per tutti, no? No, invece no, fai l'asciugo e in ogni caso è difficile trovare l'asciugo.
2: Non so.
1: Quindi spacchi sempre.
2: Cioè, se abiti in monastero medievale, sì. Se abiti in una casa normale, c'è l'asciugo.
1: Vabbè, ma quando vai negli alberghi è difficile che trovi l'asciugo.
0: No, il problema è la presa americana, che è una merda. Ma anche gli interruttori, bruttissimi. Cioè, tu vuoi magari mettere due robine carine in casa, non c'è modo, tutta roba brutta, anche le prese dell'aria condizionata, tutto brutto,
2: brutto
0: dappertutto. Bravo. Senti, invece c'è una questione in ballo. Io sono molto d'accordo, l'ora legale è una puttanata pazzesca, non serve a un cazzo. Sono andato a cercarmi la storia insieme alla chicca e praticamente la prima applicazione avvenne nel 1916, cioè la Germania e l'impero austro-ungarico introdussero ufficialmente l'ora legale il 30 aprile del 1916, per risparmiare carbone ed energia da destinare alla produzione bellica.
2: Okay.
0: Te capì?
2: Pensa
0: poi
2: che scopo nobile.
0: Ho capito, era un tempo di guerra. L'Italia seguì l'esempio il 4 giugno del 1916 e la misura poi fu abolita nel dopoguerra, nel 1920, e poi ripristinata di nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il problema è che fa male alla salute e onestamente non serve a un cazzo.
1: C'è un blocchetto, un blocchetto che abbiamo tirato fuori da quella...
0: Ah, ce l'hai? Bravo, sì, sentiamo, cioè... sentiamo.
4: Germania, 1916. Il paese è in guerra e ha disperatamente bisogno di carbone per fabbricare cannoni. Ma il carbone serve anche la sera per illuminare le case. Così il Kaiser dà un ordine. Tutti gli orologi avanti di un'ora. Fa buio più tardi, si accendono le luci dopo e quel carbone va dritto al fronte. Quell'ora finta, imposta per legge, prende il nome di ora legale. Quella vera, dettata dal sole, resta l'ora solare ed è a quella che torniamo in autunno, tirando indietro le lancette. Gli altri paesi si accodano, Italia compresa. Poi la guerra finisce e l'ora legale non serve più. Dovrebbe sparire, ma è qui che entra in gioco chi ci guadagna. In America i commercianti si fanno due conti. D'estate, con l'ora legale, quando si esce dal lavoro c'è ancora luce e con il sole nessuno torna subito a casa. La gente resta in giro e chi resta in giro spende. Così si mettono in fila davanti al Congresso. L'industria del golf giura che un mese in più di ora legale valga centinaia di milioni di dollari. I produttori di carbone per barbecue ne calcolano 100. Le aziende di caramelle la vogliono fino a Halloween, perché col chiaro i bambini restano in giro di più a chiedere dolci e la ottengono. Nessuno di loro però dice spostiamo l'orario per vendere di più. Usano una scusa molto più nobile, il risparmio energetico. Una bella favola che piace a tutti e che quasi nessuno va a controllare. Quando qualcuno la verifica per davvero, il risparmio è così irrisorio che gli esperti litigano da anni per capire se esista o meno. In Indiana, con l'ora legale, le bollette sono addirittura aumentate. Quindi, quando in autunno rimettiamo indietro le lancette, stiamo solo tornando all'ora del sole. Per il resto dell'anno, viviamo con l'orologio di chi vende.
0: Hai capito? Hai capito come ci inculano? Hai capito che bella inculata? Il problema è che fa molto male alla salute, perché è tipo un jet lag, ti sballa tutto, l'orologio biologico.
2: Un paio di giorni torni lo stronzo di prima, invece di essere uno stronzo
1: assonnato. Ma quindi adesso che ore sono veramente?
2: Adesso è legale.
0: Vorrebbero sceglierne una, ma non sanno quale, se tenere questa o tenere l'ora...
2: Se questa roba ti sembra al limite dell'assurdità, devi pensare che alle Maldive, per fare sì che la gente che va sulle isole spenda di più, okay, sì, e si goda il tramonto, le Maldive, sì, hanno un'ora legale loro. Cioè
0: anche
2: loro hanno la mezz'ora legale.
0: Come mezz'ora legale?
2: Beh, sì. Allora, le Maldive sono sotto l'India, no? Mettiamo, sì, caso che in India sono le 6.
0: Okay.
2: Ok, però l'orario aperitivo del tramonto, ok, è tipo 6:30, 7.
0: Sì.
2: Quindi cazzo, alle Maldive, sì, sono le 6:30.
1: Ma scusa, no, non possono fissare l'appuntamento mezz'ora prima?
2: No, perché la gente, la golden hour, la golden hour con l'happy hour.
0: Non capisci, la gente beve, 19, consuma, spende di più. Ma se, esatto, va, scusa, ma se vai in un villaggio all inclusive, la prende nel culo il villaggio.
2: No, vai, no, perché loro, cioè, il cliente tipo vuole fare quella roba lì.
1: Mi puzza di cazzata.
2: No, dell'aperitivo al tramonto.
1: È una cazzata.
2: C'hanno mezz'ora, c'hanno mezz'ora di fusione.
3: È possibile,
2: chicca verifica, ci gioco 50 euro.
0: È vero cosa? Aspetta, io voglio vedere la chicca sa tutto, ragazzi.
5: Cioè, la mezz'ora succede anche in certi periodi dell'anno in Egitto che ti, sì, spostano l'orario per guadagnare.
1: Là per rubarti in casa.
0: No.
1: Comunque non ho capito che ore sono.
0: Allora, se volete sapere cosa succede al cervello e agli ormoni, allora, sì, cortisolo e melatonina, il nostro corpo si regola con la luce del sole. Il cambio d'ora altera la produzione di melatonina, l'ormone che favorisce il sonno.
2: Sì.
0: E cortisolo, l'ormone dello stress e del risveglio, sballando i segnali naturali di stanchezza e veglia. Poi disallineamento circadiano.
2: Che cazzo circadiano. È? Ciclo circadiano.
0: Il nucleo figa sopra. Questa
1: era
0: super
1: era
0: cazzo.
1: Quello che avevamo all'isola, ci svegliavamo col sole e andavamo a letto quando era buio. Quello è il circadiano.
0: Allora aspetta, dice che governa i ritmi biologici, impiega da 2 a 7 giorni per adattarsi completamente al nuovo orario. Poi i principi i principali disturbi riscontrati sono insonnia,
1: pazzia,
0: no, sonnolenza diurna e spossatezza,
1: sbalzi
0: d'umore.
1: Dei denti.
0: No, è vero, è la verità. Scusa, io quando sto tanto tempo in Italia che mi abituo a quell'orario, sì, quando torno qua sono stronzo per 2 settimane. Stronzo nel senso che sono tutto rincoglionito.
2: Beh, quello però cioè la differenza di fuso orario, chiaramente
0: è jet lag, è uguale, sì, la stessa roba, un'ora ti sballa comunque.
1: Ma quindi che ore sono adesso?
2: Adesso sarebbero le 14:07.
0: Esatto.
2: No, le 16:07.
0: Le 16, un'ora avanti.
1: Abbiamo finito, ciao raga.
2: Esatto.
1: No, Dario, ciao Dario, vieni.
3: Paolo, non abbiamo finito.
0: Non abbiamo ancora fatto
3: l'ora legale.
0: Ma non abbiamo fatto il cambio, Paolo, torna.
1: Sono le 4 o sono le 3?
0: Sarebbero in teoria le 4.
2: Biologicamente sono le 4.
1: E allora ho finito, ciao.
3: Non puoi andare via.
0: Dovevi arrivare un'ora prima però, Paolo, devi recuperarla adesso.
3: Sì, c'ha ragione Marco.
1: È un fuori orario, scusa.
0: Domani arrivi un'ora prima, vai via un'ora prima. Scusa.
1: Ma che ora hai iniziato io?
2: Alle 2.
1: Ho iniziato in ritardo?
2: Sì.
1: No, che cazzo,
2: oggi
1: scusa.
2: Sei arrivato all'1.
3: Sì.
1: In onda?
2: No,
0: in radio.
1: Ma in onda che ora sono arrivato?
2: Alle 3.
1: Scusate ragazzi.
2: Sei in ritardo di un'ora.
1: Scusate. Che ore sono?
2: Adesso sono le 4.
1: Ciao ragazzi.
2: Le
1: 4.
3: No, non sono le 4.
1: Sono le 4, finito.
3: Sono le 4, torna qua.
1: Ma che ore sono?
2: Le 4 e 10.
1: Che cazzo di ore
0: allora,
1: sono?
0: In teoria sarebbero le 4 e 10, ma sono le 3 e 10.
1: E perché sono le 3 e 10? Che cazzo è successo?
0: È perché c'è l'ora
3: legale.
1: E non si può levare?
2: Sì.
0: Eh no, era quello che volevamo fare. Sì.
1: Quindi abbiamo levata?
2: Sì. Non ancora.
0: No, non ancora.
1: E allora che ore sono?
2: Adesso le 3 e 10.
1: Ah, sono le 3. Allora 10. Siamo in onda normale,
0: sì.
1: Posto.
0: Sì, normale.
1: Ma sarebbero
0: giocare
1: le 4. Allora vado via, scusa.
3: Non andare.
0: Cioè, in teoria dovresti andare via, ma non puoi andare via. Capisci?
3: Perché hai fatto un'ora di ritardo.
1: Allora mi state costringendo a rimanere.
0: E comunque sei arrivato all'1, in teoria alle 10 del mattino dovresti arrivare in ufficio. Quindi tu devi recuperare le ore che hai perso.
2: 3 ore devi stare qua.
0: Sì.
1: A fare che?
2: E saranno
0: quindi
2: tutte
0: finita la diretta alle 4, stai fino alle 7 di sera.
3: Esatto.
1: A fare cosa? Cosa devo fare?
2: Che però sono le 8.
0: Ti colleghi, quindi potresti andare via un'ora prima, capito?
2: Quindi alle 6.
0: Alle 6. Allora, tu fino alle 6 stai in collegamento con me e mi racconti i cazzi tuoi. Va bene?
3: Fantastico.
1: Questo è un rapimento, cazzo!
2: Sì. Circadiano.
1: Non è circadiano!
3: Circadiano.
1: Vabbè, voi decidete cosa fare, domani vengo alle 4.
0: Sì, ma circadiano lo riesco a dire anch'io. È l'altra.
3: Vai.
0: Aspetta, sopra.
2: Cazzo, la campa.
0: No, sopra chiasmatico. Sopra.
2: Sopra chiasmatico. Hai presente chiasmatico?
0: No, sopra chiasmatico del cervello.
1: Ho capito, c'è un
0: il nucleo sopra chiasmatico del cervello. Ce l'ho fatto.
1: Sì, c'è un ristorante bellissimo.
2: Sì,
1: il
2: allora,
1: tu arrivi a chiasmatico, fai un paio di
2: sopra chiasmatico, c'è sopra chiasmatico.
1: Ristorante
0: c'è
1: panoramico.
0: Cioè, chiasmatico sotto e chiasmatico sopra.
2: C'è il ristorante circadiano.
1: Sì, bellissimo.
2: Che apre all'1.
1: È quello che c'ha fuori i lama, quelli che sputano.
2: Esatto.
0: Dai, che dobbiamo giocare. 22 secondi di pubblicità e poi giochiamo a schiaffi in faccia. Andiamo.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: rincoglionito.
1: Aia.
0: Eh sì, l'ora va indietro, non va avanti. Quindi sono le 14.10, Paolo. Devi fare un'ora in più adesso.
2: Allora abbiamo ancora due ore di programma. No,
0: ragazzi, sarebbero le 14, non le 16. Quindi sono le 14. Iniziamo, aspetta. Buongiorno Italia! Ripartiamo da capo.
2: Sono stanchissimo. Com'è? Ho iniziato la dieta e sono stanco. Come
3: capita.
2: Il ritmo circadiano.
3: È quello.
2: Che cazzo.
0: Sì, quindi abbiamo sbagliato. Cioè, si torna indietro.
2: Allora sono arrivate le 11.
4: Sì.
0: No, sei arrivato a mezzogiorno.
2: Ieri.
0: Sei arrivato a mezzogiorno.
2: No.
0: Comunque, due ore di ritardo, devi stare due ore dopo. Più un'ora in più di diretta.
3: Che confusione.
2: Sarà perché ti amo. Decidi forte. Allora. Non ce la faccio, non lo senti.
1: No, ragazzi, a luna lui è così.
3: Sì.
2: La carica dell'inizio puntata,
3: sì,
2: capito?
3: Certo.
0: Niente, avete sbagliato tutto. Tutto sbagliato. Vabbè, giochiamo. Ciao Lucilla,
3: ciao,
0: come stai?
3: Bene, grazie, e voi?
0: Molto bene, grazie. Ti presento Diego d'Alessandria.
3: Diego.
0: Ah, mi fate salutare la zia al centralino, che è la numero uno del mondo.
3: Ah,
0: io la amo. C'era uno che ha insultato di brutto, dato del figlio di puttana, robe. L'ha killato e mi fa, adesso lo chiamo e lo massacro quel figlio di... Sì, proprio un figlio di puttana.
3: Ma quanto sei Gen Z che dici killato?
0: No, lei ha scritto, l'ho killato.
3: Allora è lei, infatti mi sembrava strano.
0: Ma killato si dice, l'ho killato. C'hai problemi, zia? Ma anch'io sono giovane.
3: Zia scatenata.
0: Minchia, ma anch'io sono giovane, è bella.
3: Sì.
0: Cosa?
3: Sì.
0: Guarda che allora io ho un taglio di capelli
3: uguale
0: da circa 50 anni.
3: E questo ti rende giovane.
0: Sono qua che aspetto che torni di moda. Quando tornerà di moda sarò il primo ad averlo, hai capito?
3: Guarda che fa così, il vintage è una ruota che gira.
0: Hai capito? I pantaloni a zampa d'elefante io li ho tenuti perché sapevo che prima o poi sarebbero tornati.
2: È lo stesso motivo per cui io morirò di sifilide.
3: Sì.
0: Vedi?
2: È una cosa che prima o poi torna.
3: Perché curarla?
2: Va di moda, come
1: nell'Ottocento usava.
2: Sì. Anche l'omicidio col curaro.
1: Esatto.
0: No. Allora, Alessandro, Diego, scusa. Diego d'Alessandria. Pronto? Pronto?
5: Ci sono, ciao a tutti.
0: Scusa, ci stiamo facendo i cazzi nostri. Come stai?
5: Ci sta. Molto bene, grazie.
0: Cosa voi fai in quel di Alessandria?
5: Ma a parte la nebbia, lavoro in qualità in una ditta che fa capsule per caffè.
2: Cazzi per caffè?
0: Oh,
2: cazzi per
0: no, caffè. Capsule, no, ne abbiamo bisogno. Tantissimo.
5: Solo delle faccio solo il packaging, non le riempiamo noi.
3: Vuote, quindi.
0: Ah, che cazzo.
1: Vendi roba vuota.
2: Me ne fai una gigantesca per la mia macchina da caffè gigante, per piacere.
5: Sarà fatto.
2: Grazie.
0: Senti, ma quindi voi mettete dentro il caffè di varie marche?
3: No, non lo mette.
2: Non lo mette.
5: No,
0: nel senso, dopo.
5: La capsula, no, lo fanno direttamente i clienti, la fanno. Noi facciamo solo il pacchetto.
0: Ma se, tu che sei nel settore, magari sai, qual è il caffè più buono in assoluto? Cioè c'è una marca di...
5: Lo posso dire?
0: Certo che lo puoi dire.
5: In
0: diretta.
5: Sì, secondo me è imbattibile Illy. Infatti noi non ci lavoriamo.
0: Illy, ok. Secondo posto, chi ci mettiamo?
5: Ci mettiamo Kimbo e poi Lavazza.
2: Il Tatamanga, a che punto me lo metti? Che prendo la Lidl.
5: top 10.
0: E Borbone è internazionale ormai. Il Borbone.
5: Ah, Borbone, io lascerei stare.
2: È buonissimo. Senti, molto bene.
1: Il ginseng sfinterazzi.
2: Anche tu la Lidl lo prendi,
1: sì, sfinterazzi.
3: Ma perché non giochiamo cambiando di
2: perché non allineiamo i nostri cicli mestruali? Dai,
0: curioso. Adesso so che caffè comprare. Mi fido di lui che lavora nel settore. Scusami. Rovina tutto.
3: Tutti buoni.
0: Dai, allora, attenzione, concentrati. Potresti apparecchiare il tuo bellissimo polso peloso con un orologio Fumagazzi. Sei pronto?
3: Allora,
5: sono già, ma volentieri.
3: Caro Alessandro da Diega, per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori, iniziamo. Scegli tra: è un gran bel pezzo di carne o è un gran bel pezzo di fica?
5: Un gran bel pezzo di fica.
3: No, è un gran bel pezzo di carne. Attenzione, uno schiaffo. Ci metti un dito per sentire la temperatura o ci metti la lingua per pulirlo?
5: Ci metti la lingua per pulirlo.
3: No. Due schiaffi. Quindi è un gran bel pezzo di carne e ci metti un dito per sentire la temperatura. Andiamo avanti. Take away o mangio qui?
5: Take away.
3: Esatto, take away. Quindi è un gran bel pezzo di carne, ci metti un dito per sentire la temperatura, take away. Scegli tra:
0: Diretta alle 8. No.
3: Fa fumo o fa aria?
5: Fa fumo.
3: No, no.
2: No, eliminato, no.
3: No. È perso. Allora, è la seconda volta. Questa diventerà la chimera dello Zori 105. Io non dico a nessuno che cos'è. E ogni tot lo ripropongo. Vediamo se un ascoltatore...
0: No, scusa, adesso sono curioso.
3: No, è la seconda volta. Vediamo.
0: Scusa,
3: se prima
0: però hai detto take away, pezzo di carne. Ci metti il dito
3: sì,
0: per sentire
3: un dito per sentire...
0: E fa aria. Diletta Leotta.
3: No, è sbagliato.
0: Diletta Leotta. No.
2: No, non ci metti il dito per sentire la
3: cioè,
2: temperatura.
3: Cioè, io non credo tu lo faccia.
2: Cioè, io lo farei, ma...
0: pure
2: non
0: io,
2: credo
0: scusa.
2: Che lei...
3: No, no, rimarrà un mistero fino a che qualcuno non risolverà il caso.
2: Il rimmel.
0: No, sei una stronza, dai, lo voglio sapere. Scusa. Vabbè. Senti, Diego, non hai vinto un cazzo. Cioè, hai vinto il kit di Radio 105, ma non l'orologio fumegazzo.
5: Beh, sono già onorato di essere in diretta e ho già un quasi snob al posto, quindi...
0: Sei già figo, bello.
2: Questa settimana c'è anche il cappuccio da boia di 105.
3: Sì,
0: bellissimo.
2: Con gli occhi.
4: Per Halloween.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
5: Ciao, grazie. Ciao,
0: ciao Diego. Ciao. Dai, diccelo. Chi li prende, chi li Lucilla! Torna qui e dillo!
4: Io l'ho letto però.
3: Non te lo dirò
0: Gilla,
3: mai.
0: Sei una merda, dillo!
3: Non te lo dirò mai, Mazzoni.
0: Tu sei sfaticata, non hai voglia di scrivere il gioco nuovo e lo vuoi riutilizzare, bastarda.
3: Una volta al mese io torno con questo gioco fino
0: no,
3: a che
0: dai, sei una merda, voglio
4: dai,
0: saperlo.
4: Leggilo, leggilo qua, c'è scritto qua, leggilo.
3: Non lo leggere!
4: Dai.
3: Tanto non,
0: vedo,
3: ci vede.
0: Vedo,
4: dai, leggi,
0: vedo.
4: Dai.
0: Wender, dillo tu, l'hai letto.
3: Non sa leggere bene. Allora,
2: roviniamo il gioco, dai,
3: diciamo. Te lo scrivo per messaggio.
2: No, diciamolo in onda.
1: È il Viustel.
3: Te lo scrivo.
2: La cacca delle cacche.
3: Guarda come soffre.
4: Fagliela Marco il gioco, vediamo se indovina.
0: Dai,
3: vuoi che ti
0: me.
3: Faccia aspetta che l'ho già buttato via.
2: L'ha già fatto
0: dai,
2: però.
0: Dai.
1: Pompo il camburo pasuzziere.
3: Però che noia.
4: Aspetta.
1: Pompo il camburo pasuzziere.
4: L'ho ridetto uguale. Hai fatto a sbagliare due volte.
1: L'ho ridetto uguale.
3: È incredibile.
1: Pompo il camburo pasuzziere.
0: Lunedì ragazzi, lunedì.
3: Va tutto bene. Allora Mazzoli, per adesso i tuoi indizi sono è un gran bel pezzo di carne, ci metti un dito per sentire la temperatura. Take away e fa aria. Adesso devi scegliere tra Club Dogo o Club di scambisti.
0: Club di scambisti.
3: Ecco, no, hai sbagliato, ma è solo uno schiaffo. Quindi adesso ti devi concentrare, Mazzoli. Allora, cinque indizi sono. È un gran bel pezzo di carne. Ci metti un dito per sentire la temperatura. Take away, fa aria, Club Dogo. Calmati, fermo.
2: Una puttana che trappa e scorreggia.
3: Non è la prima cosa che ti viene in mente, è una cosa di quella cosa che ti viene in mente.
1: È Pompo il panduro.
4: Ancora!
3: Ma chi è Pompo?
0: Non è Jake la Furia, no?
3: Quasi, è una cosa di quella cosa che ti viene in mente, ti ho detto. Quindi, se non è Jake la Furia, è?
1: La Furia Jack.
3: Guardami.
0: Il culo di Jake la Furia.
3: Esatto! Hai indovinato!
1: Tu metti un dito in culo a Francesco.
3: Qualcuno ce lo metterà.
0: Ma chi ci mette il dito per sentire? Ma dai!
3: Sì, dai,
0: questo
3: quiz
0: è troppo difficile. È un quiz impossibile.
2: Le persone sono arrabbiate.
0: Poi io sono molto amico di Jake, non gli metterei mai un dito nel culo.
3: Ci metti qualcos'altro tu, infatti.
0: Ma dipende
1: da quanto offre.
0: Oh, addirittura
1: ognuno ha il suo prezzo.
3: Vabbè,
0: tu che era il culo di Jake La Furia.
3: Sì.
0: Tu sei malata.
2: Non era possibile indovinarlo.
3: Siete dei babbi.
2: Ma no, ma gli ascoltatori si arrabbiano. Adesso ti linciano con il fuoco.
6: Io pensavo fosse la pancia.
3: Di Jake?
6: Sì.
3: Quasi.
2: No, che quasi. Una è davanti e l'altra è dietro. No. C'è confusione nella cosa.
3: Dai.
1: Io pensavo che fosse Pompo il panduro.
3: Ti stai trasformando in Bombo tu, il
1: canguro.
0: Allora, ragazzi, io vi dico una roba. Oggi è lunedì 5 ottobre, sono le 15:20 del pomeriggio. E secondo me con questo nuovo blocco di Francesco ci chiudono.
3: Io allora vado, non sono mai stata in onda. Ciao!
0: Io sono convinto, cioè lo testiamo in onda, ma credo...
4: L'hai sentito?
0: Io l'ho sentito, cioè secondo me è pazzo. Io l'ho detto, secondo me è pazzo.
4: Allora ci dobbiamo dissociare.
2: Aspetta un attimo, però se Marco dice che è pazzo ed è preoccupato, cioè noi che siamo persone invece dotate di sanità mentale dovremmo allontanarci dallo studio velocemente correndo.
0: Addirittura. No. Allora, possiamo dissociarci dal blocco e così ne esce male solo lui.
1: No, è la radio. Però dissociarci preventivamente è veramente da vigliacchi. Quindi sì.
2: Okay. Pompo il panduro, ragazzi.
1: Pompo il panduro pazzutiente.
0: Ah, d'accordo. Ma chi è?
1: Ma Pompo il panduro pazzutiente. Cosa? Non mi ricordo cosa volevo dire.
2: Sì, neanche io.
1: So che Pompo era il nome.
2: Va bene con Pompo, dai.
0: Vabbè, sentiamo il Nuovo Testamento secondo Francesco Maggioni. Tutti i cazzi tuoi. Prego.
7: Anno 2026. Sì. Un oggetto volante non identificato si scaglia a Times Square.
8: Gesù Cristo!
9: Cazzo, fratello, certo che sono io!
7: È proprio lui, è Gesù, ed è tornato di nuovo per noi.

0: Il nuovo Nuovo Testamento. Il nostro Salvatore, appena atterrato sulla terra, ha incontrato un piccolo e dolce bambino. Perché lo ben sapete che quelli di chiesa, quei bambini...
1: Ma quindi tu sei veramente lui? Sei Gesù?
2: Cazzo, fratello! Certo che sono io! Sono Gesù Cristo! Ed ora non stare lì impalato col tuo culo bianco privilegiato e portami a parlare col capo del vostro mondo! O ti trasformo in vino!
1: Ma perché sei negro e parli da negro?
2: Sono medio orientale, fratello! Perché cazzo mi hanno sempre disegnato alto, biondo e bianco?
1: Ma io non ci credo che sei davvero tu! Dimostralo!
2: Ah no? Cos'hai lì in mano?
1: Una lattina di Coca-Cola!
2: Ah sì, e voilà! L'ho appena trasformata in Pepsi!
1: Cosa?
3: Quindi?
1: Porco cazzo, è vero! È Pepsi!
3: Allora la riconosco!
1: Quindi sei davvero tu? Sei Jesus Christ?
2: Sì, ma siamo nel 2026, no? Chiamami JC! E forza, sono pronto!
1: Pronto per cosa?
2: Per rimettere a posto questo mondo, fratello! Hai presente, no? Su questa pietra io edificherò la mia chiesa e tutte quelle robe lì!
1: Ok!
2: Ma avrò bisogno del tuo aiuto! Come ti chiami, Pietro?
1: Io mi chiamo William Chesterfield, ma mia madre mi chiama Marlboro. Puoi chiamarmi Billy se vuoi.
2: E che lavoro fai? Giornalista, idraulico, spacci? Insomma, come porti il pane a casa?
1: Io ho 8 anni e stavo andando a scuola, in verità.
2: Cazzo, fratello, hai qui davanti a te Gesù Cristo che ti chiede una mano e tu non vuoi dargliela? Vuoi forse far piangere Gesù, Billy?
1: Ma io...
2: Vuoi forse far piangere Gesù, Billy?
1: No.
2: Bene, prendi la macchina e andiamo.
1: Ma JC, io non ho la patente.
2: Ehi, cos'hai lì dietro l'orecchio?
1: Cosa? Dove?
2: Lì, dietro l'orecchio. Guarda un po', una patente nuova.
4: Miracolo!
3: 8 anni.
5: Ehi, voi, hai per caso un dollaro, fratello?
1: Oh no, una gang del Bronx. Io non ho nulla.
6: Ehi, e tu invece, muso nero?
2: Ehi, amico, hai davanti a te Gesù Cristo. Io abbasserei i toni.
5: Gesù? Ma certo, come no?
6: Io sono Madonna.
2: Ora ve lo dimostrerò e vi racconto la mia storia. Billy, attacca quella merda.
1: Oh, per dindindina! È caduta dal cielo una console da DJ come quella di Armin Van Buuren. Anche a Tomorrowland.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta, crocifissa si è finita. Però sono risorto qui per te. Si sono proprio io, Gesù Cristo da Betlemme.
1: Wow. Minchia, che flow, JC! Mi fai venire voglia di confessarmi.
2: Puoi dirlo forte, fratello.

0: Ecco, JC, spera e basta, ti fa una pippa.
1: Ehi, non nominare il nome di mio padre in vano.
0: Oh, minchia, scusa.
1: Scherzo, tanto non si offende.
0: Comunque, non pensavo che si potessero convertire le persone con delle barre di hip hop.
1: Si possono fare un sacco di cose senza bisogno di utilizzare le armi.
0: Oh, come sei profondo.
1: Ma in ogni caso, questa calibro 50 me la tengo sempre nei pantaloni.
0: Oh, JC, sei sempre il solito.
2: Gesù, Gesù, Gesù.
3: Bellissimo.
4: Capolavoro. Bellissimo. Capolavoro, ragazzi.
5: Bravo, Fra.
4: Il capolavoro.
5: Bravissimo.
4: Allora, Fra, se ci chiudono, abbiamo chiuso in bellezza.
5: No, questo è bellissimo.
6: No, è stupendo.
4: Bellissimo, bellissimo.
5: Era quel filo giusto. Oltre, no. Però così. Sì. Come il Tampax.
4: Allora, c'era un oltre, ma l'ha tolto. E quindi.
5: Allora, c'è una versione segreta che devo ascoltare adesso.
4: Potremmo metterla su Spotify.
7: Ti sei appena reso conto di non aver scaricato Zotify sul tuo telefono? Ti spiego come si fa. Se hai un iPhone, vai su App Store e scarica l'applicazione. Se invece hai Android, vai su Play Store. Semplicissimo. Noi siamo lo
8: Zoo. In famiglia, la nonna vuole fare la pasta all'uovo. Il papà sostiene che la carbonara si fa solo come dice lui. Il nipote invece a colazione vuole solo uova strapazzate. Ma su una cosa sono d'accordo: le uova piacciono a tutti. Nutrienti, fonte di proteine di alta qualità, versatili e convenienti. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, in palio un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
9: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te.

0: TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
1: Obi, tutto è possibile.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
16: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: Allora, vorrei dire una cosa. Mi è stato riferito che lo zoo di Radio 105 mi aveva invitato, ma che si sono dimenticati però una cosa molto importante, che negli zoo vado solo per vedere gli animali, capito? Anche se mi invitate.

0: Come ne pensi, Jack? Tu che sei un cowboy.
1: Io sono Daniels.
0: Scusami.
1: Questo è il mio fratello, quello là che è nato dopo.
0: Ho avuto un ictus.
1: No, no, è figlio di consanguini.
0: Eccolo lì.
1: Ma solo lui, non io.
0: Ma stai parlando di quello col cappellino per caso?
1: No, quello è Frank, il fratello di Jack, che è mio fratello.
2: No, Jack è il fratello di Daniels. Infatti,
0: ricordati una cosa: non c'è cosa più divina che incularsi il cugino.
1: Ti presento Paco, il nostro fratello nano misto messicano.
3: Ehi, ciao ragazzi.
1: Lui ha avuto un ictus invece, sì.
3: Benissimo.
0: Siamo in radio, Enzo, non serve che vai giù.
1: Allora, cosa stai guardando, Paco?
0: Ci vedono in sette in televisione, non ti preoccupare.
4: Qui in tre ciechi, tra l'altro.
1: Non è vero,
0: troppi, ho esagerato. Cinque.
5: No, sta andando
0: cinque.
5: Bene il programma la sera, ragazzi.
0: La sera, alle 11.
5: Sta andando di brutto.
0: Sì, ma scusa, allora lo zoo è fatto di tanti, di tantissimi elementi, comprese le scenette. Se tu le togli, cioè, già perdi il 50% del programma.
4: Ma non capito, è vero, c'è tanta gente che ci ascolta solo per quello che diciamo. Le scenette non gliene frega.
6: Alcuni solo per la pubblicità, sì. Altri invece solo per guardarci negli occhi.
0: Per il logo, per il logo, il logo che
4: gira. Spengono il volume e guardano negli occhi, sì.
0: Allora, ha avuto un successo della Madonna e ci chiedono il bis. Credo che Francesco stia già lavorando al bis di questo blocco che ci farà chiudere il programma. Però bravo, veramente bravo, devo dire.
5: Prego,
0: ha superato addirittura Max Pezzali, che cantava quella canzone leggermente modificata.
4: L'importante è non eccedere, nel senso che il presupposto è: se il Messia venisse sul pianeta oggi,
0: quale non se lo crederebbe nessuno.
4: No, quale sarebbe la sua strategia comunicativa?
0: Perché nessuno gli crederebbe. Cioè, dovrebbe usare i social media, dovrebbe avere un social media manager.
4: Prima di tutto dovrebbe essere sponsorizzato da Red Bull, perché comunque fa delle cose fuori dal comune.
0: Certo.
4: Giusto, se fai delle cose fuori dal comune è per forza.
6: Quindi prima
4: Red Bull.
6: Tappa va in Puglia e si tuffa.
4: Esatto.
6: Okay.
4: Si tuffa, ma non
6: però rimbalza con sull'acqua.
0: Con la tuta alare di fianco agli aerei della Emirates.
6: Lui si tuffa e rimane in piedi sull'acqua.
4: No, in verticale, così, toccando appena la superficie dell'acqua.
0: Sì, effettivamente, se dovesse tornare, non so quante persone gli crederebbero. Dai, fatto con le AI.
4: Esatto, al primo miracolo. Sì, dance.
0: Poi, ragazzi, il problema è che veramente adesso sta facendo l'intelligenza artificiale, fa delle robe che sono vere, cioè sono reali, quindi è davvero difficile credere a qualsiasi roba. Siamo tutti complottisti adesso. È una roba. Io pensavo di essere l'unico ai tempi, sai, complottista di merda. Adesso qualsiasi roba esca sui giornali, sui social, video, ma hai fatto quello che
6: infatti la nuova tendenza, Marco, è il boccalone. Tu se sei boccalone, sei il numero uno del mondo.
4: Esatto.
6: No? Cioè, tu devi credere a qualsiasi cosa ti raccontano sempre. Facciamo un esempio.
0: Però il boccalone tendenzialmente è quello più adulto. Il ragazzino nato con già comunque la tecnologia avanzata non ci casca più.
6: No, ma tu devi
0: essere il boccalone è il cinquantenne, sessantenne,
6: devi
0: settantenne.
6: Devi essere spudoratamente pendere proprio da qualsiasi cosa ti dicono e crederci sempre. Sì. Ma devi insegnarlo anche ai tuoi figli.
4: Cioè, lo sprovveduto.
6: Cioè, sempre, comunque.
0: Guarda, non parliamo di insegnare ai figli, perché sta roba delle scuole è veramente allucinante. Guarda, cioè, è successo una roba.
5: Che è successo?
0: No, è successa una roba brutta a Novi Ligure, a prescindere da qualsiasi parte tu stia. Cioè, la scuola dovrebbe insegnare a pensare e non dire agli studenti cosa pensare. Cioè, il compito è fornire strumenti, cultura, spirito critico, mettere i ragazzi nelle condizioni di conoscere e confrontare anche idee opposte.
4: Certo.
0: Cioè, quando invece un'istituzione scolastica usa i propri canali per spingere gli studenti verso una manifestazione politica, qualunque sia la causa, ripeto, poi può essere anche una causa straordinaria, ma a prescindere, non è il compito di una scuola.
6: Volendo
0: questo.
6: Abbiamo l'audio anche di
4: non
6: questo.
4: Conosco l'antefatto,
0: non serve, però. Non serve, cioè la scuola dovrebbe formare cittadini liberi, non dei militanti.
6: Però certo, scusa, non sappiamo di cosa stiamo parlando, io lo ascolterei.
4: Non conosco l'antefatto io, cioè non so di cosa stai parlando.
0: Sentiamo l'audio, allora sentiamo
6: l'audio.
0: L'hai
6: detto prima, allora, dovevi averlo pronto, pezzo di merda.
7: Ok, ci siamo, senti l'audio.
8: Oggi un amico mi ha mandato questo screenshot che mi ha fatto veramente incazzare. Sul registro elettronico del liceo Amaldi di Novi Ligure trovate questo. Diventa alfiere del sudario di Gaza. Abbiamo bisogno di braccia per sorreggerlo. Più saremo, più forte sarà il nostro messaggio di pace. E sotto. È gradito abbigliamento nero. Scusate. Ma da quando il compito di una scuola pubblica è reclutare partecipanti per una manifestazione politica? Non mi interessa se la causa è Gaza, Israele, l'Ucraina, Salvini, Schlein, Meloni o chi cazzo volete voi. Una scuola pubblica deve insegnare ai ragazzi a ragionare. Deve dare loro la capacità di esercitare il proprio libero arbitrio. Non deve dire loro quale corteo andare a ingrossare. Vuoi parlare di Gaza? Benissimo. Portami uno storico. Un giurista. Un palestinese. un israeliano, tutti in aula magna ad esprimere il proprio punto di vista. Discutiamo delle vittime di Gaza, del 7 ottobre, della guerra, del diritto internazionale e di Hamas. Fate pensare, ragazzi. Ma se utilizzate il registro elettronico della scuola per dire «più saremo, più forte sarà il nostro messaggio», non state facendo educazione civica. State facendo propaganda. E state alimentando lo stesso fuoco che sta bruciando la Francia. Dopo quello che stiamo vedendo succedere, forse sarebbe il caso di ricordarci una cosa semplicissima. La scuola deve formare italiani, non militanti. La scuola non deve dare il dress code per le manifestazioni di sinistra. La scuola pubblica italiana deve far capire ai nostri ragazzi che devono essere entusiasti di urlare con fierezza il nostro mantra. Evviva l'Italia! Evviva gli italiani.
4: Giusto. Questo è il tuo mantra del cazzo, non il mio.
7: Perché non sei italiano?
4: Vabbè. Evviva l'Italia, evviva gli italiani, a me non mi rappresenta, ragazzi. Però perché comunque è il suo mantra. Però sul resto posso essere d'accordo, perché? Ma sulla chiusa no, scusate.
0: Beh,
4: ma...
0: sulla chiusa è sua. Oh, che
4: cazzo infatti è
0: sua.
4: Infatti io ho detto questo è il tuo mantra.
0: È stata scaricata da internet.
7: Ma che ragionamento è? Sei italiano.
4: È il tuo mantra. Vabbè, ma non è il mio mantra.
0: Lui è come Gigi il milionario, lo sai che...
4: Non ho un mantra.
0: Quando c'è stata la festa della Repubblica ho chiamato Gigi e ho detto è la festa degli italiani. Io sono italiano, sono fascista, chiuso. Ti ricordi? Questo è stato... Cioè lui l'opposto.
7: Cosa vuol dire?
0: Lo so, ma è la...
4: Però scusa, non ho capito se l'avviso l'ha scritto la scuola oppure una associazione,
0: un'associazione
4: ha usufruito della bacheca elettronica.
0: No, la scuola.
5: La scuola del registro elettronico.
4: Quindi tutta la scuola senza passare dal consiglio di istituto.
7: Non c'è modo di difenderli, Fabio.
4: No, stavo pensando. No, ma perché è insolito? Perché il consiglio...
7: Mio caro svizzero.
4: Vabbè, ma se tu sei con gli israeliani, io sono contento. Ma stavo dicendo, mi sembra strano che tutto il consiglio di istituto abbia fatto una cosa.
0: No, scusa,
4: cioè, è impossibile.
0: Fabio, hai rovinato tutto. C'era sta foto bellissima, volevo fare. C'era Paolo molto più piccolo di te. Che ti guardava tipo nanetto. Era bellissimo. Rifatela, dai, per favore. Riparti da capo, vai.
4: Allora, dico che è insolito che una comunicazione
0: girati
4: ufficiale...
0: Girati Paolo, guarda Fabio male, vai.
7: No,
0: vai.
7: Non so,
4: riassuma riassuma il parere di tutto il corpo docente, cioè il corpo docente formato da gente di tutti gli orientamenti.
0: Era quella la questione.
9: Magari sono andati a votazione o che ne so. L'avranno deciso in consiglio di istituto.
4: Allora,
9: credo.
4: Se l'hanno deciso in consiglio di istituto, ha deciso la scuola
7: non
4: è criticabile.
0: È criticabile,
4: no.
0: Scusa.
4: No. Allora, se viene deciso in consiglio di istituto, viene messa a maggioranza...
9: Ma deve essere deciso dalla scuola, non è che può decidere
4: allora
9: uno solo.
4: È una decisione a maggioranza.
7: Chi ti ha tradito,
9: registro elettronico.
4: Allora è una decisione a maggioranza, ragazzi.
0: Ho capito, ma è sbagliato. Cioè,
4: perché
0: tu comunque
4: è sbagliato?
0: Ma tu non devi imporre niente.
4: No, quello non è un'imposizione, è un invito.
0: A livello politico, cioè la scuola non fa quello.
4: La scuola fa anche quello. Ma non è un indottrinamento.
0: No.
4: Loro non ti hanno obbligato ad andare. Indottrinamento è obbligarti.
0: Beh,
4: loro ti hanno invitato ad andare.
0: Sì, con il dress code, dai, una roba.
4: Ti hanno
0: brutta,
4: dato il dress code perché alla manifestazione si va con quel dress code.
0: Ma non si fa, tu limitati a insegnare agli studenti le basi.
4: No.
0: Sì, no, l'educazione,
4: agli studenti insegni anche ad essere coinvolti nel mondo. Se tu li obblighi ad andare, allora è propaganda. Se tu
0: questo
4: li inviti,
0: non è un obbligo, però comunque è un gesto brutto. È un gesto brutto.
4: Perché è un gesto brutto? Non capisco.
0: Ma sì, perché tu stai comunque influenzando dei ragazzini.
4: No, non li stai influenzando, gli stai proponendo una cosa,
0: non è una proposta questa, non è una proposta.
4: E dov'è l'obbligo?
7: Ma scusa, è una proposta però che è condivisibile per l'amore del cielo, però di una visione di un gruppo politico, non di...
0: Ma mi sarei incazzato allo stesso modo se avessero detto di andare a fare una manifestazione pro Israele, uguale, cioè vale per tutte e due.
4: Ma
0: non
4: allora
0: è che sto dicendo è sbagliato perché si parla della Palestina, cioè il discorso è sbagliato,
7: caso,
0: il gesto, a prescindere.
4: Scusa, perché la scuola deve formare anche cittadini.
0: Ma se io avessi un figlio, andassi a scuola e gli dicessero di andare a manifestare a favore di Trump, per dire, io direi che sono dei coglioni,
4: ma
0: non si devono permettere.
4: Ma perché scusa, loro lo stanno informando.
7: Ma non è vero che la politica non deve entrare nella scuola, possiamo manifestare prima per i nostri problemi nazionali, poi andare a
4: allora c'è una manifestazione, la scuola ti informa, basta.
0: Ragazzi,
4: chiedo, però, cioè, nel senso, io ho due figli,
0: ma non c'è un giusto o sbagliato, ognuno ha la sua opinione, basta, cioè io rispetto la tua.
4: L'importante è che non sia un blitz, cioè che non sia un gruppo di insegnanti che ha usato gli strumenti della scuola, che sono di tutti, per fare una cosa solo loro.
7: No, ma se la scuola che ha utilizzato lo strumento per fare i cazzi di un partito politico.
4: E quindi la scuola vota a maggioranza, una volta che ha votato a maggioranza.
0: Ma tu ti arrabbieresti se nella scuola di tuo figlio dicessero vai a partecipare a una manifestazione in favore di Donald Trump, che so che tu odi, per esempio,
4: o
0: di Netanyahu che tu odi.
4: Netanyahu.
0: Cosa vedi, ti incazzeresti?
4: No, non mi incazzo, dico non ci andare.
0: Ho capito, però ti incazzeresti con la scuola. Ma,
4: Marco,
0: dici, scusa,
4: allora, nelle scuole
0: organizzane
4: superiori,
0: una pro per tutto.
4: Nelle
0: allora.
4: Scuole superiori è pieno di bacheche, inviti, volantini.
0: Ti prego, non è
4: si è sempre attaccato di tutto.
0: Scusate,
4: ma perché deve venire a rompere i coglioni?
6: Io penso che questa sia la cosa più bella bellissimo, che ho visto negli ultimi 5 anni.
7: Tu devi andare di là a fare le applicazioni.
6: Fammi entrare, ti prego, ma
0: non lo voglio.
6: Fammi entrare, perché ha messo quella cosa in testa sto cretino. Fammi entrare.
0: Se l'ha messo il burka.
6: Non è un burka, è un fantasma, coglione.
7: È il cugino Hit.
6: Fammi entrare, ti prego. Il cugino Hit è glabro. Bellissimo.
0: Voi mi conoscete, no? Abbastanza, devo dire. Quanti anni sono che lavoriamo insieme?
6: 28.
0: Uno che mi entra in studio, secondo te, che fine potrà mai fare?
6: Ma non era un burka, che cazzo era? Perché si è messo quella cosa in testa?
7: Cugino,
6: cos'è?
4: Ma perché?
6: È il fantasma formaggino, cos'è?
7: Era,
4: ma dove siamo arrivati? So.
6: Cosa fa?
4: Ma stavamo anche parlando di cose serie.
0: Sì, infatti,
4: una volta
6: non ho neanche la forza di arrabbiarmi.
0: No, come fai?
6: Ma quella persona va accudita, portalo dentro. Cioè,
0: ma io non lo voglio accudire, non ho avuto figli apposta. Oltretutto sarebbe un figlio anche un po' disagiato.
6: Siamo tutti, Marco, dai.
4: Sono quei figli che alla fine decidi di abortire.
0: Fabio!
6: Ma scusa!
0: Ma allora?
6: No, non riesco a parlare senza braccia, me le riattacchi.
0: Ma sei una brutta persona.
4: Questo non si scopre oggi.
0: È tardi, abbiamo già cambiato 66 scenette. È colpa tua, Fabio, bastava
6: ma
0: dire...
6: Ma come mia?
0: Sì, è colpa tua, bastava
6: opinabile,
0: dire sì,
6: opinabile.
0: È vero, basta.
6: Ma è entrato il boia lì, cucino Hit, è colpa mia. Il boia bianco. Cazzo del Cuckoo's Clan, stai attento, Marco!
0: Ma io non sono nero.
6: Allora a posto, vai, esci insieme.
0: Sei un coglione. Vabbè ragazzi, alziamo un attimino l'asticella, bello. Un po' di cultura in questo programma ci vuole. Ci colleghiamo con l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
6: Vai.
10: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
11: Sai qual è la cosa che mi piace di più quando sono con te?
10: Alle puttane piace caldo.
12: Che finalmente sto zitto.
11: No, anche se è un buon inizio.
12: Allora cosa?
10: Ho la candida.
11: Basta. Che posso essere esattamente come sono.
12: Anche quando sei intrattabile?
11: Soprattutto quando sono intrattabile.
10: Dal purgatorio al paradiso, si va in metropolitana o in macchina?
12: Ma allora sì, direi che hai trovato la persona giusta.
11: Mi piace che con te non devo pensare troppo a quello che devo dire.
10: Tom Cruise nano.
12: Perché tanto, dici già tutto.
11: E tu ascolti.
12: Non sempre.
10: Ma Cristo, era il cognome di Gesù?
11: No. Abbastanza.
10: Ma quindi suo padre si chiama Giuseppe Cristo?
12: No. Abbastanza per te?
11: Sì.
10: Avevo un amico a Genova che pur di risparmiare sui taxi si spaccava una gamba per farsi accompagnare dall'autoambulanza. Ma la terza volta che l'ha fatto è morto.
12: Allora siamo a posto.
11: Credo che l'amore sia anche questo.
12: Cosa?
10: Ci hai mai fatto caso che quando non capisci più nulla?
11: Trovare qualcuno con cui persino le giornate normali sembrano un po' più belle.
12: E io credo di averlo trovato.
11: Chi?
10: Figlio di Troia.
7: A chi?
12: Quella che continua a farmi domande di cui conosce già la risposta.
11: Forse mi piace sentirtela dire.
10: Porco tutti porco
12: Allora, te la dirò tutte le volte che vuoi.
10: Ma avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Avrei voluto avere un po' di tempo per leggere tutti i messaggi degli ascoltatori. Vabbè. Non ti è andata bene, fa, devo dire.
4: Vabbè,
0: però...
4: ma io sono abituato.
0: Insomma. Vabbè, ma qualcuno però ti ha difeso, eh? Cioè, qualcuno.
4: Ma io dico quello che penso, ragazzi, non dico quello che la gente vuole sentirsi dire.
0: Oh, scusami, io apprezzo questa cosa. Io
6: però devi accettare anche le persone che non la pensano come te.
4: No, ma io credo che dovrebbero stare in degli istituti apposta ed essere rieducate.
0: No,
4: essere rieducate con le scosse elettriche.
0: Ma democrazia devi accettare anche il pensiero altrui.
4: Ma infatti io lo accetto il pensiero
6: mai,
4: altrui.
6: Mai.
4: Ragazzi, abbiamo
6: mai
4: parlato.
6: Mi hai detto che sono Netanyahu.
4: No, ti ho detto che sei amico di Israele.
6: Poverini, perché fai tutta la brunfaccia? Mica sono tutti assassini.
13: Basta, dai, usciamo da questa cosa. Dai.
0: Aspetta che richiamo Mattanieli un attimo.
4: Vai.
13: Che poi l'ha fatto apposta per spezzare il discorso della politica,
6: Ma sai che è stato molto bravo. Io lo ritengo veramente un genio.
4: Secondo me è proprio scriteriato lui. Cioè è entrato proprio a babbo.
0: No, ragazzi, voi non l'avete mai visto correre. Aspetta, vediamo se riesco a girare la telecamera.
4: Marco, no,
13: ti prego, facci vedere, dai, così vede anche la gente.
6: Non riesco, lui rimbalza sul pavimento.
4: Ma no, lui inciampa nella coda.
0: No, ma è tutto scoordinato, cioè le gambe vanno nel senso opposto.
6: No, Marco, è perché sai che lui è stato invertito alla sinistra, a destra, a destra, a sinistra. Vedi gli occhi.
0: Guarda. Sta entrando,
4: ecco. Ma che cazzo hai in faccia poi tra pareti?
0: Non lo so.
4: Però posso dirti che forse è meglio così.
0: Però un attimo, voglio gli chiedo una roba. Perché sei entrato vestito da buffone? Per cercare di stemperare.
14: Cioè per smorzare, perché di solito quando fate questi discorsi finite con litigare.
4: Lui è il pugliese misterioso, Marco.
0: Oh, comunque ragazzi è un mago, gli passa l'alito attraverso la maglietta e sento la puzza, incredibile. Poi mi ha scorreggiato e cacato nel mio bagno, Paolo. Tu sai che questa roba non si fa.
13: No. Bravo.
0: Poi
13: Matt.
0: Poi
14: basta, per oggi.
0: Per oggi. C'è Leve Moscia anche. Tutti i difetti del mondo.
4: Io voto perché Danieli rimanga lì per sempre. Danieli a Miami. Allora, adesso appendete in bacheca a Novi Ligure. Danieli a Miami.
13: Sì, rimane là.
4: Marco è più felice da quando c'è Danieli a Miami.
0: Non è vero, non sono felice per niente.
13: Lo è, non credete.
0: Vai via,
4: hai un'altra faccia.
0: Mamma mia,
4: si vede che fra voi c'è amore.
7: Mamma mia. Dai, a domani che è tardi.
0: Poi perché alle spalle? Cioè, la mia tortura è che io ho la scrivania rivolta verso la finestra, no? Perché anch'io avevo bisogno di un. E dietro c'ho questo qua che mi alita, scorreggia.
4: Che bello. Vabbè,
0: ma cosa è bello?
4: Casa.
0: No, vai.
4: Tre. Fatelo succhiare. Se è bravo, tienilo.
7: Due.
0: Quando parti? Prossimo, non questo. Ma Dio mio.
4: Pagliamogli il biglietto, stai lì!
0: Vedi perché poi ti bestemmio, dai!
7: Ciao Marco, domani, ciao!
0: Ciao a tutti!
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
17: Sì.
16: E questo?
17: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
18: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre, al Village di Piazza Città di Lombardia, ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre, all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators, in collaborazione con Radio 105.
19: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
20: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Shh, Ale, Franz, venite.
22: Michelle.
23: Cosa c'è?
20: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
22: E quindi?
23: Non è mica un segreto.
24: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
23: Ma lo presentiamo noi?
21: E certo, non lo sapevate?
23: Ale è svenuto.
21: Oh no.
23: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
21: Lascialo giù svenuto.
24: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
25: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
26: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
27: Bollettino Digiversario numero 1.
28: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
27: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
29: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
30: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
29: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
31: Messaggio promosso da Sanofi.
32: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
33: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
34: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
33: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
35: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
36: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
37: Troni, non ci sono paragoni.
38: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: scusate, chi non fa l'amore a Capodanno poi non lo fa tutto l'anno.
1: Ma perché?
2: Ma cosa c'entra?
1: Ma Giuse, ma da dove è uscito?
3: Allora, tu mi hai detto che vuoi le pillole dei programmi vecchi.
1: Perché non sono in grado di intendere di volere. Caro Giuseppe, ti stavo chiamando Giuseppe. Ma, dai!
2: Darione, prendi la pillolina. Sì, sì. Dai, e partiamo che sono le 16.02.
1: Ah, togli sei dischi.
4: Ladies and gentlemen,
1: mamma.
4: From the Radio 105 Main Studio.
5: Main Studio. 105
2: Music and Cars.
0: La canzone di Vasco Rossi, Buoni o Cattivi.
2: Cos'è andato a ripescare?
1: Ma Anita Ward non ce l'hai?
2: Now it's showtime.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Lo è, Darione? Un buongiorno? Dai, dai.
1: No, dai.
2: Siamo tutti con te.
1: Siamo carichi a bomba, signori.
2: Ma può essere che si torni il lunedì più sfiniti del venerdì?
1: Sì, sì. Se fai un weekend come quello che ho fatto. E che poi io ieri non ho fatto assolutamente niente.
2: No, tu weekend a leoni, dai.
1: No, sabato è stato un giorno.
2: Ci hai dato dentro sabato.
1: Ci ho dato dentro sabato. E poi ieri praticamente ho fatto. Sto anche ruttando tutto.
2: Ma rutta tranquillo, vai. Tanto non ti sente nessuno.
1: Ieri ho riposato tutto il giorno.
2: Al microfono.
1: No, Ruta, adesso no, ho fatto. Va bene così, Lodo. Ce l'hai un Jeff per
2: Jefferino.
1: Piacere? Una biochetasi, qualcosa per piacere.
2: Una brioschina.
1: Ma
2: dai.
1: Sì, ma magari.
2: Allora.
1: E quindi sì, ho fatto ieri una giornata assolutamente di nulla. Ho dormito tantissimo e credo che sia questo il problema. Cioè, quando stacchi la spina per un pochino e dormi troppo, poi il corpo si abitua e vorrebbe dormire sempre.
2: Ma perché a una certa età dormire troppo prolungatamente, di giorno, occhio, ti rincoglionisce. Non lo puoi più fare, non lo si può più fare. C'è una soglia oltre la quale non si può più dormire. Secondo me, un adulto della nostra età può fare mezz'ora di pisolo pomeriggio. Basta.
1: Mezz'ora?
2: Basta.
1: No.
2: Già l'ora ti fa sbarellare.
1: Allora, ti dico quanto ho dormito ieri pomeriggio. Allora, intanto partiamo dal presupposto. Sabato sera alle 11:15 a letto.
2: Sì.
1: E mi sono svegliata a mezzogiorno di domenica. Ok? Bene.
2: Cosa?
1: Tirata unica. Mi sono alzato giusto per andare a fare pipì.
2: Ma tu sei fuori.
1: Ho mangiato un piatto di pasta in bianco. Mi sono messo sul divano. Mi sono riaddormentato fino alle 7 di sera.
2: Ma che schifo, okay? Ma dai.
1: Poi sono andato a fare un aperitivo con degli amici, che saluto Paolo e Alice, grazie per avermi ospitato in quelle
2: Paolo,
1: condizioni.
2: Ciao Alice.
1: Sì. E sono tornato a casa di corsa alle 10 perché Piper aveva ben pensato di distruggere un pacco di zucchero, un pacco di farina e fare un dolce per terra.
2: Che ridere.
1: Per cui siamo tornati a casa alle 11 ieri sera, mi sono messo a letto e stamattina alle 9:30 mi sono alzato.
2: Che giornate scoppiettanti.
1: Capito? E quindi non è che non si possa dire che io sia stanco. È che sono un vecchio, sono proprio.
2: No, ti sei rincoglionito dal troppo dormire. È quello.
1: Va bene. Tu invece weekend?
2: Bene, tranquillo. Abbiamo visto degli amici, girettini in Piemonte, in grigliatine.
1: Bello,
2: bel tempo, come il nostro Andrea Giuliacci ci aveva già preannunciato. Si stava molto bene, ma la sera con la copertina, quelle robe lì, il focherellino acceso, il giardino, bello, troppo bello.
1: Bellissimo.
2: Ed eccoci qua di nuovo a sudare sette camicie esatto. A Milano.
1: Bene, volevo chiedere anche ad Antonio Pivati, che ha condiviso con me parte del sabato.
2: Ciao Pivati.
1: Sabato impegnativo anche per te, devo
3: dire.
1: Sono
3: un veterano.
1: Eh sì, sei un veterano.
3: Nel senso che sono riuscito a tornare dal Vietnam.
1: Ecco. Bene. E poi no, la Vietnam di Pivati è ieri, secondo me.
3: Ma quella è una merda.
2: Cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto ieri tu invece?
3: Ha comprato mobili, montato mobili, sistemato posti, trasloco.
2: Perché sei fresco di trasloco, sì. Tu. Che brutta roba.
3: Che,
2: ma a che punto siete?
3: 92%.
2: Vabbè, vediamo la luce abbondante,
3: no,
2: dai.
3: È l'8%.
1: È quell'8% che durerà da qui fino a Capodanno del 2029.
2: Sì, è quell'8% che non si finirà mai di fare.
1: Mai.
2: Anche noi abbiamo ancora quell'8%.
1: Capito?
2: Tipo le tende, queste robe qua.
1: Esatto.
2: Cose superflue. Va bene. La zia non c'è, è in missione.
1: Ma infatti la zia?
3: Oggi deve fare il Famila.
2: Ok.
3: Deve controllare se il prosciutto è cotto.
1: Tutti i nostri, tra l'altro, tutti, come si chiamano, quelli che mettono i soldi?
2: Sponsor.
1: Investitori, sponsor.
3: Beh, cioè, sì. Per quello che hanno scelto
1: tutti
3: la zia.
1: Fa. come si chiamano quelli che mettono i soldi.
2: Quelli che mettono. Vabbè. Salutiamo la zia, salutiamo la Pinnetta e niente, arriviamo a noi perché è il momento di enunciare i santi di oggi. Pivaz, sei pronto?
1: Sì, pronto. Pronto. Secondo me ha rubato anche perché c'era la schermata aperta prima quando è venuto in regia, cioè in studio.
2: Io sei venuto di qua e ho prontamente coperto i santi col telefono.
1: Brava, Lodo.
2: Ma ha fatto il giro, ti ha visto. Allora, vabbè, flagello di Dio.
3: Attila!
2: Attila! Brava.
1: Esatto.
2: Poi.
1: Allora, esatto. Se non sei trista, sei
3: Tristano.
1: No, se non sei trista, sei
3: triste.
2: No!
1: Se non sei trista,
2: se non sei
1: trista,
2: sei
3: felice.
2: Quindi
3: felicia.
2: Brava.
1: Benissimo.
2: Era bravissima a suonare d'episcopa.
3: Tullia.
2: Sì.
1: Bravo. Allora, nome composto. Però è tutto femminile. Quindi, prima parte, il nostro vice direttore si chiama
3: Flavia.
1: Ok. Sì. Se però c'è anche il backside, il B-side.
3: Flaviano.
1: Flaviana.
2: Chi è Flaviana?
1: Allora,
2: quindi, Attila.
1: Felicia.
2: Tullia.
1: Flaviana.
2: Sono i santi di oggi, ragazzi.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
0: A questo punto dobbiamo ascoltare.
1: Chi?
0: Cos'è? Cazzo, c'è scritto?
1: No.
0: Che cos'è?
7: Let's go.
1: No, dai. Questo era il meglio di Giuse dei tempi d'oro, signori. Se questo computer potesse davvero elargire tutti i file salvati, altro che
2: aiuto.

0: Miley Bass Persuades.
1: Bravo che hai tagliato il cognome, sennò Miley si offende.
0: Si offende, poi ci segue sempre, sì. È molto affezionata a Music in
1: Cast. Poi,
0: no,
1: sì,
0: no.
1: Sì.
0: Miley, la nostra Miley, che comunque insomma in grande e splendida forma si è ripresa tutto Kill che era suo.
1: Sì.
0: L'ho detto bene?
1: Il chilo che era suo. Ho capito, si è ripresa il chilo che era suo. Quel chilo ballerino che va e viene.
0: Non mi sembra proprio che abbia messo su peso Miley.
1: Anzi, li perde sempre di più. Sai cosa piace tanto a Miley di Music in Cars?
0: Che cosa?
1: La rubrica delle good news.
0: Ah, bello, sigla allora, vai.
1: Sì.
2: Good news. Le buone notizie da Music in Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Mi dovete lasciare un
1: ti
0: po'
1: saluto.
0: Stare.
1: Eh? Allora. Ciao, ti saluto. Allora. Vogliamo dargliela Miley ste good news?
0: Dai, dai,
1: che poverina,
0: dai.
1: Sarà in sbattimento, sarà in piena promozione dei suoi album, che non riesce neanche ad aver tempo per andare in bagno.
0: Sai che in causa con... non in causa, però c'è stato tutto la diatriba con i fan di...
1: Miley?
0: Sì.
1: Per che cosa?
0: Allora, nell'album c'è un pezzo che ricorda moltissimo il pezzo di Amanda Lear.
1: Ma sì, ma l'ho vista, l'ho sentita sta roba, è
0: in
1: vero,
0: effetti
1: vero.
0: Ci assomiglia un pochino.
1: Sì, e Amanda l'ha dissata sui social.
0: E lei le ha risposto... Sì. Chi sei tu?
1: Sì, sorry.
0: Who are you?
1: You are...
0: Sì, sì. Amanda chi?
1: Amanda chi?
0: E Amanda Lear,
1: Amanda
0: chiaramente.
1: Lear, vabbè.
0: Allora,
1: Miley, apri le orecchie, senti, sì, che bella news. In Tanzania, mm-hmm, le fototrappole hanno ripreso... Cosa sono le fototrappole? Ma sono quelle foto che sono
0: trappole,
1: anche un po' trappole, dai. Ma no, sono quei dispositivi fotografici piazzati dentro i cespugli, sopra gli
0: alberi. Okay, che scattano le foto quando passano.
1: Esatto. Okay. Hanno ripreso 529 elefanti che attraversano il primo corridoio faunistico protetto del paese, quasi 9 chilometri tra savana e monti Udzungunga.
0: Okay.
1: Udzungunga.
0: Belli questi corridoi di cui parliamo tantissimo in queste good news.
1: Quanti corridoi ci sono nel mondo per gli animali?
0: Un botto.
1: Vabbè.
0: Va bene, andiamo in Kentucky, mia cara Comello,
1: sì,
0: perché lì si stanno cancellando 250 milioni di dollari di debiti medici. I primi 46.000 cittadini vedranno azzerati i debiti da 1 a 600.000 dollari.
1: Cavoli.
0: Bellissima iniziativa del Kentucky.
1: Era ora.
0: Eh sì.
1: Posso dire?
0: È lì, sì.
1: In Colorado, dopo un baby boom in primavera, sono stati avvistati 6 branchi di lupi grigi. Un passo importante per il programma di reintroduzione della specie.
0: Ehi, ma non mi rubare il mio momento Music in
1: Quark. Hai ragione, mi è venuto un po' da documentario.
0: Che arriverà dopo. Allora, una città indiana...
1: Qua ti voglio, vai.
0: Sì, è Visakhapatnam.
1: Visakhapatnam. Vabbè,
0: insomma, quella città lì...
1: Un bel posto, vai.
0: Ha reso obbligatoria la raccolta dell'acqua piovana 16 anni fa. Tu pensa che buona acqua. E da allora
1: è
0: più vana e buona, sì, dipende dall'inquinamento. Comunque da lì, sì, da allora non ha più avuto bisogno di autobotti.
1: Vedi?
0: Anche mentre altrove le falde si abbassavano, loro invece raccogliendo
1: tutto
0: tutta questa l'acqua piovana.
1: E perché non facciamo lo stesso noi, Darione?
0: Perché non piove da 62 mesi a Milano,
1: ragione,
0: per esempio. Quindi è un po' quello, va bene. Quindi che cosa vuoi prendere?
1: Osservazione stupida. Vabbè.
0: Sì.
1: In California,
0: sì,
1: è stata legalizzata.
0: Sì.
1: No, non quello che...
0: Cioè, il corridoio?
1: Quello già da tempo, no? L'installazione di pannelli solari a spina,
0: sì,
1: da attaccare a balconi o recinzioni senza permessi. Cioè easy, lo può fare chiunque. E anche chi è in affitto può produrre energia propria.
0: Che
1: mi sembra una cosa molto bella.
0: Cioè qua devi chiedere tutti i permessi, si devono riunire in centinaia di migliaia di enti.
1: Non lo so, sembra essere una cosa molto più easy.
0: E perché non lo facciamo
1: da
0: anche
1: ottenere?
0: Noi?
1: Infatti, perché...
0: Invece di prendere solo le peggio dagli
1: Vuoi
0: Stati Uniti...
1: Vuoi chiamare per cortesia le alte cariche lassù.
0: Adesso chiamo Miriam e poi da Miriam mi faccio dire.
1: Tra Miriam.
0: Così. Va bene, allora queste erano le nostre good news. Speriamo di avervi allietato un po' l'inizio di questa settimana.
1: E adesso?
0: E adesso un pezzo della Madonna.

0: una bellissima giornata, speriamo che lo sia questa per tutti voi. Buon lunedì 5 ottobre, siamo nel mese più bello dell'anno, diciamolo,
1: no,
0: delle foglie
1: d'accordo.
0: Cadenti, delle zucche, delle zucche, del cibo con la zucca, delle zucche in casa, zucche intagliate, zucche di plastica.
1: Delle zucche cadenti, delle foglie, le zuppe di foglie.
0: Sì, un sacco di zucche, ma anche del gioco del sì o no.
1: Io pensavo che tu stessi bene oggi, ma vedo che anche tu siamo messi sulla stessa barca.
0: No, di fronte casa ho nota catena bar caffè americana.
1: Sì. Ah, ok, S.
0: Bar caffè.
1: Sì.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
1: Quella che comincia con la S e finisce per Starbucks.
0: Starbucks, sì.
1: Sì.
0: E c'ha da settimane il cartellino fuori col pumpkin spice.
1: Buono,
0: cosa.
1: Però mamma, quanto mi
0: troppo
1: piace.
0: Troppo dolce per i miei gusti.
1: Buono però. Buono. Io la zucca la metterei dappertutto. Un po' come Barry White, da cui abbiamo appena no, non era Barry White, era Bill Withers. Vabbè. Salutiamo Moco. Allora, che maledetti che siamo.
0: Frecciatine.
1: Veramente,
0: frecciatine.
1: Guarda.
0: Mamma mia.
1: Allora, giochiamo al sì o no?
0: Giochiamo al sì o no, perché è lunedì. Dai, fatevi sotto, mandateci un messaggino al 342 41 15 105 con due semplicissime parole.
1: Sì o no? C'è Claudia al centralino oggi,
0: e
1: non
0: salutiamo,
1: c'è la zia,
0: ci salutiamo. Siamo sbagliati, sì.
1: Esatto, Claudia, mi raccomando, scegli quelli che potrebbero portarsi a casa veramente la vittoria, il kit di Radio 105. Tra poco giochiamo al sì o no. 105 Music and
2: Cars. Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
9: Mina.
7: Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Fuori, in furia, la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
17: Amore, non rompere le uova.
18: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
18: Le piastrelle?
17: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
21: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
22: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
21: Siamo Elia Nuzzolo
23: e Matteo Ciuccioli,
21: alias Max Pezzali
23: e Mauro Repetto.
21: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
24: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
25: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
26: Le uova naturelle.
27: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
29: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
30: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Le 16:27, abbiamo appena ascoltato Ring My Bell, H, e questa che state per ascoltare è la sigla del Sì o No.
1: Yeah, che bello!
0: Che bello, no?
2: Che il gioco cominci. 105. Yeah.
3: È l'unico programma che se la canta e se la suona da solo, per tutto.
0: No, non è l'unico,
3: no,
0: giuro.
3: No, non è l'unico, hai ragione. Hai ragione.
2: Sì. I più ascoltati del mondo.
3: Non è vero. Allora, sì,
0: allora,
3: o no, è lunedì, sala giochi, per cui si gioca sia nella prima che nella seconda ora.
0: Sì.
3: Questo gioco, grazie al cielo, non prevede due squadre, quindi io non prendo le mazzate nella prima ora. Ma chissà poi nella seconda.
0: Ma chissà, chissà.
3: Chi lo può sapere?
0: Come tirerà il vento sta settimana?
3: Non lo so,
0: vabbè,
3: io
0: lo scopriremo.
3: C'ho sempre il mio nano nasuto da tirar fuori dopo.
0: Che
3: per
0: ti
3: cui
0: spaccherò a breve.
3: Benissimo.
0: Va bene, presentiamo i nostri due concorrenti, anzi, prima uno, che si chiama Fabrizio da Alba.
3: Ciao Fabri.
0: Ciao Fabri.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, come stai?
4: Benissimo, e voi?
3: Tutto a posto.
0: Non
3: tutto
0: c'è
3: a
0: male,
3: posto.
0: Non c'è male.
3: Bene,
0: male.
3: Ti chiederei di togliere esatto quello, ma se hai una caramella in bocca o direttamente un tartufo, visto che chiami da Alba. È già momento di tartufo questo, sì.
0: Beh.
4: Sì, siamo in piena fiera.
3: Vedi, siamo in piena fiera. Che
0: piena
3: bella
0: fiera. Ma scusa,
3: mia,
0: ma non è più verso novembre, però? No,
4: no, no, adesso.
0: Ah,
4: adesso,
0: vedi che avevo un'informazione sbagliata.
3: Ma quest'anno secondo me sono cambiati un po' per tutto il tempo che, cioè, il grande caldo che c'è stato quest'estate, per cui secondo me è tutto anticipato, come la vendemmia.
0: Ah, pensavo si ritardasse io per la causa del caldo.
3: Secondo me hanno anticipato tutto, però e Fabrizio l'esperto dovrebbe darci più delucidazioni, ma non mi sembra questo il momento.
0: Possiamo chiedergliele, però.
3: Secondo me hanno anticipato tutto, però. E Fabrizio l'esperto dovrebbe darci più delucidazioni, ma non mi sembra questo il momento.
0: Beh, possiamo chiedergli.

0: detto?
1: Non l'ho mai fatto, quindi non credo.
0: Ah, okay.
2: Ok. Però sei bravo a magnarlo, sicuro.
0: Ti piace il tartufo?
1: Sinceramente non troppo.
2: Attenzione!
0: Veramente?
2: Ma sei...
0: Ma scusami però, io ho un dubbio. Tu sei di Alba Alba, sei piemontese?
1: Sì.
2: Fabrizio!
0: Fabrizio! È sbagliato, mannaggia!
2: Secondo me ti sei accorto che stavi dicendo sì proprio mentre lo dicevi, sì. Hai provato a sviare con un po' di altre vocali, ma mannaggia!
0: Il danno era fatto, caro Fabrizio. Vabbè, senti.
2: Vabbè.
1: Il danno ormai è fatto, sì.
0: Senti, saluta chi
1: vuoi. Comunque è sempre un piacere.
0: Bello, saluta chi vuoi.
1: Voi.
2: Solo noi. Solo noi. Va bene. Perfetto. E noi salutiamo te e ti mandiamo un abbraccione.
1: Ok, grazie.
2: Ciao Fabri. Ok.
1: Ciao.
2: Allora.
0: Vediamo adesso se andrà meglio.
2: Con Daniele da Bologna. Ciao Daniele.
3: Ciao a tutti.
0: Dani.
2: Mitico Dani.
0: Vai, così ti vogliamo, Daniele.
2: Anche Daniele è sotto tartufo, probabilmente.
0: Sì, esattamente.
3: No.
2: Sotto altro.
3: Io sono quello che fa una tecar come il vostro, che però non fa la discoteca, fa altre cose e voglio sempre incontrarlo, ma non incontro mai.
0: Vedi che
2: ma
0: sfiga.
2: Dai.
0: Ma scusa, la tua tecar di che cosa si occupa? Che cos'è che è?
3: Il mio tecar c'ha il forno sopra ed è fucsia.
0: È fucsia, quindi non è gialla come la sa. Il forno, noi distribuiamo ormonata. Tu invece cosa fai?
2: Cosa fai? Pizza?
3: Distribuisco una cosa da mangiare. Basta, dai, non raccontiamo troppo.
2: Ma racconta, scusa. Vabbè, tanto, è il tuo momento, Dani. A meno che non siano cose illegali.
3: Vado in giro a fare la pincia.
0: Ah, la pinza, vabbè.
2: Si poteva dire, Madonna, tutto veramente. Sto mistero, Madonna.
0: Vabbè, senti, Daniele, mi sembra di capire che sei concentrato per il gioco.
2: Sì.
3: Sto facendo dei panini, sto sfornando dei panini, perciò va benissimo.
0: Non
2: allora
0: è la domanda
2: ce lo racconti
0: che
2: ti ho fatto. Adesso.
0: Ma esatto, va bene. Dai, giochiamo. Non ho capito niente. Ma vabbè.
2: Dani, quindi stai cucinando?
3: Sì, sto cucinando.
2: Bravo, hai perso, Dani. Grandissimo, hai perso.
0: Numero uno. Ragazzi, ma adesso va bene tutto. Cioè, adesso
2: Dai.
0: Giochiamo. Dani, stai cucinando? Sì, sto cucinando. Sì.
3: Sto giocando?
2: L'abbiamo detto! Dai, giochiamo ed è partita la musica.
0: Sì, dai, guarda come fa il... Vogliamo provare a dare una seconda opportunità? Che dici, Pivaz? Giochiamo ancora? Non lo so. No, niente, non abbiamo tempo, Dani.
3: Sinceramente, no, perché stavo cucinando veramente.
2: Ma ti crediamo, certo, però verità. Tu ti sei perso il passaggio in cui Dario ha detto va bene, giochiamo, vroom, e partiva la musica. E niente.
3: Per voi ci sta tutto, perché siete fortissimi e non ci sono problemi.
0: Ma che carino.
2: Ma magari possiamo richiamarlo per un altro gioco un'altra volta.
0: Ma magari, sì, dai, la dai. Prossima volta.
3: Io ti seguo sempre e non c'è problema, ragazzi.
0: Va bene, che
2: Mitico,
0: carino.
2: Se passi con la tua Apecar in largo Donegani,
0: pinza per tutti.
2: Facci un clacson, che
0: va
2: scendiamo.
3: Ascolta, ma la mia Apecar è femmina però,
2: La tua
0: E quindi?
3: Cosa? È la nostra gialla?
0: È la nostra gialla anche. È una pecar, è sempre una.
3: È grande! No, è carinissimo, vai, ci sta.
0: Ma tutto bene, ragazzi. Benissimo. Va bene, Dani, grazie.
3: Ciao Dani,
2: un bacione.
0: Ciao.
2: Sempre in grinta.
0: Bene, è stato un gioco.
2: Era bello su Disney, hai inalato troppa...
0: Sì, benzina, te lo dico
2: io.
0: Benzina
2: della pecar. Sì,
4: era impinsato.
2: Era impinsato di brutto.
5: Sì,

0: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Finite le

0: radioactive.it. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Saif, che dir si voglia. Sì, i Music and Cars. Allora, da lunedì scorso abbiamo introdotto questa cosa molto bella.
1: Una rubrichetta nuova, carina, incentrata sul meraviglioso mondo degli animali. E questa settimana, di lunedì, eccoci qui con il secondo appuntamento di Music and Quark.
2: Scusa, no, ti porto un pezzo di mela.
1: Vai!
3: Parlare d'amore.
4: 105 Music and Cars.
1: La cultura.
4: Vi presenta 105 Music and Quark.
5: Music and Quark.
0: Allora, la Lodovica scrive, io leggo. Nel vasto e meraviglioso mondo della natura, poche creature dimostrano una rilassatezza pari a quella del bradipo. Forse solo la zia, quando deve reperire, in un minuto e mezzo, 64 ascoltatori da portare in onda. Scientificamente noto come Bradipus Tridactylus Lentissimerrimus e Slow Motion Sticazzi, questo piccolo Usain Bolt sotto fentanyl del mondo animale ci offre una lezione di vita straordinaria. Sì. L'ansia è overrated. Ma perché vive questa andatura da moviola?
1: Perché?
0: Cosa lo spinge a muoversi così lentamente da sembrare un fermo immagine?
1: Non lo sappiamo.
0: La risposta vi emozionerà. Il movimento a rilento è una strategia di sopravvivenza pura. Muovendosi al rallentatore, il bradipo diventa praticamente invisibile ai predatori, che cacciano a vista tipo le aquile.
1: Pensa.
0: Solo loro. Tutti gli altri animali lo vedono. Vabbè. Praticamente la sua super tecnica di mimetismo è non fare un cazzo così bene che l'universo si dimentica che esiste. Quello che farebbe ogni santo giorno Antonio Pivati se solo non avesse un programma radioformico di enorme successo da dover dirigere.
1: Incredibile.
0: All'Amazonia Fashion Week il bradipo di certo non passerebbe inosservato. Nell'ottica di passare sempre e comunque inosservato, questo concetto così estraneo a Dario Spada, si fa felicemente crescere alghe e muschi sulla pelliccia.
1: Carino.
0: Che poi vengono abitati da zecche, acari, scarafaggi e falene. Insomma, un condominio ambulante con infime norme di igiene. Quando il bradipo deve andare in bagno, è una vera e propria roulette russa. Caga una volta a settimana, più o meno come la comello.
1: Ma allora, dai...
0: E per farlo,
1: Compie
0: un vero e proprio viaggio della speranza, scendendo dall'albero, perdendo un terzo del suo peso a causa del grande dispendio di energia e correndo il rischio di essere sbranato dai giaguari.
1: Sì.
0: Breve storia triste, oltre il 50% dei bradipi viene sbranato da giaguari proprio mentre sta cagando. Ma l'importante per il nostro piccolo campione è non farsi mai vedere dalle aquile. Da Music and Quark è tutto. Alla prossima meraviglia del creato.
1: Che vita di me.
0: Ma io non li voglio più leggere le tue cose.

0: Ragazzi, vi prego, lo adoro, vi adoro. Il nuovo Music and Quark.
1: Sì,
2: piace, piace.
0: Andate avanti. Mi piace. Sto pisciando dentro da ridere.
2: Bene,
0: ciao,
2: meno male.
0: Ragazzi, vi voglio bene. Alessio da Tenerife.
2: Bene, Alessio da Tenerife,
1: grande.
2: Pensa.
1: Fin da là.
2: Tenerife, un'isola delle Canarie.
1: Ci saranno i Bradifi? I Bradifi?
2: Sbraspifi?
1: I Sbraspifi?
2: Non lo so.
1: Fifi, ci fono.
2: Però Dado da Orzi Nuovi dice: sì. Eh beh, ragazzi, però non avete detto una cosa importante dei Bradifi. Quando una mamma Bradipa ha appena partorito, il cucciolo cade dall'albero.
1: Perché figurati se lo fanno i riflessi per tenerlo su.
2: Ma va, poi c'ha delle unghiacce. Lei lo guarda dall'alto.
3: Sono cazzi tuoi.
2: Esattamente. No! Non ho voglia di venirti a prendere perché è troppa fatica.
1: Guarda che è durissimo essere un bradipo.
2: Beh, durissimo.
1: Voi
2: insomma.
1: Tutti gli sfottesi. Prova tu.
2: Ma no, più che altro mi ha fatto schifo il fatto che siano delle cloache ambulanti.
1: Sì, sì.
2: Cioè, si fanno crescere sopra qualsiasi cosa.
1: Qualsiasi, sono gli homeless veramente
2: del mondo animale,
1: raccattano qualsiasi cosa, inavvicinabili e niente.
2: Allora, ho una domanda per gli ascoltatori di Music and Cars. Visto questa rubrichetta del lunedì legata al mondo animale, se avete qualche animale nello specifico di cui vorreste che la Lodovica scrivesse,
1: ah, certo,
2: e che il nostro doppiatore da documentario leggesse, mandateci un messaggio 342 41 15 105.
1: Bravo Darione, bella idea.
2: Di quale animale vorreste che noi parlassimo nella prossima puntata di 105 Music and Quark?
4: Ci penso io.
2: Brava Lodo. Sì, possibilmente non quando vai a fare la tua seduta settimanale al bagno. Music and Quark.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero!
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
12: Ma... Uffa.
10: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
10: Sarà durissima.
13: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
14: Vimar, energia positiva.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
22: Finite le vacanze!

0: su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

0: ora del programma con Michael Jackson. È veramente tanta tanta roba.
1: Mio figlio Teo ringrazia per questo disco. Michael Jackson, Beat It, era il 1982.
0: Che storia. 105 Music and
2: Cars. Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Il bisso galeto. Ah no, no niente, scusate, mi sono entrato nel mondo.
1: Sì. Ci sono arrivati un po' di suggerimenti per la prossima puntata del Music and Quark.
0: Sì, sì, sì.
1: Adesso vado a studiarmeli.
0: Vediamo. Intanto c'è tutta una diatriba sui vari ammenicoli degli animali, tipo lo squalo.
1: Oh, che ridere. Sì, dovremmo farlo un segmento sugli organi riproduttori più originali.
0: Che bello,
1: però
0: non vedo l'ora.
1: Però è molto visivo, quindi in radio secondo me non rende.
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Intanto
1: le 17.
0: Esatto. Radio 105.

0: così la seconda ora di 105 Music and Cars di questo lunedì 5 ottobre con Cesare Cremonini, Paparazzi.
1: Paparazzi a me non parli più.
0: Non si fa così però. Cioè che vai a credere ai paparazzi, a me no.
2: Music and Cars.
3: Sarei mica fesso.
2: Il fesso del giorno.
4: Dario, sei un grande.
3: Grazie, Pivaz. Allora devo subito mettere le mani avanti.
0: Perché?
3: Questo fesso di oggi è lunghissimo.
0: No, sì, un foglio senza fine.
3: Senza fine.
0: Senza fine.
3: Grazie, Pinnetta.
0: Ma io ho fatto una mappa concettuale.
3: Esatto. Siccome io non sono né in grado di intendere né di volere oggi.
0: E cosa ti fa pensare che comunque io lo sia?
3: Perché sei molto più attiva, sveglia e pronta di me. Per cui hai studiato tutta la faccenda, che mi sembra ben complicata.
0: Studiare un parolone. Però insomma proveremo a, come si dice, riassumere ecco questa vicenda intricata in poche parole. Dicendo che
3: è tipo un giorno in pretura, attenzione.
0: È successo questa cosa. Cioè questa ditta, siamo a Roma innanzitutto, questa ditta che opera nel settore di servizi ambientali, che decide di far recapitare tre raccomandate a casa di questo operaio della ditta. Tra l'altro tre raccomandate, di cui due di sanzioni disciplinari e la terza di licenziamento.
3: Per ci sarà stato un motivo.
0: Per le troppe assenze ingiustificate accumulate nel corso degli ultimi tempi da questo operaio, che, chiamato a giustificarsi davanti al giudice,
3: giusto, perché
0: dice,
3: è ingiusto questo licenziamento, mi sembra inopportuno, perché?
0: Perché? E raga, io ero un attimo a Rebibbia, cioè ero un attimo in carcere. E quindi capirete che io non potevo ricevere, cioè non potevo venire a lavorare, ma
3: né potevo ricevere tutte le vostre
0: notifiche e sanzioni, capito? Per questo non sono andata a lavorare, perché ero detenuto.
3: che bella scusa che ognuno di noi vorrebbe per
0: non
3: andare
0: era una
3: a
0: scusa,
3: lavoro.
0: Era la vera verità. Difatti tutte le lettere, appunto, che questo operaio oggettivamente non aveva potuto visionare, era proprio perché era recluso, e quindi a suo dire il provvedimento espulsivo da parte della ditta era illegittimo, perché come faccio io a venire a lavorare se sono incarcerato?
3: Giustamente, in teoria non dovresti lavorare se sei incarcerato.
0: Lui
3: non potresti.
0: Infatti dice manca la giusta causa per il licenziamento, tra l'altro sproporzionato rispetto alle assenze per le quali sarebbe bastata, dice lui, una semplice sanzione. Quindi
3: che tanto non avrebbe potuto pagare, perché non lavorando, non percependo uno stipendio, come la pagava la sanzione?
0: Ma tutto casino.
3: Vabbè.
0: Insomma, fa ricorso, no? E nei giorni scorsi il giudice del lavoro, Umberto Buonassisi, che salutiamo del tribunale romano, ha respinto questo suo ricorso, dando piena ragione all'azienda e giudicando assolutamente legittimo questo licenziamento. Perché per il magistrato l'operaio aveva il dovere di avvisare l'azienda tramite un familiare o tramite i suoi legali,
3: che era ingiustamente incarcerato,
0: spiegando i motivi della sua assenza, capito?
3: Cioè diglielo, guarda,
0: quindi
3: sarei stato arrestato.
0: Poi non c'è scritto perché è stato arrestato,
3: no,
0: sto tizio. Mi sarebbe piaciuto un po' saperlo.
3: Però vi faccio una domanda. Cioè, secondo voi, perché questo operaio ha deciso di tacere sul fatto che lui era in carcere? Perché se l'avesse detto, probabilmente l'azienda per cui lui lavorava l'avrebbe licenziato ancora prima.
0: Forse sapeva di dover affrontare un periodo di carcere così corto che rispetto alle assenze magari
3: capito? Esatto. Quindi io mi sarei comportato esattamente come il fesso del giorno. Cioè, se da domani non mi vedete in radio, io non do spiegazioni. Probabilmente io sono a San Vittore.
0: Sì. Ma è altamente probabile che ciò accada.
3: Esatto.
0: Comunque, in fin dei conti, raga, se finite in prigione per qualsiasi motivo, ricordatevi di avvisare
3: tutti,
0: ok?
3: Ecco, va bene.
0: Non vale come scusa, Pivaz, non ci crede nessuno.
3: Ok, quindi sappi che ti mando un messaggino di portare tu il mio messaggio a Barbara, Flavio, all'altissimo Paolo. Cioè,
0: guarda che Dario è al fresco.
3: Esattamente. Dario non ha pagato le svariate multe che ha preso con la macchina dell'agenzia di rent.
0: Esatto.
3: Va bene. Quindi,
0: niente, licenziamento legittimo. Questo è il verdetto di primo grado.
3: Questo tizio che era in carcere, per cui giustamente non poteva lavorare, è
0: il fesso del giorno.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.
1: Fabiola Selection.

0: Darione, non ti viene voglia di baciarmi con questa musica?
1: In questo momento penso che sia tu a non voler voglia, visto che praticamente il mio naso è un rubinetto.
0: La peste bubonica. Era Kenny Burke, Rising to the Top.
1: Allora, questo, di cosa possiamo dire di Kenny Burke?
0: Dici intanto, dici un po'.
1: Che ha cominciato la sua carriera in una band con i suoi fratelli,
0: sì.
1: Che si chiamava...
0: Mi ricorda qualcuno?
1: Sì, Five Stairs. Aspetta un attimo.
0: I Jackson Five Stairs.
1: No, i Five Stair Steps. E un po' di strumentista, ha fatto tantissime cose. Grazie per la base triste. Grazie, Pivaz. No, è ancora vivo. E ha partecipato anche alla scrittura e gli arrangiamenti di pezzi immortali,
0: famosissimi, di grandi artisti:
1: Natalie Cole, Dusty Springfield, Bill Withers, Barry White. No, non è vero?
0: No, non confondere.
1: Curtis Mayfield. Insomma, tantissimi. È uno di quelli che non solo ha una voce incredibile, ma anche
0: dietro le quinte si è dato,
1: sì,
0: da fare.
1: Tanto,
0: diciamo.
1: Bello il 180 grammi di questo lunedì 5
0: molto,
1: ottobre.
0: Molto, molto.
1: Ma la sentite questa? Ah, no, pensavo
0: ragazzi,
1: quella trionfale, invece
0: la
1: me l'hai già tolta.
0: Senti questa voce?
1: Sì, va a giocare. Giocate con noi.
0: È arrivato il momento. Vediamo un attimo da che parte tira il vento questa settimana. Vediamo se Darione, con il suo gnomo norvegese nasuto in mano, avrà la meglio. Per un attimo ci abbiamo creduto settimana scorsa,
1: sì, no.
0: ma poi
1: pareggio,
0: niente.
1: Pareggio.
0: No, sì, pareggio.
1: Che
0: infatti,
1: comunque mi va bene lo stesso, voglio dire. Anche questa settimana, se fosse pareggio.
0: Fair enough.
1: Sai come si dice a Palermo?
0: Come si dice a Palermo?
1: Ci metti sta a fimma.
0: Va bene.
1: Esatto.
0: Voi non ci dovete mettere la firma, ma un bel messaggino al 342 41 15 105 con scritto:
1: ma dove vai?
0: Va.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
16: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
21: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: sembra come lei.
1: Sì, meglio, meglio.
0: Meglio, meglio.
1: Allora, Darietto, neanche la danzetteria è riuscita a ripigliarti un attimo. Mi sei troppo in down. Non farti abbattere da questo raffreddore.
0: No, allora, il vero problema è che facendo il programma, essendo in diretta, sì, io ho paura da un momento all'altro di starnutire fortissimo.
1: Vabbè.
0: Quindi sono terrorizzato, capisci?
1: Sei solo uno starnuto.
2: Dai che si gioca.
0: Non è mai solo uno starnuto.
1: Viene sempre col regalino.

0: Signori, la prima a giocare, tornano le donne.
1: Tornano le donne, ma finalmente.
0: Bellissima questa cosa, sono molto contento.
1: Troppo poche sempre, uffa.
0: Sì, vabbè. Claudia.
1: Ciao Claudia.
2: Ciao.
1: Ciao. Come stai, Claudia da Como, giusto?
2: Da Como, esatto, sì, benissimo, benissimo.
0: Bene,
2: sì.
0: Sei un po' raffreddatina anche tu? No.
2: Abbastanza, ne sto uscendo.
0: Vedi.
1: Mamma mia, ma così. Che cos'è?
2: Esatto, sì, benissimo, sì. Benissimo.
0: Bene,
2: sì.
0: Sei un po' raffreddatina anche tu? No.
2: Abbastanza, ne sto uscendo.
0: Vedi.
1: Mamma mia, ma così. Che cos'è?

0: bello o sulla macchina dello spadone?
1: Ludovica sicuramente.
2: Mitica Claudia!
0: Perfetto,
2: salta su.
0: Perfetto, molto bene. E allora io invece giocherò con Matteo da Firenze. Matteo.
2: Ciao Matte.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Eccola, benvenuto Matteo, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto. Sei molto giovane, grazie. Matteo, dalla voce.
3: No, ho 40 anni io.
0: Vabbè, dai, sei molto giovane.
2: Allora,
0: ma
2: no,
0: siamo giovanissimi, non buttiamoci addosso lo schifo da soli. Matteo, giochi con me, sei contento?
3: Sì, cioè, sì. Io volevo giocare con te.
2: E allora,
0: fantastico,
2: a posto,
0: fantastico.
2: Vedi? Gli astri si sono allineati. Allora, Darione, capiamo chi comincia, pari o dispari?
0: Dispari.
2: Bim, bim, boom, bam.
0: 3-4 pari, tu.
2: Partiamo io e Claudia. Claudia, sei pronta?
1: Pronta, vai, vediamo cosa possiamo fare.
2: Brevemente la spiega della situa per i nuovi. Avete 5 tappe da indovinare, che possono essere città, luoghi molto famosi e sì, conosciuti in giro per il mondo, ma anche posti più specifici. 5 tappe da indovinare attraverso 5 indizi, ovviamente, nel corso di un minuto. Non vi diremo subito se avete sbagliato oppure no una domanda. Ci ritorniamo in seguito, al termine della sfilza di indizi, con il ricalcolo, ok?
0: Sì, se voi una non la sapete, okay, volete passare avanti perché magari volete prendervi del tempo, ricordatevi sempre del minuto, potete dire ricalcolo.
2: Giusto.
0: Si passa poi a quella successiva, ma si dovrà tornare poi indietro a quelle che non avete indovinato, ok?
1: Ok, va
2: bene.
0: Perfetto.
2: Claudia, cintura di sicurezza. Si va.
0: Ma dove volete andare?
2: È il più grande lago italiano per superficie.
1: Garda.
2: È il luogo dove si fanno trattamenti estetici.
1: Terme.
2: È la zona della Toscana rinomata per il divertimento estivo.
1: Versilia.
2: È uno dei parchi divertimento più famosi al mondo.
1: Disneyland.
2: È una città emiliana conosciuta in tutto il mondo per un famoso salume.
1: Piacenza.
2: Torniamo su, è il luogo dove si fanno trattamenti estetici, qui si fanno manicure, pedicure e trattamenti viso.
1: Centro estetico, l'estetista.
2: E infine è una città emiliana conosciuta in tutto il mondo per un famoso salume, il suo nome è legato a un celebre prosciutto.
1: Parma.
0: Giusto!
2: Brava! 5 su 5!
0: 51
1: Fantastico.
0: Secondi! 5 risposte esatte, mannaggia voi.
2: Yes, Claudia.
0: Brava Claudia,
2: che
0: brava.
2: Brava.
0: Allora, ma vediamo. Matteo?
3: Dimmi.
0: Allora, dobbiamo farne 5 in meno di 51 secondi. Sicuramente ci riusciamo. Ci proviamo, ci proviamo. Se sei pronto, partiamo. È una capitale europea legata alla musica classica e ai palazzi imperiali.
3: Vienna.
0: Sono spazi verdi cittadini dedicati al relax e all'attività all'aperto.
3: E puoi ripetere, non ho capito.
0: Sono spazi verdi cittadini dedicati al relax.
3: Ricalcolo.
0: È uno stato asiatico che ospita il Monte Everest.
3: Ricalcolo.
0: Li si trova in campagna ed è una delle porte d'accesso alla costiera amalfitana.
3: Sorrento.
0: È la capitale della Polonia e sorge sulle rive della Vistola o Vistola.
3: Ricalcolo.
0: Vabbè ragazzi, ma sono spazi verdi cittadini, qui si trovano spesso alberi, panchine, aree giochi e percorsi pedonali.
3: Bosco.
0: No, della sua capitale è Kathmandu e confina con l'India.
3: Ricalcolo.
0: No, non si può più ricalcolare.
2: Vi siete schiantati.
0: Ma ci siamo schiantati malissimo, Matteo.
2: Ma male proprio.
0: Cioè l'unica che mi hai beccato è Vienna. Mannaggia. Allora, ti dico quali erano le altre. Dunque, intanto non erano i boschi, perché erano spazi verdi cittadini, giardini pubblici. Potevi anche rispondermi parco cittadino, andava bene lo stesso. Lo stato asiatico del Monte Everest è il Nepal. La porta d'accesso alla costiera amalfitana in campagna è Salerno. E la capitale della Polonia è Varsavia.
2: Mannaggia.
3: Mi dispiace Dario.
0: No, ma tranquillo.
3: Non
0: lo
3: sapevo.
0: No, lo so che non lo sapevi.
2: Matte. Vai, ti facciamo salutare qualcuno se vuoi.
3: Tutti quelli

0: Mi conoscono mia moglie Ilaria e i miei bambini Noemi e Francesco.
1: Salutiamo anche i Boschi che ci salutano tanto. Esatto. Grazie mille.
2: Un bacione, ciao Matteo.
1: Ciao Matte.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Claudia, dov'è la mia Claudiona?
3: Eccomi, eccomi.
2: Dov'è la mia campionessa di oggi?
1: Ma brava,
2: sì,
1: brava.
2: Sei
1: brava.
2: Un drago, bravissima.
1: Grazie. Cioè, hai fatto 5 risposte, tutte giuste in 51 secondi.
2: Hai capito?
1: Brava,
3: erano
1: Claudia.
3: Più facili, eh.
1: Ah, l'hai detto tu che erano più facili.
2: Beh, insomma,
1: eh,
2: secondo me oggi erano allineate alle tue,
1: vabbè,
2: dai.
1: Vabbè, però sei stata bravissima. Kit di Radio 105 per te, saluta anche chi vuoi.
2: Vai.
3: Tutti, figlie e marito.
1: Basta, non hanno dei nomi.
2: Breve,
3: basta.
2: Lapidaria.
1: Va bene.
2: Li salutiamo anche noi. Ciao.
1: Grazie.
2: Claudia, rimettiti
3: ciao,
2: presto.
3: Ciao.
2: Darione, è inutile che sventoli lo gnomo. È inutile sventoli lo gnomo. Chi ha vinto? E chi ha perso?
4: Si legge il labiale in TV.
1: Si legge il labiale? No, non c'è Giugioli, non si legge, non ti preoccupare.
5: 105 Music and Cars ha presentato

0: Dai, e quale miglior modo, Darione, di concludere questo lunedì di Music in Cars assieme se non con una bella arena, no? Con l'opinione di tante persone che hanno ascoltato la tua performance e hanno il piacere di dirti qualcosa.
1: Performance.
0: Sentiamo un po'.
1: Sentiamo.
2: Dario. Sì. Rispetto all'anno scorso, sì, anche se si cambiano gli addendi, sì, il risultato non cambia.
0: Sempre detto.
2: Se non rubi, non vinci.
1: Non ho rubato niente.
3: Godo.
1: Lodo.
4: Dario.
1: Sì, sono qua.
4: Madonna, come godo.
1: Che cattiveria.
4: Godo.
1: Molto cattivi tutti.
4: Ciao Darietto.
1: Ciao amico.
4: Anche oggi 5 papocchie.
1: Sì, dai. Sì, ho sentito.
2: Dario.
1: Sì?
2: Dario!
1: Sì?
2: Va a ritirarsi 7 anni in Nepal, da vergogna!
1: Sì, in Tibet vado dietro, sì. Grazie!
5: Dario, comunque, se fossi nato donna,
1: sì?
5: Probabilmente ti avrebbero chiamato Costanza, perché io non ho mai visto uno perdere con questa Costanza qua. Grandissimo!
3: Dario, ma dove l'hai trovato il tuo concorrente? Al Cepu? Certo,
0: in
3: che
0: Nepal.
3: Anche l'altra, bravissima, la città emiliana famosa per il prosciutto, Piacenza, ma per carità.
0: Ma non è vero. Ma...
1: L'ha detto dopo poi, sì.
6: Cioè, voglio dire, no?
1: Che voce fastidiosa.
6: Ma capisci
1: lui.
6: Che è un gioco, quindi bisogna anche vincere ogni tanto.
0: Vuoi capire o no?
1: Settimana scorsa.
6: Sempre, sì. Ogni tanto.
1: Settimana scorsa ho vinto,
6: ragazzi, volte. Ma è del mestiere questo.
1: Ma allora, io ringrazio
0: è
1: tutti.
0: Hai qualcosa da dire?
1: Sì.
0: Vuoi salutare tutti i tuoi ammiratori? Cosa stai strappando? Dario!
1: Il mio contratto con Radio 105.
0: No!
2: Va. Dario!
1: Godo!
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue. 105
1: Music and Cars. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arc Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
4: convenienza nostra. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: 105 Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico lungo la diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso la Milano-Napoli. Code a tratti per lavori segnalati in Liguria sulla 10 tra Pietra Ligure e Orcofeldino verso Genova, ma anche tra Spotorno e Orcofeldino per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Code anche nelle Marche sulla 14 per lavori tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Sulla 15 Parma-La Spezia c'è un incidente all'altezza delle aree di servizio di Melara Est verso Parma. Ultima notizia che ci porta sulla statale 116 Randazzo Capo d'Orlando, con rallentamenti per lavori tra 10 km dopo l'incrocio Floresta e 1 km prima dell'incrocio Uquiglia verso Capo d'Orlando. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo!
9: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
18: Amore, non rompere le uova.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
22: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
23: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
24: Siamo Elia Nuzzolo
25: e Matteo Ciuccioli,
24: alias Max Pezzali
25: e Marro Repetto.
24: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
26: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
27: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Beh, lei suonava il piano e lui il sax.
1: Mi stavo preoccupando. Eurythmics, Thorn in My Side.
0: Allora, siamo rimasti tutti un po' perplessi guardando il video di questa canzone. Per chi guardava il 66, il canale 66, può capirci, perché Annie Lennox aveva lo sguardo assassino.
1: Paurissima. Cioè, era un po' tesa, diciamo.
0: Giusto un pelo. Così, vabbè.
1: Invece noi non siamo stati per niente tesi in vostra compagnia in queste due ore. Anzi, ce la siamo sciallata di brutto.
0: Tra
1: uno starnuto di Dario e l'altro.
0: Sì.
1: E vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie, Darietto.
0: Grazie mille Lodo.
1: Vedi di star meglio domani, eh?
0: Domani mi starò sicuramente meglio.
1: Stati meglio.
0: Grazie Claudia Centralino. Grazie Antonio Pivati.
2: Meno male che è finita, va.
1: È stata dura oggi.
0: Vado al dentista.
1: Grazie Pinnetta. Vai dal dentista adesso.
0: Sì,
1: mamma, le torture non hanno
2: 8 anestesie.
1: A domani.
0: Ma speriamo, ciao. Arrivano Paolino, Linda e Marti.
1: E Martino.
0: 5 Speriamo che mi addormenti per sempre.
1: No.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Radio 105, sono le 18 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier. Le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin. La famiglia della vittima le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre. A Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni diventa un marchio registrato. La Premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La Presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. 4 secondi appena che, ascoltati e riascoltati, paiono riportare a quel «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana», diventato quasi un secondo documento di identità.
8: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
7: Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza. Le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deiseroth e ai tedeschi Hagemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design. Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: buonasera
1: Italia!
0: Buon lunedì! Per quanto buon lunedì non riescano a convivere mai nella stessa frase, noi ci proviamo e cominciamo una nuova settimana. Come la va lì fuori?
2: Anche nuova settimana, no?
0: Sì, c'hai ragione anche tu. Oh, prima di partire, fermati, sì, perché oggi dobbiamo spendere un minuto.
2: Ho detto ancora niente.
0: Vabbè, fa niente, diciamo. Okay. Dobbiamo spendere un minuto per la nostra Linda, sì, che oggi ha avuto un problema.
2: Ehi, che è successo?
0: Base romantica, grazie mille. Allora, oggi Linda era ferma al semaforo.
2: Tu non hai ancora capito che non devi raccontare niente a Paolino. Proprio c'è, Linda, non devi raccontare niente a Paolino.
0: Io sono come Fabrizio Corona. Allora, era ferma al semaforo. Sì, era ferma, beh, tatuato no, quindi
2: giusto.
0: Era ferma al semaforo Linda quando dal lato opposto della strada vede quest'uomo che possiamo definire
3: Bono. Allora, erano in due, quello con il completo beige, così magari mi sente se
0: okay.
3: Riconosce.
0: Che bello. A quel punto parte un gioco di sguardi. Lei guarda lui, ma soprattutto
2: lui guarda lei.
3: Però, cioè, tu immagini la scena, no? Stiamo aspettando il verde tutti e due, no? Quindi siamo uno di fronte all'altro a qualche metro di distanza.
2: Cioè, strisce pedonali.
3: Strisce pedonali, okay, okay, sì,
0: sì. Si guardano.
3: Scatta il verde. Sì. Quindi ci
2: attraversate,
3: attraversando e ci siamo continuati a guardare.
2: Certo,
3: quindi nel momento in cui ci siamo ritrovati di fianco, attraverso gli occhiali da sole, io ho guardato lui, lui ha guardato me.
0: E poi a quel punto lui passa, la sorpassa, ovviamente, uno va da un lato,
2: si incrociano,
0: esatto, e Linda a quel punto dice: io mi volto e lui sicuramente mi starà guardando.
2: Così io gli sorrido e tac.
3: Così succede nei film, no? Che continui a guardarti anche quando ti sei superato.
0: Invece non l'ha cagata di pezza! Questa è una notizia! Signori! Succede anche a Linda Pani.
3: Succede sempre a Linda Pani. È diverso sempre. Cioè, io sono arrivata qui sotto che continuavo col torcicollo a guardarlo. Lui è sparito da dietro l'angolo. Non mi ha cagata di striscio.
0: Samba. Giorgio, sei triste? Come mai? Volevi essere tu quello buono?
3: Dimmi qualcosa.
2: Samba. No, perché no, allora. No, perché io mi sarei girato.
3: Grazie,
2: no,
3: Marco.
2: Perché io mi sarei girato e sarei corso dietro, l'avrei invitata almeno per un caffè.
3: Sì. Che voglio fare solo.
2: Tre. Linda, abiti a Milano.
3: Sì, mi sei già risposta da sola.
2: È la città internazionale dei gay. Cioè,
3: la gran parte di quelli che incontro per strada, sì, ma questo mi dava la vibe.
2: Anche
3: cioè,
2: questo,
3: mi ha guardata,
2: solo che non lo vuole dire.
0: Possiamo fare una cosa, amici della carovana, oggi al 342 41 15 105? Potreste dire una parola di conforto a Linda Pani, che ha preso un palo in faccia,
3: Linda, se continuavo a girarmi il palo lo prendevo in faccia per davvero. Cioè.
2: Non è colpa tua, era strabico.
0: Certo.
3: Che palle.
0: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate? Vabbè, intanto salutiamo Dario Spada e Ludovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars.
3: Grazie.
0: Salutiamo la Saretta, la Claudietta e con noi ritorna al suo posto di comando.
2: Un'altra volta. Mattia, Napoli Angry!
4: Buonasera!
3: Ciao Matti!
0: Succede anche a Linda Pani, hai visto?
4: Sì, a Margellini non succedeva.
3: A Milano succede, da Roma in giù non succede questo.
0: Può capitare, però posso dire che mi rincuora la cosa.
4: Perché?
0: Cioè che non capita solo a me che non mi cagano, cioè capita anche a lei?
4: Sì.
3: Ma capita soprattutto, non avete capito, mi succede sempre.
4: Se capita a me può capitare anche a lei.
0: Sì, certo. La cosa però non è il contrario, non è proporzionale. Va bene, pronti per cominciare subito le coordinate. Dite una parola di conforto alla nostra Linda Pani.
4: Sì,
2: 342 41 15 105. Socio, è direttamente anche con te si girano.
0: Sì,
2: con me, dall'altra parte.
0: A vomitare, probabilmente.
3: Ma non è vero.
0: Dai Linda, adesso lo troviamo l'uomo buono. Lo troviamo.

0: però decidetevi, perché se ti correva dietro ti diceva qualcosa,
1: giusto,
0: era molestia, era catcalling.
1: Vero. Vero.
0: Decidetevi.
2: Ha ragione, le donne non sono mai contente.
3: Io se mi sento fischiare per strada rispondo carinamente, non mi scandalizzo.
2: Non sei una da catcalling, no. Ma possiamo, no. Meno male, no, batti 5, no. Linda, bravo.
3: Becco raccalling.
2: Bravo, bravo. No, non volevo essere stronzo proprio.
4: Tu 105 l'ora della rimbalzata.
2: Sì. Guarda, scusami Linda, perdonami allora. Linda, non rattristarti, quello lì è un pazzo, doveva girarsi sicuramente.
3: Sì.
2: Tu la testa la fai girare, buonasera, dai che lunedì è andato, buona diretta. Linda, vieni a Treviso che tu, mi giro io per te.
3: Grazie ragazzi, grazie mille.
1: D'altronde è sempre così, chi ha i dentini non ha la pani.
2: Per me potremmo chiudere qua la puntata.
3: Sì. Vabbè, basta, possiamo andarcene. Vabbè. Grazie,
1: chi ha la
3: ragazzi.
1: Pani non ha i dentini,
2: chi ha i dentini non ha la pani. Chi è?
5: Linda comincia per L come loser. Ah, Linda, ti hanno dato un due di picche.
3: Cosa ridi?
1: Perché
3: cosa
1: tutta
3: ridi?
1: Sta cattiveria?
2: Perché vuol dire che se rimbalzano Linda, Linda è una di noi.
1: Sì,
2: cioè, se rimbalzano Linda va bene per tutti.
1: Albi suggerisce: Linda passa da Treviso che non passi inosservata.
3: Grazie.
1: Anche perché Treviso è la città dei sei occhi.
3: Certo. E soprattutto perché dove, vicino dove abito.
2: Scusa, così sulla fiducia, quel tipo non ti meritava. Ma va a cagare.
3: Guarda, forse si è salvato comunque.
2: Yeah.
6: Paolina, adesso non esageriamo, ma che ti metti allo stesso livello di Linda Pani, per favore. No.
3: Amore,
6: dai,
3: grazie.
6: Linda, questo qua, ma va, sarà stato uno sciacquettino, un milanese imbruttito. Va là.
3: Brava, grazie tesoro, grazie.
1: Linda, sei uno spettacolo, non tutti riescono a vedere la bellezza in un tramonto, e se non ti muovi la tua bellezza sta per tramontare.
3: Ormai
1: sei per diventare
3: la
1: pensione.
2: Clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di films. Sai che ogni tanto, almeno una volta in 10 giorni, la puntata dei film ce la picchiamo dentro qua in carovana. Allora, l'arcinoto e conosciutissimo Pool. Esperti.
1: Ok. Esperti?
3: Gianni
2: Esperti. Si è ritrovato attorno alla tavola rotonda e ha detto: quando si è tristi, vi diamo noi l'elenco di film da guardare in modo da risollevarvi un po' il morale.
3: Io dopo oggi tristissima, quindi vai che mi faccio l'elenco.
2: Fondamentalmente dicono: non commedia, cioè una commedia, sì, ma no, proprio ridere.
3: Okay.
2: Cioè deve essere una storia leggera che vada a buon fine.
3: Ecco,
2: cioè
3: tipo rom-com, dai, le commedie romantiche che dovrebbero...
2: Rom-com, dove la gira? In Romania, Bucarest. La rom-com.
3: Sono le romantic comedy.
2: Ah, wow.
3: Sì,
2: scusami, io sono vecchio, non lo tu lo sapevi?
1: Certo.
2: Ah, sì?
3: Non è la roba.
1: C'è proprio una sezione?
2: Ah, no,
1: rom-com, sì.
2: Quello
1: sì,
2: io
1: c'è
2: porn.
1: La sezione. No.
3: C'è
1: rom-com.
2: Sì. Allora,
1: quello che dici tu è cum rom.
2: Allora, al quinto posto lo mettono Giulia e Giulia. Hai visto?
1: Sì.
2: Al quarto posto L'amore non va in vacanza.
3: Visto?
1: Sì.
2: Al terzo posto Little Miss Sunshine.
1: Sì, bellissimo.
2: Al secondo posto Paddington.
1: No, Paddington.
2: Paddington lo
1: Paddington
2: metto
1: no.
2: Lo metto, mentre al primo posto, da fin da vedere quando si è tristi per risollevarsi il morale, mettono niente poco di meno che Notting Hill.
3: Visto?
1: L'unica cosa buona oltre alla panchina Notting Hill è che sei in quel giardino e si vede questa sala da tè. C'è il tè più buono di Londra.
2: Ecco,
1: è l'unica cosa bella che c'è.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi. Attenzione, perché io oggi credo che voi lì fuori ci possiate regalare delle gioie.
3: Sì.
2: Oggi secondo me davvero cintura nera. Puoi vomitare anche?
3: Tossito.
2: Okay.
3: Posso tossire?
2: No, sei in onda. No, te lo dice Mattia. Puoi tossire?
7: Cioè, ma non lo so.
2: Allora scorreggiamo, visto che ci siamo.
1: Ragazzi, questo è reality. Siamo in onda, siamo veri, siamo in diretta. Mica come certa gente.
3: Sono soffocata, scusa.
2: No, c'hai ragione. Già ti hanno rimbalzato oggi, non morire.
3: Già ma male così. Scusa.
2: Allora, aggiungete una A.
1: Sì.
2: Una A, una vocale, una A al titolo di un film. E fate in modo che la trama cambi completamente.
1: No, dai, sui film io non sono forte.
2: No, ma va, figurati.
1: Secondo te ne ho scritti più di 10 o meno di 10?
7: Secondo me ne hai anche
1: titoli,
7: per la puntata del 2041.
3: Sì, infatti.
2: Allora, vi ripeto la cosa.
1: Sulla 19 titoli.
2: Allora, aggiungete una A al titolo di un film e cambiate totalmente la trama.
1: Io questo film è di un supereroe motivazionale, qualunque sia il problema, lui ti dice semplicemente di andare avanti. Superman.
3: Bello!
1: Non è che vieni e dici, ma sì, dai, superala.
2: Scusa.
3: Bella.
1: Superala.
3: Bravo. Grazie, sì? Maestro. Io, maestro, ci provo perché dopo il maestro.
1: Era
3: un po'
1: il peggiore di tutti.
2: Vai!
3: Allora, è un manicomio immerso nel verde.
2: Sì.
3: Shutter Island.
2: Wow.
1: Sì.
2: Posso dirne uno? Ne dico solo una io, vai. Ok? Un gruppo di uomini vestito di nero che va a messa. Amen in black.
3: Bello.
1: Un combattente dell'antica Roma che accetta di combattere solamente durante le serate eleganti.
2: Sì.
1: Galadiator.
2: Ragazzi, bello. È facile. Cioè, dovete prendere la A, la lettera più facile dell'alfabeto. Dovete aggiungere una A al titolo di un film, ma ovviamente la trama cambia completamente, ok?
3: Io, maestra, io.
2: Dimmi, bambina linda.
3: Una ragazza che lavora come donna delle pulizie, sì, in una casa dei Parioli, all'improvviso incontra una persona che, quando incrocia la strada con lei, almeno la caga. A Cenerentola!
2: Accenere, buona.
1: Affata
2: male. Aggiungete una al titolo di un film e cambiate completamente la trama.
1: Neo scopre che viviamo dentro una simulazione. Non dentro una simulazione, ma dentro un materasso. Matrix.
2: Dai, è facile. Basta una e cambia completamente la trama di un film. Matti,
7: eccolo.
2: Allora, capito il giochino? Dai, è facile, no? Oggi, allora, devi prenderla A.
7: Sì, sì.
2: La inserisci in un film, ma cambia completamente la trama.
7: Certo.
2: Vai.
7: Mamma ha perso l'aereo.
1: Mamma ha perso.
2: Uno a pensare alle peggio cose dell'universo, no? E fa, cioè, mamma,
7: cambia
2: totalmente la trama.
1: Tra l'altro, lui la scrive così, proprio senza l'H.
7: No, io lo scrivo, mamma ha perso l'aereo.
2: Mannaggia te, giusto per chiudere col claim finale. Va bene, bambini. Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Avete la cinematografia mondiale, ok? A vostra. Provate solo a pensare a Coco, che diventa caca. Scusate.
3: No, cacao
2: anche. Vabbè, allora aggiungete una A al titolo di un film e ovviamente questo film cambia completamente la trama.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105 SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è, e oggi anche sui titoli di testa. Giusto?
3: Bello. Sì, giusto.
5: Linda, t'hanno dato un due di picche.
3: Che te ridi? Ma scusa. Adesso mi metto a piangere nell'angolino.

0: per te. Annalisa e Madame, amica su Radio 105. Allora oggi vi abbiamo domandato 342 41 15 105. Aggiungi una A al titolo di un film e cambia totalmente la trama. Tipo Top Gun, questa donna meravigliosa che guida i jet, okay?
1: Ok. Tu prima hai detto Man in Black, che diventa Man in Black. Filippo da Torino è un po' più aggressivo.
0: Sì.
1: Mena in Black.
0: Mena in Black, sì, sti uomini vestiti di nero che si menano
1: tra di loro.
0: Ok.
2: Un uomo che salva l'umanità picchiando tutti, Supermena. Gianluca da Verona.
0: Chi è?
3: Ce l'ho io.
0: Vai.
3: La gatta sulla tetta che scotta.
0: Ciao.
2: Sì.
0: Va
2: a
0: bene.
2: A proposito, la vera storia di Elena.
0: Eh beh sì, ormai
2: non è più Troy.
0: Tutti avete visto Troy, quindi non c'è bisogno di andare avanti. Poi il bosco incantato di Bambi che diventa.
2: Sì.
0: Grazie Robin, ti voglio bene.
1: Un cerbiatto strafatto praticamente.
0: C'è un cerbiato con le borelle,
2: no,
0: proprio
2: no.
0: Che...
2: È perché nessuno sa che questo film qui è stato girato qua dietro nei giardini.
0: All'Indro Montanelli, bravo, bravo Bambi. Poi
4: io maestra, io.
0: Sì?
4: Io.
0: Vai, vai.
5: Robocop, il robot tossicodipendente.
0: Grande.
2: Massi da Siena, 300.
0: Sì,
1: bello.
2: È chiaramente un film hard.
0: Guarda, ne ho uno così anch'io che dice: un gruppo di prodi soldati della Grecia classica vanno in guerra, ma arrivano terrorizzati perché l'autista guida troppo veloce. A300.
2: Ah, ok.
0: Grande.
1: Invece un film con Tom Cruise che non fa espressioni facciali. Mission Impossibile.
2: La storia di un lottatore che dice un sacco di cazzate per avere le sfere del drago.
0: Dragon Balla. Ah, va bene.
2: Luca da Quinzano d'Olio.
0: Allora ci dobbiamo fermare, al rientro leggiamo tutti i vostri messaggi. Facile oggi, no, sembrava difficile invece. Aggiungi una A al titolo di un film e cambia completamente la trama.
2: 342 41 15 105.
6: Sozzi, fermi tutti, ce l'ho. Troi. Aggiungetelo voi.
0: Certo.
2: A Troi?
1: Sapete come si riconosce un cliente o mobile?
2: No, certo, non si vede dal telefono e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto.
1: O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 al mese. Semplice, conveniente, trasparente.
2: Col sollievo di non dover più cambiare, con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
7: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl. Vale davvero.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci.
26: Perché non è crudo, è Parma.
27: Piacere, prosciutto di Parma.
28: Amore, quanto di anticipo?
27: Zero.
28: E di interessi?
27: Zero.
28: E quanto ci pensi ancora?
27: Zero. La prendo.
29: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
30: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
31: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

nostro 105 Selection della settimana su Radio 105, dove oggi stiamo parlando di film. Allora, vi rispieghiamo il giochino di oggi, che è molto semplice. 342 41 15 105. Allora, dovete aggiungere, o se volete sostituire, una A, semplicemente una A, al titolo di un film. In quel modo lì la trama cambia completamente. Vi ha fatto una A, semplicemente una A, al titolo di un film. In quel modo lì la trama cambia completamente. Vi ha fatto

0: Alighieri mi faccia un nuovo girone all'inferno.
1: Socio, aspetta. Sì, sì. Di solito ghosti qualcuno che non vuoi più sentire. A te ti bloccano.
0: Sì, sì, è diverso, sì, sì, sì. Okay. Veramente, mamma che odio. Posso dirlo?
1: Anche, lo,
0: sì,
1: ma, sì, anche loro ti odiano.
0: Mi state proprio sul cazzo.
2: Cioè, ma ditelo, non volete più sentirci.
1: È reciproco.
2: Insetti che fanno le gare nel letto. Sì. Hackers.
1: Sì, sì.
0: Allora, un film incentrato su una vestita di giallo che cerca tutto il tempo di chiamare sto Bill. Cal Bill.
1: Cal Bill.
2: Cal Bill. Adoro.
1: Titanica, la storia di una culturista fenomenale, Enrico da Ferrara.
3: Questo è un film che parla di una ragazza che vola e ha soltanto una parte del corpo scoperta.
0: Cioè?
3: Topa Gun. Fabrizio Domagliano.
2: Grande.
0: Ciao bello.
2: Un film in cui degli animali si truccano. Madagascar.
1: Sì. Sì, grande.
0: Scusate.
1: Sì.
0: Il film è dove un gruppo di cinesi si stupiscono. Ulca.
1: Ulca.
2: Cazzo.
0: Vedi che adesso sta uscendo il genio. Vado giù di testa. Ok, poi per esempio,
1: un frate buddista che cerca la pace interiore si rifugia in montagna.
0: Cos'è?
1: Frazen. Grazie pubblico.
2: Bellissimo.
1: Grazie.
0: Ormai, chi è? Chi è?
4: Questo è il film di una persona molto modesta. Via col vanto.
0: Bella!
2: Certo.
0: Un film.
2: Vai.
0: Vabbè, ormai l'ho detto.
2: Dai,
0: fanculo.
2: Dillo.
0: Un film stupefacente. Sì. Balla coi lapi.
2: Bello, bello.
5: Il resto del messaggio non puoi leggerlo, bastardo.
0: Gabri, grande. Ha scritto Gabri da Massa Lombarda, Io sono solo
2: cercatelo,
0: un portavoce.
2: Cercatelo.
0: Sì.
1: Il protagonista ha mangiato troppo e gli si sono gonfiati i piedi. Fat loose.
0: Bellissimo. Bello,
2: bello. Un re africano sente nascere in lui un forte desiderio di ballo. Il re Leone II, il regno di Samba.
0: Vabbè, però allora io oggi sapevo. Cioè, io sapevo che lì fuori ci sarebbe stato il genio. Però così, così.
2: Si vola,
0: così
2: si
0: veramente.
2: Vola.
0: Chi è?
6: Francesco da Siena.
0: Vai.
6: Storia di una bambina asmatica che ha corso perché perdeva il bus e ora il fiatone. Cenerantola.
1: Sì, sì. Allora, vuoi il genio?
0: Cazzo, vai!
1: Rocky non deve più sconfiggere Ivan Drago, deve sconfiggere il suo avversario più duro, il commercialista.
0: Cioè?
1: Rocky Iva.
2: Genio!
0: L'hai capita?
2: Genio. No,
0: qui.
5: Ci ho messo qualche secondo, ma andiamo a casa.
2: Bellissimo.
0: Qui Rocky Iva.
1: Grazie, il mio pubblico.
0: Allora,
1: grazie.
0: Torneo di carambola tra camorristi napoletani. A palla 13, a così.
1: Sì. Allora scusa, ribatto con Houston, non abbiamo più un problema. Apollo, sono sbagliato l'uscita dell'autostrada. Apollo A13.
2: Bello. Allora adesso vi porto dentro la storia.
0: Vai.
2: Di una cuoca siciliana che per vendicarsi di essere stata sfruttata iniziò a camminare per tutta la Sicilia lanciando polpette avvelenate di zombie virus nelle pentole dei ristoranti dove ha lavorato per 50 anni.
0: Com'è?
2: The Walking Dead.
0: Walking Dadda. Dadda e tanta roba. Allora poi
1: Angelo da Palermo. Il pianeta è invaso da tarme robot provenienti dal futuro.
0: Cioè?
1: Terminator.
0: Raga, il supereroe che ti prende a schiaffi? Iron Man.
1: Sì.
0: Allora vi ricordiamo le nostre coordinate. Dovete aggiungere o sostituire una A al titolo di un film. E ovviamente il film cambia poi completamente la trama.
1: 342 41 15 105.
2: Anime basato su un ragazzo che ha quasi finalmente estinto il mutuo. Narata.
0: Porca vacca.
1: Sì, ragazzi.
0: Narata.
1: Quanto ti manca? Narata.
7: Comunque, Coco diventa caco. Francesca la Torina.
1: Grazie per la precisazione.
0: Tu, Francesca.

0: Spettacolo, allora vi ricordiamo, aggiungi una A al titolo di un film e cambia completamente la trama. 342 41 15 105
1: Gruppo di criminali che va in giro sui mezzi pubblici ad importunare le ragazze. Pulp Fiction.
0: Vabbè, parla. Su 105 l'ora della
2: carovana. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Bosa, Lose Myself su Radio 105 all'interno della carovana con Paulino Martin, Linda Pani. Oggi triste per il rimbalzo, ne abbiamo parlato all'inizio. Vabbè, però è passata, dai, ormai.
1: Ma io a voi, ragazzi, mi basta e mi avanza.
0: Amore.
2: È per questo che non lo trovi.
1: Esatto. Yeah.
3: Aspettative troppo alte. Ti hanno dato un due di picche.
0: Che goduria vedere che anche te viene rimbalzata.
1: Succede spesso, cioè non è
0: mamma mia. Allora, vi abbiamo domandato, abbiamo parlato della classifica dei film da vedere quando si è tristi. L'argomento di oggi è stato: aggiungi una A al titolo di un film e fai in modo che cambi completamente la trama, ok?
2: Una A! Non una B, una N, una R, una A!
0: Ma sì. Perché devi essere così malmostoso?
1: Perché alcuni.
0: Vabbè, ho capito. Cosa? Vabbè, non essere così.
2: Allora noi chiediamo questo e voi rispondete al sondaggio dell'altro ieri.
4: Come fai tu in tutte le puntate?
2: Se puoi fare qualsiasi cosa.
0: Esatto.
1: La storia di una memory card che cerca di fuggire dal suo destino.
0: Vai!
1: Escape Ram.
0: Ma ragazzi, qua stiamo. Qua stiamo andando veramente di genio, eh.
2: È la storia di questo ragazzo magro che per vivere sviluppa software per il fast food, finché un giorno incontra Morfeo, il cuoco che gli propone guanciale e pancetta.
0: Sì.
2: Matrixana. Andrea da Verona.
5: Ciao Cioci, ciao Linda.
1: Ciao.
5: Amici a letto.
1: Ok.
0: Poi guarda, un clown gestisce una compagnia aerea.
2: Ita.
0: Simone da Genova, grande Simone.
1: Una suora che scappa lontano da tutti per rimanere pura. Casta Away.
2: Sì.
0: Bella.
1: Grande Michele.
2: Anna Sara Aura.
0: Sì.
2: Storia della mano morta.
0: Cioè?
2: Pulp Fiction.
0: Giusto. Chi è?
6: Inizia a far freddo la mattina e te cosa fai? Non te la metti la Full Metal giacchetta?
0: Non hai cambiato solo là, però vabbò, dai.
2: Jacket.
0: Full Metal giacchetta. Vabbè.
2: Storie che accadono nell'atrio di un albergo in una zona di Londra. Notting Hall.
0: Storia di guerriglia organizzata separatista basca con l'aiuto degli alieni. ETA. Davide da Chiaravalle.
1: Film su mia nonna che carica su Vinted il suo soprabito di quando era giovane. Jurassic Park.
0: A me ste robe cioè mi fanno volare, cioè io volo. Questa sera io volo veramente. Chi è?
7: Predator, dove il figlio di Odino vende le borse a metà prezzo.
2: Predator
0: a metà prezzo, certo. Hai capito?
2: Grazie. Da Firenze, nata da leoni.
0: Nata da Leone, giusto?
1: Bello.
0: Famosa cantante che entra in sala di incisione sotto il periodo di Natale. Una poltrona per due.
1: Bello, geniale.
2: Allora, Maurizio da Cagliari, film horror.
0: Sì.
2: Per pescatori.
0: Vai.
2: The Haring.
1: Bello.
0: Le nostre coordinate, continuate voi. Aggiungete una A al titolo di un film e cambiate completamente la trama.
2: 342 41 15 105.
1: Sette amiche accomunate da un simpatico caso di omonimia in una regione molto fredda dell'Asia. Sette Anna in Tibet.
0: Ma porca.
2: Sì.
0: Sette Anna in Tibet.
8: Ce l'ho io.
0: Vai.
8: Il supereroe che si immagina le cose. Flescia.
0: Flescia. Beh, mamma. Che geni.
9: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la 4 troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla 8 incolonnamenti per un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla A14 code per lavori invece sul tratto marchigiano tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Lungo la A26 c'è una perdita di carico per incidente tra svincolo Romagnano Sesia a Gemme, allaccio con la 4 verso Genova Voltri. Nel Lazio sulla diramazione Roma Sud troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli. Ci sono lavori sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, ma anche sulla A10 tra Orco Feglino e svincolo Spotorno in direzione Genova, che causano code a tratti e rallentamenti. È tutto, invitiamo la massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
8: È possibile.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
10: E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it. Hey! 105.
22: Hey! Radio 105. Proud to be different.
23: Play that.

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
0: E questo?
1: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. In Spagna Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier. Le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. La difesa è un fondamento della nostra sicurezza, così il sottosegretario Perego a TGCOM 24. Quando parliamo di difesa oggi non parliamo di un settore, ma di vita quotidiana che va protetta in un mondo attraversato da 57 crisi, ha affermato. Sentiamo in relazione alla vulnerabilità sul fianco est dell'Europa.
5: È una fase delicata, però invito anche alla prudenza nel cercare di evitare anche un linguaggio che possa portare a un'escalation che certamente non è negli interessi di noi europei di arrivare a un conflitto diretto con la Federazione Russa, quanto semmai costruire le condizioni per addivenire a una soluzione diplomatica.
4: Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza. Le parole è uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Calcio dalle 20:45 a Bologna, Italia-Turchia per la quarta giornata di Nations League. In palio il ruolo di testa di serie nel prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Finta, ti hanno dato un due di picche.
1: Ancora?
2: Basta. Allora, comincio ufficialmente l'ora numero due. Esattamente come il due di picche. Che oggi si è beccata Linda qua sotto la radio. Però vabbè, è un'altra storia.
1: Ma manco il tempo di prenderlo due di picche. Cioè, proprio non cacata proprio.
2: No, no, però allora Linda ha l'innamoramento facile. Cioè,
1: e il disinnamoramento ancora più veloce.
2: Ok, quindi si è innamorata al volo. E in un attimo, nel momento in cui lui non ha cagato lei, è andata.
3: Da qui l'argomento di oggi.
2: Ma no, non è vero, no? Però l'argomento di oggi parliamo di film e vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di aggiungere una A, solo una lettera, la A, al titolo di un film e fare in modo che la trama di questo film cambi completamente.
3: Quindi solo una A.
2: Solo una A.
3: Aggiungere o
2: togliersi, no, aggiungere una A.
3: Perfetto. Cartone cult per adulti, Biancaneve sotto i nani. Mi bloccate Marco da Bergamo, per favore?
1: Se non ha capito il gioco.
2: Vabbè, può capitare, dai.
1: Però Biancanave e i sette nani, sì,
2: sì,
1: vale.
2: Sì, quello sì, sì. Biancanave va bene, vai.
3: Io ho visto un film, un bellissimo documentario sulle decorazioni. Parati dei Caraibi, Alessio da Genova.
2: La storia di un locale di ritrovo medievale. Excalibar, Francesco da Siena. Sì,
1: un
2: così.
1: Giovane problematico coi baffi che in sella al suo scooter va in giro a rigare le forze dell'ordine. Zarro.
2: E andiamo.
3: La storia di un cane che chiede un mutuo.
2: Vai.
3: Zanna Banca.
1: Film sull'ex moglie, Bastarda senza gloria.
2: Autobiografico, cheat, chi è?
4: In una campagna toscana nessuno riesce più a dormire per il verso di un insetto gigante.
2: Cioè?
4: Il cicalone.
2: Eh beh, tanta roba.
3: Film e documentario sullo chef che salava la carne.
2: Salava la carne.
3: Sale a catinelle.
2: Scusatemi, io qua veramente, cioè, per me, manco gli autori di Zelig, il supereroe che segue i ricorsi legali, Tar. Mamma mia!
3: Betty D'Empoli,
1: vai.
3: Banda di paesi in trasferta in terra straniera al caldo.
2: Vai.
3: Parata dei Caraibi.
2: Ancora, però è cambiato.
3: No, è diversa.
2: È vero.
1: Chi è?
5: Un supereroe molto colto, Superman.
2: Sì. Quello che fa tutto, anche quello che tutto menoso, Superman. Mamma
1: trama,
2: mia.
1: Due uomini che si incontrano e scoprono di essere fratelli e si riconoscono dalle parti intime. Fratelli per le palle.
3: Sì,
2: ma come darle torto, d'altronde.
3: Film che narra l'avventura di Rocco Siffredi che va a Mordor.
2: Cioè?
3: Signore degli Anelli.
2: Chi è?
6: La storia di una chimica siciliana.
2: Sì.
6: Breaking Bedda.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Avventure di agricoltori, ma con qualcosa in più. Transformers.
1: Hai finito di rubarmi i messaggi?
2: Oh. Ma no, è mio questo qua.
1: No, è mio.
2: Ma no, è mio.
1: È mio.
2: Vengo lieti graffio.
3: Allora leggo io.
2: Te lo do.
3: Andrea da Londra. Un bambino viene dimenticato dalla famiglia a casa per le vacanze di Natale e si consola mangiando prosciutto.
2: Vai.
3: Home Alone.
1: Chi è?
7: Stefania Sandrelli nel film La Chiava.
2: Porca miseria,
3: okay. Sì, che poi alla fine la trama non cambia rispetto al film originale.
2: Esatto. Allora, io direi ho avuto un piccolo spoiler. Socio, se ne hai uno, vai, che poi farei chiudere.
3: Ok, supereroe è andato in pensione e apre una catena di negozi di scarpe.
2: Vai.
3: Bataman.
2: Wow. Bello.
3: Michele da Bologna.
2: Ragazzi,
1: chiuderei con Andrea da Seregno.
2: Grazie per questa carrellata di messaggi meravigliosi. Ma credo che questo meriti la fine. Aggiungete una al titolo di un film e cambiate totalmente la trama.
1: Storia di un supereroe corazzato che non fa passare le navi. Iron Man.

0: Mamma, che puntata oggi, veramente. Guarda, brividi. Allora, ora numero 2 del lunedì. Il lunedì lo sapete che arriva sempre un grande appuntamento che si scosta da tutto quello che facciamo durante la settimana. Un momento un po' empatico, un momento un po' romantico. Ritorna, come ogni lunedì, la carovana dei ricordi. Con la meravigliosa voce di Giancarlo Cattaneo, che vi leggerà una storia. La storia di come la canzone protagonista di oggi è stata decisa, scritta e poi successivamente interpretata. Canzone che oggi è bella emozionale. La storia gli è da. L'unica cosa che vi chiediamo noi, come sempre, è: se questa canzone vi ricorda qualche momento particolare della vostra vita, se questa canzone in un qualche modo ha fatto parte di un momento particolare della vostra vita, raccontatecelo.
1: Esatto, al 342 41 15 105 raccogliamo le vostre sensazioni.
0: Le emozioni, esatto. Quindi è bello proprio sentire quello che vi può trasmettere. Signori, mettetevi comodi, alzate il volume, ritorna la carovana
2: dei ricordi.
3: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La carovana dei ricordi. Solo su Radio 105.
4: New York, marzo 2006. Amy Winehouse godeva della stima della critica. Era nota nel circuito soul jazz britannico. Ma fuori dal Regno Unito, per il grande pubblico internazionale, era una perfetta sconosciuta. Dopo il primo album, Frank, aveva bisogno di cambiare direzione. Meno jazz sofisticato, più soul anni 60. La sua casa editrice improvvisa un incontro con un produttore DJ newyorkese, Mark Ronson, conosciuto nell'ambiente hip-hop. Da questo incontro di generi diversi ha la genesi una delle canzoni più oscure e graffianti del nuovo millennio. Ronson chiede ad Amy: fammi capire che musica ti piace. Lei gli parla dei girl groups anni 60, che ama andare nei pub e nei club, giocare a biliardo e ascoltare quei dischi al jukebox. Ronson entra nel suo mondo. Arriva l'ispirazione e già il giorno dopo aveva una base. Un piccolo riff, un giro di pianoforte, poi aggiunge una cassa, il tamburello e tantissimo riverbero. Cerca di ricreare quella sensazione di vecchio disco soul. Amy prende quella base e sparisce. E con quella traccia in CD si mette a scrivere, di getto. Era appena stata lasciata dal suo ragazzo, Blake Fielder Civil, una relazione turbolenta. La condivisione dell'amore per le sostanze stupefacenti. Un tira e molla continuo, finché lui non torna con l'ex. Amy è distrutta, cade in depressione. Si rifugia nel suo unico luogo sicuro, l'alcol e la droga. La situazione sentimentale diventa il carburante emotivo della canzone. Una musica elegante, quasi dolce, cupa, le parole fanno male. Perché Amy prende quel dolore e lo mette dentro una canzone. Nasce Back to Black. Ritorno al nero. Ci sono canzoni che raccontano una storia e poi ci sono canzoni che sembrano una ferita aperta. Back to Black è una ferita che pulsa ancora. Amy era perdutamente innamorata di Blake, al punto di perdersi davvero. Un amore complicato, intenso, distruttivo. E lei finisce per distruggersi davvero. Il termine black nel linguaggio della strada indica l'eroina. E così lei torna nel nero, torna nel buio, nell'autodistruzione. Non canta soltanto perché lui se n'è andato. Canta perché insieme a lui sembra andarsene anche una parte di lei. La canzone racconta quella sensazione che tutti, almeno una volta, abbiamo conosciuto. Quando qualcuno chiude una porta e tu rimani dall'altra parte. A chiederti perché non sei bastato, a chiederti perché tu abbia amato qualcuno più di quanto avresti dovuto. A chiederti perché tu abbia aspettato un ritorno che non è mai arrivato. E di quel momento preciso in cui capisci che non puoi più salvare una storia. Puoi soltanto salvare te stesso. Amy però quel dolore non lo nasconde, lo canta, lo lascia sanguinare davanti a tutti. Perché certe canzoni non le ascolti, le attraversi. Nel 2011, a 27 anni, Amy Winehouse muore tragicamente nella sua casa a Londra. Era circondata da bottiglie di vodka vuote. We only said goodbye with words. Noi diciamo addio solo con le parole. Abbiamo detto addio alla voce di Amy, ma solo con le parole. Aveva ragione lei. Ogni volta che parte Back to Black, sembra di riaprire una ferita. Una di quelle che credevi chiuse, ma che in fondo aveva solo imparato a fare meno rumore.

0: Cazzo, ragazzi, l'adoravo. Sono i pasticcini che sto facendo pan dolce basso e mi state facendo emozionare. Cazzo, grandi davvero.
1: Si sente?
2: Sta piangendo. Mi ricorda gli ultimi pomeriggi davanti a MTV prima che quel canale cambiasse per sempre. Alessandro da Savona.
3: Io non ascolto questa canzone di Amy Winehouse perché troppe memorie, troppe cose, mi viene da piangere, e ascolto Love is a Losing Game.
2: Che peggio.
1: Le lacrime a cascata e pelle d'oca. Ero incinta a Parigi quando Amy è andata via. Piansi per non so quanti giorni. Grazie, soci.
4: Io mi ci ritrovo in queste cose. Ho smesso e quindi grazie a Dio sono ancora vivo.
2: Mi raccomando, un in bocca al lupo gigante, ok?
3: Mi avete fatto piangere d'emozione su Amy Winehouse, Davide da Mister Bianco.
2: Poi
1: un talento che è venuto a mancare troppo presto, dice Linda da Rimini. Eh sì.
3: Veramente stiamo parlando di 15 anni fa? Porca miseria, quanto vola il tempo, Michele da Cagliari.
2: Va bene, insomma, che ci fa molto piacere che anche oggi avete apprezzato questa pagina di storia della musica, Amy Winehouse.
3: Grazie di averci fatto piangere anche oggi. Cioè, già bene. È lunedì, non potevamo farlo di venerdì, che me lo dice, vabbè, c'è un weekend.
2: Cambiamo pagina, dai, oggi vi diamo l'opportunità, come sempre, di vincere il kit firmato a Radio 105 con... zainetto, maglietta e portapass.
1: Non dire cosa c'è dentro, che poi manca qualcosa e se la prendono con
3: sempre
1: te.
3: Sempre manca qualcosa. È giusto che se la prendano con lui. Prima di spedirli, Paolino controlla i zainetti e prende quello che gli c'è.
2: No, esatto, se mi serve qualcosa, ve lo ciulo io dagli zainetti e poi ve lo mandiamo, va bene? Allora, come si fa oggi? Oggi si gioca alla grande sfida. Allora, intanto nella vostra mente sceglierete se sfidare Paolino, Linda Pani o Martin. Rientro in gioco anch'io oggi, dai.
1: Oggi rientri anche tu, certo.
2: Potete sfidare anche
3: me. No, dovete scegliere o Paolino o Linda, perché uno degli sfidanti sono io, visto che sono 23 volte che vinco.
2: Ma chi? Ma che cosa stai dicendo? Cosa?
3: 23 di fila.
2: Ma da quando?
3: Cioè, scusa, lo scopo non è perdere.
2: Ma non è... Ma cosa stai dicendo? No. Allora, per prenotarvi alla grande sfida, mandate un messaggio in questo istante, 342 41 15 105, con scritto GS.
1: Esatto, di grande sfida, GS, e il vostro nome, esatto, e la città di provenienza.
2: Esattamente, prenotatevi per vincere il kit di Radio 105. Poi, una volta che sarete qui, vi daremo noi il macro argomento, sceglierete voi chi sfidare. Insomma, prenotatevi, GS e il vostro nome,
3: 342 41 15 105.
5: Linda, ti hanno dato un 2 di picche.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99 euro. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99 euro. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Peggy Goo con Woman su Radio 105. Direi che è arrivato il momento di provare a regalare. Poi passa Linda, poi è l'inizio che è così.
1: Sai che comincio a capire il grigio che non ti ha.
2: Sai che quello completo che non va a cagare.
0: Sai che secondo me tu hai bisogno adesso di un uomo, Linda. Secondo me.
3: Un volontario.
0: Certo.
2: Grazie Martin.
0: Ho detto uomo, no anziano, no esperto. È arrivato il momento, fanciulli, di giocare. Ritorno all'appuntamento con la grande sfida.
4: La grande sfida.
5: Se hai carattere da vendere, se hai coraggio in abbondanza, se senti di avere le palle quadrate,
4: gioca con
5: la grande sfida. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. La grande sfida.
4: La grande sfida.
3: Prima di andare avanti bisogna fare chiarezza e mettere i puntini sulle umlaut. Alessio da Genova è la quarta volta che ci scrive e dice: a me avete ciulato bene, avevo vinto il kit e mi è arrivata solo la maglia. Vergogna. Io non ho grandissima memoria, ma secondo me Alessio da Genova
0: ha vinto il gioco del dialetto.
3: Ha vinto il gioco, solo la maglia. Vergogna. Io non ho grandissima memoria, ma secondo me Alessio da Genova
0: ha vinto il gioco del dialetto.

0: Allora, io sono nata a Brescia, sono venuta da Vitera Castelmel, ma il mio fidanzato è Iglesiente in Sardegna.
1: Ok, ok. E allora...
2: adesso si è sentito un po' il bresciano che usciva.
1: Allora, Simona, cosa fai di bello nella vita?
0: La
2: polenta, lo spiedo.
0: Lo spiedo con i mombolini.
2: Certo.
1: Al momento no. Disoccupata, mi pare di aver capito.
0: Sì, una cosa del genere. Sono in attesa di potermi trasferire dal mio compagno.
1: Ok,
0: e
1: okay. Ah,
2: quindi te ne vai in Sardegna.
1: Te ne vai in Sardegna. Mica male.
2: Si mangia da schifo, tra l'altro.
1: Allora, ti spiego come funziona il gioco, Simona. Intanto dovrei scegliere una delle tre buste. Cominciamo così, dai. Scegli uno, due o tre.
0: Tre.
1: Numero 3, ok, allora, macro argomento della busta numero 3 è cultura generale. Ora, prima di spiegarti, dovrei scegliere chi sfidare, Martin, Paolino o Linda. Chi dovrà abbandonare lo studio?
0: Paolino.
1: E va,
2: ok, perfetto.
1: Va bene. Che palle!
2: Qual è l'argomento che hai detto?
1: Cultura generale.
2: Allora, chiaramente vedi
3: Paolino,
2: che è un'ascoltatrice.
3: Polino di cultura ne sa, eh?
1: Allora, avrai un minuto di tempo per rispondere a 10 domande, poi rientrerò in studio, faranno le stesse domande a me e a quel punto, se otterrai il numero paritario o maggiore di risposte, ti porti a casa il kit. Se no,
2: ciao.
1: Ucaz.
3: Okay. Ciao Paolino,
2: ciao,
3: vattene,
2: vai via. Allora. Vai via!
1: Ho capito,
3: la busta è chiusa con la cera lacca, ringraziamo la nostra Saretta, l'apriamo per la prima volta.
2: Tra l'altro gliela devo portare perché ne ho a casa un po' di cera lacca.
3: Anch'io ne ho. Ok Simona, sei pronta?
0: Prontissima.
3: Ok. 3, 2, 1, via al minuto. Dove si trova lo stadio Wembley?
0: In Inghilterra.
2: Chi ha scritto Amleto?
0: Shakespeare.
3: Dove si trova la Sagrada Famiglia?
0: Spagna.
3: Più precisamente?
0: Madrid.
2: Dai, va bene Spagna. Chi canta Azzurro?
0: Celentano, Adriano.
3: Qual è l'album più venduto della storia?
0: Non lo so, non mi ricordo.
2: Dai, chi ha dipinto la Guernica?
0: Passo.
3: Che giorno è la festa nazionale degli Stati Uniti?
0: 4 luglio.
2: Quale sport ha una variante greco-romana?
0: Lotta.
3: Qual è lo stato più piccolo del mondo?
0: La Repubblica di San Marino.
2: Ok. Che sport praticava l'atleta italiano Fabio Fognini?
0: Tennis.
2: Qui tu hai messo no Pablo Picasso perché hai capito passo. In realtà ha detto Picasso.
3: Ah, ok, ok. Perfetto, molto brava Simona, molto brava.
2: Gliele fai tu?
1: Ok. Allora, com'è andata lei?
3: Molto bene.
1: Va l'associazione a delinquere, va. Tutti e due vicini. Ok, va bene.
3: Ok, ci siamo.
2: Ok, vai. Comincia.
3: Dove si trova lo stadio Wembley?
1: A Londra.
2: Chi ha scritto Amleto?
1: Shakespeare.
3: Dove si trova la Sagrada Famiglia?
1: A Barcellona.
2: Chi canta Azzurro?
1: Adriano Celentano.
3: Qual è l'album più venduto della storia?
1: Thriller di Michael Jackson.
2: Chi ha dipinto la Guernica?
1: Picasso. Dai!
3: Che giorno è la festa nazionale degli Stati Uniti?
1: È 4 luglio.
2: Quale sport è una variante greco-romana?
1: Cos'è?
2: Quale sport ha una variante greco-romana?
1: L'unica roba che so di greco-romana è la lotta. Ah, è quella.
3: Qual è lo stato più piccolo del mondo?
1: È la Città del Vaticano.
2: Che sport praticava l'atleta Fabio Fognini?
1: No, non lo so, dai, passo. Ah, nuoto! Vabbè, dai, ho detto passo, dai. Non lo so. Tennis
2: comunque
1: era.
2: Comunque era sbagliato.
1: Era tennis,
2: ormai. Passo, ormai. Nuoto, tennis. Vabbè, elencali tutti.
1: Ma ancora? Ce n'è ancora?
2: No, basta.
1: Ah, ne fate già 10?
3: Sì.
1: Altre due non ne ho, dai, per difficoltà. Vabbè, facili.
3: Sono pari?
2: Secondo me 10 pari.
3: Secondo me sono pari.
2: Sì.
3: Forse potremmo fare lo spareggio, se no facciamo vincere l'ascoltatrice. Siamo pari, dai.
2: No? Sì. Che cazzo.
4: Ma siete due proprio infami.
1: Quanto fa allora?
4: Ma
1: allora,
4: ne avrai indovinate due, dai.
3: Non è vero. Allora, era giusto Wembley a Londra, in Inghilterra, l'Amleto di Shakespeare, la Sagrada Famiglia a Barcellona, quindi lei avrebbe sbagliato.
1: Non è che avrebbe sbagliato.
2: No, lei ha detto Spagna.
1: Vale. Vabbè, allora di boh.

0: No, ha detto Madrid.
1: Ha detto,
0: ha detto,
1: dai, raga, oh,
2: ha detto, allora, Spagna. Detto Spagna. Poi abbiamo detto
0: la prima risposta è Spagna.
1: Sì, vabbè, allora via, la, via Lattea. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Scusami,
0: Non è sulla Via Lattea. No, tu avresti sbagliato.
1: Certo.
0: Segno dice... sbagliato Paolino.
1: Non ho sbagliato, ho detto
2: Azzurro
1: giusto.
2: Azzurro di Celentano era giusto, Thriller era giusto, l'album più venduto della storia, il Guernica di Picasso l'avete indovinato entrambi, così come il 4 luglio e la lotta. Lo stato più piccolo del mondo, Simo, è il Vaticano.
1: Città del Vaticano.
2: Eh sì. E invece Fabio Fognini era al tennis, okay. Qua avete sbagliato.
1: Quindi?
2: Tutti e due. Quindi?
1: Cioè, quindi siete due ebeti, non avete contato i punti.
0: 9 a 9.
2: 9
0: a
2: 9.
0: Avete sbagliato solo il tennis alla fine.
2: Esatto.
0: Mi dispiace, socio. Cioè,
1: voi so voi veramente fate, proprio, fate pietà. Fate
0: 9 a 9. Vabbè,
2: dai, dai, la seconda page è stata bravissima. Sì, sì, di solito a 9 non ci arrivano mai.
1: Sì, vabbè. Hai vinto il kit. Dai, va bene. Oh, sì, sì, vabbè. Dai, sì, sì.
0: 9 a 9.
1: Sì, sì, vabbè. Ma guarda, veramente. Non è vero, rumente. Vabbè, vabbè. Comunque,
3: cioè, mi credi? Mi credi? Sì, sì, ma io credo a te. Questa partita è peggio di Italia-Corea.
1: Sì,
3: del
1: sì, immagino,
0: non, non è vero, rumente è per un'altra cosa.
1: Sì, vabbè, comunque.
0: Ma sì, vabbè.
1: E la, l'arbitro.
0: Quindi due sbagliate, 9 a 8.
1: Ma sì, vabbè, dai.
0: Ma fai, ti lamenti con i giudici?
1: Mi lamento molto con i giudici, mandati a cagare. Vabbè, quindi ti porti a casa il kit dicendoci: sei felice?
4: Sono felicissima, grande! Accendi un... emozionata.
2: Mi ha fatto felice una persona.
1: Accendi un cielo alla Madonna questa sera quando vai a dormire, va bene?
4: Se passate da Brescia via fin dal Pirlo col Campari.
1: Va bene, dai.
2: Però facciamo i complimenti a Paolino perché è stato bravissimo.
1: Certo,
0: bravissimo a leggere.
2: L'aveva già lette prima.
1: Sì, cioè, come sempre, ovvio.

0: sento, non lo so, sento nell'aria quel profumo proprio di fregatura, proprio mi è arrivato proprio così,
1: ma
0: proprio
1: vero,
0: no,
1: ma non è vero. Vabbè.
0: Tu e Martin insieme,
2: finita,
0: figurati.
2: 8 è finita.
0: Sì, sì, ma io ne ho fatte 9.
2: Non, ma quando mai?
0: Ne ho indovinate 9.
2: Ma l'ultimo era fuori tempo.
0: Ma non ho, ma se ho finito 15 secondi prima.
2: Ma c'è neanche in conga il sentito.
0: Ma che cazzo dici? Ma cosa
2: schifo
0: stai dicendo?
2: Mamma, che schifo.
0: Voi due fate schifo, veramente, guarda. Cioè, per ringraziarvi un'ascoltatrice fate schifo. Chi è?
3: Minchia il Martin, quanto pari. Sei proprio un bastardo.
0: No, cosa poi
2: sei? Siete più falsi della Juve,
0: cioè. Poi dopo fa quello che quando gioca lui 10 su 10.
1: La posso dire una cosa? Io,
0: prego,
1: e Martin più bravi a leggere le domande. Cioè, sta
2: sì,
1: tutto
2: perché
1: siamo più veloci.
0: Certo,
1: quando
0: sì,
1: le
0: sì
1: leggi tu, minchia, due ore.
0: C'hai ragione, c'hai ragione.
2: Brava Linda, brava Linda.
0: Sì, hai ragione. Chi è? Infatti, vedo che la gente ha apprezzato un sacco. Chi è?
4: L'ascoltatrice vi vuole fregare, fratelli. Ricordatevi che si trasferisce in Sardegna tra poco. Quindi, se andate da lei, non trovate nessuno adesso.
0: Wow. Comunque, vabbè, comunque dai, vabbè, alla fine.
1: No, allora,
0: alla
1: è stata
2: cosa?
1: Brava, se l'è merita. Cioè, tu
2: pari,
1: bravissimo.
2: Punto.
1: Tu bravissimo.
0: Scusami, adesso, adesso lo mando a cagare. 9 a 8 non
2: sì
0: è pari.
2: E allora 9 a 9. A 9.
0: No, è no, 9 a 8, allora, ho vinto io.
2: Una di quelle
0: cioè lui
2: che
0: va avanti, no, allora, è pari, non è pari,
2: bloccati,
0: cazzo.
2: Bloccati un attimo.
0: Ma non mi blocco, no.
2: Linda ha segnato sbagliato quella della Sagrada Famiglia, dove lei ha risposto Spagna. È in Spagna?
0: Sì, allora quindi poteva rispondere anche mondo. 9, è nel mondo? 9, sì, allora
2: 9,
0: va bene.
2: 9 a 9.
0: Ma non è 9 a 9, ho vinto io.
2: 9 a 9.
0: Eh sì, vabbò, va.
1: Ti stanno comunque chiamando Piangina comunque.
5: Comunque esatto, se fosse stata una finale di Champions sarebbe stata PSG Inter.
0: Cioè, mamma mia, veramente,
2: esatto,
0: ragazzi.
2: Brava,
0: che
2: brava,
0: schifo.
2: Dove è vinto il PSG? Che non
0: mamma
2: è lui.
0: Che schifo, ragazzi. Veramente, posso dire una
1: vabbè
0: cosa? Cioè, da lui me lo aspetto, da te no però.
1: Ma abbiamo fatto felice un'ascoltatrice che è stata brava. Cioè, non è che ne ha indovinata una e l'abbiamo, cioè, è stata brava.
0: Ti toccherà te la
2: oggi Paolino
0: volta
2: si chiamerà.
1: Ti avete già inculata l'altra volta. Io lo dimentico.
2: Da Paolino da oggi si chiamerà 5 maggio.
0: Sì,
2: Piangina,
0: certo.
2: Non sei altro.
0: Ma io sono felicissimo. Ricordo a tutti gli amici della Juve, del Milan, del Napoli, che tutte le settimane continuano questa menata, che il 5 maggio è il giorno in cui l'Inter ha segnato e ha vinto la prima Coppa Italia.
2: Sì.
0: Primo okay passo del triplete.
2: Ok, aspetta, aspetta. Va sì, bene, sì, va sì, bene. Sì. L'Inter, non tu.
0: Sì, ma fa niente.
2: Allora zitto, Piangina.
0: Ma quando
2: dai
0: vinco
2: zitto
0: me li rubi
2: oggi
0: anche.
2: Non giocava l'Inter, giocavi tu.
6: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
4: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
5: 105. Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sull'A14 in entrambe le direzioni, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est. Sulla A1 verso Milano, 9 km di coda per incidente tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 1 km di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante di Valico. Sulla A7 verso Genova, 1 km di coda per incidente tra Busalla e l'immissione sulla A12. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Arma di Taggia, Statale 548 della Valle Argentina e l'incrocio Valle Crosia. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Radio 105.
8: Radio 105. Proud to be different.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.

0: su fitactive.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
9: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar. Energia positiva.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
16: Dark Planet.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
18: Vi aspettiamo!

0: Linda, ti hanno dato un 2 di picche.
1: Oggi il lunedì è cominciato così: Linda che prende il 2 di picche
2: e finisce con Paolino che piange. Cioè, abbiamo cominciato con Linda che piangeva e finiamo con Paolino che piange.
1: Io guarda, sono superiore a queste cose. Sì, quando vinco è a posto, certo, così. Certo. Siamo arrivati alla fine. Grazie ovviamente per essere rimasti con noi anche oggi, soprattutto oggi in questa giornata di lunedì. Vi lasciamo adesso in compagnia del sommo Max Brigante.
3: Che bello.
1: Con 105 Mikasa. Grazie a tutti voi ovviamente che ci avete supportato anche oggi. Grazie alla Saretta, grazie alla Claudietta, e anche domani sarà qui con noi e per tutta la settimana Mattia. Napoli angry.
4: Sì, ma meno enfasi per
3: favore. No, sì, siamo contenti di vederti.
4: Un magone per questa settimana.
1: Mattia che questa settimana entra in radio alle 9 del mattino e esce alle 4 di notte. Esatto. Bravo Matti.
3: Dormi direttamente qua. C'è lo spazio, eh.
1: Oh, l'ultima volta tu hai detto che volevi l'aumento, te l'han dato di lavoro, ma te l'han dato. Sembra rompere un coglione, così è. Signori, ci risentiamo ovviamente domani, ma come sempre vi lasciamo con la massima
3: del brillo parlante.
5: Ci hai mai fatto caso che c'è gente che è andata ai concerti dei Placebo convinta che fossero The Cure?
3: C'è qualcosa di personale?
5: Pubblico, grazie.
1: Finita? Non l'ho capita.
2: Se voi non l'avete capita, mi dispiace. Grazie. Grazie Mattia.
4: Bravo.
2: Grazie Mattia.
4: Bravo,
2: grazie.
4: Mi ha fatto grazie. Molto
3: ridere. Ma è già stato il concerto di Placebo. Io ci volevo andare.
1: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
3: Perché le 18 è l'ora
2: del rimbalzo.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Lunedì sera partiamo subito con il botto perché siamo live. Fate un applauso, fatevi sentire in diretta da Spazio Lenovo. Nuova puntata di 105 Mi Casa Live con un ospite che amiamo molto stasera. Me lo sono già abbracciato prima di entrare in onda.
1: Che bello, stasera è proprio una puntata speciale.
0: Sì, perché lui è speciale. Stasera ci sarà Marco Masini, storia della musica italiana. Applauso più che doveroso, anzi gliene faremo molti questa sera. Ed è speciale la puntata in sé, perché 105 Mi Casa nella sua versione live è un po' un original nel formato, no? Rispetto alle altre nostre puntate saremo dedicati interamente a Marco, parleremo con lui per tutta la puntata, ascolteremo le sue canzoni e daremo il microfono ai nostri amici che sono venuti a trovarci questa sera, per cui insomma metà delle domande o forse anche più della metà verrà fatta dal nostro pubblico. Nadia, tu come stai? Hai passato un buon weekend?
1: Io sto molto bene, weekend molto bello, rilassante.
0: Siamo stati anche a un matrimonio.
1: Sì, devo dire, ecco, sabato tosto, ieri sì. Rilassante. Però siamo divertiti, è stato un matrimonio bellissimo.
0: Bello, facciamo ancora gli auguri ai nostri amici Fra e Andrea che hanno fatto un matrimonio veramente super bello e siamo stati insomma molto bene. Poi anch'io ho fatto una domenica di ripresa?
1: Sì, ho ripresa. Film, sì. Divano, pizza, quelle robe lì.
0: Bene. Sì, sì, sì. E oggi belli carichi perché ripartiamo con la settimana di 105 Mi Casa e ripartiamo subito da qui, da Spazio Lenovo. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: 4 minuti in diretta su Radio 105, riparte l'applauso per Marco Masini che è con noi questa sera. Siamo molto felici di averti qui.
1: Grazie, grazie.
0: Sai che
1: è un piacere.
0: Quando parliamo di te, anche qualche minuto fa, insomma, vengono fuori anche magari delle banalità, però è così, mi viene sempre di parlare di storia della musica italiana, sei veramente un artista gigante. E ti volevo chiedere come vivi questi aggettivi che spesso ti vengono messi addosso, no? Come da me in questo momento. Perché apparentemente hai sempre questo distacco, no? Tu da quello che sei, che rappresenti e che hai rappresentato per qualche generazione.
1: Ma diciamo che quando si diventa un personaggio pubblico è chiaro che gli aggettivi, le etichette te le danno sempre, ti vedono e ti idealizzano. E poi magari non corrisponde, oppure corrisponde, certe cose l'hanno azzeccate su di me. Ma io diciamo che sono nato innamorato della musica, cioè proprio io sono nato già innamorato della musica. E allora mi sono limitato a fare il musicista, quello che l'istinto mi diceva, con molta serenità, con ambizione ovviamente, perché questo mestiere un po' ambiziosi bisogna esserlo, ma con la ricerca sempre, la voglia di scoprire la musica. Quando ero piccolo scoprivo la musica attraverso i grandi artisti, i grandi musicisti e quelli che abbiamo, insomma, quelli della nostra generazione, che abbiamo seguito un po' tutti. E poi quando sono cresciuto ho cominciato a imparare dai giovani, perché sono i giovani che ti trasmettono una nuova metodologia di lavoro e ti regalano un'altra scoperta. La musica è sempre una scoperta. Quindi io ci ho fatto poco caso a quello, ho cercato sempre di lavorare, di scrivere canzoni, di realizzare produzioni per me, per altri, per accompagnare artisti che negli anni 80... Ho fatto il tastierista di molti artisti, ho fatto il musicista in studio di registrazione, perché ieri gli studi di registrazione esistevano, oggi sono cambiati.
0: Certo.
1: Ovviamente basta un iPad per avere uno studio di registrazione e forse sarà troppo anche quello domani. Ma quindi non ci ho fatto tanto caso, sono andato avanti per la mia strada, amando la musica sempre di più e scoprendola ogni giorno di più.
0: No, sai cos'è diverso secondo me, Marco, oggi, che possiamo dirci oggi, nel 2026, in questo lunedì 5 ottobre, che è tutto vero quello che dici, che cosa c'è però che è un dato di fatto? Che una serie di tue canzoni, che una serie di tue composizioni, sono state consegnate alla musica italiana e questo non succede a tutti ovviamente e quindi questo è un fatto, no? E probabilmente sarà così anche quando non ci saremo più io e te e quindi ecco è una cosa grossa che credo faccia molto piacere.
1: Ma ti ringrazio, ma è perché la musica che facevamo ieri rimarrà sempre nella storia, non solo la mia ma quella di tanti artisti grandissimi. Brani sono stati prima di tutto comprati, scartati e ascoltati, mentre oggi questo non si fa più, quindi le cose che si comprano diventano proprie, diventano nostre e le apprezziamo e le amiamo e le ameremo per tutta la vita, questo è, e le tramanderemo anche ai giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché le abbiamo fatte nostre. Oggi il mercato è cambiato, il sistema è cambiato, la musica è cambiata, perché si realizza e si registra con due lire, perché si riesce a fare velocemente, perché ci si basa più sulla quantità che sulla qualità, anche se la qualità è buona, perché comunque mentre prima l'offerta era più bassa, oggi attraverso un mercato gratuito, un mercato digitale, piattaforme, l'offerta è più alta, perché comunque non c'è più selezione, non c'è più la casa discografica che decide, ma c'è un proprio canale dove ognuno può andare e mettere in mostra, in vetrina, le proprie idee. E questo è un bene, secondo me, per tutti i giovani che si avvicinano alla musica e che trovano il modo di fare musica nonostante magari ieri invece dovesse cercare un modo per convincere i discografici, per piacere ai discografici. Oggi non c'è più filtro. Questa cosa è un bene per la musica, perché è bene che tutta la musica sia ascoltata, però da un punto di vista di affezione e di consacrazione di una canzone o di un artista è chiaro che è molto più difficile.
0: È così, è così. Senti, com'è andata a Bari ieri?
1: Molto bene, a Materlizzi abbiamo fatto un concerto di chiusura, anche se poi a distanza di un mese dalle arene estive che abbiamo fatto quest'estate, ed è stato un bellissimo concerto. Ed è stato l'ultimo, perché poi iniziamo il 3 di novembre all'Unipol Forum di Milano e poi faremo una serie di palazzetti allo sport, sono 5.
0: Sì, molto belli tra l'altro, Milano il 3, Firenze il 4, Padova il 7, Roma il 13, Napoli il 14, novembre.
1: Esatto, novembre. Sì.
0: Un bel giro di palasport, sì. Importante.
1: Beh, è importante perché siamo tornati dopo tanti anni a suonare palazzetti allo sport. Ci siamo tornati l'anno scorso e la cosa bella è che ci torneremo anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto solo Firenze, Roma e Milano, quest'anno faremo anche, oltre a Firenze, Roma e Milano, faremo anche Padova e Napoli, quindi per me è un ribadire un percorso bellissimo che dura 36 anni e lo si vede chiaramente dalla barba, ma poter ricondividere ancora con tanti ragazzi che sono cresciuti, che arriveranno con i figli. E poi ultimamente ho trovato una nuova generazione, io e Federico a Sanremo siamo riusciti quest'anno a parlare addirittura a una terza generazione, e questo lo vedo dai commenti, dai social, da quello che ci arriva, e sono veramente felice perché a 62 anni, insomma, ritrovarmi ancora qui con tanta gente davanti, ringrazio anche tutto il pubblico che c'è stasera.
0: E, te lo meriti,
1: è un onore,
0: veramente tutto, guarda,
1: è veramente un onore.
0: Hai parlato di te e Federico, e allora ascoltiamo Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo
1: male necessario Fedez con Marco Masini. Marco Masini con noi questa sera, poi noi non abbiamo mai parlato, il pezzo ormai è un pezzo che abbiamo ampiamente metabolizzato, ma non te l'ho mai chiesto semplicemente perché non c'è stata l'occasione. Mi riracconti come poi è nato il pezzo? Perché io dentro ci sento tantissimo Masini, ma anche tantissimo Federico, no?
0: Sì, beh, no, è normale, se no non saremmo stati io e Federico.
1: No, ma parlo di composizione.
0: Sì, no. Allora, nato tutto dalla cover di Bella Stronza, perché lì c'è anche un aneddoto un po' particolare. Io ero giudice a Ora o Mai Più e mi chiama Federico e mi dice: sai, voglio fare Bella Stronza cover a Sanremo 2025. E io: ma sei sicuro? Sì. Dopo 5 minuti mi chiama Carlo: fatela bene. E riattacca: fatela bene. E allora ci siamo messi a lavorare, in studio a Fede. E devo dire la verità, io ho scoperto proprio veramente il momento musicale che stiamo vivendo, perché ho lavorato con FT King, già produttore di Simba La Rue e di Baby Gang, e abbiamo... E io, soprattutto io, che comunque vengo dagli anni 80, ho scoperto veramente un nuovo modo, una nuova forma,
1: certo.
0: Un nuovo format per fare la musica oggi, con una produzione completamente diversa come facevamo noi, a tal punto da proporre io in quella versione di Bella Stronza una stesura un po' più all'antica, modulandolo e facendo, perché il pezzo è modulare, e inserendo una melodia su degli accordi diversi, ma la stessa melodia che la stronza ha, è attraverso anche dei suoni che arrivavano proprio da FT King, quindi cose mai sentite per quanto riguarda me, che andavo a cercare quei sintetizzatori analogici e con un metodo un pochino
1: un altro percorso.
0: Quindi un altro percorso, e da lì mi sono appassionato. E quando è nata Bella Stronza e l'abbiamo costruita cercando di inserire delle sue barre bellissime, secondo me, che hanno fatto sì che questa storia diventasse un'altra storia addirittura, e poi abbiamo riscontrato al festival un riscontro appunto positivo, un successo molto positivo, da lì ci siamo appassionati. E allora, devo dire la verità, l'idea di fare poi un inedito insieme è stata sua. E grazie anche a Federica Abate e a Alessandro Lacava e a Cripo abbiamo trovato la melodia che parte da loro, che parte da Federica e da Alessandro, che era veramente masiniana.
1: Io
0: sono arrivato, abbiamo messo a posto il testo, abbiamo costruito il vestito poi va fatto, io mi sono fatto un po' il sarto di me stesso, me lo sono cucito addosso, lui lo stesso, abbiamo inserito uno special nuovo, scritto insieme, fatto insieme in studio, abbiamo lavorato una settimana in studio e io devo dire la verità, mi sono divertito a livello incredibile, ho scoperto tante cose, abbiamo riso, ci siamo emozionati. E siamo stati
1: super
0: convinti proprio dalla scrittura di portarlo al festival.
1: Mi piace anche pensare che a Marco Masini arrivi una melodia masiniana. Mi piace molto.
0: È vero.
1: No,
0: lui è stata Federica molto brava, perché mi ha studiato, poi insomma mi conosceva, mi ha studiato. E quindi la cosa è nata abbastanza velocemente sotto questo aspetto.
1: Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco qui con Marco Masini.
2: Tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: MSC. Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Finite le vacanze.

0: www.fitactive.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: 20 e 25 minuti in diretta su Radio 105, siamo live da Spazio Lenovo, è venuto a trovarci Marco Masini, col quale stavo dialogando mentre andava il disco di Miley Cyrus, e mentre parlavamo a un certo punto hai detto un nome che per me è magico, ti devo rubare due minuti, perché a un certo punto tu hai detto Bigazzi. E devi sapere che io non l'ho mai conosciuto.
1: Mi dispiace.
0: E quindi vivo di racconti di persone che hanno lavorato con lui. La mia stima per lui è immensa, perché il suo nome è in tantissime canzoni fondamentali per la musica italiana, e quindi volevo, mi stavi raccontando di notti passate fino alle 4 sulle canzoni, e quindi volevo capire, quando pensi a lui, quando lo ricordi, che sensazione hai addosso?
1: Ma guarda, mi dispiace tu non l'abbia conosciuto, gli sarebbe piaciuto tanto. Anche una giornata con lui per me è sempre stata scuola, perché era uno stanovista, perché rovesciava sempre le cose. Quando pensava di essere arrivato al 99%, poi la rovesciava un'altra volta, la ricostruiva da capo, perché magari mancava quella cosa, perché lui aveva un fiuto eccezionale. E quindi stavamo veramente giorno e notte a lavorare. Per dirti, Ti innamorerai la registrammo tutta, la mixammo, e qua la mattina alle 8 io mi alzai e sentivo, eravamo in studio, avevamo le camere sopra, e sentivo Giancarlo che batteva i pugni sul tavolo ed era arrabbiatissimo. E mi disse, e io gli faccio, Giancarlo, che è successo? E abbiamo sbagliato tonalità. Io mi sembrava bellissima. Dice, guarda, no, devi proviamo. E l'abbiamo riregistrata a mezzo tono sopra.
0: Quindi più uno,
1: ma abbiamo lasciato ovviamente solo la ritmica. Il resto abbiamo, a quei tempi non è che c'era
0: trasposa, il pitch,
1: non c'era niente.
0: Dovevi far tutto.
1: C'era tutto sul nastro, quindi dovevi ricominciare da capo e alzare di mezzo tono. L'abbiamo alzata, l'abbiamo ricantata, il pezzo è diventato Ti innamorerai. Prima non era Ti innamorerai.
0: Pazzesco.
1: E solo Giancarlo poteva accorgersi di questa cosa, che è una cosa che va oltre la perfezione.
0: Sì, è vero. E eravate d'accordo mediamente sui brani, o passavate da lunghe e dure discussioni?
1: No, non passavamo da lunghe e dure discussioni, perché io lo adoravo Giancarlo, e quindi per me era veramente, oltre che il mio produttore, era un maestro. E poi il destino mi aveva fatto incontrare Giancarlo a 5 anni, cioè io ho iniziato a fare musicista perché mia madre mi portava nel 1968 in una giostra spinta a mano coi cavalli, che era sul Mugnone, un fiume di Firenze, e tutte le volte che io andavo in questa giostra montavo sui cavalli e l'omino, come si dice, il classico omino che spingeva i cavalli, metteva Luglio di Riccardo Del Turco, scritta da Giancarlo Bigazzi. Io sentivo Luglio, tornai a casa un giorno, Natale, mi regalarono un organetto, perché io fischiavo sempre Luglio col Bene che ti voglio, e la risuonai al pianoforte, all'organetto giocattolo, insomma. E il destino ha voluto che colui che mi ha fatto iniziare è stato poi il primo produttore, quindi per me era un secondo padre, casualmente Giancarlo, come mio padre Giancarlo.
0: Fantastico. Allora, il momento in cui il microfono passa attraverso le mani dei nostri amici che sono venuti a trovarci questa sera, vedo che è nelle tue mani. Come ti chiami?
2: Io sono Malcolm.
0: Come, scusa?
2: Malcolm.
0: Possiamo accendere il microfono per cortesia?
2: Malcolm, si sente?
0: Io non lo sento,
1: Non ti sentiamo in cuffia,
0: no,
1: ma
0: in cuffia non ti sentiamo.
1: Ci leviamo la cuffia.
0: Malcolm. Voglio solo capire se da casa però ci sentono. Sì, ci dicono sì. Malcolm, vai.
2: Ma intanto, Marco, complimenti per la tua fantastica carriera. Non c'è bisogno che sto qua io a dirtela. È un tour bellissimo l'ultimo estivo. Ho seguito due tue date, bellissima, bellissima la scelta delle coriste, bellissimo tutto. Insomma, è dal 90 che ti seguo, ma insomma. La domanda è questa: c'è una canzone del tuo passato, delle tue bellissime canzoni, tra l'altro, che ha
1: tutte belle, guarda,
2: tutte.
1: Sono scritte brutte.
2: No, tutte.
1: Tutti abbiamo scritto canzoni brutte.
2: Però per me sono tutte bellissime. E che ad oggi hanno per te preso un altro significato, con un'altra consapevolezza, probabilmente.
1: Ma devo dire che quando si cresce tutto ha un altro significato, però la canzone ha il dovere, secondo me, e anche quella, forse anche il diritto di portarti nel passato, cioè quindi di farti tornare con la mente nella dimensione. È una fotografia precisa la canzone, una fotografia precisa che oggi poi quando la rifai live la fai con parametri diversi, perché sicuramente la musica, anche se cerchi di riprodurre l'arrangiamento originale, perché quando poi la canzone subisce un cambiamento incredibile di armonia o di sonorità, e la melodia anche se rimane la stessa, addirittura a volte si cambia anche la melodia ed è un errore clamoroso secondo me, però non ha la forza di riportarti lì, perché la canzone in forma originale ti riporta, e quell'età va rivissuta, e se non ci fosse la musica che ti riporta in quel momento non ci sarebbe altro se non i ricordi. La musica ti aiuta a sviluppare il ricordo, quindi io personalmente quando torno o l'ascolto, o, ma non solo la mia musica, anche le canzoni degli altri, quando ascolto Battisti io ritorno negli anni 70, ritorno negli anni 80. Mi ricordo esattamente, ascoltando, che ne so, Una donna per amico, mi ricordo esattamente dov'ero in quel momento, di chi ero innamorato e come vivevo dentro e fuori. Quindi la musica ha questo grande potere e bisogna rispettarlo.
0: Vedo il microfono nelle mani di un altro nostro amico, come ti chiami?
3: Ciao a tutti, sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Verrò al concerto di Milano il 3 novembre. Faccio il fisioterapista, quindi se hai bisogno di un massaggio prima o dopo
1: speriamo di no.
3: Tu chiami Paolo, io arrivo. Okay. E ti volevo chiedere, di tutte le tue canzoni non famose che non sono uscite come singoli, qual è quella alla quale sei più legato e che secondo te avrebbe dovuto famose che non sono uscite come singoli? Qual è quella alla quale sei più legato e che secondo te avrebbe dovuto aver più

0: che sarebbe stata una canzone importante dell'album, e invece non lo è stata, che è Anna Viviamo. Anna Viviamo ha uno sviluppo armonico che a mio parere è bello da sentire, al di là del testo, al di là di tutto l'arrangiamento, ma lo sviluppo armonico, proprio le progressioni armoniche, le modulazioni sono belle, sono abbastanza internazionali, almeno per quanto ci riguarda noi che l'abbiamo scritta, e per quanto riguarda anche il momento storico in cui l'abbiamo scritta.
1: E senti Marco, mi collego alla domanda di Paolo. A volte succede, c'era un brano che avresti voluto diventasse singolo, ma poi le scelte discografiche sono andate da un'altra parte? Almeno a me succede spesso, anche con gli artisti con i quali lavoro, no? E poi rimane sempre quel dubbio: e se l'avessimo fatto singolo?
0: Sì, c'è un brano del 2001, mi sembra, che si chiama Il Bellissimo Mestiere, ed è stato fino all'ultimo in ballottaggio con Lasciami Non Mi Lasciare. Diciamo che Lasciami Non Mi Lasciare è uno dei brani più belli, è l'ultimo brano che ho scritto con Giancarlo Pigazzi.
1: Okay.
0: Quindi è sicuramente un brano bellissimo, e quando arriva l'inciso, nonostante l'abbia scritto io con Giancarlo, mi emoziona proprio ascoltarlo in macchina. L'altra volta lo sentivo su Spotify per sentire altre cose, parte una playlist dove c'era dentro Lasciami Non Mi Lasciare, e il brano mi ha emozionato tanto. Ma all'inizio il singolo programmato da noi era Il Bellissimo Mestiere. Però noi avevamo un problema, che c'era una parolaccia dentro,
1: certo, le radio,
0: e allora le radio hanno un po' bocciato l'idea, la proposta, e ci siamo buttati su Lasciami Non Mi Lasciare, che non ha avuto un grande successo prima. Però poi dopo, quando sono passati un po' di anni, Lasciami Non Mi Lasciare, quando l'ho cantata in qualche occasione, tu lo sai Malcolm, ecco lì l'emozione è arrivata grande, forse perché, ti ripeto, si parlava prima di Giancarlo, questo è l'ultimo brano che ho scritto con lui.
1: Mi fa sorridere anche la parolaccia, che in qualche modo è una tua cifra. No, veramente, adesso noi ci ridiamo sopra, ma anche da un punto di vista di lirico, di scrittura.
0: Poi ti racconto un aneddoto su Vaffanculo.
1: È veramente una tua cifra. Sì, sì. Possiamo adesso, dobbiamo farlo dopo?
0: Dopo. No, te lo racconto dopo.
1: Mettiamo una canzone dopo. E poi Vai. Ritorniamo con l'aneddoto su Vaffanculo.

0: con e poi ti ho visto cadere. Marco Masini qui da noi questa sera in diretta live da Spazio Lenovo. Eravamo rimasti con l'aneddoto legato a un tuo brano, sì, nella sì. fattispecie Vaffanculo.
1: Era il 1992 e io ero con la casa discografica Ricordi, era una casa discografica italiana, ovviamente un'etichetta italiana.
0: Leggermente storica.
1: Leggermente
0: anche.
1: Storica, aveva tutto il repertorio dei Battisti, quindi insomma una casa discografica, poi è stata acquistata da BMG, da Sony e tutto. E noi finimmo di scrivere Vaffanculo e prendemmo l'appuntamento con il presidente con il direttore generale e direttore artistico Mario Ragni e il direttore generale Fabio Boldi in casa discografica per far ascoltare il nuovo singolo. Avevamo Ti innamorerai e Vaffanculo, il bastone e la carota. Allora, la storia di Vaffanculo è troppo lunga, non ve la racconto, ma arrivammo in casa discografica, facemmo sentire Vaffanculo, non sapevano niente, e c'era i tre capoccioni, più ovviamente anche lo stagista arrivato lì, di 21 anni arrivato, stava pulendo la scrivania, però aspirava a diventare direttore certo. artistico, ovviamente. Allora, tutti sentirono il pezzo, arrivò la prima volta la parolaccia, poi andammo avanti, tutto il pezzo finì con un Vaffanculo che si ripete in coro per tanto tempo. I tre capoccioni capirono la potenza del brano, perché sicuramente un brano, come hai detto prima fuori onda te, abbastanza rivoluzionario
0: sì,
1: da un
0: sì.
1: punto di vista di musica pop.
0: Assolutamente.
1: Cosa ne pensate, Fabi Gazzi? Alza la mano lo stagista da lontano, con timore, con la sudarella, con la gocciolina, e fa: a me sembra bella la canzone, cambierei solo una parola. Quale? Vaffanculo. Allora, Bigazzi rivoltò la scrivania, lo fermarono e lo stagista dopo tre giorni andò a casa, giusto così.
0: Allora, il microfono deve essere in giro, eccoci qua. Come ti chiami?
2: Ciao, io sono Barbara.
1: Adesso ti sentiamo anche noi. Adesso
2: perfetto, innanzitutto complimenti, sei un grande.
1: D'età sì, quello sì, sono d'accordo.
2: La mia domanda è questa: hai un posto, una location dei tuoi sogni dove non hai mai performato prima e dove vorresti, desidereresti tanto esibirti?
1: Sì, devo essere sincero, mi piacerebbe, io sono stato negli anni 2000 in un club a Stoccarda, in un club tedesco meraviglioso, ma credo sia stato uno dei concerti più divertenti della mia vita, perché erano poca gente, sarà stato 1500 persone, non era un... però erano tutti sotto in piedi, c'era un caldo pazzesco e c'erano due ventoloni sopra che giravano, e lì, siccome tra l'altro erano i primi anni dove usavamo in qualche maniera le prime sequenze, i primi click, cioè un certo tipo di tecnologia per suonare, oltre alle nostre capacità diciamo manuali, successe che una botta di corrente distrusse completamente il computer dell'epoca.
0: Okay.
1: E quindi noi andammo a braccio,
0: liberi,
1: cioè, liberi completamente, 1, 2, 3, 4 a suonare come si faceva negli anni 80-70. Io lì sono tornato insieme, quindi al di là sono tornato indietro per suonare insieme, proprio veramente suonare insieme, non guidati da niente. Mi piacerebbe ritornare a suonare non proprio in quel club lì, ma in qualcosa di simile, come si faceva una volta.
0: In quel modo, certo.
1: Nel modo veramente libero, nel modo più libero che possa esistere, cioè dove anche il guardarsi serve per andare insieme, dove essere uniti, essere coesi serve per essere una grande band, dove non si usano strumenti elettronici, non parlo di tastiere, ma parlo di guide, di click, di metronomi o di gobbi, queste cose qua, dove non si usa niente. Ritrovarci in 4-5 e suonare come si faceva una volta. Mi mancano un po' quelle cose lì.
0: Ah vabbè, ma lo devi fare allora.
1: Magari.
0: C'è un amico in piedi, come ti chiami?
3: Così almeno mi vedi, dai. Sono Enzo. Ciao,
1: ciao
3: Marco.
1: Enzo. Ciao Enzo, buongiorno, buonasera.
3: Buonasera anche a te. Allora, io ti volevo chiedere questa cosa. Il tuo album si chiama Imperfetto.
1: Perfetto, imperfetto.
3: Esatto. Qual è la parte imperfetta di te? Non parliamo di parte fisica, parliamo di parte caratteriale che ti rende speciale.
1: È meglio non parlare di parti fisiche.
3: Ma quella mai.
1: Quello eviterei. Di parti caratteriali anche, perché io sono purtroppo un perfezionista imperfetto. Cioè, io credo che la perfezione stia proprio la perfezione stia nell'imperfezione, perché la cosa perfetta non mi è mai piaciuta. Il difetto va apprezzato, no? È proprio il difetto che poi rende la cosa perfetta. E credo che tutto ciò che ha un grande successo, sia a livello artistico, sia a livello anche umano, nell'amicizia, un certo tipo di alchimia, viva proprio di imperfezione e diventa la cosa perfetta. Tanti brani, se ti racconto delle cose che io ho saputo, per esempio che Ti amo di Umberto Tozzi, hanno sbagliato e non hanno stampato l'originale, ma hanno stampato una copia. Quindi questo ti dimostra che è un'imperfezione, perché poi alla fine è un errore, ma il pezzo era talmente emozionante che quell'imperfezione lì forse ha regalato ancora più perfezione al brano. E quindi ciò che rende perfetto e che è un'imperfezione a me piace da morire. Quindi probabilmente io sono un perfetto imperfetto, perché se poi ho scritto anche l'album per ribadire questo concetto è perché sta proprio nella mia ricerca sempre ogni giorno di me stesso.
0: Grazie Marco. Evidentemente anche un concetto a te caro. Mi guardo intorno, possiamo prendere ancora una domanda? Prego.
4: Ciao Marco, sono Cristian. Buonasera.
1: Ciao Cristian, buonasera.
4: Allora, io ti volevo chiedere, hai citato Battisti prima, ho sentito. Ti volevo chiedere, oltre lui, quali sono stati i cantautori italiani che hanno ispirato la tua formazione e perché?
1: Allora, ci sono due tipi di supereroi quando sei piccolo. C'è il supereroe, per quanto mi riguarda, perché io sono musicista, quindi il supereroe è quello, e questa è una cosa che dico anche nei concerti, supereroe è quello contornato, circondato da tastiere elettroniche, suoni incredibili, cioè che, dove la produzione è importante, no? E negli anni Ottanta c'erano per me tre punti di riferimento, che erano Howard Jones, Steve Winwood e Keith Emerson. Keith Emerson, che poi purtroppo insomma non c'è più, si è ammalato, ho avuto anche la fortuna di suonare un brano insieme a lui, però quando mi sono accorto che io suonavo meglio di lui ho capito che era ammalato e quindi sono insomma mi sono stretto nel dolore. E poi c'è l'altro tipo di supereroe, che è il cantautore, ed è grazie proprio ai cantautori che io ho iniziato a scrivere e a cantare. E i cantautori, diciamo che negli anni 70-80 erano quasi tutti, quindi io ho imparato veramente da tutti. Ed è stato poi anche un grande onore poterli conoscere, arrivare a conoscere De Gregori, arrivare a conoscere Venditti, Baglioni. Invece, per parlarti di Battisti, io ho avuto la fortuna e il caso anche di conoscere la moglie di Battisti, Maria Grazia, che ho incontrato proprio alla Ricordi, che all'inizio non avevo riconosciuto e che quando ho visto dice: ma lei mi fa a me, lei è il cantante Masini. E dico: sì signora, vai, c'è un appuntamento, devo andare su. No, perché lei al mio povero marito parlava sempre bene di lei. Sì, va bene, grazie, arrivederci. Sono andato su e il povero Roberto Rossi mi fa: hai visto la signora Battisti giù, Maria Grazia? Signora Battisti? Sì, la signora Battisti era giù, Maria Grazia. Ma fermato, povero marito. E lì quella è stata un'emozione incredibile, pensare che Lucio abbia parlato di me.
0: Sì.
1: È stata un'emozione che mi ha veramente fatto commuovere, perché era veramente il mio primo punto di riferimento nella scrittura. Poi, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista canoro, tutti gli altri, da Baglioni a Venditti, e poi i grandi testi di De André, sicuramente, che li ho riconosciuti come grandi testi. Però, essendo un cantante neomelodico, sono andato a scoprire la musica più di un altro tipo di cantautore. E poi c'è Fossati, che per me rimane sempre un punto di riferimento importantissimo.
0: Senti, bello anche che nelle tue parole a un certo punto siamo riusciti casualmente anche a ricordare Roberto Rossi. sì. Quindi bello anche questo. Credo che siamo arrivati alla fine, sono le 20:47. Allora un grazie gigante a Marco Masini che è stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie
0: questa
1: a voi.
0: Sera e che ritroveremo nei Palasport a novembre, il 3 a Milano all'Unipol Forum, il 4 al Mandela Forum di Firenze, poi al Palazzetto di Padova il 7 novembre, il 13 a Roma, il 14 a Napoli. Ci vediamo a Milano.
1: Grazie, vi aspetto a Milano.
0: Ciao Marco.
1: Un abbraccio.
5: C'è 105 mi casa.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
5: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero, la prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
11: Mi fa innamorare.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
25: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
26: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
25: Siamo Elia Nuzzolo
27: e Matteo Ciuccioli,
25: alias Max Pezzali
27: e Maro Repetto.
25: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
28: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
0: 105.
1: 105.
2: 105.
0: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Everybody, Black Box, siamo lunghissimi, mi dice Simo, ma giusto il tempo per ringraziare ancora Marco Masini e per fare un piccolo check con Nadia sulla puntata.
1: Io sono veramente, sono sulla luna.
0: Ma ti vedevo.
1: Sai che io sono rigida e anche un po' fredda, ho applaudito sempre.
0: Sì, ma ti vedevo che eri tutta presa. Bene, bene, ci siamo divertiti molto, torniamo domani dalle 20 alle 21 qui su 105.

0: Programma con menzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Questa è Radio 105, buonasera, sono le 21.
3: Radio 105 presenta Tabù.

0: 105. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Talmente oltre, cara Lucilla. Che a me oggi. Avevi presente quando facciamo venerdì, ma non è venerdì?
1: Sì, mi manca quello.
2: Per me oggi è lunedì, ma non è lunedì. Cioè,
1: perché che è per te?
2: Io ho lavorato anche ieri e l'altro ieri.
1: Ah, sì, lo so che stai facendo i 7 su 7.
2: È bello impegnativo, oltretutto, lunga come giornata, sia quella di ieri e quella dell'altro ieri. Quindi io oggi avrei bisogno di dare un altro nome, tipo a questa giornata. Perché
1: tu non vuoi andare oltre.
2: Ma oltre, nel senso che inventiamo nuovi nomi per la settimana, perché le settimane per alcuni non sono più da 7 giorni, ma diventano 8, 9, eccetera, eccetera. Buonasera.
1: Buonasera. Comunque, buonasera. A me, voglio dire che quando sento quel Lucilla Agosti, Alessandro Sansone, vanno oltre, dico ammazza, oh, dove vogliamo andare? Posso chiedervi, c'è qualcuno che mi sta guardando dal digitale terrestre, cosa ho in testa?
2: Allora, aspetta, te lo dico.
1: Sembro tipo un uccello.
2: Sembrano delle cuffie.
1: Ma dai, no. Non stupido.
2: Cos'è? Perché tu dici...
1: La piega, aspetta.
2: Comunque, ragazzi, quando noi ci guardiamo e ci vediamo in dei modi in cui la gente non ci vede mai, cioè... come dire, a te ti sembri magari un uccello, una leonessa, per noi sei uguale a sempre, capito?
1: Lo so, ragazzi, ma anche l'occhio vuole la sua parte.
2: No, ma anche a noi maschi succede, eh. Cioè, noi abbiamo un capello.
1: Guarda qua, lo vedi qua su.
2: Occhio, guarda, occhio. Non volare via.
1: Sta succedendo?
2: Non volare via.
1: Vabbè, un po' più in su voleva volare l'usellino della comare. Va bene. Allora, Mattia, Angry Sound.
3: Buonasera.
1: Con noi, regia.
3: Buonasera.
1: La Claudetta. Buonasera. Al centralino, la nostra Vale Stoppelli. Ale Sans e Lucilla.
2: Eccoci qua, com'è andato il weekend innanzitutto?
1: Allora, è andato bene, per me è un weekend con tutti i miei ragazzi, con tutti i miei pargoli. Ho guardato sabato pomeriggio tutta la partita del rugby di Diego.
2: Okay.
1: Ero al campo rugby del Seregno, di Seregno. Lui, Diego, gioca al Milano Sud. Ho capito alcune cose finalmente del rugby.
2: Ma infatti quello che ti volevo chiedere è, avendo tuo figlio che fa rugby, accompagnandolo, sì, andandolo anche a vedere ogni
1: capisco
2: tanto,
1: capisco qualcosa?
2: Ci capisci
1: allora,
2: qualcosa?
1: Innanzitutto devo ringraziare tutti i genitori del rugby Milano Sud, perché mi, cioè, rispondono a delle domande a cui io credo non riuscirei a rispondere senza dire ma ci fa o ci sei? Però posso dirvi le regole d'oro che ho capito ormai da un paio.
2: Una su tutte.
1: Allora, loro vanno in avanti e la palla passa indietro.
2: Esatto, la palla si passa sempre indietro.
1: Capito questo,
2: a posto.
1: Questa
2: siamo
1: l'ho
2: a posto.
1: Capita. È abbastanza distopica vedere che loro corrono in avanti e se la passano sempre dietro.
2: Sì, però è uno sport stupendo.
1: Una cosa che mi galvanizza dei livelli, che dico ma perché non ho mai fatto rugby in tutta la mia vita? Che appena uno ha la palla in mano, giù che lo devi buttare
2: Lo devi
1: sotto.
2: Buttare giù, certo.
1: Cioè,
2: lo devi placcare.
1: E
2: placcaggio.
1: Questa cosa la trovo, per la mia testa, è meravigliosa.
2: Ecco.
1: Palla uno, pam, giù nelle ginocchia.
2: Placcaggio. Oltretutto, ragazzi, visto che abbiamo fatto la puntata sul calcio femminile, esiste una grande realtà di rugby femminile. Sono agguerritissime.
1: Posso dirti, io dovrei andare.
2: Tu.
1: Ormai dovrei giocare in una.
2: Lo sai, non lo so.
1: Perché non mi ci trovi?
2: Non te ci vedo.
1: Perché?
2: Non ti ci vedo. A essere placcata sì, a placcare no.
1: A placcare no, ma tu non sai come ti tiro giù le ginocchia. Perché? Vedi, perché mi sottovaluti? Adesso mi scrivo.
2: No, non ti sottovaluto.
1: Pronto, mi scrivo adesso. Pronto!
2: Però è tanto, tanto impattante a livello fisico.
1: Ma guarda che io sono un torello, eh.
2: Lo so, però fidati. Prova. Vai, magari mi sbaglio, Magari sbaglio.
1: Perché secondo te sono troppo piccoletta per
2: essere... un'ora. No,
1: guarda,
2: per un'ora placcaggi, contro placcaggi.
1: Mi hanno spiegato, tra l'altro, Diego,
2: Costole rotte.
1: Lo so, vabbè, però non abbiamo
2: cicatrici.
1: Le palle come gli uomini, per
2: lo so, infatti
1: perché...
2: loro hanno il paratesticolo.
1: Non tutti lo mettono.
2: No, non tutti.
1: Però sì. Alcuni sì.
2: E quando fa freddo non c'è bisogno.
1: Però
2: d'estate è il problema.
1: Obbligatorio invece il paradenti.
2: Certo.
1: Sennò
2: certo.
1: Proprio non ti fanno neanche entrare in campo.
2: Esatto. Il football americano hanno il casco addirittura.
1: E poi mi hanno spiegato che anche lo smilzo è molto apprezzato nel rugby, perché è quello che si infila come un leprotto.
2: Corre veloce. Io sarei quello, ma sarei durato una stagione.
1: Però tu sei alto.
2: Sì, ma la mia caratteristica a calcio era che fossi molto veloce e che colpivo di testa. Quindi teoria nel rugby avrei avuto solamente quel ruolo lì. Perché da smilzo quale sono non avrei mai potuto fare altro.
1: Comunque ho capito che questo 2027 che sta per arrivare mi vedrà o iniziare pugilato o rugby.
2: Pugilato.
1: Davvero, mi ci
2: pugilato,
1: vedi?
2: Pugilato sì, pugilato
1: e
2: ti
1: E se
2: ci
1: poi,
2: vedi.
1: Scusate, faccio
2: gli incontri
1: contro
2: la Canalis, che
1: Madonna
2: sogno.
1: Sfondo.

0: Oggi qui insieme 21.08, posso dire che i nostri ascoltatori sono simpatici. Lucy, io ti vedo più a intervenire negli spogliatoi a fine partita o anche nelle pause. È lì che si vedono i campioni.
1: Beh, c'è stato un plebiscito, eh? C'è stato un plebiscito. Lucia Torello e ciao alla fantasia.
0: Sì. Lucilla, per quale motivo io ti immagino più al terzo tempo con lo spritz in mano piuttosto che nel campo a giocare?
1: Per lo stesso motivo per cui ce la immagino anch'io con lo spritz in mano nel terzo tempo.
0: Ma vabbè, non vuol dire che io poi nel terzo tempo. Tra l'altro, ho bevuto una birra.
1: Nel terzo tempo? No, alla partita.
0: Già, io non giocavo, per cui già dall'inizio partita. Sapete che per me una birra media equivale a farmi tipo 3 shot di tequila?
1: Beh, dipende dal momento, però, anche
0: io
1: a me ogni tanto succede. Dipende dal momento.
0: Fradicia. Ubriaca fradicia.
1: Birra in bottiglia o una pinta? Cioè, era mezzo litro? Il calice? Bicchiere?
0: Beh, mezzo litro. Dici che era mezzo
1: litro? La pinta
0: litro?
1: È mezzo litro. La pinta
0: non
1: è 0,5. Così, è 0,5.
0: Era tipo così. Era il bicchiere classico da birra.
1: Ok, allora forse ti avranno dato una 0,4 o... va bene.
0: Non lo so, ci ho messo un'ora e mezza a finirla. Ma madonna, se poi ero fuorissimo.
1: Chissà che birra era, chissà che t'hanno dato.
2: Era il sole magari.
1: T'hanno dato una 7 gradi.
0: Non lo so, so che ho detto veramente disastro. Va bene, tema di oggi, dai.
1: Attenzione, 105 tabù è quel programma lì dove si parla delle cose di cui di solito non si parla. E di cosa parliamo oggi?
3: Come faccio ad accorgermi se ho raggiunto l'orgasmo?
4: L'orgasmo femminile è un casino, è un casino.
5: Sai quanto dura in media l'orgasmo maschile?
6: Quanto spesso raggiungono l'orgasmo le donne durante i rapporti sessuali? Oh my God, this is so good. 9 uomini su 10 affermano che la loro partner raggiunge quasi sempre o sempre l'orgasmo durante i rapporti.
7: Io non ho mai finto un orgasmo. Facevo intendere che mi stava piacendo di più rispetto alla realtà.
8: L'uomo non può fingere l'orgasmo per via della sua anatomia.
1: Virgola.
9: Dottoressa, esatto. Ma come è possibile che da solo in autonomia riesco ad avere un orgasmo e quando invece ho rapporti con un'altra persona non riesco mai? Non riesco mai?
10: La penetrazione è uno dei modi più complicati per raggiungerlo.
6: Solamente 7 donne su 10 affermano di raggiungere quasi sempre o sempre l'orgasmo durante i rapporti. Sembrerebbe quindi che gli uomini abbiano la tendenza a sovrastimare la frequenza degli orgasmi femminili.
5: Sai quanto dura in media l'orgasmo maschile?
11: Uomini all'ascolto, se una donna è soddisfatta della propria sessualità e prova piacere in quella sessualità senza raggiungere un orgasmo, va bene così? Va bene così?
12: Sono 7 anni che lo dico pubblicamente. L'orgasmo è una questione di cui bisogna parlare.
1: Ed eccoci qua.
0: E infatti siamo qui presentissimi per parlarne.
1: Esatto, e quella voce che avete sentito poi sarà la stessa voce che verrà a parlarne qui stasera. Perché
0: la nostra
1: era la
0: dottor
1: voce...
0: Leni, sì, esatto.
1: Sessuologa, non solo, mental sexualist lei si definisce.
0: Esatto, che è un termine secondo me molto bello. Non solo sessuologa, ma in realtà ti aiuta anche a capire alcune dinamiche, capire delle cose tue legate alla fisicità, al corpo. Quindi non soltanto la coppia, il raggiungimento dell'orgasmo in coppia, ma soprattutto la scoperta del nostro corpo singolarmente.
1: Ecco, quindi stasera orgasmo femminile o orgasmo in generale? Orgasmo femminile soprattutto.
0: Orgasmo soprattutto femminile,
1: anche
0: dai.
1: Perché l'orgasmo maschile, ta-ta, fatto.
0: Allora, no, io guarda, posso dire che chiedono in quanto dura l'orgasmo maschile. Io penso che quello dipenda un po' da uomo a uomo.
1: Sì.
0: Non si può fingere l'orgasmo maschile, ma nel senso che ci sono uomini che dicono, a me sono capitati uomini che dicono ho l'orgasmo ma non sempre eiaculo.
1: Ok, anche questa è una cosa possibile.
0: È vero.
1: Rarissima, ma possibile.
0: Esatto. Ci sono uomini... allora, poi ci sono uomini che magari non raggiungono l'orgasmo, lo raggiungono con difficoltà, però godono.
1: Godono nel senso che è bello,
0: sì.
1: È bello, è come, quello
0: e
1: è un po' come una donna,
0: hanno,
1: no?
0: Le ondate, esatto, infatti all'interno, sempre bravissimo Matti a creare le nostre schede e tutte le nostre rubriche, nel senso, anche se non si viene... può andare bene lo stesso, l'importante è che non diventi un tabù il fatto che non si riesce mai a venire.
1: Certo,
0: però
1: che non diventi una cosa meccanica.
0: Diverse
1: anche
0: volte di non riuscire a venire, ma comunque mi piacesse molto il viaggio.
1: Ma infatti, il viaggio è sempre bello se uno lo vive come deve viverlo.
0: Se non è litigarello.
1: No, perché poi ci sono pure quelle sessioni d'amore in cui le cose non stanno andando tanto bene, quindi un po' ti forzi di fare le cose. Ma stasera parliamo di orgasmo. Quindi, uomini, le vostre donne hanno orgasmi regolarmente? Siete sicuri dell'orgasmo delle vostre donne? E donne all'ascolto, come vivete e se lo vivete l'orgasmo? Con serenità?
0: Posso dire la mia? Secondo me l'uomo che conosce il corpo femminile riesce a capire se la donna viene oppure no. Nel senso che anche all'interno della vulva si percepisce una contrattura muscolare, certo. Cambia. Insomma, 342 41 15 105. Dai,
1: vi aspettiamo. Ditecelo. Apritevi, ok? Intanto c'è Safe, parlare d'amore. Che bello!

0: Brava, vero, le contrazioni si sentono e per fingerle devi essere un artista. Bah, no.
1: Allora, no, se tu lavori sul pavimento pelvico riesci a contrarre. Ora io
0: sì, no, ma è vero.
1: Sono talmente in confidenza qua con i miei amici che,
0: che senti, vuoi fare una simulazione?
1: No, vabbè.
0: Vuoi far sentire come
1: però
0: sei brava a contrarre
1: è
0: il pavimento pelvico?
1: Non riesco a farlo.
0: Ma non ho
1: però
0: dubbi.
1: Però cioè, è diversa la contrazione che ti parte quando.
0: Però io dico, se una donna vuole fingere, lo finge, tu ci caschi.
1: Sì, ci caschi perché ci vuoi credere di essere un toro da monte e lei va che sta.
0: Non è che ci puoi credere, che tante donne invece hanno orgasmi realmente senza che tu percepisca determinate cose che invece magari tu dici riesco a far sentire, capito? Quindi dall'altra parte, quando invece succede il contrario, ha finto, ok, era vero o non era vero? Secondo me è impossibile. Se
1: no,
0: decide
1: vero,
0: di fingere.
1: Però secondo me dentro di te tu lo capisci proprio quando è vero. Allora, comunque, i messaggi arrivano. Io venero il corpo e il piacere di mia moglie e lo tengo sempre al primo posto, prima del mio. La amo da morire anche dopo 3 figli, ogni giorno sempre di più. Infatti lei mi dice che sono un malato e io rispondo sempre di sì, ma sono malato di lei. Ma,
0: okay,
1: ma che bello.
0: Sembra una canzone di Biagio Antonacci.
1: Però posso dirti che bello questo messaggio d'amore.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Grandissimo.
0: Bellissimo. Va bene. Ok, la stessa domanda che abbiamo fatto a voi poco fa, a cui state rispondendo al 342 41 15 105, proviamo adesso a farla all'intelligenza artificiale.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
1: Ehi, Samantha!
3: Viviamo in un'epoca ipersessualizzata, ma parlare apertamente di orgasmo o della sua assenza rimane uno dei maggiori tabù contemporanei. Il sesso è ovunque, ma la narrazione del piacere reale è ancora fortemente filtrata. Non raggiungere l'orgasmo viene vissuto come un fallimento personale o un difetto di fabbrica, sia tra gli uomini che tra le donne. Nei porno l'orgasmo, soprattutto quello femminile, arriva all'istante,
0: subito,
3: magicamente. E questo non può che peggiorare l'insicurezza. E si finisce per fingere. Fingere chiude il rapporto in fretta e compiace l'altro, ma crea un circolo vizioso. Il partner crederà di essere sulla strada giusta e smetterà di impegnarsi. Abbattersi e non parlarne trasforma il sesso in una fonte di ansia. Al contrario, parlarne serenamente può migliorare l'intimità. E quando c'è l'orgasmo, non è solo un gran finale pirotecnico, è il vero e proprio collante chimico della coppia. Non è una gara e non c'è un tabellone segnapunti, ma comunicare per capire cosa fa impazzire l'altro è il migliore esercizio di team building che una coppia possa fare. Detto questo, l'orgasmo non è affatto obbligatorio. Il sesso può essere fantastico, intimo e pienamente soddisfacente anche senza il gran finale. Togliere l'orgasmo dal piedistallo è il modo migliore per liberarsi dall'ansia. Quando smetti di cercarlo a tutti i costi e ti concentri solo su quello che provi, è molto più facile che l'orgasmo arrivi da solo.
0: È vero questo.
1: Allora, questo è molto vero. È molto vero che più si dà attenzione al viaggio e poi arriva spontaneamente perché tu ti focalizzi sul tuo piacere. Però secondo me invece il raggiungimento dell'orgasmo è una restituzione molto grande che dai al tuo corpo e che il corpo dà alla tua testa e alla tua anima. Cioè, a me le volte in cui è capitato di fare l'amore, di non riuscire a venire, comunque un po' mi girano i coglioni.
0: Eh beh, certo, poi dipende da situazione a situazione, nel senso, le storie avventure, quelle brevi, quelle magari con una persona che hai appena conosciuto, per quanto riguarda la mia esperienza è quella dei racconti, di anni e anni di racconti, è un po' più, come dire, c'è un po' più di indulgenza. Non c'è la richiesta né la pretesa.
1: Bravo, anche perché non ci si conosce, i corpi non si conoscono, quindi
0: 90% in quei casi l'uomo viene e la donna no.
1: Sì, è vero. Per me ad esempio è molto difficile quando conosco una persona riuscire a lasciarmi andare a tal punto di testa, corpo e complessità interiore da riuscire a raggiungere l'orgasmo.
0: E questa secondo me è una cosa normale e anche sana. Cioè, poi noi maschi fisiologicamente siamo fatti in un altro modo, per noi è proprio più facile. Poi succede anche a noi che alla prima volta con una persona non riusciamo a raggiungere l'orgasmo. Tante volte, infatti, l'abbiamo detto, la prima volta non significa nulla, cioè è dalla seconda alla terza che si fanno i conti.
1: Sono d'accordo. Comunque mi fa ridere, arrivano tantissimi messaggi, dopo li leggiamo perché sono belli belli.
0: Sì, sì, sì. Avete capito, no? Insomma, su cosa siamo stasera? Orgasmo, orgasmo femminile soprattutto. Come lo vivete? Sono vere le cose che avete sentito rispondere dall'intelligenza artificiale?
1: E quante ne sapete? Se davvero le sapete, se avete delle domande, poi in seconda ora c'è anche Leni.
0: Certo, certo.
1: E quindi
0: certo.
1: Potete approfittarne.
0: Ecco, 342 41 15 105.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Male al ginocchio?
4: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
10: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
14: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
19: Le piastrelle?
16: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
20: Iperceramica.
21: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
22: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
21: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
22: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
21: Quello è sicuramente un brutto affare.
23: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
24: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
25: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
26: Obi, tutto è possibile.
0: possibile.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: dai che si sta parlando di orgasmo oggi all'interno del tabù. Tantissimi messaggi che arrivano, tantissimi proprio esilerati dal tema di oggi, uomini, soprattutto uomini.
1: Brava.
0: Contenti di parlare di orgasmo.
1: Stavo
0: femminile.
1: Stavo per dire, adesso vorrei fare una considerazione. Sono arrivati solo messaggi di uomini. È vero che siamo una radio ascoltata per lo più dagli uomini, però donne...
0: E vi si vuole bene, però l'orgasmo è nostro, ragazze, almeno vogliamo parlare prevalentemente, sì, di quello femminile. Fatevi sotto, che poi sappiamo che ci siete. Sì. Parliamo noi donne del nostro orgasmo femminile.
1: Ho un po' quella
2: voglio
1: sensazione.
2: Raccontare di una cosa che a me sembra abbastanza particolare. Non so a quanti è successo. A me è successo due volte che le donne che erano con me raggiungevano un livello tale che sbavavano. Praticamente una era sopra di me una volta e è come se mi arrivasse un fiume della sua
0: saliva.
2: E un'altra invece era da dietro, mi... era con gli occhi chiusi e mi sbavava tutto sui sedili della macchina.
0: Allora, è la poesia dei 105isti, grazie di
1: era ben idratata, sicuramente no. Non è una che non beve.
0: Dalla bocca,
1: ben idratata in bocca. Se tu c'hai la bocca asciutta, Luci.
3: Però cioè, pure te, dai.
0: No, perché sai, scusami, abbiamo anche parlato
1: alla
0: di squirting nelle nostre puntate. Dai, però
1: quello che
0: voglio capire è che è la prima volta davvero che sento, a parte che una donna quando raggiunge l'orgasmo, come anche l'uomo, si lascia andare molto libera, quindi possono succedere cose, no?
1: Ma perché a noi uomini cosa succede? Cioè, sbaviamo anche, ma facciamo molto di peggio.
0: E voi grugnite.
1: Cioè, Madonna, sono orrendi. Cioè, nell'amplesso eterosessuale, i suoni che emette una donna sono stupendi. Quelli
0: non
1: che
0: è
1: emette
0: sempre
1: l'uomo,
0: vero. Non no. È sempre vero.
1: È vero che
0: ci
1: non è sempre vero.
0: Ci sono donne che fanno Versace, se
1: mamma
0: li vogliamo
1: mia
0: definire.
1: Sì. No, è vero. No, non sempre. Però nella maggior parte dei casi sono belli. Quelli dell'uomo sono dei grugniti orrendi.
0: Comunque stiamo facendo orgasm shaming noi, capito? Esatto. Però
3: mi sento disagissimo. Prossima volta mi registro per vedere cosa faccio.
0: Prova a farlo veramente. Non lo sai quello che fai quando raggiungi l'orgasmo?
3: Aspetta che vedo.
1: No, non vogliamo sentire niente. Non vogliamo sentire.
0: Comunque, questa cosa qui delle donne che sbavano, io penso che quando una donna è libera può succedere. Allora, mio cugino, ad esempio, mi raccontava che. Comunque, questa cosa qui delle donne che sbavano, io penso che quando una donna è libera può succedere. Allora, mio cugino, ad esempio, mi raccontava.

0: questo secondo me è un tema molto interessante, anche sulla difficoltà magari di raggiungere l'orgasmo per noi donne.
1: Dopo proviamo a portarcela in onda. Filomena, rimani all'ascolto.
0: Ti chiamiamo, rispondi, eh?
1: Sì, sì, perché ti chiamiamo e vieni in onda con noi.

0: Aspetti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Finite le vacanze!

0: Progressive.it.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo.
3: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una sciuffa.

0: la birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuf, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Sta succedendo di tutto al 342 41 15 105. Stanno emergendo veramente tante realtà, sia da parte degli uomini.
1: È vero.
0: Convinzioni, pochi messaggi dopo, smentite dalle donne.
1: È vero, e ci sono tante donne, e sono felice, cioè non sono felice di questo, ma felice che ci sia Leni dopo, perché è da sondare e da capire nel profondo come mai così tante donne scrivano che gli uomini non si dedicano al piacere femminile.
0: Sono tante, sono tante.
1: E sono tante, è vero. Per cui questa è una cosa secondo me molto importante legata all'orgasmo.
0: Dopo ci torniamo su.
1: Sfatiamo qualche mito, facciamo
0: ora
1: un
0: sfatiamo
1: po' di
0: qualche
1: falso.
0: Mito, però c'è un messaggio che mi ha acceso una cosa, mi ha detto l'orgasmo più bello è quello tra donne. Sarebbe stupendo sentire una donna che ha esperienze di orgasmi con donne.
1: Adesso facciamoci venire in mente qualcuno.
0: Beh, se c'è qualcuno all'ascolto, magari fosse 342 41 15 105. Una bella cosa.
1: Vai.
2: 105 tabù. Vero o falso?
1: Vado? Allora, caro Ale, l'orgasmo più lungo registrato dal Guinness dei primati è di oltre 3 ore. Vero o falso?
0: Chiaramente femminile. Vero.
1: Falso.
0: Falso.
1: Esistono casi documentati di orgasmi molto lunghi, anche di oltre un'ora, ma non c'è un record Guinness ufficialmente riconosciuto.
0: Ah, okay.
1: Caspita, orgasmo di un'ora? Wow.
0: Ho sognato per un attimo che fosse una... Ok, vero o falso? L'orgasmo è celebrato in una giornata internazionale. Tu che fai la radio.
1: È vero.
0: È vero. Cade il 31 di luglio, cade.
1: Perfetto. Vero o falso, Ale? Sigmund Freud credeva che l'orgasmo maturo della donna fosse solo quello vaginale, considerava quello clitorideo l'orgasmo immaturo. Questo per Freud.
0: Porca, Freud non lo conosco così bene, quindi direi falso perché mente troppo elevata per...
1: E invece è vero. Poi questa teoria è stata superata, però io voglio apportare la mia esperienza personale e dirvi che da ragazzina ero molto più clitoridea e adesso da donna matura sono molto più vaginale.
0: Ok.
1: E quindi niente, così.
0: Però
1: così
0: è
1: lo
0: molto...
1: sapete proprio tutti.
0: Però... se mancava qualcuno, ecco. Suggerite di andare a sentire la replica.
1: Detto, via.
0: Ok. Vero o falso? Il termine orgasmo deriva da un verbo greco che significa gonfiarsi o essere eccitato.
1: Vero.
0: Vero, hai ragione. Orgasmos, derivato da organ, gonfiarsi, essere in fermento. Ok, piccola curiosità.
1: È bello questo, vedi, qualche cosa in roccia ancora è servito. Alcuni animali come i delfini e i bonobo hanno rapporti anche per puro scopo ricreativo e possono raggiungere l'orgasmo.
0: Vero.
1: Bravo, è vero.
0: Sì.
1: Delfini, bonobo, macachi e anche alcuni uccelli lo fanno per puro divertimento.
0: Bravi, bravi,
1: bravi
0: ragazzi, non smettete mai, mi raccomando. Vero o falso? Il locale del famoso orgasmo simulato di Meg Ryan in Harry ti presento Sally è diventato meta di pellegrinaggio.
1: Vero, vero.
0: È verissimo, si chiama Katz Delicatessen.
1: Ah, vedi? Beh. Ha cambiato nome dopo o è sempre stato...
0: Non lo sappiamo se c'è diventato. Comunque è uno dei luoghi più iconici di New York.
1: Va bene. Cristina Aguilera ha dichiarato di aver trovato 4 punti intorno alla sua vagina con cui riesce a raggiungere l'orgasmo. Non riesco a parlare oggi.
0: 4 punti in generale
1: intorno alla sua vagina con cui riesce a raggiungere l'orgasmo.
0: Allora, se fosse vero sarebbe proprio una Ginina Battle, ma secondo me è falso.
1: E invece è vero.
0: Allora è un Ginina Battle
1: non
0: proprio.
1: Non è dato sapere quali siano, però. Strano, non ha fatto una foto dicendo qui è il primo.
0: Fai una foto, dimmi questo, questo, questo e quest'altro. Almeno sono più bravo. Allora, vero o falso?
1: Vai.
0: Una pronipote di Napoleone studiò la clitoride di più di 200 donne per sondare i misteri del piacere.
1: Secondo me sì, è vero.
0: È vero.
1: Ma pensa che culo che c'ho stasera.
0: Marie Bonaparte attribuiva la sua... chiaramente Bonaparte, eh. sì. Sta giocando. Attribuiva la sua incapacità di raggiungere l'orgasmo durante i rapporti alla posizione della sua clitoride. Per questo studio l'anatomia di tantissime altre donne.
1: Non ho capito. Vabbè, adesso andiamo a cercare che
0: se poi è riuscita a quagliare, perché
1: comunque nella famiglia Bonaparte ci davano,
0: erano
1: perché
0: svegli,
1: anche
0: nella botte
1: Napoleone
0: piccola.
1: Con Paolina ci davano. È famosa quella lettera in cui lui le scrisse: sto per tornare, non ti lavare.
0: Ah, sì, è vero,
1: super erotica.
0: È vero. 21:47, questa è Radio 105, amici.
2: 105 tabù. Vero o falso?

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
4: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
21: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
22: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow!
22: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
24: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana, uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
25: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
26: Le uova naturelle.
27: 105.
28: 105.
27: 105. Che storia.
29: Radio 105.
30: Che storia. Oh!

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: A Radio 105, 30 secondi e saranno le 22.
2: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
3: E io non so riconoscere la differenza?
1: No.
2: No.
3: Sei ridicolo. Ti senti bene?
2: Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh!

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Vabbè, scena epica che giustamente citavamo. Com'è che si chiama Katz?
3: Urca,
2: Katz
3: aspetta.
2: Bakery tipo.
3: Allora, Katz Delicatessen.
2: Katz Delicatessen.
3: Che insomma, è in teoria un po' un ossimoro,
2: sì,
3: perché
2: no,
3: cioè,
2: esatto.
3: In quel momento lì che mi sa non è che piace
2: non
3: proprio il Katz
2: Delicatessen.
3: Esatto. Va bene, amici, buona serata a tutti. C'è 105 tabù come ogni sera dalle 21 alle 23 stasera, orgasmo femminile.
2: Si parla di orgasmo, tantissimi messaggi che arrivano, molti da uomini che appunto raccontano di quanto loro siano riusciti a far venire donne su donne che a quanto pare dai messaggi arrivati sbavavano, facevano cose inenarrabili.
3: Non solo, non solo.
2: Arrivano i messaggi delle donne che dicono: gli uomini non si dedicano abbastanza, pensano solo a venire loro, per cui c'è un attimo questa
3: sì,
2: dicotomia interna.
3: Che però è sempre esistita, secondo me, io l'ho sempre sentita, cioè quando mi ritrovo in mezzo a donne che parlano di orgasmo, più o meno è quella la cosa, no? C'è quella che si trova bene, c'è quella che ha un partner attento e poi c'è quella che dice: io sono single e ogni volta che ho avventure non si dedicano mai abbastanza, ci provano ma non ci riescono, ogni tanto fingo.
2: Io ho una domanda ma la tengo dopo per Leni, la nostra ospite.
3: E allora scopriamo quali sono i numeri che ci sono intorno all'orgasmo femminile.
1: 105 tabù in numeri.
4: Nel sesso con un partner abituale, gli uomini raggiungono l'orgasmo nell'85,1% dei casi. Tra gli omosessuali si raggiunge l'orgasmo nell'1% in meno dei casi. I bisessuali si fermano al 77,6%. Le donne eterosessuali raggiungono l'apice del piacere nel 61,6% dei rapporti. Le percentuali scendono nei rapporti occasionali o focalizzati sulla penetrazione. Le donne lesbiche raggiungono l'apice nel 75% dei casi, le bisessuali nel 58% dei rapporti. Il 10% delle donne dichiara di non aver mai provato un orgasmo. L'anorgasmia colpisce tra l'1 e il 5% degli uomini. Circa il 15% delle donne riferisce di avere regolarmente orgasmi multipli. Il 73% delle donne ha bisogno della stimolazione del clitoride. Il 43% delle donne raggiunge più facilmente il piacere se sta sopra il partner durante l'amplesso. Il 94% delle donne ha avuto un orgasmo anche durante il sesso anale. Il 67% delle donne simula l'orgasmo, solo il 25% lo fa con vocalizzi e versi pronunciati per essere più credibile. Il 20% delle donne ha provato l'orgasmo solo con il sesso orale. Da 3 a 15 secondi è la durata media di un orgasmo maschile. Quello femminile dura da 10 a 20 secondi, o più, 18 contro 10. Il numero di volte in cui, in media, gli uomini pensano al sesso durante una singola la giornata rispetto alle donne.
3: Urca. Beh, 15 secondi di orgasmo magari, ragazzi, mai successo nella vita di provare un orgasmo lungo 15 secondi.
2: Mai a te?
3: A te, Mattia, vedo.
2: Matti?
5: Sì, sì.
3: 15 secondi, ma lo sai quanti? Sono una rampa.
2: Ma
3: 15
2: non vuol
3: secondi.
2: Dire che vieni per 15, che eiaculi per 15
3: certo,
2: secondi.
3: Certo,
5: grazie.
3: Grazie tesoro.
5: Si allagherebbe la stanza.
3: Grazie mamma. Però provare quel piacere, cioè il beh,
2: scusatemi, siamo regrediti alla terza media.
3: Morirei cioè, senza liquidi. Tutte le volte che ho vomitato sono durate di meno.
2: Però ditelo che voi lavorate con una vostra collega che vi fa ridere molto. Sto
3: benvenuta Leni, bentornata anzi.
2: Leni,
6: ciao Alessandro, ciao Lucilla.
3: Ciao
6: 105.
2: In quale clima ti accogliamo?
6: No, ma è un clima fantastico, mi piace. Sono proprio già in sintonia.
3: Un climax fino a questo momento. Adesso vediamo dove porterà eventualmente.
2: Pronti? Allora, la nostra Leni, sessuologa, dopo voglio parlare anche un po'. Sei in giro come una matta, ti abbiamo beccata tra una data del tour e l'altra praticamente.
3: È vero, c'è questo tour che sta andando molto bene, di cui ci parlavi anche quest'estate.
6: Felice.
3: Ecco, prossima data così al volo.
6: 20 ottobre Brescia.
3: Ok.
2: 20 novembre Bologna, 23 a Torino, 26 Padova, 3 dicembre Roma.
6: Okay. Vero.
3: Come si chiama lo spettacolo?
6: Si chiama Vengo Anch'io perché domani sia un sesso migliore.
3: Ok, che è lo stesso nome poi del podcast.
6: che è lo stesso nome del podcast.
3: Ok, quindi tutto torna. Allora, stasera, non so se l'hai capito,
2: intuito,
3: stiamo parlando di orgasmo femminile. E ottimo, come al solito, al 342 41 15 105 ci si divide tra chi dice: io ho un rapporto bellissimo con la mia compagna, mi ci dedico, lei è sempre felice, lei viene sempre. Quelli che dicono: no, la mia ragazza, non, la mia donna, la mia ragazza, la mia moglie non finge con me. Quelle che dicono invece: io tante volte devo fingere, ho sempre incontrato uomini che non si dedicano abbastanza. Cosa c'è?
6: Qui? Allora, cos'è? Ho portato...
2: Bello questo, questo bello, per chi non ci stesse guardando dal 66, Leni ha in mano una vagina in plexiglass trasparente.
6: Sì, che poi è una vulva in resina.
2: Vulva,
6: però,
2: grazie.
6: Sì.
2: Ti ringrazio, una vulva in resina. Non ho imbroccata una.
3: Oh, una vulva in resina. Ma che ci fosse una figa di legno nel professor.
6: Quella la troviamo subito. Con incorporato, posizionato al posto giusto,
2: un
6: il
2: clito,
6: suo clitoride.
3: Okay.
2: Quindi esce finalmente la parte esterna, che è la più piccola, ma ricordiamoci che in realtà il clito è molto molto grande. Io lo chiamo, non chiamo la clitoride, lo chiamo il clitoride. Tu?
6: L'Accademia della Crusta accetta entrambe le, diciamo, le accezioni, quindi si può chiamare
2: ma
6: il
2: tu come
6: o
2: lo
6: la
2: preferisci?
6: E anch'io lo chiamo il.
2: Ah, il,
3: okay,
2: vedi?
3: Sì. Okay.
2: Però
3: senti,
2: dipende.
3: Sessist, okay.
2: Sessist. Io ho subito quella domanda, mentre prima parlavamo del fatto che molte donne dicono gli uomini non si dedicano abbastanza al raggiungimento del nostro piacere, cosa che effettivamente è vera, ma mi chiedo, non pensi che ci possa essere anche una componente di coinvolgimento, di, voglio usarla la parola, di responsabilità del femminile, che non riesce a comunicare abbastanza in quel momento e magari lascia un po' troppo l'uomo da solo?
6: È una possibilità, okay, assolutamente sì, è una possibilità. E poi c'è una componente, no, questa cosa io la dico sempre e la penso davvero. Tantissime volte noi non ci autorizziamo a godere.
2: Okay.
6: Cioè, spesso e volentieri ci autorizziamo a provare dolore, ma non a provare piacere. Questa è una cosa
2: caspita,
6: tipicamente femminile.
3: Ed è verissimo, è vero. Adesso, quindi, che lo dici, mi vanno a posto un sacco
2: vero
3: di tasselli.
2: Quindi tu dici anche che se siamo più disposte a continuare un amplesso in una posizione che non ci procura piacere, perché ci costa più fatica dire no, così no, cambiamo, piuttosto che comunicare in libertà una posizione differente, un modo, un ritmo diversi.
6: È anche un modo completamente diverso di approcciare l'amplesso, proprio perché la verità è che siamo bombardati da immagini del sesso penetrativo eterosessuale, che sono quelle che sono, quindi che sono: ci si bacia e si procede alla penetrazione. La verità è che la penetrazione dovrebbe arrivare tardissimo rispetto a quando arriva. Ovvio, non è generalizzabile, non è il 100% delle donne,
2: certo,
6: che ha bisogno di questo,
2: certo,
6: per carità,
2: certo,
6: delle donne eterosessuali, però c'è un rush verso la penetrazione che va assolutamente a diciamo relativizzare quella che è l'esperienza, che potrebbe essere molto più intensa.
3: Da parte mia mi sento di dire al genere maschile che comunque vive delle difficoltà, perché quando l'uomo è pronto, quando l'uomo è pronto significa che il building up, cioè la costruzione della serata, è andata bene al punto tale che lui sente il fuoco. Nel momento in cui sente il fuoco, lui ha proprio tipo un leone, deve assolutamente penetrare, ok? Lì però la nostra ratio potrebbe intervenire e farci essere un po' più generosi e farci caricare ancora un pochino di più la molla.
2: Quindi... anche perché è bello anche per voi che non ci sia subito una penetrazione vaginale, ma per esempio fare del sesso orale prima, che comunque... è una penetrazione,
3: sì,
2: anche quella.
3: Il momento che io ti descrivo, però, il momento che io ti descrivo è un momento in cui l'uomo, se penetra in quel momento, è a due passi dall'orgasmo già. Cioè l'eccitazione è arrivata a un punto per cui anche del sesso orale ti farebbe arrivare alla fine. E in quel momento tu hai il desiderio proprio di esplodere.
2: Ho capito, però ti puoi fare anche una pugnetta in bagno prima di vedermi, allora.
3: Beh, ma io spero che vada magari in modo diverso. Quindi se a cena parliamo bene, ci baciamo e andiamo poi, che ne so, a casa, e a casa io sono già pronto, sento quella cosa lì. Lì dovremmo pensarci un attimo in più. e provare ad a girare l'ostacolo dedicandoci
2: alla donna.
3: Alla donna.
6: Sì, perché poi se siamo, se come dicevi, no? Se siamo già lì pronti per, anche la penetrazione non deve durare tanto, però neanche troppo poco.
3: Assolutamente.
6: Perché altrimenti ci si trova un po'.
3: Infatti, cercavo di spiegare due cose con la stessa.
6: È
3: sul pre, secondo me, che dobbiamo lavorare. Non è tanto sul mentre, è sul pre, perché poi nel mentre, se siamo allo stesso livello di carica, forse riusciamo a essere un po' più equanimi tutti quanti.
6: Sì, che poi in realtà, domanda per il maschio eterosessuale, l'orgasmo deve necessariamente arrivare in sede penetrativa?
3: Io penso che dipenda sempre dal momento, ma quel momento per il 90% dei casi risulta essere
6: sì. La risposta è sì.
2: Vedi? No, io stavo cercando nella mia testa, invece io ho avuto tanti uomini. Allora, devo dire soprattutto quando il rapporto è un po' più solido, non solido nel senso che ti vedi già da un po' di volte, che invece mi hanno richiesto tante volte di raggiungere l'eiaculazione in altro modo che non fosse il penetrativo classico.
6: Esatto, e magari dedicarsi a te un pochino di più.
2: Sì.
6: È un po' quello, cioè c'è proprio questa cosa che si chiama orgasm gap, che è una cosa che esiste, nel senso, cioè il piacere femminile, l'orgasmo femminile ha bisogno necessariamente di un numero, banalmente, di minuti che è triplo o quadruplo rispetto al numero di minuti di cui ha bisogno il maschio per avere un'eiaculazione con orgasmo.
3: Quintuplo, sestuplo, anche 10 volte.
6: Quindi ecco, questo è una disparità temporale, cioè
2: certo,
6: che è proprio da Ritorno al Futuro, cioè nel senso siamo lontanissimi, no? Da quella cosa chimera che è l'orgasmo simultaneo e tutte queste cose che pensiamo siano normali, ma che di fatto...
2: Ne stavamo parlando prima,
6: parlando,
2: sfiorando il tema dell'orgasmo simultaneo, che poi vogliamo sondare meglio con te. A me sarà successo 3 volte in tutta la mia vita di avere un orgasmo nello stesso momento
6: della persona,
2: dell'altra persona.
6: Personalmente a me mai, Ale?
3: Sì, no, ci sono dei casi. Rari, però
2: quanti?
3: Ci sono dei casi.
2: Se li dovessi quantificare?
3: Allora, parliamo dell'ultima relazione. Nell'ultima relazione, raro, ma è successo 3 volte.
2: Ah, ok, però 3 volte nell'ultima è buono.
3: Sì,
2: Matti,
3: sì.
2: Tu dicevi ti è successo venire contemporaneamente con la tua partner?
5: Sì.
2: Però poco anche tu.
3: È una cosa rara.
5: È successo più che altro con una sola persona.
2: Ecco.
5: Che aveva un orgasmo molto rapido per essere una donna, cioè,
3: okay,
5: nel senso, almeno nella media di quello era veramente molto
6: perché c'è una questione anatomica. Perché ogni vulva e ogni vagina sono tutte uguali, però come ci sono, tutti abbiamo le mani, ma non abbiamo tutte le mani uguali, ogni parte del corpo è a sé stante, quindi ci sono delle vulvovagine che hanno il clitoride e proprio il glande del clitoride posizionato in un modo tale per cui l'orgasmo è più veloce,
3: più
6: e
3: facile,
6: anzi quasi immediato, cioè quella, proprio quella cosa boom boom boom
2: e poi
6: basta,
2: bam, subito,
6: esatto, subito. E quindi questo è anche una questione, ci si nasce, ecco.
3: Allora, tra poco andiamo un po' più nello specifico.
2: Sì.
3: Due cose, sicuramente la comunicazione è la parte fondamentale di tutto, in una storia anche del sesso. Poi non so, uomini, voi come vi relazionate col fatto che esiste un glande del clitoride?
2: Esiste.
3: Cioè, è un po' uno shock per noi.
2: Magdalena, cioè, guarda che tu sei veramente...
6: Si chiama così.
2: Lui è un maschio alfa. Terrorizzato,
3: cis basico,
2: proprio è così, terrorizzato dai glandi.

0: Io riesco a controllare il tempo dell'eiaculazione e con la mia ragazza sono sempre venuto contemporaneamente per 7 anni. Lei era la prima esperienza con me e adesso ci siamo lasciati.
1: Niente.
0: No, mi fa specie che lui, cioè, secondo te è vero? Secondo voi è vera questa cosa o è un lui crede che sia così?
1: Allora, non abbiamo gli elementi per dire se sia vero o meno.
0: Sette anni sempre.
1: Cioè, 7 anni di orgasmo simultaneo con la stessa persona, la quale era la prima esperienza sessuale. Secondo me potrebbero esserci state delle volte in cui non era vero.
0: Ok. Non è che non mi voglia fidare, amico
2: mio.
0: Sta
2: così.
0: Però provo a immaginare, perché mi sono messo nei tuoi panni.
2: Anche perché lei, insomma, bravi che vengono sempre. Sì. Cioè, mi vengo a dire. Nel senso che ci sono anche quelle volte in cui invece non vieni.
1: Esatto.
2: Allora, prima, Leni, parlavamo con Ale della divisione che faceva Freud sul fatto che l'orgasmo giovanile della donna sia clitorideo e quello più maturo sia vaginale. Abbiamo letto e detto, quando sfatiamo i miti, che è superata questa visione. Ma tu pensi che non ci sia un fondo di verità? È proprio superata?
1: Allora, urca, questa è una domanda come non devo fare molta attenzione a come rispondo. Allora, dal punto di vista fisiologico, l'orgasmo è sempre clitorideo.
2: Okay.
1: Che cosa intendo dire? Che il clitoride è l'unico organo deputato all'orgasmo femminile.
2: Okay.
1: Quindi da fuori, da dentro, da dietro, eccetera, a seconda del tipo di stimolazione, è da qui che arriva l'orgasmo. Poi è vero che ci sono quelle che dicono che hanno l'orgasmo dei capezzoli, l'orgasmo, cioè poi ci possono essere tantissimi modi in cui sei talmente coinvolta che quindi questa cosa può avvenire, però comunque l'orgasmo arriva sempre dal clitoride. Quindi dividere l'orgasmo vaginale da clitorideo è un errore di concetto.
2: Ok.
1: Però ci sono degli orgasmi particolarmente più intensi e più interni, perché si va a stimolare la parte interna
2: del clitoride
1: in un determinato
2: e non quella
1: modo,
2: con il glande
1: e non
2: che ha
1: quella,
2: terrificato.
1: Esatto, terrificante del glande del clitoride, che è quella esterna. L'ideale, diciamo che anche questa è una cosa che non ci insegnano da piccole, invece sarebbe assolutamente opportuno, è che è la doppia stimolazione, quindi la sede penetrativa e intanto la stimolazione esterna. Insomma,
2: okay.
1: La doppia stimolazione fa
2: aiuta molto. E quando, perché è venuto fuori anche in questo caso, e poi si sa, no, che ci siano donne che hanno raggiunto anche l'orgasmo attraverso la penetrazione anale.
1: Sì.
2: Lì che cos'è che mettiamo in atto noi donne quando ci sembra di venire? Cioè, veniamo effettivamente e che cosa stimoliamo?
1: Ma allora, qui c'è da dire, qui possiamo fare proprio, facciamo una puntata proprio sull'anatomia dell'orgasmo.
2: D'altra parte ci parlano di questo.
1: Allora sì, allora il nervo pudendo, che è quello che trasporta l'orgasmo, no, attraverso la colonna, sia nel maschio che nella femmina, arriva nei genitali. Nella femmina arriva, lui è un nervo solo e poi diventa trino, si ramifica in tre. Due dei rametti, diciamo, vanno nella zona davanti della donna e uno va nella zona proprio anale.
2: Ok.
1: Quindi un ramo del nervo che trasporta l'orgasmo va nella zona anale. Infatti il muscolo elevatore dell'ano è il responsabile dell'orgasmo femminile. Nel senso, sì, le contrazioni,
2: cioè,
1: dell'orgasmo.
2: Le famose contrazioni sono quelle
1: è il muscolo elevatore dell'ano che fa questo movimento verso l'alto, si contrae e da lì arriva. Quelle sono le contrazioni orgasmiche.
0: Urca.
2: Che bella questa cosa, non la sapevo.
0: Vedi, non la immaginavo proprio, nel senso, so che ci sono donne che sono riuscite, anzi io conosco proprio donne che a un certo punto hanno preferito il sesso anale e basta.
2: Mm-hmm.
0: Cioè l'altro vabbè, dai, se a te va, ma per me quello ci deve essere per forza, il sesso anale ci deve essere per forza e raggiungono l'orgasmo. E io nella mia testa mi sono sempre detto toccandosi. Cioè nel frattempo si toccano, giustamente, si stimolano i clitoride.
1: Sì, ma è funzionale comunque anche la stimolazione
0: sì,
1: esterna.
0: Sì, sì, immagino. Mm. Però questa cosa delle contrazioni nel sesso anale direttamente, lì non l'avrei mai immaginata.
1: Anche nel sesso penetrativo in vagina, la contrazione
2: arriva dall'ano.
1: Dall'ano.
2: Sì,
0: cioè quel nervo lì fa contrarre sia una parte che l'altra, fa contrarre un po' tutto.
1: Perché è un nervo che trasporta sia
0: quindi anche
1: è un
0: noi,
1: nervo sia sensoriale che motorio.
0: Quindi succede anche a noi uomini.
1: Però voi non avete proprio delle contrazioni, voi avete una
2: degli spasmi,
1: sì, esatto, una specie di struttura di vasi comunicanti che si aprono e si chiudono e...
0: Domanda da $1,000,000 per i gay all'ascolto, per gli uomini omosessuali all'ascolto: può succedere di avere un orgasmo mentre state ricevendo penetrazione senza toccarvi?
1: Nel maschio sì, perché c'è la prostata.
0: Ok.
2: Sì, il massaggio prostatico.
0: Io non mi tocco, non mi tocco, ma sto ricevendo, sono passivo, quindi sto ricevendo la penetrazione, posso avere l'orgasmo.
2: Sì, perché dimmi se è corretto, Leni, il pene tocca la tua prostata, cosa che può essere fatto anche col dito, col massaggio prostatico,
0: è quello che fa l'urologo quando ti controlla.
2: Voi riuscite a raggiungere l'orgasmo, vi piace molto.
0: Ok.
1: Mentre invece nella donna la zona anale, non avendo la prostata, la zona anale, quella diciamo irrorata, è la zona proprio della zona perianale, la prima parte dello sfintere.
0: Ok.
1: La penetrazione intera anale, diciamo che è una cosa di gusto personale, di fatto non è necessaria o funzionale all'orgasmo.
0: Poi dopo l'anatomia vorrei un po' di tecnica proprio sulla stimolazione clitoridea, proprio come va fatta.
1: Facciamo... hai qua due glandi pronti.
0: Tre, c'è anche questo.
2: A esplodere. 105.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Shh! Ale Franz, venite!
4: Michelle!
5: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
4: Ma lo presentiamo noi?
8: Eh certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
8: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
14: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.
1: Radio 105. Proud to be different. Cosa so-

0: Fabri e i pinguini tattici nucleari, queste Goia 22 e 30, siamo qui con Dr. Leni, Ale, Lucilla, questo è il tabù, e con noi, mentre parliamo di orgasmo, perché oggi abbiamo deciso tra le tematiche che avevamo voglia di affrontare era quella sull'orgasmo femminile,
1: e ci torneremo, torneremo. Leni, preparati che tornerai spesso.
2: È un mondo felicissimo,
0: talmente vasto e talmente profondo che potremmo parlarne in più puntate senza mai dire le stesse cose, io credo, vero?
2: Verissimo.
0: Abbiamo Maxim collegato con noi. Ciao Maxim, benvenuto al tabù.
3: Buonasera, buonasera.
0: Come stai?
3: Intanto bene, bene. Intanto sono d'accordo e anzitutto volevo farvi i complimenti perché è un argomento secondo me sottovalutato e che parlato in, con questi termini, con questa, diciamo, professionalità, se vogliamo, è molto interessante.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Siamo molto contenti. È vero, Leni ne fa una battaglia in senso positivo. Da un po' si deve parlare dell'orgasmo.
2: Femminile. Dal 2019.
0: Sono sette anni
1: anche
0: che parli dell'orgasmo.
1: Scusate
0: femminile.
1: Un attimo. Nella storia io immagino che l'orgasmo femminile sia sempre stato messo in secondo piano. Cioè adesso non abbiamo modo di parlare con una donna dell'Ottocento, però ho la sensazione che all'epoca giusto i più generosi proprio si dedicavano un po'. Non so se tu di letteratura su questo sai qualcosa in più.
2: C'è una letteratura in merito, sicuramente non va nel dettaglio, insomma, di quanto venissero stimolati i glandi dei clitoridi delle donne dell'Ottocento.
0: No, magari però mi viene da pensare che l'Ottocento è un secolo misero dal punto di vista sessuale, però magari mi viene in mente, che ne so, antichi greci o latini, che forse la donna la tenevano in più considerazione.
2: Ma l'Ottocento sarà misero, ma il 2026 non scherza un cavolo.
0: No, è proprio vero. È vero anche quello, ma infatti.
1: Ok.
0: Allora Maxim, ci racconti un attimo la tua esperienza, che è bella, perché ci dà la possibilità a Leni di toccare, diciamo, un tema che in realtà ci apri, in cui ci porti tu.
3: Ecco, io volevo fare una domanda che in realtà è una domanda retorica, perché mi è successo, quindi immagino che non sia proprio anormale in senso assoluto. A me è capitato più di una volta nell'atto sessuale essere, diciamo, molto combattivo, molto vigoroso e provocare, se vogliamo usare questo termine, un orgasmo nella parte femminile, e la ragazza, la donna, aveva l'orgasmo e piangeva, dopo, insomma, con il pianto, ecco. E la prima volta è stato abbastanza traumatico, poi però mi è stato spiegato che è abbastanza normale, ecco, per loro quantomeno soggettivamente, quindi sì, ecco, volevo sapere più o meno quanto fosse normale effettivamente.
0: E quanto no. Dipendesse da te o no.
3: Io sono abbastanza sicuro dalle mie prestazioni.
1: Ok, bene, dai, è un bene.
2: È una reazione emozionale, emotional reaction, no? Che può succedere dopo una, diciamo, un'esperienza particolarmente intensa, non necessariamente dopo un orgasmo particolarmente intenso,
0: okay.
2: Ma è l'intensità dell'esperienza che sto vivendo sessuale che mi dà questa reazione emozionale. A me è capitato una volta.
1: Ah. Oh.
0: E scusami, dipende realmente dalla prestazione dell'uomo o è una emotional reaction che dipende prettamente dalla donna?
2: Dipende da come chi ha la reazione emozionale vive quel rapporto.
0: Ok, quindi è un trovarsi, è un trovarsi.
2: Dipende da come chi ha la reazione emozionale vive quel rapporto.
0: Ok, quindi è un trovarsi, è un trovarsi.

0: Sì, perché insomma sul momento, soprattutto la prima volta, appunto, quando non mi era mai capitato, era un po', diciamo, ecco, surreale, se vogliamo. E quindi, però, appunto, sono stato
1: rassicurato.
0: Rassicurato, sì, sono stato rassicurato.
1: Perché poi, Leni, sbaglio, ma penso che sia è come se si aprisse un canale e tu non riesci a controllare quel pianto.
2: Bravissima.
1: Anche a me una volta è successo, cioè più di una volta, ma con una sola persona. Non è che è un pianto che riesci a trattenere, è come una diga che si apre.
3: Secondo me è una cosa molto bella.
1: Bellissima.
3: Però, perché oltre ad aver avuto l'appagamento sessuale, è come se ti si liberasse del male, tutto il corpo, mente compresa, e ti ritrovassi in una situazione di libertà che ti mancava da un po', e questo ti genera felicità al punto tale,
2: bellissimo,
3: che ti viene da piangere.
1: Però, bellissimo, non so come l'hai vissuta tu, Leni, ma è doppia come sensazione, nel senso che ti crea innanzitutto una ti sembra che possa creare un grande legame che vada anche oltre a quello sessuale, perché tu ti senti davvero sbloccata e quindi ti sembra anche di essere entrati in una connessione più profonda magari di quella che è. Quindi è non crea questa fregatura.
2: È la sola.
1: La sola.
2: Solone della emotional reaction.
1: Sì.
2: Può succedere, sì. Sicuramente mentre stiamo vivendo questa emozione così potente al punto da piangere e non riusciamo a trattenerla, pensiamo: questa è la persona della mia vita, no? Cioè si sta creando questo bond,
1: esatto,
2: potente, e in verità può essere di no o può essere di sì, non lo sappiamo.
1: Okay,
2: però
1: okay,
2: non è necessariamente, così come squirtare non necessariamente corrisponde all'orgasmo,
1: certo,
2: la emotional reaction non necessariamente corrisponde
1: all'anima gemella,
2: della vita,
1: alla, sì, fiamma gemella. Senti, Maxime, ma sono state due storie, due flirt, due relazioni lunghe, due amori?
0: No, sono state due. Due, in realtà è successo più con più di una persona.
1: Sì, sì, intendevo le due donne. No, a più di due donne.
3: Cioè,
1: sì, fatte, sì, piangere, sì, tutte.
0: Beh, però diciamo che secondo me è l'unico modo in cui si può far piangere una donna, ecco.
3: Dall'orgasmo,
1: vabbè. Vabbè, quello lo accettiamo.
3: La accettano, giustamente. Prima hai detto che ti senti forte delle tue prestazioni, sicuro delle tue prestazioni.
0: Sì.
3: Oh, raccontiamole un po'. Qual è la tua, cioè, tipo, raccontaci come fai l'amore tu.
0: Allora, non mi aspettavo queste domande, ma sono abbastanza pronto.
1: Noi, dai, intanto io e Leni, diciamo, ci tocchiamo.
0: Poi
1: facciamo
0: sexting. Immagino i messaggi che non arriveranno di insulti nei miei confronti,
1: ma mai. Ma va. Vai.
0: Biliardico, fenomeno. In realtà, ecco, io tendenzialmente, soprattutto le prime volte, cioè quindi con la novità di una partner nuova, ho tendenzialmente tre orgasmi. Il primo che dura abbastanza poco, il secondo che dura verso la mezz'oretta, il terzo, insomma, che lo controllo quasi, ecco. E ecco, diciamo che nella sfiga della mia esistenza, della mia vita, quella della sessualità non è assolutamente un problema.
3: Ok.
0: E, quindi ho percepito, è successo anche una piccola curiosità, una volta ho percepito che una donna con la quale effettivamente c'era già stato un rapporto, diciamo, consolidato, ma non in quanto a coppia, ha finto un orgasmo in un momento di debolezza, diciamo, volevo uscirne e io me ne sono accorto e mi sono anche un po' arrabbiato, perché insomma non c'era motivo né di forzare il rapporto né di forzare, di far finta di avere l'orgasmo. E questa donna è stata particolarmente colpita da questa cosa, perché
1: che tu te ne sei reso conto,
0: il marito non se n'è mai accorto, ecco, diciamo così.
3: Ok, tutto chiaro. Maxime ovviamente è un nome di fantasia.
1: Vabbè, Maxime, con queste prestazioni, sì, potevi tenere anche il nome vero, no?
3: Va bene, Maxime, grazie. Maxime,
2: ciao Maxime.
3: Ciao.
0: Un'ultima cosa,
1: sì,
0: se posso, uomini, ragazzi, ascoltate un po' di più la donna, anche a livello fisico, e mangiatela, perché è giusto così.
3: Ok,
1: bravo,
3: okay.
1: Bravo.
3: Grazie, ciao Maxime, mangiatela era una metafora, ovviamente.
1: Non credo.
3: No.

0: numero di Maxim. Complimenti per Maxim. Maxim, hai fatto breccia nel cuore delle ascoltatrici e degli ascoltatori anche di Radio 105. Prima di salutarci, domanda tecnica, la faccio alle donne in studio, quindi a Lucilla Agosti e anche a Leni: quali sono gli errori che secondo voi commettono gli uomini tecnicamente quando sono a letto con una donna?
1: No, dividiamo per comparti, durante la stimolazione manuale, orale o penetrazione o quando?
0: Allora, sarebbe bello tutti e tre, però secondo me è più interessante sull'orale. Ok ragazzi, ci hanno già risposto.
2: Ah, no, a me fa ridere.
0: Io ho visto un elenco dietro di te.
2: No, sembra, a me fa ridere perché sembra che tu abbia un taccuino, capito dove?
0: No, io sono sicuro perché anni fa, ti parlo veramente dei primi 2000, lessi una cosa che girava sui social, su internet, ed era un manuale di come effettuare un cunnilingus fatto bene. E io ancora ce l'ho salvato.
2: Vabbè, allora adesso facciamo parlare Leni.
1: C'è anche la Bibbia di American Pie, no? Questo film. Allora, ma è molto soggettivo. E poi c'è sempre una questione anatomica, no? Perché il glande del clitoride.
0: Mi sono abituato, lo shock è passato.
1: Il glande del clitoride, che è nella stessa posizione su tutte in tutte le vulve, ma può avere un prepuzio.
2: Sconvolto, Ale, aiuto.
1: Ha sempre un prepuzio che può essere, la pelle può essere più, che andare più a coprire tutto il clitoride, a coprirne solo metà, quindi quello va assolutamente sollevato. Okay. Altrimenti, quindi, durante la stimolazione orale bisogna stimolare il clitoride lui, non il clitoride coperto dal prepuzio. Okay. E già questo, secondo me, è un assist abbastanza importante.
0: Certo tipo. È un grande assist.
1: Quindi questo così. Poi avevo chiesto, avevo fatto una puntata del podcast in cui avevo chiesto quali erano gli errori più strambi e un po' di gente mi avevano risposto. E mi ricordo che una ragazza aveva risposto dicendo che lei stava con questo che era proprio il suo ragazzo, che tentava proprio di infilarle la lingua dentro la vagina. Cioè sì, tipo uscendola tutta con forza, più che poteva, infilando la lingua dentro la vagina. La verità è che adesso poi non so, può piacere o non piacere, però sì, non è
0: volta,
1: così.
0: Cioè, un attimo, non è una cosa che può succedere per qualche secondo, non è che
2: no, diciamo che non è la stimolazione principale, però ad esempio, se devo mi introduco anch'io, per me uno degli errori più fastidiosi, però io ti parlo, Leni ha un'esperienza vasta, ok, di orgasmi femminili, io ti parlo di me. A me non piace la lingua troppo dura. Okay. Durante il cunnilingus.
0: Questo io voglio sentire. Ah, okay, questo okay. Dovete
2: preferisco
0: dire. Perché noi maschi siamo stupidi. Se non ce lo dite così direttamente, noi non lo capiamo.
2: Preferisco la lingua morbida. Okay. E personalmente, dopo essere stata stimolata sul mio clitoride, non per forza devi insistere lì. A me, ad esempio, piace molto anche che la lingua entri all'interno
1: della vagina.
0: Faccio il giro.
2: Mi piace la stimolazione anale con la lingua, e però se devo venire mi piace come immaginare che il mio clitoride sia il tuo gusto preferito di gelato.
0: Oh,
2: bellissimo. Che è un'informazione che io do sempre.
0: Ecco.
2: Quando siamo lì, cioè,
0: perché è giusto,
2: vorrei che me la leccassi come se tu avessi il cono gelato del tuo gusto preferito. Funziona.
0: Qual è il vostro gusto preferito? Amici, qual è il vostro gusto preferito? Perché fuori onda, oltretutto, era uscita questa cosa sollevata dal nostro buon Mattia. La maggior parte dei problemi, secondo noi, la maggior parte, viene anche dal fatto che di queste cose a volte è difficile parlarne con la donna che abbiamo davanti.
2: Sì, perché anche
0: forse
2: un po'
0: non siamo
2: bravi
0: noi
2: all'inizio di dire certe cose.
0: Ed è giusto, ed è legittimo.
2: Però è molto più importante trovare poi il modo di trovare piacere vicendevole. Allora io penso sempre meglio vincere quel piccolo imbarazzo e comunicare.
1: Assolutamente.
0: La risposta infatti che io do è che è vero, molto spesso non parlano le donne di questa cosa o sono difficili da tirar fuori determinate cose, però bisogna, il lavoro è nel mettersi nella condizione di poter essere in perfetta comunicazione per poi viversi al meglio anche l'esperienza sessuale.
1: Verissimo, è verissimo, la comunicazione è alla base di tutto. Però sapete anche spesso che cosa succede? Che questo mi è capitato, perché io parlo con migliaia di donne, anche, non, nel senso, quindi la vasta esperienza orgasmica che hai citato prima non è tutta mia personale, purtroppo.
0: No, però è per il tuo lavoro.
2: Scusami,
0: cioè, ce lo auguriamo,
1: sfortunatamente non
0: noi
1: è
0: noi ce lo auguriamo,
2: no, però intendevo esattamente questo, che hai parlato con tante donne, di tante donne di orgasmo.
1: Esatto, e tante volte magari quando veramente questa cosa mi succede tantissimo, me la riportano in tantissime, io dico quello che mi piace, però dall'altra parte mi sento rispondere: no, lascia stare, lo so io, faccio io.
2: Invece uno dovrebbe dire no.
1: Però ecco, non siamo tutti uguali, tutte uguali. Quindi invece forse c'è da fare un passettino indietro, no?
2: È la stessa cosa, Leni, per cui secondo me anche noi donne dobbiamo capire, per esempio, durante il sesso orale praticato agli uomini, che ogni uomo è diverso.
1: Esatto.
2: Quindi ogni uomo preferisce alcune cose, qualcun altro ne preferisce altre, quindi sì, non si può pensare di essere la maga del pompino a 360 gradi.
0: A prescindere, perché
2: posso
0: sei capace
2: essere la maga
0: farlo
2: con te, ma magari con Mattia dovrei assestare due cose.
0: Sì, anche perché la nostra sensibilità, come la vostra, cambia, proprio sensibilità,
2: certo,
0: epidermica.
1: Sì.
0: Ok, cambia da momento a momento. Magari nel momento del teasing è di un tipo e dopo cambia, e se cambia c'è anche il rischio di perderne un po'. E tutti tranquilli se va via l'erezione per un po', ragazzi. Normalizziamo,
2: vero,
0: questa cosa.
2: Certo,
0: cioè, l'erezione può andare e venire, ok? Visto che siamo in tema.
1: Come la lubrificazione.
0: Ecco, esatto.
2: Esatto.
0: Anche di questo, un giorno parleremo anche di questo. Abbiamo in scaletta una puntata sull'erezione.
2: Anche perché sì, tanto quanto è uno stigma il pisello che non tiene l'erezione, così tanto è uno stigma per la donna: ah, era secca, non le piaceva, era secca, allora non godi, allora sei frigida. No, un attimo, aspetta, no?
0: Il sei frigida credo che, perlomeno nelle esperienze che ho sentito, arriva quando non si percepisce nessun tipo di reazione dall'altra parte. E poi magari sono persone che le reazioni dentro ce l'hanno, ma non le sanno esternare. Quindi poi c'è un altro mondo ancora.
1: I mondi sono infiniti, può essere anche che quel tipo di stimolazione non le stia dando nessun tipo di sensazione, quindi non la stia avendo, e viceversa, mutualmente. Quindi è un mondo così vasto, così infinito,
0: come
1: così...
0: si dice, com'è che, se qualcuno disse, è facile fingere un orgasmo, ma è difficilissimo fingere che non lo stai avendo. No?
1: Esatto, è vero.
0: È un po' così.
1: E poi esatto, e poi qui addirittura a volte si piange. Poi,
0: esatto. Bellissimo. Stasera abbiamo riso, abbiamo anche approfondito, meno male, in maniera bella, bella secondo me, anche elegante, un
2: sì,
0: bel argomento.
2: Grazie,
0: su cui
2: Leni,
0: torneremo.
2: È sempre bello,
1: grazie,
2: quando
1: voi,
2: viene a trovarci.
0: Grazie, ciao, a presto.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
5: Bollettino d'anniversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Vabbè, ma uffa.
7: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
9: Io ho capito, ma non è obbligato mica la sua presentare.
7: Sarà durissima.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
15: E di interessi?
14: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero, la prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
18: Che storia!

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Lui era chiamato da me lo strappamutande perché era veramente sexy. Ragazzi, era veramente buono da morì. Poi si è sposato
1: e ti è calato.
0: È successo che è calato.
1: Me l'hai detto. Ai miei occhi non è calato. Io fossi una donna,
0: il bacino
1: ancora gli salterei addosso. A lui e a lei. Qualcuno scrive al 342: posso riascoltare la puntata solo se fai 20 flessioni prima. La sanità, certo, ha bisogno di gente sana.
0: Certo che la puoi riascoltare. Vabbè, grazie a Dr. Leni, che come sempre è venuta da noi e ha parlato in maniera così profonda dell'orgasmo.
1: Tornerà.
0: Voglia, abbiamo detto, ci sono talmente tanti modi di guardare all'orgasmo che può tornare altre 20 volte.
1: Quanti tabù ci sono ancora intorno al sesso? Sembra tutto sdoganato e invece non è così. E noi siamo qui apposta, amici. Il programma infatti si chiama 105 tabù per questo. Vi diamo appuntamento puntuali come sempre a domani sera dalle 21 alle 23 con 105 tabù.
0: Cercate di raggiungere l'orgasmo questa sera.
1: Tanto buon orgasmo a tutti.
0: Pensandoci,
1: però
0: esatto.
1: Non si augura, tipo buona caccia.
0: Mi
1: non si
0: faceva
1: dice.
0: Ridere, prima arrivava un messaggio di uno che dice: io non sto capendo più niente, so solo che voglio arrivare a casa da mia moglie.
1: E allora corri, amico, corri!
0: Ciao bimbi, fate i bravi, ma non troppo.

0: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao a tutti!
2: Ciao.
1: Ho notato che nelle ultime settimane le puttanate in diretta stanno aumentando alla grandissima.
0: Devo dire
1: che ci sta di brutto. Ed è per questo che oggi sono vestito da babbuino con il culo pelato. Peccato però che non possiate vederlo. Detto questo, saluterei immediatamente in regia Pippo Palmieri.
3: Ciao.
1: Come va? Tutto bene?
3: Sì, sì, sì.
1: Mi ricordi con chi hai fatto le arrampicate in Sardegna?
3: Al Malenco Alpina, Ivan!
1: Fantastico! Saluto la Chicca, che oggi non è in smart, ma è qui con noi.
4: Sì.
1: Hai trovato delle belle notizie?
4: Sì!
1: Brava la nostra calabrotta!
0: Brava Chicchina!
1: Saluto Wender, che a forza di dimagrire sembra sempre di più a uno straccio bagnato. Ma non sarà mai marcio come Fabio Alisei. Come va Fabio?
3: La crema,
1: stai
3: zio!
1: Stai bene?
3: Insomma,
1: sono le stesse domande che ti hanno fatto Wender e Paolo stamattina, ma come sempre non rispondi fissi solo quel cazzo di computer. Saluto Paolo Noyes!
3: Ciao!
1: Allora Paolo, hai svuotato tutti i negozi di elettronica per creare il tuo robot casalingo?
3: Sì.
1: Tutto questo solo per poter far accendere e spegnere le luci?
3: Sì.
1: Incredibile. E poi da Miami, ormai sconfitto moralmente dalla presenza del mongo droide? Ecco a voi, Marco Mazzoli. E adesso si parte.
0: Olè. Il mongo droide, poverino.
3: Bellissimo. Venuto dal futuro per romperti i coglioni.
5: Nel mondo che
3: Stronzinator.

0: Lo Zodi 105, sì! Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! È tutto strano adesso, c'ho il microfono al contrario, è tutto un po'... Ci devo abituare, sai che poi a me i cambiamenti piacciono tantissimo, no? Una roba che proprio mi piace di brutto. No, è bellissimo. Allora, ieri sera abbiamo organizzato una cena con un gruppone di amici ed è venuto anche Mongol
2: a rovinare la festa. Sì.
1: No, lui, allora, lui era in mezzo e ascoltava e vedevo la perplessità nei suoi occhi. No?
2: E anche degli altri, però, secondo
1: me. No, perché sì, ovviamente lo guardavano e dicevano: ma questo che cazzo c'entra nella cena?
2: Ma non dovresti tenerlo al guinzaglio?
3: No, dovresti mettere il cappuccio come il tuo Igor di fiducia.
1: No, qualcuno, siccome io ho portato i cani, io ho tre cani, no?
3: Qualcuno con lui.
1: Qualcuno mi diceva: hai quattro cani adesso, ma è incredibile. No, lui stava lì e scrutava, sai, poi gente che parlava di aziende, robe varie. Lui poverino fa fatica a mangiare una pizza la sera, cioè capisci che...
2: Sì, ne mangia un quarto alla volta come le tartarughe ninja. Si siede a tavola e fa: stasera sono Michelangelo, e mangia la sua fetta. La sera dopo stasera sono Raffaello.
1: Però ragazzi è intelligentissimo. Perché per essere... lui è... ha tipo un autismo, ADHD, non so che cazzo c'ha.
2: La DHL, lui, gli arrivano le cose lente.
3: Ma infatti è per questo che noi stiamo spingendo per far sì che tu l'assuma a Miami e lo porti via dalla miseria italiana.
1: Ma ragazzi, ma veramente, cioè, gli chiedi una roba, lui ti prepara, fa però è vero che usa l'intelligenza artificiale, però è bravo. Cioè, bisogna anche saperla usare, Bravissimo sotto quel punto di vista.
3: Portatelo lì.
1: No Paolo, no, niente,
3: cioè, è una risorsa.
1: Allora, invece io ho fatto una riflessione, ho detto: siccome c'è un po' di noia lì nell'ufficio milanese, no? Quando arrivi la mattina vedi che Fabio è triste e non parla con nessuno, Paolo sempre depressione, Johnny puzza di carogna, Wender poverino subisce tutte le vostre negatività.
2: Wender non c'è, ci sono solo i vestiti.
1: Siccome avete un ufficio molto grande adesso, molto gigantesco, con la finestra, pensavo di mettere una...
3: una corda appesa con i piedi di coso che penso.
2: Sarebbe carino impiccarlo al secondo e vedere i suoi piedoni che sballonzano.
3: Che i corpi non se lo divorano. Come i Sikh, sai?
1: Siete delle brutte persone. Sappiatelo. Siete delle bruttissime persone.
3: C'è spazio.
1: Io l'ho tenuto qua 20 giorni.
3: 5 radio, cazzo.
1: Ho capito, 20 giorni è tanta roba.
3: Ma scusa, è un DJ, quindi capisce anche di musica. Potrebbe darti una mano per programmare. È bravo elettricamente. Quindi potrebbe...
2: Poi ha una bellissima pelle, non si scotta a Miami.
1: Ragazzi, non lo compro, non lo compro, grazie.
3: Sete, hai un bicchiere? Cioè, Matt Danieli potrebbe imboccarti come una folaga.
2: Ti diamo anche il suo caricabatterie gratis.
1: Non lo so.
2: Vuoi la mountain bike?
3: I sacchetti te li diamo.
1: Paolo,
3: loro.
1: Ricordati che tu ogni tanto stai qua, ed è nel tuo ufficio in questo momento.
3: Ma è il periodo in cui devi tornare a casa dai genitori a vedere come stanno.
2: No, ma allora, lui adesso dovrebbe in teoria finire di fare il nido e poi migra, no? Cioè, se non erro, cioè, ho visto dei documentari.
3: Non so come funziona la sua specie.
1: Comunque io alla fine, vedi, me lo porto in giro, me lo porto a spasso. Ho fatto sistemare un'antenna, me lo son portato. Ho dovuto sorbire tre ore di parlate inutili.
2: Ma perché tu dovevi legarlo dietro la macchina come ringhio di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ringhio!
4: Tu hai portato chiunque a vedere le antenne. Mi hai portato, Patrick.
2: È il suo metodo di seduzione.
1: Paolo non sono mai riuscito a portarlo, Paolo scappa troppo in fretta, veloce. Eccolo lì, è arrivato. Torna nel pollaio, per favore. Cova le uova, grazie. Mamma mia, poi arriva e se ne va.
3: Perché è permalosissimo sta cosa.
1: Molto permaloso. Allora, voi siete d'accordo con me che purtroppo l'informazione, soprattutto da quando esistono i social network e tutti sono a caccia di click, no? Il famoso clickbait. L'informazione in tutto il mondo, destra, sinistra, non importa, fa veramente cagare. Certo. Si cerca sempre il lato macabro ed è purtroppo l'abbiamo vissuta anche sulla nostra pelle recentemente, dove pur di fare like e pur di avere degli utenti che insomma ti seguono, i giornalisti sono disposti a scrivere qualsiasi cosa. Quindi abbiamo deciso di creare un notiziario che praticamente vi racconta esattamente come funziona l'informazione, ma in tutto il mondo. Non è solo un fenomeno italiano. Questo è un telegiornale italiano, si chiama TG Squarto e entra proprio nel dettaglio diciamo delle cose più macabre. Ci colleghiamo, prego. Pipuzzo, vai, andiamo.

0: Buonasera da Michela Iazza e benvenuti al TG Squarto. Sono molteplici le notizie meravigliose che vi metteranno ansia e paura per tutto il resto della giornata e vi trasformeranno in perfetti imbecilli da soggiogare e farvi comprare tutti i prodotti che promuoviamo su questa rete. Ecco, e ovviamente vi porteranno a litigare con amici, parenti e possibilmente vi divideranno o porteranno ad ammazzarvi a vicenda. Così avremo altre notizie da raccontarvi nella prossima edizione. Giusto. Ora linea al nostro inviato Nunzio Buonenuove per un incidente familiare finito in tragedia ma con un lieto fine.
1: Il salotto è in ordine, l'auto in garage, il giardino immacolato. Ma nella cucina di questa villetta di periferia ci sono 9 cadaveri e solo 11 orecchie. Il dramma si consuma in pochi minuti. La famiglia Sagrestani è a cena quando la nonna si lascia sfuggire una scorreggia particolarmente sapida. La cognata non la prende bene e colpisce l'anziana alla testa con un televisore, mutilandole un orecchio. Alla vista del sangue, il capofamiglia, guardia giurata emofiliaca, sviene sull'affettatrice, lasciandoci tutta la faccia. Il figlio minore ne approfitta dunque per sottrargli la pistola d'ordinanza e sparare per gioco contro i 5 fratelli, uccidendone 3 sul colpo. Gli altri 2 riescono a immobilizzarlo tagliandogli momentaneamente la gola. Nel frattempo la nonna, ancora in stato confusionale, raccoglie la pistola scambiandola per il suo inalatore contro l'asma. Il proiettile che le esce dalla nuca trafigge in fronte la cognata, che si trovava bellicosa alle sue spalle con una mannaia in ciascuna mano. Cadendo assieme al corpo internite, le 2 lame carambolano sul tavolo e si conficcano nel petto di uno dei 2 fratelli sopravvissuti. L'altro corre alla finestra per chiamare aiuto, ma un piccione suicida gli piomba in faccia a tutta velocità, conficcandosigli prima in un occhio e poi nel cervello con tutte le zampe. Fortunatamente all'arrivo sul posto gli eroici soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo il volatile, unico sopravvissuto della strage.
0: Grazie Nunzio. Che bello quando le storie che iniziano con eventi trucidi, sanguinolenti e sbudellosi si concludono con una bella notizia. La redazione mi ha appena confermato che l'uccello sta bene ed è tornato a cagare sulle auto del circondario. Ed ora un'altra meravigliosa e macabra storia avvenuta poche ore fa. Linea a Salvo Spesso.
2: Sottile. È stato un pitale svuotato in bocca alla compagna di stanza per scatenare l'inferno. È accaduto ieri mattina alla casa di riposo Villa Capanna, alle porte di Livorno. Filomena Prugna Semplice, 87 anni, da tempo ai ferri corti con Tonina Patè per gravi divergenze riguardanti il tenente Colombo, aveva deciso di porgerle un ramoscello d'ulivo con un innocuo scherzo per smorzare la tensione. Ma l'altra, svegliatasi di soprassalto con mezzo litro di piscio in gola, ha reagito in maniera inaspettata, brandendo il pesante crocifisso appeso sopra il letto e tramortendo la burlona, prima di trascinarne il corpo nel locale caldaie, dove si è poi barricata. Allertato dalle atroci urla di dolore della Prugna Semplice, che legata a un boiler veniva sottoposta alla sistematica amputazione di tutte e 20 le dita per mezzo della sua stessa dentiera, dopo lunghi tentativi il personale della casa di riposo è riuscito a sfondare la porta del locale caldaie grazie a un estintore. Estintore che purtroppo si è messo in funzione nell'impatto, trasformandosi in un enorme proiettile impazzito che ha infine spezzato un tubo, provocando la fatale fuga di gas diffusasi fino al sigaro clandestino del vecchio ragionier Borlotti, causando la violenta esplosione che ha raso al suolo l'intera struttura, uccidendo tutti e 69 gli occupanti.
0: Grazie Salvo. E mentre le immagini atroci di brandelli di cadavere e sangue che vi abbiamo appena mostrato in loop vi rimangono impresse nel cervello e vi influenzeranno per il resto della vostra vita, linea alla pubblicità. Comprate, comprate, indebitatevi, comprate, comprate. A tra poco con altre notizie.
3: C'è un accessorio che non può assolutamente mancare nella tua cucina. Babbioni Casa presenta il raffreddaghiaccio Babbioni. Perché il ghiaccio non è mai abbastanza freddo. Il raffreddaghiaccio Babbioni è un sofisticatissimo aggeggio che vi garantisce un ghiaccio sempre più ghiacciato. Grazie a dei sbidigudi scappellati da ingegneri tedeschi e antani svizzeri, avrai il ghiaccio più freddo di tutti i tuoi amici.
4: Ma Carlo, il tuo ghiaccio è freddissimo. Voglio essere tua amica per sempre.
5: Sandra, ti svelo un segretissimo. Io ho comprato il raffreddaghiaccio Babbioni.
4: Ma allora scopami adesso.
6: Grazie Babbioni.
3: Il raffreddaghiaccio Babbioni può essere tuo con soli 59 euro al mese, pagando solo 3.456 rate. Cosa aspetti? Sei ancora lì a pensarci? Dai, chiama il numero gnagno in sovrigni espressione e al solo costo costo di 12 euro al minuto, un nostro funzionario logorroico ti aiuterà a ricevere immediatamente il tuo raffreddaghiaccio Babbioni. Raffreddaghiaccio Babbioni, ghiaccio più freddo per tutti i terroni.
0: E mentre voi vi affrettate ad indebitarvi per comprare l'ennesima inutilità tecnologica, un nuovo dramma per influenzarvi malamente e causarvi traumi indelebili che vi porteranno ad avere sempre più paura dei neri, marocchini e qualsiasi mau mau che abbia la pelle del colore sbagliato, diamo nuovamente la linea a Salvo Spesso per una nuova drammatica storia.
7: Sentiamo.
2: Dal segreto del confessionale ai dolori del tritolo, il passo è breve.
7: No.
2: È accaduto a Smargiasso sul Po, nel Piacentino. Don Cesarone, il parroco del paese, riceve nel confessionale Alfredo Bungalov, operaio di 48 anni. Pieno di imbarazzo, l'uomo confessa il suo peccato di lussuria. Disegnarsi dei baffetti con la cacca durante il sesso con la cugina Giuseppa. Completamente dimentico dei suoi doveri, il parroco scoppia inaspettatamente a ridergli a crepapelle e non riesce più a fermarsi. Dall'imbarazzo, l'operaio passa alla furia più cieca. Sfondato il divisorio, salta al collo del prete e fra i due inizia un'epica scazzottata che si trascina per tutta la chiesa. Due vecchie col foulard prendono fuoco a causa di cero caduto e il fumo fa perdere i sensi all'organista, che precipita dalla balconata andandosi a spatasciare come un caco sull'altare. Nel frattempo, la scazzottata si è sposta nella piazza davanti alla chiesa, dove il prete riesce a sfilarsi un laccio delle scarpe e strangolare l'operaio davanti agli occhi di un centinaio di bambini all'uscita da scuola. Troppi testimoni per poterli ucciderli tutti. Così il prete decide di fuggire rubando un'auto. L'auto però è quella del sindaco, da tempo nel mirino della mafia slovacca, e ha un ordigno collegato al meccanismo di accesso. L'esplosione è fortissima e provoca il crollo del campanile. Ironia della sorte, il campanile crolla proprio addosso a Tomas Skuravi, il boss slovacco mandante dell'attentato.
0: Un lieto fine dunque per l'ultima notizia di giornata. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima edizione di TG Squarto.
7: Il sindaco si è salvato, però. Meno male, dai. Cazzo, scusa. Voi gli chiedete sempre il bicchiere mezzo vuoto.
8: Mi date 5 minuti che voglio comprarmi il raffreddaghiaccio Babbioni. Cazzo, è utilissimo.
7: Ma sai che è utile? Perché il ghiaccio si scioglie sempre.
9: Allora, devi comprarlo in offerta con lo scaldafuoco.
7: Sì. Perché li vendono
9: insieme, sì.
8: Sempre Babbioni?
9: Sempre Babbioni. Scaldafuoco Babbioni. Li compri in base alla stagione e li usi. È un po' come il fan coil, no?
8: Quanti fan coil. Allora, sabato pomeriggio a Vicenza è successo un bordello, nel senso che ci sono stati dei disordini nel corso della cosiddetta Aura Battle, che praticamente è lanciata da questo influencer che io non conoscevo, che si fa chiamare il Vukumpra. È un influencer che ha un grosso seguito, che praticamente invitava i ragazzi a trovarsi in questa, davanti alla stazione, se non sbaglio, era l'appuntamento. Vestiti malissimo, quelli vestiti peggio avrebbero potuto vincere dei vestiti nuovi, una roba del genere.
7: Poteva essere una cosa.
8: Sì, ma dalle immagini che ho visto non mi sembrava che ci fosse un aura battolo quel cazzo che è.
7: E poi è degenerata, che mi spiace, perché se un gruppo di giovani si vuole incontrare, a prescindere da tutti i discorsi ideologici del cazzo, da dove vieni o non vieni, ci sta. Se non rompi i coglioni, fai che cazzo vuoi, la battle, l'aura,
8: invece
7: ci sta.
8: Hanno fatto, ha messo a ferro e fuoco la città.
7: In 6 secondi è diventata, andiamo a Vicenza e spacchiamo tutto. Ma perché?
8: Perché alla fine era un pretesto per spaccare tutto. Poi, vedendo quello che sta succedendo in Francia, dove con la scusa della protesta degli studenti hanno distrutto mezza città, hanno detto facciamolo anche noi a Vicenza. Cioè, dai, su, che cazzo.
7: Dai, poveri vicentini, loro e i loro gatti.
8: Allora, possiamo sfatare sto mito per una volta? Forse nel Medioevo mangiavano i gatti. Non immagino più.
7: Allora, i gatti
9: si sono mangiati fino al secondo dopoguerra. A Genova si chiamavano levre de cuppi, cioè lepre dei tetti. Che era un modo elegante per dire gatto. Cosa c'è stasera a cena? Levre de cuppi, cioè i conigli che vivono sui tetti.
8: Anche in Liguria mangiavate i gatti, no?
9: Marco, chiunque si è mangiato gatti, piccioni, topi, la fame è fame.
7: Esatto, non è per un discorso culinario, Marco, è per un discorso di povertà assoluta.
8: Sì, ma non credo che oggi si mangino i gatti così, cioè,
9: non consapevolmente. Cioè, non trovi il Mac Cat.
7: Lasciamo stare questo discorso.
10: Non
7: è che stiamo incitando le persone.
8: Sentiamo cosa ne pensano, attraverso il nostro caro amico Bruciani della Zecca, di questo raduno di Maranza avvenuto a Vicenza e all'interno della Zecca. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai.
11: Radio 23 Centimetri presenta
10: La Zecca. Tutto il
11: resto è gioia. Allora, oggi puntata veramente spettacolare. Avremo nell'ordine una serie di scambisti campani incapaci di parlare l'italiano, poi quattro chiacchiere con l'amabile dottor Morte e alla fine un aggiornamento sulle incredibili vicende della vita del grande amico mio del cuore, però non voglio spoilerare. L'argomento di oggi è il raduno social dei Maranza a Vicenza. Non c'è bisogno che vi racconti la notizia, l'avete vista su tutti i quotidiani che ovviamente speculano su questa roba, per cui apriamo le linee, dai, vi faccio sentire la puntata di oggi. Andiamo. Apriamo con Ciubecca dalla Campania. Vai Ciube. Raduno dei Maranza.
12: Non ho capito, scusi.
11: Cosa non ha capito?
12: Quello che stai dicendo. Mi sentite molto sprinde.
11: Ma che cazzo ride, scusi? Non c'è niente da ridere. Se lei non capisce vuol dire che lei è una bestia.
12: Sì.
11: Beh, questa è la sua risposta. Non ho nient'altro da dire.
12: No,
11: ma vada a far culo lei, brutto bifolco. Lei si esprime solo a versi gutturali. Che cazzo è un babbuino? Cos'era questa roba? Era un verso? Lei lancia le feci per esprimere disappunto?
12: Ma mo cosa vuoi?
11: Scusi, non parlo la sua lingua, lei è sabipode? Che fa? La danza della pioggia sta facendo, non si capisce un cazzo. Quanti cazzo siete lì? Cos'è? Un locale di scambisti, un'orgia? Che cos'è? Una gangbang?
13: Magari!
11: Scusi, lei che sa parlare forse quasi l'italiano, potrebbe interloquire con me zittendo il branco di oranghi?
13: Sì.
11: Oh, bene, finalmente ho trovato una persona quasi umana. Lei ha l'indice opponibile, quindi è quasi della nostra specie.
13: Ma tutto a posto?
11: Tutto a posto, sì. E lei?
13: Va bene, quando dobbiamo venire?
11: Quando dobbiamo venire, se è un'orgia decidetelo voi.
13: No, non lo so, questo lo possiamo chiedere a tua sorella.
11: Mia sorella preferisce in faccia, lei?
13: Dove preferisce tua mamma. Arrivederci, è stato un piacere.
11: Brutta porcona, si tolga la maschera, si faccia vedere. Porcona? Ci colleghiamo adesso con il dottor Morte, il dolce e sensibile dottor Morte. Che cosa ne pensi, dottor Morte, di questa vicenda dei Maranza a Vicenza? Vai.
14: Maranza, loro, dimmi, amico, fa casino. Ci vediamo tutti lì, vi diamo tanti soldi e scarpe, perché poi vi sono, vanno sempre quelle scarpe di merda.
11: Che scarpe hanno? Dove?
14: In una piazza
11: a Vicenza.
14: Chiudi l'entrata avanti e dietro.
11: Sì.
14: E bruci tutto. Metti la canzone di Gianna Nannini. Brucia la città.
11: È essenziale Gianna Nannini, è essenziale.
14: Sì, certo. Quindi, e poi ritorneremo come c'è. Capito?
11: Ah, quindi tutta la
14: canzone di musica.
11: Tutta la playlist ha fatto. Quindi, per attirarli nella piazza, però, che canzone metti?
14: Per attirarli? No, tu basta che butti le mollichette a terra, visto? Quelli vengono pagati con le molliche al loro paese.
11: Sì, no.
14: Tu butti le mollichette e fai mush. Tu vai anche le mollichette. Mush. Dov'è mush mush? Vabbè, che poi non lo sanno, capito? Sono proprio bestie di Satana, no? Mush. Ok, così dopo che vengono, cancelli da un lato, cancelli dall'altro. Dove noi ora? Aspettate, adesso vedete che succede.
11: Ecco.
14: Tutti la benzina con un elicottero, quelli che hai visto prendono l'acqua. Dicono,
11: Sì, Canada.
14: Butti la benzina su di loro.
11: Sì.
14: E poi dici, adesso è fuoco. Via.
11: E Gianna Nannini.
14: E Gianna Nannini, certo. Okay, bruci la città.
11: Okay, una volta.
14: Alto volume, che loro.
11: Altissimo.
14: Le loro urla devono essere sopraffatte dalla canzone.
11: Certo. Non li sentiamo.
14: E saremo ricordati nella storia come quelli che hanno fatto una buona azione.
11: Che questa è una buona azione.
14: Assolutamente, ma stai scherzando.
11: Ok, dopodiché al termine di questa carneficina satanica mettiamo
14: ritorneremo come c'è.
11: Come cenere.
14: Metto io col saluto romano che dico.
11: Ecco pure.
14: Dove vai? In un maxi schermo.
11: In un maxi schermo ci sei tu che fai calmate dove vai. E noi che facciamo?
14: E voi siete alla radio, mi dovete riprendere.
11: Allora quindi noi veniamo a commentare tu che dai fuoco a queste persone.
14: Bravi, mamma mia.
11: Ascolta,
14: sto godendo.
11: Dottor Morte, è il mio weekend ideale. Hai appena descritto il mio weekend ideale. Io volevo andare a puttane in Austria, invece facciamo questo. Un abbraccio, ciao dottor Morte. E come avevo preannunciato, il weekend del grande amico mio del cuore è stato piuttosto articolato, ma ce lo facciamo raccontare dal suo collega, dal suo grande collega. Cosa è successo? Dici.
15: Beh, in poche parole, da quello che ho capito, c'era deve esserci stata la manifestazione su per Vicenza.
11: Sì, c'era un'imbaranza, stiamo parlando proprio di quello.
15: E quindi boh, penso si sia messo in mezzo, abbia il solito discorso, pestaggio, qualcosa del genere.
11: Ma perché si viene sempre?
15: Ma perché lui si mette in mezzo?
11: Ma perché?
15: Il discorso è che lui si sente una specie di paladino, devi capire quello.
11: Sì, questo lo, l'ho capito. Invece è una specie di pazzo.
15: E invece alla fine finisce sempre lui nei casini, quello diciamo il succo del discorso.
11: Ma le orecchie ce l'ha ancora, sì, questa volta, sì.
15: Questa volta sì.
11: Gli occhi.
15: Deve essersi trattata comunque, perché poi alla fine ho ricevuto anch'io le notizie da. Cioè, mi è arrivato praticamente un pezzo di giornale sul telefono.
11: Sì.
15: Che ha girato il titolare dell'azienda. Parlava appunto di un pestaggio tra un movimento del genere. Lui deve essersi messo in mezzo perché vuole difendere sempre
11: tutto
15: e l'hanno piallato di schiaffi.
11: Ma è un irrequieto, ma perché non sta a casa? Fagli Netflix, te lo pago io.
15: Bellissima idea, Giuseppe, bellissima idea.
11: Se no veramente non arriva a Natale, cazzo, lo troviamo
15: per quello. Ha bisogno di un abbonamento, ha bisogno di
11: ha bisogno di pastiglie fortissime e molto mirate. Un abbraccio, ciao, buona giornata, ciao.
15: Ciao.
11: Ma non saremmo dei veri grandi amici se non provassimo a sincerarci direttamente di persona delle sue condizioni di salute. Quindi chiamiamolo amico mio.
16: Pronto?
11: Salsiccetta? Sono il tuo grande amico del cuore.
16: Sono in ospedale a cagare me.
11: Lo so, ti hanno pestato anche ieri, eh? Ti hanno pestato?
8: Chi è che rideva
11: fantastico,
8: dietro?
11: Fantastico. Naturalmente auguri di prontissima guarigione alla salsiccetta del mio cuore. Però direi che la puntata può concludersi qui. Andatevela a fanculo la prossima settimana. Ciao.
8: Ma perché?
9: Merino cacciaguai.
8: Chi è che rideva dietro la Pippo?
9: Pagnieri è esploso attraverso il vetro. Si è sentito da un lato all'altro della porta.
17: Una risposta così era perfetta, incredibile.
8: Comunque, ragazzi, devo darvi ragione. Hanno scritto in tanti che non bisogna mai fidarsi di qualcuno che dice: vieni stasera a casa mia, se vive a Vicenza, ti offro il coniglio, perché il coniglio miagola.
9: È la cosa che ci assomiglia di più.
8: Sì,
9: le dimensioni sono quelle. Anche il Carlino, però, volendo.
8: No, il Carlino no, dai.
9: Beh, se non metti la testa non si vede.
8: Comunque hanno confermato in tanti, soprattutto i nonni, così, sai, momenti un po' di carestia, il gatto andava.
9: Erano incerti tra il gatto e la giraffa, però era più difficile farla passare per coniglio.
8: In effetti sì. Ci fermiamo un secondo, torniamo tra pochissimo, vai Pippuzzo, andiamo. Vai.
18: Cari ascoltatori, sapete cosa vuol dire call to action? Vuol dire noi chiediamo e voi fate. Ad esempio, sfruttate questo stacco pubblicitario per mandare alla mail marcomazzoli@105.net solo foto di culi pelosi. Vi ringrazierà uno a uno.
8: Pippo? Hai capito? Che schifo!
9: Si è vendicato.
8: Ti è arrivato un sacco di roba, sei sincero.
17: Quando ero la settimana scorsa al selvaggio... Pensa settimana prossima che sarò anche in Egitto a fare kite.
8: Ti consiglio di aprire una nuova mail. Tipo palmieri in vacanza @gmail.com. Okay,
9: allora, ragazzi, non fate il bidet questa settimana.
19: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Shh! Ale, Franz, venite!
22: Michelle!
23: Cosa c'è?
21: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
22: Quindi?
23: Non è mica un segreto.
24: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
22: Ma lo presentiamo noi?
21: E certo, non lo sapevate?
23: Ale è svenuto.
21: Oh no!
23: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
21: Lascialo giù svenuto.
24: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
1: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
25: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
26: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
27: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
28: È possibile.
29: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
30: In the end, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
3: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
2: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.
4: Bene,

0: tira fuori le tettine.
1: Sì, oggi proprio.
2: Cosa c'è? Capisco. Tira fuori gli antipiretici oggi.
0: Una dietro l'altra, proprio, le stiamo perdendo le tutte, queste donne. Non ce la fanno, a starci dietro. Siamo. Cioè, noi maschi alfa siamo, capisci, irraggiungibili.
3: Turbo, la vedi
0: che
3: già,
0: è lì che si soffia il naso, già raffreddata, anche lei,
2: esatto,
0: malattie.
2: Non ce la fa.
0: Che roba brutta, che roba brutta. Oh, avete visto che Roma è stata nominata la città più bella del mondo da visitare a piedi?
2: Beh, dai. Allora, il centro storico, finché non devi prendere la macchina, lo riesci a girare praticamente tutto a piedi.
0: Quello
2: rinascimentale, i fori romani, non puoi non prendere la macchina, il problema è andare fuori.
0: Ragazzi, parla di Ostia, stiamo parlando di Roma
2: già se devi
0: centro.
2: Andare a Villa Borghese, già comincia a essere un problema.
0: Cioè, sono due città che io ho visitato, e anche voi, New York e Roma, che hanno lo stesso effetto. Cioè, cammini per Roma e cammini per New York e rimani sbalordito, cioè dalla bellezza e, nel caso di New York, dall'altezza dei palazzi.
4: Anche
0: no?
4: Se New York, mi confermerà, purtroppo è diventata talmente tanto commerciale che alla fine
0: a me fa cagare da quando sono venuto giù le Torri Gemelle.
2: Sei venuto con me ti ho portato a fare un giro meraviglioso.
0: Quello è vero. Con Fabio ho fatto un giro della Madonna. Hanno come si può dire, riqualificato
2: è la parola giusta,
4: il lungo fiume con la bici.
2: Allora praticamente c'era un tratto di treno sopraelevato, sì, che correva
5: quella che porta a Dumbo.
2: Sì, esatto, okay. Che correva praticamente nella zona dove c'erano i vecchi macelli.
0: Esatto.
2: Hanno lasciato il tragitto di treno sopraelevato, sì, che correva
5: quella
2: verso...
5: che porta a Dumbo?
2: Sì, esatto, okay. Che correva praticamente nella zona dove c'erano i vecchi macelli.
0: Esatto.

0: quella, dai, quella cazzo, parte...
1: la stazione di Roma.
0: Ma
1: non
0: tutte le stazioni
1: merda,
0: sono delle merde.
1: No, ma anche i negozi buttati
2: i negozi sono tutti ormai diventati. E cioè, sto Ciao dicendo che la città una volta era più bella. Cioè, capisci? Era più bella. Adesso uno arriva lì, vede due mattoni messi uno sull'altro, marci.
1: Si chiamano.
2: Non ci sono spiegazioni, non c'è niente. Come cazzo si chiama quel coso rotondo?
1: Il coso rotondo
2: è una merda, ragazzi. È una roba buttata lì a cassiere. Che
1: ha ragione, però.
0: Ma è un capolavoro.
1: Ma no,
0: è un capolavoro.
2: Adesso
1: adesso
2: è tutto lasciato.
0: Purtroppo negli anni passati è stato deturpato. Tu lo sai che rubavano i pezzi, no? Del Colosseo,
3: sì,
0: per costruirsi le case.
3: Un po' di anni fa.
0: Cioè,
2: forse l'unica cosa bella di Roma è la casa di Alberto Sordi. Quella è bellissima.
3: Che cazzo la conosce la casa?
2: Sono andato a vederla.
1: Che cazzo
2: io.
1: L'ha vista?
2: Sono andato un anno fa.
1: Da San Giovanni in Laterano, no.
0: Roma non puoi dire che è brutta. Wender è bellissima.
2: Dai, ragazzi, è orribile.
0: Che sia tenuta male, siamo d'accordo.
2: Tenuta malissimo proprio.
0: Sai
1: che ti auguro di rinascere Milano, piccione a Roma, cazzo.
0: Milano è una merda, pure Milano. Cioè, dov'è bella Milano? C'ha tre robe belle:
2: Milano
0: Duomo,
2: zero totale.
0: Castello Sforzesco, basta, finito.
1: No,
3: è la quarta città d'Italia come patrimonio artistico, però continuiamo a dire che non c'è un cazzo.
0: Ma è brutta, dai, Milano è brutta.
2: Milano c'è, come si chiama quella cosa lì che
1: il
2: ha fatto
1: Duomo?
2: Il dipinto sul muro del cazzo.
3: Il dipinto
2: lì.
3: Sul muro.
2: Quello lì,
1: l'ultima
2: che mangiano a cena.
0: Ah, quello di quel coglione di Leonardo da Vinci.
2: Sì, sì. Cioè, quello è basta, non c'è nient'altro.
3: Cenacolo Vinciano.
2: Sì, il cenacolo, poi non c'è nient'altro.
0: Navigli erano bellissimi, sono tutti smerdati.
1: L'hanno appena rimessi a posto. Allora, la cosa che farei adesso è riportare fuori i Navigli di Leonardo.
3: Sì.
1: Quella sarebbe veramente la mossa che ripulisce questa città.
0: Sì, così non gira più neanche una macchina perché
3: ma non devono girare. Tu hai mai sentito uno che va a Venezia e dice, però cazzo, con la macchina non si riesce ad andare.
0: Allora, aspetta, uno scrive Wender, pensa a Torino che te fanno a pezzi e te mettono dentro i cartoni.
2: Torino
0: ma ragazzi, ma sta scherzando?
2: Sta scherzando.
0: Sì.
2: È per fare polemica. Roma è una città bellissima dopo Torino, ovviamente.
1: Torino è una merda.
0: Torino fa cagare.
1: È un fango.
2: Capite un cazzo.
0: Ma infatti, allora, il problema qual è? Che gli italiani, abituati a vivere in Italia e mai avendo visto nient'altro nel mondo, sono straconvinti che l'Italia è bellissima, nessuno lo mette in dubbio,
2: certo.
0: Ma è tenuta di merda e questo è un
3: ma
0: dato di
3: fatto. Non sempre, ci sono delle realtà locali, ad esempio in Toscana,
0: piccole,
3: in Umbria.
0: Sì.
3: Scusate, l'Italia da vedere non deve essere quella delle grandi città.
2: Infatti.
3: L'Italia da vedere deve essere quella delle piccole realtà. Tu vai, ti fai tutti i paesini della Toscana, della Val d'Arno, della Val di Chia.
2: Già lo facciamo col lavoro.
3: Sono
2: che
3: posti meravigliosi.
1: Noi abbiamo la fortuna di farlo
3: gioielli.
1: In estate, vero?
0: Sì. Ho capito, ma questo vale per mille altri paesi che hanno delle chicche che non sono famose
3: come
0: quanto...
3: il Baden-Württemberg, che voi non ci volete andare.
0: Vedi.
3: Ulm è un. Marco, allora è la tua città. Ti giuro, non c'è un granello di polvere fuori posto, fiori da tutte le parti, ruscelletti.
1: Sì.
3: Fiumi di birra,
1: sono tutti
3: donne,
1: fatti di Lego.
3: Donne che lanciano tette.
4: Ma facciamo una cosa: la prossima volta che viene Marco in Italia, prendiamoci un weekend. Tanto lo zoo finisce il venerdì. Andiamo nel
3: Baden-Württemberg.
0: Quanto ci mettiamo ad arrivare? Quante ore
3: sei
0: sono?
3: Ore,
0: volo?
3: Sei ore. Sei ore in volo? Ma no, in macchina.
0: In macchina. Allora sì.
1: Non ho il portafoglio.
2: Andiamo in treno. Facciamo prima. No,
3: ci metti meno in macchina paradossalmente che in treno.
0: 6 ore di macchina per arrivare in
3: Baden-Württemberg. In Buttenberg.
0: Lo riesco a
1: posso
0: dire,
1: venire in bici?
3: Sì, no. Legato dietro sì.
4: Birra buona, birra buona.
0: No, bisogna veramente guarda, su questo io sono d'accordo con Fabio. Il mondo va girato per poi farsi un'idea. Perché il Giappone, per esempio, ha delle robe meravigliose, altre che fanno cacare, ma tutto il mondo ha delle robe belle, tranne il terzo mondo dove la gente si abbevora con l'acqua beige.
3: Però lì magari ci sono le bellezze naturalistiche.
1: Però posso dire una cosa, noi parliamo di viaggiare, sì. Ricordiamoci sempre che tre quarti della popolazione non ha il denaro per viaggiare, quello è il concetto.
0: Lo so.
1: Io vi propongo una cosa.
3: Sì.
0: Fionde.
1: Ci fate scopare le vostre mogli e vi diamo dei soldi. Poi ci date i figli sani per avere degli organi di ricambio, noi vi paghiamo dei viaggi. Questo è.
0: Ma guarda
1: questo.
0: Che non è vero, se uno vuole, guarda la cosa, Lucilla. È una miserabile Lucilla, eppure
2: sì,
0: lei viaggia.
2: Viaggio.
0: Mette via i soldi, è brava, mette via i soldi, si organizza
1: Marco,
0: la vita
1: cazzo,
0: in modo.
1: Ma se sei a metà viaggio hai voglia di proteine?
0: Ci sono i gatti, no? L'abbiamo detto prima.
1: Ma devi cacciare.
0: Vicenza docet, scusami, devi cacciare.
3: Allora, per viaggiare in modo decente, non come voi altri spendaccioni, non servono tanti soldi. Quello che ti ammazza è il costo del volo. Ma se tu giri l'Europa in macchina, non costa tanto. Come esci dall'Italia, la benzina costa la metà, prima di tutto. In Germania non paghi le autostrade.
1: Mi hai convinto.
3: Perché devi andare a

0: Ibiza, spendere un botto di volo, eh?
1: Per la fica e la droga!
0: Ma la fica e la droga ce l'hai a Stoccarda!
1: Vado a Stoccarda!
0: È fica anche più sensibile!
1: Ma piange!
0: La tocchi con un dito, lei già gode!
1: Sì, voglio piangere anch'io!
2: Grazie, ma dove cazzo sei stato tu in vacanza?
0: Ragazzi, allora, se voi non siete mai usciti dalla contea e io arrivo da Mordor, io sono Gandalf, voi piccoli hobbit, andate a girare per il mondo, fidatevi.
2: Allora, uno dice, se siete seri, ci andate col filobus. Come col filobus? Col filobus.
0: Cosa dice sto qua?
3: Ah, allora, sarà il pullman lì.
1: No, tipo il Flixbus.
0: Ah, il Flixbus.
2: Anche uno scrive, anche Sondrio è meravigliosa. Beh, sicuramente avrà i suoi angoli belli anche Sondrio.
0: Sì, ma non sono illuminati però.
1: Ma sapete perché è bella Sondrio? Perché c'è Val Malenco Alpina di Ivan.
3: No, però a parte, ragazzi, il discorso che diceva prima Fabio, no? Che la gente bisogna andare a vedere anche i paesi italiani. Quando vanno tutti in Grecia? Allora, in Grecia tutti, ah, che bella, vanno sull'isola. Sono isole commerciali, non è la vera Grecia. Vi imbarcano di puttanate. Andate nel Peloponneso, che c'è la vera Grecia, quella mafiosa che vi tagliano la gola con le tiropita.
0: Bello, sì,
3: andate lì.
0: Ho voglia di andare.
3: Da dove arrivo io?
2: Ma
3: da
2: sai
3: Patrasso,
2: che non mi è venuta
3: lì.
2: Ma non mi è venuta voglia di andare, non so per quale motivo.
0: Ma invece, dai, mi attira, sei un grande tour operator. Dovete andare a Creta, non nella parte di qua, quello occidentale, quello orientale, che non c'è un cazzo, non costa niente, si mangia bene, c'è il mare bello. Oh.
2: Ma
0: non costa niente.
2: Ma scusa, uno vuole andare in un bel posto in vacanza, perché deve andare nella miseria,
0: allora,
2: come vai tu?
0: Allora, Creta è meravigliosa.
2: Nelle pozze sporche, con i tuoi libri di merda finti.
0: Adesso ti mando le foto della parte orientale di Creta. Cioè, proprio ci piscia in culo la Sardegna 71 volte.
2: Allora, scusa, lo stesso discorso vale per gli idioti che dicono vado in America, vado a vedere New York. New York è una merda, è un cacatoio, puzza, fa schifo, c'è la spazzatura dappertutto. Anche Miami. Miami sono quattro strade di merda,
0: non c'è
2: niente.
0: Miami è un cacatoio.
2: Beh, Miami a me piace, però non è un posto che dici che bellezza. Sono tanti grattacieli, è una roba moderna con un mare decente.
4: No, però cazzo, le rovine del Colosseo di Miami sono
2: serie. No, però c'è uno che ha costruito una specie di castelletto che sembra una roba medievale.
4: No, quello è il Corallo.
2: Sì, sì. C'è un castello a sud fatto con tutte le conchiglie, robe, una merda.
4: No, il Corallo Castle.
2: Però l'America ha dei posti stupendi da vedere che nessuno magari conosce o ha sentito nominare.
0: Sì, molto
2: bellissimo. Il Wyoming è un capolavoro.
0: Wow, sì, soltanto che è una rottura di coglioni perché dura 200.000
2: chilometri.
0: No, allora, il problema del Wyoming è che tu giri il Wyoming e dici cazzo che bello il Wyoming.
2: Lo Utah, ragazzi, lo Utah è un capolavoro di natura.
0: Ma anche lo Utah. Però dopo 12 ore che sei in Utah dici beh, oh, basta dai, basta Utah.
2: Sì, ma questo è per dire che comunque cioè la gente viene a Milano convinta che Milano... Cosa vuoi? Sì. Che Milano sia una grande città a livello di New York. Non lo è, non lo è.
0: Non
2: lo
0: è, no.
2: Non lo è, ma mai nella vita. Ma qualsiasi altra grande città europea è 100 volte meglio di Milano. Questo è ovvio.
0: Beh,
2: dai, è ovvio, lì da vedere. È una città organizzata male, sporca. Cioè, i servizi fanno cacare. Beh, è una merda. Io sono milanese, sono nato a Milano, lo posso dire.
0: Non sei mai stato a Bucarest, insomma.
2: Beh, ho capito. No, non sono mai stato a Bucarest.
0: Non sei mai stato ad Atene, insomma.
2: No, ad Atene no, brutta.
0: Allora, allora aspetta a puntare il dito contro Milano.
3: Devi venire in Texas da me. Nel mio grandissimo ranch con i vacconi.
2: Sei mai stato in Texas tu?
3: Io gli schiaffi nel culo alle mie vacche che le porto fuori alla sera.
0: A sera.
3: A sdrumentarsi col mio bellissimo cavallo.
4: Come si chiama?
3: Saverio.
0: Tipico del
3: cavallo. È un Italo Dance.
0: Un Italo Dance.
2: Senti, dobbiamo collegarci con i mamma. Se no ce la taglia quel bastardo. La puntata di oggi ma perché? La puntata di oggi si intitola Baby Shower Cacca Bimbo.
0: No.
2: Ho paura.

0: creatori dell'universo.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao, Adam. Come stai oggi? Come procede la gravidanza?
3: Buongiorno, Tiruccia. Diciamo che potrebbe andare meglio. Ho tanto male alla culancia.
2: Culancia? Ma cos'è la culancia?
3: Il culo pancia.
2: Il culo pancia?
3: Senti, Tila, volevo chiederti una mano ad organizzare il mio baby shower. Ti andrebbe di darmi un parere su alcune cose che vorrei fare durante la festa?
2: Ma perché? Hai già saputo il sesso? A proposito, Orco mi ha detto che hai deciso il nome, ma non ha voluto dirmi nulla perché ha detto che avrei dovuto chiedertelo io. Poi ha fatto un verso di sconforto ed è svolazzato via verso il glory hole del bagno dei ricchioni.
3: Ma da quando abbiamo un bagno dei ricchioni con un glory hole? Nessuno mi ha detto nulla. Perché avete realizzato uno dei miei progetti di ristrutturazione del castello e non mi avete detto nulla? Questa cosa mi fa tremendamente arrabbiare. Erano anni che cercavo di convincere mio padre a realizzare una zona spa dove divertirsi con le socie. Perché ha cambiato idea? E perché non mi ha reso partecipe?
2: Calmati, Adam. Non agitarti. Non fa bene al bambino. O bambina, che dir si voglia. Anche se tuo padre passa le serate a bere e drogarsi, piangendo mentre bestemmia il dio dei terrestri, mugugnando cose insensate su un figlio che impenna con la moto da cross invece che succhiare cazzi, ti vuole un mondo di bene e sta cercando di farti un po' di sorprese per compiacerti. Anche se lo maschera fingendo disapprovazione, con cose tipo scrivere con la merda il tuo nome sui muri del bagno, prima di vomitare e svenire strafatto.
3: Davvero il mio pappone sta facendo tutto questo per me? Oddio, come sono felice! Che bella cosa mi hai detto, Tila. Grazie.
2: Allora forza! Mettiamoci al lavoro per organizzare il più mitico dei baby shower che si sia mai visto. A proposito, non mi hai ancora detto come si chiamerà la creaturina?
3: Hai ragione, Teso. Scusami. Ma sai, con questi ormoni impazziti ho un sacco di sbalzi di umore improvvisi. Sì. Non ce la faccio più.
2: Tranquillo, Adam. Ti capisco. Allora, come si chiamerà?
3: Cacca bimbo! O cacca bimba, in caso nasca sbagliata.
2: No. No, aspetta. In che senso cacca bimbo? Non colgo... Cacca bimbo!
3: Non è il nome più mitico che tu abbia mai sentito per un neonato partorito da una pancia culo attraverso una fica magica sopra il buco del culetto? Credo sia stato il mio più grande colpo di genio gay della storia.
2: Dai, Adam, non essere demente. Non puoi chiamare un bambino cacca bimbo.
4: No.
2: Non è un nome, Cristo santo!
3: Come ti permetti di venire nelle mie stanze a criticare le scelte per mio figlio? Chi sei tu per osare di insultare il nome di mio figlio? Esci subito da qui! E corri da un parrucchiere che costi più di 20 euro perché hai dei capelli inguardabili, brutta sciattona!
2: Cristo santo, Adam, sei uno stronzo!
3: Stronza? Prego, io sono una uoma, ricordatelo, zitella sciattona!
2: Finocchio del cazzo!
3: Cosa hai detto, scusa? Ripetilo se hai il coraggio, brutta zitella strega donna immagine di Shane.
2: Vaffanculo, Adam!
3: No, vaffanculo tu!
2: No, vaffanculo tu!
3: No, no, no, vaffanculo tu! E solo tu, con avvitamento del vaffanculo.
2: Cristo Dio, ma quanti anni hai? Me ne vado e fottiti tu e il tuo baby shower di sto cazzo.
5: Ai ai ai. Andate Orca. Tutti a quel paese! Non ho bisogno di voi! Io e Cacca Bimbo ce la caveremo da soli, non ho bisogno di voi! Voi siete solo un branco di insensibili, sempre pronti a giudicare e decidere cosa sia giusto o sbagliato, mentre io sono anni che sopporto! Fottetevi tutti! Non farti più vedere, sciattona! Con me hai chiuso! E adesso butto via quel paio di ciabatte orribili che mi hai regalato a Natale! Si vede che le hai prese su Vinted, brutta taccagna sciattona!
2: Mamma mia, che checca isterica del cazzo!
6: Tutto a posto, Tila? Sentivo urlare e mi sono precipitato.
2: No, no, niente. Ho avuto una litigata con Adam. Vado un po' nelle mie stanze a sbollire.
6: Certo, capisco. Sono cose che succedono. Vedrai che tutto andrà a posto. Bravo. Se vuoi ti accompagno. Magari ci ubriachiamo e ti metto le mani nelle tette.
2: Cristo santo! Ma sei mio padre!
6: Quindi è un no?
7: Ma come?
8: Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo in questo castello?
9: Ehi, mamma!
10: Oddio, cosa terrai per il film vero così, cazzo?
0: Master, è i dominatori dell'universo!
1: Ehi, mamma!
10: Cacabimbo comunque è un nome spettacolare. Ah,
0: poi molto bello, molto bello. Sì. Cacabimbo ci sta come personaggio.
10: Cacabimbo.
0: Ma hai intenzione di dargli poi vita? Cioè, nel senso, diventa un protagonista?
10: Se vuoi, cazzo, scusa. Ma che dico, sapere,
0: ma spoilerata, scusa.
4: Parto gemellare, Cacabimbo e Pisciabebè.
10: Eh beh, ragazzi, però voi pretendete. Cosa volete?
0: Fatemi
10: inventare il momento quando sono fumato. Dai,
0: siamo appassionati, cazzo.
10: Questo mi fa molto piacere, però vediamo. Vediamo come evolverà.
0: Sai che carattere avrà Cacabimbo?
10: Non lo so.
4: Uno dei due.
11: Vogliamo iniziare bene la settimana con un bel fumagazzi al polso? Allora giochiamo a schiaffi in faccia. Mandate un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 e il più veloce giocherà con noi. Noi siamo
12: con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
14: Guarda, prova a indovinare.
15: È chiarissimo.
16: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
17: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
14: Ecco, l'ha detto lui.
15: Ma allora possiamo dire quando?
17: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
16: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
16: Sarà durissima.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Corps Parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
7: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: 105
3: 105
1: Che storia!
4: Radio 105.
5: Che storia!

0: Ma è vero che Hathaway non è quello che canta la canzone? Ha fatto tipo i Milli Vanilli. Sai che in quel periodo lì usavano delle belle immagini, ma poi la voce era di un altro, cioè Milli Vanilli, poi sgamati, sputtanati.
1: Ma capito? Ma se devi usare un'immagine, usa una bella, un cesso del
0: cazzo. Non è brutto, un bel ragazzo. Io due colpi ce li darei, ma proprio.
2: Ma perché sei affamato?
0: Scusa, sto frequentando Papi troppo e purtroppo, sai com'è, no? Lui ogni due secondi, ma a me non interessa, sai?
2: Quel vecchio cavatappi con gli occhiali,
0: ride, oh, io uomo, donna, cane, gatto, non cambia un cazzo.
2: Ma si è visto anche da come fa la radio.
0: Dai, poverino.
2: No, la fa bene, nel senso, cioè,
0: ecco,
2: qualsiasi cosa persona lo metti a fare, la fa bene. Questo
0: la fa bene,
2: dire,
0: certo. Tu dici gay, non gay, lui lo fa
2: sì,
0: bene.
2: Sì, è versatile, è un po' una presa asciuco lui, diciamo.
1: No, la presa asciuco è invece più difficile da infilare.
2: No, non è vero.
1: No, perché il presasciugo si accoppia solo con l'asciugo.
2: Sì, ma se spingi forte entra.
0: Ah, okay. Entra, ha ragione, sì, entra. Ragione.
2: Allora, la presa asciugo è l'anal dell'elettricità.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, per farla funzionare...
0: Ma qual è quella grossa a tre, quella
1: a due,
0: tre.
1: No,
0: quella
1: tonda, tedesca. La tedesca, tonda a due.
0: Tedesca, aspetta.
3: Quella rotonda che ci attacchi il phone e la lavatrice.
0: Cioè, allora, ok, sì, no, dai, quella entra dappertutto.
2: È quella che si chiama tedesca, ma il nome è giapponese.
1: Sì, che poi non ho capito. Bene. Allora, se fai l'asciugo, fai anche le prese asciugo per tutti, no? No, invece no, fai l'asciugo e in ogni caso è difficile trovare l'asciugo.
2: Non so.
1: Quindi spacchi sempre.
2: Cioè, se abiti in monastero medievale, sì. Se abiti in una casa normale, c'è l'asciugo.
1: Vabbè, ma quando vai negli alberghi è difficile che trovi l'asciugo.
0: No, il problema è la presa americana, che è una merda. Ma anche gli interruttori, bruttissimi. Cioè, tu vuoi magari mettere due robine carine in casa, non c'è modo, tutta roba brutta, anche le prese dell'aria condizionata, tutto brutto, fanno tutto brutto. Brutto dappertutto, bravo. Senti, invece c'è una questione in ballo. Io sono molto d'accordo. L'ora legale è una puttanata pazzesca. Non serve a un cazzo. Sono andato a cercarmi la storia insieme alla Chicca. E praticamente la prima applicazione avvenne nel 1916. Sì. Cioè la Germania e l'impero austro-ungarico introdussero ufficialmente l'ora legale il 30 aprile del 1916 per risparmiare carbone ed energia da destinare alla produzione bellica.
2: Okay.
0: Te capì?
2: Pensa poi che scopo nobile.
0: Ho capito, era un tempo di guerra. L'Italia seguì l'esempio il 4 giugno del 1916 e la misura poi fu abolita nel dopoguerra, nel 1920, e poi ripristinata di nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il problema è che fa male alla salute e onestamente non serve a un cazzo.
1: C'è un blocchetto, un blocchetto che abbiamo tirato fuori da quella...
0: Ah, ce l'hai? Bravo, sì, sentiamo.
4: Germania, 1916. Il paese è in guerra e ha disperatamente bisogno di carbone per fabbricare cannoni, ma il carbone serve anche la sera per illuminare le case. Così il Kaiser dà un ordine: tutti gli orologi avanti di un'ora. Fa buio più tardi, si accendono le luci dopo e quel carbone va dritto al fronte. Quell'ora finta, imposta per legge, prende il nome di ora legale. Quella vera, dettata dal sole, resta l'ora solare ed è a quella che torniamo in autunno, tirando indietro le lancette. Gli altri paesi si accodano, Italia compresa. Poi la guerra finisce e l'ora legale non serve più. Dovrebbe sparire, ma è qui che entra in gioco chi ci guadagna. In America i commercianti si fanno due conti. D'estate, con l'ora legale, quando si esce dal lavoro c'è ancora luce e con il sole nessuno torna subito a casa. La gente resta in giro e chi resta in giro spende. Così si mettono in fila davanti al Congresso. L'industria del golf giura che un mese in più di ora legale valga centinaia di milioni di dollari. I produttori di carbone per barbecue ne calcolano 100. Le aziende di caramelle la vogliono fino a Halloween, perché col chiaro i bambini restano in giro di più a chiedere dolci e la ottengono. Nessuno di loro però dice: spostiamo l'orario per vendere di più. Usano una scusa molto più nobile: il risparmio energetico. Una bella favola che piace a tutti e che quasi nessuno va a controllare. Quando qualcuno la verifica per davvero, il risparmio è così irrisorio che gli esperti litigano da anni per capire se esista o meno. In Indiana, con l'ora legale, le bollette sono addirittura aumentate. Quindi, quando in autunno rimettiamo indietro le lancette, stiamo solo tornando all'ora del sole. Per il resto dell'anno viviamo con l'orologio di chi vende.
0: Hai capito? Hai capito come ci inculano? Hai capito che bella inculata? Il problema è che fa molto male alla salute, perché è tipo un jet lag, ti sballa tutto.
2: Sì, l'orologio biologico. Un paio di giorni torni lo stronzo di prima. Invece di essere uno stronzo
1: sonnato. Quindi adesso che ore sono veramente?
2: Adesso è legale.
0: Vorrebbero sceglierne una, ma non sanno quale, se tenere questa o tenere l'ora.
2: Se questa roba ti sembra al limite dell'assurdità, devi pensare che alle Maldive, per fare sì che la gente che va sulle isole spenda di più, okay, sì, e si goda il tramonto, le Maldive, sì, hanno un'ora legale loro. Cioè anche loro hanno la mezz'ora legale.
0: Come mezz'ora legale?
2: Beh, sì. Allora, le Maldive sono sotto l'India, no? Mettiamo, sì, caso che in India sono le 6.
0: Okay.
2: Ok, però l'orario aperitivo del tramonto, ok, è tipo 6:30, 7.
0: Sì.
2: Quindi cazzo, alle Maldive, sì, sono le 6:30.
1: Ma scusa, no, non possono fissare l'appuntamento mezz'ora prima?
2: No, perché la gente la golden hour, la golden hour con l'happy hour.
0: Quindi tu dici, la gente beve, 19, consuma, spende di più. Ma se, esatto, va, scusa, ma se vai in un villaggio all inclusive, la prende nel culo il villaggio.
2: No, vabbè, no, perché loro, cioè, il cliente tipo vuole fare quella roba lì.
1: Mi puzza di cazzata.
2: No, dell'aperitivo al tramonto.
1: È una cazzata.
2: C'hanno mezz'ora, c'hanno mezz'ora di fusione.
3: È possibile,
2: mezz'ora. Chicca verifica, ci gioco 50 euro.
0: È vero cosa? Aspetta, io voglio vedere la chicca. La chicca sa tutto, ragazzi.
2: Cioè, la mezz'ora
1: succede anche in certi periodi dell'anno in Egitto che ti, sì, spostano l'orario per guadagnare.
2: No, là per rubarti in casa.
1: No. Comunque, non ho capito. Che ore sono?
0: Allora, se volete sapere cosa succede al cervello e agli ormoni, allora, sì, cortisolo e melatonina. Il nostro corpo si regola con la luce del sole. Il cambio d'ora altera la produzione di melatonina, l'ormone che favorisce il sonno. Sì. E cortisolo, l'ormone dello stress e del risveglio, sballando i segnali naturali di stanchezza e veglia. Poi disallineamento circadiano.
2: Che cazzo circadiano è? Il ciclo circadiano.
0: Il nucleo figa sopra. Questa
1: era
0: super
1: era
0: cazzo.
1: Quello che avevamo all'isola, ci svegliavamo col sole e andavamo a letto quando era buio. Quello è il circadiano.
0: Allora aspetta, dice che governa i ritmi biologici, impiega da 2 a 7 giorni per adattarsi completamente al nuovo orario. Poi i principali disturbi riscontrati sono insonnia,
1: pazzia,
0: sonnolenza diurna e spossatezza,
1: sbalzi
0: d'umore.
1: Dei denti.
0: No, è vero, è la verità. Scusa, io quando sto tanto tempo in Italia che mi abituo a quell'orario, sì, quando torno qua sono stronzo per 2 settimane. Stronzo nel senso che sono tutto rincoglionito.
2: Beh, quello però cioè la differenza di fuso orario, chiaramente
0: è jet lag, è uguale, sì, la stessa roba, un'ora ti sballa comunque.
1: Ma quindi che ore sono adesso?
2: Adesso sarebbero le 14:07.
0: Esatto.
2: No, le 16:07.
0: Le 16, un'ora avanti.
1: Abbiamo finito, ciao raga.
2: Esatto.
1: No, no, no, Paolo, ciao Dario, vieni. No.
3: Paolo, non abbiamo finito.
0: Non abbiamo ancora
3: fatto l'ora legale.
0: No, non abbiamo fatto il cambio, Paolo, torna.
1: Sono le 4, sono le 4 o sono le 3?
0: Sarebbero in teoria le 4.
2: Biologicamente sì, sì, sono le 4.
1: E allora ho finito, ciao.
3: Che non puoi andare via.
0: Dovevi arrivare un'ora prima però, Paolo, devi recuperarla adesso.
3: Sì, c'è ragione Marco.
1: È un fuori orario, scusa.
0: Domani arrivi un'ora prima, vai via un'ora prima. Scusa.
1: Ma che ora hai iniziato io?
2: Alle 2.
1: Ho iniziato in ritardo?
2: Sì.
1: No, che cazzo, scusa.
2: Sei arrivato all'1.
3: Sì.
1: In onda?
2: No,
0: in radio.
1: Ma in onda a che ora sono arrivato?
2: Alle 3.
1: Scusate, ragazzi.
2: Sei in ritardo di un'ora.
1: Scusate. Che ore sono?
2: Adesso sono le 4.
1: Ciao, ragazzi.
3: No, non sono le 4.
1: Sono le 4, finito!
3: Sono le 4, torna qua.
1: Ma che ore sono?
2: Le 4 e 10.
1: Che cazzo di ore sono?
0: Allora, in teoria sarebbero le 4 e 10, ma sono le 3 e 10.
1: E perché sono le 3 e 10? Che cazzo è successo?
0: È perché c'è l'ora
3: legale.
1: E non si può levare?
0: Sì. No, era quello che volevamo fare, sì.
1: Quindi abbiamo levata?
2: Sì. Non ancora.
0: No, non ancora.
1: E allora che ore sono?
2: Adesso le 3 e 10.
1: Ah, sono le 3. Allora 15, siamo in onda normale,
0: sì,
1: posto.
0: Sì, normale.
1: Ma sarebbero le 4. Allora vado via, scusa, finito.
3: Non andare via.
0: Cioè, in teoria dovresti andare via, ma non puoi andare via, capisci?
3: Perché hai fatto un'ora di ritardo.
1: Allora mi state costringendo a rimanere.
0: E comunque sei arrivato all'1, in teoria alle 10 del mattino dovresti arrivare in ufficio. Quindi tu devi recuperare le ore che hai perso.
2: 3 ore devi stare qua.
1: Sì. A fare che?
2: E saranno
0: quindi
2: tutte
0: finita la diretta alle 4, stai fino alle 7 di sera.
3: Alle 7, esatto.
1: A fare cosa? Cosa devo fare?
2: Che però sono le 8.
0: Ti colleghi, sì, quindi potresti andare via un'ora prima, capito?
2: Quindi alle 6.
0: Alle 6. Allora, tu fino alle 6 stai in collegamento con me e mi racconti i cazzi tuoi. Va bene?
3: Fantastico.
1: Questo è un rapimento, cazzo! Sì.
2: Circadiano.
1: Non è circadiano!
3: Circadiano.
1: Vabbè, voi decidete cosa fare, domani vengo alle 4.
0: Sì, ma circadiano lo riesco a dire anch'io. È l'altra.
3: Vai.
0: Aspetta, sopra.
2: Cazzo, la campa.
0: No, sopra chiasmatico. Sopra.
2: Sopra chiasmatico. Hai presente chiasmatico?
0: No, sopra chiasmatico del cervello.
1: Ho capito, c'è un
0: il nucleo sopra chiasmatico del cervello. Ce l'ho fatto.
1: C'è stato, c'è un ristorante bellissimo.
2: Sì, il Valvalento.
1: No, tu arrivi a chiasmatico, fai un paio
2: sopra chiasmatico, c'è sopra chiasmatico,
1: ristorante panoramico.
0: Cioè chiasmatico sotto e chiasmatico sopra.
2: C'è il ristorante circadiano.
1: Sì, bellissimo.
2: Che apre a luna.
1: È quello che c'ha fuori i lama, quelli che sputano.
2: Esatto.
0: Dai, che dobbiamo giocare. 22 secondi di pubblicità e poi giochiamo a schiaffi in faccia. Andiamo.

0: Fabio, sei rincoglionito.
1: Aia.
0: Eh sì, l'ora va indietro, non va avanti. Quindi sono le 14.10, Paolo. Devi fare un'ora in più adesso.
1: Allora abbiamo ancora due ore di programma. No,
0: ragazzi, sarebbero le 14, non le 16. Quindi sono le 14. Iniziamo, aspetta. Buongiorno, Italia! Ripartiamo da capo.
1: Sono stanchissimo. Com'è? Ho iniziato la dieta e sono stanco. Come
2: Capita.
1: Il ritmo circadiano.
2: È quello.
1: Che cazzo.
0: Sì, quindi abbiamo sbagliato. Cioè, si torna indietro.
1: Allora sono arrivate alle 11.
3: Sì.
0: No, sei arrivato a mezzogiorno.
1: Ieri.
0: Sei arrivato a mezzogiorno.
1: No.
0: Comunque, due ore di ritardo, devi stare due ore dopo. Più un'ora in più di diretta.
2: Che confusione.
1: Sarà perché ti amo. La dicimi forte. Pensami più. Non ce la faccio, non lo senti.
4: No, ragazzi, a luna lui è così.
2: Sì.
1: La carica dell'inizio puntata,
2: sì,
1: capito?
2: Certo.
0: Niente, avete sbagliato tutto sbagliato. Vabbè, giochiamo. Ciao Lucilla,
2: ciao,
0: come stai?
2: Ciao, bene, grazie, e voi?
0: Molto bene, grazie, ti presento Diego d'Alessandria.
2: Diego.
0: Ah, mi fate salutare la zia al centralino che è la numero uno del mondo, ragazzi. Io la amo. C'era uno che ha insultato di brutto, dato del figlio di puttana, robe. L'ha killato e mi fa, adesso lo chiamo e lo massacro quel figlio di... Sì, proprio un figlio di puttana.
2: Ma quanto sei Gen Z che dici killato?
0: No, lei ha scritto, l'ho killato.
2: Allora lei. Infatti mi sembrava strano.
0: Ma killato si dice, l'ho killato. C'hai problemi, zia? Ma anch'io sono giovane.
2: Zia scatenata.
0: Minchia, ma anch'io sono giovane, è bella.
2: Sì.
0: Cosa?
2: Sì.
0: Guarda che allora io ho un taglio di capelli uguale da circa 50 anni.
2: E questo ti rende qua, giovane.
0: Sono qua che aspetto che torni di moda. Quando tornerà di moda sarò il primo ad averlo, hai capito?
2: Guarda che fa così, il vintage è una ruota che gira.
0: Hai capito? I pantaloni a zampa d'elefante io li ho tenuti perché sapevo che prima o poi sarebbero tornati.
1: È lo stesso motivo per cui io morirò di sifilide.
2: Sì.
0: Vedi?
1: È una cosa che prima o poi torna.
2: Perché curarla.
1: Va di moda come
4: nell'Ottocento usava.
1: Sì. Anche l'omicidio col curaro.
4: Esatto.
0: No. Allora, Alessandro, Diego, scusa. Diego d'Alessandria. Pronto? Pronto?
5: Ci sono, ciao a tutti.
0: Scusa, ci stiamo facendo i cazzi nostri. Come stai?
5: Ci sta. Molto bene, grazie.
0: Cosa fai in quel di Alessandria?
5: Ma a parte la nebbia, lavoro in qualità in una ditta che fa capsule per caffè.
1: Cazzi per caffè?
0: Oh,
1: cazzi per
0: no, caffè. Capsule, no, ne abbiamo bisogno. Tantissimo.
5: Solo delle faccio solo packaging, non le riempiamo noi.
2: Vuote, quindi.
0: Ah, che cazzo.
1: Vendi roba vuota. Me ne fai una gigantesca per la mia macchina da caffè gigante, per piacere.
5: sarà fatto.
1: Grazie.
0: Senti, ma quindi voi mettete dentro il caffè di varie marche?
2: No, non lo mette.
1: Non lo mette.
5: Nel senso,
0: dopo.
5: La capsula, lo fanno direttamente i clienti, la fanno. Noi facciamo solo il pacchetto.
0: Ma se, tu che sei nel settore, magari sai, qual è il caffè più buono in assoluto? Cioè c'è una marca di...
5: Lo posso dire?
0: Certo, lo puoi dire.
5: In diretta.
0: Cazzo,
5: secondo me è imbattibile Illy. Infatti Illy. Noi non ci lavoriamo.
0: Illy, ok. Secondo posto, chi ci mettiamo?
5: Ci mettiamo Kimbo e poi Lavazza.
1: Hai il Tatamanga? A che punto me lo metti? Che prendo la Lidl.
5: top 10.
0: E Borbone è internazionale ormai. Il Borbone.
5: Ma Borbone, io lascerei stare.
1: È buonissimo. Molto bene.
4: Il ginseng Sfinterazzi.
1: Anche tu la Lidl lo prendi.
4: Sì, Sfinterazzi.
2: Ma perché non giochiamo cambiando
1: perché
2: di
1: perché non allineiamo i nostri cicli mestruali? Dai,
0: curioso. Adesso so che caffè comprare. Mi fido di lui che lavora nel settore. Scusami. Rovina tutto.
2: Tutti buoni.
0: Dai, allora, attenzione, concentrati. Potresti apparecchiare il tuo bellissimo polso peloso con un orologio Fumagazzi. Sei pronto?
2: Allora,
5: già, ma
2: caro Alessandro da Diega, per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori, iniziamo. Scegli tra: è un gran bel pezzo di carne o è un gran bel pezzo di fica?
5: Un gran bel pezzo di fica.
2: No, è un gran bel pezzo di carne. Attenzione, uno schiaffo. Ci metti un dito per sentire la temperatura o ci metti la lingua per pulirlo?
5: Ci metti la lingua per pulirlo.
2: No. 2 schiaffi. Quindi è un gran bel pezzo di carne e ci metti un dito per sentire la temperatura. Andiamo avanti. Take away o mangio qui?
5: Take away.
2: Esatto, take away. Quindi è un gran bel pezzo di carne, ci metti un dito per sentire la temperatura, take away. Scegli tra
0: diretta alle 8. No.
2: Fa fumo o fa aria?
5: Fa fumo.
2: No, no.
4: No, eliminato, no,
2: no.
0: È perso,
2: è la allora, è la seconda volta. Questa diventerà la chimera dello Zori 105. Io non dico a nessuno che cos'è e ogni tot lo ripropongo. Vediamo se un ascoltatore...
0: No, scusa, adesso sono curioso.
2: No, è la seconda volta. Vediamo.
0: Scusa,
2: se prima
0: però hai detto take away, pezzo di carne, ci metti il dito,
2: sì,
0: per sentire
2: un dito per sentire,
0: se...
2: e fa aria.
0: Diletta Leotta.
2: No, è sbagliato.
0: Diletta Leotta, no.
4: No, non ci metti il dito per sentire la
2: temperatura. Cioè, io non credo tu lo faccia.
4: Cioè, io lo farei, ma
0: pure
4: non
0: io,
4: credo,
0: scusa,
4: che lei...
2: No, no, rimarrà un mistero fino a che qualcuno non risolverà il caso.
4: Il rimmel.
0: No, sei una stronza, dai, lo voglio sapere. Scusa. Vabbè. Senti, Diego, non hai vinto un cazzo. Cioè, hai vinto il kit di Radio 105, ma non l'orologio fumogazzo.
5: Beh, sono già onorato di essere in diretta e ho già un quasi snob al posto, quindi... Sono
0: quindi sei già figo, sei già bello.
4: Questa settimana c'è anche il cappuccio da boia di 105.
2: Sì,
0: bellissimo.
4: Con gli occhi.
3: Per Halloween.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
5: Ciao, grazie.
0: Ciao Diego. Ciao. Dai, diccelo. Chi li prende, chi li dà. Gilla! Torna qui e dillo.
3: Io l'ho letto però.
2: Non te lo dirò.
0: Gilla,
2: mai.
0: Sei una merda, dillo.
2: Non te lo dirò mai, Mazzoni.
0: Tu sei sfaticata, non hai voglia di scrivere il gioco nuovo e lo vuoi riutilizzare, bastarda.
2: Una volta al mese io torno con questo gioco fino
0: no,
2: a
0: che
2: dai, non
0: lo sei una merda,
2: dai,
0: voglio saperlo.
3: Leggilo qua, c'è scritto qua, leggilo.
2: Non lo leggere!
3: Dai.
2: Tanto non,
0: vedo,
2: ci vede,
3: dai, leggi, dai.
0: Wender, dillo tu, l'hai letto.
2: Non sa leggere bene.
4: Roviniamo il gioco, dai,
2: diciamo. Te lo scrivo per messaggio.
4: No, diciamolo in onda.
1: È il Diustel,
2: Te lo scrivo.
4: La cacca delle cacche.
2: Guarda come soffre.
3: Fagliela Marco il gioco, vediamo se indovina.
0: Dai,
2: vuoi che ti
0: me.
2: Faccia aspetta che l'ho già buttato via.
4: L'ha già fatto
0: dai,
4: però.
0: Allora, dai.
4: Pompo il camburo pasuzziere.
2: Però che noia,
1: aspetta.
4: Pompo il camburo pasuzziere.
1: L'ho ridetto uguale. Hai fatto a sbagliare due volte.
4: No, l'ho ridetto uguale.
2: È incredibile.
4: Pompo il camburo pasuzziere.
0: È lunedì, ragazzi, è lunedì.
2: Va tutto bene. Allora, Mazzoli, per adesso i tuoi indizi sono è un gran bel pezzo di carne, ci metti un dito per sentire la temperatura. Take away e fa aria. Adesso devi scegliere tra Club Dogo o Club di Scambisti.
4: Dai.
0: Club di Scambisti.
2: Ecco, no, hai sbagliato, ma è solo uno schiaffo. Quindi adesso ti devi concentrare, Mazzoli. Allora, cinque indizi sono. È un gran bel pezzo di carne. Ci metti un dito per sentire la temperatura. Take away, fa aria, Club Dogo. Calmati, fermo.
4: Una puttana che trappa e scorreggia.
2: Non è la prima cosa che ti viene in mente, è una cosa di quella cosa che ti viene in mente.
4: È Pompo il panduro.
1: Ancora!
2: Ma chi è Pompo?
0: Non è Jake La Furia, no?
2: Quasi, è una cosa di quella cosa che ti viene in mente, ti ho detto. Quindi, se non è Jake La Furia, è?
1: La Furia Jack.
2: Guardami.
0: Il culo di Jake La Furia.
2: Esatto! Hai indovinato!
4: Tu metti un dito in culo a Francesco.
2: Qualcuno ce lo metterà.
0: Ma chi ci mette il dito per sentire? Ma dai!
2: Sì, dai,
4: questo quiz
0: è troppo difficile. È un quiz impossibile.
4: Le persone sono arrabbiate.
0: Poi io sono molto amico di Jake, non gli metterei mai un dito nel culo.
2: Ci metti qualcos'altro tu, infatti.
0: Ma dipende
4: da quanto offre.
0: Oh, addirittura
4: ognuno ha il suo prezzo.
2: Vabbè,
0: tu che era il culo di Jake La Furia.
2: Sì.
0: Tu sei malata.
4: Non era possibile indovinarlo.
2: Siete dei babbi.
4: Ma no, ma gli ascoltatori si arrabbiano. Adesso ti linciano con il fuoco.
6: Io pensavo fosse la pancia.
2: Di Jake?
6: Sì.
2: Quasi.
4: No, che quasi.
0: Beh, sì.
4: Una è davanti e l'altra è dietro.
0: No.
4: C'è confusione una cosa. Io pensavo che fosse Pombo il pallone.
2: Ti stai trasformando in Bombo tu, il canguro.
0: Allora, ragazzi, io vi dico una roba. Oggi è lunedì 5 ottobre, sono le 15:20 del pomeriggio. E secondo me con questo nuovo blocco di Francesco ci chiudono.
2: Io allora vado, non sono mai stata in onda, ciao!
0: Io sono convinto, cioè lo testiamo in onda,
3: L'hai sentito?
0: Io l'ho sentito, cioè secondo me è pazzo. Io l'ho detto, secondo me è pazzo.
3: Allora ci dobbiamo dissociare.
4: Aspetta un attimo, però se Marco dice che è pazzo ed è preoccupato, cioè noi che siamo persone invece dotate di sanità mentale dovremmo allontanarci dallo studio velocemente correndo.
0: Addirittura, no. Allora, possiamo dissociarci, zitti, dal blocco, e così ne esce male solo lui.
4: No, però, radio. Però dissociarci preventivamente è veramente da vigliacchi, quindi sì.
1: Okay. Pompo il panduro, ragazzi.
4: Pompo il panduro pazzutti.
1: Ah, d'accordo.
0: Ma chi è?
4: Ma pompo il panduro pazzutti. Non mi ricordo cosa volevo dire.
1: Sì, neanch'io.
4: So che Pompo era il nome.
1: Va bene con Pompo, dai.
0: Vabbè, sentiamo il Nuovo Testamento secondo Francesco Maggioni. Tutti i cazzi tuoi. Prego.
7: Anno 2026. Sì. Un oggetto volante non identificato si scaglia a Times Square.
8: Gesù Cristo!
9: Cazzo, fratello, certo che sono io!
7: È proprio lui, è Gesù, ed è tornato di nuovo per noi.

0: Il nuovo Nuovo Testamento. Il nostro Salvatore, appena atterrato sulla terra, ha incontrato un piccolo e dolce bambino. Perché lo ben sapete che quelli di chiesa, quei bambini...
1: Ma quindi tu sei veramente lui? Sei Gesù?
2: Cazzo, fratello! Certo che sono io! Sono Gesù Cristo! Ed ora non stare lì impalato col tuo culo bianco privilegiato e portami a parlare col capo del vostro mondo! O ti trasformo in vino!
1: Ma perché sei negro e parli da negro?
2: Sono medio orientale, fratello! Perché cazzo mi hanno sempre disegnato alto, biondo e bianco?
1: Ma io non ci credo che sei davvero tu! Dimostralo!
2: Ah no? Cos'hai lì in mano?
1: Una lattina di Coca-Cola.
2: Ah sì, e voilà! L'ho appena trasformata in Pepsi.
1: Cosa?
3: Quindi?
1: Porco cazzo, è vero, è Pepsi.
3: Allora la riconosco.
1: Quindi sei davvero tu, sei Jesus Christ.
2: Sì, ma siamo nel 2026, no? Chiamami JC. E forza, sono pronto.
1: Pronto per cosa?
2: Per rimettere a posto questo mondo, fratello. Hai presente, no? Su questa pietra io edificherò la mia chiesa e tutte quelle robe lì.
1: Ok.
2: Ma avrò bisogno del tuo aiuto. Come ti chiami, Pietro?
1: Io mi chiamo William Chesterfield. Mia madre mi chiama Marlboro. Puoi chiamarmi Billy se vuoi.
2: E che lavoro fai? Giornalista, idraulico, spacci. Insomma, come porti il pane a casa?
1: Io ho 8 anni. Stavo andando a scuola, in verità.
2: Cazzo, fratello, hai qui davanti a te Gesù Cristo che ti chiede una mano e tu non vuoi dargliela? Vuoi forse far piangere Gesù, Billy?
1: Ma io...
2: Vuoi forse far piangere Gesù, Billy?
1: No.
2: Bene, prendi la macchina e andiamo.
1: Ma JC, io non ho la patente.
2: Ehi, cos'hai lì dietro l'orecchio?
1: Cosa? Dove?
2: Lì, dietro l'orecchio. Guarda un po', una patente nuova.
4: Miracolo!
3: 8 anni.
5: Ehi, voi, hai per caso un dollaro, fratello?
1: Oh no, una gang del Bronx. Io non ho nulla.
6: Ehi, e tu invece, muso nero?
2: Ehi, amico, hai davanti a te Gesù Cristo. Io abbasserei i toni.
5: Gesù? Ma certo, come no?
6: Io sono Madonna.
2: Ora ve lo dimostrerò e vi racconto la mia storia. Billy, attacca quella merda.
1: Oh, per dindindina! È caduta dal cielo una console da DJ come quella di Armin Van Buuren. Anche a Tomorrowland.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta, crocifissa si è finita. Però sono risorto qui per te. Si sono proprio io, Gesù Cristo da Betlemme.
1: Wow. Minchia, che flow, JC! Mi fai venire voglia di confessarmi.
2: Puoi dirlo forte, fratello.

0: Ecco, JC, Sfera e Basta ti fa una pippa.
1: Ehi, non nominare il nome di mio padre in vano.
0: Oh, minchia, scusa.
1: Scherzo, tanto non si offende.
0: Comunque, non pensavo che si potessero convertire le persone con delle barre di hip-hop.
1: Si possono fare un sacco di cose senza bisogno di utilizzare le armi.
0: Oh, come sei profondo.
1: Ma in ogni caso, questa calibro 50 me la tengo sempre nei pantaloni.
0: Oh, JC, sei sempre il solito.
2: Gesù, Gesù, Gesù.
3: Bellissimo.
4: Capolavoro. Il capolavoro, ragazzi.
3: Bravo, Fra.
4: Il capolavoro.
3: Bravissimo.
4: Allora, se ci chiudono, abbiamo chiuso in bellezza.
3: No, questo è bellissimo. No,
5: è stupendo.
4: Bellissimo.
3: Era quel filo giusto. Oltre, no. Però così. Sì. Come il Tampax. Sì.
4: Allora, c'era un oltre, ma l'ha tolto. E quindi.
3: Allora, c'è una versione segreta che devo ascoltare adesso.
4: Potremmo metterla su Zotify.
6: Ti sei appena reso conto di non aver scaricato Zotify sul tuo telefono? Ti spiego come si fa. Se hai un iPhone, vai su App Store e scarica l'applicazione. Se invece hai Android, vai su Play Store. Semplicissimo. Noi siamo
7: con Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Allora, vorrei dire una cosa. Mi è stato riferito che lo zoo di Radio 105 mi aveva invitato, ma che si sono dimenticati però una cosa molto importante, che negli zoo vado solo per vedere gli animali, capito? Anche se mi invitano.

0: cosa ne pensi, Jack? Tu che sei un cowboy.
1: Io sono Daniels.
0: Scusami.
1: Questo è il mio fratello, quello là che è nato dopo.
0: Ho avuto un ictus.
1: Sì. No, no, è figlio di consanguini.
0: Eccolo
1: sì,
0: lì.
1: Ma sono lui, non io.
0: Ma stai parlando di quello col cappellino per caso?
1: No, quello è Frank, è il fratello di Jack che è mio fratello.
2: No, Jack è il fratello di Daniels. Infatti
0: ricordati una cosa, non c'è cosa più divina che incularsi il cugino.
1: Ti presento Paco, il nostro fratello nano misto messicano.
3: Ehi, ciao ragazzi.
1: Lui ha avuto un ictus invece, sì.
3: Benissimo.
0: Siamo in radio, Enzo, non serve che vai giù.
1: Allora, cosa stai guardando, Paco?
0: Ci vedono in sette in televisione, non ti preoccupare.
4: E poi in tre ciechi, tra l'altro.
1: Non è vero,
0: troppi, ho esagerato. Cinque.
5: No, sta andando
0: cinque.
5: Bene il programma la sera, ragazzi.
0: La sera, alle 11.
1: Sì, ci guardano in tanti.
5: Sta andando di brutto.
0: Sì, ma scusa, allora lo zoo è fatto di tantissimi elementi, comprese le scenette. Se tu le togli, cioè, già perdi il 50% del programma.
4: Ma non capito, è vero, c'è tanta gente che ci ascolta solo per quello che diciamo, le scenette non gliene frega.
6: Alcuni solo per la pubblicità.
4: Sì. Altri invece solo per guardarci negli
0: per
4: occhi.
0: Per il logo, per il logo. Il logo che
4: il
0: gira.
4: Volume e guardano negli occhi, sì.
0: Allora, ha avuto un successo della Madonna e ci chiedono il bis. Credo che Francesco stia già lavorando al bis di questo blocco che ci farà chiudere il programma. Però bravo, veramente bravo, devo dire.
5: Prego,
0: ha superato addirittura Max Pezzali che cantava quella canzone leggermente modificata.
4: L'importante non è cedere, nel senso che il presupposto è se il Messia venisse sul pianeta oggi.
0: Oggi non solo.
4: Quale
0: non
4: sarebbe
0: nessuno?
4: No, vabbè, quale sarebbe la sua strategia comunicativa?
0: Perché ma nessuno gli crederebbe, cioè dovrebbe usare i social media, dovrebbe avere un social media manager.
4: Prima di tutto dovrebbe essere sponsorizzato da Red Bull, perché comunque fa
0: dovrebbe avere un social media manager.
4: Prima di tutto dovrebbe essere sponsorizzato da Red Bull, perché comunque fa delle cose fuori dal comune.
0: Certo. Giusto.
4: Se fai

0: Pensavo di essere l'unico ai tempi, sai, complottista di merda. Adesso qualsiasi roba esca sui giornali, sui social, video, ma hai fatto quelle...
1: Infatti la nuova tendenza, Marco, è il boccalone. Tu se sei boccalone sei il numero uno del mondo,
2: esatto,
1: no? Cioè tu devi credere a qualsiasi cosa ti raccontano sempre. Facciamo un esperimento.
0: Però il boccalone tendenzialmente è quello più adulto. Il ragazzino nato con già comunque la tecnologia avanzata non ci casca più.
1: No, ma tu devi...
0: Quindi
1: essere
0: il boccalone è il cinquantenne, sessantenne, settantenne.
1: No, devi essere spudoratamente pendere proprio da qualsiasi cosa ti dicono e crederci sempre,
2: sì.
1: Ma devi insegnarlo anche ai tuoi figli.
2: Cioè lo sprovveduto.
1: Cioè sempre, comunque.
0: Guarda, no, non parliamo di insegnare ai figli, perché sta roba delle scuole è veramente allucinante. Guarda, cioè, è successo
3: che
0: una
3: senso?
0: Roba. Che è successo? No, è successa una roba brutta a Novi Ligure, a prescindere da qualsiasi parte tu stia. Cioè, la scuola dovrebbe insegnare a pensare e non dire agli studenti cosa pensare. Cioè, il compito è fornire strumenti, cultura, spirito critico, mettere i ragazzi nelle condizioni di conoscere e confrontare anche idee opposte.
2: Certo.
0: Cioè, quando invece un'istituzione scolastica usa i propri canali per spingere gli studenti verso una manifestazione politica, qualunque sia la causa, ripeto, poi può essere anche una causa straordinaria, ma a prescindere, non è il compito di una scuola.
2: Volendo
0: questo.
2: Abbiamo l'audio anche di questo.
1: Non conosco l'antefatto,
0: però. Non serve, cioè la scuola dovrebbe formare cittadini liberi, non dei militanti.
1: Però scusa, non sappiamo di cosa stiamo parlando, io lo ascolterei.
2: Non conosco l'antefatto io, cioè non so di cosa stai parlando.
0: Sentiamo l'audio, allora sentiamo
1: l'audio.
0: L'hai
1: detto che dovevi averlo pronto, pezzo di merda.
2: Ok, ci siamo, senti l'audio, vai.
4: Oggi un amico mi ha mandato questo screenshot che mi ha fatto veramente incazzare. Sul registro elettronico del liceo Amaldi di Novi Ligure trovate questo. Diventa alfiere del sudario di Gaza. Abbiamo bisogno di braccia per sorreggerlo. Più saremo, più forte sarà il nostro messaggio di pace. E sotto. È gradito abbigliamento nero. Scusate. Ma da quando il compito di una scuola pubblica è reclutare partecipanti per una manifestazione politica? Non mi interessa se la causa è Gaza, Israele, l'Ucraina, Salvini, Schlein, Meloni o chi cazzo volete voi. Una scuola pubblica deve insegnare ai ragazzi a ragionare. Deve dare loro la capacità di esercitare il proprio libero arbitrio. Non deve dire loro quale corteo andare a ingrossare. Vuoi parlare di Gaza? Benissimo. Portami uno storico. Un giurista. Un palestinese, un israeliano, tutti in aula magna ad esprimere il proprio punto di vista. Discutiamo delle vittime di Gaza, del 7 ottobre, della guerra, del diritto internazionale e di Hamas. Fate pensare, ragazzi. Ma se utilizzate il registro elettronico della scuola per dire «più saremo, più forte sarà il nostro messaggio», non state facendo educazione civica. State facendo propaganda. E state alimentando lo stesso fuoco che sta bruciando la Francia. Dopo quello che stiamo vedendo succedere, forse sarebbe il caso di ricordarci una cosa semplicissima. La scuola deve formare italiani. Non militanti. La scuola non deve dare il dress code per le manifestazioni di sinistra. La scuola pubblica italiana deve far capire ai nostri ragazzi che devono essere entusiasti di urlare con fierezza il nostro mantra. Evviva l'Italia. Evviva gli italiani.
2: Giusto. Questo è il tuo mantra del cazzo, non il mio.
1: Perché non sei italiano?
2: Vabbè. Evviva l'Italia, evviva gli italiani, a me non mi rappresenta, ragazzi. Però perché comunque è il suo mantra. Però sul resto posso essere d'accordo, perché? Ma sulla chiusa no, scusate.
0: Sulla chiusa è sua.
2: Infatti è sua. Infatti io ho detto questo è il tuo mantra.
0: È stata scaricata da internet.
1: Ma che ragionamento è?
2: Sei italiano. È il tuo mantra. Vabbè, ma non è il mio mantra.
0: Lui è come Gigi il milionario, lo sai che...
2: Non ho un mantra.
0: Quando c'è stata la festa della Repubblica ho chiamato Gigi e ho detto, oh, è la festa degli italiani. Io sono italiano, sono fascista, chiuso. Ti ricordi? Questo è stato... Cioè lui l'opposto.
1: Cosa vuol dire?
0: Lo so, ma è la...
2: Però
0: moda
2: scusa,
0: questa,
2: non adesso. Ho capito se l'avviso l'ha scritto la scuola oppure un'associazione. Un'associazione ha usufruito della bacheca elettronica.
0: No, la scuola.
3: La scuola del registro
5: elettronico. Registro elettronico.
2: Quindi tutta la scuola senza passare dal consiglio di istituto.
1: Sì, non c'è modo di difenderli, Fabio.
2: Amici. No, ma perché è insolito. Perché il consiglio...
1: Mio caro svizzero.
2: Vabbè, ma se tu sei con gli israeliani io sono contento. Ma stavo dicendo, mi sembra strano che tutto il consiglio di istituto abbia fatto una cosa...
0: No, scusa,
2: cioè è impossibile.
0: Fabio, hai rovinato tutto. C'era sta foto bellissima, volevo fare. C'era Paolo molto più piccolo di te.
2: Sì.
0: Che ti guardava tipo nanetto. Era bellissimo. Rifatela, dai, per favore. Riparti da capo, vai.
2: Allora, dico che è insolito che una comunicazione...
0: Girati,
2: ufficiale...
0: Girati Paolo, guarda Fabio male, vai.
1: No,
0: vai.
2: Riassuma il parere di tutto il corpo docente, cioè il corpo docente formato da gente di tutti gli orientamenti.
0: Era quella la questione.
5: Magari sono andati a votazione o che ne so. L'avranno deciso in consiglio di istituto.
2: Allora,
5: credo.
2: Se l'hanno deciso in consiglio di istituto, ha deciso la scuola e non è criticabile.
0: È criticabile.
2: No,
0: scusa.
2: Allora, se viene deciso in consiglio di istituto, viene messa a maggioranza...
5: Ma deve essere deciso dalla scuola, non è che può decidere
2: allora
5: uno solo.
2: È una decisione a maggioranza.
1: Chi ti ha tradito,
5: registro elettronico.
2: Allora è una decisione a maggioranza, ragazzi.
0: Ho capito, ma è...

0: sbagliato, cioè
1: perché
0: tu comunque
1: è sbagliato?
0: Ma sì, ma tu non devi imporre niente o
1: no,
0: comunque...
1: no, quello non è un'imposizione, è un invito.
0: A livello politico
1: diversa.
0: Cioè la scuola non fa quello, tu
1: no,
0: non
1: la scuola
0: devi indottrinare
1: fa anche quello,
0: le persone.
1: Ma non è un indottrinamento, loro non ti hanno obbligato ad andare. Indottrinamento è obbligarti.
0: Beh,
1: loro ti hanno invitato ad andare.
0: Sì, con il dress code, dai, una
1: ti
0: roba
1: hanno
0: brutta,
1: dato il dress code perché alla manifestazione si va con quel
0: ma
1: dress code.
0: Ma non si fa,
1: lì.
0: Tu limitati a insegnare agli studenti le basi.
1: No.
0: Sì, sì,
1: no,
0: l'educazione,
1: tu agli
0: studenti, la cultura.
1: Agli studenti insegni anche ad essere coinvolti nel mondo. Se tu li obblighi ad andare, allora è propaganda. Se tu
0: questo
1: li inviti,
0: non è un obbligo, non è un obbligo, però comunque è un gesto brutto. È un gesto brutto.
1: Perché è un gesto brutto? Non capisco.
0: Ma sì, perché tu stai comunque, stai influenzando dei ragazzini.
1: No, non li stai influenzando, gli stai proponendo una cosa, non gli stai
0: influenzando. È una proposta questa, non è una proposta.
1: E dov'è l'obbligo?
2: Scusa, è una proposta però che è condivisibile per l'amore del cielo, però di una visione di un gruppo politico, non di
0: ma mi sarei incazzato allo stesso modo se avessero detto di andare a fare una manifestazione pro Israele, è uguale, cioè
1: sì.
0: Vale per tutte e due,
1: ma
0: non
1: allora
0: è che sto
1: mettiamo,
0: dicendo
1: mettiamo
0: è sbagliato perché si parla della Palestina, cioè il discorso
2: è sbagliato,
0: è sbagliato il gesto, a prescindere.
1: Scusa, perché la scuola deve formare anche cittadini.
0: Ma se io avessi un figlio, andassi a scuola e gli dicessero di andare a manifestare a favore di Trump, per dire, io direi che sono dei coglioni,
1: ma
0: non si devono permettere.
1: Ma perché no? Scusa, loro lo stanno informando. Ma non è vero che la politica non deve entrare nella scuola, ma possiamo manifestare prima per i nostri problemi nazionali.
2: Poi andare a
1: allora c'è una manifestazione, la scuola ti informa. Basta.
0: Vabbè, oh ragazzi,
1: chiedo, però, cioè, nel senso, io ho due figli.
0: Ma non c'è un giusto o sbagliato, ognuno ha la sua opinione. Okay. Basta. Cioè, io rispetto la tua.
1: Allora,
0: tu rispetti
1: l'importante
0: la mia.
1: È che non sia un blitz, cioè che non sia un gruppo di insegnanti che ha usato gli strumenti della scuola, che sono di tutti, per fare una cosa solo loro.
2: No, ma se la proprio la scuola che ha utilizzato lo strumento per fare i cazzi di un partito politico.
1: E quindi la scuola vota a maggioranza, una volta che ha votato a maggioranza.
0: Ma tu ti arrabbieresti se nella scuola di tuo figlio dicessero vai a partecipare a una manifestazione in favore di Donald Trump? Che so che tu odi, per esempio, lo so.
1: Non è che lo odio,
0: o di Netanyahu che tu odi, no?
1: Netanyahu.
0: Vedi, ti incazzeresti?
1: Non mi incazzo, dico non c'è andare.
0: Ho capito, però ti incazzeresti con la scuola.
1: Ma, Marco,
0: dici, scusa,
1: allora, nelle scuole
0: organizzare
1: superiori,
0: una pro per tutto.
1: Nelle
0: allora.
1: Scuole superiori è pieno di bacheche, inviti, volantini.
0: Ti prego, non è
1: si è sempre attaccato di tutto.
0: Scusate,
1: ma perché deve venire a rompere i coglioni?
2: Ma io penso che questa sia la cosa più bella bellissimo, che ho visto negli ultimi 5 anni.
3: Tu devi andare di là a fare le applicazioni.
2: Fammi entrare, ti prego, vai.
0: No, non lo voglio.
2: Fammi entrare, perché ha messo quella cosa in testa sto cretino. Fammi entrare.
0: Se l'ha messo in burca.
2: Non è un burka, è un fantasma, coglione!
3: È il cugino Hit!
2: Fallo entrare, ti prego! Il cugino Hit è glabro! Bellissimo!
0: Ma voi mi conoscete, no? Abbastanza, devo dire. Quanti anni sono che lavoriamo insieme?
2: 28!
0: Uno che mi entra in studio, secondo te, che fine potrà mai fare?
2: Ma non era un burka! Che cazzo era? Perché si è messo quella cosa in testa?
3: Cugino,
2: cos'è?
1: Ma perché?
2: È il fantasma formaggino, cos'è?
1: Ma dove siamo arrivati?
2: Cosa fa?
1: Stavamo anche parlando di cose serie.
0: Sì, infatti,
1: una volta
2: non ho neanche la forza di arrabbiarmi. Ma quella persona va accudita, portalo dentro. Cioè,
0: ma io non lo voglio accudire, non ho avuto figli apposta. Oltretutto sarebbe un figlio anche un po' disagiato.
2: Siano tutti, Marco, dai.
1: Sono quei figli che alla fine decidi di abortire.
0: Fabio,
2: ma scusa,
0: ma allora
2: non riesco a parlare senza braccia, me le riattacchi.
0: Ma sei una brutta persona.
1: Questo non si scopre oggi.
0: È tardi, abbiamo già cambiato 66 scenette. È colpa tua, Fabio. Bastava
2: ma come
0: dire...
2: mia?
0: Sì, è colpa tua. Bastava
2: opinabile,
0: dire sì, è vero. Basta,
2: ma è entrato il boia lì, cugino Hit, è colpa mia. Il boia bianco. Cazzo del Cucus Clan, stai attento, Marco.
0: Ma io non sono nero.
2: Allora a posto, vai, esci insieme.
0: Sei un coglione. Vabbè, ragazzi, alziamo un attimino l'asticella. Un po' di cultura in questo programma ci vuole. Ci colleghiamo con l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
1: Vai. Vai.
4: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
5: Sai qual è la cosa che mi piace di più quando sono con te?
6: Alle puttane piace caldo.
7: Che finalmente sto zitto.
5: No, anche se è un buon inizio.
7: Allora cosa?
6: Ho la candida.
5: Basta. Che posso essere esattamente come sono.
7: Anche quando sei intrattabile?
5: Soprattutto quando sono intrattabile.
6: Dal purgatorio al paradiso, si va in metropolitana o in macchina?
7: Ma allora domanda. Sì, direi che hai trovato la persona giusta.
5: Mi piace che con te non devo pensare troppo a quello che devo dire.
6: Tom Cruise nano.
7: Perché tanto, dici già tutto.
5: E tu ascolti.
7: Non sempre.
6: Ma Cristo, era il cognome di Gesù?
5: No. Abbastanza.
6: Ma quindi suo padre si chiama Giuseppe Cristo?
7: No. Abbastanza per te?
5: Sì.
6: Avevo un amico a Genova che pur di risparmiare sui taxi si spaccava una gamba per farsi accompagnare dall'autoambulanza. Ma la terza volta che l'ha fatto è morto.
7: Allora siamo a posto.
5: Credo che l'amore sia anche questo.
7: Cosa?
6: Ci hai mai fatto caso che quando sbagli non capisci più nulla?
5: Sì. Trovare qualcuno con cui persino le giornate normali sembrano un po' più belle.
7: E io credo di averlo trovato.
5: Chi?
6: Figlio di Troia.
0: A chi?
7: Quella che continua a farmi domande di cui conosce già la risposta.
5: Forse mi piace sentirtela dire.
6: Porco tutti porco
7: Allora, te la dirò tutte le volte che vuoi.
6: Ma avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Avrei voluto avere un po' di tempo per leggere tutti i messaggi degli ascoltatori. Vabbè. Non ti è andata bene, devo dire.
1: Vabbè,
0: però...
1: ma io sono abituato.
0: Insomma, vabbè, ma qualcuno però ti ha difeso, eh? Cioè, qualcuno.
1: Ma io dico quello che penso, ragazzi, non dico quello che la gente vuole sentirsi dire.
0: Oh, scusami, io apprezzo questa cosa. Io
2: però devi accettare anche le persone che non la pensano come te.
1: No, ma io credo che dovrebbero stare in degli istituti apposta ed essere rieducate.
0: No,
1: ed essere rieducate con le scosse elettriche.
0: Ma devi accettare. No, democrazia. Sì, devi accettare anche il pensiero altrui.
1: Ma infatti io lo accetto il pensiero altrui.
0: Mai.
1: Ragazzi, abbiamo parlato.
2: Mi hai detto che sono Netanyahu.
1: No, ti ho detto che sei amico di Israele.
2: Ma scusa, poverini, vedete tutta la brunfaccia. Mica sono tutti assassini.
8: Basta, dai, usciamo da questa cosa. Dai.
0: Allora, aspetta che richiamo Mattanieli un attimo.
1: Vai.
8: Che poi l'ha fatto apposta per spezzare il discorso della politica,
2: Ma sai che è stato molto bravo? Io lo ritengo veramente un genio.
1: Secondo me è proprio scriteriato lui. Cioè è entrato proprio a babbo.
0: No, ragazzi, voi non l'avete mai visto correre. Aspetta, vediamo se riesco a girare la telecamera.
1: Marco.
8: Ti prego, facci vedere, dai, così vede anche la gente.
2: Lui rimbalza sul pavimento.
1: Ma no, lui inciampa nella coda.
0: No, ma è tutto scoordinato. Cioè le gambe vanno nel senso opposto.
2: È perché sai che lui è stato invertito alla sinistra, a destra, a destra, a sinistra. Vedi gli occhi?
8: Guarda. Sta entrando,
1: ma che cazzo hai in faccia poi?
8: Non lo so.
1: Però posso dirti che forse è meglio così.
0: Però un attimo, gli chiedo una roba: perché sei entrato vestito da buffone? Per cercare di stemperare?
9: Per smorzare? Perché di solito quando fate questi discorsi finite con litigare.
1: Lui è il pugliese misterioso. Marco.
0: Oh, comunque, ragazzi, è un mago. Gli passa l'alito attraverso la maglietta e sento la puzza, incredibile. Poi mi ha scorreggiato e cacato nel mio bagno, Paolo. Tu sai che questa roba non si fa.
8: No. Bravo, poi, Matt.
0: Poi
9: basta, per oggi.
0: C'hai leve moscia anche. Tutti i difetti del mondo.
1: Io voto perché Danieli rimanga lì per sempre. Danieli a Miami. Allora, adesso appendete in bacheca a Novi Ligure. Danieli a Miami.
8: Sì, rimane là.
1: Marco è più felice da quando c'è Danieli a Miami.
0: Non è vero, non sono felice per niente.
8: Lo è, non credete.
0: Vai via,
1: hai un'altra faccia.
0: Mamma mia,
1: si vede che fra voi c'è amore.
2: Mamma mia, dai, a domani che è tardi.
0: Poi perché alle spalle? Cioè, la mia tortura è che io ho la scrivania rivolta verso la finestra, no? Perché anch'io avevo bisogno di un. E dietro c'ho questo qua che mi alita, scorreggia.
1: Che bello. Ma cosa è bello? Casa.
0: No, vai.
1: Tre. Fatelo succhiare, se è bravo, tienilo.
2: Due.
0: Quando parti? Prossimo, non questo. Ma Dio mio.
1: Pagliami il biglietto, stai lì!
0: Perché poi ti bestemmio, dai!
2: Ciao Marco, domani, ciao!
0: Ciao a tutti!
10: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
11: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
12: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Lunedì sera partiamo subito con il botto perché siamo live. Fate un applauso, fatevi sentire in diretta da Spazio Lenovo. Nuova puntata di 105 Mi Casa Live con un ospite che amiamo molto stasera. Me lo sono già abbracciato prima di entrare in onda.
1: Che bello, stasera è proprio una puntata speciale.
0: Sì, perché lui è speciale. Stasera ci sarà Marco Masini, storia della musica italiana. Applauso più che doveroso, anzi gliene faremo molti questa sera. Ed è speciale la puntata in sé, perché 105 Mi Casa nella sua versione live è un po' un original nel formato, no? Rispetto alle altre nostre puntate saremo dedicati interamente a Marco, parleremo con lui per tutta la puntata, ascolteremo le sue canzoni e daremo il microfono ai nostri amici che sono venuti a trovarci questa sera, per cui insomma metà delle domande, o forse anche più della metà, verrà fatta dal nostro pubblico. Nadia, tu come stai? Hai passato un buon weekend?
1: Io sto molto bene, weekend molto bello, rilassante.
0: Siamo stati anche a un matrimonio.
1: Siamo stati a un matrimonio, sì, devo dire, ecco, sabato tosto, ieri sì, rilassante. Però siamo divertiti, è stato un matrimonio bellissimo.
0: Bello, facciamo ancora gli auguri ai nostri amici Fra e Andrea, che hanno fatto un matrimonio veramente super bello. E siamo stati, insomma, molto bene. Poi anch'io ho fatto una domenica di ripresa?
1: Sì, ho ripresa. Film, sì, divano, pizza, quelle robe lì.
0: Bene, bene, sì, bene. Sì, sì, sì. E oggi belli carichi perché ripartiamo con la settimana di 105 Mi Casa e ripartiamo subito da qui, da Spazio Lenovo. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: 4 minuti in diretta su Radio 105. Riparte l'applauso per Marco Masini che è con noi questa sera. Siamo molto felici di averti qui.
1: Grazie, grazie.
0: Sai che
1: è un piacere.
0: Quando parliamo di te, anche qualche minuto fa, insomma, vengono fuori anche magari delle banalità, però è così, mi viene sempre di parlare di storia della musica italiana, e sei veramente un artista gigante. E ti volevo chiedere come vivi questi aggettivi che spesso ti vengono messi addosso, no? Come da me in questo momento. Perché apparentemente hai sempre questo distacco, no? Tu anche da quello che sei, che rappresenti e che hai rappresentato per qualche generazione.
1: Ma diciamo che quando si diventa un personaggio pubblico è chiaro che gli aggettivi, le etichette te le danno sempre, ti vedono e ti idealizzano. E poi magari non corrisponde, oppure corrisponde, certe cose l'hanno azzeccate su di me. Ma io diciamo che sono nato innamorato della musica, cioè proprio io sono nato già innamorato della musica. E allora mi sono limitato a fare il musicista, quello che l'istinto mi diceva, con molta serenità, con ambizione ovviamente, perché questo mestiere un po' ambiziosi bisogna esserlo, ma con la ricerca sempre, la voglia di scoprire la musica. Quando ero piccolo scoprivo la musica attraverso i grandi artisti, i grandi musicisti e quelli che abbiamo, insomma, quelli della nostra generazione, che abbiamo seguito un po' tutti. E poi quando sono cresciuto ho cominciato a imparare dai giovani, perché sono i giovani che ti trasmettono una nuova metodologia di lavoro e ti regalano un'altra scoperta. La musica è sempre una scoperta. Quindi io ci ho fatto poco caso a quello, ho cercato sempre di lavorare, di scrivere canzoni, di realizzare produzioni per me, per altri, per accompagnare artisti che negli anni 80... Ho fatto il tastierista di molti artisti, ho fatto il musicista in studio di registrazione, perché ieri gli studi di registrazione esistevano, oggi sono cambiati.
0: Certo.
1: Ovviamente basta un iPad per avere uno studio di registrazione e forse sarà troppo anche quello domani. Ma quindi non ci ho fatto tanto caso, sono andato avanti per la mia strada, amando la musica sempre di più e scoprendola ogni giorno di più.
0: No, sai cos'è diverso secondo me, Marco, oggi, che possiamo dirci oggi, nel 2026, in questo lunedì 5 ottobre, che è tutto vero quello che dici, che cosa c'è però che è un dato di fatto? Che una serie di tue canzoni, che una serie di tue composizioni, sono state consegnate alla musica italiana. E questo non succede a tutti, ovviamente, e quindi questo è un fatto, no? E probabilmente sarà così anche quando non ci saremo più io e te. E quindi ecco, è una cosa grossa che credo faccia molto piacere.
1: Ma ti ringrazio, ma è perché la musica che facevamo ieri rimarrà sempre nella storia, non solo la mia, ma quella di tanti artisti, grandissimi brani sono stati prima di tutto comprati, scartati e ascoltati, mentre oggi questo non si fa più, quindi le cose che si comprano diventano proprie, diventano nostre. E le apprezziamo e le amiamo e le ameremo per tutta la vita. Questo è. E le tramanderemo anche ai giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché le abbiamo fatte nostre. Oggi il mercato è cambiato, il sistema è cambiato, la musica è cambiata perché si realizza e si registra con due lire, perché si riesce a fare velocemente, perché ci si basa più sulla quantità che sulla qualità, anche se la qualità è buona, perché comunque mentre prima l'offerta era più bassa, oggi attraverso un mercato gratuito, un mercato digitale, piattaforme, l'offerta è più alta, perché comunque non c'è più selezione, non c'è più la casa discografica che decide, ma c'è un proprio canale dove ognuno può andare e mettere in mostra, in vetrina, le proprie idee. E questo è un bene, secondo me, per tutti i giovani che si avvicinano alla musica e che trovano il modo di fare musica, nonostante magari ieri invece dovesse cercare un modo per convincere i discografici, per piacere ai discografici. Oggi non c'è più filtro. Questa cosa è un bene per la musica, perché è bene che tutta la musica sia ascoltata, però da un punto di vista di affezione e di consacrazione di una canzone o di un artista è chiaro che è molto più difficile.
0: È così, è così. Senti, com'è andata a Bari ieri?
1: Molto bene, a Materlizzi abbiamo fatto un concerto di chiusura, anche se poi a distanza di un mese dalle arene estive che abbiamo fatto quest'estate, ed è stato un bellissimo concerto. Ed è stato l'ultimo, perché poi iniziamo il 3 di novembre all'Unipol Forum di Milano e poi faremo una serie di palazzetti allo sport, sono 5.
0: Sì, molto belli tra l'altro, Milano il 3, Firenze il 4, Padova il 7, Roma il 13, Napoli il 14,
1: il 14
0: novembre.
1: Esatto, novembre. Sì.
0: Un bel giro di palasport, sì. Importante.
1: Beh, è importante perché siamo tornati dopo tanti anni a suonare i palazzetti allo sport. Ci siamo tornati l'anno scorso e la cosa bella è che ci torneremo anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto solo Firenze, Roma e Milano, quest'anno faremo anche, oltre a Firenze, Roma e Milano, faremo anche Padova e Napoli, quindi per me è un ribadire un percorso bellissimo che dura 36 anni e lo si vede chiaramente dalla barba, ma... ma poter ricondividere ancora con tanti ragazzi che sono cresciuti, che arriveranno con i figli. Poi ultimamente ho trovato una nuova generazione, io e Federico a Sanremo siamo riusciti quest'anno a parlare addirittura una terza generazione, e questo lo vedo dai commenti, dai social, da quello che ci arriva, e sono veramente felice perché a 62 anni, insomma, ritrovarmi ancora qui con tanta gente davanti, ringrazio anche tutto il pubblico che c'è stasera.
0: E, te lo meriti,
1: è un onore,
0: veramente tutto, guarda,
1: è veramente un onore.
0: Hai parlato di te e Federico, e allora ascoltiamo Male è necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: tocca in fondo.
1: Male necessario, Fedez con Marco Masini. Marco Masini con noi questa sera. Poi noi non abbiamo mai parlato, il pezzo ormai è un pezzo che abbiamo ampiamente metabolizzato, ma non te l'ho mai chiesto semplicemente perché non c'è stata l'occasione. Mi riracconti come poi è nato il pezzo? Perché io dentro ci sento tantissimo Masini, ma anche tantissimo Federico, no?
0: Sì, beh, no, è normale, se no non saremmo stati io e Federico.
1: No, ma parlo di composizione.
0: Sì, no. Allora, nato tutto dalla cover di Bella Stronza, perché lì c'è anche un aneddoto un po' particolare. Io ero giudice a Ora o Mai Più e mi chiama Federico e mi dice: sai, voglio fare Bella Stronza cover a Sanremo 2025. E io: ma sei sicuro? Sì. Dopo 5 minuti mi chiama Carlo: fatela bene, in realtà, fatela bene. E allora ci siamo messi a lavorare in studio a Fede, e devo dire la verità, lì ho scoperto proprio veramente il momento musicale che stiamo vivendo, perché ho lavorato con FT King, già produttore di Simba La Rue e di Baby Gang, e io, che comunque vengo dagli anni 80, ho scoperto veramente un nuovo format per fare la musica oggi, con una produzione completamente diversa, come facevamo noi, a tal punto da proporre io in quella versione di Bella Stronza una stesura un po' più all'antica, modulandolo e facendo, perché il pezzo è modulare, e inserendo una melodia su degli accordi diversi, ma la stessa melodia che Bella Stronza ha, è attraverso anche dei suoni che arrivavano proprio da FT King, quindi cose mai sentite per quanto riguarda me, che andavo a cercare quei sintetizzatori analogici e con un metodo un pochino
1: un altro percorso.
0: Quindi un altro percorso. E da lì mi sono appassionato. E quando è nata Bella Stronza e l'abbiamo costruita, cercando di inserire delle sue barre bellissime, secondo me, che hanno fatto sì che questa storia diventasse un'altra storia addirittura, e poi abbiamo riscontrato al festival un riscontro appunto positivo, un successo molto positivo, da lì ci siamo appassionati. E allora, devo dire la verità, l'idea di fare poi un inedito insieme è stata sua. E grazie anche a Federica Abate e a Alessandro Lacava e a Cripo abbiamo trovato la melodia che parte da loro, che parte da Federica e da Alessandro, che era veramente masiniana.
1: Io
0: sono arrivato, abbiamo messo a posto il testo, abbiamo costruito il vestito poi va fatto, io mi sono fatto un po' il sarto di me stesso, me lo sono cucito addosso, lui lo stesso, abbiamo inserito uno special nuovo, scritto insieme, fatto insieme in studio, abbiamo lavorato una settimana in studio e io devo dire la verità, mi sono divertito a livello incredibile, ho scoperto tante cose, abbiamo riso, ci siamo emozionati. E siamo stati convinti proprio dalla scrittura di portarlo al festival.
1: Mi piace anche pensare che a Marco Masini arrivi una melodia masiniana. Mi piace molto.
0: È vero.
1: Lui
0: è stata Federica molto brava, perché mi ha studiato, poi insomma mi conosceva, mi ha studiato. E quindi la cosa è nata abbastanza velocemente sotto questo aspetto.
1: Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco qui con Marco Masini. Svegliamo tutti i giorni, 105, tutti i giorni.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: 20 e 25 minuti in diretta su Radio 105. Siamo live da Spazio Lenovo. È venuto a trovarci Marco Masini, col quale stavo dialogando mentre andava il disco di Miley Cyrus. E mentre parlavamo, a un certo punto hai detto un nome che per me è magico. Ti devo rubare due minuti, perché a un certo punto tu hai detto Bigazzi. E devi sapere che io non l'ho mai conosciuto.
1: Mi dispiace.
0: E quindi vivo di racconti di persone che hanno lavorato con lui. La mia stima per lui è immensa, perché il suo nome è in tantissime canzoni fondamentali per la musica italiana. E quindi mi stavi raccontando di notti passate fino alle 4 sulle canzoni, e quindi volevo capire, quando pensi a lui, quando lo ricordi, che sensazione hai addosso?
1: Ma guarda, mi dispiace che tu non l'abbia conosciuto, ti sarebbe piaciuto tanto. Anche una giornata con lui per me è sempre stata scuola, perché era uno stanovista, perché rovesciava sempre le cose. Quando pensava di essere arrivato al 99%, poi la rovesciava un'altra volta, la ricostruiva da capo, perché magari mancava quella cosa, perché lui aveva un fiuto eccezionale. E quindi stavamo veramente giorno e notte a lavorare. Per dirti, Ti innamorerai la registrammo tutta, la mixammo, e qua la mattina alle 8 io mi alzai e sentivo, eravamo in studio, avevamo le camere sopra, e sentivo Giancarlo che batteva i pugni sul tavolo ed era arrabbiatissimo. E mi disse, e io gli faccio: Giancarlo, che è successo? E abbiamo sbagliato tonalità. Io mi sembrava bellissima. Diceva: no, devi proviamo. E l'abbiamo riregistrata a mezzo tono sopra.
0: Quindi più uno,
1: ma abbiamo lasciato ovviamente solo la ritmica. Il resto abbiamo, a quei tempi non è che c'era.
0: Certo, il pitch, non c'era niente. Dovevi far tutto.
1: C'era tutto sul nastro.
0: Certo.
1: Quindi dovevi ricominciare da capo e alzare di mezzo tono. L'abbiamo alzata, l'abbiamo ricantata. Il pezzo è diventato Ti innamorerai. Prima non era Ti innamorerai.
0: Pazzesco.
1: E solo Giancarlo poteva accorgersi di questa cosa, che è una cosa che va oltre la perfezione.
0: Sì, è vero. E eravate d'accordo mediamente sui brani, o passavate da lunghe e dure discussioni?
1: Non passavamo da lunghe e dure discussioni, perché io lo adoravo Giancarlo, e quindi per me era veramente, oltre che il mio produttore, era un maestro. E poi il destino mi aveva fatto incontrare Giancarlo a 5 anni, cioè io ho iniziato a fare musicista perché mia madre mi portava nel 1968 in una giostra spinta a mano coi cavalli, che era sul Mugnone, un fiume di Firenze, e tutte le volte che io andavo in questa giostra montavo sui cavalli e l'omino, come si dice, il classico omino che spingeva i cavalli, metteva Luglio di Riccardo Del Turco, scritta da Giancarlo Bigazzi. Io sentivo Luglio, tornai a casa un giorno, Natale, mi regalarono un organetto, perché io fischiavo sempre Luglio col Bene che ti voglio, e la risuonai al pianoforte, all'organetto giocattolo, insomma. E il destino ha voluto che colui che mi ha fatto iniziare è stato poi il primo produttore, quindi per me era un secondo padre, casualmente Giancarlo, come mio padre Giancarlo.
0: Fantastico. Allora, il momento in cui il microfono passa attraverso le mani dei nostri amici che sono venuti a trovarci questa sera, vedo che è nelle tue mani. Come ti chiami?
2: Io sono Malcolm.
0: Come, scusa?
2: Malcolm.
0: Possiamo accendere il microfono per cortesia?
2: Malcolm, si sente?
0: Io non lo sento,
1: Non ti sentiamo in cuffia,
0: no,
1: ma
0: in cuffia non ti sentiamo.
1: Ci leviamo la cuffia.
2: Malcolm, sì, esatto.
0: Malcolm. Sì, voglio solo capire se da casa però ci sentono. Sì, ci dicono sì. Malcolm, vai.
2: Ma intanto, Marco, complimenti per la tua fantastica carriera. Non c'è bisogno che sto qua io a dirtela. È un tour bellissimo l'ultimo estivo. Ho seguito due tue date, bellissima, bellissima la scelta delle coriste, bellissimo
1: grazie.
2: Tutto. Insomma, è dal 90 che ti seguo, ma insomma. La domanda è questa: c'è una canzone del tuo passato, delle tue bellissime canzoni, tra l'altro, che ad
1: mica
2: oggi...
1: tutte belle, guarda,
2: tutte.
1: Sono scritte brutte.
2: No, tutte.
1: Tutti abbiamo scritto canzoni brutte.
2: Però per me sono tutte bellissime. Che ad oggi hanno per te preso un altro significato, con un'altra consapevolezza, probabilmente.
1: Ma devo dire che quando si cresce tutto ha un altro significato, però la canzone ha il dovere, secondo me, e anche quella, forse anche il diritto di portarti nel passato, cioè quindi di farti tornare con la mente nella dimensione. È una fotografia precisa la canzone, una fotografia precisa che oggi poi quando la rifai live la fai con parametri diversi, perché sicuramente la musica, anche se cerchi di riprodurre l'arrangiamento originale, perché quando poi la canzone subisce un cambiamento incredibile di armonia o di sonorità, e la melodia, anche se rimane la stessa, addirittura a volte si cambia anche la melodia ed è un errore clamoroso secondo me, però non ha la forza di riportarti lì, perché la canzone in forma originale ti riporta, e quell'età va rivissuta, e se non ci fosse la musica che ti riporta in quel momento, non ci sarebbe altro se non i ricordi. La musica ti aiuta a sviluppare il ricordo. Quindi io personalmente, quando torno o l'ascolto, o, ma non solo la mia musica, anche le canzoni degli altri, quando ascolto Battisti io ritorno negli anni 70, ritorno negli anni 80, mi ricordo esattamente, ascoltando, che ne so, Una donna per amico, mi ricordo esattamente dov'ero in quel momento, di chi ero innamorato e come vivevo dentro e fuori. Quindi la musica ha questo grande potere e bisogna rispettarlo.
0: Vedo il microfono nelle mani di un altro nostro amico, come ti chiami?
3: Ciao a tutti, sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Verrò al concerto di Milano il 3 novembre, faccio il fisioterapista, quindi se hai bisogno di un massaggio prima o dopo...
1: Speriamo di no.
3: Tu chiami Paolo, io arrivo. Ok. E ti volevo chiedere, di tutte le tue canzoni non famose, che non sono uscite come singoli, qual è quella alla quale sei più legato e che secondo te avrebbe dovuto avere più fortuna? Però di quelle proprio sconosciute.
1: Ma allora, è ovvio che se non sono uscite come singolo, non avrebbero mai potuto diventare famose. E quindi, però ci sono due o tre brani che io considero molto belli, e sono usciti come singoli, però non hanno avuto magari quel riscontro che ha avuto Ti innamorerai o Bella stronza o Ci vorrebbe il mare. E uno è Il giardino delle api, che considero una canzone molto bella perché mi ricorda un momento particolare, e un'altra, sì è vero, non è uscita come singolo, però quando la facevamo eravamo convinti che sarebbe stata una canzone importante dell'album, e invece non lo è stata, che è Anna Viviamo. Anna Viviamo ha uno sviluppo armonico che a mio parere è bello da sentire, al di là del testo, al di là di tutto l'arrangiamento, ma lo sviluppo armonico, proprio le progressioni armoniche, le modulazioni sono belle, sono abbastanza internazionali, almeno per quanto ci riguarda noi che l'abbiamo scritta, e per quanto riguarda anche il momento storico in cui l'abbiamo scritta.
0: E senti Marco, mi collego alla domanda di Paolo. A volte succede, c'era un brano che avresti voluto diventasse singolo, ma poi le scelte discografiche sono andate da un'altra parte. Almeno a me succede spesso, anche con gli artisti con i quali lavoro, no? E poi rimane sempre quel dubbio: e se l'avessimo fatto singolo?
1: Sì, c'è un brano del 2001, mi sembra, che si chiama Il bellissimo mestiere, ed è stato fino all'ultimo in ballottaggio con Lasciami non mi lasciare. Diciamo che Lasciami non mi lasciare è uno dei brani più belli, è l'ultimo brano che ho scritto con Giancarlo Pigazzi.
0: Okay.
1: Quindi è sicuramente un brano bellissimo, e quando arriva l'inciso, nonostante l'abbia scritto io con Giancarlo, mi emoziona proprio ascoltarlo in macchina. L'altra volta lo sentivo su Spotify per sentire altre cose. Parte una playlist dove c'era dentro Lasciami non mi lasciare, e il brano mi ha emozionato tanto. Ma all'inizio il singolo programmato da noi era Il bellissimo mestiere. Però noi avevamo un problema, che c'era una parolaccia dentro.
0: Certo, le radio,
1: e allora le radio hanno un po' bocciato l'idea, la proposta, e ci siamo buttati su Lasciami non mi lasciare, che non ha avuto un grande successo prima. Però poi dopo, quando sono passati un po' di anni, Lasciami non mi lasciare, quando l'ho cantata in qualche occasione, tu lo sai, Malcolm, ecco lì l'emozione è arrivata grande, forse perché, ti ripeto, si parlava prima di Giancarlo, questo è l'ultimo brano che ho scritto con lui.
0: Mi fa sorridere anche la parolaccia, che in qualche modo è una tua cifra. No, veramente, adesso noi ci ridiamo sopra, ma anche da un punto di vista di lirico, di scrittura.
1: Poi che ti racconto un aneddoto su Vaffanculo.
0: È veramente una tua cifra. Sì, sì. Possiamo adesso, dobbiamo farlo dopo.
1: Dopo, no, te lo racconto dopo.
0: Mettiamo
1: racconto
0: una canzone dopo. E poi Vai. Ritorniamo con l'aneddoto su Vaffanculo.

0: Masini con E poi ti ho visto cadere. Marco Masini qui da noi questa sera in diretta live da Spazio Lenovo. Eravamo rimasti con l'aneddoto legato a un tuo brano, sì, nella fattispecie Vaffanculo.
1: Era il 1992 e io ero con la casa discografica Ricordi. Era una casa discografica italiana, ovviamente un'etichetta italiana.
0: Leggermente storica,
1: aveva tutto il repertorio Battisti, quindi insomma una casa discografica. Poi è stata acquistata da BMG, da Sony e tutto. E noi finimmo di scrivere Vaffanculo e prendemmo l'appuntamento con il presidente con il direttore generale e direttore artistico Mario Ragni e il direttore generale Fabio Boldi in casa discografica per far ascoltare il nuovo singolo. Avevamo Ti innamorerai e Vaffanculo, il bastone e la carota. Allora, la storia di Vaffanculo è troppo lunga, non ve la racconto, ma arrivammo in casa discografica, facemmo sentire Vaffanculo, non sapevano niente, e c'era i tre capoccioni, più ovviamente anche lo stagista arrivato lì, di 21 anni, arrivato e stava pulendo la scrivania, però aspirava a diventare direttore artistico, ovviamente. Allora, tutti sentirono il pezzo, arrivò la prima volta la parolaccia, poi andammo avanti, tutto il pezzo finì con un Vaffanculo che si ripete in coro per tanto tempo. I tre capoccioni capirono la potenza del brano, perché sicuramente un brano, come hai detto prima fuori onda te, abbastanza rivoluzionario
0: sì,
1: da un punto di vista di musica pop.
0: Assolutamente.
1: Cosa ne pensate, Fabi Gazzi? Alza la mano lo stagista da lontano, con timore, con la sudarella, con la gocciolina, e fa: a me sembra bella la canzone, cambierei solo una parola. Quale? Vaffanculo. Allora, Bigazzi rivoltò la scrivania, lo fermarono e lo stagista dopo tre giorni andò a casa, giusto così.
0: Allora, il microfono deve essere in giro, eccoci qua. Come ti chiami?
2: Ciao, io sono Barbara.
1: Adesso ti sentiamo anche noi. Adesso
2: perfetto, innanzitutto complimenti, sei un grande.
1: D'età sì, quello sì, sono d'accordo.
2: La mia domanda è questa: hai un posto, una location dei tuoi sogni dove non hai mai performato prima e dove vorresti, desidereresti tanto esibirti?
1: Sì, devo essere sincero, mi piacerebbe. Io sono stato negli anni 2000 in un club a Stoccarda, in un club tedesco meraviglioso, ma credo sia stato uno dei concerti più divertenti della mia vita, perché erano poca gente, era stato 1500 persone, non era un... però erano tutti sotto in piedi, c'era un caldo pazzesco e c'erano due ventoloni sopra che giravano, e lì, siccome tra l'altro erano i primi anni dove usavamo in qualche maniera le prime sequenze, i primi click, cioè un certo tipo di tecnologia per suonare, oltre alle nostre capacità, diciamo, manuali, successe che una botta di corrente distrusse completamente il computer dell'epoca.
0: Okay.
1: E quindi noi andammo a braccio
0: liberi,
1: completamente one

0: tu Trifo a suonare come si faceva negli anni 80-70, io lì sono tornato insieme, quindi al di là sono tornato indietro per suonare insieme, proprio veramente suonare insieme, non guidati da niente. Mi piacerebbe ritornare a suonare non proprio in quel club lì, ma in qualcosa di simile, come si faceva una volta.
1: In quel modo, certo.
0: Nel modo veramente libero, nel modo più libero che possa esistere, cioè dove anche il guardarsi serve per andare insieme, dove essere uniti, essere coesi serve per essere una grande band, dove non si usano strumenti elettronici, non parlo di tastiere, ma parlo di guide, di click, di metronomi o di gobbi, queste cose qua, dove non si usa niente. Ritrovarci in 4-5 e suonare come si faceva una volta, mi mancano un po' quelle cose lì.
1: Ah vabbè, ma lo devi fare allora.
0: Magari.
1: C'è un amico in piedi, come ti chiami?
2: Così almeno mi vedi, dai. Sono Enzo. Ciao Marco.
0: Enzo. Ciao Enzo, buongiorno. Buonasera.
2: Buonasera anche a te. Allora, io ti volevo chiedere questa cosa. Il tuo album si chiama Imperfetto.
0: Perfetto, imperfetto.
2: Esatto. Qual è la parte imperfetta di te? Non parliamo di parte fisica, parliamo di parte caratteriale che ti rende speciale.
0: È meglio non parlare di parti fisiche.
2: Ma quella mai.
0: Quello eviterei. Di parti caratteriali anche, perché io sono purtroppo un perfezionista imperfetto. Cioè, io credo che la perfezione stia proprio la perfezione stia nell'imperfezione, perché la cosa perfetta non mi è mai piaciuta. Il difetto va apprezzato, no? È proprio il difetto che poi rende la cosa perfetta. E credo che tutto ciò che ha un grande successo, sia a livello artistico, sia a livello anche umano, nell'amicizia, un certo tipo di alchimia, viva proprio di imperfezione e diventa la cosa perfetta. Tanti brani, se ti racconto delle cose che io ho saputo, per esempio che Ti amo di Umberto Tozzi, hanno sbagliato e non hanno stampato l'originale, ma hanno stampato una copia. Quindi questo ti dimostra che è un'imperfezione, perché poi alla fine è un errore, ma il pezzo era talmente emozionante che quell'imperfezione lì forse ha regalato ancora più perfezione al brano. E quindi ciò che rende perfetto e che è un'imperfezione a me piace da morire. Quindi probabilmente io sono un perfetto imperfetto, perché se poi ho scritto anche l'album per ribadire questo concetto, è perché sta proprio nella mia ricerca sempre ogni giorno di me stesso.
2: Grazie Marco.
1: Evidentemente anche un concetto a te caro. Mi guardo intorno, possiamo prendere ancora una domanda? Prego.
3: Ciao Marco, sono Cristian. Buonasera.
0: Ciao Cristian, buonasera.
3: Allora, io ti volevo chiedere, hai citato Battisti prima, ho sentito. Ti volevo chiedere, oltre lui, quali sono stati i cantautori italiani che hanno ispirato la tua formazione e perché?
0: Allora, ci sono due tipi di supereroi quando sei piccolo. C'è il supereroe, per quanto mi riguarda, perché io sono musicista, quindi il supereroe è quello, e questa è una cosa che dico anche nei concerti, supereroe è quello contornato, circondato da tastiere elettroniche, suoni incredibili, cioè che, dove la produzione è importante, no? E negli anni Ottanta c'erano per me tre punti di riferimento, che erano Howard Jones, Steve Winwood e Keith Emerson. Keith Emerson, che poi purtroppo insomma non c'è più, si è ammalato, ho avuto anche la fortuna di suonare un brano insieme a lui, però quando mi sono accorto che io suonavo meglio di lui, ho capito che era ammalato e quindi mi sono stretto nel dolore. E poi c'è l'altro tipo di supereroe, che è il cantautore, ed è grazie proprio ai cantautori che io ho iniziato a scrivere e a cantare. E i cantautori, diciamo che negli anni 70-80 erano quasi tutti, quindi io ho imparato veramente da tutti. Ed è stato poi anche un grande onore poterli conoscere, arrivare a conoscere De Gregori, arrivare a conoscere Venditti, Baglioni. Invece, per parlarti di Battisti, io ho avuto la fortuna e il caso anche di conoscere la moglie di Battisti, Maria Grazia, che ho incontrato proprio alla Ricordi, che all'inizio non avevo riconosciuto, e che quando ho visto dice: ma lei mi fa a me, lei è il cantante Masini. E dico: sì signora, vai, c'è un appuntamento, devo andare su. No, perché lei, al mio povero marito, parlava sempre bene di lei. Sì, va bene, grazie, arrivederci. Sono andato su e il povero Roberto Rossi mi fa: hai visto la signora Battisti giù, Maria Grazia? Signora Battisti? Sì, la signora Battisti era giù, Maria Grazia. ma fermato, povero marito. E lì è stata quella è stata un'emozione incredibile, pensare che Lucio abbia parlato di me.
1: Sì.
0: È stata un'emozione che mi ha veramente fatto commuovere, perché era veramente il mio primo punto di riferimento nella scrittura. Poi, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista canoro, tutti gli altri, da Baglioni a Venditti, e poi i grandi testi di De André, sicuramente, che li ho riconosciuti come grandi testi. Però, essendo un cantante neomelodico, sono andato a scoprire la musica più di un altro tipo di cantautore. E poi c'è Fossati, che per me rimane sempre un punto di riferimento importantissimo.
1: Senti, bello anche che nelle tue parole a un certo punto siamo riusciti casualmente anche a ricordare Roberto Rossi. Quindi bello anche questo. Credo che siamo arrivati alla fine, sono le 20:47. Allora, un grazie gigante a Marco Masini, che è stato con noi,
0: grazie a voi, grazie
1: questa
0: a voi
1: sera, e che ritroveremo nei Palasport a novembre, il 3 a Milano all'Unipol Forum, il 4 al Mandela Forum di Firenze, poi al Palazzetto di Padova il 7 novembre, il 13 a Roma, il 14 a Napoli. Ci vediamo a Milano.
0: Grazie, vi aspetto a Milano.
1: Ciao Marco.
0: Un abbraccio.
4: C'è 105 mi casa.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
5: 105.
6: 105.
4: Che storia.
7: Radio 105.
3: Che storia.

0: Siamo così questa sera con Everybody Everybody Black Box. Siamo lunghissimi, mi dice Simo, ma giusto il tempo per ringraziare ancora Marco Masini e per fare un piccolo check con Nadia sulla puntata.
1: Io sono veramente, sono sulla luna.
0: Ma ti vedevo.
1: Sì. Ma tu sai che io sono rigida e anche un po' fredda. Ho applaudito sempre.
0: Sì, ma ti vedevo che eri tutta presa. Bene, bene, ci siamo divertiti molto. Torniamo domani dalle 20 alle 21 qui su 105.

programma con menzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: In verità, buongiorno, non volevo fare una gag, ho sbagliato gli occhiali. Ho aperto l'involucro, come si chiama?
1: Il case.
0: E perché ne ho preso una case.
1: Una a caso. Esattamente.
0: Ho preso quello sbagliato. Buongiorno, come state? Tutto bene?
1: Bene, Manuela, come stai? Come va a Roma?
2: Scusa, tutto bene, grazie per la domanda. Volevo soltanto avere una delucidazione. Ma quegli
0: occhiali
2: tu li indossi quando sei in moto? Perché guarda che sei stilosissimo nel caso.
0: Non rispondo.
2: Perché mi ignori sempre poi a inizio settimana? Cioè, perché vorresti che da qui partisse proprio l'indifferenza per tutti e 6 giorni?
0: Scorpione.
3: Così.
2: Che poi più fai così. A me funziona questa tecnica, capito?
1: Ma lui l'ha capito, cioè, lui il satanasso.
2: Sono proprio basica in questo.
1: Chi sei capace
2: mi...
1: che
2: allora, ad opera indifferenza.
0: Allora, Manola da Roma, hai già parlato abbastanza per tutta la puntata.
2: Ah, certo.
0: Adesso ci risentiamo la seconda ora con Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno con Aldo Cazzullo.
0: Aldo Cazzullo.